0: un dibattito precedente è che nel corso degli anni 60 e all'inizio degli anni 70, e quindi prima in realtà della stagione craxiana, dà dei frutti importantissimi. Lì sì che l'Italia è stata modernizzata, per la verità, a partire dal centrismo, perché ci sono delle leggi che poi sono state riscoperte come importanza dopo. Però, come dire, quella storia lì, che è una laicizzazione in qualche modo, io direi, del paese, e anche un attacco alle rigidità anche ideologiche, anche della sinistra naturalmente, non soltanto della destra, è però precedente. C'è la bomba, diciamo, della libertà diversamente declinata, è propria degli anni 60 e arriva pienamente negli anni 70 con tutte le contraddizioni, che non sono soltanto gli anni di piombo, perché l'appiattimento degli anni 70 sugli anni di piombo è un errore storico, secondo me, grave. Quindi volevo dire questo e dire anche che rispetto alla scala mobile i tre punti di contingenza, certo, sono quello che ha detto lui, cioè sono un tentativo di frenare l'inflazione. Si può aggiungere, io sono d'accordo con te, che l'inflazione non era determinata solo da quello, e vorrei ricordare a questo punto, in conclusione, una cosa che disse Ugo La Malfa, che aleggia, perché il riformismo di quelle stagioni è collegato anche a quell'uomo che muore nel 79. Quando lui parlò, nella nota aggiuntiva che ho citato prima, della politica dei redditi, che fu criticata molto a sinistra e molto a destra, perché fu criticata anche dalla destra democristiana, che affossò la programmazione? Perché Ugo La Malfa aveva parlato di politica di tutti i redditi. Aveva cioè immaginato un problema che si pone dopo, cioè l'offerta di moneta e come dire, l'innalzamento dei salari, ma aveva anche chiesto i sacrifici famosi alle cosiddette classi dirigenti, mentre i profitti non dovevano essere toccati.
1: E qua c'è tutto il discorso delle resistenze, ecco, e dello svuotamento della politica rinnovatrice del primo centro-sinistra,
0: che viene innanzitutto da destra. Questo bisogna ricordarlo, la lettera di Colombo, ma si dovrebbe fare un confronto. Ecco. Grazie a tutti.
2: Grazie a voi.
3: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare la presentazione del libro di Saro Freni, Il Partito Socialista Italiano di Craxi, 1976-1987, la crisi del sistema politico e il dibattito sul riformismo, che si è tenuto a Roma l'8 maggio scorso. Adesso cambiamo argomento e andiamo ad ascoltare. Si è svolto l'11 maggio alla Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, Energie micropolitane, sguardi e politica per l'Italia delle piccole e medie città. Buon ascolto.
4: Certo, direi che possiamo cominciare. Allora, siamo qui a presentare il libro Energie micropolitane, da Peccioli, risonanze per l'Italia, a cura di Silvia Brena, Massimiliano Colombi, Marco Marcatilli, e ci sarà tempo di ascoltare gli autori. Voglio ricordarlo che è un libro edito da Fuori Campo, Touring Club Italiano, un libro molto interessante, che si pone appunto una domanda: che cosa fare e quali energie può liberare per l'Italia quell'Italia intermedia, no? Quel tentativo di trovare una via di mezzo fra la vita delle metropoli e la vita invece dei borghi. La prima talvolta tende a cancellare le identità, a trasformare anche le interazioni sociali in qualcosa di molto complicato da coltivare. Il borgo però rischia anche di essere angusto, quindi come trovare un equilibrio in questa dicotomia fra due dimensioni diverse? Il caso di studio di questo libro, qui per questo alla mia sinistra c'è il sindaco di Peccioli, perché proprio questo comune della provincia di Pisa, che rappresenta appunto proprio un esperienza, e vedremo, lo chiederemo ai nostri ospiti, se è replicabile, anche emulabile fuori da Peccioli, fuori dalla Toscana, ma è molto interessante quello che il libro racconta proprio sulle energie sociali, sulla cultura come motore anche della vita di quell'Italia intermedia, che poi è quella, insomma, nella quale tanti di noi sono immersi. Però per il saluto introduttivo, è un onore e un piacere averlo qui nella Sala Zuccari del Senato, il presidente Pier Ferdinando Casini, che salutiamo con un applauso, che invito a raggiungere il nostro al podio, fantastico, il presidente Casini, che potrà così, insomma, introdurci in questa mattinata di lavori.
5: Allora, anzitutto un saluto
2: a tutti voi e devo dire che è anche bello che il Senato metta a disposizione, in questo caso il tramite sono stato io come senatore, le nostre aule più prestigiose, questa è la sala più prestigiosa senz'altro, per queste iniziative che sono anche un contributo forte, lo diceva Annalisa adesso, all'identità italiana, che penso, conoscendo un pochino come va il mondo, è uno di quei grandi beni immateriali che abbiamo ricevuto, per cui non abbiamo alcun merito, ma che tanto è di rilevante per tutta la comunità nazionale. È veramente un grande dono che abbiamo e che possiamo esportare in tutto il mondo. Dunque, la presentazione oggi di Energie Metropolitane, da Peccioli, risonanze per l'Italia, è un volume, saluto anche e soprattutto il sindaco, che non si limita a raccontare un'esperienza virtuosa, ma propone una visione in cui la cultura, l'innovazione, la coesione sociale non sono entità astratte e separate, ma elementi intrecciati di un unico modello di sviluppo possibile. Il caso Peccioli, al centro di questo lavoro, dimostra che i territori cosiddetti minori non sono affatto marginali. Al contrario, essi hanno tutte le carte in regola per diventare laboratori avanzati di sperimentazione, capaci di generare valore attraverso la partecipazione, la sensibilità e una forte identità condivisa. Qui politiche culturali, rigenerazione urbane, economia circolare non sono slogan, ma pratiche concrete che hanno saputo attivare quello che il volume definisce come energie sociali, ovvero forze che nascono dalla collaborazione tra istituzioni, imprese, associazioni e cittadini. In questo contesto, il Touring Club italiano assume un ruolo particolarmente rilevante. Da sempre è impegnato nella valorizzazione del patrimonio diffuso nel Paese. Il Touring non è soltanto un osservatore, ma è un interprete autorevole di un'Italia fatta di comunità vive, di territori ricchi di storie e di potenziale. Con questo volume, il Touring rinnova la propria missione culturale, offrendo strumenti di lettura e spunti concreti per ripensare il rapporto tra centro e periferia, tra innovazione e tradizione, e dare fiducia alle comunità e alle loro capacità di generare futuro a partire dalle proprie risorse. Dunque, Energie Metropolitane ci invita proprio a questo, a cambiare prospettiva e a guardare i territori come realtà da cui ripartire. E forse è proprio questo, in questa trama diffusa di esperienze e relazioni, che si gioca una sfida più importante, assai importante, per il futuro dell'Italia. E voglio terminare, poi ascolterò i contributi al dibattito, a partire da quelli dell'amico Mercatili, che mi ha voluto coinvolgere in questa iniziativa. Credo che questo sia anche un laboratorio da attingere per l'Italia. L'Italia è perennemente in crisi. Da quando io sono entrato in questo Parlamento, nel 1983, ho sempre sentito parlare della crisi dell'Italia. E mi viene in mente quello che un giovane chiese a Giolitti. Andò da Giolitti perché era amico, i familiari erano amici di Giolitti, e gli chiese: ma io vorrei far politica, Presidente, che cosa devo fare? Anzitutto stare calmo, dice Giolitti. Vede quel c'era un plico di carte alte, da cielo a metà, e disse: me l'hanno portate 20 anni fa e mi hanno detto, Presidente, se non le firma l'Italia si ferma in questo weekend. Io non le ho neanche aperte, sono passati 20 anni e tutto è andato là. Allora, chiaramente, oggi questo non può essere un esempio virtuoso, ma l'ho ironicamente ricordato per dire che in questa perenne crisi italiana, dove però grazie all'inventiva, ad esempio, di tanti imprenditori seri che lavorano senza bisogno di protezioni pubbliche, vanno avanti, l'Italia è andata avanti con grande anche capacità di innovazione. Però io credo che in un momento così difficile, in cui si parla di globalizzazione, ne vediamo anche alcuni effetti non particolarmente virtuosi, il fatto che si parta dalle comunità come questa è un segnale importante, e credo sia un segnale importante da cui l'Italia deve attingere. Grazie e buon lavoro.
4: Grazie al Presidente Casini. Proprio la parola chiave la pronunciava il Presidente, comunità, no? Come ripartire da quell'Italia intermedia, l'Italia delle comunità che possono sprigionare energie sociali insostituibili. Allora inviterei a questo punto a intervenire il Segretario Generale del Censis, Giorgio Ederita, proprio sul ruolo dell'Italia intermedia. Quello che vorrei chiederle, insomma, è il paradigma micropolitano. Come può essere potenziato affinché appunto il borgo rimanga una dimensione da borgo e non metropolitana, ma non sia un luogo angusto da cui poi la gente vuole scappare?
5: Grazie. Riflessione difficile questa. Alcune considerazioni veloci. Il Presidente Casini l'ha sottolineato bene. Ha detto il patrimonio, tutto quello che abbiamo ereditato, quello che abbiamo intorno, la bellezza, è un dono che abbiamo ricevuto, ma al tempo stesso è un compito. È un compito che è affidato alle nostre comunità, affidato alle nostre imprese, alle nostre famiglie. È un compito difficile, ma in questo senso la cultura, l'impegno, la volontà di ciascuno può essere esercitata, soltanto nella dimensione di un compito per mantenere, conservare e valorizzare l'eredità che abbiamo ricevuto. L'Italia ha sempre resistito. Il Censis, credo più di altri, ha raccontato e narrato di un'Italia capace di crescere anche in maniera sotterranea, in maniera non soltanto intermedia, ma nei piccoli borghi, nelle piccole realtà, nella dimensione delle piccole imprese. Quando abbiamo raccolto le sintesi dei primi 50 rapporti sulla situazione del Paese, abbiamo scelto un titolo che è Dappertutto il rasoterra, che è un po' lo slogan che il Censis ha dato al modello di sviluppo che ha letto nell'Italia degli ultimi anni. Dappertutto il rasoterra, un Paese che è stato capace di crescere, che è tuttora capace di crescere nelle sue dimensioni più minute e nelle sue dimensioni intermedie. Oggi però ci troviamo di fronte a una sfida nuova. Non vi riempio di numeri, non è questo il momento, non è questa l'occasione, però alcune considerazioni dobbiamo farle. Primo, siamo dentro una crisi demografica oramai da 20 anni terribile. Nascono sempre meno bambini, 50.000 bambini nati in meno ogni anno, e ogni anno va sempre peggio. È inutile che lo ricordiamo, è inutile che lo sottolineiamo, però siamo in una dimensione demografica in cui progressivamente da 30 anni il Paese si contrae. Siamo sempre di meno. E questo è qualcosa che incide sulle nostre comunità, incide sulla nostra capacità di essere comunità e di fare realtà territoriale. Al tempo stesso è un Paese in cui l'economia fatica ad andare avanti. Oggi registriamo, rispetto a 20 anni fa, quasi un dimezzamento nel numero di imprenditori con età inferiore ai 30 anni. Significa che c'è quella capacità di crescita che però tira sempre più il fiato. Oggi vediamo crescere le persone sole. Quando parliamo di persone sole, la prima immagine che ci viene, gli anziani, ultra 85enni, ultra 90enni, fragili. No, i soli sono oggi prevalentemente celibi e nubili con meno di 65 anni. Il numero di celibi e di nubili negli ultimi 10 anni che vivono da soli è cresciuto del 72%. Le nostre comunità si trasformano. Le retribuzioni, oggi noi non abbiamo ancora raggiunto in termini reali le retribuzioni prima della grande crisi del 2008, cioè 2006-2007. Siamo ancora a meno il 7%. Quindi significa che è un Paese che fatica a crescere, è un Paese che nelle sue dimensioni grandi, nelle sue dimensioni piccole, nelle sue dimensioni intermedie fatica a crescere. Che cosa ha trovato di fronte? Ha trovato di fronte le grandi città metropolitane, le città metropolitane che sono cresciute, hanno ripensato i propri modelli di governo, che hanno visto ampliare i confini territoriali, sono stati una grande scommessa che però oggi si trova di fronte a una difficoltà complessiva di sistema, per cui la mancata crescita demografica e la mancata crescita economica di fatto le stringono in una morsa. Quella grande dimensione di città traino pensiamo a Milano, pensiamo a Napoli, pensiamo a Palermo, pensiamo a Roma, quel traino del paese, quel traino dell'economia oggi non c'è più. La nostra capitale non cresce e la domanda è: ma non cresce perché è il paese che non cresce o il viceversa? Il paese non cresce perché le sue grandi capitali non crescono. E siamo in questa contraddizione. Le grandi città metropolitane faticano a tirare avanti il paese. Al tempo stesso i borghi, ricordava prima la dottoressa Chirico, il borgo è stato un luogo di protezione, un luogo di crescita, un luogo di qualità, un luogo di bellezza, un luogo di attrazione. Quanti tedeschi, francesi, olandesi, americani, russi sono venuti ad abitare i nostri borghi e in qualche modo ne hanno preservato quella dimensione minuta, piccolissima, quella dimensione di qualità della vita. Però al tempo stesso hanno fatto esplodere i valori immobiliari. Oggi investire sui borghi per chi c'è nato diventa più complicato. Allora vedete come le due grandi crisi, la crisi della grande città e la crisi per certi versi del borgo, che oggi si trova di fronte a una difficoltà immobiliare, a costi crescenti, a difficoltà di investimento in un paese che non cresce, sono in qualche modo schiacciate. Allora la città intermedia, la dimensione intermedia della famiglia, la dimensione intermedia dell'impresa restano ancora le chiavi del nostro sviluppo. Al tempo stesso però sono elementi dello sviluppo che sono di fronte a grandi ragioni di crisi, grandi ragioni di difficoltà. Ha ragione il senatore Casini quando dice sono 40 anni che ogni anno c'è una crisi nuova e quindi in qualche modo siamo bravi nel superarla. È vero, però ci sono oggi delle crisi strutturali che vanno affrontate. Pensate alle città intermedie, alla lunga rincorsa che hanno fatto per avere l'università, per avere l'ospedale, per avere una dimensione municipale da non grande città ma da media città. Oggi tutto questo sta venendo meno. Le grandi università sono in difficoltà, in parte per le telematiche, in parte perché ovviamente c'è una competizione internazionale sull'università. Lo stesso vale per la dimensione sanitaria, lo stesso vale per l'istruzione scolastica. Cioè la città intermedia oggi è schiacciata dalla crisi, è schiacciata dalla sua trasformazione, è schiacciata da una crescita che non è riuscita a realizzare. Allora qual è la chiave di lettura, la chiave di reazione a queste difficoltà? Non può che essere la cultura, non può che essere una sfida di comunità. La reazione alla crescita delle persone sole, la reazione alla crescita dei costi immobiliari, la reazione alla crescita del declino industriale o del declino imprenditoriale non può che essere nel sistema di relazione dentro la città in primo luogo, tra città in secondo luogo. Allora il problema non è un problema soltanto di struttura o di dimensione. Fortunatamente il nostro è un paese che ha saputo rispettare il motto di Delfi, nulla di troppo, no? Siamo sempre stati bravi a non esagerare, a non crescere in maniera smisurata. Siamo un paese misurato, che ha nella misura il senso del proprio sviluppo, ma che oggi deve reinterpretare questo senso della misura e non può che farlo nella sua cultura e dimensione intermedia, ma soprattutto rimettendo in discussione, rimettendo in gioco quella capacità culturale, quella capacità di relazione, quella capacità di stare insieme e di fare comunità. Senza senso della comunità le nostre città saranno condannate a un declino che già oggi vediamo nelle nostre mani. Un declino che non è una condanna, è un declino che è scritto però nelle dinamiche economiche, nelle dinamiche familiari di questi ultimi anni, che in qualche modo andrà raddrizzato, andrà recuperato, non andrà nascosto, non possiamo far finta di niente. Il rischio del far finta di niente è del pensare, ma in fondo valiamo poco, siamo poco, abbiamo poco, ci giochiamo l'identità a ribasso. E questo è il grande rischio. Io sono d'accordo col presidente Casini quando dice guardiamo in alto, guardiamo con coraggio. La nostra scommessa è una scommessa al rialzo, ma in questo momento il paese rischia una scommessa al ribasso, rischia di dire ma in fondo poco abbiamo, poco siamo, poco valiamo. E questo sarebbe il peggiore errore che potremmo fare. Grazie.
4: Grazie, grazie a Giorgio De Rita per essere stato anche nei tempi e per quello che il Censis fa, perché insomma fotografa il paese davvero in maniera straordinaria. Allora, Marco Marcatilli, presidente della Fondazione BeLive, coautore del volume, lo salutiamo con un applauso. Insomma, nel libro parlate l'Italia intermedia, tu scrivi che le città medie non sono più semplici città di provincia, intesi come luoghi periferici e poco dinamici, ma che oggi invece molte di queste città diventano laboratori di sperimentazione.
6: Grazie, grazie Annalisa e grazie di cuore per questa occasione e grazie al Presidente Casini per questa attenzione che ci ha dedicato per saper mettere insieme le questioni internazionali, poi anche con le questioni di comunità. Oggi per Peccioli, ma anche per gli autori, è una grande occasione avere uno spazio istituzionale in cui alzare un po' il volume rispetto ad alcuni temi. Abbiamo fatto la prima presentazione a Bologna con Milena Gabenelli, che non ha resistito dal farci la richiesta su Sasso Marconi, che sentiva molto forte. Milena, che ha conosciuto la realtà di Peccioli, quindi ne ha apprezzato la continuità amministrativa e la visione che questa comunità ha saputo mettere in questi anni. Per me, grazie anche a Lombardini 22, che con questo nuovo think tank della Fondazione Believe ci sta consentendo di traguardare un obiettivo che da qualche anno era stato un po' assopito, cioè quello di dedicarsi a un'Italia intermedia che a volte non ha quelle attenzioni anche da parte degli investitori particolari. A me tre questioni molto provocatorie, poi come dire, chi avrà piacere di leggere il libro ci darà i feedback. La prima questione è: ma perché sto benedetto micropolitano? Ce n'era proprio bisogno di un neologismo che identificasse quell'Italia di mezzo, e perché per noi la prospettiva micropolitana è interessante? Vi dico subito la conclusione: micropolitano per noi non significa piccolo, non è mettere in contrapposizione il piccolo al grande, è la prospettiva con cui molto di piccolo e medio può ambire ad essere anche a pensare in grande. La seconda questione è: quali sono le risonanze da Peccioli, concretamente? Cioè che cosa ci arriva poi da Peccioli che può esserci utile? E la terza è: ma può nascere un'agenda per quest'Italia micropolitana, oppure ci limitiamo a uno storytelling che ci riporta al Giolitti del Presidente Casini? Cioè, intanto ne parliamo, poi vediamo. Allora, la prima questione è: per capire perché ci stiamo dedicando all'Italia intermedia, l'Italia intermedia che chiama, uno su cinque oggi, una persona su cinque, comunque vive nell'Italia micropolitana. Questo non dobbiamo dimenticarcelo. C'è una certa narrazione che ci dice che dobbiamo andare a vivere tutti a Milano e a Roma. Io sono un micropolitano di fabbrica, perché vengo da un paesino delle Marche, poi la mia massima aspirazione metropolitana è stata Bologna, ma di fatto è un paese per noi. Però 20 milioni di persone oggi scelgono ancora di vivere, e se andiamo a guardare i dati demografici, alcune grandi città stanno scricchiolando proprio per la stanchezza che le giovani generazioni danno rispetto ad alcune diciamo stressature, rispetto ad alcuni mancati equilibri che le grandi città non hanno saputo raggiungere. E allora qua l'equivoco di cui vi parlavo: oggi c'è tanta voglia di cercare intermedio da parte delle giovani generazioni, c'è tanta voglia di coniugare vita-lavoro, equilibrio. Può darsi che, come dire, sia solo una suggestione, nessuno vuol tornare al borgo di un tempo, ma cercare una minore pressione, cercare luoghi che sanno coniugare innovazione e dimensione comunitaria, che sanno coniugare visione contemporanea con una dimensione relazionale. Cercare quell'effervescenza culturale che non è solo da grande città. Noi citiamo sempre Lella Costa, che venne a Peccioli e dice: ah, qua si respira una cultura con la C minuscola, che non è una cultura fatta solo di grandi attrattori, ma anche fatta di grandi relazioni di prossimità. Quel micropolitano la cui cittadinanza non è un fatto amministrativo. La cittadinanza è un'occasione di partecipazione e di coinvolgimento. Spesso nelle comunità medie, poi noi bolognesi siamo nella engaged city, quindi siamo la città che sulla partecipazione, ma anche Peccioli negli ultimi 10 anni su tutti i suoi progetti ha portato la comunità, e anche la capacità di aver coinvolto un pezzo di comunità in questa occasione al Senato la dice lunga. Quindi è come se nella mia prima questione: noi abbiamo bisogno di più micropolitano anche nelle città metropolitane, E forse abbiamo bisogno anche di più metropolitano nelle comunità medie, che devono pensarsi in grande, non possono probabilmente pensare che tutti ce la faremo. Seconda questione, quali sono le risonanze da Peccioli? Lo dicevamo già nella prima presentazione. Ci sono alcuni fili conduttori che hanno detto che Peccioli, ma anche altre città, è stato un caso di successo. Intanto la continuità amministrativa, perché quel ragazzo che è seduto dietro alla fine è dagli anni '80 che gira in questa continuità amministrativa. Quindi se Peccioli è Peccioli è perché qualcuno ha garantito una continuità di visione e di azione. Quindi questa alternanza può valere in palazzi romani, ma nelle comunità poi serve qualcuno che opera amministrativamente. Due, la stabilità degli investimenti pubblici. Guardate, Peccioli ci è riuscita grazie al fatto che si è inventata la discarica che garantisce flussi di cassa, ma quando noi spegniamo quella leva degli investimenti pubblici si spengono le comunità. D'altro canto sappiamo che alcune comunità italiane a cui sono arrivati tanti investimenti pubblici non è stato creato uno sviluppo, penso ad alcune aree del paese dove si sono estratte risorse e materie prime. Quindi le risonanze sono quelle risonanze che poi alla fine hanno creato fiducia istituzionale, hanno creato prossimità, hanno creato la possibilità delle energie sociali, noi le chiamiamo, di esprimersi e di incidere su alcune progettualità. Ecco perché nelle grandi città, quando si perde e quando questa distanza diventa troppo elevata, scadiamo anche nella sfiducia. Terza questione, e vado a chiusura, perché oggi c'è bisogno di un'Italia micropolitana? Allora qua voglio essere crudo, perché vi faccio un esempio. Pensiamo alla rigenerazione urbana, che oggi va di moda. Fare rigenerazione urbana nell'Italia media significherebbe prendere delle aree dismesse, mettiamo che il valore dell'area non sia sotto ai 1.000 euro al metro quadro, probabilmente c'è da bonificarla, altri 1.000 euro, probabilmente c'è da costruire qualche cosa, altri 2.000 euro. Noi abbiamo che qualsiasi posto dell'Italia che noi vogliamo rigenerare, partiamo da un costo di 4.000 euro al metro quadro. Guardate che l'Italia intermedia non ha valore immobiliare che riesce a assorbire questi 4.000 euro al metro quadro, quindi significherebbe che noi dimentichiamo il rapporto tra rigenerazione urbana e questi territori. Senza un'agenda micropolitana che garantisce un intervento in parte pubblico come leva iniziale, ma in parte anche come coinvolgimento di capitali pazienti, guardate che noi questa Italia man mano la perdiamo, perché anche funzioni di carattere culturale, turistico, agroalimentare, senza un minimo di sostenibilità economica fanno fatica. Pensiamo al piano casa che il governo sta pensando in queste ore. Nuove 100.000 case. Fa bisogno anche, no? Piccolo rispetto... ma l'Italia micropolitana ha abbondanza di case, non ha mancanza di case. Ha la necessità di ricostruire un'offerta, una riabilitazione di queste case rispetto a delle condizioni di vita. Allora lì l'agenda richiede di mettersi in connessione anche con le aziende del paese. Che tipo di condizioni vita lavoro per rimettere in campo questa offerta? Pensiamo alla mobilità. Oggi la mobilità va di pari passo alla condizione abitativa, alla scelta di un particolare insediamento. E noi non possiamo dire che riusciremo a connettere, a infrastrutturare tutto il paese. Quindi qua va fatta una scelta. Pensiamo, e qua penso alla mia casa madre, Lombardini 22, al tema dei data center. Se la scommessa dei data center in Italia è ChatGPT Milano, probabilmente ha perso l'Italia. Noi abbiamo bisogno di un'infrastruttura più distribuita che garantisce alla piccola e media impresa italiana di poter accedere a questa struttura. Allora qua che ruolo gioca l'Italia micropolitana, l'Italia intermedia nel poter ambire? Non potremmo mica dire che tutta l'Italia micropolitana avrà la possibilità di realizzare queste infrastrutture. Allora qua servono scelte politiche, servono scelte visionarie. Quindi, come dire, in una parola servirebbe un'agenda politica nuova, incisiva, per non condannare i borghi a fare i borghi e per non ambire velleitariamente ad essere città che non siamo in grado di promettere nel giro di poco tempo. Noi abbiamo visto Peccioli, abbiamo visto altri pezzi d'Italia, riteniamo che possano nascere 20, 30, 40 poli che oggi possono essere alternativi, paralleli a quelli che sono stati Roma, Milano, Bologna in questi anni, e a ricostruire quella capacità dell'Italia che non è della Francia, della Germania, ma di avere questa urbanità diffusa che non può essere persa, ma urbanità diffusa caratterizzata anche da comunità ed energie sociali diffuse da non perdere. Grazie per l'attenzione.
4: Grazie a Marco Marcatini, il presidente della Fondazione Believe. Salutiamo il presidente Pier Ferdinando Casini. Allora invito al podio la dottoressa Silvia Brena, formatrice, ricercatrice sociale, coautrice del volume che nel libro parla proprio della comunità di cura, no? Di come è importante anche quel sistema di relazioni e di vicinanze come antidoto a uno dei mali della nostra epoca, che di cui prima pure si parlava, che è la solitudine. Allora la parola a lei, dottoressa Silvia Brena.
7: Grazie. Ma innanzitutto forse la prima cosa che mi interessa sottolineare è che questo libro, a proposito di comunità, non ci sarebbe stato senza la comunità che è qui presente e che ringrazio. Ovviamente è stata una scelta del sistema Peccioli, dell'amministrazione, eccetera, però senza la comunità questa lunga storia non ci sarebbe stata. Energie sociali per noi è sia un progetto che ormai da 6 anni, a proposito di continuità, che dà voce, valorizza le energie latenti ma presenti nel territorio, nelle frazioni, attraverso il lavoro grande che fanno le associazioni, i singoli cittadini, eccetera, a proposito per favorire una lettura condivisa dei bisogni, dei desideri, e che propone azioni di continuità, di solidarietà, di prossimità, di partecipazione, ma proprio in ragione di un'idea anche di attenzione alle fragilità, quindi si parlava di comunità di cura da questo punto di vista. E quindi per noi è un laboratorio di comunità dove dialogano vari soggetti. Però è anche una metafora per noi, energie sociali, è una metafora che in qualche modo ci dice la forza e il potenziale che hanno le comunità, che ha Peccioli ma che hanno anche tante altre comunità. Questa forza, che come prima diceva appunto il dottor De Rita, viene dalla forza anche delle relazioni, no? che si alimentano e che si costruiscono. Si alimentano e si ricostruiscono se si alimenta un riconoscimento reciproco. Per noi non vuol dire solo lavorare in un lavoro strettamente solo di comunità con le associazioni. Si tratta di mettere in contatto le associazioni con l'energia, la voglia e i desideri dei singoli cittadini, con le istituzioni, cioè quindi è un modo proprio per favorire questo collegamento. E quindi è il tema del riconoscimento reciproco, perché spesso nelle nostre realtà si lavora troppo a compartimenti stagni e questo non dà la possibilità di fare emergere delle dimensioni di innovazione e di volontà di cambiamento. Per noi questo è anche un lavoro per rialimentare la fiducia tra le persone, non che a Peccioli non ci sia, ma occorre continuamente fare un lavoro di manutenzione di questa fiducia, perché il contesto più generale lo sappiamo dove va, no? Difficile essere fiduciosi in questi anni, e quindi continuamente fare questo lavoro di Franco Arminio, a proposito, nella presentazione che abbiamo fatto a Peccioli, ci diceva: occorre demolire i cantieri della sfiducia che sempre sono lì presenti per aumentare il livello emotivo di un paese. Ecco, in questo senso per noi è importante continuare a lavorare in questa direzione. Ultime solo due cose sottolineo, rispetto anche a quello che diceva il collega Marco Marcatini. Per noi il micropolitano consente di sperimentare delle azioni, cioè anche con estrema gratitudine che noi siamo qui a dire che lavoriamo dal Comune di Peccioli da un po' di anni, e però appunto questa continuità ci permette di sperimentare dei progetti, di poterne vedere gli impatti, di poterne vedere gli esiti, e alcuni esiti si stanno vedendo adesso dopo 5-6 anni di lavoro, e quindi è chiaro che occorrono dei progetti di lungo respiro. Prima si nominava il tema delle solitudini, giusto nell'ultimo anno è partito un progetto proprio di rilevazione e di contatto uno a uno delle persone sole che vivono a Peccioli. Questo vuol dire che c'è una capacità anche di lungimiranza rispetto ad alcune cose che certo forse non tutti i comuni e le realtà amministrative riescono a fare, però quanto questo aspetto può in qualche modo far vedere anche ad altri luoghi che è possibile. E l'altro aspetto che vorrei sottolineare è il tema della corresponsabilità. Penso che una caratteristica forte da alimentare è proprio questa, non che è veramente molto difficile, perché tutti noi a volte vorremmo in qualche modo e ci aspettiamo che le amministrazioni e le istituzioni, come dire, producano delle offerte di cui fruire come clienti in un certo senso. È più difficile assumere responsabilità, però questa è la chiave. Se non ci assumiamo responsabilità per il bene comune, penso che questo sia un rischio forte di perdere molto di quello che abbiamo. Grazie.
8: Grazie alla dottoressa Silvia Brena. Potete leggere il suo contributo nel libro Energie Micropolitane, edito da Fuoricampo Touring Club Italiano. A questo punto c'è accanto a me, alla mia sinistra, il sindaco di Peccioli, di cui abbiamo parlato nel libro, potrete leggere, da Peccioli a New York, Renzo Macelloni. Prima veniva elogiata la quasi dittatura praticamente del suo regno incontrastato in questo comune della provincia di Pisa. Si parla tanto dell'alternanza, della democrazia, perché è importante, invece insomma a Peccioli lei regna incontrastato da tanti anni, se ho capito bene in questo momento praticamente senza opposizione, però in questo modo ha avuto il tempo di, vedo le signore che annuiscono, quindi mi hanno ben informato, in questo modo però lei ha avuto anche il tempo di mettere a terra, con quella continuità amministrativa che prima veniva elogiata, un progetto che partendo dai rifiuti, dall'economia circolare, è riuscito a creare una terra straordinaria per ricchezza e per offerta di opportunità. A lei, sindaco Macelloni. Quindi guadagna anche lei il podio, poi insomma andiamo verso le battute finali, poi ci sarà, lo salutiamo con un applauso, perché questo comune è il grande protagonista di questo libro.
9: Buongiorno a tutti, innanzitutto vorrei ringraziare il Presidente Casini, non c'è, poi qualcuno magari lo riporterà perché ci ha dato una mano per venire qui e lo ringraziamo. Ovviamente per me parlare di questa cosa è facilissimo, al tempo stesso è un po' più imbarazzante, perché è difficile trovare il modo per dargli un senso più compiuto senza né esagerare né sottomettere alcuni punti. Intanto parto la prima battuta, che sicuramente è vero. Io mi sono reso conto, sono arrivato, anche se è un tanto che ci sono, all'amministrazione, che poi da lì abbiamo fatto politica, e questa è la differenza. Per caso, tant'è vero, le prime volte che mi imbattevo in diversi incontri, mi sentivo dire, dicevo, ma Tizio, ah Tizio, sì Tizio, perché ha preso questo incarico, ma chi è? Ah, non lo conosci, questo era nella segreteria con D'Alema alla FIGC. Francamente io non conoscevo nessuno di questi qui, perché non ero una FIGC, non ero con D'Alema, e sono arrivato quindi per caso a Peccioli, ti fanno assessore nell'80, ti danno subito un compito, apri un asilo nido. Nel 80 non abbiamo aperto un asilo nido, abbiamo iniziato così, quindi, e devo dire, se c'è una cosa che ci ha sottolineato fin dall'inizio, e poi dopo poi anche con altri percorsi più successivi, è quello di porsi un problema. Ho questa fortuna, perché alla fine poi uno considera una fortuna, ti trovi lì, ti trovi in giunta all'inizio, quando arrivi, dici, ti sembra che sia un Olimpo, non capisci bene, poi piano piano ci prendi un po' l'occhio, dici, forse qualcosa posso dire anch'io, qualcosa posso suggerire anch'io. E lì allora mi sono reso conto intanto la complessità della politica, che l'ideologia, per quanto importante, ti dà una direzione, però poi dopo non puoi risolvere i problemi. L'ideologia, come dire, è una direzione, è un sentiment, e poi devi affrontare i problemi. E a quel punto mi sono reso conto che la gente ci leggeva per risolvere il problema, ma dal nido in poi, quindi, perché lì in quel momento non è una cosa importante. E dicevo, qual è la notizia? È la notizia che io oggi, dopo un bel po' d'anni che sono qui, mi rendo conto che frequento tanti colleghi che sono molto propensi a narrare tutto e anche bene, però senza avere un aggancio, un punto di riferimento. Narrazioni che, come diceva una volta De Bortoli, ha detto in assenza di gravità. Quindi questo è il tema. E allora noi abbiamo fatto un altro lavoro, ci siamo sporcati le mani, e tant'è vero che quando siamo arrivati e abbiamo scoperto che c'era la discarica, scoperto perché lo sapevamo, però arriva questa la legge, l'85, per razionalizzare, anzi per gestire le discariche che fino a quel momento lì c'erano, ma prossimo a nessuno, semplicemente portavi i rifiuti, le scaricavi e via, nessuno si poneva il problema. E noi avevamo questa

4 miliardi di lire, e per fortuna trovò un assessore in regione, ci dette fiducia, mi dette che ci andai, ero sindaco da pochi mesi, a dire che noi se ci dava soldi avremmo fatto questa bonifica e lì avremmo recuperato un po' di volumetrie a favore dell'emergenza regionale, che nel frattempo c'era fermato il bruciatore, che all'epoca di questo a Firenze portava i rifiuti a Bari. Quindi, e in mano anche ai trasportatori, che erano poi non erano sicuramente i pezzi migliori. Quindi si arriva così, da un problema, alla fine dice, ma vediamo, entriamo così. Da quel punto poi, dall'89 abbiamo cominciato a capire che lì potevamo fare un fatturato importante. Abbiamo capito anche una dimensione industriale, che l'abbiamo capito presto, e abbiamo discusso tanto con gli enti, perché abbiamo detto, guardate che per gestire bene una discarica ci vuole una dimensione industriale. Quanti camion arrivano al giorno, se 10 o 15, l'importanza è che tu sia attrezzato per trattarli. Quindi la discarica ha la volumetria, e quindi se ha delle risorse puoi anche gestirla ambientalmente. Vi assicuro che anche questo è banale, però non era banale, perché andavi in provincia, parlavano un altro linguaggio, in consiglio comunale, l'opposizione, anche la maggioranza, parlavano un altro linguaggio. Oggi non sono arrivati 22, sono arrivati 23 camion, perché, come mai, due in più? Quindi questo era il livello. E da lì poi abbiamo cominciato a fare una cosa molto semplice, siamo nel momento in cui ci hanno dato un po' di possibilità, siamo allargati, abbiamo fatto il TMB, il trattamento meccanico biologico, che è quello che riduce i rifiuti e che non riesce a ridurre, a selezionare in partenza. Abbiamo un impianto che produce biometano, un investimento di circa 80 milioni, l'abbiamo fatto insieme alla società fiorentina, a metà, però serve per rafforzare il porta a porta, perché tratta la parte organica la ottieni con il porta a porta. Quindi da lì, oggi, il 18, fra 10 giorni, la regione ci approverà un impianto, un ossidatore termico che svolge la funzione dell'inceneritore, soltanto lo fa in assenza di emissione quasi impercettibile, e la parte finale, il 20% che generalmente anche un termovalorizzatore fa, quel 20% saranno per linee vetrificate che in qualche modo non emettono contaminanti, quindi possono essere utilizzati per drenaggi e cose varie. Quindi noi siamo partiti con la discarica, abbiamo ancora la discarica e stiamo facendo un progetto che fa a meno della discarica. E siamo diventati oggi il punto di riferimento, lo dico senza ombra di essere smentito, il punto di riferimento in Toscana, e siamo l'azienda, non più la discarica, che permette al piano regionale di rifiuti in Toscana, approvato da 7-8 mesi, di chiudere il ciclo dei rifiuti. Altrimenti in Toscana non chiudiamo il ciclo dei rifiuti. Prima perché non c'è l'ultimo impianto, e poi anche perché oggi tanti rifiuti vanno ancora in discarica, che non è possibile fare trattamenti, e se tu non hai discarica hai emergenza. Questo è il tema. Da qui, velocemente, cosa abbiamo fatto? Questo è il primo, e da lì abbiamo preteso di fare fatturato, abbiamo fatto, poi ci siamo resi conto, con il Comune abbiamo iniziato nell'89-90, che poi era impossibile gestire l'attività imprenditoriale con il Comune. E nel 97 abbiamo creato la Belvedere S.P.A. e invece di scegliere un privato, come tutti facevano, come tutti ci chiedevano, abbiamo scelto, non so quanti di voi lo sapranno, la GEPI, che è una finanziaria del Tesoro, che era stata creata per arrivare a portare i cerotti dappertutto, a rimettere in tutte le parti del mondo. A Pece l'ha guadagnato, perché nel 95 gli è stata data una missione di agevolare la nascita di società pubbliche o private. E quindi, perché per fare S.P.A. il comitato di controllo voleva un partner, quindi il comune da solo non poteva fare S.P.A. Quindi scegliemmo la GEPI, e che dopo, per mandato, oltre 5 anni, poteva starci, doveva come uscire, e in quei 3 anni abbiamo fatto poi un'offerta pubblica di vendita e abbiamo venduto le azioni ai cittadini. Abbiamo fatto poi diverse cose, abbiamo fatto altre offerte pubbliche, abbiamo fatto obbligazioni convertibili, insomma abbiamo fatto un po' di cose. Oggi abbiamo circa 900 azionisti che sono tutti cittadini, e ancora questa realtà, che fattura in questo momento circa 50 milioni, è controllata da Belvedere, Fondazione e cittadini. 37%

0: 100 cittadini, 27 se non sbaglio la fondazione e il resto il comune. La fondazione è messa insieme tra comune e Belvedere, quindi un sistema che è questo è l'impegno che ho preso a suo tempo di mantenere questa società, cioè con il controllo locale, e questo controllo locale a questo punto è mantenuto nel suo insieme. È diventata una grande, e anche a Peccioli, quindi i dibattiti che ora si stanno facendo, è più facile anche fare un investimento anche sull'impianto, sull'ultimo impianto, sull'ossidatore. Perché? Perché c'è un rapporto di fiducia, perché i cittadini vedono continuamente l'impianto. Noi abbiamo iniziato nel primo impianto, quando l'abbiamo inaugurato, c'erano i dipendenti del comune che erano stimolati a salsicce. Mi ricordo che c'era il Carpi, è stato sottosegretario, è stato viceministro all'industria con Bersani. E io una sera ero a Roma con delle persone che ero impegnato in CISP, nell'organizzazione. Ah, dice, ma sai chi è che dice tanto bene di Peccioli? Chi? Questo senatore, che nel frattempo era sottosegretario all'industria, che dice, ah, sai che a Peccioli, in una discarica, cioè i cittadini sono andati a mangiare le salsicce. E questo da lì è cominciato. E ovviamente dalle salsicce sono passate a ben altro, quindi ormai è un luogo, mi pare che l'ultima domenica che è stata aperta c'erano 400 persone a visitarla. 400 persone, perché è sempre aperta. La domenica, una domenica al mese, la Belvedere tiene aperto con i propri dipendenti l'impianto. L'ultima domenica 400 persone. Quindi vedete, le cose un po' si leggono. Questo ci ha dato la forza per fare tante altre cose, per acquisire quella sicurezza che diversamente non avevi. E alla fine poi abbiamo creato delle cose che ci hanno portato a New York, all'Istituto di Cultura, con un'esposizione sul nostro sistema di 2 mesi e mezzo, e lì questo libro prende spunto da lì. E a quel punto fece una riflessione semplicissima, dico, siccome ci danno un grande riconoscimento, e questo riconoscimento non va a un amministratore, non va a un sindaco, anche sì, però essendo un percorso lungo, è un riconoscimento che va a una comunità. E quindi abbiamo fatto un bando, e abbiamo dato un contributo importante a cittadini che avevano meno, quindi su 450 persone, almeno 60 persone che sono venute a New York e avevano un ISE sotto 12.000 euro. E questo fa comunità, fa appartenenza. E quindi ecco, noi ci siamo mossi in questa direzione, e poi abbiamo una grande fortuna, che viene anche grazie altrui, perché una è sicuramente un bene della tecnologia. La connessione ha fatto in modo che queste parti, questi luoghi che erano marginali, siano diventati anche centrali, perché oggi ti connetti e c'è gente anche da noi che magari ha grandi attività internazionali e finisce che magari sta una settimana, 10 giorni lì, e poi 10-15 giorni a Londra o altrove, e può continuare a mantenere. Prima era impossibile. E poi un'altra cosa, e questo dobbiamo dirlo, il Covid, che è stata una grande disgrazia, però per i piccoli centri ha aperto possibilità che fino a ieri non erano possibili. Hanno fatto riscoprire i piccoli centri, e noi siamo arrivati e abbiamo avuto la fortuna di arrivarci carichi e pronti, e quindi ci ha permesso questa prontezza, come dire, prontezza casuale anche, forse anche sì, però di essere scelti dal contest del Borgo dei Borghi, da Rai 3, e siamo stati presi come Borgo della Toscana. Indubbiamente noi non siamo e qui l'altro aspetto importante, non siamo il borgo più bello, tant'è vero che noi abbiamo un'associazione comune che si chiama i borghi più belli, e io non mi ero mai sognato da sindaco di chiedere iscrizioni, perché come dire, con tutto il bene che posso volere al mio comune, mi rendevo conto, sì, un centro carino, però vabbè, insomma, finisce lì. Ci hanno scelto, e poi abbiamo visto questo contest e abbiamo capito perché. Perché eravamo diversi dagli altri, perché con tutte queste operazioni poi abbiamo fatto degli interventi importanti, trasformativi, ma che hanno mantenuto la caratteristica, che non poteva essere diversamente, di un centro medievale tipico toscano. Abbiamo chiamato qualche architetto importante, abbiamo ristrutturato un palazzo che abbiamo ristrutturato, l'abbiamo anche restaurato, e facendo anche degli elementi di grande innovazione, e che è diventato un palazzo senza tempo, con questa terrazza, su questa... questo pezzo della Toscana, che di per sé è un quadro, non ci abbiamo la magia è stata nel mettere in rapporto questo pezzo di campagna con questo palazzo vecchio, con questa terrazza a sbalzo. E quindi, e poi abbiamo anche, e qui, veramente la chiudo, abbiamo anche puntato molto sull'arte contemporanea. Abbiamo iniziato nel 91, e si è finito. Nel 91 abbiamo fatto il primo intervento sull'arte contemporanea, e poi puntando sulla site specifica, su interventi chiamati da artisti che venivano lì a fare gli interventi su quel luogo, e rivitalizzando quel luogo, fin tanto che oggi abbiamo circa 80 opere così fatte, e abbiamo aperto un MAC, un museo d'arte contemporanea cielo aperto, che è il luogo di attenzione, di visite e di studi. Grazie.
1: Grazie al sindaco Renzo Macelloni di Peccioli. Allora, è collegato con il commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, Guido Castelli. Non so, ecco, lo vediamo. Buongiorno, presidente Castelli, ecco a lei la parola. Stiamo parlando di questo libro, appunto, Energie micropolitane, l'Italia intermedia, l'equilibrio, diciamo, tra la metropoli e il piccolo borgo, quelle città medie che animano il nostro paese, dove la ricostruzione è spesso anche occasione per la rigenerazione urbana. A lei la parola.
2: Grazie, dottoressa Chirico, spero che mi senta.
1: Sì, benissimo.
2: Ah, bene. Allora, guardi, noi come, diciamo, struttura delegata alla ricostruzione del centro Italia, sono passati 10 anni, una grande distruzione, pensate, 28 miliardi di euro fu il danneggiamento complessivo che quelle 4 scosse distruttive produssero a carico di un territorio enorme, 8.000 chilometri quadrati, da Fabriano fino all'Aquila, da Spoleto, Rieti, fino alla mia Ascoli Piceno, in metà delle Marche. Nel momento in cui, dopo tante incertezze iniziali, abbiamo cominciato a registrare un cambio di passo nella ricostruzione, il governo Meloni si è anche orientato a assegnare alla nostra struttura un altro compito, non solo pensare ai fabbricati, pensare anche alle comunità, perché bisogna rendere quanto più possibile remoto, e non è facile, il rischio che le case, una volta ricostruite, rimangano vuote. E sullo sfondo di questa nostra chiacchierata c'è proprio il tema della crisi demografica, che è stato già descritto sapientemente da par suo dal dottor De Rita, su cui non torno. Ma il tema fondamentale italiano è questo: come far sì che questo policentrismo, questo reticolo di comuni grandi, medi e piccoli possano in qualche modo, questo reticolo possa in qualche modo essere riorganizzato per evitare che quella antica illusione di concentrarsi solo sulle grandi densità urbane possa invece lasciare spazio a un rapporto rinnovato tra città medie, grandi, medie e piccole, tra, per dirla in una parola, campagna e città, che in realtà rappresenta il tratto distintivo dell'Italia, perché l'Italia ha saputo imprimere le svolte alla storia del mondo proprio quando, sostanzialmente, nel Medioevo e nel Rinascimento questo equilibrio si è sviluppato, senza la pretesa, che invece è stata sempre molto più marcata negli anni 60, di applicare la cosiddetta teoria dello sgocciolamento. La teoria dello sgocciolamento era la teoria per la quale, nel momento in cui si registravano le grandi migrazioni verso il nord dei contadini meridionali, si pensava che comunque concentrarsi sulle grandi città avrebbe di per sé, per sgocciolamento, prodotto anche gli effetti della campagna. Non è stato così. Noi stiamo vivendo un fenomeno di abbandono del territorio che è molto preoccupante, perché lei consideri, anzi considerino tutti, che il 66% dell'Italia è alto collinare o montano. La catena degli Appennini, dalla Sila fino all'Emilia Romagna, ormai vede una presenza dell'uomo molto rarefatta, e questa cosa, in tempi di cambiamento climatico, sta diventando un grave problema anche di tenuta territoriale, perché laddove non c'è l'uomo non c'è regimazione delle acque, controllo del territorio, presidio che consente anche di evitare il disfacimento, nel senso tecnico del tempo, del termine, di queste nostre terre. Quindi noi ci siamo messi di buona lena, abbiamo organizzato una sorta di strategia per l'Appennino centrale, che è fatta di molte delle cose che ho sentito, in particolare creare una condizione di relazione tra città piccole e medie. Non basta il borgo, non è sufficiente la metropoli, ammesso che ce ne siano in Italia di metropoli, perché alla fine, nel vero senso della parola, forse non ve ne sono, ma in questa creazione di network che può essere possibile ribaltare quel modello a cui ha fatto riferimento il mio amico Marcativi, di un modello culturale secondo cui, che offriamo anche ai giovani, secondo il quale si fa carriera carriera o si corrisponde alla modernità se ci si porta solo nella grande città. Non è esattamente così, perché come è noto la tecnologia consente anche di competere anche dal punto di vista imprenditoriale con il mondo, anche partendo da un piccolo borgo. Io faccio sempre il caso di Belforte del Chienti, che è il luogo, ne potrei raccontare di altri, in cui c'è la nuova Simonelli, ovvero un'azienda che produce il 95% delle macchine da caffè più performanti del mondo, che parte per l'appunto da luoghi che sono apparentemente meno antropizzati, ma che con la tecnologia, con una buona connessione, con una gestione sistemica anche fatta di data center della infrastrutturazione di quei luoghi può consentire anche di fare successo, e noi ci stiamo provando. E per entrare, visto che non voglio allungare il brodo, perché mi devo scusare di non essere lì con voi, avrei molto voluto, ma sono al congresso regionale della UIL e non potevo non esserci, me l'hanno spiegato dopo, quindi le Marche. Io quello che vi volevo dire è questo, per entrare nel tema proprio del libro. Peccioli, io devo fare i miei complimenti a Macelloni, perché lui fa il sindaco da 36 anni più o meno, è veramente un esempio. Dico bene, Macelloni, io sono stato sindaco come te per 10 anni, quindi so quanto è dura. Però una cosa, Macelloni, la devi condividere con noi, che tu sei il maestro di quella che è la buona pratica contro i NIMBY. Perché Macelloni ha dimostrato che ospitare una discarica può essere un punto di forza, mentre l'Italia arretra proprio perché le superstizioni ideologiche contro le grandi infrastrutturazioni che ci consentono di valorizzare l'energia, il gas e l'ambiente vengono, ahimè, perimetrate da atteggiamenti che a Peccioli hanno dimostrato che sono particolarmente controproducenti. Quindi io candido Macelloni a, non so se esiste un Nobel contro il NIMBY, per evitare le superstizioni ambientaliste, perché lui ha fatto della discarica un punto di forza in cui si testano anche le innovazioni sociali di cui ha parlato, tipo l'azionariato diffuso e popolare, tipo i giganti. Io l'ho visto una volta, i giganti che sono della discarica, perché quando facevo io il sindaco, appunto, Peccioli già era Peccioli, insomma, allora mi ci portai, poi ti cercai e non ti trovai, però volevo anche mutuare avendo io una discarica. Però dobbiamo essere onesti, non fa stato Peccioli, perché le entrate di Peccioli fanno di questo comune, anche nella matrice che ha l'associazione dei comuni d'Italia, uno dei comuni più ricchi d'Italia. Non è la media, non è lo standard quello di Peccioli, è lo standard invece di un atteggiamento intelligente che di fronte a una sfida non si affida, mi scuso per il gioco di parole, al pressappochismo e al piccolo cabotaggio, ma affronta il problema e lo guida. E ora Peccioli è quel che è. Tra l'altro credo che state vicini all'Aiatico, vero? Sono i due comuni più ricchi d'Italia, forse. L'Aiatico, immagino, per l'addizionale regionale comunale all'IRPEF di una persona, ovvero del nostro grande Bocelli. Però ecco, Peccioli per la discarica e l'Aiatico per Bocelli non fanno media. La cosa che fa media e deve far media è quell'atteggiamento. Per il resto io penso che un contributo micropolitano sia non solo giusto ma doveroso, perché la forza dell'Italia è esattamente questa. Considerando, e concludo, due aspetti fattuali su cui invito tutti a pensare, che le nostre aree interne distano spesso un'ora e mezzo dai territori ad a maggiore densità, cioè da Arquata del Tronto, epicentro del terremoto, a San Benedetto del Tronto c'è un'ora di viaggio. Non sono il Nepal, non sono il Nanga Parbat o i Monti Urali, sono aree interne che possono collegarsi intelligentemente anche con le aree più dense. Seconda considerazione importante, noi dobbiamo provare a gestire queste nostre valutazioni appunto istituzionali col grande tema della crisi demografica. Lo diceva De Rita, l'Istat, che anche noi abbiamo cercato di sollecitare per capire insomma dove andare, L'Istat ci dice che oggi, non domani, il 36,6% delle famiglie italiane è unipersonale, cioè più di un terzo degli italiani vive da solo. Quindi il grande tema della periferia, della solitudine, dell'isolamento, la relazione sociale può essere un ingrediente di questa Italia che è antica e nuova, speriamo, al tempo stesso, e che nasce da un principio molto semplice. Ce lo descrive Simone Martini, Pietro Lorenzetti nel Palazzo Comunale di Siena, che il buon governo e il mal governo si producono i loro effetti in città e in campagna. Se sappiamo cogliere la lezione di Pietro Ambrogio Lorenzetti, non avremmo fatto niente di nuovo, ma avremmo contribuito a dare un futuro più solido alla nostra nazione. Grazie.
1: Grazie al presidente Guido Castelli per un intervento davvero tagliente, è andato dritto al punto il presidente Castelli, grazie, buon lavoro. Allora andiamo ormai verso le battute finali, io inviterei al podio Iuri Franzosi, che è direttore generale di Lombardini 22, che sostiene la fondazione Believe, come veniva prima ricordato, e insomma vogliamo anche ci aiuti un po' a tirare le fila di questa mattinata di confronto.
3: Molto volentieri, grazie. Beh, intanto nella definizione micropolitane, nel titolo di oggi parla di energie micropolitane, quindi si parla di città micropolitane, ma si parla soprattutto di energie micropolitane, c'è dell'ironia, c'è una forte ironia, perché è un'ironia nei confronti delle città metropolitane. No? Noi consideriamo l'elemento della grandezza delle dimensioni come di per sé totalmente esauriente, no, della funzione della città. E quindi anche una non piccola quota di provocazione. Quello della micropolitanità, possiamo dire così, tanto siamo stamattina coniamo neologismi, non è forse il modo dell'Italia di essere grande? Siamo micropolitani, cioè abbiamo altri parametri di misurazione di quella che noi definiamo la nostra grandezza. Senza indulgere troppo nei giochi di parole, trovo che questa caratteristica trascenda l'aspetto puramente dimensionale, perché in realtà sono le relazioni che connotano la capacità di un territorio di esprimere o di non esprimere energia. Quindi non è tanto quanto è grande in sé, ma quanto è in grado di stare in relazione con quello che è intorno, quanto è in grado di stare in relazione con i significati, quanto è in grado di stare in relazione e quindi generare attrattività nei confronti di chi incrocia, incontra delle personalità, qualcosa che dà un senso al luogo. Quindi diciamo che l'Italia ha una storia fortissima da questo punto di vista, è policentrica per definizione, ma di un policentrismo che via via col passare degli anni ha saputo anche essere virtuoso, oltre che quello dei campanili e delle province, che più invece segnale di chiusura, che a volte prendono la forma dell'impresa. Per esempio un altro fenomeno tipicamente italiano è quello dei distretti industriali e distretti produttivi, che sono spesso caratterizzati dalla capacità di una singola persona che a un certo punto, perché è collocata in quel contesto estremamente generativo, è stata capace di interpretare cosa succedeva lì, ma cogliendo, quasi sentendo, come se fosse una specie di profumo nell'aria, quelli che erano i trend internazionali. E di storie di questo genere in Italia ce ne sono una quantità straordinaria. A volte prende la forma più culturale, più artistica. E lo dico venendo da una provincia, quella di Varese, che è al confine dell'impero, che ha nel policentrismo il suo tratto distintivo. Da Varese sono nati anche dei fenomeni che potremmo poi valutare diversi. Per esempio, a Varese è nata la Lega Nord, come ben sapete, che non è che non abbia avuto un ruolo, poi ognuno giudichi se positivo o negativo nel corso di questi anni nella storia d'Italia, però nasce da lì. No? Nasce da un territorio, nasce da una capacità di esprimere un'identità. E poi metropoli significa non città grande, significa città madre. Quindi in realtà anche qui, no? non stiamo parlando di città grandi, stiamo parlando di città che sono capaci di esprimere una soggettività. Quindi come potrebbe definirsi sulla scala globale la piccola Milano? Noi la consideriamo una delle nostre metropoli, ha 1.300.000 abitanti. Non compare nemmeno nei radar delle grandi città a livello mondiale, cioè non esiste come dimensione quella del 1.300.000 abitanti. Bisognerebbe parlare almeno di 4 milioni, 5 milioni, 6 milioni. Oppure Peccioli nel frattempo potrebbe fare provincia, non dico potrebbe fare regione, ma almeno provincia, per la capacità che ha di esprimere una soggettività e quindi di essere riconosciuta come un punto di riferimento e un luogo di attrazione, potrebbe almeno fare provincia. Eppure sappiamo che tante sono le definizioni possibili, basta guardare la Germania, a cui assomigliamo molto da questo punto di vista per il policentrismo, oppure potremmo guardare la Francia per misurare la distanza, no, tra modi di interpretare un essere paesi occidentali. Siamo al Senato della Repubblica, permettetemi di dire, prima di chiudere, che c'è un tema enorme che riguarda i nostri enti locali. La fotografia odierna degli enti locali italiani risale a quella cristallizzata dalla genesi repubblicana. Sono più di 8.000 i comuni italiani. La domanda che mi faccio è, a tutt'oggi, è quella l'Italia? Cioè nel 2026 è l'Italia degli 8.000 comuni quella che noi abbiamo davanti? Secondo me no. Io vivo in un comune di 4.500 abitanti, ha smesso di essere un soggetto almeno 20 anni fa. Non c'è nessun motivo per cui quel comune abbia una sua municipalità oggi. La sua municipalità oggi potrebbe essere tranquillamente dentro una municipalità più grande, che tra l'altro potrebbe essere anche più sfidante, più attrattiva, per esempio per le nuove generazioni, ma sicuramente non lo è più da tanto. E però noi ci ostiniamo a considerarlo comune, no? Ci eleggiamo un sindaco, ci abbiamo un consiglio comunale, ci abbiamo una macchina pubblica che costa, che funziona. L'esperienza della Grecia, dolorosissima, ci dice che uno dei passaggi per cui oggi la Grecia ha ricominciato a camminare è proprio perché c'è stata una grandissima capacità di fare sintesi a livello di enti locali. Occorre recuperare uno sguardo sinceramente simpatetico nei confronti di questa Italia micropolitana per vederne i tesori di socialità e presenza sociale, come occorre però altrettanto avere un pensiero determinato nel cercare la crescita. Prima sociale, che è di intelligenza e competenze, e quindi economica, senza considerare persa una partita che non abbiamo, io credo al momento, neppure ancora provato a giocare. E chiudo. Perché Lombardini 22 decide di innescare questo processo con la Fondazione Believe, di cui è presidente Marco, e colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta il sindaco di Peccioli per averci offerto l'occasione anche di parlare della Fondazione, perché ci sono due necessità che vediamo. Una è leggere con occhi nuovi quello che sta accadendo, agendo da centro studi, cercando di scegliere accuratamente quali sono le criticità, demografia, cambio generazionale, infrastrutture digitali, ma dall'altra parte attivare patrimoni e capitali per rispondere ai nuovi bisogni. Giocare un ruolo di attivatore in quello spazio enorme tra i patrimoni bloccati per mancanza di visione e di risorse e i capitali che cercano impiego e stentano a trovarlo, inibiti da rischi non misurabili, complessità sociali e politiche di difficile lettura, difficoltà in fondo di trovare un linguaggio comune. È una scommessa da vincere insieme a tutti coloro che sentono la necessità di aiutare l'Italia ad uscire da una postura che spesso è solo difensiva, leggendo i segni dei tempi nuovi che stiamo vivendo, orientati a fare accadere, come è successo a Peccioli, le cose che servono. Grazie.
1: A questo punto io inviterei al podio Massimiliano Colombi, sociologo della Fondazione Believe, coautore del volume dove peraltro viene ricordato che il 2024 è stato un anno importante per Peccioli perché non soltanto è stato proclamato Borgo dei Borghi nel programma Chilimangiaro di Rete3, ma ha ottenuto anche la riconferma per il triennio 24-26 della bandiera arancione del Touring Club italiano. A lei la parola, dottor Colombi.
4: Ma intanto grazie a nome nostro a questa parte del tavolo, ma anche all'altra parte del tavolo, perché questi incontri diventano occasioni privilegiate per alimentare la riflessione e le pratiche, perché nel nostro gruppo ci diciamo che da solo nessuno è bravo, quindi questa è una fede che vorremmo mantenere. Il presidente Casini sottolineava una questione per noi particolarmente importante, dice: Peccioli da esperienza virtuosa alla costruzione di una visione. Che cosa c'è in mezzo, che spesso viene saltato un passaggio decisivo? Che senza la capacità di rileggere l'esperienza, la visione o è una immaginazione fuori dal mondo o diventa un sterile riproposizione del già sperimentato. Allora Peccioli, la storia di Peccioli ci dice come creare occasioni di apprendimento attraverso una capacità, quasi un'ostinazione, rispetto alla capacità di riflettere su quello che accade. Quattro sono gli ancoraggi che ho scelto, sarò telegrafico: energie sociali, comunità, mondi vitali e alcune questioni che ci chiamano a continuare il lavoro. Ci siamo detti, energie sociali, lo diceva Silvia, sono dei soggetti che respirano, persone, associazioni, enti del terzo settore, cooperative che fanno della loro capacità sociale un bene comune. Però energie sociali sono anche lenti con cui guardare al mondo. Cioè, i processi in atto generano o consumano energie sociali? Aumentano i legami, aumentano le occasioni di incontro, diminuiscono le solitudini, aumentano le capacità di intrapresa o, diciamo, lo star bene significa ripiegamento, isolamento, autocentratura. Terza questione, lo diceva Giorgio De Rita, senza senso di comunità c'è una condanna al declino. Allora, oggi energie sociali è una messa alla prova per una comunità. Se vuoi evitare la condanna, come diventi una comunità capace di generare energie sociali? Seconda parola, comunità. Nel libro troverete una declinazione triripartita, una comunità di cura, una comunità di patrimonio e una comunità di destino. Comunità di cura ce l'ha rappresentata Silvia, comunità di patrimonio ce l'ha rappresentata Giorgio De Rita, che diceva il patrimonio come dono e come compito. Ci siamo detti che queste due vivono poco se invece non hanno accanto una comunità di destino, cioè significa preoccuparsi di quelli che verranno, di quelli che ancora non sono atterrati nel pianeta, di coloro ai quali stiamo ipotecando il futuro. Terza questione, i mondi vitali. Questa è un'espressione cara a un grande sociologo, tra l'altro bolognese, Achille Ardigò. Che significa mondo vitale per Peccioli? C'è una signora anziana, non riesco a fare l'accento toscano perché sono marchigiano, però nel video è bellissimo, dice alle associazioni che la cercavano per invitarla a un evento, dice: per me siete un pungolo, perché alla mia età, anche se stai bene, senza pungolo ti rinchiudi in casa e rimani sola. Beh, allora, da questo punto di vista, mondo vitale c'ha bisogno dei pungoli, gente che non moltiplica gli eventi, ma abita la distanza tra casa e l'evento, tra casa e la piazza, tra la casa e il luogo sociale. Allora questa idea di abitare sociale, che la casa non è la gabbia d'oro entro cui perimetrarci, ma la casa diventa porosa perché ci sono le relazioni che aprono questa casa e la ricongiungono con i luoghi sociali. Perché abbiamo visto che alle solitudini è possibile dare un'alternativa, ce lo diceva Giorgio De Rita, e il libro dimostra questa questione, che vicini non significa sempre prossimi, perché ci sono chiusure, egoismi, ci sono liti che vanno dal 1939 al 2026, che si tramandano di generazione in generazione, ci sono altruismi che regrediscono anche velocemente, e soprattutto, diciamo, che per noi ricordare i mondi sociali significa che quando i mondi vitali si indeboliscono, allora cresce la solitudine, aumenta la sfiducia, si frammenta il tessuto sociale. Allora, in questo senso, oggi ascoltando gli interventi dei relatori, che davvero ringrazio in nome anche del nostro gruppo di lavoro, energie sociali è una cura ricostituente per la comunità. In questa logica sappiamo che non è un problema di appetito, in sala c'è uno dei grandi artefici della zuppa di cavolo nero, lo dico, Gianfranco. Ci ha corrotto con la zuppa di cavolo nero. Non abbiamo visto il contratto, ma una delle grandi energie sociali della comunità. E, diciamo, lo dico in maniera problematica, ma non in maniera falsamente aperta. Cioè, l'inverno demografico che stiamo vivendo, da quali correnti glaciali è alimentato? Cioè, è il problema o è l'esito? Perché capite che se riflettiamo sui mondi sociali, sui mondi vitali, l'inverno demografico forse è l'esito di come noi conviviamo. Che forse non è solo quello che ci stiamo dicendo. Ad esempio, Censis ce lo dice, il sonnambulismo. Ma chi parla con i giovani dice di una comunità italiana che sentono come giudicante, non come aperta ad accogliere la diversità. E allora, diciamo che questa... Se l'inverno demografico è la causa o l'esito, forse varrebbe la pena... Allora, quali sono le grandi questioni che possono mitigare il clima sociale? Infine, le tre questioni sul tavolo. Peccioli ci ha fatto vedere una governance plurale e dialogica, il comune regia pubblica, una Belvedere S.P.A., una grande intrapresa di mercato partecipata dai cittadini, ma attenta al territorio, una fondazione culturale Peccioli per grande produttore di cultura, eppure ci ha fatto vedere che l'arrivo di un altro soggetto, che sono gli enti di terzo settore associati, aggregati, chiama il sistema ad una evoluzione. Allora qua c'è un tema. Anche il sistema Peccioli è attraversato da una sfida dei passaggi generazionali. Lunga vita a tutti, ma c'è il tema del passaggio generazionale a Peccioli. Come le nuove generazioni sapranno interpretare questa consegna, questo patrimonio? Seconda questione, occhio che Peccioli ci dice che gli investimenti economici, gli investimenti culturali, gli investimenti sociali e gli investimenti ambientali a Peccioli sono simultanei. Cioè il contrario dell'effetto sgocciolamento che diceva Castelli nel suo intervento. Questo nel paese invece è molto frammentato. C'è sempre la politica dei due o dei tre tempi e sugli investimenti sociali spesso non ci si arriva perché non fa più parte dell'agenda politica di questo paese. Se io vi chiedessi chi è il ministro del welfare e da quanti anni è che non sentite le questioni del welfare nell'agenda italiana, non ve lo chiedo per ovvi motivi anche di ospitalità, però vedo facce, dice adesso che vorrai tu da noi stamattina, ok? Allora qua c'è una questione per, ad esempio per il paese, ma anche per Peccioli. Questi investimenti simultanei come creano nuove intraprese, non solo economiche ma anche sociali, culturali e ambientali. Terza e ultima questione, guardateci, è una questione in cui persone e famiglie passano da spettatori, da audience a protagonisti. Assumersi la responsabilità di essere produttori di socialità è assumersi la responsabilità di essere concittadini, non è una questione a buon mercato, occorre lavorare. Pensate alla fatica nel trovare i presidenti delle associazioni, pensate anche alla fatica di far mollare alcuni presidenti la responsabilità dell'associazione. E però, diciamo così, c'è una questione che ci abbiamo, come creiamo classi dirigenti in quest'area che è l'area del sociale. Allora qual è l'augurio? Va in due direzioni. Uno, che i collanti siano maggiori dei solventi, cioè ciò che cuce sia più forte di ciò che dissolve, frammenta. E recuperando una frase a noi particolarmente cara di Alda Merini, la semplicità è la raffinatezza della profondità, e introducevamo prima il senso di misura. Allora l'augurio è una comunità a misura, possibilmente, saggiamente, una misura micropolitana. Grazie.
1: Grazie Massimiliano Colombi, siamo arrivati alla fine di questa giornata. Io devo ringraziare la Fondazione Believe con Marco Marcatilli qui al tavolo, il Comune di Peccioli, Touring Club Italiano che con la casa editrice Fuoricampo ha reso possibile la pubblicazione di questo libro Energie Micropolitane, Lombardini 22, tutte le persone che sono qui in questa sala. Non so se Marco vuoi fare proprio una chiosa finale. No, abbiamo detto tante cose, per chi ancora non l'avesse letto, davvero leggetelo e soprattutto andate a visitare Peccioli, perché troverete ancora il sindaco, lui sarà lì almeno per i prossimi 15-20 anni, vediamo.
5: Almeno
6: 28 anni che sono.
1: Bene, 28 quindi. Bene, grazie a tutti e buona giornata, grazie.

0: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare Energie micropolitane, sguardi e politiche per l'Italia delle piccole e medie città. Si è tenuto a Roma l'11 maggio scorso alla Sala Zuccari a Palazzo Giustiniani. Adesso la questione salariale tra equità, libertà d'impresa e concorrenza, riflessioni a partire dal libro La retribuzione come strumento di regolazione del mercato. 14 maggio, Senato, Sala dell'Istituto Santa Maria in Aquiro. Buon ascolto.
1: Però ha sempre avuto molto, diciamo, come si dice, curiosità, attinenza a un tema molto importante che è quello del lavoro, quindi la questione della retribuzione. Noi abbiamo già fatto delle cose, diciamo, insieme, in particolare su un concetto che in questo paese è diventato un tabù, che è quello di avere, diciamo, un sistema in cui i salari dovrebbero essere, come si usa dire, adeguati e riadeguati, diciamo, con un sistema automatico. Su questo nel nostro paese c'è un tabù, vi ricordate, chi è più anziano lo sa, perché c'è il famoso referendum sulla scala mobile, poi c'è la chiusura nel 1992, la cessazione, diciamo, sul terreno della scala mobile, e quindi di conseguenza questo è un sistema che nel nostro paese non esiste più. E con la motivazione che i salari devono essere legati alla contrattazione. Ora, io ho fatto sindacalista per 30 anni dei metalmeccanici, so benissimo cosa vuol dire adeguare alla contrattazione, che il mondo frammentato ovviamente ha indebolito la classe lavoratrice e quindi i lavoratori. Il problema è che il legislatore dovrebbe andare in questa direzione. Io mi scuso perché adesso io andrò via e poi ritorno, perché fra 10 minuti devo fare intervento di dichiarazione di voto proprio sulla questione fiscale, su un decreto fiscale, per dire che non si può intervenire tutte le volte sul fisco, bisognerebbe ricostruire una scala parametrale, bisognerebbe fare, poi dirà queste robe Sara, perché, diciamo, queste sono le cose che stanno dentro. Ecco, questo libro, e finisco, per quanto mi riguarda, lei dice che potrei spiegarlo in 5 minuti, questo è esagerato, però il concetto, diciamo, in questo libro è che smonta da una parte la teoria che invece la legislazione non dovrebbe intervenire, anzi dice che il legislatore deve intervenire, e dà anche una serie di indicazioni come il legislatore è intervenuto continuamente sulla questione economica e salariale dei lavoratori. Il problema è come si interviene, perché oggi le disuguaglianze sono diventate enormi e quasi insanabili. Pensate che danno un bonus di 150 euro a quelli che prenderebbero 500 euro al mese, oppure 800, una donna che viene assunta a tempo indeterminato, nel decreto lavoro c'è questo, viene dato un bonus a una persona che prende 800 euro, 800 euro diviso 173 sono 4,62 euro all'ora. Questo è il valore del lavoro, questo è il dato, per dire, quindi questa è la cosa. Per questa ragione mi sembrava anche molto opportuno che fosse presentato questo libro, non solo con i relatori di grande autorevolezza che abbiamo, no? Ma al Senato, cioè in un'aula del Senato, perché questo è un fatto istituzionale, quindi è molto importante in questa direzione. Quindi io lascio a Sara ovviamente la spiegazione, l'introduzione, poi ritorno fra quarto d'ora, e nel frattempo, diciamo, la discussione è fatta da voi, io in qualche modo conosco di che cosa stiamo parlando. Grazie.
2: Grazie. Grazie, grazie Tino, grazie a voi di essere venuti. Io devo proprio partire dai ringraziamenti. Devo ringraziare Raffaella Pudice, senza la quale l'organizzazione di questo seminario non sarebbe stata effettuata. Devo ringraziare Serena Sorrentino della CGIL, che adesso ci raggiungerà, che senza conoscermi ha accettato di venire qui e partecipare a questo seminario. Devo ringraziare il professor Toffoletto, che, devo dire, la prima volta che abbiamo discusso di questo libro mi ha mandato a casa con una, abbiamo parlato un quarto d'ora e mi ha mandato a casa con una pagina piena di appunti e spunti su cose su cui io non avevo mai meditato, quindi lo ringrazio molto. Devo ringraziare la professoressa Carinci, che è la mia maestra, che, lo dico in modo molto istituzionale, a cui, lo dico in modo molto istituzionale, negli ultimi 5 anni ho fatto una testa così con tutte le teorie, le tesi, e che incarna effettivamente l'articolo 33 della Costituzione, cioè la libertà dell'arte e della scienza e dell'insegnamento. E poi devo ringraziare Tino Magni, che conosco da diversi anni, e che l'8 agosto del 2024, io stavo appunto scrivendo la tesi, di ritorno da una missione, non mi ricordo in quale campo, in quale campagna italiana, era una questione di caporalato, mi ha chiamato al telefono e mi ha detto: senti, ho chiamato, io mi stavo occupando della scala mobile in quei giorni, mi ha detto, ho chiamato la Camera del Lavoro di Lecco, mi hanno recuperato delle buste paga degli anni 80, ti faccio vedere qua che l'indennità di contingenza supera gli importi corrisposti a titolo di retribuzione. Quindi io sono debitrice a tutto questo consesso e non solo. Tino ci tiene che io spieghi perché ho scelto di scrivere questo libro. La scelta del tema è nata in realtà da una curiosità ed è una questione, come spesso succede a tutti noi nella vita, una questione personale, perché nel giugno del 2021 io ero collegata sulla piattaforma di Microsoft Teams alla prima udienza in assoluto a cui ho assistito come praticante avvocato. Io mi ero appena laureata, non avevo ancora iniziato il dottorato, non sapevo niente, e la prima udienza a cui io ho assistito aveva ad oggetto l'accertamento di inadeguatezza della retribuzione stabilita in un contratto collettivo siglato da CGIL e dall'organizzazione di categoria di CGIL e CISL, che prevedeva una retribuzione tabellare di 930 euro lordi, che sono, togliendo i contributi e l'aliquota base IRPEF, 650 euro netti al mese, più o meno, si discute, però per un lavoro a tempo pieno. Era ovviamente il celebre contratto della vigilanza privata servizi fiduciari. Per me fu scioccante per due motivi: uno giuridico, ovviamente mi sembrava che ictu oculi ci fosse un problema sui principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione di cui all'articolo 36, ma ancora prima della questione giuridica arrivò, diciamo, lo shock culturale, perché io prima di tutto avevo imparato sui banchi dell'università che la contrattazione collettiva non poteva tutto, ma poteva tante cose, e che sicuramente svolgeva il ruolo di autorità salariale privilegiata. E poi l'avevo imparato anche nella mia vita privata, nella vita associata che facevo. E poi a questo shock se ne aggiunse un altro, cioè in primo grado i tribunali rigettarono i ricorsi delle lavoratrici, stabilendo che tutto sommato 930 euro... Non era stata data la prova dell'inadeguatezza della retribuzione. Quindi shock dopo shock, io fui incuriosita, una storia di traumi che presiede, no, alla scelta di questo tema. Poi lo sappiamo, in corte d'appello e in Cassazione il trauma parzialmente rientrò, perché le corti superiori invece stabilirono l'inadeguatezza di quel trattamento salariale, sostituendo quei 930 euro con altri parametri, sempre contenuti in contratti collettivi siglati da soggetti sicuramente, molto probabilmente rappresentativi, dei quali pure però era lecito dubitare, no? dell'adeguatezza. Ora, dalla mia riflessione, quello che emerge, quello che so di aver elaborato e su cui ho riflettuto, emerge che questo problema, questo fenomeno, è ascrivibile ad una lunga storia di utilizzo della retribuzione come leva di politica economica ai fini del contenimento del costo del lavoro, per non perdere la competitività sui mercati, secondo un fil rouge che parte nel 1973 con il primo shock petrolifero. E a questa linea di politica economica hanno contribuito un po' tutti i formanti: la giurisprudenza, col superamento del principio di onnicomprensività della retribuzione, il legislatore con i decreti sulla riduzione del costo del lavoro prima, con gli interventi poi sulla scala mobile dopo, E poi sicuramente l'autonomia collettiva, che da quella tensione tra autonomia ed eteronomia che inizia a prodursi appunto negli anni 70 e poi 80, decide di superare il meccanismo di indicizzazione automatica delle retribuzioni e di sostituire la scala mobile prima con il TIP e poi con l'indice IPCA depurato dai prezzi dei beni energetici importati. E non è un caso forse che la diminuzione del potere di acquisto delle retribuzioni inizi proprio nel nostro ordinamento nel 1993, o meglio nella da quando ha operato per l'ultima volta lo scatto di contingenza. Cos'è rimasta? È rimasto un contratto collettivo che certifica un rapporto di forza, quindi la determinazione della retribuzione oggi è rimessa a un rapporto di forza. Ora, in questo panorama irrompe sulla scena anche l'Unione Europea, con una direttiva del 2022 che segna un po' un cambio di passo rispetto alla politica a cui l'Unione ci aveva abituati, perché non è vero che l'Unione non è mai intervenuta in materia di retribuzioni, perché all'indomani della crisi economico-finanziaria, che poi è diventata crisi dei debiti sovrani, che inizia nel 2008, l'Unione ha una linea di politica salariale che si iscrive nella stessa tendenza seguita dal nostro legislatore, quindi il contenimento del costo del lavoro. Ora, la direttiva europea sui salari minimi adeguati stabilisce un nesso molto forte tra tutela dei livelli salariali e tutela della concorrenza nell'ambito dell'Unione. Secondo me si tratta di un atto che afferisce alla disciplina della regolazione del mercato, cioè quelle discipline il cui scopo è quello di reagire ai fallimenti del mercato rimuovendo le asimmetrie informative, evitando il prodursi di esternalità negative e rimediando alle situazioni di monopolio. Poi mi correggerà il professor Toffoletto, la regolazione mi sembra che nasca per consentire agli operatori che si muovono e interagiscono sul mercato di operare in condizioni di par condicio, quindi ovviamente con modelli e modalità diverse da quelle degli anni del dirigismo, però si tratta di una modalità di intervento del potere pubblico nell'economia. E anche la contrattazione collettiva nel processo di integrazione europea è stata parte integrante in un certo modo di questo modello, perché è assurda proprio anche sulla scorta di una legislazione comunitaria a strumento ausiliario di regolazione pubblica. Ora, la direttiva impone agli Stati membri di corredare i processi di determinazione della retribuzione di regole che garantiscano il raggiungimento dell'obiettivo che impone il legislatore unionale, cioè l'adeguatezza dei salari. E si tratta, questo è sempre secondo me, di un tipo di regolazione puro, cioè condizionale, non finalistico, che ha lo scopo di sottrarre alle dinamiche contrattuali la possibilità di disporre dell'adeguatezza della retribuzione e anche di utilizzare la compressione salariale come strumento di organizzazione di impresa. E quindi gli Stati membri questo dovrebbero fare, dovrebbero garantire, dovrebbero introdurre delle regole declinate diversamente in base alle preferenze dello Stato membro, però che consentano di supportare l'azione dei soggetti che determinano la retribuzione, che sia il legislatore, che sia la contrattazione collettiva, per sottrarre alle dinamiche contrattuali e quindi ai rapporti di forza questo istituto così nevralgico. Questa per quel che riguarda, diciamo, ho assolto al compito che mi ha dato Tino Magni. Adesso ho anche il compito di introdurre la discussione con i nostri autorevolissimi relatori. Io inviterei Serena Sorrentino, che è arrivata, se vuole raggiungerci al tavolo. Ciao Serena. Alberto Toffoletto, Elena, professoressa Carucci. Ciao, grazie. Io inizierei, darei la parola per prima alla professoressa Carinci per chiederle questo. Allora, nel libro appunto viene descritto, diciamo, l'iter che ha caratterizzato negli anni il rapporto tra autonomia collettiva ed eteronomia per quel che concerne la determinazione dei trattamenti retributivi. Per sommi capi, quindi, io vorrei che parlassimo di questo, prof, qual è il baricentro del sistema oggi alla luce di un coacervo di principi costituzionali delineati sicuramente all'articolo 39 che stabilisce che l'organizzazione sindacale è libera, poi abbiamo tutto il problema della seconda parte e poi abbiamo un'altra serie di principi costituzionali che attribuiscono ai lavoratori diritti soggettivi, la cui attuazione sembrerebbe essere rimessa interamente all'autonomia collettiva. Quindi qui si staglia una serie di problemi, forse, nell'individuazione del baricentro, nell'individuazione delle tecniche che il legislatore ha individuato per l'attuazione di tutti questi diritti. Ci sono dei momenti di frizione, anche si possono consumare dei momenti di frizione tra questi principi? Io inizierei così.
3: Inizio anch'io con un ringraziamento per questa occasione di dibattito, è molto trasversale, quindi molto interessante, fra competenze diverse in occasione appunto della uscita, perché in fondo non è tanto che il libro è pubblicato, qualche mese, un libro importante a cui Sara ha lavorato con molta passione, che insomma traspare sicuramente dal libro stesso, un libro solido direi. Allora, per cercare di articolare la risposta alla tua domanda, inizierei da lontano, e cioè dall'impianto costituzionale. Abbiamo anche davanti a noi un'autorità, un giudice, un ex giudice costituzionale, quindi vorrei dire che l'articolo 36 della Costituzione, innanzitutto, attorno al quale ruota il nostro discorso, ovviamente l'altro polo è l'articolo 39, è un tassello essenziale della Carta fondamentale per enunciare il principio fondamentale che è il cuore della nostra Costituzione, cioè il principio lavoristico. Dice l'articolo 1, ce lo ricordiamo tutti, ma ripetiamolo, che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. E questa norma costituzionale in sostanza ci dice questo, ce lo ricordano Mortati, ce lo ricordano i grandi costituzionalisti del passato. Questa norma ci vuole dire che nel nuovo sistema nato dalla lotta di liberazione la cittadinanza, la partecipazione alla Repubblica non si deve più fondare sul ceto e sulla proprietà, ma deve fondarsi sul lavoro. E voglio qui ricordare a questo proposito le parole del nostro presidente della Corte attuale, cioè il presidente Amorosa, il quale scrive in un contributo recente sul sito della Corte che i singoli partecipano alla Repubblica per ciò che fanno e non già per ciò che hanno. Un principio che non è un principio statico fissato nell'articolo 1 una volta per tutte come una bandiera, ma di cui l'articolo 3, secondo comma della Costituzione, impone una realizzazione dinamica nello sviluppo e proiettiva, diciamo nello sviluppo e nell'attuazione dello Stato repubblicano, laddove richiede un costante intervento della Repubblica per rimuovere tutti gli ostacoli che di fatto impediscono la partecipazione di tutti i cittadini lavoratori, perché questi due termini diventano sinonimi, all'organizzazione economica, politica e sociale del Paese. Ora, di questo, diciamo, cambio di passo radicale della Costituzione repubblicana, l'articolo 36 è chiaramente un tassello fondamentale, perché solo cittadini lavoratori che percepiscono in concreto una retribuzione proporzionata e sufficiente alla realizzazione dei loro bisogni, non solo bisogni primari, ma bisogni di tutte quegli elementi, quegli aspetti della vita che non attengono solo all'aspetto meramente riproduttivo, ma anche alla partecipazione, quindi esigenze culturali, di istruzione, di elevazione sociale, solo queste persone, solo lavoratori così situati possono concretamente partecipare alla vita del Paese. Quindi l'articolo 36 è una norma fondamentale nel programma costituzionale. Ovviamente l'articolo 36 può essere riguardato anche nella prospettiva non del singolo, ma nella prospettiva del mercato. Lascio ovviamente questo aspetto al professor Teppoletto, che ne è un vero esperto, e c'è una norma anticoncorrenziale al contempo, c'è una voglia che vuole impedire la concorrenza al ribasso fra lavoratori nel mercato del lavoro, per evitare in sostanza lo sfruttamento e la riduzione, perché poi questo è, come vediamo, i lavoratori sulle piattaforme non sono oggi l'esempio paradigmatico, ma anche il lavoro in agricoltura, cioè non è l'unico segmento, un vero e proprio asservimento, una vera e propria riduzione in schiavitù. Mi chiede Sara, ma allora qual è stata e qual è oggi l'autorità salariale nel nostro sistema? Beh, la risposta mi sembra che sia indubitabilmente stata fino ad oggi il contratto collettivo nazionale di categoria, e ciò in virtù di quella giurisprudenza consolidatissima fin dagli anni 50 che ha letto la norma come immediatamente precettiva e ha rinvenuto il parametro cui il giudice deve fare riferimento per fissare nel caso concreto la retribuzione adeguata in quella retribuzione minima, diciamo così, e qui c'è un punto critico molto importante, individuata dal contratto collettivo nazionale di categoria. Poi questo sistema tiene, come raccontava Sara, fino a un momento di passaggio, che è quello che si sviluppa, almeno la letteratura lo segnala, nella seconda metà degli anni 90 del secolo scorso. Ci sono due articoli, uno di Donata Gottardi e uno di Andrea Lassandari del 97. Del 1997, questo diciamo sistema inizia a collassare, e ciò per una serie di fattori esogeni che forse Alberto ricostruirà meglio di me. In primis la globalizzazione, che pone in concorrenza il nostro sistema

sfrangiarsi della contrattazione e una concorrenza a ribasso fra contratti collettivi di categoria o così definiti, all'inizio probabilmente stipulati da sindacati scarsamente o per nulla rappresentativi, ma per arrivare nei tempi più recenti alla concorrenza a ribasso fra contratti anche stipulati dalle grandi sigle sindacali. È nota a tutti la vicenda che nel libro viene ricostruita dei servizi fiduciari. Allora, di fronte a questa situazione cosa succede? Cioè, quali sono i rimedi messi in campo? E sono due. Uno, importantissimo secondo me, che ha dato veramente una scossa elettrica, è stato uno shock nel sistema, è quello effettuato alla fine, diciamo ci ha messo un po' la giurisprudenza, però devo dire che alla fine la Corte di Cassazione, con questa sentenza dell'ottobre del 2023, mi sembra sei sentenze dell'ottobre del 2023, ha fatto in realtà la giurisprudenza, diciamo nelle motivazioni la Corte di Cassazione non rimane in continuità con la propria precedente giurisprudenza, ma si spinge fino a ritenere nullo la clausola di un contratto collettivo stipulato dalle grandi sigle sindacali, perché il parametro retributivo in esso previsto non è conforme all'articolo 36 della Costituzione. Quindi, diciamo, per la prima volta in modo sistematico, sono sei sentenze della Corte, non una, si sindaca il livello retributivo stipulato da un sindacato sicuramente maggiormente rappresentativo e lo si reputa non conforme all'articolo 36 della Costituzione. Dicevo, dal punto di vista tecnico-giuridico non è una rivoluzione, perché fin dalle origini la Corte di Cassazione aveva ritenuto il contratto collettivo di categoria il parametro per riempire di contenuti il precetto costituzionale, un parametro che però anch'esso doveva soddisfare il precetto costituzionale. Quindi dal punto di vista diciamo tecnico-giuridico strettamente inteso, la motivazione e l'argomentazione è in continuità, ma certo nei fatti abbiamo la decisa presa di posizione della Corte che mette sotto accusa, comunque ritiene non conforme al dettato costituzionale anche un contratto collettivo diverso da quello applicabile, un contratto collettivo applicabile secondo i principi della rappresentanza associativa. E quindi a questo punto come devono operare i giudici? Si apre un enorme problema, ed è il problema che la giurisprudenza non può risolvere, cioè diciamo questo shock è stato importantissimo ma non è la soluzione del problema. Come diciamo ha cercato di la giurisprudenza fronteggiare la situazione drammatica? Non distaccandosi completamente dal contratto collettivo, ma imponendo al giudice, qualora il contratto collettivo applicabile secondo il principio associativo non fosse parametrato sul minimo costituzionale, di andare alla ricerca di un altro contratto collettivo individuato in base alle mansioni svolte dal lavoratore e al settore merceologico dell'impresa, quindi in un perimetro definito, di andare a ricercare un altro contratto collettivo che possa comunque adiuvare il giudice nella individuazione della retribuzione che soddisfa il parametro costituzionale. Quindi la giurisprudenza è prudente e le pronunce della Corte di Cassazione lo sottolineano molte volte. Il giudice può discostarsi dal contratto applicabile, ma lo deve fare motivando con grande prudenza. E perché? Perché il giudice in effetti è sprovvisto di parametri individuali per poter fissare la retribuzione adeguata. Questo è un compito di soggetti che si muovono nel mercato, quindi la giurisprudenza ha compiuto un'operazione importante, ma non può essere il canale per risolvere il problema della contrattazione al ribasso di questi contratti collettivi di categoria che si rincorrono per fissare retribuzioni sempre più basse. Detto questo, però, vorrei subito anticipare due questioni che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione rimangono aperti, ma sui quali, sorprendentemente per me,

0: un intervento del governo qualche giorno fa e quindi dopo tornerò su questo punto. Quali sono i due punti su cui la giurisprudenza a mio parere non convince? Da una parte continua ad affermare che il trattamento, l'operazione, diciamo, per definire la retribuzione adeguata deve emergere da una parte considerando il trattamento complessivo percepito dal lavoratore, dall'altra con il cosiddetto trattamento minimo costituzionale fissato dal contratto collettivo che verrà scelto, costituito cioè dalla paga base, dall'indennità di contingenza e della tredicesima mensilità. Quindi i termini del confronto sono da una parte tutto quanto percepisce il lavoratore, dall'altro solo un minimo retributivo, non la retribuzione come fissata dal contratto collettivo che viene prescelto. Quindi capite che il contratto collettivo è un parametro molto solo orientativo, non è la retribuzione fissata dal contratto collettivo come strumento che individua qual è l'equilibrio possibile in quel mercato del lavoro. Dall'altra, diciamo la giurisprudenza, in ipotesi vi siano diversi contratti collettivi astrattamente applicabili a cui fare riferimento, individua sempre quello che pone il livello retributivo minimo, cioè quello che supera il minimo costituzionale ma se ne discosta di meno. Quindi è un'operazione giurisprudenziale che è sempre molto prudente: minimo retributivo del contratto collettivo e nello stesso tempo scegliamo il contratto collettivo che comunque la retribuzione la fissa, diciamo, a poco al di sopra della soglia di galleggiamento, oltre la quale l'articolo 36 invece sarebbe violato. Ma anche questa è un'operazione da discutere, perché se quel contratto collettivo è stato stipulato vuol dire che quella retribuzione fissata da quel contratto collettivo per quel settore è sostenibile dal mercato. È una retribuzione possibile in quel mercato. E allora perché dobbiamo scegliere il contratto collettivo che fissa una retribuzione più bassa? Questo, diciamo, è il primo intervento shock, che sicuramente non si distacca dall'individuazione dell'autorità salariale nel contratto collettivo, ma non è risolutiva, non possiamo mettere sulle spalle dei giudici la soluzione di un problema così drammatico. Cosa ha fatto nel frattempo il legislatore? Sara faceva un accenno poco fa. Fino a tempi recentissimi ha operato un rinvio in tanti snodi dell'ordinamento alla contrattazione collettiva, cioè al contratto collettivo stipulato dal sindacato comparativamente più rappresentativo, ma ha fatto questi rinvii a macchia di leopardo. Quindi ci sono, a partire dal 1995, una serie di rinvii ai contratti collettivi anche in funzione di individuazione della retribuzione dovuta. Potrei fare un lungo elenco, adesso non ve lo faccio, ma andiamo dalla famosissima previsione della retribuzione dovuta ai soci di cooperativa, su cui si è pronunciata anche la Corte Costituzionale, ai lavoratori degli enti del terzo settore, agli lavoratori impiegati negli appalti privati, negli appalti pubblici. Rinvii legislativi che la Corte Costituzionale ritiene conformi a Costituzione. Ce lo dice appunto questa famosa sentenza firma Silvana Sciarra, che è la 51 del 2015, nella quale la Corte ribadisce che non c'è una violazione in virtù del rinvio al sindacato comparativamente più rappresentativo nel settore, non c'è un vulnus all'articolo 39 della Costituzione, perché quella retribuzione è solo il parametro per l'individuazione della retribuzione minima. Nulla vieta che altri contratti collettivi intervengano per fissare una retribuzione superiore. Tuttavia questa legislazione lascia aperti, a parte appunto che è spot, cioè copre certi ambiti, quelli più impattati dalla concorrenza al ribasso, le cooperative prime fra tutte, ma anche non risolve con questo rinvio al sindacato comparativamente più rappresentativo due questioni. La prima è quella della sovrapposizione dei perimetri contrattuali. Quando gli stessi soggetti rappresentativi stipulano più contratti i cui perimetri si sovrappongono in tutto o in parte, il rinvio al contratto collettivo stipulato dal sindacato maggiormente comparativamente più rappresentativo non è risolutivo. Il secondo problema è quando il rinvio legale non sussiste. E allora in questo caso come si deve ragionare? Perché il problema è lo stesso, non è che se il rinvio legale sussiste abbiamo un problema di decidere qual è il parametro minimo retributivo, o invece quando il rinvio non sussiste la concorrenza fra contratti collettivi non si realizza. Tenendo presente che si è verificato questo, come molti articoli pubblicati su RGL, nell'ultimo numero di RGL ci sono stati degli interventi dottrinali veramente puntuali, e cosa fanno questi contratti collettivi che fissano la retribuzione al ribasso? Non toccano il minimo costituzionale, quindi il minimo tariffario previsto dai contratti collettivi nazionali rimane sostanzialmente sulla stessa linea, quindi paga base, contingenza e tredicesima rimangono uniformi, e si gioca su tutte le altre voci retributive, quella che la giurisprudenza non considera cogenti, ma l'effetto, come capite, è un effetto di devastante contrattazione al ribasso. Quindi in questi casi anche il rinvio al parametro del contratto collettivo stipulato dal sindacato comparativamente più rappresentativo non mi sembra che abbia risolto nessun problema. Mi chiedi infine, io in realtà penso che tu mi abbia fatto due domande. Allora, la prima, se ho ben capito, concerne la potenziale collisione fra l'individuazione da parte della legge del parametro del trattamento minimo posto dal contratto leader e l'articolo 39 primo comma della Costituzione. C'è un conflitto? Allora, sicuramente non quando parliamo di retribuzione, perché qui la Corte Costituzionale ce l'ha detto tante volte, poi sentiremo anche un giudice costituzionale se vuole dire la sua. Qui l'articolo 36 prevale e l'articolo 36 impone la fissazione di un parametro. Il contratto collettivo è solo lo strumento per fissare questo parametro, che potrebbe essere individuato anche in altro modo, tramite una legge, ma non c'è un vulnus alla libertà sindacale, che rimane l'organizzazione, tutte le organizzazioni sindacali rimangono libere di stipulare al rialzo, e anche la Cassazione nelle sentenze del 2003 lo pone in primo piano. Voglio anche aggiungere, questo è rilevante per la coda che faremo sul decreto primo maggio, che anche il contratto collettivo di rinvio nella legislazione fino ad oggi vigente solo in certi segmenti dell'ordinamento è soggetto al principio dell'articolo 36 della Costituzione. Non è che il contratto collettivo di rinvio, solo perché è richiamato dalla legge, è esente dal sindacato circa la adeguatezza della retribuzione rispetto al parametro dell'articolo 36 della Costituzione. Quella norma è una norma imperativa, direttamente cogente nell'ordinamento, che vincola le parti del contratto individuale, ma vincola anche i soggetti sindacali. Quindi qualunque contratto collettivo che in virtù del rinvio legale fissi la retribuzione minima è comunque tenuto, in virtù della norma imperativa dell'articolo 36, a rispettare il minimo costituzionale. Ora, detto ciò, però è ovvio che nel momento in cui da una legislazione spot si passa a una legislazione, diciamo, tendenzialmente allargata, che diciamo, demanda al contratto collettivo di fissare i minimi di trattamento dei lavoratori in molto più ampio raggio, è il problema della compatibilità fra questi rinvii e l'articolo 39 della Costituzione si può porre in maniera più significativa. Ma io penso, e poi rimanderò la palla al sindacato, alla dottoressa Sorrentina, che in realtà per non far collassare il sistema solo su alcuni soggetti sindacali nei confronti dei quali è bene in questo momento che riconverga il sistema, ma per non chiuderlo completamente in un recinto di questo genere, sarebbe molto importante agire su un altro piano, e cioè sull'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, quella norma promozionale che dovrebbe far nascere dal basso la partecipazione dei lavoratori all'attività sindacale, creare delle organizzazioni sindacali in azienda e dal basso dar voce alla formazione anche di nuovi soggetti sindacali. Quindi per non chiudere il sistema è un'altra, secondo me, la porta da cui passare, una porta che la Corte Costituzionale in qualche modo ha rivisitato nell'ultima sentenza, ma che richiede chiaramente un intervento legislativo a questo punto. Però un intervento legislativo previo accordo sindacale, un accordo sindacale in quali termini, e qui si apre un altro completamente discorso. Finisco questo punto su una ultima questione, e cioè se dato che il sistema appunto continua a tenere al centro del sistema il contratto collettivo, se non sarebbe invece utile intervenire con una legge sulla retribuzione in primis, ma anche su tanti altri diritti che la Costituzione riconosce ai lavoratori. Faccio un esempio: la durata massima della giornata lavorativa, che oggi è fissata in quasi 13 ore, perché questa è quello che si ricava dalla legislazione, 12 ore e 50. Io penso di sì, io penso che una legge intanto in materia di retributiva sarebbe molto importante. Io penso che sia il legislatore innanzitutto che debba inverare il principio lavoristico nella Costituzione, è il legislatore che dovrebbe fornire un puntello alla contrattazione collettiva, perché la fissazione di una retribuzione minima su tutto il territorio nazionale, uniforme per tutti i settori, io penso, gli economisti dicono di no, ci sono delle indagini che dicono di no, ma poi appunto sentirò anche le vostre opinioni. Secondo me potrebbe costituire lo zoccolo da cui partire per una contrattazione al rialzo, e questa però non è la scelta del legislatore attuale. Quindi io vedrei molto favorevolmente, adesso poi appunto discuteremo del decreto primo maggio, ma penso che sarebbe molto opportuno che entrasse in vigore, che venisse, come dire, prevista una retribuzione minima uniforme su tutto il territorio nazionale, ovviamente prevista ad un livello che sia come dire sufficiente anche nella città di Milano, quindi un livello minimo uniforme coerente con le finalità che l'articolo 36 della Costituzione impone.
1: Grazie professoressa Carinci. Abbiamo evocato più volte il mercato e la concorrenza, professor Toffoletto. Quindi io le chiedo, prima di tutto, che cos'è il mercato e che cos'è l'economia sociale di mercato fortemente competitiva a cui guarda l'Unione Europea nei trattati istitutivi, e soprattutto che cos'è la concorrenza, cioè quando parliamo di tutela della concorrenza, che concorrenza vogliamo tutelare? Perché questo poi incide sul punto di equilibrio in tema di regolazione, sul punto di equilibrio che deve essere trovato forse tra pubblico e privato per la regolazione del mercato?
2: Grazie. Allora, intanto grazie, anch'io mi associo ai ringraziamenti anche dell'invito e dell'opportunità di parlare. Poi mi piace in primo luogo dire che il libro di Sara è un bellissimo libro, noi non ci siamo mai visti prima, ci siamo visti solo in occasione del fatto che Sara mi ha portato il libro per una cortese rapporto di facoltà, e io devo dire mi sono sempre appassionato a questi temi pur essendo completamente ignorante di diritto del lavoro, quindi lo devo dire, io amo le sfide senza rete, per cui venire qui oggi a parlare di questo è veramente fuori dal mondo, però lo faccio lo stesso. Perché mi è sempre piaciuto questo argomento? Questo argomento mi è piaciuto perché effettivamente l'articolo 36 della Costituzione entra in tanti ambiti. E quindi per i miei corsi di diritto commerciale uno dei temi era la compensazione del socio d'opera, perché attraverso il socio d'opera si può veramente arrivare alla schiavitù, perché lui prende un rischio di impresa e teoricamente potrebbe lavorare sempre e non guadagnare niente. E quindi da lì si parte e si dice ma il 36 della Costituzione c'entra o non c'entra, e così viene fuori per gli studenti, è un modo chiaro per far capire tutta una serie di rapporti. Per cui questo argomento, e quindi ho letto il libro di Sara con grande interesse, l'ho trovato un libro bellissimo, glielo dico perché se lo merita, perché prima di tutto è ben scritto, glielo ho già detto che non è banale, e quindi si capisce perché è scritto lineare, pulito, e poi è molto interessante, e ha affrontato dei temi come quello su cui mi fa la domanda, che è una domanda a cui non c'è una risposta, però adesso ci proviamo. Ha affrontato dei temi che non sono di base nelle corde della formazione del giuslavorista, e quindi è stata coraggiosa e ha capito perfettamente una serie di passaggi, sui quali mi trovo, già lo dico, d'accordo sulla sua interpretazione, anche se non è l'unica interpretazione, da cui la domanda che mi fa. E cioè, che cos'è la concorrenza? Allora, che cosa sia la concorrenza, diciamo che lo sappiamo, tant'è vero che anche la declinazione della parola, che in inglese potrebbe essere competition law, fa un po' impressione. Il professor De Nozza dice sempre, ma la competizione è un'altra cosa, perché la competizione immagina l'esistenza di un vincitore. La concorrenza che noi vogliamo tutelare è una cosa diversa, noi non vogliamo un vincitore, perché se abbiamo un vincitore abbiamo un monopolista. Quindi noi abbiamo a mente una struttura, quindi noi tuteliamo un mercato che ha una sua struttura di apertura. Questo incide su un dibattito che c'è dal giorno 1 del diritto moderno della concorrenza, che appunto si fa risalire al 1890, quando negli Stati Uniti è stato approvato lo Sherman Act, che è la legge di base di tutti i diritti della concorrenza che da lì sono derivati nei vari paesi del mondo. Perché quel dibattito era chiarissimo, cioè l'idea che il pluralismo fosse un valore. Quindi quella concorrenza da cui si parte è sicuramente quella lì. Ed è una concorrenza, e qui poi c'è il concetto, no? E quindi vuol dire che piccolo è bello. No, non vuol dire che piccolo è bello, però il pluralismo è un valore strutturale. E il pluralismo consente sempre di arrivare a un'allocazione delle risorse che considera una serie di giocatori, perché se ne rimane uno solo è un disastro. Questo è assodato, che se ne rimane uno solo è un disastro, perché se ne approfitta, questo lo capiamo tutti. Perché a un certo punto si dubita di questa struttura? Perché a un certo punto gli economisti hanno cominciato a mettere in discussione questo parametro, considerando che la tutela della struttura non dovesse essere l'obiettivo del diritto alla concorrenza, ma l'obiettivo dovesse essere la migliore, più efficiente allocazione delle risorse. Allora, facendo questo ragionamento, bisogna costruire un parametro che dice, ma quanta ricchezza creo? Perché in fondo l'obiettivo del sistema economico deve essere creare il massimo livello possibile di ricchezza, dove in questa costruzione non è neanche tanto rilevante di chi sia la ricchezza. Perché fondamentalmente se il sistema cresce, cresce per tutti comunque. Chiaramente questo mette a confronto due mondi, due modi di pensare, e cioè il liberismo, che è questa roba qua, e invece una concezione del capitalismo più attenta anche agli effetti redistributivi delle politiche, perché in fondo non è vero, ed è il polo di Trilussa, voglio dire, non è vero che se tutta la ricchezza è nelle mani di uno e siamo in 10 abbiamo tutti un decimo della ricchezza, non è così, ce l'ha tutta lui e noi non abbiamo niente. Quindi fondamentalmente diciamo che dagli anni 60, quando queste concezioni di efficienza allocativa come obiettivo del sistema si sono sviluppate, e purtroppo hanno condizionato per un periodo lunghissimo, perché è sembrato un concetto meccanicistico semplice, e quindi l'analisi economica del diritto, tutto questo filone di pensiero che si è sviluppato intorno alle teorie di Chicago, effettivamente hanno determinato dei dubbi. Attenzione, tutto questo filone di pensiero diciamo, negli Stati Uniti diciamo, prende piede in maniera importante nella sua applicazione anche giurisprudenziale, l'interpretazione del diritto antitrust dagli anni 60 in avanti, ma in realtà sono anche teorie classiche dell'economia che sono anche prima della guerra. E quindi la risposta alla sua domanda, che cos'è l'economia sociale di mercato? La verità è che non lo sappiamo, perché la parola, così come la descrive, ci farebbe pensare, siccome mette sociale, che siano rilevanti anche gli effetti redistributivi. Se così fosse, diciamo che sarebbe la teoria classica della concorrenza, dove l'oggetto della protezione è la struttura del mercato. Anche la struttura del mercato. E quindi io costruisco un sistema perché? Perché quel sistema lo considero il sistema che meglio protegge, attraverso la sua struttura, un'allocazione delle risorse sempre libera, perché non c'è mai qualcuno che se ne può approfittare, ok? Perché tutti i giocatori sono in grado di interagire. Quindi, diciamo, si fonda sull'idea che la moltitudine dei giocatori crea valore per tutti. Se quel sociale fosse questo, diciamo che sarebbe risolto il tema. Il tema è che il sociale non è detto che sia questo, perché invece c'erano delle teorie già negli anni 30 sull'idea che la costruzione di un sistema economico sociale volesse dire liberismo, ma con il governo dello Stato, diciamo così. Quindi qualcosa che non vada affatto alla struttura, ma vada solo alle distorsioni. In più c'è da dire due indici, perché questa locuzione dell'economia sociale di mercato fortemente competitiva la troviamo nei trattati. E devo dire che poi fa effetto, perché se uno legge il nome dei trattati nella prospettiva della nostra Costituzione, si accorge che la nostra Costituzione ha anticipato tutto. Tutti i temi, non ce n'è nessuno, sono solo delle declinazioni più lunghe, ma non c'è niente che non c'è nella nostra Costituzione. E quindi questo è molto interessante, perché l'utilità sociale del 41 potrebbe assolutamente essere messa in relazione. Quali sono gli indici che complicano l'analisi? Gli indici che complicano l'analisi sono il fortemente competitiva, che sarà evocato, e il fortemente competitiva fa un po' impressione, perché il fortemente competitiva fa pensare a qualcosa che non bada tanto al sodo. La verità è che, siccome stiamo parlando di un'organizzazione sovranazionale come l'Unione Europea, che si pone il problema della competizione globale, sta dicendo fortemente competitiva, perché l'economia sociale di mercato deve essere fortemente competitiva, perché altrimenti perdiamo la sfida con il resto del mondo. Però dà un'indicazione. E mentre dà questa indicazione, Sara nel suo libro lo spiega perfettamente, però tira fuori altri valori come l'inclusione sociale, che pacificamente non possono essere trascurati. Quindi le differenze, diciamo, retributive sono un tema rispetto a questo concetto dell'inclusione sociale, perché non bisogna lasciare indietro nessuno, c'è il valore della solidarietà, ci sono tutti questi valori. Quindi diciamo che alla domanda la risposta non la so dare, dico solo però che non è peregrino immaginare che, se anche, come spesso succede nelle norme, che se anche quando l'hanno scritta avessero avuto in mente qualcosa di diverso, la verità è che l'evoluzione del sistema ci sta facendo rendere conto, anche perché è un po' tramontato il liberismo spinto, perché ci si è resi conto dei danni che fa, questo direi che è sotto gli occhi di tutti, e quindi che bisogna preservare. E qui va detto una cosa, che paradossalmente la rivoluzione tecnologica, anziché favorire la democrazia del capitalismo, l'ha incattivita. Questo non ce lo saremmo aspettati. Cioè, quando è partita Internet ci siamo immaginati che ci fosse uno scenario potenziale di apertura perché abbatteva i costi e era in grado di superare le posizioni di potere economico. Invece è successo il contrario, ed è successa una cosa inaspettata e forse non scalfibile, perché quello che i poteri di mercato che si sono creati in questi ultimi 30 anni sono mai visti nella storia dell'umanità, cioè quelli che spaventavano i padri dello Sherman Act americano, che se uno va a leggere gli atti parlamentari della discussione sullo Sherman Act, sono commoventi, perché hanno capito tutto, hanno capito il male che può fare il potere di mercato e agli effetti dei singoli cittadini, perché qui c'è proprio un doppio sfruttamento, no? Perché c'è lo sfruttamento del potere di mercato che ti e poi hai in mano le leve del lavoro, perché lo decidi tu. Quindi si capisce che nell'evoluzione del pensiero logico che dobbiamo avere non è possibile che l'interpretazione non sia quella di costruire un sistema di concorrenza che tenga conto della democrazia, poi alla fine, perché di questo stiamo parlando. Queste norme sono funzionali alla democrazia, perché il potere di mercato in realtà è in grado di sovvertire il principio democratico. Questo per i padri fondatori dello Sherman Act era chiarissimo, l'hanno fatto per quello. Quindi l'interpretazione alla tua domanda è una soltanto, fermateli.
1: Grazie professor Toffoletto. Facciamo un secondo giro. E quindi io chiederei a Serena Sorrentino, chi li ferma? Cosa bolle in pentola dal punto di vista del sindacato? Serena Sorrentino è la presidente del programma per l'attuazione del programma fondamentale della CGIL nazionale, e allora le lasciamo la patata bollente, perché qui è stata evocata più volte autonomia, eteronomia, fermare queste concentrazioni di potere economico che minano, che sovvertono totalmente la ragione fondativa della creazione di tutto il diritto della tutela della concorrenza, con i rischi per la democrazia che abbiamo evocato. Cosa bolle in pentola?
3: Beh, intanto la notizia è che qualcosa bolle in pentola, io direi che questa comunque è una buona notizia, nel senso che il fatto che le maggiori organizzazioni sindacali e datoriali stiano discutendo attorno ai temi della rappresentanza e delle nuove regole che attengono la contrattazione e le relazioni industriali è sicuramente una buona notizia. Non solo perché rilancia l'idea che l'autonomia collettiva possa essere in grado di in qualche modo trovare delle soluzioni, no? Cioè costruire nuovi elementi, da un lato forse di modernizzazione, anche di costruzione di strumenti che ci aiutano a governare transizioni e innovazioni, che è un tema sfidante per il sistema di relazioni industriali, dall'altro di equiponderare le esigenze che in questo momento vedono forse, diciamo, qualche elemento di sperequazione di troppo nella cedevolezza del lavoro e della tutela dei diritti primari, a partire, diciamo, non semplicemente da quelli che riguardano la retribuzione, ma penso, diciamo, anche al tema della salute e della sicurezza rispetto invece alle imprese, in cui la legislazione degli ultimi anni, anche con discontinuità politica ma con una grande continuità, ha garantito sicuramente uno spostamento dell'asse dell'attenzione, no, nel riequilibrio dei pesi tra lavoro e impresa, spostandoli ovviamente a favore dell'impresa. Quindi intanto penso che questa sia una buona notizia, che siamo tutti al lavoro per tentare di costruire un nuovo quadro definitorio di regole, siano regole condivise, che siano regole che si facciano carico di due questioni che però dialogano tra di loro. Del resto Sara, nel bellissimo libro che consiglio assolutamente di leggere, non solo perché è scritto bene, è molto puntuale nella ricostruzione non semplicemente del dato giuridico ma anche appunto economico e con uno sguardo politico che non fa mai male, ma lo utilizzeremo anche come strumento di lavoro, magari coinvolgendoti poi in successivi approfondimenti sindacali. Esiste sempre una doppia dimensione nella rappresentanza e anche nella tutela del lavoro, lo ricordava prima la professoressa Carinci, e cioè il lavoro non è uno dei fattori della produzione, se assumiamo quest'altra prospettiva, quella costituzionale, cioè il lavoro come fondamento non soltanto democratico, ma che ha una doppia valenza economica e sociale, e allora entrambe le dimensioni devono essere in qualche modo oggetto di attenzione e di tutela, soprattutto da organizzazioni che hanno l'ambizione di definirsi generali, quindi che non sono corporative e non sono prettamente rappresentanti di interessi specifici. Una serie di questioni che sono state poste più che dal libro di Sara, dal dibattito che ne è derivato. Primo tema: aiuta o non aiuta un sistema in cui c'è un pluralismo sindacale? Certo che aiuta, almeno nell'approccio della CGIL non c'è stata mai una volontà di costruire regole ad excludendum. Tra parentesi, io proprio vengo dall'esperienza sindacale del pubblico impiego, dove non solo esiste la regolamentazione della rappresentanza, ma che ha determinato un pluralismo sindacale diverso da quello che conosciamo nel settore privato, perché le confederazioni rappresentative sono 7. Ma il fatto di avere delle regole che certificano e rendono certo il perimetro della rappresentanza datoriale e sindacale non solo consente di legittimare l'efficacia generale dei contratti, che è un tema molto importante, di definire maggioranze anche significative, perché l'obbligo di definire il 51% per la sottoscrizione dei contratti è un obbligo che a livello nazionale chiaramente dà certezza e pienezza della funzione e dell'esigibilità della struttura contrattuale in tutte le sue parti a livello nazionale, dove queste regole, diciamo, sono un po' meno puntuali e definite. Ad esempio nella contrattazione di secondo livello, la non definizione di maggioranze certe, quindi non tanto il pluralismo sindacale, ma la non definizione di regole per garantire l'efficacia generale, qualche problema di contenzioso, ma anche di legittimità, lo crea. Quindi alla domanda, diciamo così, di senso sulla necessità di andare a selezionare e ridurre i soggetti che operano nell'ambito delle relazioni industriali, o invece garantire il pluralismo sindacale, mi sento abbastanza tranquilla nel poter dire che noi non siamo assolutamente contrari al pluralismo sindacale, quindi il 19 può essere compatibile con il 39, con il 39 sicuramente. Il punto è un altro. Il punto è che da un lato ci deve essere una certificazione della rappresentanza e dell'affettiva rappresentatività dei soggetti che poi hanno titolarità a contrattare, non l'obbligo a contrarre, come giustamente ci ricordano sempre i giuristi. Dall'altro è forse ancora più importante andare alla certificazione della controparte datoriale, perché la proliferazione dei contratti non deriva solo dalle organizzazioni sindacali che si sono moltiplicate, ma deriva soprattutto dalla frammentazione dei soggetti datoriali. Perché? Perché non essendoci delle regole abbastanza definite sulla perimetrazione di quello che è la riorganizzazione nel campo contrattuale dal punto di vista della coerenza tra settore merceologico, ambito di applicazione contrattuali e soggetti a cui è possibile applicare una disciplina contrattuale, noi siamo passati da circa 300 contratti depositati al CNEL in pochissimi anni a più di 1000 contratti, dove non è tanto il pluralismo sindacale che rileva dall'archivio del CNEL, quanto invece la frammentazione associativa datoriale. E questo è un problema che ha delle concause. Il fenomeno più evidente è quello che noi registriamo e che chiamiamo in gergo atecnico il dumping contrattuale, cioè contratti sottoscritti da organizzazioni che effettivamente non sono rappresentative, ma che competendo in maniera anche, diciamo così, non sempre lineare e sovrapponibile, perché la competizione tra regimi contrattuali ha una geometria molto variabile, si compete sulla parte normativa, si compete sul trattamento economico minimo, si compete sul trattamento economico complessivo, quindi anche dal punto di vista poi del contenzioso giuridico alcuni degli elementi di riflessione che sono nati sono anche ovviamente oggetto di vertenzialità sindacale, lo dico a mo' di battuta, ma poi magari sarà oggetto della seconda riflessione. Mentre nella nuova disciplina sugli appalti noi avevamo registrato come un avanzamento significativo che nell'individuazione del contratto leader non si guardasse semplicemente al trattamento economico ma anche al trattamento normativo, sicuramente una legislazione che invece orienta l'individuazione del contratto maggiormente rappresentativo solo ed esclusivamente facendo riferimento al dato economico è un punto di arretramento, proprio perché la doppia dimensione del lavoro, cioè quella come valore economico e quindi uno dei fattori che compongono la ricchezza complessiva di un paese, uno degli elementi fondamentali di traino della domanda, tutte le cose che ben sappiamo e che ha sicuramente un centro nella funzione della politica salariale, che però non è esaustiva, tant'è che condivido l'approccio che c'è all'interno del libro, e cioè di inquadrare la grande questione salariale come una grande questione sociale, ma come anche una grande questione economica, all'interno di una più complessiva politica dei redditi. C'è una responsabilità sindacale nella costruzione di sistemi di relazioni industriali che tengano conto dei due fattori, da un lato della tutela reale del potere di acquisto dei salari, dall'altro della produttività, ma c'è una questione più generale che inquadra la questione salariale all'interno di una più larga politica dei redditi, che non è semplicemente fare i conti con l'inflazione, lo dico a mo' di battuta, a noi era abbastanza evidente che l'IPCA non era un indicatore sufficiente come parametro di indicizzazione dei salari, tant'è che noi quell'accordo nel 2009 non lo sottoscrivemmo. Ad inflazione alta l'IPCA non ha retto, come era evidente, a inflazione bassa quel sistema di indicizzazione, come altri sistemi di indicizzazione, più o meno programmati, più o meno facendo riferimento all'inflazione reale, possono chiaramente, diciamo, avere una maggiore congruità, ma non è detto che rispondano a due criteri a cui rimanda in linea di principio e alla lettera l'articolo 36, che sono il criterio della proporzionalità, che qui è stato ampiamente richiamato, ma anche quello dell'adeguatezza. E questo è un punto politico. E chiudo su questo, perché così poi mi aggancio alla seconda parte del ragionamento. Anche quando, come organizzazione sindacale, nel corso del tempo noi ci siamo misurati con la relazione che può e deve esistere tra il 36 e il 39, abbiamo sempre sostenuto non soltanto la giustezza di ipotesi legislative di sostegno all'iniziativa dell'autonomia collettiva, ma anche che, e lo abbiamo fatto quando abbiamo scritto il nuovo statuto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, che non ci può essere 36 senza 39, cioè non ci può essere in realtà una disciplina di sostegno legislativo alla contrattazione dei minimi se non c'è certezza del quadro di regole di quali sono i soggetti che sono i titolari del sistema di relazioni industriali. Solo con l'esigenza di andare a selezionare gli attori? No, perché pensiamo che sia un fattore fondamentale di democrazia, tant'è che non basta per noi la certificazione della rappresentanza e della rappresentatività, la leghiamo al modello di rappresentanza, che per noi deve essere elettiva e a suffragio universale, quindi proponiamo, diciamo, la generalizzazione del modello dell'RSU, e in particolare come organizzazione sindacale la chiusura del cerchio per noi è anche la verifica ex post dell'attività di sindacato, perché il coinvolgimento vero delle lavoratrici e dei lavoratori c'è se le procedure che portano alla definizione della piattaforma e alla sottoscrizione degli accordi sono democratiche oppure no, cioè se i lavoratori hanno diritto di partecipare al processo di democrazia economica oppure no. Un modello che tiene insieme rappresentanza e democrazia economica, e quindi in qualche modo lega 36, 39 e 46, è il modello che dal nostro punto di vista dovrebbe essere quello migliore da auspicare anche per rispondere alla questione salariale come emergenza sociale, ma anche come grande questione sindacale.
1: Grazie dottoressa Sorrentino. Qui il discorso potrebbe essere svilupparsi per ore e ore. Hai toccato tanti temi nevralgici, io penso alla teoria della rappresentanza degli stakeholder, per esempio, in cui non entriamo, e ci sono però due questioni allora che emergono e che vorrei eviscerare con voi. Prima di entrare nel merito del decreto primo maggio, perché Serena Sorrentino ci diceva, per noi è centrale la connessione che c'è tra articolo 36 e articolo 39, E così ha fatto pure il legislatore, perché nel decreto che è stato pubblicato il 30 aprile del 2026, all'articolo 7, dedicato al giusto salario, il legislatore afferma proprio questo, che l'articolo 39 costituisce, sembra affermare, che costituisce l'attuazione dell'articolo 36. Ma prima di entrare su questo punto, io torno dal professor Tuffoletto e gli chiedo questo, cioè, anche individuando il modello di regolazione migliore per l'Italia, forse con uno sguardo, con una dimensione sovranazionale o almeno euro-unitaria, ma cosa succede quando poi lo caliamo nel contesto globale?
2: È sempre peggio le domande. Non lo so. No, allora, secondo me bisogna considerare questo, che prima è stato detto una cosa esatta, cioè che il sistema delle relazioni industriali è arrivato fino alla metà degli anni 90 con una sua coerenza e solidità, e nel tempo questa cosa si è sfrangiata fino a perdersi per una serie di interventi che sono stati fatti, sia interpretativi sia normativi. La ragione storica però di tutto questo è fondamentalmente da ricollegare alla scadenza del 92, che forse qualcuno ricorderà, è stato un momento chiave dell'attuazione dell'Unione Europea, perché sono cadute tutte le barriere protettive che c'erano fra gli Stati europei. E questo ha comportato una serie di esigenze fondamentali. La prima era di tener conto del fatto che da quel momento in avanti il nostro sistema paese sarebbe stato sottoposto alla concorrenza di tutti gli altri sistemi paese dell'Unione, perché c'era la completa libera circolazione di tutto, e cioè dei tre pilastri dell'Unione Europea, capitali, persone, merci, senza possibilità di fare nessun tipo di difesa che non fosse la competitività dei soggetti. Quindi il Paese ha dovuto prendere atto che il suo sistema di economia mista, diciamo così, così veniva considerata, con una forte presenza dello Stato che fungeva da ombrello e proteggeva anche le imprese private, perché le imprese statali erano sostanzialmente inefficienti e quindi consentivano che la concorrenza si sviluppasse sotto a dei livelli sopraconcorrenziali, e quindi che se fosse entrata la concorrenza vera spazzava via tutto. Quindi e si è dovuto rivedere tutta la struttura, cominciando a liberalizzare una serie di settori e a privatizzare una serie di imprese statali, le banche, tutte poi le telecomunicazioni, lo sapete, l'energia, tutto. Ora, tutto questo passaggio evidentemente è in grado di creare degli sconquassi, e in questo si è innestato un altro processo storico mondiale, che è stata la globalizzazione, che probabilmente è sfuggita di mano, come dimostra l'attualità. Ed è perché è sfuggita di mano? È sfuggita di mano sul tema del lavoro, perché non si era immaginato, questa è la mia personalissima analisi, non avevano immaginato i governanti del mondo che sarebbe stato così veloce. E cioè che la delocalizzazione delle imprese, in virtù dello sviluppo della rete dei commerci, sarebbe stata in grado di mettere in crisi il sistema di tutto l'Occidente, e incidendo proprio sul fattore lavoro, cioè il fattore trasporto era molto inferiore alla differenza del costo del lavoro. E questo si vede benissimo nei lavori dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro, dove a un certo punto Bill Clinton è andato in persona a dire: signori, però un attimo, dobbiamo metterci d'accordo sugli standard, e tutti i paesi del mondo, tranne il G7, gli hanno detto: non ci pensiamo neanche, adesso tocca a noi, punto. Questo perché? Perché effettivamente creare gli standard avrebbe determinato un innalzamento dei costi e quindi una gradualità, soltanto che andava fatto prima l'accordo, non dopo che hai fatto il WTO, quindi questo è il passaggio. Questo sistema in realtà è quello che ha determinato una serie di complessità notevoli, e quello che è successo è che la reazione dell'Occidente è stata lentissima, perché la verità è che oggi ci sono degli strumenti di tutela possibili, come sono Per esempio il sistema della Corporate Social Responsibility, che consente di monitorare la struttura della fornitura e di garantire che ci sia rispetto di tutta una serie di standard nostri, per cui anche se nella legislazione di quel paese dove avviene la produzione non ci sono le leggi, qui non può essere fatto perché diventa un reato extraterritoriale. Naturalmente non è la stessa cosa, perché questa repressione ex post, che può succedere una volta su 100, perché i giudici non hanno le risorse per andare a inseguire che cosa sta succedendo nel paese XY, e quindi è tutto giusto, ma sono un po' delle armi spuntate, anche se sono giustissime. E il secondo aspetto è che in fondo l'abbiamo visto che cosa è successo, e non è stato Trump che ha iniziato, perché anche le amministrazioni americane prima avevano cominciato a mettere dei correttivi con i dazi. Poi Trump ha fatto il disastro che tutti abbiamo visto, però l'affermazione dei dazi è la fine del sistema concorrenziale, no? Perché impone un correttivo rispetto ai costi e dice: se vuoi portare qui il mio prodotto però mi paghi questo, perché io devo correggere il prezzo a cui entra il bene sul mio mercato. Tra l'altro il WTO è stato paralizzato dagli Stati Uniti, che non hanno più partecipato a una serie di elementi organizzativi, per cui è finito tutto in niente. Ora, questo potrebbe essere salutato come il momento di dire: va bene, abbiamo riallineato. Invece sappiamo benissimo che il protezionismo determina le guerre. Quindi una cosa è sicura, che la strada non è quella lì. Perché tutte le volte in cui si è arrivati lì, poi è finita nella guerra. Quindi, siccome il valore economico in fondo deve tener conto di tutto questo, dico, è sicuro che non è così. La verità è che bisognerebbe costruire delle forme. Il problema è che è sfuggita di mano la situazione, e quindi io non sono, poi non, io poveretto faccio l'avvocato, non è che posso dire, non ne ho idea, se no facevo Trump, no? Invece non so cosa devono fare, facciano quello che vogliono, però noi analizzando cosa possiamo dire? È così, basta, cioè questo è come la fotografia. Il nostro sistema ha effettivamente, perché se noi andiamo al 92, perché è lì che è interessante, no? Per noi, poi dopo dico lo scenario globale è troppo complicato, però per noi è interessante quella roba lì. E quella roba lì passa attraverso tutta una serie di elementi di transizione duri, perché sono stati duri, perché tutte queste privatizzazioni e liberalizzazioni hanno determinato dei sacrifici di una serie di valori e l'affermazione di altri valori. È stato il tema è sempre la transizione, questa è la delicatezza. Oggi come oggi, secondo me, è stato fatto per certi versi un buon lavoro, perché comunque la nostra economia era nelle mani dello Stato in una misura enorme e questo si è ridotto. Quello che stiamo vedendo però è che erano stati fatti degli errori clamorosi, perché se noi vediamo che alcune delle imprese più importanti tornano indietro, vuol dire che non è stato fatto proprio tutto giusto, no? Perché in fondo la rete delle telecomunicazioni doveva essere lasciata pubblica, però c'era l'esigenza di cassa, però poi il debito non si è tanto ridotto. Quindi l'analisi delle politiche, secondo me, va fatta in una proiezione storica, e bisogna ricordarlo, perché adesso quello che è successo nel 92... cioè ce lo ricordiamo noi perché ma Sara non c'era nel 92, quindi non lo sa, però voglio dire, nel 92 in effetti sono state prese delle decisioni che sono state giuste, doverose, che sono state applicate in maniera, cioè la privatizzazione delle autostrade, io a lezione ho sempre spiegato che c'è solo una cosa, ma non è che lo dico io, lo dicono tutti, peggio del monopolio pubblico e del monopolio privato. Se tu hai un monopolio naturale come l'autostrada, che non è che dice vabbè facciamo 5 autostrade tutte di fianco e vediamo che costa meno, non succede, perché va per concessione, quindi è un monopolio per definizione. Non puoi privatizzare le autostrade, tanto è vero che te le devi ricomprare, cade il ponte, perché la storia è: privatizzi le autostrade, cade il ponte. E a me piace sempre ricordare una cosa, che c'era un signore che a un certo punto è stato ministro, ministro di, boh, non lo so di che cosa, ministro, che diceva esattamente questo. La concessionaria non fa gli investimenti nella manutenzione, mancano 2 miliardi di investimenti, mancano 2 miliardi di investimenti nella manutenzione, e poi cade il ponte. Non lo puoi dare a un privato, non lo puoi fare, è un'infrastruttura di tutti noi, poi la paghiamo, ci abbiamo i pedaggi, ma non li dare a un privato, perché non funziona, no? Ecco, queste cose sono dei passaggi che si dimostra nella prospettiva storica, possiamo dire, in quel momento era per fare cassa, è vero, per ridurre il debito, è vero, il debito è sempre là, quindi non ha funzionato per quella leva, in realtà è dovuta tornare indietro anche con dei sacrifici gravi, no? Perché in fondo le infrastrutture di questo paese sono... non fanno giustizia del nostro sistema economico per certi versi, perché non sono sufficienti, perché dovrebbero essere meglio, perché se uno va in certe regioni d'Italia mancano completamente. Quindi ecco, questo un po' fa parte secondo me dell'analisi che si deve fare con onestà intellettuale. Qui non è questione di essere destra, sinistra, centro, sopra, sotto, è semplicemente il fatto di dire è così, perché è successo così. E l'autostrada è paradigmatico, ma la rete delle telecomunicazioni, scusate, cioè, ci rendiamo conto che è stata fatta la privatizzazione, virgola, male. Perché lo Stato non ha incassato quei soldi, che poi sono stati incassati dopo, sull'OPA, no? E dopodiché è passata di mano, noi avevamo un gioiello mondiale della tecnologia delle telecomunicazioni, che era Telecom Italia, che aveva inventato una serie di parametri che hanno innovato per il mondo intero, che aveva inaugurato la posa della fibra quando in nessun paese del mondo avevano neanche iniziato a posare, neanche gli era venuta l'idea di posare la fibra, il paese Italia lo faceva. Si è fermato tutto, si è smembrato un'organizzazione mondiale, perché la Telecom aveva tutto il Sud America, aveva un sacco di paesi dove era presente, si è smantellato tutto, non ha funzionato bene perché la rete poi è tornata indietro, e attenzione, è tornata indietro nel peggior modo possibile, perché è tornata indietro il governo della rete, ma non la redditività della rete, perché la maggioranza dei fondi. E questo è, c'era un bellissimo articolo del professor Mazzoni che parlava delle privatizzazioni a valle delle liberalizzazioni e diceva attenzione, perché se noi privatizziamo delle infrastrutture è chiaro che per farlo dobbiamo garantire la redditività, quindi vuol dire che stiamo facendo un favore a quello a cui le diamo. E questo non va bene, perché quella rete lì invece doveva essere tolta prima, ma non c'era il valore. Guardate che questo vale anche per l'ENI, vale per un sacco di discorsi, no? E sono solo degli esempi. Grazie.
1: Grazie professore. Io ora faccio l'ultima domanda sia alla professoressa Carinci sia alla dottoressa Sorrentino sul decreto lavoro, questa norma. E allora parliamone. C'è questa norma che stabilisce che la retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 36,1 corrisponde al trattamento economico complessivo dei contratti sottoscritti da soggetti comparativamente più rappresentativi per il settore, per la categoria. Poi c'è un'altra norma problematica, che è quella sui rinnovi, che ha molto di apparenza e poi... questa è l'erede, il decreto lavoro è l'erede della per fortuna non esercitata legge delega 144 del 2025, che aveva dei profili parecchio problematici, dal contratto maggiormente applicato al tema delle gabbie salariali, anche lì sembrava emergesse fortemente. Invece quella delega non è stata esercitata, abbiamo adesso questo testo normativo qui, io ho le mie riserve, ma non le esprimerò ora. Passerei la parola alla professoressa Carinci. Ditemi voi.
4: Vado io. Allora, intanto bene che la delega non è stata esercitata, la norma sarebbe stata incostituzionale, quindi si sono fermati prima, meno male. Intanto, primo punto, questa norma è una chiarissima inversione di rotta.
0: cioè da una norma incostituzionale che avrebbe continuato a livellare verso il basso i salari, il contratto collettivo maggiormente applicato chiaramente è quello che garantisce il salario minore, a una norma invece che spinge verso l'alto i salari. E una norma, primo problema, di carattere generale oppure no, che la giurisprudenza potrà utilizzare come norma generale per individuare il salario ex articolo 36 Costituzione. Allora, leggendo, so che ci sono state perplessità su questo punto, però leggendo la norma come è formulata adesso, a me non sembra

0: Sembra chiaramente una norma agganciata all'articolo 36. La secondo elemento è che l'autorità salariale viene comunque riconosciuta al contratto collettivo. Terzo elemento positivo, secondo me, è che il salario giusto non è più il salario minimo costituzionale, quindi questo spinge verso un revirement da parte della giurisprudenza, perché la norma dice che si fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo un salto di qualità quantico che spingerà, se appunto la norma rimarrà com'è, la giurisprudenza in una certa direzione. Infatti c'è qualcuno che sta già dicendo che la norma è incostituzionale, lo scrive Armando Tursi, perché ritiene che ci sia un conflitto con l'articolo 39, primo comma Costituzione, un'eccessiva compressione della libertà sindacale. No, perché questa norma fissa in un certo modo il minimo costituzionale rispetto al quale i contratti collettivi potranno stabilire al rialzo.
1: Ma cosa succede al contratto dei servizi fiduciari che arriva sub iudice con questa norma vigente, se il trattamento economico complessivo dei contratti sottoscritti da soggetti comparativamente più rappresentativi è adeguato?
0: È quello ex articolo 36 Costituzione.
1: Che fine fanno i nostri 930 euro?
0: Niente, dovranno essere adeguati. È una politica opposta a quella seguita fino adesso. Cioè, secondo me questa norma è proprio un rovesciamento a 360 gradi. I contratti collettivi che stabiliscono una retribuzione o comunque usano come parametro il TEM e non il TEC, li reinterpretiamo per forza.
1: Ma il giudice può sindacare la retribuzione?
0: Certo che può sindacare la retribuzione ai fini del 36 Costituzione. Cioè, se la cosa che mi chiedi è: ma in virtù di questa norma il contratto collettivo qui richiamato come contratto di riferimento deve essere anch'esso conforme all'articolo 36 della Costituzione? Certo che sì, certo che sì. Quindi non è una blindatura questa norma dei contratti collettivi richiamati, cioè stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. No, perché quella è una norma cogente nel sistema sotto la quale e alla luce della quale tutti i contratti collettivi devono essere, rispetto alla quale tutti devono essere conformi. Quindi è solo un modo per individuare il parametro costituzionale ad un livello più alto di quello a cui è stato fissato per interpretazione giurisprudenziale. Non so se tutta la dottrina è d'accordo su questo aspetto, non è tutta d'accordo, però a mio parere non c'è proprio scampo, cioè la norma costituzionale è direttamente imperativa, è direttamente cogente. E mi sembra che la norma risolva anche un altro problema, che non è un problema da poco, cioè quello del perimetro della comparazione. Perché fra contratti collettivi, perché viene individuato come si fa a comparare contratti collettivi, sempre rimanendo fermo che questi contratti, dei contratti collettivi devo considerare il TEM, scusa, il TEC e non il TEM, come li comparo fra di loro? E la norma ci dice, avuto riguardo al settore e alla categoria produttiva di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata dall'impresa, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro. Quindi devo avere riguardo al settore produttivo nell'ambito del quale si colloca l'impresa. Quindi un criterio c'è, cioè individuato un bacino di comparazione con riferimento al tipo di attività che l'impresa esercita, e all'interno di questa comparo tutti i contratti collettivi, ovviamente, che prevedano quelle mansioni, perché questo mi sembra inevitabile, perché sennò non hai, diciamo, il livello uniforme a cui poter comparare i trattamenti. Però anche questo è un punto, direi, non da poco. Quindi, alla fine, la norma va un passo avanti molto significativo in una direzione giusta, sempre se rimarrà confezionata così. Io rimango però dell'idea che, nonostante questa soluzione, una legge che introducesse minimi uniformi in tutto il territorio nazionale, qualunque sia la categoria a cui appartiene il lavoratore, qualunque sia il livello delle mansioni, quindi una retribuzione minima per il primo accesso del lavoratore, per il primo inquadramento, rimarrebbe comunque una, diciamo, sarebbe conforme all'articolo 3 della Costituzione. Alla fine sarebbe un plafond.

0: donna insuperabile per tutti, è molto opportuno.
1: Grazie.
2: Ti posso fare una domanda? Scusa, una domanda. No, io faccio una domanda banale, però, visto e considerato che si parla nel contesto, ti faccio l'esempio preciso. La sanità privata ha un contratto che è firmato dalle organizzazioni più rappresentative, CGL, CISL, UIL. Peccato che è 8 anni che non viene rinnovato, perché i contratti si rinnovano secondo i rapporti di forza e le condizioni sono secondo i rapporti di forza. Da quando c'è, io l'ho imparato da piccolo, questa, se ci sono i rapporti di forza, se andiamo poi nel settore che non è uguale perché è legato più alla persona, però sono nelle RSA, siamo a 12 anni. E come si fa? Se lei giustamente dice perché ci vuole un salario minimo legale, perché tutti dovrebbero, sotto quel salario non ci dovrebbero essere. Almeno io la leggo così, perché la mia domanda è, salario giusto di che? Cioè voglio dire, cioè, che cosa succede a quei lavoratori lì? A meno che succede quello che ha fatto Storari e Viola, perché io sono andato a parlare con loro, cioè lui ha fissato un ragionamento in cui dice se a Milano la soglia di povertà è sotto il 12 euro, cioè sostanzialmente sotto, è da 1200 euro in giù, tu devi applicare quella roba lì, è chiaro, quindi fai il contratto senza che noi possiamo, dico noi perché io, cioè possiamo intervenire. Ci sostituisce, diciamo, cioè non una sentenza, perché poi lui ha fatto un accordo extragiudiziale da questo punto di vista, è andato alle imprese e ha detto, oh, se voi continuate così, io
1: quelle che avevano Ichino come avvocato.
2: E quindi questo è per dire il dato. Io vorrei capire quella roba lì, perché quel ragionamento lì del salario giusto, l'affermazione, già stabilire un'affermazione di salario giusto è un fatto positivo. Però poi vale il contenuto,
1: Sì, vale il contenuto.
0: Secondo me non è che se stipula il contratto un sindacato comparativamente più rappresentativo, quello è necessariamente il salario giusto, perché il salario giusto è quello costituzionale. Cioè quella giurisprudenza della Cassazione che ci ha detto dobbiamo andare a vedere la soglia di povertà, se il contratto collettivo pur di rinvio sta al di sotto delle soglie minime, diciamo così, di sopravvivenza, il reddito di cittadinanza, no? Esco citato 1000 parametri per, quella norma è nulla, cioè quella clausola contrattuale è nulla.
2: Il contratto oggi c'è dentro che gli viene dato un bonus a chi prende 500 euro al mese e viene dato un bonus a chi, cioè, diciamo, prende 800 euro, 800 euro diviso... come si dice 173 da 4,62 euro, e questo è il dato, non può essere questa cosa, io dico così perché a me passa, cioè sono pratico, perché se vado in un'assemblea devo dire che cosa succede, cioè quello lì non la teoria non serve, bisogna dirgli che, cioè, Serena se va lì deve dirgli come succede e come arriva quella roba lì.
3: Ma noi ci siamo detti favorevoli al salario minimo orario, perché quello sì sarebbe un sostegno alla contrattazione collettiva e, come giustamente diceva Tino, la definizione di un minimo orario garantisce che anche i contratti collettivi, ancorché sottoscritti da organizzazioni che siano comparativamente maggiormente rappresentative, comunque abbiano una soglia al di sotto del quale non si può scendere. Però non è tanto questo l'aspetto che ci ha fatto esprimere per adesso un giudizio non positivo sulla formulazione dell'articolo 7 del decreto 1 maggio, per una serie di ragioni.
1: Posso? Certo.
3: Allora, primo tema, c'era una direttiva europea, la delega doveva in qualche modo rispondere all'attuazione della direttiva europea, c'erano dei disegni di legge in Parlamento di attuazione della direttiva europea. La delega è stata riformulata senza attuare la direttiva europea, questo è un primo tema. E quindi la formulazione dell'articolo 7, denominato salario giusto, in qualche modo è una pietra tombale ad oggi sulla possibilità invece di andare alla definizione della disciplina sul salario minimo. Questo è un primo punto di giudizio. Secondo tema, se si fa un decreto e lo si fa il 1° maggio e si esercita una delega che prevede su due aspetti, quello che riguarda il salario minimo e quello che riguarda anche il lavoro sulle piattaforme, il dialogo sociale, e non ci si confronta con le organizzazioni di rappresentanza, c'è un secondo vulnus che non è di merito, ma in questo caso è di sostanza. Dico questo non semplicemente perché è una questione di prerogative, ma perché probabilmente nel confronto sindacale e datoriale il testo sarebbe stato scritto anche meglio. Volendo anche ammettere la buona volontà delle riformulazioni, sicuramente c'è un tasso di imprecisione e ambiguità che oggettivamente poteva essere corretto, perché nel merito la nostra organizzazione ad oggi ha espresso la seguente posizione, e cioè quella di una non perfetta coincidenza tra le richieste che venivano dalla nostra organizzazione sindacale e la traduzione attraverso l'articolo 7 di una norma di sostegno alla contrattazione collettiva. Tento di essere precisa. Primo tema, il riferimento al TEC, al trattamento economico complessivo. Ora, il TEC viene definito dai contratti collettivi nazionali, non c'è una regolamentazione del TEC. L'accordo interconfederale stabilisce dei parametri per il TEM e per il TEC, ma rinvia ai contratti collettivi nazionali. Quindi c'è una differenziazione, una disparità sulle voci che compongono il TEC, e questo è un tema. Secondo punto, non a caso gli accordi interconfederali prevedono nella formulazione della definizione del trattamento contrattuale il trattamento economico minimo, il trattamento economico complessivo, più tutta una serie di altre specifiche che riguardano il sistema di cui si compone la retribuzione complessiva delle lavoratrici e dei lavoratori. Il riferimento al solo trattamento economico, con una disparità di formulazioni, oltretutto non tutti i contratti si sono esercitati nella definizione del TEC, lascia oggettivamente un margine di discrezionalità molto ampio. Faccio un esempio, come faceva prima Tino Magni, per noi, organizzazioni sindacali, non è indifferente se nel trattamento economico complessivo che il giudice andrà a prendere a riferimento si arriva ad un valore soglia più alto di un altro contratto, includendo o non includendo la 13ª o la 14ª. Non è indifferente se ad esempio nel trattamento economico complessivo non rilevano voci della retribuzione che non sono trattamenti fissi e ricorrenti dal punto di vista economico retributivo, ma che sono voci accessorie, ad esempio particolari tipi di premialità. I contratti collettivi di solito contemperano tutta una serie anche di istituti normativi che hanno anche un rilievo economico. Faccio un esempio, un conto è che il contratto ti paga la maternità all'80%, un conto è che te la paga al 100%, ma se io non ho inserito all'interno della definizione di trattamento economico complessivo tutte le voci che rilevano ai fini del trattamento economico complessivo, anche se io dovessi avere un giudice che rileva che il trattamento economico complessivo del contratto X, sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative per quel settore, è migliore di quello che oggi mi viene applicato, non è detto che poi nella comparazione fattuale questo dato sia certo. Altro elemento che ovviamente a noi non convince è che sarà anche vero che non c'è un vincolo prescrittivo, e cioè riconosco il salario giusto solo alle associazioni datoriali che fruiscono degli incentivi dimostrando di applicare il salario giusto, ma non è vero il contrario, e cioè se io scrivo una norma e dice per avere gli incentivi previsti dal presente decreto devi applicare il salario giusto. E che cosa succede se io decido di non applicarlo? Posso comunque applicare un salario non giusto? Cioè, se io rinuncio agli incentivi,
1: no, è esattamente quello che ho detto, no?
3: C'è giudiziabilità, però a differenza, diciamo, dell'aver individuato una procedura amministrativa o una sorta, diciamo, tra virgolette, di automatismo per il quale il TEC, sottoscritto dai contratti maggiormente rappresentativi, diventava il parametro di riferimento, adesso io per vedere riconosciuto le previsioni dell'articolo 7 comunque devo ricorrere in giudizio. E c'è una bella differenza tra l'efficacia generale dei contratti. Perché? Perché questo modello non poggia sul 39. Non poggia sul 39. E quello è un... Esatto. E questo è un punto dal nostro osservatorio di esposizione notevole. Poi non voglio
0: no,
3: il dibattito, però...
0: Parte, secondo me, il 36 ha una sua vita autonoma nella Costituzione, cioè nessun contratto collettivo stipulato dal sindacato più rappresentativo, certificato, eccetera, eccetera, potrebbe mai superare l'efficacia imperativa del 36. Questo è il punto.
3: Però,
0: e quindi questa norma è una norma sul 36, il 39 qui non c'è.
3: Però, siccome in premessa io avevo detto che per noi non c'è 36 se non c'è 39, chiaramente per coerenza dico anche che secondo noi questo è un vulnus importante. L'ultima cosa che volevo dire è questa. Anche quando andiamo a rilevare l'ambito, diciamo così, di definizione del contratto leader, anche se su questo, diciamo, non è molto precisa la formulazione dell'articolo 7, se nell'industria è un po' più semplice, nel settore dei servizi questa norma oggettivamente lascia un margine di ambiguità e di discrezionalità molto ampio, perché non è così vero, basta semplicemente vedere che ci sono contratti che vengono sottoscritti in base alla natura del soggetto datoriale e contratti che vengono sottoscritti invece in funzione dei perimetri di applicazione. Non è proprio la stessa cosa, perché entrambi possono essere applicati allo stesso settore, entrambi ricomprendono le stesse mansioni, entrambi però competono in termini di trattamento economico complessivo con parametri completamente differenti. Uno magari può avere il trattamento economico minimo e quindi la paga base e la rivalutazione di tutti gli istituti economici che si calcolano sulla paga base più alto e più consolidato, l'altro invece avere semplicemente le voci del trattamento economico complessivo che rilevano verso l'alto, e in questa è una nuova forma di dumping contrattuale. Infatti l'ultimo elemento, diciamo, nostro di giudizio non proprio positivo, ecco, di queste formulazioni riguarda anche il fatto che questo articolo 7 non aiuta a contrastare il fenomeno del contratto dumping, perché comunque esisteranno. Ci sarà una forma di selettività che avverrà assumendo come parametro il TEC. Solo ed esclusivamente il TEC, e tutte le associazioni datoriali che sottoscriveranno contratti differenti dal punto di vista normo-regolativo e economico sui minimi da quelli delle organizzazioni maggiormente rappresentative sanno che l'unico vincolo che devono rispettare è che la somma del trattamento economico complessivo sarà quello. Si può dire è meglio di quello che c'era prima? Sicuramente noi pensiamo non è, dal nostro punto di vista, conforme con l'attuazione del 36, almeno per come l'abbiamo ipotizzata noi. Non è l'attuazione del 39, soprattutto non sostiene il modello di relazioni industriali che è frutto di un doppio accordo. Il testo unico su democrazia e rappresentanza è il modello contrattuale che è esitato dall'ultimo accordo interconfederale, dove, ad esempio, tanto per parlare di quanto è importante intervenire contemporaneamente non solo sul trattamento economico complessivo ma anche sui minimi, sul tema dell'indicizzazione dei salari ci sono modelli contrattuali che oggi sempre di più diventano modelli di riferimento per tanti settori che prevedono un recupero automatico dell'inflazione e una verifica annuale del salario, che potrebbe essere un modello sfidante, ex ante, ex post, anche per un nuovo sistema di relazioni industriali. Se passasse la formulazione dell'articolo 7 così com'è, senza modifiche, è chiaro che se l'unico parametro che conta è il TEC, neanche la norma che è stata introdotta e che giustamente mi veniva chiesto prima, è utile o non utile, come disincentivo al mancato rinnovo dei contratti, l'anticipo del 30%, così come previsto dall'articolato, non è assolutamente un incentivo al rinnovo del contratto, anzi è un costo certo per l'impresa, ma non rileva assolutamente in termini invece di mobilitazione verso i rinnovi dei contratti.
4: Bene. Grazie.
2: Allora, io ovviamente ringrazio la dottoressa Carinci, il professore, l'avvocato ha detto che è, quindi è Topoletto e la Serena Sorrentino, oltre che Sara, perché ovviamente avendo anche instaurato diciamo, una collaborazione su questa discussione di approfondimento, mi pare una discussione molto importante che abbiamo aperto, grazie anche al libro fatto da Sara. Quindi bisogna continuare, perché io credo che al di là delle cose che venivano dette prima, questo testo adesso, questo decreto lavoro, adesso è arrivato il mio collega della Camera che è in commissione lavoro, Mari, quindi che la sta sentendo, facendo le audizioni, e il problema però esiste. Allora, parliamoci chiaro, la faccio come battuta. Si citava il 92, no? In quel periodo, ovviamente, ci fu dentro anche il movimento operaio, in generale politico e sindacale, questa idea del neoliberismo, che la competitività si faceva sulla, come si dice, la flessibilità delle persone. Insomma, abbiamo fatto un disastro, cioè, tradotto. Il capitale si è riorganizzato, sostanzialmente. Quando io andavo in una fabbrica, faccio sempre questo esempio, andavo alla SAE di Lecco, e il contratto valeva per chi stava in portineria, come quello che stava in mensa, come quello che faceva l'infermiera, cioè chi faceva il trasporto, cioè aveva. Cioè, quando è successa questa cosa? Sono diventati 10 contratti, 10, e mentre la parte dei lavoratori, diciamo, più specializzati riusciva ad avere e ottenere delle cose, il contratto di quello della mensa ci ha voluto 6 anni per rinnovarlo, quindi c'è stata questa stratificazione. Per questa ragione. E però fino al 92 c'era un sistema di recupero salariale che valeva per tutti. La mia busta paga nel 92, la voce contingenza, era più alta della paga base. Non so se è chiaro. Ed era già depotenziata, no? Oltre ai 4 punti, poi si era tolto l'inflazione importata, cioè si faceva tutte queste cose. E quindi però c'era una voce del salario che comunque aveva una dinamica che cresceva. Noi siamo arrivati addirittura a pensare a una mediazione, perché il salario minimo legale che abbiamo tutti proposto è quello di fare un tetto in cui ogni anno, poi alla fine dell'anno, le parti sociali, che è quello che succede in Germania, succede in Spagna, e dicendo, solo che in Spagna l'hanno introdotto pochi anni fa, era 8 euro e 12 euro oggi, in Germania era 11 euro e 16 euro, cioè c'è un meccanismo che comunque ha una rivalutazione indipendentemente poi del rinnovo del testo del contratto nazionale, perché questo è aggiuntivo, tant'è che in Spagna non c'è il contratto nazionale, c'è un salario minimo, cioè, ma non c'è un contratto nazionale. E tant'è che se lei mi chiedeva a me negli anni 80 di fare il salario minimo, gli dicevo di no. Io dicevo di no. Perché? Perché la condizione che vivevo era quella lì, i rapporti di forza permettevano di fare delle cose. Noi dicevamo, ma adesso il legislatore attuale prende la norma del contratto, che è un fatto, e lo stabilisce con 1000 rotti contratti, è complicato, quindi bisogna avere un sistema che fa una operazione di innalzamento di un zoccolo minimo alla quale tutti non si può andare sotto. Questo è il punto. E la cosa, infatti, io non sono per buttare via, come si usa dire, il bambino con l'acqua sporca. Si butta via l'acqua sporca, si vede, ma finisco. Ma se il rapporto è la negoziazione tra le parti sociali, ma se viene negata alla radice della negoziazione, capite che è difficile andare su questa direzione. Mi pare che queste discussioni ci permettono di reintrodurre ovviamente una riflessione e nello stesso tempo provare a ricostruire, perché io prendo la cosa per buono, hanno dovuto dire che serve il salario giusto, il che vuol dire indirettamente che riconoscono che oggi è ingiusto e che quello che fanno non è adeguato. Quindi ringrazio e ci rivedremo. Grazie.
4: Questa è Radio Radicale, grazie per essere all'ascolto della nostra emittente. Quello che è appena terminato era un appuntamento che si è svolto il 14 maggio scorso al Senato, la questione salariale tra equità, libertà d'impresa e concorrenza. Noi rimaniamo sui temi legati al lavoro e all'economia e andiamo ad ascoltare questa intervista a cura di Sonia Martina.
5: Con la senatrice Susanna Camusso del Partito Democratico, ricordiamo è stata segretaria della CGIL, vogliamo parlare, allora partendo dalla notizia ieri di Electrolux, 1700 esuberi su 4000 lavoratori, questo in diversi stabilimenti, sappiamo purtroppo il settore manufatturiero quanto è in crisi. E la produttività è ferma e allora intanto le chiedo un commento su questo, ma quello che mi chiedo è dove sono finite le politiche industriali,
6: che è la domanda fondamentale. Dove sono finite le politiche industriali, cioè quando mai sono comparse? Devo dire, noi siamo di fronte a un governo che ha non solo un'idea, non c'è, non siamo riusciti a intravederla in nessun modo, anzi ha fatto, come è noto, scelte di definanziamento anche dei processi che erano in atto, penso alle risorse sottratte all'automotive, di cui non si parla più, ma la crisi di quel settore continua a essere drammatica, i dati di Stellantis ci dicono che stiamo perdendo la produzione di automobili nel nostro paese. Non riapro, come dire, la telenovela contributi sull'innovazione, poi certo, che si chiamino industria 4.0, 5.0, 18.0, non è importante, la realtà è che non c'è, come dire, una scelta di intervento a favorire processi di innovazione, che soprattutto in un paese come il nostro, dove l'impresa è molto frantumata, spesso molto piccola, sono essenziali proprio per mettere il paese in grado di usufruire degli effetti dell'innovazione tecnologica. Quindi diciamo non ci sono stati, ci sono stati o provvedimenti di tagli o provvedimenti che non sono riusciti e hanno ulteriormente, come dire, messo in difficoltà il settore. Non c'è un'idea, lo stesso, come dire, PNRR, che pure doveva essere uno degli strumenti non solo di resilienza ma anche di rilancio del paese, sono occupati molto della governance e molto poco, per non dire nulla, della efficacia poi dal punto di vista degli interventi sul paese. Quindi siamo in una situazione disastrosa, ma anche dal punto di vista della conduzione delle stesse vertenze. Cioè, io ricordo la vertenza Beco, che poi si è, come dire, in gran parte persa nel tempo, ma è stata affrontata come se non avesse riferimenti a un tema, che cosa sta succedendo nella produzione degli elettrodomestici nel mondo, tengono o non tengono i produttori, si può continuare ad avere una moltiplicazione, ci si limita a lasciare alle imprese le vendite, cessioni ad altri gruppi, come avvenne nel caso di Beco, che poi fanno scelte differenti. Cioè non c'è neanche quello sforzo di analisi che sarebbe necessaria, e il mio timore è che si affronti appunto anche questa vertenza esattamente nella stessa logica, magari anche poi con dei criteri di privilegio territoriale per alleanze politiche invece che per destino industriale del paese. Tutti i lavoratori vanno salvaguardati, non perché sono in una regione o in un'altra, e bisogna avere, come dire, un orizzonte di riferimento intorno al quale muoversi. Però come dire, sembra davvero un governo impermeabile, non pervenuto, che non ha in mente che su questi sono anni molto importanti, che non ha un'idea dei settori, ma non ha neanche un'idea trasversale, perché basta pensare al fatto che il primo punto di crisi che indica il sistema delle imprese è il costo dell'energia, che è maggiore del 30%, e non si è fatto nulla. Cioè continuiamo ad avere una condizione per cui le nostre imprese pagano troppo l'energia, non sono, come dire, concorrenziali. Allora se ci mettiamo per esempio nella testa di multinazionali che hanno questi riferimenti privilegeranno paesi dove i costi dell'energia sono più bassi rispetto al nostro, dove sono alti e soprattutto dove non c'è nulla che faccia pensare che si interviene al fine di. È un governo che, per esempio, quando ragiona dei numeri dell'occupazione, anche giustamente dice che i numeri assoluti sono cresciuti, non ci parla mai, però per esempio dei dati della cassa integrazione che continua a crescere, che sono, come dire, un elemento che dice della difficoltà. Grande entusiasmo per un mese dei risultati positivi sul piano della produzione industriale, ma 3 anni di disastro che sono alle spalle, che ovviamente incidono poi nella prospettiva, cioè che paese vogliamo essere, anche rispetto a norme che io trovo che siano spesso inutili dal punto di vista delle politiche industriali, però segnalano gli interessi che ha questo governo quando si agisce molto sulla decontribuzione o sulla detassazione della singola piccola caratteristica. Sono tutte cose che indeboliscono settori che invece andrebbero rafforzati. Sarebbe meglio spendere delle risorse per, come dire, l'innovazione e l'aggregazione in settori come il turismo, che non continuare a pensare che discutiamo del come tassare le mance e quindi ridurre i salari. Cioè c'è proprio una sproporzione nell'attenzione di queste cose, lo dimostra anche tutte le scelte di ragionare, come dire, di produttività senza ragionare di salari e senza ragionare di qualificazione delle imprese, perché i salari sono una risposta ai lavoratori ma anche un terreno di qualificazione delle imprese. Lo si vede in questa idea che si continua a considerare un vanto la frammentazione in piccole e medie imprese, quando invece è indubbiamente un elemento di debolezza. Allora politiche industriali vorrebbe dire avere delle idee di ricostruire forme di rete che tengano, forme di collaborazione, strumenti perché possano condividere innovazione, che non vuol dire, come dire, sottrarre quella giusta autonomia progettuale delle imprese, ma metterle nelle condizioni di usufruire degli strumenti, sennò continueremo ad avere assolute eccellenze, perché noi abbiamo assolute eccellenze che sono quelle che hanno raggiunto, come dire, una dimensione media che gli permette di agire sulle progetti di innovazione. Quando poi parliamo però delle filiere, iniziamo a essere in una frantumazione che impedisce anche quelle condizioni proprio di capacità di investimento, di formazione qualificata, di capacità di essere, come dire, in grado di rapportarsi con l'export e così via. E su questo, come dire, non vediamo assolutamente nulla, il che mi comporta, come dire, la considerazione, credo che sia l'unica davvero realistica, cioè che non c'è un pensiero e non c'è un'intenzione.
7: Come lei, voglio dire, ha tanta esperienza, quindi se non lo chiedo a lei, allora non rassegniamoci, no? A questa, ecco, come se ne potrebbe uscire? Quali politiche industriali?
6: Guardi, credo che ci sia una cosa d'urgenza che, come dire, viene ogni tanto citata, poi scompare nel nulla. Pensiamo al fatto che abbiamo 3 decreti sulle accise, uno in fila all'altra, inefficaci, ma il primo tema è energia e non si può continuare a gettare la palla in tribuna, non si può raccontare che il tema è adesso bisogna far cambiare idea al paese, torniamo al nucleare e ne parliamo tra 15 anni, nel frattempo perdiamo l'industria, cioè bisogna fare delle cose oggi. È evidente che le energie cosiddette alternative, comunque le energie sono, come dire, hanno tempi di produzione che sono molto più rapidi e quindi possono innescare, hanno anche un effetto, come dire, di ricomposizione sociale intorno al tema dell'energia. Penso a tutto il tema delle comunità energetiche, perché adesso stiamo parlando di imprese ma bisognerebbe parlare anche della condizione delle famiglie, quindi questo potrebbe essere un elemento che coinvolge anche il paese in una politica differente. Poi bisogna fare il disaccoppiamento, cioè è inutile che si continui a girare intorno a delle cose che ci diciamo da anni ormai e che non succedono. Questa è la prima cosa urgente, cioè rimettiamo le nostre imprese nella condizione di avere i costi più o meno equivalenti a quelli di altri paesi e non buttiamola appunto ideologicamente nel quando avremo un nucleare? Cioè, nel frattempo non c'abbiamo più l'industria, come le crisi dall'automobile agli elettrodomestici alla crisi Ilva è risolta, che è un esempio di incapacità, devo dire, che si commenta da solo.
8: È anche un po' una telenovela, l'Ilva. Io ogni tanto mi perdo, devo essere sincera.
6: Non c'è dubbio che è una telenovela, però come dire, anche qui è una partita che a un certo punto è diventata ideologica. Quando questo governo si è insediato, poco dopo c'è il primo decreto Ilva. Primo decreto Ilva che metteva dentro molte risorse, molto più di quelle che stesse mettendo ArcelorMittal. Gli dicemmo allora, pigliate il governo dell'impresa, mi state mettendo tali e tante soldi, bisogna non di per sé nazionalizzare, che appunto li terrorizza solo l'idea, ma pigliate il governo dell'impresa, affrontate i processi che vanno fatti. Non ne hanno voluto sapere, quindi noi abbiamo speso molte risorse che in realtà sono servite a prolungare una situazione che poi i fatti hanno dimostrato che era a sfavore del paese e in particolare del mercato dell'acciaio per il nostro paese. Poi continuiamo ad assistere a annunci, rinvii, non c'è una valutazione concreta delle offerte, il fatto stesso che arrivi non si confondono operatori industriali con fondi, non c'è anche da questo punto di vista una chiamata, come dire, a responsabilità del sistema produttivo italiano, che però ovviamente vorrebbe delle risposte, delle garanzie, non è che può essere solo, come dire, l'appello all'emergenza. Qui c'è stata proprio un'incapacità di una vicenda che ha molte responsabilità nella storia, non è che è iniziata adesso, ma adesso siamo davvero di fronte a un teatrino incomprensibile. E impianti come quelli siderurgici sono impianti in cui la somma di anni di non produzione, di non manutenzione e così via ne determinano crisi molto più profonde. Si vuole fare la trasformazione, bisogna concentrare lì le energie, le risorse, non continuare a disperderle. Però appunto presupporrebbe un'idea, presupporrebbe sapere che l'Italia ha bisogno di un'industria manifatturiera, ha bisogno, ne ha anche tante caratteristiche, bisogna fare delle scelte che portino a salvaguardarla, alcune di urgenza, energia e sostegno all'innovazione, sono due cose assolutamente urgenti, e poi puoi immaginarti anche delle cose di programmazione, anche in relazione con l'Europa, perché anche qui noi continuiamo a dire che c'è bisogno di una capacità europea in settori strategici di reagire. Queste cose bisogna curarle, però bisogna curarle dal rapporto con l'Europa, bisogna curarle dal rapporto con le imprese, bisogna curarla nel senso di avere strumenti che ci rendano come paese interessante. Penso per esempio a che cosa vorrebbe dire fare davvero interventi di formazione professionale continua invece di concentrarsi, come dire, su una progressione di riduzione dell'istruzione, che sembra l'attività fondamentale del ministro Valditara, che è continuare a comprimere percorsi, mentre invece tutto ci dice che abbiamo bisogno di una crescita della formazione continua. Cioè la politica industriale è fatta da tanti strumenti che si mettono insieme, che non sono solo detassare e semplificare, perché spesso detassare e semplificare indeboliscono alla fine il tessuto delle aziende, perché danno l'idea della possibilità di sopravvivere, ma sopravvivi per un tempo limitato, non hai, come dire, la visione strategica.
7: Grazie alla senatrice Camusso, buon lavoro.
6: Buon lavoro anche a lei.
4: Grazie a Sonia Martina e alla sua ospite. È il momento di andare a riascoltare la trasmissione di Emilio Targio ed Edoardo Fleischner, Media e dintorni.
9: Un buongiorno a chi ascolta Radio Radicale, benvenuti e bentornati all'appuntamento consueto con Media e dintorni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo come sempre al mondo della cross medialità, al mondo delle innovazioni tecnologiche. Anche oggi è con noi Edoardo Fleischner, che ringrazio e saluto. Buongiorno Edoardo.
10: Buongiorno, buona domenica.
9: Allora, come ogni domenica, Edoardo ci aiuta. Edoardo Fleischner è analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, e ci aiuta ogni settimana ad approfondire i temi degli ultimi 7 giorni. Edoardo, io sono collegato, mi perdonerete per l'eco che arriva dal padiglione Oval, e questo dà un po' il senso delle migliaia di persone che anche oggi hanno affollato Il Salone del Libro, trovate tutte le interviste dall'altro nel box dedicato sul nostro sito, e spesso e volentieri abbiamo anche parlato di intelligenza artificiale con Nicola Gioia e con altri. Ne daremo conto nel corso anche della prossima puntata con calma, Edoardo. Intanto però non possiamo non parlare di libri e lettura. Comincerei con qualche ricerca che tu hai effettuato, ad esempio sul quantum. Quanti libri si leggono nel mondo? Hai stilato una sorta di classifica?
10: Sì, guarda, sono dati Eurostat. Sì, premetto che parleremo di libri, Parleremo dei libri anche con l'intelligenza artificiale, ma parleremo di libri. Allora, ho tirato fuori un po' di estratti che sono quelli che interessano di più di solito i nostri ascoltatori quando ci scrivono a mediaed@gmail.com, dati Eurostat recentissimi. Quindi siamo nell'Unione Europea, tassi di lettori, cioè la percentuale sulla popolazione di chi legge. Allora, percentuali più alte sono tre: Lussemburgo 75%, tre quarti dei lussemburghesi, poi Danimarca 72%, siamo ancora lì sui tre quarti, Estonia 70%. Okay, questo sono, diciamo, le popolazioni dell'Unione Europea che leggono di più, i paesi dove si legge di più. In coda gli ultimi tre. Gli ultimi tre sono Romania, poco meno del 30%, Cipro, poco più del 33%, e al terz'ultimo posto chi c'è, Emilio? Italia, e vabbè, 35%. Questa è la situazione, diciamo, della di quanti leggono sulla popolazione. Primi in Europa, Lussemburgo, Danimarca, Estonia. Ultimi in Europa, Romania, Cipro e Italia. Lì, adesso passiamo a una classifica dove l'Italia spunta in maniera diversa fra i primi cinque. E cioè i libri letti ogni anno per abitante lettore, cioè chi legge, insomma, chi legge. Quanti ne legge all'anno? Allora, negli Stati Uniti 17 libri all'anno, in India, seconda al mondo, 16 volumi all'anno, Regno Unito 15, Francia 14, Italia 13, sono uno in fila all'altro. Quindi, diciamo, chi legge, per esempio in Italia, legge almeno uno al mese, 13 all'anno, almeno uno al mese, qualche cosina di più. Gli altri sono più o meno lì. Stati Uniti 17, India 16 e così via. Se andiamo a vedere il mercato in Italia, se vi interessa, visto che parliamo di libri, statistiche, beh, allora in Italia si sono venduti nel 2025 99.531.000, insomma 10 milioni di libri, 10 milioni di libri nei canali cosiddetti trade, cioè librerie fisiche e online e supermercati. Quindi, calcolando tutti, di qualunque età, da 0 a 150 anni, tutti gli abitanti italiani, divisi per il numero di copie vendute, siamo a 1,7 libri per ciascuno. Però qui parliamo anche di quelli dei giovanissimi che non sanno ancora leggere e così via. E poi ho trovato una classifica, l'ho trovata interessante, che è quella del tempo settimanale dedicato alla lettura. Questo è un dato recentissimo, 2026 aprile. Quanto tempo nei vari paesi del mondo, adesso sono 10 quelli che ho davanti, i primi 10, quanto tempo si dedica alla lettura in una settimana? Ancora una volta l'India è prima, è la seconda per numero di libri letti da ciascun buon lettore, ed è prima per il numero di ore spese a leggere durante la settimana. 10 ore e 42 minuti, quasi 11 ore, veramente tante. Dopo l'India c'è la Thailandia, la Cina e le Filippine, ve li dico senza il numero di ore, 9, 8, 7, però ve li dico perché incominciate a collocarle nel mappamondo, quindi India, Thailandia, Cina, il maggior numero di lettori settimanale da parte dei lettori di quei paesi. Poi arriva Egitto con gli stessi livelli, Egitto, Repubblica Ceca, Svezia, Francia, Ungheria. Qui vedete che in termini geografici c'è Egitto, siamo nel sud del Mediterraneo, siamo sulle sponde del Mediterraneo, e poi abbiamo nord d'Europa, Repubblica Ceca, Svezia, poi abbiamo Francia, Ungheria, e il decimo posto con 6 ore e 48 minuti alla settimana, quasi un'ora al giorno, abbiamo l'Arabia Saudita. Questi erano i dati di chi legge di più durante la settimana.
9: Invece, per quanto riguarda un altro fronte, carta stampata e libri digitali, due mondi totalmente opposti, come ben sai, che cosa hai scoperto? Parliamo, insomma, no, di un duello storico tra libri, sì, supporto cartaceo contro gli ebook. Sappiamo, insomma, quali sono i dati consolidati ormai, però tu hai un po' approfondito il tema dei costi, quello dei vantaggi, quello delle preferenze.
10: Sì, sì, ricordate qualche settimana fa avevamo appunto detto che il grande boom degli ebook per ora non è avvenuto, salvo qualche paese un po' più avanti nella vendita di ebook come Inghilterra e Stati Uniti, ma sostanzialmente il libro di carta stampata per ora è dominante in tutto il mondo come acquisto, come numero di libri digitali oppure fisici comprati. Allora, se guardiamo un attimo gli ebook, no? Gli ebook sono più economici dei libri fisici, almeno è un'idea, è l'idea che siano più economici. In realtà in passato il divario era netto, certo, un bestseller in copertina costava $25, €20, la versione digitale la metà. Oggi i prezzi si sono avvicinati. Nel 2001 il risparmio era appena del 3-4 euro di differenza. In alcuni casi addirittura gli ebook costavano e costano persino più del cartaceo. Sappiamo il vero vantaggio economico del digitale riguarda i titoli di catalogo, i classici, no? Spesso sono disponibili a pochi centesimi o gratuitamente. In sintesi, gli ebook fanno risparmiare quando siamo sui libri, mi viene da dire spesso fuori dai diritti d'autore, tanto per essere chiari. È chiaro, il punto principale degli ebook è anche la portabilità, no? Cioè un'intera biblioteca, 10, 20, 100 libri, stanno su un dispositivo tascabile che pesa 2-3 etti o poco più e occupa pochissimo spazio fisico, ecco, meno spesso di un libro da 100 pagine. Dunque, il fatto è che i file occupano pochissima memoria, decine e decine di libri, pochi megabyte. Il testo è personalizzabile, quindi possiamo creare le dimensioni del carattere come vogliamo, più grande, più piccolo, il colore dello sfondo, il contrasto, tutto è adattabile alle proprie esigenze visive. Attenzione, sappiamo che c'è diciamo un inchiostro particolare, mettiamola così, che si compone sulla pagina in modo che il riflesso sia molto simile a quello del libro e non a quello di uno schermo di computer. Lo schermo di computer è micidiale, è sempre stato micidiale per gli occhi, troppo luminoso, troppo contrasto. Mi raccomando di diminuire il contrasto e diminuire la luminosità, anche se all'inizio farete un po' fatica a leggere, però i vostri occhi si salvano. Mentre gli ebook questo problema non ce l'hanno. Poi integrano dizionari, strumenti di ricerca web direttamente nel testo, quindi trovo qualcosa che mi interessa approfondire, posso subito collegarmi a web e approfondire. E quindi eliminano le necessità di consultare fonti esterne, che vuol dire girarsi verso la propria biblioteca e cercare quel libro che state leggendo vi stimola ad andare a cercare. Ve lo ritrovate spesso, non sempre, già online. Poi c'è la funzione dell'annotazione digitale, parliamo sempre dei libri digitali, degli ebook. c'hanno, non so, prendete un appunto ed è esportabile su un qualunque programma di test, un Word per esempio. Alcuni lettori addirittura suggeriscono nuove letture in base ai gusti dell'utente. Ecco, qui interviene un pochino di intelligenza artificiale. Devo dire che di solito, almeno per quanto mi riguarda, non ci azzeccano molto. Sì, qualche cosina, ma insomma, poi i gusti personali sono sempre molto difficili da intuire anche da parte dell'intelligenza artificiale. Sul fronte ambientale, perché di questo anche dobbiamo parlare, gli ebook in teoria, non richiedono carta, non richiedono inchiostro, che rimane sulla carta, o trasporto fisico, se non molto leggero e personale, no? E riducono quindi l'impronta ecologica rispetto alla produzione e distribuzione dei libri carta stampata. Ma poi c'è la dismissione, dopo ne parliamo. Questi sono i vantaggi molto sommariamente dei libri digitali, gli ebook. Ecco, il libro fisico offre qualcosa che nessun schermo può chiaramente replicare, è un'esperienza sensoriale completa, la consistenza della carta, il profumo della stampa sulle pagine e anche il profumo delle pagine, che è diverso a seconda del libro e dell'editore, il suono, perché sì, quando sfogliate le pagine c'è un particolare suono che li caratterizza, è ben diverso da quello digitale, diciamo. E quindi questi sono elementi che ovviamente coinvolgono il lettore a livello, potremmo dire, istintivo, ecco, perché c'è una dimensione tattile, olfattiva, che contribuisce a un legame emotivo, più profondo, sia con l'oggetto, è molto importante parlare dell'oggetto, e profondo con il testo, no? E poi non richiedono batterie, connessioni, aggiornamenti. Ecco, hanno tutti quei vantaggi appunto che il digitale offre, ma che possono essere delle grandi svantaggi o delle grandi noie. Non spiegano nulla durante la lettura, non mostrano notifiche, non causano affaticamento visivo. Sono libri di carta stampata. Tutto rimane nella propria mente e questo è molto importante. Ricordo che sto leggendo davanti a me le note di questa ricerca, delle sintesi di queste note. Ecco, leggere su schermo prima di dormire disturba il sonno, influisce negativamente sulla salute. E dal punto di vista invece della lettura di un libro non è così, la pagina è diversa, è tranquilla. Dal punto di vista ambientale, poi alla fine della vita di un libro, può essere riciclato facilmente e completamente, carta ordinaria, no? Mentre i lettori elettronici, una volta dismessi, diventano rifiuti elettronici tossici. Dunque, detto tutto questo, poi va bene, il libro è memoria della propria lettura, della propria vita spesso, è oggetto di culto per la propria libreria, della propria casa, è oggetto di relazioni con gli altri, è luogo di connessioni, di reticolazioni e tante altro. Queste sono le prime che mi vengono in mente, ma c'è da dire di più. Allora, perché i libri tradizionali restano preferibili? Statistiche. I dati parlano chiaro, 66%, due terzi dei lettori ritiene che il libro cartaceo offra un'esperienza di lettura più unica e soddisfacente rispetto all'ebook. Sto leggendo statistiche. La maggior parte degli studenti universitari dichiara di ricordare meglio i contenuti letti su carta, confermo. Quasi il 90% di insegnanti e genitori è convinto che leggere almeno 15 pagine al giorno su carta migliori la memoria e lo sviluppo linguistico nei bambini. Un mucchio di ricerche lo dicono, sto leggendo la sintesi di una serie di ricerche. Di nuovo, il 2/3 dei lavoratori preferisce ancora documenti e comunicazioni dell'azienda in formato cartaceo rispetto al digitale. E ho finito con le statistiche.
9: Allora, a proposito di intelligenze artificiali, come diciamo sempre, tu vuoi fare il romanziere, cioè per capire se il romanzo è scritto dall'intelligenza artificiale occorre avere orecchio, quindi aver letto tanti libri. Spiegaci un po' la faccenda.
10: Bisogna avere orecchio, sì. Anche quando si legge ovviamente si ha... l'orecchio funziona parecchio. Allora, noi abbiamo già parlato più volte, adesso vi sembrerà una ripetizione, abbiamo parlato più volte l'anno scorso, ma anche quest'anno, dei segni che tradiscono la storia scritta dall'intelligenza artificiale. Perché a noi umani interesserebbe sapere se quello che sto leggendo è stato generato dall'intelligenza artificiale generativa, appunto, così si chiama, oppure da un umano. Allora, le analisi le abbiamo già fatte, per esempio, ricordo uno fra i tanti, una fra le tante, il trattino lungo, e che il trattino lungo è tipico della scrittura dell'intelligenza artificiale. Poi questi approfondimenti che sto facendo vi ritrovate come al solito in un link nella nostra pagina su Facebook. Allora, stavo dicendo il trattino lungo, quando c'è il trattino lungo, più o meno 9 volte su 10 è una scrittura prodotta in tutto o in parte dall'intelligenza artificiale, ma anche la struttura delle frasi, no? Troppo perfetta, troppo verbosa, e questo però ce lo siamo già detto in passato. Ecco, questi segnali, vi annuncio, sono diventati abbastanza obsoleti, nel senso che ormai queste piattaforme di intelligenza artificiale, per capirci le varie ChatGPT sul mercato online, si sono evolute e hanno fatto tutti un notevole salto di qualità. Questi tratti, troppo perfetta, troppo verbosa, strani segni, ecco, questi non si ritrovano più così tanto. Quindi, però esistono nuovi segnali, e per i nuovi segnali bisogna avere un po' orecchio. Perché? Guardate, vi faccio degli esempi così ci capiamo. Vi leggo una frase prodotta dall'intelligenza artificiale generativa. È importante questa è la scrittura che sto leggendo, generata dall'intelligenza artificiale generativa. È importante notare che l'intelligenza artificiale ha cambiato il modo in cui consumiamo, creiamo e integriamo con le storie. Questo non è solo un cambiamento tecnologico, è una resa dei conti culturale. Allora, attenzione alla frase. Questo non è solo un cambiamento tecnologico, è una resa dei conti culturale. Si chiama la tecnica del non è X, ma è Y, no? Questo non è solo un cambiamento tecnologico, è una resa dei conti culturali. Non è X, ma è Y. 9 volte su 10 l'ha prodotta una piattaforma di intelligenza artificiale. Vi faccio altri esempi. Non si limitò a chiudere la porta, chiuse un capitolo. Allora, drammatico, però avete capito che qui la tecnica ancora non è X, ma è Y. Non si limitò ad abbandonare la stanza, lasciò dietro di sé una versione di se stessa, a cui non avrebbe mai fatto ritorno. Quindi non si limitò ad abbandonare la stanza, ma lasciò dietro di sé una versione di se stessa. Non è X, ma è Y. Oppure, questa non è solo la storia dei fallimenti di un uomo, è la storia di tutti noi. Quindi, non X, ma Y è tanta retorica, no? Ecco. Non è solo un compito gravoso, ma è la schiavitù travestita da obbligo. Quindi è un pochino più contorta la frase, non è solo un compito gravoso, è la schiavitù travestita da obbligo, e di nuovo è la tecnica, è la regoletta, è la chiave, non è X, ma è Y. Tutto sembra più romanzesco, con questo non è X, ma è Y, ma occhio alla struttura. La struttura è non è X, ma è Y. Se poi in uno stesso romanzo, racconto, eccetera, questa cosa si ripete 2 o 3 volte, allora guardate, siamo molto probabilmente in un testo generato dall'intelligenza artificiale. Poi c'è anche questo ovviamente è stato, viene fatto per dare peso a una frase, no? Voluta, vuole dare impeto, impito, impatto, no? Non deve bastare X, c'è anche Y, quando a volte la sintesi vale molto di più dell'analisi. E vi faccio un altro esempio, il risultato, guardate, è stato per scherzo, poi lo ritrovate nel brano, nella ricerca che potete trovare con il link su Facebook della pagina di Media e Dintorni, ma insomma si può arrivare, per scherzando, con il risultato un po', potremmo chiamarlo, dei classici shakespeariani, anche se l'esempio è assolutamente uno scherzo. Per esempio, la frase potrebbe essere: non si limitò a sedersi sul water per fare i propri bisogni, si arrese al peso della propria esistenza e impartì alla tazza un'importante lezione di vita.

0: romanzi mi ricordo, suona da incipit di un buon possibile buon romanzo. Bisogna leggere le prossime 3-4 pagine per vedere come va a finire. L'intelligenza artificiale facile facile non fa così. Dice, l'intera famiglia di Lucy era nel SUV quando si è schiantato contro quel rimorchio. Nessuno è sopravvissuto. Bene così, no? Continua. La sua famiglia non era solo scomparsa, era stata strappata dalla sua vita in un modo che aveva ridefinito il concetto stesso di perdita, lasciando dietro di sé un vuoto così vasto da sembrare capace di inghiottire il tempo, la memoria e il senso delle cose. Non li aveva solo persi, aveva perso il suo mondo. Ecco che qui, sì, certo, può andare bene, suona, però suona da brodaglia, io direi proprio da brodaglia. E questo è, sono stati un po' di esempi per, come dire, occhio e orecchio, perché si capisce al volo quando c'è, non c'è un umano dietro la scrittura.
1: Edoardo, restiamo sul fronte delle intelligenze artificiali. Il prossimo capitoletto, il prossimo punto in scaletta, l'ultimo di oggi, prima di passare alla nostra libreria del giorno, potrebbe essere come scoprire chi sei attraverso quali richieste fai alle intelligenze artificiali. Un po' ce l'aspettavamo, ovviamente. Edoardo, spiegaci perché, spiegaci il come le intelligenze artificiali possono poi lavorare a quella sorta di profilazione cui siamo sottoposti e talvolta sottomessi da tutto il resto della tecnologia. Attraverso cosa? Attraverso, immagino, la cronologia di ChatGPT o altro, no?
0: Sì, sì, questi, no, questi grandi modelli linguistici come ChatGPT, Gemini e tantissimi altri, non faccio mai la lista, ormai prendiamo, diciamo, come esempio, come archetipale ChatGPT, ma significa qualunque altro. Ecco, abbiamo già detto tante volte che quando voi fate una richiesta su ChatGPT o piattaforme di intelligenza artificiale generativa, se poi ci aggiungete pure dei file, dei file di testo o addirittura dei file di dati e cibo di questo genere, uso proprio la parola cibo visto che è feed che voi date, cibo di questo genere, beh, sappiate che questi vanno nella grande pancia, enorme pancia, di trilioni di dati della piattaforma, della larga, del largo modello linguistico. Allora, all'ETH di Zurigo, il Politecnico Federale di Zurigo, hanno detto sì, ma attenzione, oltre a dare dei tuoi dati, della tua azienda, di te stesso, perché sta facendo una domanda con dentro tanti dati, come va dal punto di vista caratteriale? Si può fare un profilo? E allora hanno fatto una sperimentazione con 62.000 conversazioni di utenti di ChatGPT e hanno scoperto, hanno fatto compilare un test psicologico basato sul modello che si chiama OCEAN, Big Five. Big Five cosa sono? Sono i 5 tratti fondamentali: estroversione, gradevolezza, coscienziosità, nevroticismo e apertura all'esperienza. 5 caratteristiche caratteriali. E che cosa sono riusciti a scoprire? Beh, qualcosa di, io direi qualcosa di assolutamente ovvio, che queste caratteristiche hanno incominciato a definire l'utente in maniera molto più precisa con queste 5 caratteristiche e quindi dei vettori, dei gradi di differenza fra estroversione, gradevolezza, coscienziosità, nevroticismo e apertura all'esperienza. La composizione di questi 5 Big Five, modello OCEAN si chiama, beh, definiscono il carattere in maniera piuttosto accurata. Quanto accurata? Beh, i ricercatori avvertono che questi dati potrebbero essere sfruttati, per esempio, per la sorveglianza di massa, per campagne di propaganda personalizzata e manipolazione su larga scala. Avvertono che potrebbero essere sfruttati, ma io avverto che sono sfruttati. non ci sono

0: dubbi o delle prove? Beh, ci sono delle ricerche che cominciano a essere quasi delle prove. L'obiettivo futuro dello studio è quindi sviluppare strumenti di protezione della privacy, cioè di identikit psicologico caratteriale che possa stringere su una persona con nome e cognome. E come capite, la questione potrebbe diventare inquietante, non solo i nostri dati, ma il nostro identikit psicologico e caratteriale.
1: Eh certo, Edoardo, chiudiamo con la citazione, come sempre, di una libreria un po' nascosta che sei andato a scovare. Dove stavolta?
0: Sono andato a Foligno, siamo ovviamente in Umbria, siamo in Umbria, Foligno, beh, insomma, spero che qualcuno di voi ci sia stato qualche volta. Dunque, si chiama Il Salvalibro, via Gentile da Foligno 80 a Foligno. Allora, la libreria Salvalibro è proprio nel cuore di Foligno, peraltro città umbra celebre per la prima edizione a stampa della Divina Commedia, siamo nel 1472. Allora, si trova in via Gentile, no, ho sbagliato, non in via Gentile da Foligno, ma a Foligno e in via Gentile da Fabriano, è affacciato su un cortile, un tranquillo, lastricato, e ai piedi del monastero delle Clarisse di Santa Lucia. Allora, è stata fondata da due signori, giovani signori, Danilo Galli e Giovanni Moscati, che da 17 anni, quindi giovani ma maturi, che da 17 anni hanno questa libreria specializzata in libri usati di qualità, rarità per collezionisti, ovviamente anche nelle scaffalature che sono veramente grandi, grandissime, ordinate, silenziose. Sembra di essere, è l'atmosfera di un'elegante libreria, biblioteca privata, direi. Il catalogo ovviamente è pensato per lettori esigenti, ricercatori, dottorandi, appassionati che cercano testi esauriti, non più ristampati, saggistica storica per la storia locale, insomma un posto in cui ci si può perdere per ore, anche una giornata intera. Il Salvalibro, via Gentile da Foligno, 80, scusate di nuovo la papera, via Gentile da Fabriano, Foligno, certo. Foligno, Umbria.
1: Allora, Edoardo, noi per ora e per oggi ci fermiamo qui, torniamo domenica prossima, torneremo ovviamente quando daremo in mano anche i dati delle ultime due giornate del Salone del Libro, dove si è parlato molto anche di multimedialità, inevitabilmente, audiolibri, eccetera, eccetera. Faremo un po' il punto partendo da tutti gli spunti che sono arrivati anche dal Salone. Intanto, per ora e per oggi ci fermiamo, grazie Edoardo Fleischner, grazie a chi ci ha ascoltato, torniamo domenica prossima, ore 9, queste e tutte le altre puntate sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, anche in versione podcast, e poi come sempre media@gmail.com per segnalazioni, per scriverci, per osservazioni e quant'altro. Grazie e buona domenica a tutti.
2: Grazie ad Emilio Targia ed Edoardo Fleischner. È il momento adesso del bandolo della matassa con Valeria Manieri.
3: Radio Radicale, ben ritrovati all'appuntamento con il bandolo sulla nostra emittente in collaborazione con il Centro Einaudi e la Fondazione CERM. Chi vi parla, Valeria Manieri. Molti ospiti quest'oggi, ovviamente giocano in casa sempre qui con noi Giorgio Alfaras, saggista, economista del Centro Einaudi e della Fondazione CERM. Ben ritrovato. E ben ritrovato al direttore del Centro Einaudi, l'economista Giuseppe Russo, collegato da Torino. Ben trovato.
4: Buongiorno a tutti.
3: Grazie per essere con noi. A Silvia Merle, direttrice delle ricerche di Algebris, bentornata.
5: Grazie, buongiorno.
3: Ben ritrovata Lisa Iucca, editorialista a Reuters, tra l'altro esperta di alcuni dei temi di cui parleremo quest'oggi. Bentornata.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: E grazie per essere con noi al fondatore del Mindful Capital Partners, esperto di questioni asiatiche non solo e di mercati, Alberto Forchielli.
7: Ciao a tutti.
3: Ovviamente non possiamo esimerci dal commentare, almeno per quello che sappiamo nel momento in cui stiamo registrando, l'incontro di Donald Trump atterrato nelle scorse ore a Pechino, l'incontro con Xi Jinping e delle relative delegazioni. Come sapete, i due leader non si incontravano di persona quasi da 10 anni, 9 qualcosa per l'esattezza, cioè dal precedente mandato di Trump. Ricorderete che il vertice originariamente era stato previsto intorno a marzo, poi era stato rimandato a causa delle tensioni appunto in Iran e la guerra poi sfociata in Iran. Dai primi colloqui, insomma, i toni sembrano abbastanza distensivi, almeno dal lato di Trump, più cauto come sempre Xi Jinping. Ovviamente i dossier sul tavolo sono moltissimi e di questi ovviamente ci occuperemo, dalle questioni geopolitiche anche alla questione Taiwan, i temi economico-commerciali, dazi e barriere e non solo, il tema della tecnologia. Ovviamente i negoziati e i colloqui di queste ore toccano da vicino nodi legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, alla fornitura di microchip, il controllo delle terre rare. Questo spiegherebbe anche, insomma, l'arrivo massiccio di personalità di peso da una parte e dall'altra, sia il lato Nvidia che il lato ovviamente Trump con Elon Musk. Insomma, davvero stasera ne abbiamo per tutti i gusti. Io darei subito la parola a Lisa Jucca per aiutarci un po' sulle questioni di cronaca. Ovviamente ci teniamo alti perché nel momento in cui andremo in onda, insomma, forse altre cose saranno accadute. Però, insomma, sicuramente è un momento molto importante che potrebbe definire e ridefinire alcune traiettorie geopolitiche globali. E come sempre, insomma, l'Europa sta lì un po' a guardare.
6: Certo, allora sicuramente un summit importantissimo, cioè lo stesso Trump lo ha definito, adesso le parole esatte non riesco a citarle, ma tipo il summit più importante di tutti i tempi, il summit più importante della storia. Sicuramente le attese sono alte, diciamo che appunto l'incontro è già iniziato, allora ovviamente adesso è tardi in Asia, però insomma c'è stato questo banchetto, un incontro, il banchetto con una pompa incredibile, tutto un cerimoniale cinese molto raffinato. Domani poi continueranno gli incontri, ci sarà ancora un tè, ci sarà un pranzo, insomma per adesso diciamo che siamo stati ancora a livello della cerimonia, della forma, dei saluti, dei, diciamo, manifestazioni di amicizia. Direi che forse il momento più significativo è stato il fatto che Xi personalmente si è rivolto a Trump dicendo che appunto una gestione, una mala gestione, un mismanagement, diciamo, della questione di Taiwan potrebbe addirittura innescare un conflitto, cioè insomma ha usato parole abbastanza pesanti. Quindi questo messaggio che è stato lanciato sul tema Taiwan, ovviamente noi sappiamo che i temi che Trump vuol portare soprattutto sul tavolo sono il commercio e eventualmente un aiuto sull'Iran, diciamo che sono questi i grossi temi, però per la Cina il tema numero uno è la questione di Taiwan. E quindi insomma, anche se non so come dire, quello che ci ha detto, ha ripetuto un po' le cose che la Cina dice da tempo su Taiwan, però diciamo l'avvertimento diretto al leader americano, insomma, è un segnale forte, ecco.
3: Possiamo dare un'occhiata anche alle delegazioni, no, a cui accennavo in apertura, perché questo dicono molto, sia dei dossier che verranno toccati, anche probabilmente anche, insomma, del grado di quanto saranno toste le trattative.
6: Allora, sicuramente ci sono alcuni CEO importanti, ovviamente abbiamo Elon Musk di Tesla, abbiamo il CEO di Nvidia, abbiamo Boeing, diciamo abbiamo soprattutto rappresentanti del mondo tech aerospace, ecco, vogliamo dire, cioè non abbiamo beni di consumo, ecco, non ci sono Walmart o queste grandi aziende. Comunque il focus è molto sul tecnologico e anche su, se vogliamo, il tema della transizione energetica, dei microchip, insomma temi che sono al centro della tensione tra i due paesi, perché come sappiamo una delle leve, no, che gli Stati Uniti hanno usato già con Biden, tra l'altro, è stata la restrizione dell'export dei microchip alla Cina, che sono attualmente ancora molto limitati, e dall'altra parte la Cina ha usato la sua leva, che è quella della restrizione dell'export delle terre rare, che invece servono per appunto la transizione energetica, per le batterie elettriche e per tutt'altro. Quindi, nel senso, il fatto che comunque ci si focalizzi su questi leader, da un lato si dice beh, se arriverà qualche accordo, no, magari per la fornitura di Boeing, come sapete, società con grandissime difficoltà ormai da anni, quindi insomma cerchiamo di venire incontro magari agli Stati Uniti facendo grossi ordini di aerei, però il tema grosso è cercare di trovare insomma un equilibrio, perché comunque i due paesi sono in guerra commerciale già dal primo Trump, e l'anno scorso c'è stata un'escalation molto forte, come sappiamo.
3: Grazie Elisa Iucca di Reuters. Arrivo Alberto Forchielli, che conosce molto bene la Cina, i mercati, anche insomma, devo dire, gli Stati Uniti. Che impressione hai intanto da quella che è un po' la postura di questi incontri, i toni che vengono usati, e poi dicevamo insomma le questioni serie, insomma poi ci sono le delegazioni che tratteranno. Quali sono le tue aspettative e come leggi intanto quello che ci è dato sapere in questo momento?
7: Ma guarda, la mia aspettativa negativa è che si consumi il grande tradimento di Trump su Taiwan. Questo è perché, vedi, le questioni commerciali le hanno abbastanza messe a posto negli ultimi mesi, quando Xi si è impuntato sulle terre rare, Trump ha ceduto su una serie di fronti, e rimane solo il tema degli agricoltori, che stanno soffrendo moltissimo e che sono un grosso asset elettorale di Trump. Ma su questo Xi ha già detto che hanno già aperto alle importazioni di carne bovina, quindi credo che quello si risolverà, e questo era un tema che faceva male a Trump, che credo che Trump si porti a casa. Ma Xi vuole Taiwan. Xi è rimasto privo dello Stato Maggiore, mi risulta che non ci sia nessun militare nella delegazione cinese, non c'è più nessun militare nel Politburo, la commissione militare è rimasta priva di militari, sono tutti andati dentro per corruzione, sono andati dentro anche i militari che Xi aveva scelto lui, ma è un problema endemico quello dei militari, nel senso che per far carriera militare bisogna corrompere un superiore, per cui l'aspettativa di Xi è che saranno tutti corrotti, tutti quelli che lui va a esaminare saranno corrotti, altrimenti non sarebbero dove sono. Quindi Xi, che aveva promesso di riprendere Taiwan nel 2027, voleva l'esercito pronto, si ritrova senza leve di comando l'esercito. È una cosa molto grave questa. Uh-huh. Ed è l'unica grande questione che a Xi interessi. E siccome è l'ultima questione che a Trump interessi, perché Trump in più di occasione ha parlato male di Taiwan, ha detto che l'ha definita come gli europei, ossia un stato approfittatore, ha più volte interrotto la fornitura di armi perché ne aveva bisogno. Taiwan ha un backlog di ordini di 14 miliardi di dollari nei confronti dell'America, che sono vitali per arrangiare un minimo di difesa militare in caso di attacco cinese. Quindi io la mia aspettativa è che si consumi il grande tradimento.
3: Ecco, questo diciamo ovviamente poi non è che si consumerà nelle prossime ore, però potrebbe essere tracciato, diciamo, stando al livello di accordi che raggiungeranno, diciamo, sicuramente un eventuale ammorbidimento statunitense appunto sulla questione Taiwan. Arrivo a Silvia Merler di Algebris, il tuo commento anche rispetto a quello che si muove nei mercati, ma anche ovviamente sulle questioni più economiche che toccano questo summit, questo incontro che appunto abbiamo atteso e che è arrivato dopo quasi 10 anni.
5: Allora, direi che i mercati in questo momento guardano due cose. Una sicuramente è la discussione sul commercio e sui dazi, che inevitabilmente comunque forma, almeno dal punto di vista formale, il grosso della
3: e poi riguarda tutti, evidentemente anche l'Europa, no? Che potrebbe, esatto, da questo summit, se ci dovesse essere troppa concordia, addirittura uscirne, insomma.
5: Sì, quindi sicuramente questo è uno dei temi che i mercati guardano. È vero che comunque la guerra commerciale, diciamo, si è raffreddata rispetto al picco post giorno della liberazione dell'anno scorso, quindi il dazio medio americano si assesta intorno al 40% sui beni cinesi, e quello cinese insomma di poco sotto, quindi la tregua dal punto di vista della guerra commerciale regge, ma sicuramente questo sarà un argomento importante poi per valutare anche la reazione di mercato. I cinesi arrivano da questo punto di vista al tavolo in una posizione sicuramente migliore di quella che avevano all'epoca del primo round di dazi introdotti dalla prima amministrazione Trump nel 2016, quindi nel 2017. Perché fondamentalmente l'economia cinese in questi anni si è molto ben preparata a fronteggiare un altro round di protezionismo americano. Questo l'abbiamo visto anche nel fatto che il commercio estero cinese non ha avuto una flessione significativa post introduzione dei dazi. Abbiamo avuto molto rerouting tramite paesi terzi e paesi che fanno parte della catena del valore della Cina. Questo già era stato in preparazione appunto dopo l'introduzione dei primi dazi nel 2016, nel 2017, e quindi il risultato è che in realtà il deficit commerciale americano nei confronti della Cina è sceso rispetto a quello che fu il picco di 10 anni fa, ma resta intorno ai 200 miliardi, quindi comunque questa operazione non ha drammaticamente ridotto quell'esposizione, quella debolezza americana, almeno per come l'amministrazione Trump la vede. Quindi questo primo tema. Secondo tema, sicuramente se dovesse emergere qualcosa che possa indicare una risoluzione o comunque la prospettiva di una più facile risoluzione della crisi iraniana, anche questo è ovviamente un tema che tocca tutti, ed essendo la Cina il primo compratore del petrolio iraniano, ovviamente è molto chiaro dove la leva in questo caso sia, e è anche un tema potenzialmente importante dal punto di vista della reazione di mercato. Il terzo tema è il tech, che chiaramente è al centro di questa discussione. Basta vedere appunto chi è sulla lista degli invitati.
3: E al centro delle delegazioni che citavamo, appunto.
5: Esatto, e di poco fa la notizia che gli Stati Uniti avrebbero appunto tolto le limitazioni sulla vendita del chip H200 di Nvidia, che è il secondo chip più potente che Nvidia produce al momento, che finora era off limits per clienti cinesi. Quindi questo chiaramente è un segnale che va nella direzione di un'apertura e di concessioni per portarsi a casa qualcosa dal punto di vista commerciale. Io non sono così negativa sul tema di Taiwan, almeno non penso che, sì, non nell'immediato, e non penso che Trump esplicitamente prenda quel tipo di posizioni, perché sono posizioni che potrebbero anche avere una ripercussione negativa per lui dal punto di vista domestico. Abbiamo visto che almeno nell'ultimo anno, quando il Congresso americano si è mobilitato, si è svegliato, è stato su temi di quel genere, di politica estera, con della rilevanza importante per gli alleati, come per esempio sul tema della Groenlandia. Ricordiamo insomma che quello fu un momento simile, e quindi penso che da questo punto di vista sia un trade-off che non gli conviene particolarmente fare in questo momento.
3: Ammesso che lui faccia esperienza degli errori, però insomma non sempre c'è questo filo razionale in lui, no?
5: Probabilmente no, sulla base dell'esperienza storica che abbiamo visto, ma penso che dal punto di vista di quello che interessa agli Stati Uniti portarsi a casa da questo meeting, questo non sia un tema centrale, perché per l'appunto su temi di carattere economico che valgono molto ci sono evidentemente altre strade che già iniziamo a vedere portare frutti in questi primi momenti di summit. Poi vedremo cosa succederà entro la fine.
3: Grazie a Silvia Merle di Algebris. Arrivo a Giorgio Alfaras. Che idea ti stai facendo di questo incontro e anche degli output di questo incontro? E Forchiali diceva: temo molto per le sorti di Taiwan.
8: Ah, io su Taiwan direi una cosa bizzarra. Perché ce l'hanno tanto con Taiwan, i cinesi? Perché immaginate l'equivalente in italiano. Tutti quelli della Repubblica di Salò vanno in Sardegna. Taiwan è l'equivalente, perché sono quelli del Kuomintang che, persa la guerra civile contro i maoisti, se ne sono andati nella loro isola. Quindi voi immaginatevi quelli di Salò che sono andati tutti in Sardegna. A questo punto l'Italia è un paese che ha un pezzo, che è la Sardegna, nelle mani di quelli che hanno perso la guerra civile. E quindi è evidente che in qualche misura vogliono far vedere che la guerra civile va vinta definitivamente, riportando la Sardegna nell'alveo italico. Quindi secondo me ha questa caratteristica buffa la storia di Taiwan, che si capisce per analogia.
3: Diciamo con delle, oggi delle sorti democratiche, diciamo, a parte in
8: sì, sì, va bene, d'accordo. Però anche la storia di Hong Kong poi è stata inghiottita, cioè non me la farei, non la vedrei troppo in chiave democratica, queste cose qui, perché per esempio l'Afghanistan è stato abbandonato, no? Anzi, peggio, perché probabilmente se i cinesi arrivano a Taiwan non è che fanno i ripulisti di tutti quelli che avevano imparato l'inglese e si erano tolti Chador. Quindi io darei un'importanza relativa, simbolica, più per i cinesi. Per gli Stati Uniti sarebbe a dire: come abbandonare un avversario, io non ti proteggo più dai cattivi. Però è già accaduto con Hong Kong, è già accaduto in Afghanistan. Bisogna vedere che cosa possono ottenere in cambio, ma non credo che sia poi una cosa così drammatica, perché poi alla fine, se il commercio internazionale continua a esserci, perché non viene interrotto, quello che fanno a Taiwan viene esportato lo stesso. Poi non si capisce quali interessi avrebbero i cinesi a distruggere le esportazioni di Taiwan, che sono comunque reddito, a quel punto diventa PIL anche cinese. Quindi mi sembra un po' una cosa esagerata. Relativamente alla Cina, io non vedo, come dire, tutti questi accordi vanno bene, nel senso che si troveranno degli accordi, tu mi dai questo, tu mi dai la carne bovina, tutto quello va benissimo. Quello che credo che si possa dire è che Xi abbia l'idea di, così almeno io che ne so della Cina, io leggo Foreign Affairs, ecco, diciamo, allora ripetendo come un pappagallo Foreign Affairs, questi dicono: attenzione, perché guardate che la Cina ha, Xi ha questa idea della Cina di domani. La Cina di domani è una Cina che non redistribuisce il reddito oggi, ma investe tantissimo per avere più ricchezza da distribuire domani. Quindi è una società che continuerà ad avere bassi consumi, tanti investimenti e investimenti in tutta la modernizzazione. La Cina ha una quantità di persone laureate STEM come nessun paese al mondo. Quindi continueranno con il loro modello di sviluppo, che è quello: bassi consumi, grandi investimenti. Perché così ci sarà la Cina del domani. Questa cosa qui non necessariamente porta a una guerra, nel senso che la Cina non è Atene, per cui Sparta, Stati Uniti l'attaccano prima che diventi troppo importante, per una ragione, arrivo alla conclusione, che gli Stati Uniti, come si è visto in Iran, non hanno certo la forza, se non hanno avuto la forza militare in Iran, figurarsi con la Cina. Quindi direi che la trappola di Tucidide non ci sarà. I cinesi si svilupperanno senza consumare, ma solo investendo, e magari si pappano anche Taiwan, che così i comunisti diranno che hanno vinto la guerra civile definitivamente.
3: Grazie Giorgio, molto chiaro il tuo pensiero. Arrivo Giuseppe Russo, poi se abbiamo tempo facciamo un ultimo giro anche sulla questione di Taiwan, perché insomma mi sembra rilevante anche le vostre differenti chiavi di lettura. Giuseppe.
9: Allora, che cosa dire? Due cose. La prima cosa è che secondo me, se si sono incontrati al vertice a quel livello, significa che gli accordi li hanno già scritti, nel senso che non si incontrano i vertici di due superpotenze senza che, diciamo, l'intendenza non abbia già prodotto dei risultati. Quindi avremo sicuramente dei risultati che entrambi potranno vendere bene. Sono d'accordo con Alberto Forchielli che Taiwan verrà, diciamo, annessa
3: e di essere sacrificata sul tavolo delle trattative, magari sì, non nell'immediato.
9: Ecco, c'è da dire che il mondo imprenditoriale taiwanese ha come diciamo clienti importanti i cinesi tanto quanto gli americani e in subordine gli europei, che significa che gli imprenditori taiwanesi non hanno nessuna intenzione di andare alla guerra con la Cina, che è o il loro primo o il loro secondo cliente delle tecnologie, che significa che, diciamo, mettiamola così, è vero che non comanda il capitale, ma il capitale taiwanese, diciamo, è disponibile probabilmente a fare un accordo pur di salvare diciamo, il capitale, ecco, le aziende. Detto questo, mi sembra che ciò che Trump deve cercare di ottenere, che forse non era stato negoziato prima, è un atteggiamento, diciamo, positivo nei confronti della vicenda del Golfo Persico, dove gli Stati Uniti si sono impantanati in un'azione militare che o ha uno sbocco vittorioso con una spesa di dollari e di uomini che in questo momento la democrazia americana non si può permettere, oppure rischia di essere diciamo una sconfitta travestita da vittoria, quindi una finta vittoria. E qui secondo me si gioca molto. Fino ad oggi si ha fatto silenziosamente diciamo l'alleato dell'Occidente, perché da quando Hormuz è chiuso e quindi mancano 9 milioni di barili al giorno sul mercato petrolifero, la Cina silenziosamente ha ridotto le sue importazioni e ha attinto le sue riserve, di misura che mentre gli europei avevano riserve per circa 30-35 giorni al massimo di consumi petroliferi, i cinesi avevano accumulato nel tempo riserve per oltre un anno. Cioè le riserve petrolifere cinesi strategiche sono 10 volte quelle europee. E con l'operazione di, diciamo, comprare il petrolio che serve alle raffinerie cinesi, che hanno aumentato la produzione, le raffinerie cinesi, dati alla mano, hanno aumentato la produzione e quindi vuol dire che hanno greggio da raffinare. Siccome però il greggio da raffinare non è stato importato, è stato tratto dalle riserve, perché non è greggio di importazione, questo si vede, questo ha, diciamo, decompresso la domanda mondiale petrolifera in questo momento, diciamo, drammatico, soprattutto per l'Europa, perché l'Europa è dipendente come la Cina, ma aveva un mese di autonomia energetica. La Cina viceversa è dipendente come l'Europa, ma aveva un anno di autonomia. Avendo fatto questo, sostanzialmente silenziosamente, perché poteva far andare le cose molto peggio, perché se avesse continuato a cercare il petrolio sul mercato internazionale, il prezzo del petrolio, anziché fermarsi, perché Hormuz è chiusa ancora oggi, è chiusa, ecco, anziché fermarsi a 100 dollari, sarebbe andato effettivamente a 200 o 300, dove lo volevano mandare Pasdaran. Se non c'è andato, il merito non è di Pasdaran, non è di Trump, non è della flotta americana, ma il merito è di Xi, che ha, diciamo, sdoganato le sue, e non è neanche degli europei, che non potevano accedere a scorte, che non hanno mai accantonato, perché sono, diciamo, strutturalmente improvvidi. Detto questo, quindi sì, arriva lì, diciamo, avendo già fatto metà del lavoro, Trump vuole ottenere l'altra metà. Al mio paese, quando tu vuoi ottenere qualcosa da qualcuno, devi cedere, e quindi io mi immagino che per riuscire ad ottenere una via onorevole di uscita dalla crisi del Golfo Persico, la grande superpotenza americana lascerà qualche penna in più rispetto a quelle che ha programmato. Quindi sono andati lì per lasciare alcune penne, lasceranno quelle e ne lasceranno anche delle altre. E noi europei prima o poi dovremo decidere che cosa fare del nostro futuro, cioè se diventare grandi oppure semplicemente continuare a pensare che o ci pensa lo stellone, o ci pensa l'America, o come in questo caso ci pensa Xi, non per avvantaggiare noi, ma sostanzialmente perché...
3: Esatto, perché questo è un punto interessante. Io torno da Forchielli perché voglio chiedere innanzitutto se è d'accordo con la lettura duplice che è stata fatta su Taiwan e poi appunto quali sono i pericoli di un eventuale avvicinamento tra Washington e Pechino anche per appunto Bruxelles.
7: Sai, Bruxelles, un avvicinamento Washington-Pechino tocca prima di tutto il Giappone e la Corea.
3: Non li abbiamo citati, ma fai bene a citarli, chiaramente.
7: No, sono loro che sono lì, perché il momento in cui loro vedono Trump concedere su Taiwan, dicono noi siamo i prossimi. E quindi lì si mette in moto un meccanismo diabolico in cui il Giappone e la Corea si interrogano se cedere alla Cina o diventare nucleari. Questo è il grande tema, perché a questo punto si apre questo tema. L'Europa non è pervenuta in questa, non appare in questi negoziati. Sì, io sono d'accordo. No, un'altra cosa che devo dire è che si fermerà una volta che Xi ottiene Taiwan, si fermerà?
3: Grande punto di domanda.
7: Hai capito? Perché questo sembra il punto terminale. Noi non abbiamo mai visto, abbiamo visto una Cina molto attiva commercialmente a livello commerciale, appunto, però ha solamente una base militare, non è un challenger per gli Stati Uniti a livello mondiale. Si fermerà o si aprirà una nuova partita colossale? Questo è una cosa che a cui nessuno
3: può... parimenti a quello che sta succedendo, mutatis mutandis, in Russia con Putin, no? Che iniziò ben prima con altre mire e poi insomma alla fine siamo come sappiamo. Chissà anche su quel capitolo di che cosa stanno parlando, perché adesso noi ci siamo concentrati giustamente sull'Iran, ma poi appunto c'è l'elefante nella stanza che è sempre anche Vladimir Putin. Torno da Silvia Merler e da Lisa Jucca per un ultimo commento, appunto raccogliendo un po' gli spunti che sono emersi. Lisa e poi Silvia.
6: Sì, allora su Taiwan sarà interessante vedere. Per esempio, dunque a fine dicembre gli Stati Uniti avevano lanciato questo pacchetto di aiuti militari, adesso l'ultimo dato che ho visto 14 miliardi, però insomma il più grosso mai diciamo presentato, cioè aiuti, nel senso vendita di armi a Taiwan, però in questo momento è sospeso. Allora magari l'hanno sospeso prima dell'incontro, no? Per evitare diciamo di irritare Xi. Ovviamente la Cina è assolutamente contraria all'approvazione di questo pacchetto, quindi sarà interessante vedere se c'è qualche modifica, qualche movimento, no? Per capire se la posizione si ammorbidisce o no di Trump. E l'altro commento generale che vorrei fare è che Trump ha assolutamente bisogno di portare a casa una vittoria di qualche tipo, perché comunque diciamo i suoi rating, quindi diciamo la sua popolarità, è continuamente in calo. E c'è il tema dell'aumento dei prezzi, per esempio negli Stati Uniti, quello che loro chiamano cost of living crisis, che è assolutamente di attualità. I prezzi già sono aumentati l'anno scorso con i dazi, ma con la guerra in Iran ancora di più, perché comunque sono aumentati il costo della benzina, e quello gli americani lo notano molto, diciamo, in concreto nella loro vita di tutti i giorni. Quindi bisognerà un po' capire, no? Perché lui è l'uomo degli accordi, no? È l'uomo dei deal, però qual è esattamente diciamo il passo che gli permette di tornare a casa e dire sono tornato vincitore. Ecco, questo ancora non è chiarissimo.
3: Grazie Silvia Merler, ultima battuta.
5: No, mi aggiungerei soltanto
3: grazie Lisa. Il
5: punto appena sollevato da Lisa del tema dei prezzi, quindi fondamentalmente il costo della vita, di come insomma questo shock sta pesando sul consumatore americano, che altra notizia di questa settimana è stata l'approvazione quindi del nuovo chairman della Federal Reserve, Kevin Warsh, che quindi andrà poi a sostituire Jerome Powell, e quindi anche su questo sicuramente molta attenzione dal punto di vista dei mercati, che ancora non sanno esattamente cosa aspettarsi da questo nuovo, da questa nuova guida della Federal Reserve, che sicuramente insomma sconta, arriva con un grosso bagaglio, che è quello delle schermaglie tra il presidente Trump e il chairman uscente, quindi anche questo è un tema che diventerà, io penso,
3: la
5: importante
3: che scotta, come si dice, ecco, esattamente. Io vi ringrazio moltissimo per aver partecipato a questo bando, a questa puntata che si è concentrata sui rapporti Stati Uniti-Cina, appunto approfittando dell'incontro dopo 10 anni quasi tra Donald Trump, atterrato nelle scorse ore a Pechino, e appunto Xi Jinping, con le relative delegazioni. Abbiamo cercato di capire insieme qualcosa di più, ovviamente la prossima settimana sapremo ancora di più nel dettaglio quello che è ufficialmente trapelato e anche quelli che sono i rumors e analisi più approfondite di tutti gli esperti a livello planetario. Grazie Alberto Forchielli, grazie Lisa Iucca, grazie Silvia Merler, grazie Giorgio Alfaras, grazie Giuseppe Russo.
2: Grazie a Valeria Manieri e ai suoi ospiti. È il momento di andare ad ascoltare Cristiana Pugliese, che ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Buon ascolto.
10: Dunque, è quasi la mezzanotte, noi iniziamo a vedere le prime pagine. Io, come sempre, vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7:35 a cura di Roberta Iannuzzi. E allora andiamo a vedere i giornali di quest'oggi, di questo martedì 19 maggio. Stasera faremo una rassegna stampa diversa, perché i nostri ascoltatori lo sanno, oggi cadono i 10 anni dalla morte, dalla scomparsa di Marco Pannella. E allora andiamo a vedere in quali giornali in prima pagina viene ricordato Marco Pannella. E allora cominciamo con Il Domani, a 10 anni dalla morte, è un articolo di Piero Ignazzi, quanto manca la non violenza di Pannella. Marco Pannella ha attraversato a lunghe falcate la politica italiana di larga parte del secolo, del secondo dopoguerra fino all'inizio di questo secolo. È stato un protagonista senza disporre né di un grande partito, tutt'altro, né di folta rappresentanza parlamentare o subnazionale, né di cariche di governo. Gli sono bastati la sua parola, i suoi gesti e soprattutto le sue intuizioni politiche. Prima di altri ha capito quanto fosse ossificata la politica italiana e non rispecchiasse le domande che montavano nella società, quanto fosse centrale la comunicazione, quale fosse la dimensione politica internazionale. E poi Piero Ignazzi prosegue nella foliazione interna. Questo per Il Domani. Vediamo Il Dubbio, c'è solo il titolo dell'articolo di Walter Vecellio, 10 anni fa la morte, il mio Pannella, uno statista come Cavour e De Gasperi. Così su Il Dubbio. Poi La Verità, a 10 anni dalla sua morte bisogna dire che purtroppo Pannella ha vinto. È un articolo di Marcello Veneziani. Sono passati 10 anni giusti dalla morte di Marco Pannella e quando ripenso a lui mi appare come il ribelle trasgressivo precursore del presente conformismo. Come il pazzariello che va avanti a banda nelle processioni di paese e l'annuncia. Dopo di lui arrivarono i tromboni, le autorità, i devoti. Se ci pensate bene, tutte le sue battaglie combattute da cavallo pazzo e col piglio di dare scandalo sono diventate leggi, costumi e temi fondamentali del presente. Il divorzio, l'aborto, i diritti civili, la libertà sessuale, l'emancipazione femminile, e poi prosegue nelle pagine interne. Così Marcello Veneziani sulla Verità. Ancora L'Unità, 10 anni fa moriva Marco Pannella, è un pezzo di Piero Sansonetti, quella sì che era politica. 10 anni fa moriva Marco Pannella, aveva 86 anni e credo che ne avesse passati circa 70 a fare politica. Per Pannella la politica era tutto, era un modo di esprimersi nella vita, della vita, era lotta, spettacolo, servizio, pensiero, impegno, non era potere. Pannella non ha mai avuto avuto il minimo interesse per il potere, lo disprezzava. Quello che lui inseguiva era una cosa diversa che non so come chiamare. Potrei usare un termine gramsciano, anche se Pannella con Gramsci non c'entrava niente, l'egemonia. Ha guidato un partito piccolo, piccolo, ma siccome l'egemonia sapeva conquistarsela, è riuscito con la sua azione a condizionare per almeno 30 anni tutti gli altri partiti, soprattutto quelli di sinistra. Aveva principi saldi, soprattutto la non violenza e la disobbedienza. Sapeva conquistarsi la ribalta con la sua fantasia, con l'improvvisazione e con grandi gesti, come sono stati lo sciopero della fame o l'ostruzionismo in Parlamento. È stato un leader irripetibile, molto odiato, molto amato, stimato da tutti, credo. E nel, naturalmente poi si prosegue nelle pagine interne e ci sono diversi approfondimenti di Sofri, Bernardini e Scopelliti. Così sull'Unità, ancora in prima Pannella qui c'è solo un titolo su Il Riformista, il ricordo, raccogliere l'eredità di Marco Pannella 10 anni dalla morte, così Raffaele Bonanni. E ancora Il Giornale, c'è un riquadro con una foto, come in quasi tutti questi giornali, di Marco Pannella, 10 anni senza Pannella, il vizio di dire cose giuste in anticipo, ed è un pezzo di Filippo Facci nelle pagine interne. Così per quanto riguarda Marco Pannella, quantomeno Marco Pannella, il ricordo di Marco Pannella in prima pagina, quelle che abbiamo a disposizione questa sera. Iniziamo a vedere le altre prime pagine, iniziamo come sempre da Il Sole 24 Ore, titolo d'apertura: deroghe al patto UE, trattativa aperta. Bruxelles torna a frenare sulle richieste italiane di flessibilità, ma il confronto sul patto continua. Dopo la lettera che Giorgia Meloni ha inviato domenica a Ursula von der Leyen, il commissario Dombrovskis ha ricordato che gli spazi di bilancio sono limitati. Sarà un processo lungo, purtroppo, perché coinvolge paesi e situazioni diverse, mentre l'urgenza richiede altri tempi, ragiona il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Se ne occupa Gianni Trovati. Nel taglio centrale viene ricordata l'America's Cup del 2027 al via giovedì da Cagliari, poi effetto PNRR, il Sud doppia il Nord sul PIL e occupazione. Si parla di investimenti, la spinta del PNRR più intensa a sud, dove ha generato un aumento di PIL e di occupazione doppio rispetto al nord. Lo confermano le stime aggiornate dall'IFEL per Il Sole 24 Ore. L'effetto sul PIL è dell'1,5% nel centro-nord e del 3,26% nel sud. Gli articoli sono firmati da Perrone e Trovati. C'è un'intervista che ci viene proposta in un riquadro, Zangrillo, che dice: dalle assunzioni alle semplificazioni, l'intelligenza artificiale rivoluzionerà la pubblica amministrazione. È ancora Gianni Trovati. Nel taglio basso, mercati UE in risalita, Milano sconta le cedole, mercati guardinghi e volatili, la giornata di ieri segna il progresso dell'1,24% per Francoforte, dello 0,44% per Parigi e dello 0,75% per Madrid. Fa eccezione Piazza Affari, meno 0,91% il FTSE MIB, ma per l'effetto determinato dallo stacco cedole, che pesa sull'indice per l'1,5% circa. In calo i tassi dei titoli di Stato dopo la fiammata iniziale, i BTP ha corretto al 3,93%, riducendo lo spread a 77 punti e base. E l'articolo è di Cellino. Si parla ancora di balneari, la partita delle concessioni, la Cassazione stoppa le proroghe. Di spalla Trump sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi, ora negoziati seri. Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma nella giornata di oggi su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti. La sospensione dell'attacco è stata decisa, afferma Trump, perché sono ora in corso seri negoziati che potrebbero portare ad un accordo tra le parti. Poi si parla della lettera enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV e ancora nel taglio alto del Festival dell'Economia, l'appuntamento dal 20 al 25 maggio, Trento apre le porte all'edizione 2026, domani il via ai lavori. Musk perde la causa contro Sam Altman su OpenAI e se ne occupa Marco Valsania. E c'è ancora il monitoraggio dell'intelligenza artificiale per certificare la credibilità delle notizie. Il Foglio. Nel taglio alto il direttore Claudio Cerasa scrive un editoriale intitolato «L'umanitarismo, modello, flottiglia, è legittimo, ma evitiamo le favole, non fa l'interesse di Gaza ed è una sfida all'ONU prima che a Israele». Esiste, scrive Cerasa, naturalmente il diritto a salpare, così come esiste il diritto a scioperare, così come esiste il diritto a navigare in acque internazionali, così come esiste il diritto a organizzare missioni umanitarie, così come esiste il diritto a essere difesi da interventi controversi in alto mare, così come esiste il diritto a fare del proprio meglio per assistere un popolo assediato, distrutto, devastato, come lo è ovviamente quello di Gaza. Esistono tutti questi diritti naturalmente, ma esiste anche un altro diritto molto importante, molto centrale, che tutti coloro che in questi giorni hanno deciso di sostenere con passione la nuova missione nel Mediterraneo della Global Sumud Flottiglia hanno scelto di calpestare con cura, pur essendo questo diritto cruciale per raggiungere gli stessi obiettivi che i campioni dell'umanitarismo si sono prefissati: aiutare il popolo di Gaza ad avere un futuro e non dare la possibilità a chi oggi più di chiunque altro non permette a Gaza di avere un futuro di continuare a operare indisturbato. La scorsa settimana, lo sapete, circa 50 imbarcazioni sono partite dal porto di Marmaris in Turchia e in quella che gli organizzatori della Global Sumud Flottiglia, in solidarietà con la quale ieri in Italia hanno scioperato i sindacati di base, hanno descritto come l'ultima tappa del loro viaggio verso le coste di Gaza, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulle drammatiche condizioni di vita dei palestinesi nel territorio martoriato dalla guerra. E scrive ancora Cerasa: le condizioni a Gaza sono ancora terribili, almeno 2 milioni di residenti vivono in condizioni quasi impossibili, ma quello che sfugge a molti sostenitori dell'operazione della flottiglia è che il cuore della missione delle imbarcazioni dirette verso Gaza è oggi una sfida non solo a Israele, ma anche alla cornice indicata dalle Nazioni Unite per far arrivare gli aiuti attraverso canali coordinati e controllabili. La risoluzione 2830 del Consiglio di sicurezza, approvata nel novembre 2025, sostiene la ripresa degli aiuti attraverso il Board of Peace e con appunto canali coordinati. Il testo sottolinea l'importanza della piena ripresa degli aiuti umanitari in cooperazione con il Board of Peace e attraverso organizzazioni riconosciute, tra cui ONU, Croce Rossa Internazionale e Mezzaluna Rossa, e chiede che gli aiuti siano usati solo per fini pacifici e non deviati da gruppi armati, per evitare che possano diventare una forma di sostegno alla propaganda di Hamas. L'altro obiettivo legittimo della flottiglia è forzare il blocco navale imposto da Israele nelle acque di fronte a Gaza. Gli atti di Israele in acque internazionali sono estremi e comprensibilmente i governi che sono a conoscenza di attivisti del proprio paese presenti sulla flottiglia non possono non allarmarsi per la possibilità che gli stessi attivisti possano essere fermati o subire conseguenze. ma a ricordare che gli atti di Israele in acque internazionali non sono automaticamente illegittimi è un famoso rapporto chiamato Palmer, a cui lavorò nel 2010 l'allora segretario generale delle Nazioni Unite, dopo un raid israeliano alla Mavi Marmara, una famosa nave turca della flottiglia diretta a Gaza nel 2010 per violare il blocco navale israeliano, che fu abbordata da un comando di da comando israeliani in acque internazionali. 9 attivisti furono uccisi nell'operazione, un decimo morì anni dopo per le ferite riportate, e il caso provocò una grave crisi tra Israele e Turchia. Il rapporto Palmer nel 2011 considerò eccessivo l'uso della forza, ma definì il blocco navale israeliano una misura di sicurezza legittima per impedire l'ingresso di armi via mare. Così Claudio Cerasa, così il direttore del Foglio, che poi prosegue nella foliazione interna. Non sottomettetevi ai dittatori, intervista al romanziere Boualem Sansal. Dal carcere algerino l'Occidente mi è sembrato stanco e gli intellettuali sedotti dal suicidio, ma la libertà vive ovunque, si è disposti a pagare il prezzo. Questa è una delle frasi. Si parla anche delle ipocrisie del lodo Basaglia, Modena, il disagio psichico e la difficoltà a vedere tutti i sintomi. E ancora si parla di Mosca, dell'Ucraina, per spiegare ai russi gli attacchi ucraini. Mosca accusa la NATO. Teheran chiama Xi e ancora... si parla dell'austerità meloniana, insomma, come sempre sono tanti i titoli su Il Foglio. Il secolo d'Italia, malato di odio, non solo follia, inquietanti frasi anti-italiane e anticristiane nelle mail dell'attentatore di Modena, se ne occupa Carlo Marini. In primo piano così si creano bombe a orologeria, intervista a Risè. E si parte ancora dal caso di Modena, esce la prima enciclica di Papa Leone e poi 100 milioni di scontrini in più dopo l'unione di POS e casse. Vediamo ancora Libero, la flottiglia boicotta l'Italia, il circo navigante, metropolitane e traghetti fermi, strade bloccate, ecco gli effetti del delirante sciopero per Gaza e Israele ferma l'ennesima spedizione senza aiuti a bordo. Il negazionismo di sinistra su Modena, killer di escort con reddito di inclusione, e l'editoriale affidato a Mario Secchi ed è intitolato Le prove generali del nuovo partito islamo-goscista. Così le prime pagine, noi ci fermiamo qui, vi ricordiamo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura della nostra Roberta Iannuzzi. Buon ascolto.
2: Grazie a Cristiana Pugliese che ci ha letto le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Alle 7.35 per Stampa e Regime ci sarà Roberta Iannuzzi. Adesso è il momento di andare ad ascoltare David Carretta, rassegna stampa internazionale. Buon ascolto.
11: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, martedì 19 maggio, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura quest'oggi torneremo sulla visita di Donald Trump in Cina della scorsa settimana e le ripercussioni in particolare per Taiwan. Leggeremo un commento pubblicato dal Financial Times, firmato Gideon Rachman: Trump e Xi non determineranno il destino di Taiwan. La Cina ritiene che l'isola sarebbe senza speranza in caso di mancato sostegno americano, ma è un errore pericoloso, vedremo perché. Useremo il Financial Times anche per tornare ad occuparci della guerra in Iran e delle sue ripercussioni sui mercati dell'energia. Il quotidiano della City ieri aveva un editoriale dal titolo «La minaccia imminente della crisi energetica, i prezzi dovranno salire ancora prima di iniziare a scendere». A proposito di Trump, vedremo un editoriale da Le Figaro sugli ottimi affari del presidente nel momento in cui la corruzione viene in qualche modo istituzionalizzata alla Casa Bianca, Le Figaro è un quotidiano conservatore, ma non si priva di criticare Trump per alcune delle sue pratiche, diciamo, meno convenzionali. Infine, se avremo tempo, Cuba con le minacce sempre di Trump all'isola. Il Guardian ieri aveva un editoriale per dire che Cuba non appartiene a Trump, appartiene ai cubani. Partiamo però dalla Cina, Taiwan, la visita a Pechino di Trump. Gideon Rachman sul Financial Times di oggi. Trump e Xi non determineranno il destino di Taiwan. E allora, quanto è grave la situazione? Si chiede Rachman. Le dichiarazioni di Donald Trump su Taiwan dopo la sua visita a Pechino sono state analizzate minuziosamente per cogliere indizi sul futuro dell'isola. Il presidente americano ha tergiversato sulla possibilità di future vendite di armi a Taiwan, presentandole come una carta da giocare nei negoziati con Pechino. Trump ha espresso scetticismo sull'idea che gli Stati Uniti possano davvero difendere Taiwan e ha ripetuto la sua vecchia accusa secondo cui i taiwanesi avrebbero rubato il settore dei semiconduttori agli Stati Uniti. A Taiwan queste dichiarazioni probabilmente vengono percepite come allarmanti. A Pechino, per

né un'isola disabitata il cui futuro possa essere negoziato da terzi. Se i taiwanesi continueranno a opporsi all'idea di una incorporazione coatta nella Cina continentale, avranno ottime possibilità di successo, con o senza il sostegno degli Stati Uniti. Le attuali guerre in Ucraina e in Iran dimostrano quanto sia sbagliato assumere che una superpotenza militare come la Russia o gli Stati Uniti vincerà sempre una guerra contro un paese o un'economia più piccoli. Dopo più di 4 anni di conflitto, l'Ucraina resiste ancora alla Russia. È vero che gli ucraini hanno ricevuto ingenti aiuti militari e finanziari da Stati Uniti e Europa, ma le truppe che tengono il fronte sono tutte truppe ucraine e i droni, quelli che causano la maggior parte delle perdite tra le truppe di Putin, così come i missili a lungo raggio che colpiscono le infrastrutture russe, sono prodotti dagli ucraini. Nel frattempo il regime iraniano ha deluso le speranze americane e israeliane di un rapido cambio di regime. Insomma, secondo Rahman, sia l'Ucraina sia l'Iran stanno traendo vantaggio da una trasformazione del modo di fare la guerra portata avanti da nuove tecnologie, in particolare i droni e lo sviluppo di missili a lungo raggio. L'Ucraina, che non ha una marina militare, di fatto ha costretto la flotta russa a ritirarsi dal Mar Nero. Trump spesso dice che la marina iraniana è stata completamente distrutta. Se così fosse, sarebbe ancora più notevole il fatto che Teheran riesca a mantenere chiuso lo stretto di Hormuz, minacciando il traffico navale con una combinazione di droni, missili e motoscafi militari. Considerando che la Cina dovrebbe tentare una delle invasioni anfibie più ambiziose della storia per conquistare Taiwan, la crescente vulnerabilità delle marine militari alle nuove forme di guerra dovrebbe destare serie preoccupazioni a Pechino. Taiwan inoltre ha punti di forza che non erano disponibili né per l'Ucraina né per l'Iran. Entrambe in guerra come entrerebbe Taiwan in guerra come una delle economie più ricche e tecnologicamente avanzate al mondo. Da sola l'isola di 23 milioni di abitanti si posiziona appena fuori dalla top 20, dai primi 20 paesi in termini di economie più grandi. Taiwan è anche una superpotenza tecnologica che produce più del 90% dei semiconduttori più avanzati al mondo. Le armi che Taiwan vuole comprare dagli Stati Uniti, compresi i sistemi di difesa aerea, sarebbero estremamente utili per la deterrenza contro la Cina, ma i taiwanesi producono già i propri missili antinave e i propri droni. Taiwan gode anche del vantaggio di essere un'isola, beneficia dunque del potere di bloccare le acque che storicamente ha aiutato il Regno Unito a respingere le invasioni straniere. Tuttavia, lo status di isola che protegge Taiwan la rende anche più vulnerabile a un blocco navale. Se la Cina riuscisse a bloccare l'isola, i taiwanesi potrebbero esaurire le scorte di gas naturale in poche settimane, il petrolio in pochi mesi. Rimane un fatto, i blocchi navali richiedono navi e aerei che sono vulnerabili a missili e mine. L'idea che Taiwan possa resistere a Pechino da sola, senza gli Stati Uniti, è qualcosa che la Cina ufficiale, che Pechino, fatica a comprendere. A Pechino, spiega Rahman, mi è stato detto talvolta che in fondo i taiwanesi sanno di essere davvero cinesi e che sono solo gli americani con le loro interferenze a spingerli a resistere alla madre patria. Questi argomenti ricordano le opinioni di Mosca prima dell'invasione dell'Ucraina. Il nazionalismo russo di Putin non gli ha mai permesso di accettare il fatto che gli ucraini non vogliano essere governati da Mosca e che dunque vogliono lottare fino in fondo per la loro libertà. Questo fallimento in termini di comprensione ha portato la Russia

0: disastro in Ucraina. Un fallimento analogo a Pechino potrebbe portare la Cina al disastro a Taiwan, così la vede Gideon Rachman sul Financial Times. Financial Times che usiamo anche per parlare della guerra in Iran e delle sue ripercussioni sui mercati dell'energia, con un editoriale pubblicato ieri molto pessimista, la minaccia imminente della crisi energetica, i prezzi dovranno salire prima di cominciare a scendere. Scrive il quotidiano della City, nelle ultime settimane il mercato dell'energia è stato al centro della tempesta. La perdita di circa 14 milioni di barili di petrolio al giorno prodotti dai paesi del Golfo a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz è stata in parte compensata dallo svuotamento delle scorte strategiche e da altre misure temporanee. Sebbene alcuni paesi dell'Africa e dell'Asia abbiano sofferto carenze, in gran parte del mondo sviluppato la vita è continuata quasi normalmente. Ma ci stiamo avvicinando a un punto critico. L'Agenzia Internazionale per l'Energia la scorsa settimana ha avvertito che le scorte di petrolio si stanno esaurendo a un ritmo record. Ulteriori penurie nei paesi poveri e impennate dei prezzi in quelli ricchi si profilano all'orizzonte nell'arco di poche settimane. Governi, imprese e consumatori devono essere pronti. Una certa riduzione dei consumi finora ha attenuato la pressione. Quando è iniziata la guerra con l'Iran c'era più petrolio del solito in mare, i produttori del Golfo avevano già incrementato la produzione prevedendo un pericolo, il rilascio di 400 milioni di barili di riserve strategiche di petrolio annunciato dai paesi dell'Agenzia Internazionale per l'Energia a marzo è stato di grande aiuto. Gli Stati Uniti hanno aumentato le esportazioni di greggio, la Cina ha importato di meno. La raffineria, inoltre, hanno utilizzato le scorte invece di acquistare petrolio più costoso. Ma, secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, il mondo sta consumando circa 6 milioni di barili al giorno in più rispetto a quanto viene prodotto. Le scorte globali di petrolio continuano a diminuire a ritmo record, mentre alcune fonti di approvvigionamento aggiuntive si stanno esaurendo. Il petrolio che si trovava in mare fuori da Hormuz ormai è stato consegnato e le scorte delle raffinerie si stanno riducendo. Il grande rilascio delle riserve strategiche era basato su un'ipotesi, cioè che lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto nel giro di settimane, non è andata così, conseguenza enorme volatilità nei mercati e gli economisti ritengono che le scorte commerciali di petrolio nei paesi OCSE potrebbero avvicinarsi a livelli di stress operativo all'inizio di giugno. Il prezzo del Brent, venerdì era $109 al barile, è sceso dal picco di oltre $120, ma rimane comunque più alto del 60% rispetto a prima della guerra. I prezzi si sono moderati per le speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto. Tuttavia, questo accordo sembra sempre meno probabile nel breve periodo. Anche se una svolta improvvisa dovesse permettere la ripresa del traffico marittimo, potrebbe essere necessario attendere fino alla fine dell'anno per riaprire completamente lo stretto e normalizzare la produzione del Golfo. Qual è la conclusione che ne trae il Financial Times? I prezzi dovranno salire ancora per ridurre la domanda. E i consumatori potrebbero iniziare a competere per le scorte in esaurimento. I mercati più tesi sono quelli del cherosene e del gasolio. Sebbene le raffinerie abbiano aumentato la produzione di cherosene, un calo drastico delle forniture del Medio Oriente ha ridotto le scorte chiave in Europa e il gasolio essenziale per l'agricoltura e le fabbriche potrebbe subire forti rincari in Europa, in Asia, in Africa. L'Agenzia Internazionale per l'Energia dice che quasi 80 paesi hanno adottato misure d'emergenza in previsione del punto di non ritorno imminente. Le economie in via di sviluppo potrebbero essere le più colpite, ma anche i paesi europei che hanno dato priorità al sostegno della domanda dei consumatori attraverso misure come la riduzione delle accise sui carburanti dovranno adottare provvedimenti più robusti per risparmiare energia, ad esempio incoraggiando il lavoro da casa o l'uso dei trasporti pubblici. Sempre più paesi dovranno imparare a vivere all'interno, entro i propri mezzi energetici più limitati di quanto lo siano stati in passato, così tra l'altro il Financial Times. Non abbiamo più molto tempo, però due segnalazioni riguardano ancora Donald Trump. La prima è da Le Figaro di ieri, l'editoriale sugli ottimi affari del presidente e l'effetto corrosivo della corruzione. Trump ha passato la sua vita a vendere il suo marchio ovunque, anche alla Casa Bianca. Il racconto è abbastanza divertente, se non fosse drammatico. I democratici di una commissione parlamentare hanno calcolato che il patrimonio netto del presidente è aumentato di 2,25 miliardi di dollari in 16 mesi, cifra che sale a 9,72 miliardi se si aggiunge il valore di asset non ancora realizzati. È qualcosa di senza precedenti e avviene in modo aperto, in sfregio al divieto di accettare fondi stranieri. I repubblicani e la Corte Suprema chiudono gli occhi, ma il presidente Trump gioca con il fuoco. Può deridere l'effetto corrosivo dei conflitti di interessi sulla democrazia, ma la Costituzione menziona esplicitamente la corruzione come motivo di impeachment. Se perderà la Camera a novembre nelle elezioni di midterm, Trump rischia di finire in un terzo processo di destituzione. La maratona di preghiera organizzata questa domenica a Washington non basterà a lavarlo dai suoi peccati, così tra l'altro Le Figaro. Mentre il Guardian ieri aveva un editoriale su Cuba, Trump dice di poter fare ciò che vuole con l'isola, ma non gli appartiene. Ringalluzzito dalla rimozione di Nicolas Maduro in Venezuela, Trump sta intensificando la stretta economica e la minaccia militare. Forse potrebbe funzionare con il regime, mantenendo il regime o una parte di esso al suo posto, come è accaduto in Venezuela. Sarebbe un accordo squallido. Trump parla di prendere Cuba, ma Cuba appartiene al popolo cubano. Ci fermiamo per oggi. Da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale.
1: Grazie a David Carretta, la sua rassegna stampa internazionale. Tra pochissimo Francesco Radicioni, vi ricordo alle 7.10 in diretta Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo, alle 7.30 Derrick a cura di Michele Governatori, alle 7.35 Roberta Iannuzzi per Stampa e Regime. Ma adesso è il momento di Francesco Radicioni, rassegna stampa cinese. Buon ascolto.
2: Buongiorno agli ascoltatori, al microfono Francesco Radicioni per un nuovo appuntamento con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese di Radio Radicale. Questo è un servizio della CCTV, la televisione di Stato di Pechino, che così dava conto della pomposa cerimonia di benvenuto con cui Xi Jinping ha salutato l'arrivo di Donald Trump in Cina. Dopo aver mandato il vicepresidente cinese Han Zheng ad accogliere Donald Trump in aeroporto, La leadership della Repubblica Popolare ha voluto riservare all'inquilino della Casa Bianca un'accoglienza davvero in pompa magna. Tappeto rosso, guardia d'onore, bambini che agitavano le bandiere cinesi e americane, ma non solo. Infatti, dopo i colloqui ufficiali nella grande sala del popolo affacciata su Tiananmen, Xi Jinping ha accompagnato Donald Trump anche nella visita al Tempio del Cielo, e cioè uno dei simboli della Cina imperiale, che ricorda come la legittimità del potere sia strettamente legata al mantenimento dell'ordine e della stabilità. Infine, l'ultimo giorno della visita di Donald Trump a Pechino, il leader della Repubblica Popolare ha voluto aprire al presidente americano le porte di Zhongnanhai, e cioè il quartier generale del Partito Comunista, la residenza della leadership cinese e il vero cuore del potere della seconda economia del mondo. Ma al di là del simbolismo, che cosa ha detto Xi Jinping all'inquilino della Casa Bianca? I dettagli li vediamo dal Xinhua. Xi Jinping ha osservato che mentre cambiamenti mai visti in un secolo stanno accelerando e la situazione internazionale diventa sempre più turbolenta e complessa, sapranno Cina e Stati Uniti superare la trappola di Tucidide e forgiare un paradigma per le relazioni tra grandi potenze? Sapranno Cina e Stati Uniti unire le forze per affrontare le sfide globali e infondere maggiore stabilità nel mondo? Sapranno Cina e Stati Uniti guardare al benessere dei due popoli e al destino dell'umanità, mentre costruiscono insieme un futuro migliore per le relazioni bilaterali? Queste, proseguiva Xi Jinping, sono le domande poste dalla storia, dal mondo e dai popoli, così come sono anche le risposte di quest'epoca che i leader delle grandi potenze devono scrivere insieme. E aggiungevi il leader della Repubblica Popolare: sono pronto a lavorare insieme al presidente Donald Trump per tracciare la rotta e tenere saldo il timone della grande nave delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, così da fare del 2026 un anno storico e simbolico e che apra una nuova fase nelle relazioni tra Pechino e Washington. Xi Jinping, proseguiva Xinhua, ha sottolineato che la Cina è impegnata nello sviluppo stabile, sano e sostenibile delle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Con il presidente Donald Trump abbiamo concordato di fare della stabilità strategica costruttiva la nuova definizione delle relazioni sino-americane. Questo, aggiungeva Xi Jinping, fornirà una guida strategica per i rapporti tra Pechino e Washington nei prossimi 3 anni e oltre, così che credo che sarà salutato dai popoli dei due paesi e dalla comunità internazionale. La stabilità strategica costruttiva dovrebbe essere una stabilità positiva fondata principalmente sulla cooperazione, una stabilità sana caratterizzata da una competizione entro limiti controllati, una stabilità costante in cui le diversità sono gestibili, una stabilità duratura in cui la promessa sia la pace. La relazione di stabilità strategica costruttiva tra Cina e Stati Uniti non deve però essere solo uno slogan, ma deve tradursi in azioni concrete compiute da entrambe le parti nella stessa direzione. Tanto che, aggiungeva la Xinhua, Xi Jinping ha sottolineato che la questione di Taiwan è il dossier più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Se gestita bene, può preservare la stabilità complessiva del rapporto bilaterale. Se gestita male, i due paesi potrebbero scontrarsi o addirittura entrare in conflitto, mettendo così a repentaglio l'intero rapporto tra Cina e Stati Uniti. L'indipendenza di Taiwan e la pace nello stretto, aggiungeva il leader della Repubblica Popolare, sono inconciliabili come il fuoco e l'acqua. Mantenere la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan è il principale obiettivo comune tra Cina e Stati Uniti, così che Washington dovrebbe affrontare la questione di Taiwan con la massima prudenza. E lo abbiamo visto, se la Casa Bianca ha guardato al faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping, soprattutto attraverso la lente degli accordi commerciali e della crisi in Medio Oriente, la priorità di Pechino è stata invece quella di ridefinire le relazioni tra le due superpotenze. La nuova definizione delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, questo il titolo della copertina di questa settimana della rivista Caixin, tanto che su questo il capo della diplomazia cinese usava in una nota parole ancora più chiare. La coesistenza pacifica è il massimo comune denominatore tra Cina e Stati Uniti. Le conseguenze di un conflitto, di uno scontro tra Cina e Stati Uniti sarebbero infatti insostenibili per chiunque. Per evitare che ciò avvenga, proseguiva Wang Yi, è essenziale che entrambe le parti rispettino i tre comunicati congiunti sino-americani, i rispettivi sistemi sociali e percorsi di sviluppo, gli interessi fondamentali e le principali preoccupazioni, il reciproco diritto allo sviluppo. E se parlando con Fox News Donald Trump ha messo in guardia Taiwan dal dichiarare formalmente l'indipendenza, aggiungeva su questo il capo della diplomazia cinese: la nostra impressione alla fine del vertice è che gli Stati Uniti comprendono la posizione della Cina, prendono sul serio le preoccupazioni cinesi e, come il resto della comunità internazionale, non condividono né accettano che Taiwan si muova verso l'indipendenza. Ma sul significato del concetto di stabilità strategica costruttiva nelle relazioni tra Pechino e Washington merita anche di essere segnalata l'analisi dell'accademico cinese Shen Yi, pubblicata sul portale Guangxia. La stabilità strategica tradizionale si concentrava principalmente sui rischi della guerra nucleare, sulla corsa agli armamenti e sull'escalation delle crisi. Invece la stabilità strategica costruttiva abbraccia diverse dimensioni, come la politica, l'economia, la tecnologia, la sicurezza e la governance globale. È così necessario non solo impedire che i due paesi vadano verso un conflitto militare, ma anche evitare che le relazioni economico-commerciali sfuggano di mano, che si interrompa la cooperazione tecnologica, che si blocchino le catene delle forniture, che si diffondano errori strategici e che si fermi la cooperazione nella governance globale. Xi Jinping, proseguiva l'accademico cinese, ha sottolineato che costruire una relazione strategica costruttiva tra Cina e Stati Uniti non è uno slogan, ma vuol dire agire nella stessa direzione. Questo significa che la nuova definizione non è una richiesta unilaterale né una dichiarazione astratta, ma richiede il sostegno congiunto di Pechino e Washington in termini di politiche e di prassi. Gli Stati Uniti, concludeva Shen Yi, non possono enfatizzare a parole la stabilità mentre mandano messaggi sbagliati su Taiwan, allargano il concetto di sicurezza nel settore tecnologico, esercitano pressioni unilaterali sui dossier economico-commerciali, entrano in uno scontro per blocchi sulle questioni internazionali. E al di là del consueto linguaggio paludato e oracolare, in qualche modo il messaggio di Pechino è chiaro: la Cina non intende accettare le ingerenze americane su Taiwan, sui diritti umani e sulle politiche economiche della Repubblica Popolare. Ma ci torneremo intanto con quest'ultima segnalazione, anche per oggi ci fermiamo qui, non prima di aver ricordato che ci trovate anche su Instagram e su X, @FRadicioni, mentre il podcast di questa e delle altre puntate si può scaricare dal sito radioradicale.it. Un saluto da Francesco Radicioni e con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese ci risentiamo martedì alle 7.
3: Radio Radicale 7:11 minuti, un buongiorno agli ascoltatori, riprendiamo la programmazione in diretta, è il momento di spazio transnazionale, quindi linea subito a Francesco De Leo. Buongiorno Francesco.
4: Buongiorno, buongiorno a te Federico, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia, al momento di spazio transnazionale con noi come sempre Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
5: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
4: Nostra ospite stamane l'ambasciatrice Mariangela Zappia, presidente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, l'ISPI, è stata ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti d'America. Bentornata a Radio Radicale, ambasciatrice.
6: Grazie, buongiorno a tutti.
4: Oggi è un giorno particolare, 10 anni fa, il 19 maggio del 2016, veniva a mancare Marco Pannella. Un suo ricordo, ambasciatrice, del leader politico radicale.
6: Beh, per me la figura di Marco Pannella è legata in un certo senso alla mia giovinezza, nel senso che il mio interesse per la politica italiana nacque un po' seguendo appunto il Partito Radicale, le battaglie del Partito Radicale. Faccio una rivelazione, il mio primo voto fu per il Partito Radicale nel 1979 e poi da giovane le battaglie che il partito portava avanti, in particolare Marco Pannella, in quelle battaglie io mi riconoscevo, le battaglie per i diritti civili quindi ecco, per me è un ricordo molto legato ad una fase della storia che ha certamente cambiato l'Italia attraverso un impegno politico nuovo e anche portato avanti in maniera diversa, no? Le battaglie di Marco Pannella, di Emma Bonino, un'importanza veramente molto grande nella storia della politica e della società italiana.
4: Presidente, questo è il titolo di un approfondimento di stamane sul Financial Times. Donald Trump afferma di aver rinviato l'attacco contro l'Iran previsto per oggi. Il Presidente degli Stati Uniti dichiara che gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita e il Qatar hanno chiesto a Washington di sospendere l'operazione per 2 o 3 giorni, sostenendo su Truth Social che sono in corso seri negoziati con Teheran. Trump ha anche aggiunto che secondo loro, in qualità di grandi leader e alleati, verrà raggiunto un accordo che sarà molto accettabile per gli Stati Uniti d'America. Ha scritto che l'accordo includerà nessun'arma nucleare per l'Iran, scritto come al solito con caratteri tutto in maiuscolo. L'Iran non ha rilasciato una risposta pubblica a questi commenti, però questa mattina Times of India scrive che l'Iran ha inviato agli Stati Uniti una nuova proposta di pace con condizioni che sembrano simili alle offerte precedentemente respinte da Washington. Cosa si aspetta a questo punto?
6: Ma guardi, direi che dobbiamo, come lei dice giustamente, aspettare, perché le marce avanti e indietro su un possibile accordo con l'Iran sono state talmente tante e questa è solo l'ultima. Già ieri si intuiva che i paesi del Golfo stavano cercando di trovare una soluzione per evitare un attacco americano. Io credo che il presidente americano aspettasse una buona occasione per nuovamente fare marcia indietro. Come lei sa, l'attacco era previsto per oggi, sospeso nuovamente, e indubbiamente è bene che ci sia spazio per la diplomazia. Devo dire, stupisce un po' che tra i paesi stanno chiedendo al Presidente di aspettare, quantomeno ci siano anche gli Emirati, perché chiaramente questo a mio avviso è un segno della debolezza nella quale gli Emirati stessi si trovano, o meglio della vulnerabilità ad attacchi iraniani. L'abbiamo visto anche recentemente con l'attacco vicino alla centrale nucleare. Quello che voglio dire è che sicuramente i paesi del Golfo si stanno muovendo d'accordo con Turchia, con Pakistan, quindi c'è della diplomazia che succede, che si arrivi al punto che l'Iran rinunci completamente al nucleare, questo mi sembra più difficile, ma certamente si sta lavorando delle formule. Come avete visto, gli Stati Uniti chiedevano prima una sorta di moratoria per 25 anni, poi per 20, adesso forse si sta discutendo di tempi, questo è difficile dirlo, ma certamente rimane il core, il centro del negoziato in corso. Vediamo, c'è da aspettare, vedere che cosa questi nuovi negoziati, forse questa nuova proposta iraniana, francamente ce n'è stata una ieri di proposta iraniana, quindi che è stata rigettata, in pochissime ore ne è stata prodotta un'altra, vediamo, mi sembra che si debba soltanto un attimino aspettare per capire. Il dato politico mi pare sia quello di una grande confusione amministrazione americana e certamente un desiderio di non essere costretti a ad attaccare in questo momento, questa è la mia impressione, perché insomma l'opposizione interna negli Stati Uniti al conflitto è molto forte ed è crescente. Ci sono state ancora ieri delle dichiarazioni di una parte del movimento MAGA che oramai avversa le politiche trumpiane nel Golfo e non solo. Quindi un attacco all'Iran credo che complichi per il presidente americano, che già in notevole difficoltà, avete visto gli ultimi sondaggi, complicherebbe ulteriormente. Quindi è chiaro che sta dando spazio il più possibile alle possibilità di non dover attaccare.
4: Gianpiero Gramaglia, la presidente Zappia ti ascolta.
5: Sì, buongiorno ambasciatrice. C'era molta attesa la scorsa settimana e molta attenzione per la visita in Cina del presidente Trump, che alla fine sembra essersi risolta sostanzialmente in un buco nell'acqua, perché non ne sono venuti segnali di un impegno cinese nei confronti della fine del conflitto in Iran, e anzi sono venuti moniti cinesi forti su Taiwan, e per il resto gli accordi raggiunti appaiono piuttosto vaghi. Oggi c'è invece la visita in Cina del presidente russo Vladimir Putin. È una visita di riparazione, cioè Putin va a cercare garanzie da Xi che nulla è cambiato nel loro rapporto, o è una visita di conferma, cioè i due leader vogliono mostrare che sono uniti a Trump più di quello che Trump non voglia far apparire o non pensi?
6: Ma guardi, sul primo punto, cioè la visita del presidente americano in Cina, l'incontro, il risultato, diciamo, il risultato più evidente è che ci sia stata. Per il resto non è cambiato granché, come forse lei stesso diceva. Mi pare che ci sia nella realtà una continuità, no, americana nella politica di competizione e contenimento della Cina. Quindi, diciamo, l'unico risultato è che ci sia stato, che ci sia stata anche una, come posso dire, una mimica, una iconografia di tutta la visita che dava l'idea, insomma, dell'importanza di questo incontro, ma sostanzialmente non è cambiato granché. E francamente io mi aspetto che non cambi granché neanche dall'incontro che ci sarà tra Putin e Xi in Cina. Avrete forse notato queste dichiarazioni che sembra siano state fatte dal presidente cinese su l'errore, o comunque il fatto che Putin forse stia rimpiangendo, no, l'attacco all'Ucraina. Non so quanto vere siano queste dichiarazioni, ma insomma il Financial Times le riporta con una certa evidenza. Non escludo che naturalmente del conflitto si parli e che la Cina possa in qualche modo far trapelare il fatto che a questo conflitto bisogna trovare una fine, ma francamente non vede la Cina cambiare il suo sostegno a Putin. Qui si tratta di una competizione globale tra Cina e Stati Uniti, e la Russia e questo sostegno cinese alla Russia rimane anche una casella di questo puzzle della competizione globale con gli Stati Uniti. Quindi l'amicizia perenne tra Russia e Cina è destinata a durare. Per la Russia è vitale, per la Cina è uno strumento anche di competizione con gli Stati Uniti. Io la vedo un po' così.
4: Davvero grazie all'ambasciatrice Mariangela Zappia, presidente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. È stato un grande piacere, un buon proseguimento di giornata e alla prossima.
6: Grazie a voi, grazie a tutti.
4: Grazie. 7:20 in diretta Radio Radicale, spazio transnazionale. Guardiamo alcuni titoli della stampa internazionale. Partiamo dagli Stati Uniti, Gianpiero.
5: Sì, il tema che caratterizza molti titoli è quello del cambio repentino nel giro di 24 ore di atteggiamento di Trump verso l'Iran. Trump minaccia l'Iran e poi fa marcia indietro, tutto nello stesso giorno. Questo è il titolo, tradotto letteralmente, del New York Times, che sintetizza quanto è avvenuto ieri a Washington e tra Washington e i paesi del Golfo sulla scena del conflitto. Il presidente ha ripetutamente detto, cito di nuovo il New York Times, di stare per rilanciare l'azione militare contro l'Iran soltanto per fermarsi sulla soglia del precipitare di nuovo gli Stati Uniti in una guerra altamente impopolare ed estremamente costosa. Proprio ieri il giornale aveva pubblicato i dati del suo ultimo sondaggio, da cui risulta che la popolarità di Trump non è mai stata così bassa e che solo 3 americani su 10 approvano il conflitto. Addirittura il 95% di quelli che non votano, che non sono repubblicani, sono contro la guerra. In altri titoli, sempre sullo stesso tema, il giornale spiega come l'Iran potrebbe rispondere a una ripresa dell'aggressione israelo-americana e racconta il progredire della grande chiazza di petrolio rilevata nello stretto e che ora ha raggiunto un'isola iraniana in quelle acque. Il Washington Post riferisce che Trump ha spiegato la decisione di non attaccare di nuovo l'Iran con le pressioni ricevute dai leader di paesi del Golfo, in particolare l'Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti, pressioni perché desse ancora una chance a seri negoziati per un accordo di pace. Anche Axios apre con la decisione di Trump di mettere in pausa i piani d'attacco all'Iran, che erano stati discussi i piani di attacco in una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale con i vertici militari. Politico si concentra invece sulla protesta sempre più forte della base MAGA, del movimento MAGA, soprattutto della base dei giovani del movimento MAGA contro la guerra. E contro la guerra si muove anche quel movimento Turning Point USA, che è stato lanciato dal Charlie Kirk, il guru pro-Trump, ucciso nel settembre scorso in un'università dello Utah. Altri importanti media, però, come la CNN e Fox, puntano invece su un episodio ieri in California, cioè l'attacco alla moschea di San Diego, una delle più grandi degli Stati Uniti, che ha fatto 3 vittime, fra cui una guardia intervenuta per fermare gli attentatori. E poi gli 2 attentatori, 2 adolescenti, sono stati ritrovati morti nella loro auto, probabilmente suicidi. Dell'episodio parlano ovviamente tutti i media. Il Los Angeles Times, che ci apre, dice del ritrovamento di scritte anti-islamiche e che il movente d'odio anti-islam, sarebbe provato. Infine, prima di restituirti la linea, cito il Wall Street Journal, che ha un'apertura originale, parla della rivolta contro l'intelligenza artificiale nelle università americane e nel mondo del lavoro americano, prendendo lo spunto da alcuni discorsi fischiati nelle università americane di guru dell'intelligenza artificiale che prospettavano un mondo del lavoro cambiato in cui forse gli studenti avvertivano il rischio che la loro preparazione non garantisca loro un lavoro adeguato. E con questo ti restituisco la linea.
4: Grazie Giampiero, a domani. Questa è l'esclusiva del Financial Times di cui parlava l'ambasciatrice Zappia qualche minuto fa. Xi Jinping ha detto a Donald Trump che Putin potrebbe pentirsi dell'invasione dell'Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre suggerito di collaborare con il leader russo contro la Corte Penale Internazionale, scrive Demetri Sevastopolo da Washington. Xi Jinping ha detto a Trump durante i colloqui della scorsa settimana che il presidente russo Vladimir Putin potrebbe finire per pentirsi della sua invasione dell'Ucraina. Le osservazioni di Xi sulla decisione di Putin di lasciare la sua invasione su vasta scala del paese confinante con la Russia nel 2022 sono sembrate, scrive il Financial Times, andare oltre rispetto al passato. Vediamo sempre sul Financial Times, vi segnalo un editoriale di Gideon Rachman: Trump e Xi non decideranno il destino di Taiwan. La Cina parte dal presupposto che l'isola sarebbe indifesa senza il sostegno americano. Si tratta di un errore pericoloso. Vediamo il China Daily, che ha in apertura un'analisi di Mo Jingzi: i legami rafforzati da incontri ad alto livello, la diplomazia dei capi di Stato Xi e Putin dà slancio a una relazione fondamentale. Non è forse una gioia vedere arrivare amici da lontano, disse una volta Confucio. Questo antico proverbio cinese, scrive Jingzi, offre una nota appropriata mentre la Cina accoglie oggi il presidente russo Putin per la sua 14ª visita nel paese dal 2013. A distanza di oltre un decennio, i due leader si incontrano nuovamente in un altro momento importante. Andriy Denisov, che è primo vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Consiglio della Federazione Russa ed ex ambasciatore russo in Cina, afferma che l'imminente visita di Putin dimostrerà ancora una volta l'alto livello e la stabilità delle relazioni tra Russia e Cina. Times of India, lo dicevamo poco fa, il Pakistan invia agli Stati Uniti una nuova proposta di pace iraniana. I media iraniani riferiscono che gli USA avrebbero offerto una deroga temporanea alle restrizioni sul petrolio. Questa proposta inviata dall'Iran tramite il Pakistan ha condizioni, scrive Times of India, che sembrano simili alle offerte precedentemente respinte da Washington. Vediamo il Kiev Post. Il presidente Zelensky ha dichiarato che gli attacchi a lungo raggio dell'Ucraina hanno ridotto del 10% la raffinazione del petrolio in Russia negli ultimi mesi e costretto le società energetiche a chiudere i pozzi. Ha aggiunto che il deficit della Russia ha già superato le previsioni per l'intero anno e che Putin sta portando la Russia verso la bancarotta. TASS, Putin, legami e sostegno reciproco senza precedenti con la Cina. Il presidente russo afferma, scrive l'agenzia russa, che i due paesi sono pronti a sostenersi a vicenda su questioni fondamentali, tra cui la tutela della sovranità. Il Guardian, nessun accordo su misura per il Regno Unito se vorrà rientrare nell'Unione, lo affermano ex funzionari UE incaricati della Brexit. Se il Regno Unito, scrive il Guardian, dovesse chiedere di rientrare, probabilmente incontrerebbe un atteggiamento cordiale e accogliente, tra virgolette, ma anche concreto, cioè senza accordi speciali. Le Monde, Vladimir Putin è atteso in Cina sulla scia di Trump per chiedere a Xi Jinping un maggiore sostegno. Il presidente russo spera di portare a termine un progetto di gasdotto approfittando delle conseguenze della guerra in Iran, ma il rapporto tra Mosca e Pechino rimane profondamente sbilanciato. Vediamo El País, si occupa di Cuba. Il presidente Miguel Díaz-Canel avverte: sarà un bagno di sangue se gli Stati Uniti attaccheranno Cuba. La Havana si è dotata di 300 droni per la propria difesa militare, ribadisce che l'isola non rappresenta una minaccia per Washington. Vediamo Time of Israel. Trump afferma che l'attacco USA contro l'Iran è stato sospeso dopo che i paesi del Golfo hanno assicurato che ora è possibile raggiungere un accordo. Il presidente sostiene che l'attacco previsto per oggi ci sarà se non si raggiungerà un accordo che impedisca all'Iran di dotarsi di armi nucleari. C'è un editoriale che vi segnalo, magari ne parliamo domattina in maniera più approfondita, di Faisal Abbas, che è direttore di Arab News. Come interpretare la posizione saudita? Riyadh, l'obiettivo è impedire il ritorno della guerra e ottenere la riapertura incondizionata dello stretto di Hormuz. Infine l'IRNA, l'agenzia di stampa iraniana, gli USA hanno inviato osservazioni riviste sulla proposta dell'Iran nonostante il rifiuto pubblico. Abbiamo terminato, grazie a Piero Scaldaferri regia, la linea a Federico Punzi.
3: Grazie Francesco, sono le 7:30 minuti, adesso la rubrica Derrick a cura di Michele Governatori.
7: Benvenuti alla puntata 721 di Derrick. L'aumento del prezzo dei combustibili sta colpendo i paesi del mondo in modo diverso a seconda che i prezzi siano sussidiati o no. Dove sì, come in Indonesia, si configurano crisi di bilancio pubblico che avranno effetti di deficit eccessivo o di prosciugamento di risorse ai danni di altre voci di spesa. Qui il problema insiste in una situazione già critica dopo che l'attuale presidente Prabowo, genero del dittatore Suharto, ha ipotecato una parte consistente della spesa pubblica con un piano di pasti gratis nelle scuole primarie dell'immenso paese, impiegando anche l'esercito per occuparsene. Altre nazioni dell'estremo oriente con meno capacità di spesa e scarse riserve di petrolio, come il Laos, che però, come abbiamo visto in un reportage di Derrick, è ricco di energia idroelettrica, stanno lasciando invece volare alle stelle il prezzo dei carburanti per i trasporti, come emerge da un rapporto dell'Economist, il cui link trovate sul blog Derrick Energia. C'è qualcuno però che, pur macinando in questi giorni un sacco di chilometri in Laos, non sta subendo il problema del prezzo del gasolio, e anzi, forse se ne sta avvantaggiando in termini di minor traffico di camion sulla strada. Questo qualcuno è Armando Costantino, un italo-svizzero partito all'inizio del 2025 dal Ticino in bici e tenda e che sta ora attraversando il Laos centrale, dal confine con il Vietnam verso quello con la Thailandia, presso Ta Kek. Uno zio alpinista che già da ragazzino lo portava in alta montagna e oggi lo aiuta a distanza a risolvere qualche inghippo di visto alla frontiera, la passione per il downhill in mountain bike, anni di risparmio per prepararsi e finalmente la partenza. Ha già fatto oltre 17.000 chilometri in 26 paesi, in condizioni climatiche estreme e opposte, e ne ha molti di più davanti a sé. In uno dei suoi rari momenti stanziali ha concesso un'intervista a Derrick, disponibile integralmente su Radio Radicale e sul canale YouTube di Derrick. Eccone un assaggio. Ti sei fatto la Cina e la Mongolia in inverno, in tenda.
8: Sì, era una cosa che volevo fare per dimostrare a me stesso che ero in grado di gestire queste situazioni.
7: Cavolo.
8: Per testare. È stato assurdo. In Kazakistan, prima del confine, c'erano le strade che erano totalmente bianche, totalmente ghiacciate, con le ruote chiodate. Una volta che supero il confine, che entro in Cina, erano maniacali i cinesi con la neve. Non c'era un grammo, non c'era un filo di ghiaccio e neve sulle strade. Poi dopo, quando sono entrati in Mongolia, io mi immaginavo la Mongolia pienissima di neve, cioè una distesa totalmente bianca durante l'inverno. Invece non è così, soprattutto perché io sono passato vicino alla regione del deserto del Gobi e c'erano delle zone che era totalmente arido, zero, totalmente pulito da neve, solo che magari di notte erano meno 20, meno 25 nei momenti in cui ero lì, e di giorno erano meno 10, meno 15 tranquillamente. Se vedevi le foto, tutto sembrava che faceva caldo, ma invece era tutto l'opposto.
7: Tutti i link, compreso quello all'intervista integrale, sul blog Derrick Energia. Un saluto da Michele Governatori.
3: Radio Radicale, 7:33 minuti, tra poco, tra qualche istante, l'appuntamento con Stampa Regime, oggi curata da Roberta Iannuzzi, e andiamo a dare un'occhiata alle agenzie di stampa. Come detto, il presidente americano Trump ha al momento sospeso l'imminente operazione militare contro l'Iran, vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo senza dover tornare ai bombardamenti, e dice appunto Trump: non permetteremo all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Sono stato contattato da questi tre paesi, si tratta di Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, più altri, che stanno trattando direttamente con i nostri e con l'Iran, e sembra esserci un'ottima possibilità di trovare una soluzione. Se riuscissimo a farlo senza bombardarli, senza pietà, ne sarei molto felice, ha detto il capo della Casa Bianca parlando con i giornalisti e appunto spiegando, chiarendo il senso del suo post di ieri sera. L'indiscrezione del Financial Times: il presidente, al presidente Trump e al presidente cinese Xi Jinping, avrebbe detto che il leader russo Vladimir Putin potrebbe un giorno pentirsi dell'invasione dell'Ucraina. A secondo il quotidiano, si avrebbe espresso a Trump dubbi sui costi strategici a lungo termine della guerra per Mosca, pur senza prendere apertamente le distanze dalla Russia. Pechino mantiene formalmente una posizione neutrale sul conflitto, ma resta il principale partner diplomatico ed economico della Russia, così il Financial Times. Ma ora, come detto, è il momento di Stampa Regime. Roberta Iannuzzi.
1: Grazie, buongiorno, bentrovati. Stampa e Regime di martedì 19 maggio 2026, la rassegna stampa di Radio Radicale con Piero Scaldaferri in regia, Roberta Iannuzzi in studio. Dunque oggi i temi sono sostanzialmente gli stessi che abbiamo trovato ieri sui giornali. Si aggiunge la notizia che il presidente degli Stati Uniti Trump avrebbe sospeso l'attacco all'Iran su pressione dei paesi del Golfo.
9: Teheran disponibile a trattare su una tregua, negoziati seri in corso, Putin vola a Pechino, da sì Hormuz aperto. Queste in sintesi alcune delle notizie che si aggiungono ai temi che abbiamo trattato ieri. Si aggiunge anche il blocco da parte di Israele di 32 imbarcazioni al largo di Cipro, la cosiddetta flottiglia, 14 italiani fermati in Italia, uno sciopero con blocchi ai trasporti urbani, con questo primo punto all'ordine del giorno dello stesso sciopero. E poi il cuore dei giornali è ancora l'attentato con l'auto sui passanti a Modena. L'attentatore aveva smesso le cure psichiatriche nel 2023. Ci sono anche le dichiarazioni dei genitori che sono raccolte dal Corriere della Sera, e la stampa sottolinea come fossero anche ignari dei suoi disagi. Dalle email sequestrate emerge la premeditazione, divisione tra i quotidiani come ieri, islamismo, salute mentale, integrazione, gli argomenti. Poi il patto di stabilità dell'Unione Europea, il ministro dell'economia Giorgetti che preme su Bruxelles per estendere la clausola di salvaguardia alla crisi energetica, una trattativa aperta. In arrivo la prima enciclica di Leone XIV, il 25 maggio, Magnifica Humanitas, sulla persona umana nell'era dell'intelligenza artificiale. Finita in prescrizione la causa di Musk contro Altman, dichiarata prescritta dalla giuria californiana, e poi alle Maldive trovati i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi, trovati, non ancora recuperati. Ma oggi è soprattutto il 19 maggio, dunque il giorno in cui ricorre il decennale della scomparsa di Marco Pannella. Sono trascorsi 10 anni, siamo nel 2026, da quel 2016, ed è il leader radicale richiamato in prima pagina sulla Verità, sul Giornale, sul Domani, sul Fatto Quotidiano, sull'Unità, sul Dubbio, assente totalmente dai principali quotidiani nazionali che non se ne occupano, almeno oggi. Ed è assente del tutto anche sul Tempo, che è il quotidiano diretto dall'ex segretario di Radicali Italiani Daniele Capezzone. E dunque parleremo molto di Pannella, perché comunque nonostante questo abbiamo trovato diversi articoli e speriamo che non ce ne sia sfuggito qualcuno. E poi ci occuperemo appunto di Modena. Oggi ci sono alcune novità, come abbiamo detto, soprattutto politiche, sono quelle, l'intervista a Matteo Salvini sul Giornale, dopo quella al ministro Piantedosi di ieri, e insomma si approfondisce, ecco, quella divisione, quel dibattito che però, come scrive giustamente Mattia Feltri sulla Stampa, va guardato con obiettività, cioè senza seguire, diciamo, i leader politici nelle loro evoluzioni, che insomma ci portano fuori strada rispetto a quella che è la realtà italiana, che è fatta di immigrazione che serve, come ha ben capito anche il governo Meloni. Cominciamo naturalmente dal decennale di Marco Pannella. Oggi tra i vari articoli ce n'è uno di Dimitri Buffa sull'Opinione. Ecco, partirei proprio da questo, perché racconta la giornata di oggi: commemorazioni separate in casa per Pannella, scrive Buffa. Mi tratteranno da morto come se fossi vivo, così come mi hanno trattato da vivo come se fossi morto. La profezia di Pannella, lanciata poco prima di andarsene, quel maledetto 19 maggio 2016, si è trasformata in una sorta di nemesi per quelli che una volta erano i soggetti più importanti della galassia radicale. Tre celebrazioni distinte, da separati in casa: quella del partito di Maurizio Turco il 19 maggio a Via di Torre Argentina 76, sede storica anche geografica di quello che fu il soggetto radicale di Pannella; quella di Nessuno Tocchi Caino in Via della Panetteria 76, in quella che fu invece la casa in terra di Pannella e adesso sede del soggetto radicale summenzionato e infine quella di radicali italiani nella sede dell'unico partito che ha continuato contro il volere dello stesso Pannella a fare politica in Parlamento italiano ed europeo e a presentarsi alle relative elezioni. L'eredità morale e in parte materiale del supermarco nazionale è stato altrettanto contrastata di quella della famiglia Agnelli. La galassia radicale si è frantumata, l'atomo si è diviso, come al solito, senza provocare alcuna reazione nucleare. Adesso il panorama che un osservatore esterno e amico di Pannella può vedere è una specie di dissipazione in fieri, se non in progress, di tutto il patrimonio ideale e politico inventato da Pannella in 50 anni di quasi sempre solitaria ed elitaria militanza portata avanti con scioperi della fame e della sete che hanno contribuito non poco a minarne la salute. La stessa Radio Radicale ha sofferto non poco delle divisioni interne, degli odi e delle ripicche tra i vari soggetti dell'ex galassia. Battaglie epiche come quella sulla giustizia giusta e sulla separazione delle carriere, per non parlare della responsabilità civile dei magistrati che fu l'oggetto del referendum Tortora, sono tutte finite in bacca nell'immaginario dell'italiano medio del post-Pannella. Idem per lo Stato di diritto, per non parlare della giustizia internazionale che si è suicidata come l'ONU mettendosi in mano ai terzi, ai paesi del terzo mondo a trazione islamista. Dopo di lui il diluvio, si può dire, e il paese Italia non è che ci abbia guadagnato alcunché da questo stato di fatto, ma è la vita a volte essere ingenerosa e a togliere tutto quello che ci aveva dato. Prima che nasca un nuovo Pannella passerà un altro secolo. Speriamo che chi eventualmente per allora avrà avuto la fortuna di conoscerne un altro di Pannella, stavolta non si lasci sfuggire l'occasione, come è capitato a tutti noi coevi del supermarco nazionale, trattato da morto come se fosse vivo e da vivo come se fosse morto. Questo troviamo oggi sull'Opinione, su un piccolo quotidiano. Comincio da qui, primo perché, come detto, i grandi quotidiani non se ne occupano e quindi diamo spazio ai piccoli, e secondo perché Buffa parla insomma raccoglie quello che è una critica costante che viene fatta a Pannella e al suo lascito, parla insomma di dissipazione di quel patrimonio, però forse non è ben compreso anche da morto Pannella, perché più che di dissipazione si può parlare di dispersione e non in senso negativo, cioè il patrimonio si è polverizzato in tutte le direzioni possibili ed è andato in qualche modo a annaffiare delle aree politiche che avevano con Pannella forse in comune poco o nulla, e la prova la vediamo oggi sui giornali che dedicano spazio a Pannella, il Domani come La Verità, e quindi è il paradosso di un leader che non voleva eredi ma ha prodotto più concime politico di chiunque altro a destra e a sinistra, sui diritti come sull'economia, sulla giustizia, come sulla politica internazionale. E adesso lo vedremo con Veneziani, con Bonanni, con Sansonetti, ecco, tutte personalità che hanno davvero poco in comune e che rivendicano ognuno una parte, ecco, di quell'ascito, e non è appunto questo il segno di un fallimento, è invece la prova che il seme ha attecchito ovunque, anche nei campi che lui avrebbe, diciamo, che apparentemente non ha coltivato, ma che evidentemente invece ha coltivato, e come. Andiamo a prendere l'unità proprio di Sansonetti, che ha una bella foto di Pannella che viene portato via in Parlamento. Piero Sansonetti scrive: quella sì che era politica, quindi con un direttore che firma un articolo. 10 anni fa moriva Pannella, aveva 86 anni e credo che ne avesse passati circa 70 a fare politica. Per Pannella la politica era tutto, era un modo di esprimersi della vita, era lotta, spettacolo, servizio, pensiero, impegno, non era potere. Pannella non ha mai avuto il minimo interesse per il potere, lo disprezzava, quello che lui inseguiva era una cosa diversa che non so come chiamare. Potrei usare un termine gramsciano, anche se Pannella con Gramsci non c'entrava niente, l'egemonia. Ha guidato un partito piccolo, ma siccome l'egemonia sapeva voleva conquistarsela, è riuscito con la sua azione a condizionare per almeno 30 anni tutti gli altri partiti, soprattutto quelli di sinistra. Aveva principi saldi, soprattutto la non violenza e la disobbedienza. Sapeva conquistarsi la ribalta con la sua fantasia, con l'improvvisazione, con grandi gesti come sono stati lo sciopero della fame e l'ostruzionismo in Parlamento. È stato un leader irripetibile, molto odiato, molto amato, stimato da tutti, credo. E poi nelle pagine interne, ancora sull'Unità, Adriano Sofri. Pannella, la politica e la notte. Fu grazie alla notte che Pierpaolo Pasolini riconobbe Pannella come una figura fraterna. Pasolini ci abitava dentro come un animale notturno, ma Pasolini era un poeta, Pannella era un politico. Questo è un testo che è stato scritto 10 anni fa da Sofri, dopo la morte di Pannella, e fu pubblicato sul Foglio. Comincia così: ci sono giorni e notti specialmente in cui rimpiango la galera. Era la galera il posto in cui sentir gridare che Marco Pannella è morto. Prima di Pannella, un uomo da marciapiede, alla politica mancava la notte. La notte è affare di puttane e di ladri, di froci e di spacciatori, di tradimenti e di rivelazioni, stanze d'ospedale illuminate da lucine di macchine.

Beh, Pannella come una figura fraterna. Pasolini ci abitava dentro come un animale notturno, ma Pasolini era un poeta, Pannella era un politico, inventò il palazzo, Pasolini ne fece il processo. Pasolini scriveva, Pannella parlava, la sua scrittura non fu mai all'altezza della sua eloquenza e trascritti, i suoi discorsi più belli rischiano la retorica. Pannella parlava piuttosto, perché la scrittura, quando non sia poetica, pretende di fissare qualcosa che la parola detta lascia scorrere liberamente. Una volta la sua scrittura gli rese merito e fu in un'occasione improvvisata la prefazione al libro di Andrea Valcarenghi, Underground a pugno chiuso del 73. Pasolini salutò quella prefazione con enorme ammirazione. È finalmente il testo di un manifesto politico del radicalismo. È un avvenimento nella cultura italiana di questi anni. Io vi venivo affettuosamente liquidato come la linea Parri-Sofri. Un altro scritto però vorrei suggerire di rileggere, uno in memoria di Bettino Craxi sul Corriere, il più bello politicamente e umanamente che mi ricordi. Pannella era un politico, uno che voleva cambiare il mondo, ma senza rassegnarsi all'ipocrisia che immagina diurno il mondo e per bene la politica. La politica era disincarnata e dunque maschile, ammesso che la politica avesse un corpo, la notte lo ingoiava e spegneva la luce. Marco Pannella non ha conosciuto l'imbarazzo che il cattolicesimo chiama rispetto umano, un sinonimo antico della correttezza politica. Non c'è stato essere umano il più compromesso e compromettente che abbia esitato ad abbracciare. A volte, grazie alla sua autorità, guardi e ladri si sono mescolati nello stesso ritratto, come quando ora a salutarlo nella sua mansarda sono andati insieme i detenuti e il ministro della giustizia. Mentre scrivo, il televisore acceso sul rumore e le facce di fondo che commemorano Pannella, e tuttavia so sentire distintamente le voci delle galere, scriveva tra l'altro 10 anni fa Sofri, e le trovate il pezzo riproposto a pagina 4 dell'Unità. Poi accanto Rita Bernardini, un'eredità inesauribile, prendetela se volete, il partito strumento per fare politica, i valori tutti scritti nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo, libertà, non violenza e disobbedienza sono irrinunciabili. La stiamo registrando questa riunione? Era una domanda che tornava spesso. Se qualcuno di noi si distraeva e non faceva partire la registrazione, Marco si incazzava di brutto. E non parlo delle riunioni ufficiali dei soggetti dell'area radicale, perché quelle andavano spesso in diretta su Radio Radicale e in ogni caso finivano sul sito della radio. Parlo delle riunioni interne del gruppo dirigente, spesso allargato, senza troppi riguardi, al primo che passava in sede. Il senso di quella mania di registrare tutto e di catalogare tutto, Pannella lo spiegava più o meno così. Serve a noi, certo, ma serve soprattutto a chi un giorno vorrà studiare il Partito Radicale e gli altri soggetti dell'area per capire come si arrivava a certe scelte politiche, per ricostruire il percorso che portava, per esempio, a dare priorità a un candidato piuttosto che a un altro. A volte erano riunioni dure, perfino drammatiche, anche sul piano personale c'erano pianti, litigate, scazzi. Marco, con il suo carisma e la sua autorevolezza, riusciva però a tenere insieme tutto e tutti. E quei drammi, quelle rotture, finivano quasi sempre per diventare occasione di crescita per chi in quel momento si sentiva messo da parte o sottovalutato. Se dovessi mettermi a fare l'elenco di quanti politici, poi passati attraverso le più diverse formazioni di partito, si è in qualche modo inventato Marco Pannella, non finirei più. Per non parlare dei tanti bravi giornalisti usciti dalla radio che Marco ha fatto nascere e crescere. Radio Radicale, che ha ormai superato i 50 anni. Vedere sullo schermo Marco Valerio Loprete, oggi corrispondente da New York per i TG Rai, mi commuove e mi intenerisce. Lo ricordo 18enne quando interveniva da neoiscritto all'Associazione Luca Coscioni nella trasmissione Il Maratoneta, e come lui stesso ricorda, il suo avvicinamento risale addirittura a 2 anni prima, quando poco più che adolescente, l'11 settembre del 2001, vide sul sito dei Radicali la bandiera americana accanto a quella di Israele. Erano i giorni in cui l'Italia e Roma erano inondate da bandiere pacifiste, spesso accomunate da slogan anti-americane. Una delle ricchezze di Pannella e dell'esperienza radicale, ricordava Marco Valerio il giorno della scomparsa di Marco, consiste nell'aprire infinite strade, così che ognuno possa trovare la sua personale via per avvicinarsi all'impegno politico. Il formato aperto è ciò che ha concepito Pannella per il partito, che considerava niente di

più che uno strumento per fare politica con le sue regole e le sue procedure. Regole e procedure che potevano essere cambiate a maggioranza semplice in un congresso dagli iscritti, i quali avevano come unico obbligo, per essere tali, quello di versare la quota annuale per pagarsi la tessera. La tessera. Chiunque si poteva iscrivere, questo di per sé costituiva uno scandalo, con Marco che rivendicava anche iscrizioni di ergastolani che in molti, anche dentro il partito, avrebbero voluto tenere nascosti. Quando si parla del lascito di Pannella, credo che nel canestro di parole nuove che il signor Hood ha lasciato in eredità a chi lo ha conosciuto e voglia attingervi, ci sia soprattutto un metodo, quello dell'inclusione, della capacità di fare tesoro di ogni diversità, della non violenza, del dialogo, dell'amore, per immaginare insieme un nuovo possibile. Amava sopra ogni cosa le istituzioni democratiche, le loro leggi fondamentali, tanto da volere che lo statuto del Partito Radicale Non Violento, transnazionale e transpartito si aprisse con un preambolo in cui il partito proclamava, nel rispetto della legge e del diritto, la fonte insuperabile di legittimità delle istituzioni e il dovere alla disobbedienza, alla non collaborazione, all'obiezione di coscienza, alle supreme forme di lotta non violenta per la difesa con la vita, della vita, del diritto, della legge. In quel preambolo si richiamava ogni persona che voglia sperare nella vita e nella pace, nella giustizia e nella libertà, allo stretto rispetto, all'attiva difesa di due leggi fondamentali, quali la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, auspicando che l'intitolazione venga mutata in diritti della persona, e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché delle Costituzioni degli Stati che rispettino i principi contenuti nelle due carte. Al rifiuto dell'obbedienza e del riconoscimento di legittimità, invece, per chiunque le violi, chiunque non le applichi, chiunque le riduca a verbose dichiarazioni meramente ordinatorie, cioè a non leggi. È un manifesto che dovrebbe essere conosciuto e discusso nelle scuole. Questa è la proposta di Rita Bernardini che trovate sull'Unità per intero con il suo articolo. Andiamo sul dubbio. Qui scrive oggi Walter Vecellio, anche qui lo troviamo richiamato in prima, sebbene in basso, 10 anni fa la morte, il mio Pannella, uno statista come Cavour e De Gasperi. Andiamo a pagina 7. 10 anni senza lo statista irregolare. Nel vocabolario di Marco c'è un termine ricorrente negli ultimi tempi, compresenza, l'essere presente con altri, anche quando non si è più. E scrive al direttore: caro Davide, maledetto, quando hai pensato di affidarmi un ricordo di Marco Pannella, ben inteso, maledetto io pure che ti ho detto sì, non sono uno storico laureato che si va a impalcare indotte e scontate però vivisezioni sul come e il perché, e neppure un ex corroso da rancorosa rivalsa, lo sai, e lo sappia anche il lettore, che sono più di 50 anni che conosco Marco. La prima tessera risale al 72, quando il simbolo era la donna con in testa il berretto frigio, disegnata da Mario Pannunzio. Non si pretenderà che il mio sia uno sguardo obiettivo, disincantato, che nel parlare di Marco non ci sia un intruglio di ammirazione, gratitudine e affetto. Ma vi risparmierò dunque la litania: divorzio, aborto, diritti civili, digiuni, fame nel mondo, non violenza e tutto il catalogo imponente delle imprese pannelliane. Ahimè, non basterebbero i volumi e l'impegno che Renzo De Felice ha dedicato a Mussolini. Esagerazioni, non ho finito. Lo considero uno dei 5 o 6 statisti che l'Italia ha avuto dalla Breccia di Porta Pia in poi. Ma spiegare come sono arrivato ad accostarlo a Cavour, a Giolitti, a De Gasperi, a Mattei, a Craxi, non basterebbe il doppio delle pagine di questo giornale. Sotto, in basso, Nessuno Tocchi Caino dedica l'intera giornata alla sua memoria. Ha deciso di inaugurare la nuova sede romana di Via della Panetteria 15 davanti alla casa dove il leader radicale visse fino agli ultimi giorni. La panetteria è stato il forno che ha sfamato gli affamati e la fonte che ha dissetato gli assetati di giustizia e libertà, spiegano Rita Bernardini, Sergio D'Elia ed Elisabetta Zamparutti, annunciando una giornata dal titolo 10 anni senza Marco Pannella, fare di una mancanza
una presenza. Dalle 10 alle 20 la sede resterà aperta ai militanti, amici e cittadini, mentre tra le 15 e le 17 si terrà una conferenza stampa con i dirigenti dell'Associazione Presidenti d'Onore. Questo troviamo sul Dubbio, però ricordiamo che intanto sarà oggi ricordato anche Enzo Tortora nel 38° anniversario della morte, insieme a Francesca Scopellitti, Emma Bonino e altri esponenti del mondo radicale e garantista. Parteciperanno intellettuali, artisti, giornalisti, esponenti radicali, da Mina Welby a Fabrizio Cicchitto, da Bobo Craxi ad Anna Finocchiaro, con un'iniziativa dedicata alle battaglie garantiste e ai diritti dei detenuti in Italia. C'è poi anche la giornata nella sede storica del Partito Radicale in via di Torre Argentina 76, di cui parlava Dimitri Buffa sull'Opinione, con l'apposizione della targa nello stesso domicilio, e anche un evento al Partito Radicale che naturalmente Radio Radicale vi proporrà. C'è anche oggi la presentazione di un libro che è curato da Piero Ignazzi, Marco Pannella, La passione della politica, edito da Viella, e viene presentato alla Camera con l'introduzione del professor Andrea Puggiotto e con diversi interventi autorevoli, da quello di Simona Colarizzi, Angelo Panebianco e poi ancora Gaetano Quagliariello, Lorenzo Strickleavers e ancora la testimonianza di Massimo Teodori, tra gli altri, ne cito alcuni. Lo stesso Piero Ignazzi scrive oggi sul Domani, in prima pagina, andiamo a prendere appunto anche il suo commento: a 10 anni dalla morte, quanto manca la non violenza di Pannella? Ha attraversato a lunghe falcate la politica italiana di larga parte del secondo dopoguerra fino all'inizio di questo secolo, è stato un protagonista senza disporre né di un grande partito, tutt'altro, né di folta rappresentanza parlamentare o subnazionale, né di cariche di governo. E ricordiamo anche questo, che non ha mai avuto cariche di governo. Gli sono bastati la sua parola, i suoi gesti e soprattutto le sue intuizioni politiche. Prima di altri ha capito quanto fosse ossificata la politica italiana e non rispecchiasse le domande che montavano nella società, quanto fosse centrale la comunicazione, quale fosse la dimensione politica internazionale, scrive Ignazzi sulla prima pagina del Domani. Poi l'articolo prosegue a pagina 11 e si ripercorre appunto gli inizi giovanissimo, naturalmente, negli organismi rappresentativi universitari. Poi Pannella, più avanti, scrive Ignazio Sacchi, senza avere accesso ai media si rimane ai margini e per avere voce si priva del cibo, la sua immagine scheletrica impressionante per un colosso di 2 metri buca le copertine di molti organi di stampa e alla fine gli viene dato spazio in televisione. Dopo aver bucato la stampa, buca lo schermo. Umberto Eco, il grande semiologo, si accorge subito della forza dirompente di un linguaggio che non rispetta i canoni del politichese. Inizia nei primi anni 70, il periodo alto della politica radicale, di cui Pannella è l'interprete assoluto, il leader carismatico, quindi la stagione dei diritti civili. Ma si ricorda nel pezzo, lungo pezzo di Ignazzi, anche lo scenario internazionale, che oggi, diciamo, è più chiaro forse di un tempo quanto fosse stato, diciamo, come avesse colto nel segno l'intuizione di Pannella di immaginare appunto un partito transnazionale. È lo scenario internazionale che attrae l'energia di Pannella, con l'intento di diffondere il diritto e la legge oltre i confini nazionali, per reificare in sostanza i principi delle dichiarazioni internazionali dei diritti della persona, come ricordava poco fa Rita Bernardini. Perché non siano parole vuote, è necessario intervenire laddove si rischia una barbarie, un genocidio, come in Ruanda e in Bosnia. Sulla spinta di questa visione transnazionale a piccoli passi, Pannella contribuisce a far approdare nel diritto internazionale, tra le norme dell'ONU, il diritto di intervento all'interno dei paesi che si stanno macchiando di questi crimini. E poi il federalismo europeo, un tempo di Ernesto Rossi e di Altiero Spinelli,
poi solo del patriarca dell'Europa federale. Pannella si muove tra il terreno nazionale per una giustizia giusta e civile che tratti i carcerati non come sottouomini e transnazionale, per cui vorrà creare una sorta di partito radicale bis dedito solo a questa dimensione, e continuerà fino alla fine a dar corpo alla sua azione con la pratica non violenta dello sciopero della fame. Così tra l'altro Ignazzi sul Domani e poi anche sui giornali di opposto orientamento. Abbiamo detto che questo bisogna notarlo, ecco, che sono soprattutto i giornali che di solito definiamo della destra, filogovernativi, che non tutti naturalmente, ma insomma la maggior parte, che danno spazio a Pannella. Il vizio di dire cose giuste in anticipo, scrive Filippo Facci nella pagina 13 del giornale. Andiamo a vedere anche lui. Marco Pannella interruppe lo sciopero della morte esattamente 10 anni fa, il 19 maggio 2016, e forse fu l'unico sciopero che nessuno gli aveva chiesto di interrompere, che nessuno derideva, che non anticipava una battaglia inattuale che altri un domani avrebbero vendemmiato al posto suo. Pannella lo avevo conosciuto a 16 anni, stavo partecipando a una marcia pasquale ad Assisi e lui, senza conoscermi, mi iscrisse al partito senza farmi pagare. Strano. Poi non lo rividi per moltissimo tempo, ma sarebbe restato per me uno dei più onesti e disinteressati uomini politici della storia repubblicana, uno dei più grandi e autentici personaggi che avrei avuto l'onore di conoscere decentemente. Ora un bel salto temporale, immagini al mare sul barchino attorno a Ponza con l'acqua calma nell'ora più bella, il 13 agosto del 2009, eravamo io e la mia compagna, squillò il cellulare, anche se lì in genere neppure prendeva, eccoti Marco Pannella, voleva che a Ferragosto lo affiancassi in sostituzione di Massimo Bordin in quell'incredibile maratona di Radio Radicale che era la conversazione settimanale con Marco Pannella, 3 ore di dialogo senza interruzioni, una cosa da ammazzarsi. Beh, non era 3 ore, durava di meno, insomma, massimo 2 ore. Pannella, 3 ore, Ferragosto, forse a Ferragosto c'era un'edizione speciale. Comunque, era pazzo, scrive Facci. Poi, immagine di Roma, Ferragosto, le strade vuote, turisti dall'aria smarrita, perché alla fine avevo accettato di farla, la maratona radiofonica con lui, la consideravo un'esperienza da provare almeno una volta nella vita. L'effetto fu psichedelico e destabilizzante, le sue subordinate concentriche, la parentesi della parentesi con un inciso, premesso che, a parte il fatto, bisogna ripartire da... Ogni volta che provo a riascoltare la presunta conversazione si trova online, non capisco neppure quello che dissi io. Un esempio soltanto, Pannella ad un tratto ebbe un moto di disappunto e mi interruppe, mi disse che dovevo dargli almeno il tempo di rispondere, perché alla fine della trasmissione mancano solo 50 minuti. Poi tornai al mare, al barchino. Nel periodo immediatamente successivo io e Pannella ci sentimmo praticamente tutti i giorni, ma ad un tratto non mi feci più vivo per 2 ragioni. La prima è che era iniziato quel meccanismo con cui lui tendeva a fagocitare le persone, come era successo a tante che avevo conosciuto. La seconda è che avevo scoperto, dall'oggi al domani, che probabilmente mio padre stava morendo per un tumore ai polmoni. Da Ponza, e da allora più bella, mi involai nel paesino di montagna dove l'aveva curato soltanto un medico del posto. Era più senescente che mai e lo feci portare nell'ospedale milanese che preferiva. Poi accaddero un sacco di cose che restano fatti personali. Nei 2 mesi che seguirono, a parte pochissimi amici, ci fu una sola persona di media conoscenza che continuò a telefonarmi, a chiedermi di mio padre, chiedermi di passarglielo, tutte le volte ricordandosi ogni minimo particolare, senza poi avere null'altro da chiedermi e da dirmi. E ho imparato che ci sono persone così, eccessive nel bene e nel male, capaci di una generosità improbabile e però autentica, di un trasporto a cui loro per primi non possono resistere. Marco Pannella faceva così con me, ma l'aveva fatto con un intero paese per mezzo secolo. È veramente verissimo quello che scrive Facci.
lo trovate sul giornale oggi. Allora andiamo avanti perché naturalmente ci sono tante cose e devo purtroppo riassumerle. Per esempio Raffaele Bonanni sul Riformista, l'ex segretario della CISL, non è nostalgia fare i conti con ciò che l'Italia è diventata. Pannella aveva capito prima di altri che la partitocrazia avrebbe divorato la democrazia liberale, che le istituzioni non possono diventare proprietà dei partiti, e quindi le sue battaglie concrete, spesso solitarie, trovano pochi paragoni per tenacia. Scrive Bonanni. Sullo stesso giornale c'è un'intervista di Oara Borselli a Gaetano Quagliariello a pagina 13, credo che fosse almeno pagina 13, forse no, e questa è un'altra cosa che segnaliamo, se la ritrovassimo sarebbe meglio, ma per il momento... Ah, eccolo qua, è sotto l'articolo di Facci. Lo conobbi a 15 anni, era un grande eretico, ma non un vero liberale. L'ex ministro fu vice dei radicali, uomo di eccezionale carisma. Dice, era un ragazzino, quel giorno avevo approfittato del ponte di novembre per non andare a scuola e raggiungere Napoli. Vi parlaste con Pannella? Sì, ma un minuto. Lui aveva un'attenzione particolare per i giovani che si avvicinavano al partito. Cercava soprattutto di capire perché i giovani fossero attratti dall'eresia. Così, cosa la colpì del discorso di Pannella a quel congresso? Era appunto un congresso, però non viene specificato quale. Il suo linguaggio, diretto e immaginifico, evocava la rivolta americana, gli anni 60, Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti, e insieme alle parole c'era il linguaggio del corpo, e anche quello veniva dagli Stati Uniti. È stato il 68 americano a inventare il linguaggio del corpo. Pannella era l'incarnazione italiana di quella cultura politica. Nei rapporti personali era irruento come in politica, sì, non aveva un approccio laico, lui voleva stupirti a tutti i costi e conquistarti. Ha avuto degli scontri con lui? Sì, certo. Per esempio, quando gli comunicai che me ne andavo dal partito, io ero ancora un ragazzino, ma ero vice segretario, avevo 21 anni. Lui fu duro con me, accusatorio. Io anche lo fui con lui. Cosa disse a Pannella in quell'occasione? Gli dissi che secondo me lui aveva fatto perdere il significato liberale al partito. Lo pensa ancora? Sì, Pannella era il simbolo dell'eresia liberale, ma lui non era liberale, lui era per gli assoluti, c'era in lui una componente di cattolicesimo giansenista. Lei è stato vice segretario, in quel periodo ha frequentato molto Pannella, vivevo in una stanzetta della sede storica del Partito Radicale a via di Torre Argentina, ogni tanto piombava in sede Pannella in piena notte e voleva parlare, discutere, non ti mollava. Insomma, torna la notte di cui parlava Sofri, un episodio di quei colloqui. Arrivò che sarà stata l'una di notte, era il 79, i radicali avevano appena avuto un bel successo alle elezioni. Io quella notte avevo già comprato all'edicola i giornali del giorno dopo, allora si faceva così a Roma, e allora gli lessi un editoriale di Montanelli che parlava bene di lui perché Pannella aveva annunciato che avrebbe partecipato al congresso dell'MSI, fu molto contento. Era una cosa clamorosa andare al congresso dell'MSI, sì, a quei tempi lo era. Fu la rottura con la vecchia cultura antifascista. La sua più importante battaglia qual è stata? Sicuramente quella per il divorzio e poi soprattutto quella del referendum che seguì al varo della legge sul divorzio. Oggi alla politica italiana cosa manca di Pannella? La fantasia. Questa è la breve intervista a Gaetano Quagliariello che firma Oara Borselli. E poi vi vorrei leggere, naturalmente, anzi citerei, sul Sole 24 Ore, Daniele Bellasio, e anche citerei, ce ne stanno altri da citare, allora vediamo un po' di andare più velocemente. Per cominciare prenderei La Verità con Marcello Veneziani. Anche qui una foto in prima pagina di Pannella, direi un Pannella anni 90, primi anni 90, a vederlo. Sono passati 10 anni giusti dalla morte di Pannella e quando ripenso a lui mi appare come il ribelle, trasgressivo precursore del presente conformismo, come il pazzariello che va avanti
alla banda nelle processioni di paese l'annuncia. Dopo di lui arrivarono i tromboni, le autorità e i devoti. Se ci pensate bene, tutte le sue battaglie combattute da cavallo pazzo e col piglio di dare scandalo sono diventate leggi, costumi e temi fondamentali nel presente. Il divorzio, l'aborto, i diritti civili, la libertà sessuale, l'emancipazione femminile, il riconoscimento e poi l'articolo prosegue nelle pagine interne. Andiamo a pagina 19, stiamo leggendo Marcello Veneziani sulla Verità. Le coppie omosessuali, gay pride, i transgender, l'obiezione di coscienza, l'individualismo libertario, il primato del singolo su ogni comunità, a partire dalla famiglia, la scristianizzazione della società, ben oltre l'anticlericalismo, l'animalismo, l'ecologia. E le sue battaglie ancora aperte restano i cavalli di battaglia di mezzo mondo politico e di larga parte della stampa e della cultura. L'eutanasia e il suicidio assistito, la liberalizzazione della droga e le condizioni delle carceri, il pacifismo e il garantismo. Oggi l'arco progressista, la sinistra, il mainstream sono figli o figliastri di Pannella più che delle tradizioni storiche e sociali del comunismo, dell'anticapitalismo e del socialismo. E non mancano focolai pannelliani anche nel centrodestra di derivazione berlusconiana. Quando Pannella agitava quei temi, quando digiunava, si incatenava, protestava e si lagnava, sembrava un esagitato molesto isolato, un predicatore nel deserto. Ha già vinto il suo deserto. Il conformismo prevalente abbraccia quasi tutte le sue idee, dei leader e dei partiti passati, e proprio Pannella quello che ha lasciato più tracce durature. Sul piano storico, negli 80 anni in Repubblica Italiana che abbiamo alle nostre spalle, una decina sono stati i leader politici più significativi. Provo a fare l'elenco: De Gasperi e Fanfani, Moro, Andreotti, Togliatti, Berlinguer, Nenni e Craxi, Almirante e Pannella. Infine, in quella che fu chiamata Seconda Repubblica, Berlusconi. Poi ci furono eminenti personalità come Saragat, Pacciardi, La Malfa, Malagodi e qualche presidente della Repubblica, ma i leader politici sono i primi. Pannella è dunque uno di quelli, e tra quelli è colui che ha inciso di più, almeno sul piano civile. Dopo la contestazione del 68, lo spirito rivoluzionario, collettivista e anticapitalista si sgonfiò nel nulla e nella lotta armata, mentre sul piano della rivoluzione dei costumi seguì la linea libertaria e radicale di Pannella. Nelle sue battaglie ha corteggiato la morte, non tanto coi digiuni, ma con l'aborto, l'eutanasia, il suicidio assistito, la droga libera. Pannella è stato lo shaker di Eros e Thanatos, liberalizzazione del sesso e della morte, ma con grande afflato ideale e perfino etico. È stato un grande appassionato leader, animato dalla purezza radicale degli impuri dichiarati. Ed è stato un predicatore strione che nel naufragio della politica italiana ha grandeggiato come un mago Merlino. La sua aggressiva dolcezza, i suoi sorrisi feroci, i suoi occhi abbaglianti, la sua infrenabile, torrenziale oratoria, vittimista e protestataria, predicatrice e iconoclasta. Il filosofo Augusto Del Noce prevedeva, con suicidio del comunismo, l'avvento di un partito radicale di massa. È esattamente quel che è avvenuto, con una sinistra che volta le spalle ai popoli e al proletariato e modula la sua battaglia etica sui temi civili indicati dai radicali di Pannella, magari riveduti e corrotti dal cinismo politico e dal politically correct occidentale. Se il partito radicale di massa è nato a sinistra, anche se trova simpatizzanti sul versante opposto, è giusto tributare omaggio al suo precursore, il radicale Pannella. Non è stato lui a mutare la rivoluzione sociale ed economica, la lotta di classe, nella rivoluzione sessuale dei costumi? Non è stato lui il capofila dell'Italia radical e individualista, libertina e permissiva? Pannella è stato l'antagonista principale della tradizione italiana. Il Vangelo radicale è molto più nichilista e religioso e laicista di quello comunista. Pannella fu la sintesi tra Savonarola e Pietro l'Aretino, profeta piangente di una società gaudente, spacciatore di individualismo tra i collettivisti, marcotrafficante di un liberismo applicato alla vita, alla morte e al sesso. Sfregiò il Parlamento mandandovi gente come Cicciolina e latitanti come Toni Negri,
Pannella attraversò e sfasciò i poli di destra e di sinistra, riuscì a far avere a Radio Radicale tanti soldi pubblici, sia come servizio pubblico che come giornale di partito, ovvero la RAI e l'Unità messa insieme. Fu l'ultimo dei grandi leader carismatici e l'ultimo dei grandi oratori e predicatori laici e libertari. Ebbe interlocutori come Pasolini e Sciascia, solo per dirne un paio. Con la Bonino fu la coppia reale di un'Italia senza figli, che promuove gli aborti e le separazioni, liberalizza la droga, il sesso e l'eutanasia. Insomma, qua facciamo dei passi nel futuro, perché nulla di tutto questo abbiamo visto nel nostro paese, la battaglia per il fine vita, per quanto insomma abbia fatto dei passi avanti, è ben lontana insomma dal compiersi, e anche le altre, per esempio la legalizzazione della droga, non la liberalizzazione. È stato un vero garantista e ha combattuto giuste battaglie contro la mala giustizia e i suoi abusi, contro le discriminazioni politiche, le ghettizzazioni e la partitocrazia. Ho ricordato di recente una sua splendida orazione a un congresso dell'MSI nell'82, dove usò l'argomento più formidabile contro il partito di Almirante. Non lo accusò, come tutti, di essere fascista, ma di non essere all'altezza del fascismo, che a suo dire fu grande, seppur di una grandezza tragica, ed ebbe giganti come ministri, artisti, scrittori ed eroi. Il testacoda di Pannella costrinse Almirante a dire che il fascismo è ancora qui, nel suo MSI. Nei dibattiti televisivi Pannella sapeva usare armi demagogiche, aggressioni verbali, a volte anche astuzie da venditore di tappeti. Una volta con la Bonino si rifiutarono di partecipare a un dibattito in Rai perché non mi volevano come interlocutore, perché li avevo criticati apertamente pubblicando sul settimanale che dirigevo le foto degli aborti da loro praticati. Perché è permesso far vedere in TV i condannati alla pena di morte e non chi aiuta ad abortire? E perché poi vergognarsi di un'azione di cui erano orgogliosi? Almeno così pensavo, con un residuo fervore giovanile. Ma quello che ai miei occhi appariva come un delitto e la soppressione di una vita sul nascere, ai loro appariva una missione etica, ideale, in difesa delle donne e della libertà. Era insopportabile il suo piagnonismo con i suoi digiuni, la sua denuncia permanente, il suo funambolismo, la contrattazione sul voto e la pretesa di interpretare la moralità della politica insieme alla liberazione della morale. E poi mi pareva contraddittorio l'atlantismo dei radicali, soprattutto della Bonino, la difesa di alcune guerre aggressive in Medio Oriente rispetto allo spirito gandhiano e pacifista che sbandierava Pannella. Marco Giacinto ha rappresentato al meglio il peggio degli italiani, ha dato dignità ideale e perfino etica all'egoismo permissivo. La beffa finale fu l'ossequio unanime che alla sua morte gli fu tributato da partiti e istituzioni da lui avversati, la simpatia di Papa Francesco e dei vecchi marpioni democristiani. Così passò da profeta della trasgressione a santo patrono del conformismo bioetico antifamilista, a colpi di omolatria e pedofobia. Chi oserebbe oggi contraddire i dogmi di Papa Pannella? Fece il miracolo di tramutare i peccati in virtù, perciò fu portato virtualmente in processione sotto una campana di vetro, come le Madonne e i Padri Pii. San Marco Giacinto, patrono di un'Italia radicale e sradicata, bigotta pure nella trasgressione. Questo è l'articolo, letto tutto, di Veneziani, ecco, insomma, non ci potrà accusare di averlo certamente censurato. Cioè, da dire che tutta questa questi omaggi, ecco, a Papa Pannella oggi sui giornali non li troviamo, per diciamo rassicurare Veneziani, per la verità. E che altro? Allora, al Sole 24 Ore abbiamo detto che forse l'unico, ecco, dei grandi giornali diffusi a livello nazionale che dedica almeno un articolo, con Daniele Bellasio. Marco Pannella, 10 anni senza la sua follia liberale e la non violenza. E Bellasio è l'autore, tra l'altro, di un podcast dedicato a Pannella. Sai chi era Pannella? Oggi, nel decennale della morte, esce una puntata speciale, la quinta,
del racconto fatto da Bellasio, che è vice direttore del Sole, insieme a Sergio Rovasio, per 32 anni al fianco del leader radicale, e Simone Spezza, che è il conduttore di 24 Mattino su Radio 24. La puntata si occupa del mondo, la visione, la storia oltre confine di Pannella, ed è stata registrata venerdì al Salone del Libro di Torino, dove è stato presentato il video podcast che potete trovare su tutte le piattaforme audio, sul sito del Sole 24 Ore e su 24 Ore Podcast. E segnaliamo anche questo. Poi vediamo cosa abbiamo dimenticato. Sì, abbiamo dimenticato Il Foglio, che oggi ha una rubrica di quella di Guido Vitiello, che è dedicata a Pannella, e qui la fantasia all'autore non manca, la cultura anche. Il Bielba. Marco Pannella è come uno Zocchiedron, il dado a 100 facce inventato da Lu Zocchi, e ognuno si sceglie la sua faccia preferita. Era così da vivo, figuriamoci adesso. È prevedibile che nel decennale della morte le tribù disperse degli ex radicali mostreranno ciascuna la propria faccia del Pannellaedron, pretendendo che quella e quella soltanto rappresenti il vero Marco. Del resto, dragando il suo fiume di parole, si può ripescare di tutto. Non conosco un altro politico in grado di infilare in una sola frase Milton Friedman e Rosa Luxemburg senza passare per schizzoide. Fatta questa premessa geometrica, propongo un esercizio di aritmetica. È possibile risalire al minimo comun denominatore incontestabile dei 100 Pannella? Se sì, credo che si debba cercarlo nel metodo più che nel merito. Quindi torniamo da dove siamo partiti, da quello che scriveva Rita Bernardini. Quel poco o tanto che ho capito dei radicali in 30 anni di intermittenti frequentazioni si può riassumere in tre principi indissociabili. Primo, la laicità. Non esistono traditori ideologici verso cui far scattare un riflesso inquisitorio. Secondo, il dialogo non violento. Il nemico è qualcuno con cui cercare ostinatamente il confronto, assumendo una specie di fiducia, o meglio, di speranza metodologica. Terzo, il rifiuto del tribalismo nazionale, partitico, identitario e della pretesa di derivare l'ethos dall'ethnos, i principi delle appartenenze. Se dovessi poi ridurre i tre principi a un solo denominatore, sceglierei una parola prepolitica: amicizia. Mi domando quanti pellegrini sulle tante strade della diaspora radicale si portino ancora nella bisaccia questo insegnamento uno e trino, che dovrebbe indicare il modo pannelliano di stare dentro alle lotte contemporanee, quelle che sia il fronte a cui quale che sia il fronte a cui ci si sente più vicini. A naso direi pochini, in compenso ne vedo tanti che hanno introiettato a destra, a sinistra, altrove, le peggiori abitudini delle chiese e chiesuole in cui hanno trovato rifugio. Anche per questo è così difficile ricomporre nella memoria la strana e ripetibile unità del dado a 100 facce detto Marco Pannella. Così appunto sul Foglio a pagina 2 con Guido Vitiello. Sul Fatto Quotidiano, Antonio D'Amore, con la nota ecco più bassa di questo decennale, non il suo articolo naturalmente, ma quello che racconta. A 10 anni dalla morte, Marco Pannella ne ritrova la faccia. Da ieri la stele che il comune gli aveva dedicato nel 2022 e dalla quale il volto in ceramica si era staccato dopo solo 5 mesi andando in frantumi ha di nuovo un'immagine. A realizzarla un professore del liceo artistico di Teramo, che ha scelto di discostarsi totalmente dal volto disintegratosi 4 anni fa. Questo leggiamo in prima pagina. E poi andiamo, dicevamo, un professore del liceo artistico ha scelto di discostarsi totalmente da quello che era il volto che si era rotto 4 anni fa. Se quello infatti era scuro e serio, tanto da evocare
una maschera medievale, come diceva qualcuno, l'ipotetico volto comparso su Marte in una famosa foto della NASA, quello nuovo è colorato e sorridente. Due interpretazioni completamente opposte della personalità del leader radicale. Prima quello intenso, profondo, cristallizzato in uno di quei silenzi che resero epici alcuni suoi messaggi elettorali in Rai. Adesso quello vivace, sorridente, polemico, come amava essere quando tornava nella sua Teramo e sotto i portici del Grande Italia si sedeva a prendere un caffè, catalizzando l'attenzione di tutto il corso della città e divertendosi a rispolverare il dialetto per chiacchierare con chiunque passasse. Su una sola cosa, però, il giudizio dei teramani sembra riunire le due opere: la mancata somiglianza, per questo è normale, insomma, succede spesso agli artisti di sentirsi dire appunto che non c'è somiglianza, per quanto con un certo sforzo di immaginazione in entrambe sia intuibile qualcosa di pannella. Nessuna delle due sembra esserne un ritratto fedele. Vabbè, qui poi si azzardano anche dei paragoni con il fantasma di Ghostbusters e il comune però non sembra preoccuparsi dell'ironia popolare, ma rilancia annunciando il progetto di una statua per Pannella da sistemare nella nuova piazza della stazione, proprio dove il giovane Marco è nato e cresciuto. Così Antonio D'Amore. Segnaliamo anche, ma era sull'Alto Adige di ieri che non avevamo, Mauro Zampini, che ricorda tra l'altro proprio l'ingresso spettacolare e amichevole nella platea del congresso del Movimento Sociale di Almirante, da cui tutto lo divideva, tutto completamente, come lezione per chi rifiutava persino la vicinanza in uno studio televisivo, e segnala il debito che gli italiani hanno verso Radio Radicale, non il credito ma il debito. Il vero servizio pubblico dell'informazione, terzo, senza esclusioni, senza faziosità. Sulla Ragione invece Vittorio Pezzuto, anche qui un ricordo personale che parte dal congresso annuale del Partito Radicale e racconta anche il giovane Pannella nell'albergo di Cattolica che abbiamo già rievocato ieri. Mi pare che sia tutto, di non aver dimenticato nulla, ma speriamo naturalmente di trovare qualcosa domani, ecco, qualcosa di altro, ecco, rispetto a quello che abbiamo letto oggi. Adesso veniamo invece ai temi della prima pagina. Ecco, comincerei, diciamo, non avendo tanto tempo, da quello che è il cuore del giornale, ancora il dibattito su Modena, su quello che è avvenuto. Nel frattempo si approfondiscono i dettagli, perché insomma, prima di partire in quarta con dichiarazioni e anche, diciamo, iniziative politiche, sarebbe magari interessante andare a capire come si sono svolti i fatti. E quindi i giornali, come sempre, ci permettono di approssimarci alla realtà pian piano, cerchiamo di andare avanti senza distrarci poi con altri argomenti o con polemiche. Allora, Alfio Sciacca, Corriere della Sera, pagina 2, da Modena, l'inviato. Vorrei chiedere scusa, ma per la gravità di quel che ha fatto mio figlio non trovo le parole giuste, né in arabo né italiano. È difficile anche chiedere scusa, provo solo tantissima vergogna. Chi parla? Parla il padre di Salim El Khoudry. È laureato in letteratura araba, anche se in Italia fa l'operaio metalmeccanico. Lui e la moglie, da sabato pomeriggio, sono annichiliti dalla vergogna. Dalle loro parole di ieri si è fatto portavoce il legale di fiducia, Fausto Gianelli. «Mio figlio è ancora vivo, anche se non lo riconosco più», ha detto la madre di Salim. «Ma quelle persone hanno la vita rovinata ed è tutta colpa sua. Io non so dove abbiamo sbagliato. Due genitori devastati e increduli», dice il legale, «ma perfettamente consapevoli della gravità di quel che è accaduto. Anche per questo hanno deciso di lasciare la loro casa di Ravarino mentre il padre non se la sente di tornare a lavorare». L'avvocato Gianelli ieri è andato in carcere a Modena e per la prima volta ha parlato con Salim. Al termine dell'incontro, il 31enne ha chiesto delle sigarette, una Bibbia e di poter parlare con un sacerdote. Per il resto, stando a quanto riferisce il legale, non ricorderebbe nemmeno ciò che è avvenuto. Sabato, ha detto, ho preso un coltello da cucina, sono uscito di casa e sapevo che quel giorno sarei morto, ma non suicida.
L'ho trovato in stato confusionale, aggiunge. La dinamica di quel che è accaduto io l'ho dovuta spiegare io e lui ascoltava come se fosse successo a un altro. E dopo che il legale gli ha riepilogato tutto, lui ha detto di ricordare solo di essere salito in auto e che andavo sempre più forte. Una persona che si è mostrata completamente annebbiata, ma alla fine mi ha detto: se è per questo che sono finito in carcere, allora me lo merito. Per Gianelli è evidente che ha un grave disagio psichiatrico, per questo è assolutamente necessaria una perizia. Il tema della salute mentale di Cudri è uno degli aspetti che intende approfondire anche l'inchiesta della Procura di Modena. La squadra mobile che coordina le indagini ha già acquisito le cartelle cliniche sugli accessi al centro di salute mentale di Castelfranco Emilia. Tra oggi e domani sentirà anche le due psichiatre che avevano seguito Salim fino al 2024, quando aveva smesso di curarsi. È normale, si chiedono gli inquirenti, che un soggetto con una patologia psichiatrica ufficialmente diagnosticata, che ha già fatto accesso a un centro di salute mentale, scompaia dai radar per tutto questo tempo? Una mancata attenzione che, a detta dell'avvocato, non si può attribuire alla famiglia. I genitori non sapevano né che era andato in quel centro né che avesse interrotto la cura. Lui mi ha raccontato che c'era andato spontaneamente dopo un periodo che stava male e si sentiva perseguitato dal diavolo. Mentre i genitori riferiscono di averlo visto pian piano diventare sempre più solitario e taciturno, ma non immaginavano potesse essere un pericolo. Pensavano solo alla frustrazione da laureato di non trovare lavoro. Salim è attualmente indagato per strage e lesioni, ma non si può escludere che gli venga contestata anche l'aggravante dell'odio razziale. Tutto dipende dalle indagini in corso. Pur avendo un disturbo di natura psichiatrica, non è certo una persona totalmente incapace di intendere e di volere. Per questo da oggi verranno attentamente esaminati i device che aveva in casa: 5 telefoni, 4 PC, 2 hard disk, un tablet, varie chiavette USB e delle password per le criptovalute. La polizia vuole capire se frequentasse chat che veicolano messaggi di odio razziale che potrebbero aver fatto da innesco su una persona fragile. Scartate come infondate invece alcune segnalazioni arrivate alla polizia, quella di una donna che ha raccontato di aver sentito due islamici che annunciavano un grande spettacolo, o un signore che ha detto di aver visto Salim girare in un'altra zona di Modena prima di puntare su via Emilia perché c'erano più persone in strada. Per questa mattina è previsto l'interrogatorio di garanzia. Il suo avvocato vorrebbe che rispondesse a tutte le domande. Noi dobbiamo e vogliamo collaborare, afferma Giannelli, anche se temo che lui non sia in grado di rispondere in modo logico e intellegibile. Poi ci sono tutte le ricostruzioni, le diagnosi nel centro psichiatrico, gli incontri e le email anche all'università. Le ho lette con lui, non ricorda di averle spedite. Bastardi cristiani, dovete farmi lavorare, e poi chiedeva scusa. Oppositivo a tratti rabbioso, deluso dal mancato riconoscimento di qualità e competenze degli studi che aveva seguito con profitto, della laurea in economia aziendale conseguita a Modena, e poi di colpo calmo. Chi indaga lavora anche su questo aspetto della personalità complicata e malata. Non si esclude che il giovane si aspettasse un futuro diverso e quando ha capito che davanti a lui c'era un muro ha dato sfogo a ciò che aveva dentro. Ben prima di sabato scorso nel centro di Modena, anche se con modalità completamente differenti, lo ha fatto la sera del 27 aprile 2021, quindi 5 anni fa, quando in 20 minuti tra le 19:28 e le 19:48 ha inviato 4 email all'indirizzo dell'Università More, cioè l'Università di Modena e Reggio Emilia. Da fatemi lavorare ha proseguito con frasi esplicite e dirette: dovete farmi lavorare come impiegato, non magazziniere, capito? E qua a Modena e non in culo al mondo, voi ti rimangono in tasca 500 euro al mese se ti va bene. Poi è passato agli insulti: bastardi cristiani, vabbè, eccetera. Voi e il vostro Gesù Cristo, scritto in minuscolo, in croce, lo brucio. Per chiudere con un altro: fatemi lavorare. Mail ora analizzate per tracciare il profilo psichiatrico del 31enne. Sono queste, naturalmente, su cui si appuntano soprattutto le
invettive che arrivano da una parte, ecco, della destra italiana. C'è un'intervista a Enrico Costa nella pagina 5 del Corriere, capogruppo di Forza Italia: sbagliato seguire l'onda dell'emotività, un paese serio non fa le norme così, Ius Scholae non c'entra con l'accaduto. Le massime istituzioni del paese hanno mostrato vicinanza e sostegno alle vittime. L'approccio del ministro Piantedosi è serio e apprezzabile. Salvini però ha proposto di revocare la cittadinanza a chi commette reati gravi. Io credo non si debba legiferare sull'onda emotiva. C'è anche breve intervista a uno dei presenti nel momento dell'attentato, della strage, che è di origini marocchine, di cui ancora non si era parlato. Faisal Quraishi, 37 anni, nato e cresciuto a Modena, ed è colui che ha filmato, da cui è tratto appunto quel fotogramma che abbiamo commentato ieri e che avete visto probabilmente sui social network, di El Kudri bloccato dai passanti, di cui diversi, ecco, diciamo una buona percentuale, direi forse più che la maggioranza, ecco, nordafricani o di origine nordafricana come la sua famiglia. Faisal Quraishi, origini marocchine, nato e cresciuto a Modena, ha filmato il momento in cui l'attentatore è a terra bloccato. Video visualizzato da oltre 1 milione di persone, però gli ha creato fastidi. Ero già in casa quando sono entrati i poliziotti, armi in pugno. Mi hanno chiesto di El Kudri. Lo conosci? Dai, dici la verità. Sì, El Kudri è marocchino, io lo sono di origine, così sono diventato un sospettato. Cosa faceva in quella via? Giravo con il mio scooter T-Max. Ho sentito il boato e sono tornato indietro. Un'auto contro il muro e a terra una signora con le gambe staccate. E ha filmato? Sì, con la telecamera che ho sempre sul T-Max. Come mai? Mi piace filmare la gente, raccontare le loro storie nel bene e nel male. Che lavoro fa? Consegno surgelati, ristoranti, bar. E riprende. Sì, mi piace documentare. Nella foto alcuni uomini che braccano l'attentatore guardano in alto. Cosa hanno visto? Un signore affacciato chiedeva se potesse servire del ghiaccio. A terra c'erano feriti, sangue. Lei vive con i genitori? Erano terrorizzati, un vicino si è pure lamentato, perché porti guai? Si fa chiamare Pedro, lo fanno i colleghi, per loro il mio nome è difficile da pronunciare, mi hanno detto ti chiameremo Pedro. Così, insomma, questo ragazzo che si è trovato coinvolto in questa vicenda. E poi, che altro, insomma, andiamo a vedere a questo punto le polemiche. Ecco, dal Corriere, sul Corriere ci fermiamo. Sulla Repubblica c'è un capolavoro di Altan, una vignetta che ritrae sotto forma di uccello, di direi avvoltoio, condor o qualcosa del genere, Matteo Salvini, immagino, dal viso, ecco, ci sono alcune, diciamo, somiglianze evidenti, e tiene in mano, tiene insomma tra le sue grinfie un osso. Tutto fa brodo, questo è il titolo della vignetta da, diciamo, da ritagliare oggi sulla Repubblica. E poi sotto c'è un articolo di Luigi Manconi, la minaccia dell'armata rossobruna, pagina 34 e 35, andiamo a vedere, credo che si parta da un libro, dal Salone del Libro. Complottismo e insicurezza collettiva favoriscono il consenso verso ideologie autoritarie, dove estrema destra e sinistra si toccano. È l'analisi di Stefano Cappellini nel libro Rossobruni, edito da UTET, e che recensisce a pagina 34 il professor Luigi Manconi. Invece, per quanto riguarda le altre notizie, dobbiamo andare sui giornali del blocco, diciamo, di destra, quindi intanto per esempio sul Giornale, dove c'è un'intervista a Matteo Salvini, e poi anche sul Libero con l'editoriale di Mario Secchi. Sempre Ora Borselli che fa l'intervista. Il vice premier Salvini torna sui fatti di Modena. El Kudri insultava i cristiani, ha falciato la folla portando con sé un coltello.
lunga intervista, sempre una pagina e una colonna. Non è Salvini cattivo, Salvini è uno che ha tanti difetti, ma vuol sempre fare quello per cui è stato eletto, anche se sono posizioni scomode. Inizia con queste parole l'intervista. Stanno uscendo notizie inquietanti sui messaggi e sui suoi pensieri. Ora sappiamo che covava un fortissimo odio anticristiano, cioè quelle mail di 5 anni fa. Ora sappiamo che covava un fortissimo odio anticristiano, allora non era poi così sbagliato il suo tweet nel quale parlava del ragazzo di seconda generazione. Sto ai fatti, origine marocchina, italiano di seconda generazione, pretendeva di fare l'impiegato anziché il magazziniere, insultava i cristiani e infine si è messo a falciare la folla portando con sé un coltello. Da sinistra ho letto reazioni isteriche, come se l'attentatore fossi io. Però lei, Salvini, è stato fortemente attaccato, come mai? L'ha appena detto lui. Sembra, insomma, non sono in sincrono le domande e le risposte. Hanno la bava alla bocca, perché questa tragedia dimostra che non è certo un passaggio formale, come la concessione di una cittadinanza a garantire l'integrazione. Non a caso cercano di nascondere o ridimensionare i messaggi anticristiani dell'attentatore, perché non vogliono consentire che qualcuno dica il re è nudo. E vabbè, insomma, gli stranieri sono il 9% della popolazione, sono il 32% dei detenuti. La gauche investe sui Maranza perché spera che possano votarla, ma non hanno nemmeno la cittadinanza, come potrebbero votarla? Vabbè. Insomma, l'intervista è lunga. Nel centrodestra c'è unità di vedute, Tajani ha avuto una voce critica nei suoi confronti. A Forza Italia ribadisco che casi come quello di Modena dimostrano che il tema della cittadinanza va maneggiato con cura. Infatti sotto c'è la visita del vice premier Tajani, l'altro, che ha gettato acqua sul fuoco, ora niente polemiche, non alimenta il dibattito su future strette e il Viminale valuta i premi. Ha incontrato anche il signore con il figlio di origine nordafricana che sta da 30 anni in Italia e non ha la cittadinanza italiana, rinnova permesso di soggiorno che è ritratto nella stessa foto e oggi il Foglio uno dei suoi editoriali si dice altro che revocare la cittadinanza, gli andrebbe data la cittadinanza a una persona che lavora in Italia da 30 anni e che ha fatto anche, insomma, si è dimostrato anche coraggioso. Sul Libero invece l'editoriale di Mario Sechi che prosegue, insomma, sulla sua linea che ha inaugurato subito dopo, insomma il giorno dopo i fatti terribili di Modena, le prove generali del nuovo partito islamo-gauchista. Il tema si intreccia con quello della flottiglia che secondo il titolo boicotta l'Italia, metropolitane e traghetti fermi, strade bloccate, ecco gli effetti del deridante sciopero per Gaza e dunque Israele ferma l'ennesima spedizione senza aiuti a bordo e questo si lega al negazionismo di sinistra su Modena che al centro invece della prima pagina è legale lo spaccia per un cristiano folle, per i quotidiani è un problema sanitario, questo perché avrebbe chiesto un sacerdote e la croce secondo le parole del suo legale. E invece andiamo anche sul Tempo che non abbiamo ancora menzionato e qui troviamo la ricostruzione che fa il giornale con Daniele Capezzone, duro risveglio per i sonnambuli, le parole del terrorista mandano in fumo balle e narrazione di comodo. Troviamo anche il collega di Radio Radicale Federico Punzi che scrive a pagina 2 altro che follia di un'auto che si guida da sola. Come c'era da aspettarsi, un corsivo nelle reazioni all'attacco jihadista di Modena abbiamo rinvenuto tutti i pattern che siamo abituati a vedere in questi casi, l'auto che piomba sulla folla come fosse animata di vita propria, il disagio psichico dell'attentatore diagnosticato in presa diretta, il primo riflesso di parte del mondo politico e dell'informazione è ricorrere alla formula dello squilibrato, perché se si tratta del gesto di un pazzo non è terrorismo e se non è terrorismo allora non è un problema di integrazione e le politiche immigrazioniste vengono automaticamente scagionate, ma i fatti che
Ma il fatto che non siano emersi i legami di Salim el-Kudri con le note sigle del jihadismo non significa che si possa ignorare la matrice del suo attacco. L'auto lanciata ad alta velocità contro i passanti è ormai un protocollo distintivo degli attacchi jihadisti nel continente. E questo sul Tempo, invece sulla prima pagina della Stampa c'è un altro corsivo, è quello di Mattia Feltri. C'è una foto pubblicata con grande evidenza da alcuni giornali in cui si vede Salim el-Kudri a terra, appena travolto con l'auto i passanti, lo tengono fermo 6 uomini, quelli che l'hanno bloccato, 2 sono egiziani, 2 italiani e 2 pakistani. E quindi la notizia viene data con un certo vigore, come a dire l'attentatore è un immigrato di seconda generazione, ma non significa niente, sono immigrati anche quelli che l'hanno immobilizzato, nemmeno hanno la cittadinanza italiana, eppure sono buoni lo stesso, ci sono alcuni immigrati cattivi e molti di più che sono buoni, e nonostante sia evidente tutta l'onestà intellettuale di questo mondo, che desolazione. Gli immigrati in Italia sono 5 milioni e 400 mila, cioè, quello che vuole dire Feltri è che non ci sarebbe nemmeno bisogno di pensarle queste cose, non dico di dirle, e però bisogna sottolinearle perché sennò abbiamo solo l'altra parte a parlare. Gli immigrati in Italia sono 5 milioni e 400 mila, 12 anni fa nel 2014 erano 4 milioni e 920 mila, all'inizio di questa legislatura nel 2025 erano 5 milioni e 30 mila, cioè in 8 anni, dal 2014 al 2022, erano aumentati di 100 mila, altro che immigrati.

raccattare i voti di quattro gonzi che ancora ci credono, ma poi gli immigrati se li prendono e se li tengono, perché sanno che sono tutti buoni, buoni a tirare avanti il paese, all'occorrenza buoni a farci sopra un po' di propaganda. Così Mattia Feltri mi pare che chiuda, diciamo, il capitolo, e in realtà il capitolo si chiude con due notizie diverse, una che fa il tempo a mettere in pagina La Repubblica, a pagina 17, un crimine d'odio, diciamo secondo lo stereotipo, ecco, se vogliamo utilizzare per i reati gli stereotipi, diciamo i pattern, eccetera. San Diego, spari verso la moschea, tre vittime, morti due assalitori, uccisa una guardia di sicurezza, i due sospetti avevano 19 e 17 anni, si sono tolti la vita. La polizia, un crimine d'odio, indagini in corso. Trump, situazione terribile. Così il corrispondente da New York parla di quello che è avvenuto in California, dove è stata presa di mira una moschea di Clermont, la più grande dell'area di San Diego. Due uomini fuori dal centro islamico nei minuti dopo l'assalto, li vediamo appunto coprirsi il viso, disperati per quello che è accaduto, nella pagina della Repubblica dedicata a questo. E poi invece più o meno nella stessa collocazione, ma sul Corriere della Sera, a pagina 23, prosegue appunto il tour, ecco, la tournée di Vannacci per l'Italia, piazze piene, slogan, selfie e gaffe, la corsa sul carro del generale. Vannacci, sono arrivato a 50.000 iscritti, mi vogliono ovunque, l'ultimo evento a Vigevano, e la nota di Massimo Franco, una coalizione resa inquieta dalla destra più estremista, le polemiche sulle resistenze di Bruxelles, le richieste italiane sul debito si riflettono sullo scontro tra i partiti. E questo appunto poi ci colpisce nelle stazioni di Roma e Milano, la riproduzione dei manifesti sul Corriere, diffusi nelle stazioni di Roma e Milano da Italia Viva nell'ambito della campagna per il 2 per 1000, caratteri che ci ricordano il fascismo. Quando c'era lei la benzina si pagava di più, quando c'era lei la spesa si pagava di più. Ieri Italia Viva ha lanciato la campagna per il 2 per 1000. E poi allora velocemente la flottiglia, Israele che blocca 32 navi da crociera, 32 imbarcazioni, chiedo scusa, sul Corriere a pagina 12 e 13, abbiamo visto anche sulla prima pagina di Libero, e poi la deroga al patto di stabilità. Direi che diciamo, per quanto riguarda le notizie sulla flottiglia, sulla Repubblica trovate anche un'intervista a chi ha partecipato a una delle missioni precedenti. Certo, colpisce il numero di imbarcazioni che si dirigeva verso Israele, 32, ma insomma, sono sempre moltissime, e naturalmente la sorte di chi è stato preso a bordo, italiani, turchi e spagnoli, e la sorella della presidente irlandese. Liberate gli attivisti, la richiesta della Farnesina. E poi medici, ricercatori e velisti, ecco i fermati dall'esercito israeliano, i video social prima del blitz all'abordaggio, alcuni erano in collegamento con i parenti, i cortei di protesta, anche qui un'intervista a un militante, Dario Salvetti, ci braccano ma andiamo avanti, sulle barche solo aiuti umanitari, io immagino che verranno liberati a breve. Nel frattempo poi vedremo le notizie naturalmente sui giornali di domani, segnalo anche Andrea Fabozzi sul Manifesto nell'editoriale del Direttore, e invece segnalo Mariano Giustino sul Riformista per il punto sull'Iran. Di Iran oggi si parla sul Dubbio a proposito della pena di morte, di un rapporto di Amnesty International che ci racconta come la pena di morte raddoppi nel mondo, anche se dal punto di vista geografico sembra ritirarsi in alcune aree, viene dismessa in alcune aree. Oltre 2.700 le esecuzioni, l'80% soltanto in Iran. Si tratta del peggior dato degli ultimi 45 anni. Diciamo anche però

0: che in Cina le esecuzioni per la pena di morte sono coperte dal segreto di Stato, dunque non abbiamo i numeri cinesi che potrebbero essere superiori a quelli dell'Iran. Uno degli aspetti più inquietanti del rapporto riguarda la cosiddetta guerra alla droga. Quasi la metà delle esecuzioni registrate nel 2025, cioè il 46%, 1257, riguarda reati legati al traffico, ma a volte al solo possesso di sostanze stupefacenti. E quindi il ritorno di politiche estremamente punitive, spesso in aperta violazione del diritto internazionale. In Iran, per questo, per esecuzioni per droga 998, in Arabia Saudita, Kuwait e Singapore, di cui abbiamo parlato ieri, Singapore che appare un paese modernissimo e che invece è arretratissimo dal punto di vista dei diritti, ecco, se di diritti si può parlare. Alcuni governi stanno cercando di ampliare il ricorso alla pena di morte, Algeria, Kuwait, Maldive. Scrive il rapporto, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Sud Sudan e Taiwan hanno invece ripreso le esecuzioni dopo un periodo di sospensione. Eppure dentro questo quadro cupo anche un movimento di fondo opposto. La pena di morte continua lentamente a perdere legittimità internazionale. In tutta l'Europa e nell'Asia centrale non è stata registrata alcuna esecuzione né alcuna nuova condanna a morte. Anche nell'Africa subsahariana, soltanto in Somalia e Sud Sudan, e nell'Asia meridionale solo l'Afghanistan e nel sud-est asiatico Singapore e il Vietnam. Questo per quanto riguarda questi dati, e poi c'è la direi ci sono le notizie che ci dà oggi il Sole 24 Ore, che è una prima pagina molto interessante. Intanto la trattativa aperta sulle deroghe al patto Unione Europea. Giorgetti, sarà un processo lungo mentre l'urgenza richiede altri tempi. Poi c'è la notizia dell'effetto, sempre in ambito europeo, l'effetto della misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, misura europea post-Covid, che fa sì che il Sud doppi il Nord su PIL e occupazione, un aumento di PIL e di occupazione doppio rispetto al Nord. Le stime del Sole 24 Ore. L'effetto sul PIL è dell'1,5% nel centro-nord e del 3,26% nel sud. E a proposito di sud, nel decreto fiscale le misure che riguardano l'America's Cup, anche queste le segnaliamo velocemente, che sono da studiare, ecco, da approfondire. Ed è possibile farlo a partire dal Sole 24 Ore. A Napoli, con zero tasse per le nuove società, il decreto fiscale contiene un pacchetto di misure che si applicano dalla regata preliminare di Cagliari, che si svolgerà da giovedì a domenica. Questa è un'altra notizia. Infine, l'enciclica, l'Osservatore Romano, ecco, il giornale che la mette subito in alto, in apertura, sarà pubblicata il 25 maggio, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Magnifica Humanitas. Così la prima enciclica di Leone. È stato comunicato ieri dalla sala stampa, aggiungendo che il documento del Papa sulla custodia della persona umana sarà pubblicato il 25 maggio e che reca la firma del pontefice il 15 maggio, 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica Rerum Novarum del predecessore Leone XIII. La presentazione, nello stesso giorno della pubblicazione, presso l'aula nuova del Sinodo, alla presenza dello stesso Leone, con relatori cardinali Victor Manuel Fernandez e Michael Zerni, prefetti rispettivamente dei dicasteri per la dottrina della fede e per il servizio dello sviluppo umano integrale. Ultima battuta, ecco, dal Foglio, che oggi mi pare riprenda un articolo che era uscito nell'edizione del weekend sul Financial Times, con Michele Basneri, sempre di economia si tratta. Inflazione e crisi non fermano le vendite del farmaco di bellezza, il Botox, specie tra i maschi di destra. Mentre Renzi e Meloni si sfidano su chi fa più spesso la spesa al supermercato come simbolo di di vicinanza al popolo, non hanno capito invece che ormai la spesa è un genere di lusso come le vacanze alle Figi, mentre tra un po' ai compleanni si regaleranno buoni benzina come le gift box per i weekend in montagna e al mare, c'è qualcosa a cui nessuno vuole rinunciare e anzi se ne vende sempre di più: il Botox. E poi l'articolo insomma, prosegue nel terrazzo, che è la rubrica di Masneri. Ne avevamo avuto un'impressione, come dire, empirica dalle facce di politici, presentatori e presentatrici TV che rispetto a immagini di repertorio anche solo di 10 anni fa paiono oggi irriconoscibili, più luminose, piene, turgide, per non parlare della coppia turgidissima Bezos-Sanchez che è ritratta qui accanto, che ogni volta appare rifinita e polposa in labbra e zigomi smaltati. Adesso arriva la conferma. Secondo il capo del colosso dermatologico Galderma, numero 2 mondiale del Botox, siamo nell'epoca d'oro delle punturine. La crisi non scoraggia affatto i loro estimatori alla ricerca del turgore perduto. Era intervistato il Financial Times, l'amministratore delegato del gruppo svizzero che si chiama Fleming Orskoff, che ha detto che nonostante i rovesci globali i consumatori continuano a dare priorità al proprio aspetto, segno che i trattamenti estetici di fascia alta si stanno rivelando sorprendentemente resistenti all'inflazione. Il gruppo ha beneficiato della crescente diffusione dei neuromodulatori come appunto il Botox, che rilassano i muscoli facciali per prevenire le rughe. E qui ci fermiamo, ci risentiamo domani sperando appunto in una rassegna anche migliore di questa. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Radio Radicale 9 in punto, la stampa a regime oggi a cura di Roberta Iannuzzi. Adesso è il momento della prima edizione del nostro notiziario. Federico Punzi in studio, Piero Scaldaferri in regia. Vediamo di cosa ci occuperemo in questa prima edizione del nostro notiziario. 10 anni fa ci lasciava Marco Pannella. Le iniziative di oggi in suo ricordo, organizzate dal Partito Radicale, e la programmazione speciale su Radio Radicale. Poi la riunione di Strasburgo con i negoziati tra Parlamento Europeo e Consiglio per trovare un accordo sulla tema dei dazi, della disputa commerciale con gli Stati Uniti, la visita di Vladimir Putin in Cina dopo il vertice di Pechino tra Trump e Xi Jinping, la gravissima crisi economica in Iran, la situazione in Ucraina, ancora il mondo del lavoro, la contrattazione collettiva e l'intelligenza artificiale, l'emergenza ambientale per il dissesto ideologico. Questi i temi principali di questa edizione del nostro notiziario, che chiuderemo con la rubrica ADAPT. E come dicevamo, 10 anni fa, il 19 maggio del 2016, ci lasciava Marco Pannella. A Roma ricorderà il fondatore del Partito Radicale in due luoghi: una targa verrà fissa a Palazzo Braschi, dove resterà impressa la memoria delle sue battaglie civili, e ci sarà poi l'intitolazione della piazza davanti al carcere di Rebibbia, da sempre al centro del suo impegno per i diritti dei detenuti, poi la commemorazione nella sede del Partito Radicale di Via Tittore Argentina 76. E vi leggiamo il comunicato del Partito Radicale, del segretario Maurizio Turco, della tesoriera Irene Testa, il 19 maggio per ricordare Marco, per continuare insieme. Il 19 maggio ti aspettiamo dalle ore 10.30 nella storica sede di Via Tittore Argentina 76 per ricordare Marco Pannella, 10 anni dalla sua scomparsa. Per molti è stato un leader politico, per tanti di noi molto di più, una voce libera, una presenza costante, maieuta, scintilla e lievito delle nostre coscienze liberali. Un uomo capace di trasformare la politica in vita vissuta, in lotta quotidiana per i diritti, la giustizia, la non violenza e la dignità delle persone. 10 anni senza Marco non hanno spento nulla, perché le sue battaglie sono ancora qui, vive la sua fame di libertà, vive la sua ostinazione radicale, vive quella capacità unica di non voltarsi mai dall'altra parte. Allora, se c'è una cosa concreta che oggi puoi fare per Marco e che lui avrebbe chiesto senza esitazioni, è iscriverti o rinnovare l'iscrizione al suo partito, non come gesto formale, ma come scelta attiva politica e umana per dire che quella storia non finisce, per permetterci di continuare le battaglie del passato e di affrontare quelle future con la stessa testardaggine, la stessa passione e la stessa speranza. Abbiamo bisogno di te perché il Partito Radicale è esistito ed esiste solo grazie alle persone che decidono di sostenerlo, di esserci, di non lasciare cadere quella voce. Ti aspettiamo il 19 maggio nella sua casa, che è ancora profondamente anche la nostra, con affetto e gratitudine. Maurizio Turco, Irene Testa, appunto segretario e tesoriere del Partito Radicale. Anche la programmazione di Radio Radicale sarà oggi incentrata sulla figura e sull'azione politica di Marco Pannella, oltre alla diretta dal Partito Radicale dalle ore 10.30 per ascoltare tutte le voci che arriveranno da Torre Argentina per ricordare Pannella. Vi proporremo interviste e documenti di archivio nel corso della giornata e nel corso della notte. Vi faremo riascoltare la voce di Marco Pannella, vi proporremo il ricordo di Pannella tracciato da tantissime personalità del mondo della politica, dell'arte, della cultura, della letteratura e dello spettacolo. Dalle 15 poi partirà una conduzione in diretta per ascoltare anche le voci degli ascoltatrici e degli ascoltatori di Radio Radicale al consueto numero 06 48 80 541. E intanto vi diamo qualche anticipazione dei ricordi di Marco Pannella, iniziando da Gianni Cuperlo, deputato del PD, presidente del Centro Studi del Partito Democratico, ricordo raccolto da Lanfranco Palazzolo.
2: Marco Pannella è stato una figura abbastanza unica, direi unica e in qualche misura gigantesca della vicenda politica del nostro paese. E il fatto che abbia scortato e impresso il suo nome, la sua impronta ad alcune delle battaglie civili e politiche più significative dei decenni che abbiamo alle spalle, credo sia un merito che gli vada riconosciuto. Non ci sono molti leader, uomini politici, uomini e donne, che possono dire di aver lasciato una traccia di sé nella logica più importante per la dimensione, credo, della politica, che è incidere sulla costituzione materiale del paese, no? Sulla vita delle persone. Ecco, le battaglie, alcune delle battaglie, le più significative che Marco ha condotto nel corso degli anni e che hanno portato a leggi di pura civiltà in questo paese, hanno senz'altro conosciuto un contributo decisivo da parte sua, e questo lo rende in qualche modo una figura alla quale tutti noi, indipendentemente, vorrei dire, dall'appartenenza politica dell'oggi, siamo profondamente debitori.
1: E sentiamo ora il ricordo di Fiamma Nierenstein.
3: Allora, lui è venuto in Israele durante la seconda intifada, quando la strage continua per le strade, gli autobus che scoppiavano. Io ero appunto, diciamo così, la cronista e anche l'editorialista di questo evento che è durato degli anni e che a un certo momento ha visto Marco con una bella delegazione arrivare in Israele per solidarietà con Israele, in un momento in cui invece, col solito criterio di rovesciamento delle responsabilità, il mondo non solo non capiva che cosa stava attraversando Israele, va bene, che ha avuto ben più di 1000 morti, ecco, in quella situazione e tante persone ferite in maniera definitiva anche. Lui è venuto e siamo andati insieme alla fermata di un autobus vicino a casa mia che era saltato per aria. Marco si è molto concentrato su quel momento, l'ho visto proprio cercare di capire a fondo il tema della mancanza di libertà che può imporre su un popolo il terrorismo, perché lui capiva molto bene questo punto, secondo me. Lui era un combattente per la libertà, sempre e comunque, in tutte le situazioni. E lui capiva molto bene, fino in fondo, che il terrorismo proponeva tutta una serie di limitazioni della vita delle persone, che non erano più libere di mandare i figli a scuola, non erano più liberi, che ti devo dire, di andare al teatro o di andare al cinema o a mangiare fuori insieme, eccetera. siamo andati insieme a questa fermata dell'autobus, tutta contorta, bruciata, eccetera, sulle pendici di Gilo. Io a quel tempo lì stavo appunto a Givat Canada, che era una propagine affacciata sulla città di Gerusalemme, e allora dopo abbiamo deciso di andare su a casa. Marco era a digiuno e quando siamo arrivati a casa era veramente stremato sia dall'emozione sia dal fatto di essere digiuno. E io gli ho detto: Marco, secondo me devi almeno mettere in bocca qualche cosa che ti tiri un po' su gli zuccheri. E lui ha detto: io non mangiare, no, non voglio né mangiare né bere, però in memoria di queste persone, in onore di queste persone che hanno perduto la vita su quell'autobus su cui c'erano tanti ragazzini che andavano a scuola e tanti vecchi anche che andavano al mercato, insomma, sai, gli autobus della mattina hanno un pubblico particolare. E allora gli detti due cucchiaini dentro una tazzina di un po' di insalata di era come del pomodoro e del sedano tritato, metto un niente che però doveva servire come alzargli un pochino la pressione, diciamo così, e lui mi ricordo, Marco, che mangia questi due cucchiaini dedicandoli proprio, e poi non mangiò nient'altro e conservò il suo digiuno, ma lo fece proprio perché c'era stato questa grande emozione cui lui voleva dedicare un evento particolare, come quello di una pretesa, una specie di libagione, una specie di cosa di memoria, ecco, che lui volle dedicare.
1: Questo è il ricordo di Fiamma Nierenstein. E ora cambiamo argomento, riunione importante a Strasburgo per la definizione dei negoziati tra Parlamento europeo e governi sulla disputa commerciale con gli Stati Uniti di Donald Trump, il tema a dazi, ci racconta tutto il nostro corrispondente da Bruxelles, David Carretta. Buongiorno David.
4: Sì, buongiorno a voi. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva nei negoziati tra il Parlamento europeo e i governi rappresentati dalla presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione Europea sull'accordo di Tamberri, quello raggiunto lo scorso luglio da Ursula von der Leyen con Donald Trump per risolvere la guerra commerciale avviata oltre un anno fa dal presidente americano. Che cosa deve fare l'Unione Europea in base a quell'accordo? Azzerare i dazi sui prodotti americani. In cambio l'amministrazione Trump deve mettere un tetto massimo ai dazi su gran parte dei prodotti europei del 15%, ma ci sono state difficoltà nell'adottare il testo legislativo proposto dalla Commissione europea, anche perché si sono moltiplicate le minacce dell'amministrazione Trump nei confronti dell'Europa. Un esempio, la minaccia di annessione della Groenlandia lanciata a gennaio e che è ancora sul tavolo. L'inviato speciale per la Groenlandia di Trump è a Nuuk in questo momento. Ha incontrato ieri il primo ministro della Groenlandia e gli ha detto fondamentalmente che gli obiettivi dell'amministrazione non sono cambiati. Dall'altra parte Trump ha imposto alcuni dazi oltre il 15% e non ha rispettato, per esempio, sui prodotti derivati dell'acciaio il tetto del 15%. Questo ha prodotto un ritardo che irrita particolarmente il presidente americano che ha lanciato un ultimatum: o l'Unione Europea approva l'accordo di Tamberri entro il 4 luglio, oppure il 4 luglio lui porterà i dazi oltre il 20%. In questo clima teso e di forte pressioni, il Parlamento europeo, o almeno una parte, insiste per tutta una serie di clausole che dovrebbero in qualche modo garantire l'Unione Europea da ulteriori minacce o azioni ostili da parte dell'amministrazione Trump. Questa parte del Parlamento europeo, composta soprattutto dal gruppo liberale, dal gruppo socialista, dal gruppo dei Verdi, chiede per l'appunto che siano introdotte tutta una serie di clausole di salvaguardia, clausole per far iniziare l'accordo, perché l'amministrazione Trump per l'appunto non lo rispetta ancora completamente. Clausole per porre fine all'accordo in caso di violazione, oppure dopo l'uscita di Donald Trump dalla Casa Bianca. C'è anche un elemento politico interno all'Unione Europea. Questa parte del Parlamento Europeo non si fida della commissione di Ursula von der Leyen, che si è mostrata particolarmente remissiva nei confronti dell'amministrazione Trump. La commissione ieri però si è detta fiduciosa che oggi si possa raggiungere questo compromesso tra i negoziatori del Parlamento e quelli del Consiglio. Il Partito Popolare Europeo insiste per approvare una sorta di assegno in bianco, ritiene che sia essenziale per portare stabilità nelle relazioni commerciali transatlantiche e dunque rassicurare le imprese europee, anche se va detto che appunto negli ultimi 9 mesi questa stabilità non si è concretizzata davvero. La posizione di von der Leyen, presidente della Commissione, un accordo è un accordo, dobbiamo rispettarlo, questo ha detto ieri una sua portavoce. Vedremo come andranno questi negoziati. Un'ultima segnalazione a proposito della plenaria del Parlamento Europeo che si è aperta ieri. All'inizio della seduta c'è stato un breve ricordo di Olivier Dupuy, scomparso il 4 maggio scorso, ex deputato europeo, segretario del Partito Radicale di Marco Pannella. Il ricordo con un intervento di Sandro Gozi, di Renew, che ha ricordato che Dupuy è stato eletto in Italia per 2 legislature con il Partito Radicale di Pannella, pur essendo belga, è stato l'incarnazione più riuscita del sogno di un partito e di una politica transnazionale. Gozi ha ricordato anche i messaggi che sono arrivati negli ultimi giorni da ucraini, georgiani, ceceni, russi, tibetani, uiguri, cinesi, vietnamiti, laotiani, tunisini, cubani. Quella di Dupuy è stata una battaglia politica senza confini, coerente, radicale, profondamente europea, ha detto Sandro Gozi, e la presidente del Parlamento, Roberta Metsola, ha spiegato di avere scritto una lettera alla moglie di Olivier Dupuy dopo la sua scomparsa. Per ora è tutto e ti restituisco la linea.
1: Grazie a David Carretta. 9:16 minuti, e ora la visita di Vladimir Putin in Cina, settimana successiva della visita di Donald Trump da Xi Jinping, arriva appunto il leader russo, ci racconta tutto il nostro corrispondente Francesco Radicioni. Francesco, buongiorno.
5: Sì, buongiorno a te Federico, buongiorno a chi ci ascolta. Si è così solo una manciata di giorni dopo aver steso il tappeto rosso a Donald Trump. Nelle prossime ore il Xi Jinping si prepara ad accogliere anche Vladimir Putin per quella che sarà la 25esima visita del presidente russo in Cina, e il messaggio appare abbastanza chiaro, nonostante la promessa dell'amministrazione americana di separare Pechino e Mosca. Il partenariato strategico tra Cina e Russia rimane però un pilastro della politica estera per entrambi questi paesi autoritari. Non solo sembrano dire Vladimir Putin e Xi Jinping è destinato a fallire il tentativo della Casa Bianca di ripetere quel capolavoro diplomatico di Kissinger e di Nixon negli anni della Guerra Fredda, ma Cina e Russia continuano anche a coordinare molto molto strettamente le loro mosse diplomatiche, tanto che, come ha spiegato nel weekend il portavoce del Cremlino Peskov, questa visita consentirà a Vladimir Putin e a Xi Jinping di avere uno scambio di opinioni anche sui colloqui che ci sono stati a Pechino con gli Stati Uniti. Un coordinamento tra Pechino e Mosca sulle politiche verso l'America che avevamo già visto più volte in passato, come all'indomani dell'incontro della scorsa estate in Alaska tra il presidente russo e l'inquilino della Casa Bianca, o come nella telefonata alla vigilia dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca che c'era stata proprio tra Xi Jinping e Vladimir Putin. Lo sappiamo, questa visita si inserisce all'interno delle più generali relazioni tra Pechino e Mosca, fin dall'invasione su larga scala dell'Ucraina. Cina e Russia hanno infatti rafforzato moltissimo la loro cooperazione economica e diplomatica. Negli ultimi 4 anni Mosca è diventata sempre più dipendente dal sostegno economico cinese davanti alle sanzioni dell'Occidente, così come le tecnologie della Repubblica Popolare che hanno un uso sia civile che militare sono sempre più importanti anche per la guerra di aggressione di Mosca contro l'Ucraina. Tra l'altro, come notavano in queste ore gli analisti, la crisi in Medio Oriente potrebbe però ulteriormente avvicinare Pechino e Mosca. La Russia è già il principale fornitore di energia per la Cina, tuttavia la chiusura dello stretto di Hormuz rischia di rendere la seconda economia del mondo sempre più dipendente dalle importazioni di gas e di petrolio dal vicino settentrionale. Infatti, mentre nei giorni scorsi il capo del Cremlino ha detto che Cina e Russia hanno raggiunto un accordo di principio per rafforzare proprio la cooperazione energetica, da questa visita di Vladimir Putin a Pechino ci si aspettano anche passi avanti nei negoziati sul gasdotto Power of Siberia 2, e cioè, Federico, quell'imponente progetto che promette di collegare Russia e Cina attraverso la Mongolia, un progetto sul quale gli analisti hanno più volte sollevato dubbi sulla sostenibilità finanziaria, che su cui lo scorso settembre Pechino e Mosca avevano firmato un memorandum di intesa proprio per andare verso la costruzione di questo gasdotto, anche se ancora non c'è l'accordo su quale debba essere il prezzo del gas, e tutto questo mentre, lo dicevamo, a Pechino aumenta anche la preoccupazione per un'eccessiva dipendenza dalle forniture di energia dalla Russia, tanto che in questi anni la Repubblica Popolare ha rafforzato anche i rapporti con le repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale per trovare altre fonti di energia via terra. In conclusione, però, a Pechino Xi Jinping e Vladimir Putin dovrebbero anche firmare una lunga dichiarazione congiunta sull'ordine internazionale. Questo è arrivato nella giornata di ieri da Mosca, un documento che dovrebbe essere lunghissimo, 47 pagine, e che promette appunto di parlare, tra le altre cose, anche di ordine internazionale multipolare, e che si preannuncia appunto come una nuova sfida da parte di queste queste due autocrazie all'ordine internazionale liberale e a guida americana. Staremo a vedere effettivamente che cosa succederà nelle prossime ore nella capitale cinese. Per il momento è tutto, se non hai domande, la linea allo studio.
1: E grazie a Francesco Radicioni. Torniamo ancora sui risultati del vertice di Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Ne ha parlato Paolo Guerrieri, economista, già professore ordinario alla Sapienza di Roma e professore di economia internazionale a Sciences Po, nella sua rubrica Il mondo a pezzi, soffermandosi sulle conseguenze per l'Europa. Al microfono di Roberta Iannuzzi.
6: Finire semplicemente come semplici spettatori e in qualche modo spettatori paganti, perché quello che viene chiesto poi agli spettatori, in questo caso paesi, è quello di dover pagare i costi del dominio delle due superpotenze. Se non vogliamo rassegnarci a questo, io credo che questo sia soprattutto la considerazione strategica che dobbiamo trarre da questo summit. Naturalmente questo significa, come sappiamo, che per avere questa possibilità, chance di rappresentare un attore che conta e quindi è in grado di poter difendere, di poter affermare i suoi interessi, l'Europa deve essere più coesa, deve essere più integrata, come si dice in modo molto sintetico, deve essere più sovrana, perché un'Europa frammentata rimarrà oggetto di contrattazione tra Stati Uniti e Cina, piuttosto che diventare un attore autonomo che è in grado di sedersi poi al tavolo dei negoziati. Ecco, questo credo che sia un po' le considerazioni che nel complesso si possono fare di questo confronto. Come sappiamo, ce ne saranno altri quest'anno, perché si prevedono addirittura altri tre incontri tra Trump e Xi Jinping, e quindi avremo modo poi di vedere che cosa succederà. Quello che è importante è che nel mentre sul piano europeo si possano compiere alcuni passi nella direzione che abbiamo auspicato.
1: E sentiamo anche le considerazioni del professor Mario Baldassarri, presidente del Centro Studi Economia Reale, nel corso della rubrica Capire per Conoscere, al microfono di Sonia Martina.
7: C'è la strategia di Trump, che sin dal primo momento ha mandato all'aria il multilateralismo, tant'è che oggi l'ONU è praticamente silente, anche se parla nessuno lo ascolta, e ha puntato al bilateralismo. Ora, il bilateralismo è evidente, io anni fa scrissi, attenzione, che si profila un G2, altro che il nuovo G8 o G20, ma si profila un G2, Stati Uniti e Cina. Però l'amministrazione Trump, lo stesso Trump, non capisce che in un G2, confronto diretto Stati Uniti e Cina, senza alleati, lui è perdente sostanzialmente. Non funziona il G2 se non c'è, a mio parere, forte almeno l'asse tra Stati Uniti ed Europa. Stati Uniti ed Europa insieme possono affrontare il nuovo G8, ma gli Stati Uniti da soli, in un G2 in cui, come si è visto in modo molto pragmatico nel recente incontro tra Trump e Xi Jinping, gli stessi potentissimi Stati Uniti di fronte all'altro colosso Cina risultano sostanzialmente non efficaci dal punto di vista delle decisioni da assumere. E anche qui per il motivo iniziale, cioè non è che se si mettono d'accordo Xi Jinping e Trump il resto del mondo li obbedisce o all'uno o all'altro e li segue. E le cose non funzionano così, quindi direi in modo palese, evidente, questo vertice Stati Uniti e Cina, cioè bipolarismo, mostra che il bipolarismo nel mondo del XXI secolo non funziona, cioè non porta a decisioni prima di tutto condivise anche dagli altri e poi efficaci in termini di soluzione, per esempio, dei conflitti. Ora, è evidente che il multilateralismo, con tutti i suoi difetti, in molti casi però è riuscito insomma, a prevenire le guerre. Il problema serio è come chiudere le guerre una volta che si sono scatenate. Ecco, quindi questo vertice Xi Jinping-Trump mostra che si possono anche fare accordi commerciali, e poi vedremo di che accordi commerciali si tratta, ma sul piano del governo politico del mondo il G2 non funziona.
1: Ora la gravissima crisi economica in Iran, la insofferenza della popolazione che starebbe raggiungendo il livello di guardia, ci spiega cosa sta accadendo Mariano Giustino. Mariano, buongiorno.
8: Sì, cresce l'insofferenza nella popolazione iraniana per la gravissima crisi economica, riprendono gli scioperi, i petrolchimici sono in sciopero, il regime iraniano sta ora discutendo apertamente la distruzione anche di satelliti americani, inclusi quelli Starlink, l'obiettivo è provocare esplosioni in bassa orbita terrestre. Nella TV di Stato un reparto del regime ha proposto di creare enormi campi di detriti orbitali per paralizzare i sistemi statunitensi e israeliani. Questa è una forma di terrorismo spaziale, ma anche di propaganda, aggiungiamo, un atto sconsiderato che potrebbe innescare la sindrome di Kessler e danneggiare satelliti globali, GPS, comunicazioni, infrastrutture internet, aviazione ed economie in tutto il mondo. Si tratta dello stesso regime che arma proxy come Hezbollah, Hamas e Houthi per attaccare civili e oppositori anche in altri paesi, che minaccia di tenere chiuso lo stretto di Hormuz e di contaminare il Golfo Persico, come sta avvenendo in queste ore, che arresta gli iraniani per il possesso di terminali Starlink mentre interferisce con le comunicazioni. Un regime che oscura la rete e blocca le comunicazioni per nascondere esecuzioni, le repressioni, la sistematica tortura. L'Iran ha oggi raggiunto gli 80 giorni di blackout di internet, lo spegnimento nazionale del più lungo della storia moderna. Si tratta di una apartheid digitale, mentre la Repubblica Islamica taglia fuori oltre 90 milioni di persone dalla rete. Gli iraniani comuni sono intrappolati in un'intranet filtrata, isolati dalle famiglie, dal lavoro, dall'istruzione, dalle banche, dal resto del mondo, e questo ha provocato anche la chiusura di molte aziende, di molte fabbriche. Nel frattempo l'elite dei guardiani della rivoluzione invece sono connessi, gli insider del regime, i lealisti e le famiglie, le loro famiglie ricevono un accesso privilegiato tramite una SIM bianca o internet pro, con WhatsApp, Instagram, X, VPN e accesso internet globali limitati, che i cittadini comuni non possono permettersi o non ottenere. La classe dirigente connessa vive secondo regole completamente diverse, mentre milioni di iraniani rimangono digitalmente imprigionati per nascondere le repressioni, per nascondere gli arresti e le prove delle torture, delle impiccagioni, per isolare i manifestanti, per impedire il coordinamento tra le città, per sfinire psicologicamente e per demoralizzare la popolazione nel silenzio globale, a porte chiuse, per stringere il controllo sulle informazioni, mentre le elite legate al regime rimangono, ripeto, pienamente online. L'accesso a internet è un diritto umano fondamentale del XXI secolo. Il popolo iraniano non è offline, è solo censurato. Quando si dice che la guerra contro l'Iran potrebbe riprendere, bisogna tenere presente che in Iran in queste ore non vi è alcuna tregua. Il regime iraniano sta massacrando i suoi oppositori, sta conducendo una orribile guerra contro la sua stessa popolazione. In queste ore a Teheran, donne del Gasht-e-Shad, la polizia di sicurezza etica, l'unità della polizia della Repubblica Islamica dell'Iran responsabile dell'applicazione delle norme sull'obbligo del velo e della lotta contro i comportamenti contrari alla cultura islamica in tutte le città, le donne vengono ingaggiate dai pasdaran e stanno imparando come smontare e rimontare gli AK-47. Il regime islamico si prepara alla completa militarizzazione delle città. Il reparto Basij, da tempo funge da milizia di strada del regime impiegata per reprimere le proteste, intimidire i civili e imporre il controllo ideologico, sta usufruendo delle milizie, dell'afflusso delle milizie mercenarie straniere. Ora il regime è concentrato sulla vera guerra che intende assolutamente vincere per restare al potere, cioè quella interna. Per questo ha impiegato decine di migliaia di mercenari come quelli iracheni di Kataib Hezbollah, fatte affluire dalle forze Quds per rinforzare i ranghi di Basij, a quelle delle milizie sciite e di Hezbollah libanese, delle brigate Fatemiyun afghane e delle milizie sciite turche, pakistane e yemenite che stanno seminando il terrore anche di notte nelle città, fatte affluire anche dall'Asia e dall'Africa. E infine, in queste ore, in Iran, la popolazione vive il balletto anche dei colloqui tra USA e Iran, che sembra che da Teheran arrivino segnali di ripresa negoziale, ma è bene sottolineare che la Repubblica Islamica Iraniana sta semplicemente guadagnando tempo con una politica di inganno e temporeggiamento, mentre sono 6.500, pensate, 6.500 le giovani vite innocenti a rischio impiccagione. Il brutale capo della polizia iraniana Ahmad Reza Radan si è appena vantato dell'arresto di 6.500 iraniani innocenti da quando è iniziata la guerra. Per il momento è tutto, la linea Roma.
1: E grazie a Mariano Giustino. Ora è il punto sulla guerra in Ucraina. Alcuni giorni fa il CEO di Palantir, Alex Karp, è andato a Kiev, dove ha definito il sistema di targeting ucraino Delta uno dei più importanti adattivi del mondo. Ci spiega che cos'è, come funziona. Enrico Della Gatta, vicepresidente di Fincantieri per Defense Market Business Intelligence e autore del libro Difendere il futuro, intervista a cura di Gabriele Rossi.
9: Il sistema Delta è una invenzione letteralmente degli ucraini, e dico ucraini volutamente, non del governo o delle forze armate, ma del paese Ucraina, che fa collassare in un'unica piattaforma digitale, un unico cervello digitale, tutte le informazioni che arrivano dai droni, dai satelliti, dai computer, dai siti internet, da tutte le fonti OSINT, ma anche le informazioni che arrivano dalla signora che casomai in casa vede un drone passare o delle unità militari muoversi e decide di dare informazioni alle autorità tramite quella piattaforma. Quindi è un mega contenitore di informazioni che vengono messe tutte a fattor comune in un unico grande sistema, vengono analizzate grazie all'algoritmo a una velocità che la persona, il singolo, l'umano non potrebbe, e soprattutto sono informazioni che diventano immediatamente disponibili per le unità militari sul campo, ma anche per la popolazione civile, che di contro può essere attivata per eventuali incursioni di droni o di qualunque altra natura. L'hanno fatto perché abbiamo capito, e gli ucraini l'hanno capito prima di tutti, che in questa guerra, quindi nella guerra moderna, nella nuova era del warfighting, l'aspetto informativo, il dominio informativo è preponderante rispetto alla capacità cinetica. Traduco: sapere che cosa succede è quasi più importante di avere la capacità di colpire, perché se non so che cosa sta succedendo, o meglio ancora cosa sta per succedere, a poco serve la capacità di tirare giù un drone o di condurre un attacco.
1: E torniamo a parlare di mondo del lavoro, nello specifico il fronte della contrattazione collettiva e dell'intelligenza artificiale. Al microfono di Sonia Martina, Tiziano Treu, professore emerito di diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano, già presidente del CNEL.
10: Nella contrattazione collettiva si parla sempre di più della necessità di formare i lavoratori, veramente fino in fondo, su cosa significa, come la si usa. Questo è un interesse più che mai, si dice che no, è sempre importante la formazione anche per l'impresa, perché se l'impresa ha dei lavoratori non formati non riesce a competere, non basta che metta dentro macchine moderne o intelligenza artificiale se poi le persone sono ignoranti o comunque non ce la fanno a capire, a stare dietro. Quindi lì una prima serie è abbastanza diffusa di regole, i contratti dicono no, qui ormai la formazione diventa un obbligo specifico. Per su questo punto, sulla alfabetizzazione più o meno di base, ma anche avanzata, informatica digitale. Questo tra l'altro è un obbligo di ritorno che l'Europa stabilisce dicendo, certo, che alla fine, ne abbiamo parlato, addirittura l'80% dovrebbero essere alfabetizzati, sapere le cose basiche. E poi i lavoratori che usano l'intelligenza artificiale sempre di più dovrebbero avere delle dosi molto più forti di quelle attuali di formazione continua. Ecco, questo. Ora lì ci sono le contratti, ne parlano, non siamo ancora a livello, no? Questa idea di avere l'80% che sanno le cose di base, non ci siamo. Però io l'altro giorno sentivo una rappresentante della Commissione Europea diceva che anche non è che questa idea dell'80%, cioè tutti alfabetizzati, è comune neanche negli altri paesi. Ci stiamo avvicinando, però è chiaro che è fondamentale. Quindi questo è l'obiettivo. Però c'è una cosa molto importante, specifica, che c'è accennata nei contratti, ma lì bisogna lavorarci molto di più. Oltre alla formazione generale di alfabetizzazione, c'è necessità di una formazione specifica a come collaborare o interagire con l'intelligenza artificiale, perché è provato da tutte le ricerche anche internazionali, forse ne abbiamo anche parlato una volta, che dipende dall'uso che si fa dell'intelligenza artificiale quali sono le conseguenze, perché si può usare l'intelligenza artificiale per abolire, spiazzare il lavoro umano, e purtroppo l'effetto che è temuto, no? Molte aziende anche avanzate, sentiamo licenziamenti di massa, però non è solo così, c'è la possibilità invece di renderla complementare al lavoro, qui ci sono delle ricerche che mostrano soprattutto certi lavori con intelligenza artificiale possono essere arricchiti, parliamo sia dei lavori di servizio, infermieri, medici, professionisti, sia industriali.
1: Gli ultimi dati diffusi dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ci dicono che negli ultimi anni il fenomeno del dissesto idrogeologico ha mangiato nuove aree della penisola. Antonello De Fortuna ne ha parlato con Domenico Condelli, componente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
11: ISPRA fa un grande lavoro di attenzione sul fenomeno del dissesto idrogeologico. E diciamo che essendoci circa 5 milioni di abitanti che sono sottoposti al rischio frana e 7 milioni di abitanti a rischio alluvione, naturalmente sono dei numeri importanti.
1: Quindi più del 10% della popolazione praticamente.
11: Sicuramente più del 10% della popolazione. Quindi questa attenzione è dovuta. Negli ultimi anni diciamo che si è aggravata ancora di più anche per effetto dell'acuirsi di quelli che sono i fenomeni legati agli eventi climatici estremi che si sono susseguiti. Noi come Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ma unitamente al Consiglio Nazionale dei Geologi e alla Fondazione Narcas, abbiamo organizzato anche quest'anno la terza giornata nazionale sul dissesto, proprio per cercare di tenere sempre alta l'attenzione su questo tema, perché sono dei fenomeni che ormai hanno ben poco di straordinario, ma si ripropongono ogni anno quasi in un regime di carattere ordinario.
1: Dico nome Niscemi, ma è stata solo una delle situazioni, diciamo, di emergenza degli ultimi mesi.
11: Certo, Niscemi, diciamo, ma anche, voglio dire, Petacciato, per dire, no?
1: Certo.
11: O l'Abruzzo.
1: Purtroppo ne abbiamo molti di esempi.
11: Sì, sono dei fenomeni a grandissima scala, la frana di Niscemi è la frana più grande d'Europa, quindi sono dei fenomeni particolari, però non esistono solo quelli, esistono anche dei, diciamo tra virgolette, più piccoli interventi che necessitano per risolvere problemi che a volte sono pure più grandi. perché se noi pensiamo a tutte le problematiche connesse al fenomeno delle alluvioni, soprattutto che ci sono state nell'Emilia, che per la conformazione è una delle regioni soggette più di tutte ai fenomeni alluvionali, e lì è necessario investire dal punto di vista dei fenomeni del dissesto, cercando di limitare i danni.
1: E chiudiamo il nostro notiziario con la pillola di ADAPT a cura di Valeria Manieri.
12: Buongiorno e bentrovati nello spazio con la pillola di ADAPT. C'è in collegamento con noi Francesco Nespoli, ricercatore ADAPT. Buondì.
13: Buongiorno.
12: E in questo maggio nuovamente torniamo a parlare della multinazionale svedese Electrolux, che proprio negli scorsi giorni ha annunciato un pesantissimo piano di ristrutturazione aziendale in Italia, che prevede 1700 esuberi su 4500 dipendenti totali. Stiamo parlando quindi di quasi il 40% della forza lavoro nazionale, e la chiusura definitiva dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche. Tutto questo ovviamente sta innescando tutta una serie di interlocuzioni importanti da parte dei sindacati e sollecitazioni al governo, e chiaramente siamo nel pieno del tavolo delle trattative, con allineamenti che appunto analizzeremo proprio in questa pillola. Francesco Nespoli.
13: Sì, come dicevi, la notizia degli esuberi dichiarati da Electrolux è stata riportata da quasi tutte le testate nazionali ed è stata inclusa anche nelle scalette dei TG nazionali, che è una cosa che non succede spessissimo, succede solo per i grandi casi di crisi aziendali che riguardano un alto numero di persone, e questo è appunto uno di quei casi. I sindacati hanno proclamato uno stato di agitazione, 8 ore di sciopero, il Mimit ha annunciato un confronto con l'azienda e con i sindacati, e così si è rilanciata anche l'attenzione alle altre crisi aziendali che hanno un tavolo al Ministero. Secondo i dati aggiornati al 13 maggio, secondo questo osservatorio, sono quasi 62.000 i lavoratori coinvolti da crisi aziendali, quindi che sono inclusi in piani che dichiarano esuberi, e gli stabilimenti coinvolti sono 283. Parliamo però appunto solo di quelle crisi che accedono, che arrivano ai tavoli del Ministero. Attualmente ce ne sono 43 di tavoli attivi e 33 che sono tavoli di monitoraggio. Questo dato però ci fa riflettere già da solo, perché i tavoli di monitoraggio rappresentano, per così dire, le code delle crisi, no? Quando si trova una soluzione al momento acuto della crisi, poi il caso entra in un tavolo di monitoraggio che serve a monitorare appunto il rispetto degli accordi presi. E in questo senso il caso di Electrolux a molti ha ricordato il caso di Beko, che si era aperto con quasi 2.000 esuberi e si era chiuso con un accordo che ne aveva ridotti circa 700, e aveva contrattato con l'azienda l'impegno a 300 milioni di investimenti in Italia. Ecco, questo è uno di quei casi che è oggetto di un tavolo di monitoraggio che sta monitorando se l'azienda investirà o meno questo stanziamento. E proprio Electrolux era già incluso nei tavoli del Ministero, proprio come tavolo di monitoraggio, perché, come dicevi, non è nuovo a procedure di esuberi, è semplicemente rilanciato un nuovo piano. Un altro dato interessante per capire quanto la situazione sia, come dire, condivisa, le preoccupazioni siano condivise, riguarda una convergenza che in realtà si inserisce nel quadro di una convergenza che abbiamo precedentemente sottolineato, che era quella manifestatasi tra la CGIL e Confindustria, che insieme poche settimane fa avevano lanciato un grido d'allarme rispetto alla necessità di politiche industriali, e la stessa cosa è successa la settimana scorsa a Bari durante durante l'Assemblea Nazionale di Federmeccanica, di FIOM, perché durante l'assemblea di FIOM erano ospiti i rappresentanti di Federmeccanica, ed è successa esattamente la stessa cosa. Quindi appelli al governo affinché metta in campo non solo il governo ma anche l'Europa un piano industriale che possa evitare il declino industriale o comunque che possa evitare ulteriori contrazioni della forza lavoro, soprattutto in quei settori che sono sostanzialmente quelli dei quali si parla nei tavoli ministeriali che sono aperti, perché sostanzialmente la maggior parte delle crisi aziendali aperte riguardano la manifattura, quindi sono l'automotive, sono l'industria del bianco, quindi tutte quelle aziende, quei settori che siamo abituati a considerare come industrie fragili, nonostante paradossalmente costituiscano la colonna portante del sistema industriale italiano.
12: E noi ci fermiamo qui, grazie davvero a Francesco Nespoli di Adapt per essere stato con noi. Abbiamo parlato appunto del caso e della crisi Electrolux e delle sue ripercussioni. Torneremo sicuramente a discuterne sempre qui su Radio Radicale. Grazie ancora.
1: Radio Radicale 9:48 minuti, uno sguardo all'andamento della

0: Pannella è stato un leader controcorrente, non convenzionale, tuttavia non inatteso, portatore di una interpretazione radicale del pensiero liberale, veniva da una lunga esperienza di leadership degli studenti universitari italiani. Portò la sua critica e le sue idee al centro del confronto pubblico anche con modalità inedite, ispirandosi alla lezione gandhiana, gli scioperi della fame e della sete, le pratiche di disobbedienza civile, le proteste non violente, aprendo così la strada a nuovi linguaggi e nuove forme di partecipazione. Tra i fondatori e poi guida del Partito Radicale, più volte parlamentare italiano ed europeo, ha animato l'aula di Montecitorio anche con memorabili maratone oratorie dirette a sottolineare l'urgenza di problemi che non appartenevano all'agenda di quei tempi. Pannella ha legato il suo nome a campagne referendarie che hanno rappresentato svolte nella vita sociale con l'uso dei referendum popolari come leva dell'azione politica. Il tema dei diritti civili come espansione delle libertà costituzionali ha costituito il filo che nel tempo ha legato le sue molteplici esperienze e alleanze. Il leader radicale fu uomo del dialogo, come nel caso delle decisioni che portarono a interventi straordinari della Repubblica per combattere la fame nel mondo, oltre che protagonista in passaggi delicati della vita delle istituzioni. Europeista tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte, difensore della dignità dei detenuti, lascia un'eredità che riserva valori anche a chi non ha condiviso tutte le sue battaglie. Questo è il messaggio del Presidente della Repubblica a Sergio Mattarella in occasione appunto del decimo anniversario della scomparsa di Marco Pannella. Ora la replica di Stampa e Regime è Roberta Iannuzzi.
1: Grazie, buongiorno, bentrovati. Stampa e Regime di martedì 19 maggio 2026, rassegna stampa di Radio Radicale con Piero Scaldaferri in regia, Roberta Iannuzzi in studio. Dunque, oggi i temi sono sostanzialmente gli stessi che abbiamo trovato ieri sui giornali. Si aggiunge la notizia che il presidente degli Stati Uniti, Trump, avrebbe sospeso l'attacco all'Iran su pressione dei paesi del Golfo, Teheran disponibile a trattare su una tregua, negoziati seri in corso, Putin vola a Pechino, da sì, Hormuz aperto. Queste in sintesi alcune delle notizie che si aggiungono ai temi che abbiamo trattato ieri, si aggiunge anche il blocco da parte di Israele di 32 imbarcazioni al largo di Cipro, la cosiddetta flottiglia, 14 italiani fermati. In Italia uno sciopero con blocchi ai trasporti urbani, con questo primo punto all'ordine del giorno dello stesso sciopero. E poi il cuore dei giornali è ancora l'attentato con l'auto sui passanti a Modena. L'attentatore aveva smesso le cure psichiatriche nel 2023. Ci sono anche le dichiarazioni dei genitori che sono raccolte dal Corriere della Sera, e la stampa sottolinea come fossero anche ignari dei suoi disagi. Dalle email sequestrate emerge la premeditazione, divisione tra i quotidiani come ieri, islamismo, salute mentale, integrazione, gli argomenti. Poi il patto di stabilità dell'Unione Europea, il ministro dell'Economia Giorgetti che preme su Bruxelles per estendere la clausola di salvaguardia alla crisi energetica, una trattativa aperta. In arrivo la prima enciclica di Leone XIV, il 25 maggio, Magnifica Humanitas, sulla persona umana nell'era dell'intelligenza artificiale. Finita in prescrizione la causa di Musk contro Altman, dichiarata prescritta dalla giuria californiana, e poi alle Maldive trovati i corpi dei quattro subacquei italiani dispersi, trovati, non ancora recuperati. Ma oggi è soprattutto il 19 maggio, dunque il giorno in cui ricorre il decennale della scomparsa di Marco Pannella. Sono trascorsi 10 anni, siamo nel 2026, da quel 2016, ed è il leader radicale richiamato in prima pagina sulla Verità, sul Giornale, sul Domani, sul Fatto Quotidiano, sull'Unità, sul Dubbio, assente totalmente dai principali quotidiani nazionali che non se ne occupano, almeno oggi. Ed è assente del tutto anche sul Tempo, che è il quotidiano diretto dall'ex segretario di Radicali Italiani, Daniele Capezzone. E dunque parleremo molto di Pannella.

0: che comunque, nonostante questo, abbiamo trovato diversi articoli e speriamo che non ce ne sia sfuggito qualcuno. E poi ci occuperemo appunto di Modena. Oggi ci sono alcune novità, come abbiamo detto, soprattutto politiche, sono quelle lì, l'intervista a Matteo Salvini sul giornale dopo quella al ministro Piantedosi di ieri, e insomma si approfondisce, ecco, quella divisione, quel dibattito che però, come scrive giustamente Mattia Feltri sulla stampa, va guardato con obiettività, cioè senza seguire, diciamo, i leader politici nelle loro evoluzioni, che insomma ci portano fuori strada rispetto a quella che è la realtà italiana, che è fatta di immigrazione, immigrazione che serve, come ha ben capito anche il governo Meloni. Cominciamo naturalmente dal decennale di Marco Pannella. Oggi, tra i vari articoli, ce n'è uno di Dimitri Buffa sull'opinione. Ecco, partirei proprio da questo, perché diciamo racconta la giornata di oggi: commemorazioni separate in casa per Pannella, scrive Buffa. Mi tratteranno da morto come se fossi vivo, così come mi hanno trattato da vivo, come se fossi morto. La profezia di Pannella, lanciata poco prima di andarsene, quel maledetto 19 maggio 2016, si è trasformata in una sorta di nemesi per quelli che una volta erano i soggetti più importanti della galassia radicale. Tre celebrazioni distinte, da separati in casa: quella del partito di Maurizio Turco il 19 maggio a Via di Torre Argentina 76, sede storica anche geografica di quello che fu il soggetto radicale di Pannella; quella di Nessuno Tocchi Caino in Via della Panetteria 76, in quella che fu invece la casa in terra di Pannella e adesso sede del soggetto radicale summenzionato; infine quella di Radicali Italiani nella sede dell'unico partito che ha continuato, contro il volere dello stesso Pannella, a fare politica in Parlamento italiano ed europeo e a presentarsi alle relative elezioni. L'eredità morale e in parte materiale del supermarco nazionale è stata altrettanto contrastata di quella della famiglia Agnelli. La galassia radicale si è frantumata, l'atomo si è diviso, come al solito, senza provocare alcuna reazione nucleare. Adesso il panorama che un osservatore esterno e amico di Pannella può vedere è una specie di dissipazione in fieri, se non in progress, di tutto il patrimonio ideale e politico inventato da Pannella in 50 anni di quasi sempre solitaria ed elitaria militanza portata avanti con scioperi della fame e della sete che hanno contribuito non poco a minarne la salute. La stessa Radio Radicale ha sofferto non poco delle divisioni interne, degli odi e delle ripicche tra i vari soggetti dell'ex galassia. Battaglie epiche come quella sulla giustizia giusta e sulla separazione delle carriere, per non parlare della responsabilità civile dei magistrati, che fu l'oggetto del referendum Tortora, sono tutte finite in bacca nell'immaginario dell'italiano medio del post-Pannella. Idem per lo Stato di diritto, per non parlare della giustizia internazionale che si è suicidata come l'ONU, mettendosi in mano ai paesi del terzo mondo a trazione islamista. Dopo di lui il diluvio, si può dire, e il paese Italia non è che ci abbia guadagnato alcunché da questo stato di fatto, ma è la vita a volte a essere ingenerosa e a togliere tutto quello che ci aveva dato. Prima che nasca un nuovo Pannella passerà un altro secolo. Speriamo che chi eventualmente per allora avrà avuto la fortuna di conoscerne un altro di Pannella, stavolta non si lasci sfuggire l'occasione, come è capitato a tutti noi coevi del supermarco nazionale, trattato da morto come se fosse vivo e da vivo come se fosse morto. Questo troviamo oggi sull'Opinione, su un piccolo quotidiano. Comincio da qui, primo perché, come detto, i grandi quotidiani non se ne occupano e quindi diamo spazio ai piccoli, e secondo perché Buffa parla, insomma, raccoglie quello che è una critica costante che viene fatta a Pannella e al suo lascito. Parla insomma di dissipazione di quel patrimonio, però forse non è ben compreso anche da morto Pannella, perché più che di dissipazione si può parlare di dispersione, e non in senso negativo, cioè il patrimonio si è polverizzato in tutte le direzioni possibili ed è andato in qualche modo a annaffiare delle aree politiche che avevano con Pannella forse in comune poco o nulla, e la prova la vediamo oggi sui giornali che dedicano spazio a Pannella, il Domani come La Verità, e quindi è il paradosso di un leader che non voleva eredi ma ha prodotto più concime politico di chiunque altro a destra e a sinistra, sui diritti come sull'economia, sulla giustizia, come sulla politica internazionale. E adesso lo vedremo con Veneziani, con Bonanni, con Sansonetti, ecco, tutte personalità che hanno davvero poco in comune e che rivendicano ognuno una parte, ecco, di quell'ascito, e non è appunto questo il segno di un fallimento, è invece la prova che il seme ha attecchito ovunque, anche nei campi che lui avrebbe, diciamo, che apparentemente non ha coltivato, ma che evidentemente invece ha coltivato, e come. Andiamo a prendere l'unità proprio di Sansonetti, che ha una bella foto di Pannella che viene portato via in Parlamento. Piero Sansonetti scrive: quella sì che era politica, quindi con un direttore che firma un articolo. 10 anni fa moriva Pannella, aveva 86 anni e credo che ne avesse passati circa 70 a fare politica. Per Pannella la politica era tutto, era un modo di esprimersi della vita, era lotta, spettacolo, servizio, pensiero, impegno, non era potere. Pannella non ha mai avuto il minimo interesse per il potere, lo disprezzava, quello che lui inseguiva era una cosa diversa che non so come chiamare. Potrei usare un termine gramsciano, anche se Pannella con Gramsci non c'entrava niente, l'egemonia. Ha guidato un partito piccolo piccolo, ma siccome l'egemonia sapeva conquistarsela, è riuscito con la sua azione a condizionare per almeno 30 anni tutti gli altri partiti, soprattutto quelli di sinistra. Aveva principi saldi, soprattutto la non violenza e la disobbedienza. Sapeva conquistarsi la ribalta con la sua fantasia, con l'improvvisazione, con grandi gesti, come sono stati lo sciopero della fame e l'ostruzionismo in Parlamento. È stato un leader irripetibile, molto odiato, molto amato, stimato da tutti, credo. E poi nelle pagine interne, ancora sull'Unità, Adriano Sofri: Pannella, la politica è la notte. Fu grazie alla notte che Pierpaolo Pasolini riconobbe Pannella come una figura fraterna. Pasolini ci abitava dentro come un animale notturno, ma Pasolini era un poeta, Pannella era un politico. Questo è un testo che è stato scritto 10 anni fa da Sofri, dopo la morte di Pannella, e fu pubblicato sul Foglio. Comincia così: ci sono giorni e notti specialmente in cui rimpiango la galera. Era la galera il posto in cui sentir gridare che Marco Pannella è morto. Prima di Pannella, un uomo... uomo da marciapiede, alla politica mancava la notte a fare di puttane e di ladri, di froci e di spacciatori, di tradimenti e di rivelazioni, stanze d'ospedale illuminate da lucine di macchinari e lamenti inascoltati, celle di galere illividite da luci al neon e gridi disperati, la notte degli amori e dei dolori. La politica se ne teneva alla larga come un impiegato dal suo sportello dopo aver timbrato il cartellino d'uscita. Anche ai migliori esemplari della politica professata, cravatta e faccia obbligatoria, non si doveva immaginare frequentazione della notte che non servisse a dormirci sopra. Marco Pannella rivendicava la notte, i letti, le cacce, le febbri, i sudori, gli umori, la paura. Fu grazie alla notte che Pierpaolo Pasolini riconobbe Pannella come una figura fraterna. Pasolini ci abitava dentro come un animale notturno, ma Pasolini era un poeta, Pannella era un politico, inventò il palazzo, Pasolini ne fece il processo. Pasolini scriveva, Pannella parlava, la sua scrittura non fu mai all'altezza della sua eloquenza e, trascritti, i suoi discorsi più belli rischiano la retorica. Pannella parlava piuttosto, perché la scrittura, quando non sia poetica, pretende di fissare qualcosa che la parola detta lascia scorrere liberamente. Una volta la sua scrittura gli rese merito e fu in un'occasione improvvisata la prefazione al libro di Andrea Valcarenghi, Underground a pugno chiuso del 73. Pasolini salutò quella prefazione con enorme ammirazione. È finalmente il testo di un manifesto politico del radicalismo, è un avvenimento nella cultura italiana di questi anni. Io vi venivo affettuosamente liquidato come la linea Parri-Sofri. Un altro scritto però vorrei suggerire di rileggere, uno in memoria di Bettino Craxi sul Corriere, il più bello politicamente e umanamente che mi ricordi. Pannella era un politico, uno che voleva cambiare il mondo ma senza rassegnarsi all'ipocrisia che immagina diurno il mondo e per bene la politica. La politica era disincarnata e dunque maschile, ammesso che la politica avesse un corpo, la notte lo ingoiava e spegneva la luce. Marco Pannella non ha conosciuto l'imbarazzo che il cattolicesimo chiama rispetto umano, un sinonimo antico della correttezza politica. Non c'è stato essere umano il più compromesso e compromettente che abbia esitato ad abbracciare. A volte, grazie alla sua autorità, guardie e ladri si sono mescolati nello stesso ritratto, come quando ora a salutarlo nella sua mansarda sono andati insieme i detenuti e il ministro della giustizia. Mentre scrivo, il televisore acceso sul rumore e le facce di fondo che commemorano Pannella e tuttavia so sentire distintamente le voci delle galere, scriveva tra l'altro 10 anni fa Sofri, e le trovate il pezzo riproposto a pagina 4 dell'Unità. Poi accanto Rita Bernardini, un'eredità inesauribile, prendetela se volete, il partito strumento per fare politica, i valori tutti scritti nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo, libertà, non violenza e disobbedienza sono irrinunciabili. La stiamo registrando questa riunione? Era una domanda che tornava spesso. Se qualcuno di noi si distraeva e non faceva partire la registrazione, Marco si incazzava di brutto. E non parlo delle riunioni ufficiali dei soggetti dell'area radicale, perché quelle andavano spesso in diretta su Radio Radicale e in ogni caso finivano sul sito della radio. Parlo delle riunioni interne del gruppo dirigente, spesso allargato, senza troppi riguardi, al primo che passava in sede. Il senso di quella mania di registrare tutto e di catalogare tutto, Pannella lo spiegava più o meno così. Serve a noi, certo, ma serve soprattutto a chi un giorno vorrà studiare il Partito Radicale e gli altri soggetti dell'area per capire come si arrivava a certe scelte politiche, per ricostruire il percorso che portava, per esempio, a dare priorità a un candidato piuttosto che a un altro. A volte erano riunioni dure, perfino drammatiche, anche sul piano personale c'erano pianti, litigate, scazzi. Marco, con il suo carisma e la sua autorevolezza, riusciva però a tenere insieme tutto e tutti. E quei drammi, quelle rotture, finivano quasi sempre per diventare occasione di crescita per chi in quel momento si sentiva messo da parte o sottovalutato. Se dovessi mettermi a fare l'elenco di quanti politici, poi passati attraverso le più diverse formazioni di partito, si è in qualche modo inventato Marco Pannella, non finirei più. Per non parlare dei tanti bravi giornalisti usciti dalla radio che Marco ha fatto nascere e crescere. Radio Radicale, che ha ormai superato i 50 anni. Vedere sullo schermo Marco Valerio Loprete, oggi corrispondente da New York per i TG Rai, mi commuove e mi intenerisce. Lo ricordo 18enne quando interveniva da neoiscritto all'Associazione Luca Coscioni nella trasmissione Il Maratoneta e, come lui stesso ricorda, il suo avvicinamento risale addirittura 2 anni prima, quando poco più che adolescente, l'11 settembre del 2001, vide sul sito dei radicali la bandiera americana accanto a quella di Israele. Erano i giorni in cui l'Italia e Roma erano inondate da bandiere pacifiste, spesso accomunate da slogan antiamericane. Una delle ricchezze di Pannella e dell'esperienza radicale, ricordava Marco Valerio il giorno della scomparsa di Marco, consiste nell'aprire infinite strade, così che ognuno possa trovare la sua personale via per avvicinarsi all'impegno politico. Il formato aperto è ciò che ha concepito Pannella per il partito, che considerava niente di più che uno strumento per fare politica con le sue regole e le sue procedure. Regole e procedure che potevano essere cambiate a maggioranza semplice in un congresso dagli iscritti, i quali avevano come unico obbligo, per essere tali, quello di versare la quota annuale per pagarsi la tessera. la tessera. Chiunque si poteva iscrivere, questo di per sé costituiva uno scandalo, con Marco che rivendicava anche iscrizioni di ergastolani che in molti, anche dentro il partito, avrebbero voluto tenere nascosti. Quando si parla del lascito di Pannella, credo che nel canestro di parole nuove che il signor Hood ha lasciato in eredità a chi lo ha conosciuto e voglia attingervi, ci sia soprattutto un metodo, quello dell'inclusione, della capacità di fare tesoro di ogni diversità, della non violenza, del dialogo, dell'amore, per immaginare insieme un nuovo possibile. Amava sopra ogni cosa le istituzioni democratiche, le loro leggi fondamentali, tanto da volere che lo statuto del partito radicale, non violento, transnazionale e transpartito si aprisse con un preambolo in cui il partito proclamava, nel rispetto della legge e del diritto, la fonte insuperabile di legittimità delle istituzioni e il dovere alla disobbedienza, alla non collaborazione, all'obiezione di coscienza, alle supreme forme di lotta non violenta per la difesa con la vita, della vita, del diritto, della legge. In quel preambolo si richiamava ogni persona che voglia sperare nella vita e nella pace, nella giustizia e nella libertà, allo stretto rispetto, all'attiva difesa di due leggi fondamentali, quali la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, auspicando che l'intitolazione venga mutata in diritti della persona, e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché delle Costituzioni degli Stati che rispettino i principi contenuti nelle due carte. Al rifiuto dell'obbedienza e del riconoscimento di legittimità, invece, per chiunque le violi, chiunque non le applichi, chiunque le riduca a verbose dichiarazioni meramente ordinatorie, cioè a non leggi. È un manifesto che dovrebbe essere conosciuto e discusso nelle scuole. Questa è la proposta di Rita Bernardini che trovate sull'Unità per intero con il suo articolo. Andiamo sul dubbio. Qui scrive oggi Walter Vecellio, anche qui lo troviamo richiamato in prima, sebbene in basso, 10 anni fa la morte, il mio Pannella, uno statista come Cavour e De Gasperi. Andiamo a pagina 7. 10 anni senza lo statista irregolare. Nel vocabolario di Marco c'è un termine ricorrente negli ultimi tempi, compresenza, l'essere presente con altri, anche quando non si è più. E scrive al direttore: caro Davide, maledetto, quando hai pensato di affidarmi un ricordo di Marco Pannella, ben inteso, maledetto io pure che t'ho detto sì, non sono uno storico laureato che si va a impalcare indotte e scontate però vivisezioni sul come e il perché, e neppure un ex corroso da rancorosa rivalsa. Lo sai, e lo sappia anche il lettore, che sono più di 50 anni che conosco Marco. La prima tessera risale al 72, quando il simbolo era la donna con in testa il berretto frigio, disegnata da Mario Pannunzio. Non si pretenderà che il mio sia uno sguardo obiettivo, disincantato, che nel parlare di Marco non ci sia un intruglio di ammirazione, gratitudine e affetto. Ma vi risparmierò dunque la litania: divorzio, aborto, diritti civili, digiuni, fame nel mondo, non violenza e tutto il catalogo imponente delle imprese pannelliane. Ahimè, non basterebbero i volumi e l'impegno che Renzo De Felice ha dedicato a Mussolini. Esagerazioni, non ho finito. Lo considero uno dei 5 o 6 statisti che l'Italia ha avuto dalla Breccia di Porta Pia in poi. Ma spiegare come sono arrivato ad accostarlo a Cavour, a Giolitti, a De Gasperi, a Mattei, a Craxi, non basterebbe il doppio delle pagine di questo giornale. Sotto, in basso, Nessuno Tocchi Caino dedica l'intera giornata alla sua memoria. Ha deciso di inaugurare la nuova sede romana di Via della Panetteria 15 davanti alla casa dove il leader radicale visse fino agli ultimi giorni. La panetteria è stato il forno che ha sfamato gli affamati e la fonte che ha dissetato gli assetati di giustizia e libertà, spiegano Rita Bernardini, Sergio D'Elia ed Elisabetta Zamparutti, annunciando una giornata dal titolo 10 anni senza Marco Pannella, fare di una mancanza una presenza. Dalle 10 alle 20 la sede resterà aperta ai militanti, amici e cittadini, mentre tra le 15 e le 17 si terrà una conferenza stampa con i dirigenti dell'Associazione Presidenti d'Onore. Questo troviamo sul dubbio, però ricordiamo che intanto sarà oggi ricordato anche Enzo Tortora nel 38° anniversario della morte, insieme a Francesca Scopellitti, Emma Bonino e altri esponenti del mondo radicale e garantista. Parteciperanno intellettuali, artisti, giornalisti, esponenti radicali, da Mina Welby a Fabrizio Cicchitto, da Bobo Craxi ad Anna Finocchiaro, con un'iniziativa dedicata alle battaglie garantiste ai diritti dei detenuti in Italia. C'è poi anche la giornata nella sede storica del Partito Radicale in via di Torre Argentina 76, di cui parlava Dimitri Buffa sull'Opinione, con l'apposizione della targa nello stesso domicilio, e anche un evento al Partito Radicale che naturalmente Radio Radicale vi proporrà. C'è anche oggi la presentazione di un libro che è curato da Piero Ignazzi, Marco Pannella, La passione della politica, edito da Viella, e viene presentato alla Camera con l'introduzione del professor Andrea Puggiotto e con diversi interventi autorevoli, da quello di Simona Colarizzi, Angelo Panebianco e poi ancora Gaetano Quagliariello, Lorenzo Stricklivers la testimonianza di Massimo Teodori, tra gli altri, ne cito alcuni. Lo stesso Piero Ignazzi scrive oggi sul Domani, in prima pagina, andiamo a prendere appunto anche il suo commento: a 10 anni dalla morte, quanto manca la non violenza di Pannella. Ha attraversato a lunghe falcate la politica italiana di larga parte del secondo dopoguerra fino all'inizio di questo secolo. È stato un protagonista senza disporre né di un grande partito, tutt'altro, né di folta rappresentanza parlamentare o subnazionale, né di cariche di governo. E ricordiamo anche questo, che non ha mai avuto cariche di governo. Gli sono bastati la sua parola, i suoi gesti e soprattutto le sue intuizioni politiche. Prima di altri ha capito quanto fosse ossificata la politica italiana e non rispecchiasse le domande che montavano nella società, quanto fosse centrale la comunicazione, quale fosse la dimensione politica internazionale, scrive Ignazzi sulla prima pagina del Domani. Poi l'articolo prosegue a pagina 11 e si ripercorre appunto gli inizi giovanissimo, naturalmente, negli organismi rappresentativi universitari. Poi Pannella, più avanti, scrive Ignazio Sacchi, senza avere accesso ai media si rimane ai margini e per avere voce si priva del cibo. La sua immagine scheletrica, impressionante per un colosso di 2 metri, buca le copertine di molti organi di stampa e alla fine gli viene dato spazio in televisione. Dopo aver bucato la stampa, buca lo schermo. Umberto Eco, il grande semiologo, si accorge subito della forza dirompente di un linguaggio che non rispetta i canoni del politichese. Inizia nei primi anni 70, il periodo alto della politica radicale, di cui Pannella è l'interprete assoluto, il leader carismatico, quindi la stagione dei diritti civili. Ma si ricorda nel pezzo, lungo pezzo di Ignazio, anche lo scenario internazionale, che oggi, diciamo, è più chiaro forse di un tempo quanto fosse stato, diciamo, come avesse colto nel segno l'intuizione di Pannella di immaginare appunto un partito trasnazionale. E lo scenario internazionale che attrae l'energia di Pannella con l'intento di diffondere il diritto e la legge oltre i confini nazionali, per reificare in sostanza i principi delle dichiarazioni internazionali dei diritti della persona, come ricordava a poco fa Rita Bernardini. Perché non siano parole vuote, è necessario intervenire laddove si rischia una barbarie, un genocidio, come in Ruanda e in Bosnia. Sulla spinta di questa visione transnazionale a piccoli passi, Pannella contribuisce a far approdare nel diritto internazionale, tra le norme dell'ONU, il diritto di intervento all'interno dei paesi che si stanno macchiando di questi crimini. E poi il federalismo europeo, un tempo di Ernesto Rossi e di Altiero Spinelli, poi solo del patriarca dell'Europa federale. Pannella si muove tra il terreno nazionale per una giustizia giusta e civile che tratti i carcerati non come sottouomini, e transnazionale, per cui vorrà creare una sorta di partito radicale bis dedito solo a questa dimensione, e continuerà fino alla fine a dar corpo alla sua azione con la pratica non violenta dello sciopero della fame. Così tra l'altro Ignazzi sul Domani, e poi anche sui giornali di opposto orientamento. Abbiamo detto che questo bisogna notarlo, ecco, che sono soprattutto i giornali che di solito definiamo della destra, filo governativi, che non tutti naturalmente, ma insomma la maggior parte, che danno spazio a Pannella. Il vizio di dire cose giuste in anticipo, scrive Filippo Facci nella pagina 13 del giornale. Andiamo a vedere anche lui. Marco Pannella interruppe lo sciopero della morte esattamente 10 anni fa, il 19 maggio 2016, e forse fu l'unico sciopero che nessuno gli aveva chiesto di interrompere, che nessuno derideva, che non anticipava una battaglia inattuale che altri un domani avrebbero vendemmiato al posto suo. Pannella lo avevo conosciuto a 16 anni, stavo partecipando a una marcia pasquale ad Assisi e lui, senza conoscermi, mi iscrisse al partito senza farmi pagare. Strano. Poi non lo rividi per moltissimo tempo, ma sarebbe restato per me uno dei più onesti e disinteressati uomini politici della storia repubblicana, uno dei più grandi e autentici personaggi che avrei avuto l'onore di conoscere decentemente. Ora un bel salto temporale, immagini al mare, sul barchino, attorno a Ponza, con l'acqua calma nell'ora più bella, il 13 agosto del 2009, eravamo io e la mia compagna, squillò il cellulare, anche se lì in genere neppure prendeva, eccoti Marco Pannella, voleva che a Ferragosto lo affiancassi in sostituzione di Massimo Bordin in quell'incredibile maratona di Radio Radicale, che era la conversazione settimanale con Marco Pannella, 3 ore di dialogo senza interruzioni, una cosa da ammazzarsi. Ma non era 3 ore, durava di meno, insomma, massimo 2 ore. Pannella, 3 ore, Ferragosto, forse a Ferragosto c'era un'edizione speciale. Comunque, era pazzo, scrive Facci. Poi, immagine di Roma, Ferragosto, le strade vuote, turisti dall'aria smarrita, perché alla fine avevo accettato di farla, la maratona radiofonica con lui, la consideravo un'esperienza da provare almeno una volta nella vita. L'effetto fu psichedelico e destabilizzante, le sue subordinate concentriche, la parentesi della parentesi con un inciso, premesso che, a parte il fatto, bisogna ripartire da... Ogni volta che provo a riascoltare la presunta conversazione si trova online, non capisco neppure quello che dissi io. Un esempio soltanto, Pannella ad un tratto ebbe un moto di disappunto e mi interruppe, mi disse che dovevo dargli almeno il tempo di rispondere, perché alla fine della trasmissione mancano solo 50 minuti. Poi tornai al mare, al barchino. Nel periodo immediatamente successivo io e Pannella ci sentimmo praticamente tutti i giorni, ma ad un tratto non mi fece più vivo per 2 ragioni. La prima è che era iniziato quel meccanismo con cui lui tendeva a fagocitare le persone, come era successo a tante che avevo conosciuto. La seconda è che avevo scoperto, dall'oggi al domani, che probabilmente mio padre stava morendo per un tumore ai polmoni. Da Ponza, e da allora più bella, mi involai nel paesino di montagna dove l'aveva curato soltanto un medico del posto. Era più senescente che mai e lo feci portare nell'ospedale milanese che preferiva. Poi accaddero un sacco di cose che restano fatti personali. Nei 2 mesi che seguirono, a parte pochissimi amici, ci fu una sola persona di media conoscenza che continuò a telefonarmi, a chiedermi di mio padre, chiedermi di passarglielo, tutte le volte ricordandosi ogni minimo particolare, senza poi avere null'altro da chiedermi e da dirmi. E ho imparato che ci sono persone così, eccessive nel bene e nel male, capaci di una generosità improbabile e però autentica, di un trasporto a cui loro per primi non possono resistere. Marco Pannella faceva così con me, ma l'aveva fatto con un intero paese per mezzo secolo. Veramente è verissimo quello che scrive Facci, lo trovate sul giornale oggi. Allora andiamo avanti, perché naturalmente ci sono tante cose e devo purtroppo riassumerle. Per esempio Raffaele Bonanni sul Riformista, l'ex segretario della CISL, non è nostalgia fare i conti con ciò che l'Italia è diventata. Pannella aveva capito prima di altri che la partitocrazia avrebbe divorato la democrazia liberale, che le istituzioni non possono diventare proprietà dei partiti e quindi le sue battaglie concrete, spesso solitarie, trovano pochi paragoni per tenacia, scrive Bonanni. Sullo stesso giornale c'è un'intervista di Oara Borselli a Gaetano Quagliariello, a pagina 13, credo che fosse almeno pagina 13, forse no, e questa è un'altra cosa che segnaliamo, se la ritrovassimo sarebbe meglio, ma per il momento... Ah, eccolo qua, è sotto l'articolo di Facci. Lo conobbi a 15 anni, era un grande eretico, ma non un vero liberale. L'ex ministro fu vice dei radicali, uomo di eccezionale carisma. Dice, ero un ragazzino, quel giorno avevo approfittato del ponte di novembre per non andare a scuola e raggiungere Napoli. Vi parlaste con Pannella? Sì, ma un minuto. Lui aveva un'attenzione particolare per i giovani che si avvicinavano al partito. Cercava soprattutto di capire perché i giovani fossero attratti dall'eresia. Così, cosa la colpì del discorso di Pannella a quel congresso? Era appunto un congresso, però non viene specificato quale. Il suo linguaggio, diretto e immaginifico, evocava la rivolta americana, gli anni 60, Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti, e insieme alle parole c'era il linguaggio del corpo, e anche quello veniva dagli Stati Uniti. È stato il 68 americano a inventare il linguaggio del corpo. Pannella era l'incarnazione italiana di quella cultura politica. Nei rapporti personali era irruento come in politica, sì, non aveva un approccio laico, lui voleva stupirti a tutti i costi e conquistarti. Ha avuto degli scontri con lui? Sì, certo. Per esempio, quando gli comunicai che me ne andavo dal partito, io ero ancora un ragazzino, ma ero vice segretario, avevo 21 anni, lui fu duro con me, accusatorio, io anche lo fui con lui. Cosa disse a Pannella in quell'occasione? Gli dissi che secondo me lui aveva fatto perdere il significato liberale al partito. Lo pensa ancora? Sì, Pannella era il simbolo dell'eresia liberale, ma lui non era liberale, lui era per gli assoluti, c'era in lui una componente di cattolicesimo giansenista. Lei è stato vice segretario, in quel periodo ha frequentato molto Pannella, vivevo in una stanzetta della sede storica del Partito Radicale a via di Torre Argentina, ogni tanto piombava in sede Pannella in piena notte e voleva parlare, discutere, non ti mollava. Insomma, torna la notte di cui parlava Sofri, un episodio di quei colloqui. Arrivò che sarà stata l'una di notte, era il 79, i radicali avevano appena avuto un bel successo alle elezioni. Io quella notte avevo già comprato all'edicola i giornali del giorno dopo, allora si faceva così a Roma, e allora gli lessi un editoriale di Montanelli che parlava bene di lui perché Pannella aveva annunciato che avrebbe partecipato al congresso dell'MSI, fu molto contento. Era una cosa clamorosa andare al congresso dell'MSI, sì, a quei tempi lo era. Fu la rottura con la vecchia cultura antifascista. La sua più importante battaglia qual è stata? Sicuramente quella per il divorzio e poi soprattutto quella del referendum che seguì al varo della legge sul divorzio. Oggi alla politica italiana cosa manca di Pannella? La fantasia. Questa è la breve intervista a Gaetano Quagliariello che firma Oara Borselli, e poi vi vorrei leggere naturalmente, anzi citerei, sul Sole 24 Ore, Daniele Bellasio, e anche citerei, ce ne stanno altri da citare, allora vediamo un po' di andare più velocemente. Per cominciare prenderei La Verità con Marcello Veneziani. Anche qui una foto in prima pagina di Pannella, direi un Pannella anni 90, primi anni 90 a vederlo. Sono passati 10 anni giusti dalla morte di Pannella e quando ripenso a lui mi appare come il ribelle, trasgressivo precursore del presente conformismo, come il pazzariello che va avanti alla banda nelle processioni di paese, l'annuncia. Dopo di lui arrivarono i tromboni, le autorità e i devoti. Se ci pensate bene, tutte le sue battaglie combattute da cavallo pazzo e col piglio di dare scandalo sono diventate leggi, costumi e temi fondamentali nel presente. Il divorzio, l'aborto, i diritti civili, la libertà sessuale, l'emancipazione femminile, il riconoscimento, e poi l'articolo prosegue nelle pagine interne. Andiamo a pagina 19, stiamo leggendo Marcello Veneziani sulla Verità. le coppie omosessuali, gay pride, i transgender, l'obiezione di coscienza, l'individualismo libertario, il primato del singolo su ogni comunità a partire dalla famiglia, la scristianizzazione della società, ben oltre l'anticlericalismo, l'animalismo, l'ecologia. E le sue battaglie ancora aperte restano i cavalli di battaglia di mezzo mondo politico e di larga parte della stampa e della cultura: l'eutanasia e il suicidio assistito, la liberalizzazione della droga e le condizioni delle carceri, il pacifismo e il garantismo. Oggi l'arco progressista, la sinistra, il mainstream sono figli o figliastri di Pannella più che delle tradizioni storiche e sociali del comunismo, dell'anticapitalismo e del socialismo. E non mancano focolai pannelliani anche nel centrodestra di derivazione berlusconiana. Quando Pannella agitava quei temi, quando digiunava, si incatenava, protestava e si lagnava, sembrava un esagitato molesto isolato, un predicatore nel deserto. Oggi ha vinto il suo deserto. Il conformismo prevalente abbraccia quasi tutte le sue idee, dei leader e dei partiti passati, e proprio Pannella quello che ha lasciato più tracce durature. Sul piano storico, negli 80 anni in Repubblica Italiana che abbiamo alle nostre spalle, una decina sono stati i leader politici più significativi. Provo a fare l'elenco: De Gasperi e Fanfani, Moro, Andreotti, Togliatti, Berlinguer, Nenni e Craxi, Almirante e Pannella. Infine, in quella che fu chiamata Seconda Repubblica, Berlusconi. Poi ci furono eminenti personalità come Saragat, Pacciardi, La Malfa, Malagodi e qualche presidente della Repubblica, ma i leader politici sono i primi. Pannella è dunque uno di quelli, e tra quelli è colui che ha inciso di più, almeno sul piano civile. Dopo la contestazione del 68, lo spirito rivoluzionario, collettivista e anticapitalista si sgonfiò nel nulla e nella lotta armata, mentre sul piano della rivoluzione dei costumi seguì la linea libertaria e radicale di Pannella. Nelle sue battaglie ha corteggiato la morte, non tanto coi digiuni, ma con l'aborto, l'eutanasia, il suicidio assistito, la droga libera. Pannella è stato lo shaker di Eros e Thanatos, liberalizzazione del sesso e della morte, ma con grande afflato ideale e perfino etico. È stato un grande appassionato leader, animato dalla purezza radicale degli impuri dichiarati, ed è stato un predicatore strione che nel naufragio della politica italiana ha grandeggiato come un mago Merlino. La sua aggressiva dolcezza, i suoi sorrisi feroci, i suoi occhi abbaglianti, la sua infrenabile, torrenziale oratoria, vittimista e protestataria, predicatrice e iconoclasta. Il filosofo Augusto Del Noce prevedeva, con suicidio del comunismo, l'avvento di un partito radicale di massa. È esattamente quel che è avvenuto, con una sinistra che volta le spalle ai popoli e al proletariato e modula la sua battaglia etica sui temi civili indicati dai radicali di Pannella, magari riveduti e corrotti dal cinismo politico e dal politically correct occidentale. Se il partito radicale di massa è nato a sinistra, anche se trova simpatizzanti sul versante opposto, è giusto tributare omaggio al suo precursore, il radicale Pannella. Non è stato lui a mutare la rivoluzione sociale ed economica, la lotta di classe, nella rivoluzione sessuale dei costumi? Non è stato lui il capofila dell'Italia radical e individualista, libertina e permissiva? Pannella è stato l'antagonista principale della tradizione italiana. Il Vangelo radicale è molto più nichilista e religioso e laicista di quello comunista. Pannella fu la sintesi tra Savonarola e Pietro L'Aretino, profeta piangente di una società gaudente, spacciatore di individualismo tra i collettivisti, marcotrafficante di un liberismo applicato alla vita, alla morte e al sesso. Sfregiò il Parlamento mandandovi gente come Cicciolina e latitanti come Toni Negri. Pannella attraversò e sfasciò i poli di destra e di sinistra, riuscì a far avere a Radio Radicale tanti soldi pubblici, sia come servizio pubblico che come giornale di partito, ovvero la RAI e l'Unità messa insieme. Fu l'ultimo dei grandi leader carismatici e l'ultimo dei grandi oratori e predicatori laici e libertari. Ebbe interlocutori come Pasolini e Sciascia, solo per dirne un paio. Con la Bonino fu la coppia reale di un'Italia senza figli, che promuove gli aborti e le separazioni, liberalizza la droga, il sesso e l'eutanasia. Insomma, qua facciamo dei passi nel futuro, perché nulla di tutto questo abbiamo visto nel nostro paese. La battaglia per il fine vita, per per quanto insomma abbia fatto dei passi avanti, è ben lontana insomma dal compiersi, e anche le altre, per esempio la legalizzazione della droga, non la liberalizzazione. È stato un vero garantista e ha combattuto giuste battaglie contro la mala giustizia e i suoi abusi, contro le discriminazioni politiche, le ghettizzazioni e la partitocrazia. Ho ricordato di recente una sua splendida orazione a un congresso dell'MSI nell'82, dove usò l'argomento più formidabile contro il partito di Almirante. Non lo accusò, come tutti, di essere fascista, ma di non essere all'altezza del fascismo, che a suo dire fu grande, seppur di una grandezza tragica, ed ebbe giganti come ministri, artisti, scrittori ed eroi. Il testacoda di Pannella costrinse Almirante a dire che il fascismo è ancora qui, nel suo MSI. Nei dibattiti televisivi Pannella sapeva usare armi demagogiche, aggressioni verbali, a volte anche astuzie da venditore di tappeti. Una volta con la Bonino si rifiutarono di partecipare a un dibattito in Rai perché non mi volevano come interlocutore, perché li avevo criticati apertamente pubblicando sul settimanale che dirigevo le foto degli aborti da loro praticati. Perché è permesso far vedere in TV i condannati alla pena di morte e non chi aiuta ad abortire? E perché poi vergognarsi di un'azione di cui erano orgogliosi? Almeno così pensavo, con un residuo fervore giovanile. Ma quello che ai miei occhi appariva come un delitto e la soppressione di una vita sul nascere, ai loro appariva una missione etica, ideale, in difesa dalle donne e della libertà. Era insopportabile il suo piagnonismo con i suoi digiuni, la sua denuncia permanente, il suo funambolismo, la contrattazione sul voto e la pretesa di interpretare la moralità della politica insieme alla liberazione della morale. E poi mi pareva contraddittorio l'atlantismo dei radicali, soprattutto della Bonino, la difesa di alcune guerre aggressive in Medio Oriente rispetto allo spirito gandhiano e pacifista che sbandierava Pannella. Marco Giacinto ha rappresentato al meglio il peggio degli italiani, ha dato dignità ideale e perfino etica all'egoismo permissivo. La beffa finale fu l'ossequio unanime che alla sua morte gli fu tributato da partiti e istituzioni da lui avversati, la simpatia di Papa Francesco e dei vecchi marpioni democristiani. Così passò da profeta della trasgressione a santo patrono del conformismo bioetico antifamilista, a colpi di omolatria e pedofobia. Chi oserebbe oggi contraddire i dogmi di Papa Pannella? Fece il miracolo di tramutare i peccati in virtù, perciò fu portato virtualmente in processione sotto una campana di vetro, come le Madonne e i Padri Pii. San Marco Giacinto, patrono di un'Italia radicale e sradicata, bigotta pure nella trasgressione. Questo è l'articolo, ho letto tutto, di Veneziani, ecco, insomma, non ci potrà accusare di averlo certamente censurato. Cioè, da dire che tutta questi omaggi, ecco, a Papa Pannella oggi sui giornali non li troviamo, per diciamo rassicurare Veneziani, per la verità. E che altro? Allora, al Sole 24 Ore abbiamo detto che forse l'unico, ecco, dei grandi giornali diffusi a livello nazionale che dedica almeno un articolo, con Daniele Bellasio. Marco Pannella, 10 anni senza la sua follia liberale e la non violenza. E Bellasio è l'autore, tra l'altro, di un podcast dedicato a Pannella. Sai chi era Pannella? Oggi, nel decennale della morte, esce una puntata speciale, la quinta, del racconto fatto da Bellasio, che è vice direttore del Sole, insieme a Sergio Rovasio, per 32 anni al fianco del leader radicale, e Simone Spezza, che è il conduttore di 24 Mattino su Radio 24. La puntata si occupa del mondo, la visione, la storia oltre confine di Pannella, ed è stata registrata venerdì al Salone del Libro di Torino, dove è stato presentato il video podcast, che potete trovare su tutte le piattaforme audio, sul sito del Sole 24 Ore e su 24 Ore Podcast, e segnaliamo anche questo. Poi vediamo cosa abbiamo dimenticato. Sì, abbiamo dimenticato Il Foglio, che oggi ha una rubrica di quella di Guido Vitiello, che è dedicata a Pannella, e qui la fantasia all'autore non manca, e la cultura anche. Il Bielba, Marco Pannella è come uno Zocchiedron, il dado a 100 facce inventato da Lu Zocchi, e ognuno si sceglie la sua faccia preferita. Era così da vivo, figuriamoci adesso. È prevedibile che nel decennale della morte le tribù disperse degli ex radicali mostreranno ciascuna la propria faccia del Pannellaedron, pretendendo che quella e quella soltanto rappresenti il vero Marco. Del resto, dragando il suo fiume di parole, si può ripescare di tutto. Non conosco un altro politico in grado di infilare in una sola frase Milton Friedman e Rosa Luxemburg senza passare per schizzoide. Fatta questa premessa geometrica, propongo un esercizio di aritmetica. È possibile risalire al minimo comune denominatore incontestabile dei 100 Pannella? Se sì, credo che si debba cercarlo nel metodo più che nel merito. Quindi torniamo da dove siamo partiti, da quello che scriveva Rita Bernardini. Quel poco o tanto che ho capito dei radicali in 30 anni di intermittenti frequentazioni si può riassumere in tre principi indissociabili. Primo, la laicità. Non esistono traditori ideologici verso cui far scattare un riflesso inquisitorio. Secondo, il dialogo non violento. Il nemico è qualcuno con cui cercare ostinatamente il confronto, assumendo una specie di fiducia, o meglio, di speranza metodologica. Terzo, il rifiuto del tribalismo nazionale, partitico, identitario e della pretesa di derivare l'ethos dall'ethnos, i principi delle appartenenze. Se dovessi poi ridurre i tre principi a un solo denominatore, sceglierei una parola prepolitica, amicizia. Mi domando quanti pellegrini sulle tante strade della diaspora radicale si portino ancora nella bisaccia questo insegnamento uno e trino che dovrebbe indicare il modo pannelliano di stare dentro alle lotte contemporanee, quelle che sia il fronte a cui... quale che sia il fronte a cui ci si sente più vicini. A naso direi pochini, in compenso ne vedo tanti che hanno introiettato a destra, a sinistra, altrove, le peggiori abitudini delle chiese e chiesuole in cui hanno trovato rifugio. Anche per questo è così difficile ricomporre nella memoria la strana e ripetibile unità del dado a 100 facce detto Marco Pannella. Così appunto sul foglio a pagina 2 con Guido Vitello. Sul Fatto Quotidiano, Antonio D'Amore con la nota ecco, più bassa di questo decennale, non il suo articolo naturalmente, ma quello che racconta. A 10 anni dalla morte, Marco Pannella ne ritrova la faccia. Da ieri la stele che il comune gli aveva dedicato nel 2022 e dalla quale il volto in ceramica si era staccato dopo solo 5 mesi andando in frantumi ha di nuovo un'immagine. A realizzarla un professore del liceo artistico di Teramo che ha scelto di discostarsi totalmente dal volto disintegratosi 4 anni fa. Questo leggiamo in prima pagina. E poi andiamo, dicevamo, un professore del liceo artistico ha scelto di discostarsi totalmente da quello che era il volto che si era rotto 4 anni fa. Se quello infatti era scuro e serio, tanto da evocare una maschera medievale, come diceva qualcuno, l'ipotetico volto comparso su Marte in una famosa foto della NASA, quello nuovo è colorato e sorridente. 2 interpretazioni completamente opposte della personalità del leader radicale. Prima quello intenso, profondo, cristallizzato in uno di quei silenzi che resero epici alcuni suoi messaggi elettorali in Rai. Adesso quello vivace, sorridente, polemico, come amava essere quando tornava nella sua Teramo e sotto i portici del Grande Italia si sedeva a prendere un caffè, catalizzando l'attenzione di tutto il corso della città e divertendosi a rispolverare il dialetto per chiacchierare con chiunque passasse. Su una sola cosa, però, il giudizio dei teramani sembra riunire le due opere: la mancata somiglianza, per cui questo è normale, insomma, succede spesso agli artisti di sentirsi dire appunto che non c'è somiglianza, per quanto con un certo sforzo di immaginazione in entrambe sia intuibile qualcosa di Pannella, nessuna delle due sembra esserne un ritratto fedele. Vabbè, qui poi si azzardano anche dei paragoni con il fantasma di Ghostbusters, e il comune però non sembra preoccuparsi dell'ironia popolare, ma rilancia annunciando il progetto di una statua per Pannella da sistemare nella nuova piazza della stazione, proprio dove il giovane Marco è nato e cresciuto. Così Antonio D'Amore, segnaliamo anche, ma era sull'Alto Adige di ieri che non avevamo, Mauro Zampini, che ricorda tra l'altro proprio l'ingresso spettacolare e amichevole nella platea del congresso del Movimento Sociale di Almirante, da cui tutto lo divideva, tutto completamente, come lezione per chi rifiutava persino la vicinanza in uno studio televisivo, e segnala il debito che gli italiani hanno verso Radio Radicale, non il credito ma il debito. Il vero servizio pubblico dell'informazione, terzo, senza esclusioni, senza faziosità. Sulla Ragione invece Vittorio Pezzuto, anche qui un ricordo personale che parte dal congresso annuale del Partito Radicale, e racconta anche il giovane Pannella nell'albergo di Cattolica che abbiamo già rievocato ieri. Mi pare che sia tutto, di non aver dimenticato nulla, ma speriamo naturalmente di trovare qualcosa domani, ecco, qualcosa di altro, ecco, rispetto a quello che abbiamo letto oggi. Adesso veniamo invece ai temi della prima pagina. Ecco, comincerei, diciamo, non avendo tanto tempo, da quello che è il cuore dei giornali, ancora il dibattito su Modena, su quello che è avvenuto. Nel frattempo si approfondiscono i dettagli, perché insomma, prima di partire in quarta con dichiarazioni e anche, diciamo, iniziative politiche, sarebbe magari interessante andare a capire come si sono svolti i fatti. E quindi i giornali, come sempre, ci permettono di approssimarci alla realtà pian piano.
1: Ci fermiamo qui con la rassegna stampa, la replica della rassegna stampa di Radio Radicale, Stampa e Regime, curata quest'oggi da Roberta Iannuzzi, che in gran parte, come avete ascoltato, era dedicata ai 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella, anche se il termine scomparsa può sembrare un ossimoro, fortunatamente, rispetto al percorso e all'azione politica di Marco Pannella. Allora, noi fra poco ci collegheremo con Antonello De Fortuna, che ci racconterà quello che accadrà di qui a poco. Roma ricorda il fondatore del Partito Radicale in 2 luoghi, una targa viene affissa a Palazzo Braschi, dove resterà impressa la memoria delle sue battaglie civili, e poi ci sarà anche l'intitolazione della piazza davanti al carcere di Rebibbia, sempre al centro del suo impegno per i diritti dei detenuti. E ci sarà poi un evento dalle 10:30, un'iniziativa del Partito Radicale per ricordare Marco Pannella, con diversi interventi che Radio Radicale ovviamente vi proporrà in diretta, così come fra poco con Antonio De Fortuna ascolteremo diciamo le operazioni di affissione di questa targa in ricordo di Pannella. Intanto Maurizio Turca e René Testa hanno scritto alcune righe per in qualche modo invitare in Via Argentina 76, la sede del Partito Radicale storica, anche se poi quella storica, come sapete, è quella di Via Argentina 18. Il 19 maggio, scrivono Turco e Testa, vi aspettiamo dalle 10:30 nella storica sede di Via Vittoria Argentina per ricordare Marco Pannella, 10 anni della sua scomparsa. Per molti è stato un leader politico, per tanti di noi molto di più, una voce libera, una presenza costante, maieuta, scintilla, il lievito delle nostre coscienze liberali. Un uomo capace di trasformare la politica in vita vissuta e in lotta quotidiana per i diritti. Allora, abbiamo però Antonello De Fortuna già in collegamento, le diamo subito la parola. Antonello, buongiorno.
2: Allora, siamo, come dicevi, a Vittoria Argentina 76, è il momento proprio dell'affissione della targa che ricorda Marco Pannella, cioè Maurizio Turco, appunto, che sta proprio dando una mano fisicamente all'affissione di questa targa. Come dicevi, il comune invece ha deciso, il comune di Roma, di scegliere Palazzo Braschi e poi anche dei giardini vicino a Regina Celi per ricordare la figura del leader radicale. Intanto, ecco, in questo momento la targa è proprio affissa al numero 76, te la leggo: Roma ricorda Marco Pannella 1930-2016, fondatore del Partito Radicale, promotore di campagne per i diritti civili, i diritti umani, la non violenza, è questa targa affissa dal Partito Radicale, dalla fondazione Marco Pannella, una giornata come oggi dedicata appunto a ricordare la figura di Marco. Anche il Presidente della Repubblica stamattina ha di riformatore non violento, un lottatore per i diritti civili appunto di Marco Pannella. Presenti a questa manifestazione, vedo c'è Filippo Sensi che sta riprendendo in diretta l'evento, ci sta anche riprendendo, c'è anche l'onorevole Chiara Colosimo che è la Presidente della Commissione Antimafia, ci sono, vedo Elio Vito, Paolo Vigevano, tanti militanti, appunto c'è un applauso. Mi avvicino a Maurizio Russo, allora intanto che sta fisicamente ancora lavorando all'acquisizione della targa. Irene, il partito, ora diciamo in diretta su Radio Radicale, il partito e la radio non hanno bisogno di dati, diciamo, per ricordare Marco Pannella, però insomma il numero 76 dell'Argentina
3: Il numero 76 è Marco, è casa di Marco, è il luogo dove ci sono state

0: per Palazzo Braschi, la soprintendenza ha scelto Palazzo Braschi, e noi ci chiediamo, dal momento che le targhe devono essere evocative
1: è un luogo importante ma non è un luogo simbolico,
0: non è un luogo che ricorda in qualche modo Marco, cioè non c'è niente di evocativo che possa ricordare, associare Palazzo Braschi a Marco Pannella. Qua qualunque romano, ma chiunque abbia conosciuto negli anni Marco Pannella, sapeva che poteva trovarlo qui a Largo Argentina, in via di Torre Argentina, e quindi noi oggi abbiamo voluto in maniera non violenta ricordarlo con questa targa, che è la stessa targa che ci aveva proposto il Comune di Roma.
1: Quindi diciamo, avete superato, battuto la burocrazia.
0: Sì, abbiamo pensato appunto di dover superare la burocrazia ricordando comunque, non è, Marco non lo si ricorda con una targa, no? Io credo che i cittadini che lo hanno seguito e conosciuto, ognuno porta dentro di sé un ricordo di Pannella, anche solo per le battaglie che Marco ha condotto nel nostro paese, quindi la targa è una cosa simbolica, però abbiamo appunto deciso di metterla grazie anche a Rachele Mussolini, che ha presentato una mozione in consiglio comunale proprio diciamo indicando via di Torre Argentina 76. Questa mozione diciamo è stata bocciata, ma noi non vorremmo insomma che in qualche modo sia stata bocciata, perché è una cosa proposta a questo punto da un'altra fazione adesso politica, che sinceramente non era quello che predicava Marco e non era nello stile pannelliano sicuramente quello di schierarsi solamente da una parte politica. E quindi diciamo che se questo è stato il motivo per il quale il Comune ha deciso di non optare per via di Torre Argentina ma per Palazzo Braschi, francamente credo sia stato un grande errore.
1: Vediamo a Rachele Mussolini allora l'iniziativa, comunque diciamo è andata a buon fine.
2: Sì, proprio in pieno stile pannelliano l'iniziativa è andata a buon fine. Loro si sono astenuti proprio perché c'era l'intenzione di mettere questa targa a Piazza Navona. Ci tengo a dire che se veramente ci fosse stato questo desiderio, potevano pensarci qualche mese prima e avrebbero potuto apporre una stele a Piazza Navona, che sarebbe stata sicuramente più evocativa rispetto a quello che sarà la posizione di una targa, con tutto il rispetto per Palazzo Braschi, in un luogo che sicuramente non è evocativo di Marco Pannella.
1: Presidente Colosimo, ricordare la figura di Marco Pannella, insomma, non solo nel giorno decennale della morte, però lei è potuto essere qui perché?
3: Io sono qui perché ho nel cuore le sue battaglie per la dignità dei detenuti, su tante altre cose magari abbiamo avuto posizioni diverse, ma la storia di Marco Pannella è una storia che ha incrociato in più occasioni anche la destra italiana, e oggi a maggior ragione come presidente dell'Antimafia ho pensato che fosse un bel segnale essere qui per dire grazie a Marco per tutte le battaglie che ha fatto.
1: Allora, noi abbiamo sentito in rapida successione Irene Testa, che è la tesoriera del Partito Radicale, poi Rachele Mussolini e la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo. Ci avviciniamo, andiamo a sentire Elio Vito. Elio, siamo in diretta su Radio Radicale, insomma è voluto essere presente qui, ci mancherebbe altro. Grazie. Allora, al di là delle santificazioni, non sono mai piaciuta a Marco Pannella, però diciamo il valore del suo messaggio è più che mai attuale. Non so se questo sia un bel segnale.
4: Sì, credo che sia un bel segnale, sicuramente un ricordo che va dato, e credo che Marco avrebbe apprezzato che oggi ci sono sia esponenti della destra che della sinistra, perché ho visto Filippo Sensi del Partito Democratico, ho visto Chiara Colosimo, presidente della Commissione Antimafia, ma di Fratelli d'Italia, perché questo era il messaggio di Marco, una trasversalità politica che doveva essere ripresa sia dalla destra che dalla sinistra. Per la verità, leggo oggi alcuni pezzi, alcuni ricordi in cui dico che Marco Pannella ha vinto. È vero che i temi dei diritti civili si sono imposti, che tante battaglie sono state vinte, ma tante altre no. Marco Pannella era negli Stati Uniti d'Europa, e gli Stati Uniti d'Europa sono mai stati così lontani. In Italia voleva il bipartitismo con due soli partiti, uno democratico e uno conservatore, dove magari i radicali fossero entrambi, e questo bipartitismo non è mai stato

0: di lontano, era per la caduta dell'URSS, come è stata sostituita dalla Russia di Putin, e quindi ci sono tante cose come per ciascuno di noi si accumulano, no, successi e sconfitte. Quello che non è stato ancora raggiunto da Marco, credo che sia giusto ricordarlo, così possa diventare ancora obiettivo comune da raggiungere dei tanti che ci ritroviamo qui.
1: Grazie Leo Vito. Adesso torniamo in zona, siamo di fronte al numero 76, torniamo in zona Targa, ci sono i colleghi che stanno facendo le interviste, ricordiamo la targa fissa appunto per ricordare a 10 anni dalla morte Marco Pannella, a Roma ricorda Marco Pannella, fondatore del Partito Radicale, promotore di campagne per i diritti civili, per i diritti umani, la non violenza. Vediamo se adesso dovrebbe seguire nel salone della Fondazione Pannella, proprio nella sede del partito, una iniziativa. Vediamo di capire, tra qualche minuto dovrebbe passare qualche minuto appunto tra un appuntamento e l'altro, proviamo intanto a entrare, vedere appunto, c'è intanto Atos De Luca che salutiamo,
2: ciao,
1: allora,
2: buongiorno,
1: ovviamente,
2: ovviamente è una cosa per me, come dire, è stato come tra virgolette un padre politico, e quindi devo tutto a lui. Ho iniziato a impegnarmi in politica e ho continuato, ho seguito fino alla fine, e penso che sia uno tra quei personaggi politici che non ha avuto il potere, gli incarichi eccetera, però che ha segnato molto più di altri che hanno avuto questi incarichi, la storia di questi anni, con tutta la battaglia per i diritti civili, ma anche come è stato un esempio di come fare politica. Marco, diciamo, incominciava a fare politica, che era quello che era, è rimasto quello, non si è arricchito, ha fatto nulla, ha dato, ha ricevuto certo l'affetto, il consenso, e secondo me in questo scorcio di secolo è uno dei personaggi politici che, al di là degli incarichi istituzionali, sarà ricordato Marco Pannella sicuramente.
1: Grazie a José Luca. Allora intanto vediamo Maurizio Tucco che sta salendo, quindi credo che tra pochi minuti comincerà l'iniziativa appunto all'appresso la sede del Partito Radicale. A questo punto io proverei a restituirti la linea,
3: saliamo
1: tu e vediamo che tempistica abbiamo.
3: Perfetto.
1: Così per aggiornare gli ascoltatori, ok?
3: Perfetto.
1: Linea a te Emilio.
3: Grazie Antonio De Fortuna, in diretta da Via Vittorio Argentina 76, dove fra poco ci collegheremo di nuovo per ascoltare gli interventi che caratterizzeranno questa mattinata, questo 19 maggio, per ricordare Marco, come recita l'invito di Irene Testa e Maurizio Turco, per continuare insieme. Tutto accadrà fra poco in via Vittorio Argentina 76. Intanto noi vi leggeremo di nuovo il primo intervento che appare sulle agenzie. Il ricordo di Marco Pannella, sappiamo che poi nel corso della giornata insomma ne arriveranno tantissimi, però il primo ricordo di Marco Pannella è firmato dal Colle, è firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella. Sergio Mattarella scrive: Marco Pannella è stata una personalità politica che ha impresso un segno nella storia della Repubblica. Nel ricordarlo a 10 anni dalla scomparsa è riconoscibile il portato delle sue battaglie, condotte spesso da posizioni di minoranza, ma capace di attivare percorsi di innovazione e riforma, dice il Presidente della Repubblica. Pannella è stato leader controcorrente e non convenzionale, tuttavia non inatteso. Portatore di una interpretazione radicale del pensiero liberale, veniva da una lunga esperienza di leadership degli studenti universitari italiani. Portò, scrive Mattarella, la sua critica e le sue idee al centro del confronto pubblico, anche con modalità inedite, ispirandosi alla lezione gandhiana, gli scioperi della fame e della sete, le pratiche di disobbedienza civile, le proteste non violente, aprendo così la strada a nuovi linguaggi e nuove forme di partecipazione. Fra i fondatori e poi guida del Partito Radicale, più volte parlamentare italiano ed europeo, ha animato, ricorda ancora Mattarella, l'aula di Montecitorio anche con memorabili maratone oratorie dirette a sottolineare l'urgenza di problemi che non appartenevano all'agenda di quei tempi. Pannella ha legato il suo nome a campagne referendarie che hanno rappresentato svolte nella vita sociale, con l'uso dei referendum popolari come leva di azione politica. Il tema dei diritti civili come espansione delle libertà costituzionali ha costituito il filo che nel tempo ha legato le sue molteplici esperienze e alleanze. Il leader radicale fu uomo del dialogo, scrive Mattarella, come nel caso delle decisioni che portarono a interventi straordinari della Repubblica per combattere la fame nel mondo, oltre che protagonista in passaggi delicati della vita delle istituzioni. Europeista tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte, difensore della dignità dei detenuti, lascia, conclude Mattarella, una eredità che riserva valori anche a chi non ha condiviso tutte le sue battaglie. Questo il ricordo del Colle, firmato dal Presidente della Repubblica. Interviene anche poi il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che dice: a 10 anni dalla scomparsa di Pannella ricordiamo una figura che ha segnato profondamente la vita politica e parlamentare della nostra nazione, un uomo di battaglie, spesso controcorrente, ha vissuto la politica con passione, con libertà, con grande determinazione, dice La Russa. Pur nelle differenze politiche ho sempre riconosciuto in lui un interlocutore autentico con cui condividere momenti di confronto, importanti riflessioni sui diritti e sul sistema carcerario. Martedì prossimo lo ricorderemo in Senato con un convegno promosso su iniziativa del senatore Giulio Terzi di Sant'Agata, che ringrazio insieme a tanti esponenti politici di diversi schieramenti. Questo l'annuncio da parte del Presidente del Senato. Allora, noi rimaniamo in attesa che arrivi il segnale con Antonio De Fortuna con l'inizio degli interventi. Intanto noi abbiamo raccolto in questi giorni, ma anche alcune cose insomma degli anni scorsi, con grande partecipazione da parte di molti, alcune voci di esponenti del mondo della cultura, della politica, della letteratura, delle arti, della musica. E allora vi farei ascoltare, per cominciare, il ricordo che traccia di Marco Pannella, Riccardo Iacona, che è il contributo numero 27 che chiedo dall'altra parte del vetro a Piero Scaldaferri, e noi, nell'attesa di collegarci con Vittorio Argentina, vi proporremo appunto a mo' di pillole, anche un po' durante tutta la giornata, alcuni ricordi molto personali di tante personalità di mondi diversi. Cominciamo con Riccardo Iacona.
4: Sono Riccardo Iacona e vi devo dire che Pannella io l'ho conosciuto che ero ragazzino, quando lui era già un uomo adulto, e quindi la sua parabola politica l'ho vissuta da giovane cronista. Me lo ricordo ospite delle prime trasmissioni di Michele Santoro, che non, diciamo appunto che lo ospitava sempre quando lavorava per Samarcanda, e i frutti diciamo del suo pensiero politico, che ha a che fare con la stagione importantissima dei diritti, io l'ho già vissuti, diciamo già da realizzati, e per quello diciamo a lui e al movimento che lo ha sempre sostenuto e che ancora vive, quello del movimento radicale, sono grato per sempre.
3: Era Riccardo Iacona. Vi proporrei adesso una firma del quotidiano nazionale, di tutte e tre le testate, di QN, Leo Torrini, che ha sempre manifestato ai nostri microfoni grande affetto per Marco Pannella, è il contributo numero 6.
5: Sono Leo Torrini, commentatore del quotidiano nazionale e opinionista di Sky Sport. Chi come me era ragazzo nei cupi anni 70 riconobbe però la luce di Pannella, quella sua ossessione genuina per i diritti civili, quel suo richiamo costante, mai rinnegato, alla non violenza. Io nella mia giovinezza vedevo in lui qualcosa di mistico, vorrei persino esagerare, un tratto messianico della politica. E non mi sono sorpreso, invecchiando io, invecchiando anche Marco, che poi quel tipo di sentimento si fosse ulteriormente trasferito a beneficio dei più deboli, degli emarginati, penso ai carcerati, per richiamare quella che è stata l'ultima grande battaglia di Pannella. Credo che anche chi non abbia condiviso sempre le sue prese di posizione in politica non possa fare a meno di avvertire un senso di gratitudine per un uomo che, come ho tentato sommessamente di spiegare, è stato una luce nel tunnel.
3: Allora, 11 e 4 minuti, mi pare di capire che invece ha preso il via proprio in questo momento la serie di interventi in Viettura Argentina 76 per ricordare Marco, per continuare insieme. Sentiamo. Ancora qualche istante, allora intanto diamo uno sguardo alle agenzie perché sicuramente si stanno moltiplicando i ricordi di Pannella, e infatti c'è anche il ricordo da parte di Isabella De Monte, che è parlamentare di Forza Italia e vice responsabile esteri. L'Italia democratica e liberale è profondamente debitrice di Marco Pannella, del suo coraggio, della sua visione, delle sue idee. A 10 anni dalla sua scomparsa, il patrimonio ideale e concreto lasciato dal leader radicale continua a rappresentare una fonte preziosa da cui attingere per innovare il paese. Allora, però, linea a Torre Argentina per i primi interventi di questa iniziativa per ricordare Pannella, per continuare insieme.
6: 10 anni oggi che non c'è più, e il Partito Radicale, la Fondazione Marco Pannella, come avete visto, perché c'è stata appena adesso questa breve manifestazione per appendere la targa, adesso di questo poi ci parlerà Irene Testa. Io intanto ringrazio tutte le persone, tutti i compagni e anche gli ospiti che ci hanno già raggiunto e ci raggiungeranno. E vi ricordo che questa trasmissione va in diretta sulla radio, ma anche sul sito di Radio Radicale, e quindi, insomma, visto che sicuramente i convenevoli non sono né opportuni né sicuramente, diciamo, io sono una persona meno adatta, do subito la parola a Irene Testa e così cominciamo. Irene.
7: Grazie Giovanna e un saluto a tutti e benvenuti a questo evento in ricordo di Marco Pannella con Maurizio Turco, il segretario del Partito Radicale. Abbiamo appositamente scelto di creare questo evento per tutti coloro che in qualche modo volessero venire a Torre Argentina e prendere la parola al microfono, per cui nel corso della giornata sarà possibile che ognuno ricordi Marco, insomma, a seconda di per come lo ha conosciuto, per come lo ha vissuto. Abbiamo anche deciso di apporre, come dire, simbolicamente oggi la targa che avete visto giù nel palazzo, proprio perché all'incirca un mese fa con Rachele Mussolini è nata l'idea, diciamo, di far dedicare a Marco una targa in sua memoria, proprio là dove Marco già dagli anni 70 ha condotto, e forse anche da prima se si considera il numero 18 di Via di Torre Argentina, ha condotto le sue battaglie politiche, quelle che poi sono diventate anche le nostre battaglie politiche, e lo ha fatto presentando una mozione che noi chiaramente come partito abbiamo, lei aveva chiesto inizialmente di dedicare la via, via di Torre Argentina, via di Marco Pannella, ma questo non è stato possibile perché per via della toponomastica cambiare il nome delle vie diventava qualcosa di molto difficile, e quindi Rachele Mussolini ha pensato ad un certo punto di chiedere la posizione di una targa nel palazzo. Ha presentato una mozione che è stata però di fatto bocciata, l'opposizione, il Partito Democratico eccetera non hanno votato per questa targa. Nel frattempo però la soprintendenza fa sapere al condominio di Torre Argentina, circa una settimana fa, 10 giorni fa, manda una lettera, tra l'altro senza neanche indirizzarla, diciamo, al Partito Radicale, per cui noi l'abbiamo saputo semplicemente perché appunto siamo anche condomini di questo palazzo, in una lettera dove c'era scritto che con urgenza si chiedeva al condomini di via di Torre Argentina di deliberare per la posizione di una targa dedicata a Marco Pannella, cosa che nell'immediato, dopo 2 giorni, i condomini di Torre Argentina, comprese le suore che vivono in questo condominio, hanno deliberato, mettendo anche a verbale che erano onorate, no, naturalmente, di dedicare a Marco questa targa. E quindi noi abbiamo dato per scontato che oggi il comune dovesse venire qui a mettere la targa. Per caso, proprio per la ricorrenza il 12 maggio di Giorgiana Masi, abbiamo incontrato l'assessore Smeriglio a Ponte Garibaldi e informalmente, dopo appunto una conversazione, abbiamo appreso che in realtà era stato chiesto anche a Palazzo Braschi la disponibilità di apporre una targa per Marco Pannella, al che siamo chiesti innanzitutto che cosa evoca di Marco Pannella Palazzo Braschi, perché francamente sarà pure un palazzo prestigioso, tra l'altro da quello che abbiamo appreso neanche Palazzo Braschi che affaccia a Piazza Navona, ma Palazzo Braschi dal retro, quindi a un certo punto abbiamo detto va bene, allora ne mettete due, per noi non ci sono problemi. Più si ricorda Marco, in più posti si ricorda Marco, chiunque ricordi Marco per noi è sicuramente una cosa positiva. E invece poi abbiamo capito che avrebbero dovuto optare per Palazzo Braschi o per via di Torre Argentina. E da lì è nata la nostra decisione comunque oggi di esporre la targa dedicata a Marco, perché noi riteniamo che il luogo che doveva essere dedicato a Marco e alle sue battaglie è questo palazzo, e credo che anche i suoi compagni e chi ha conosciuto Marco non abbiano dubbi in tal senso. Quindi insomma proseguiremo tutta questa giornata a ricordarlo, ma intanto, perché poi ci sono anche Chiara Colosimo e Rachele Mussolini che hanno dei rispettivi lavori, diciamo, sia di commissioni, e quindi do subito la parola a Chiara Colosimo, poi Rachele a te.
8: Buongiorno a tutti, grazie Irene per questo invito, grazie a tutti voi per questa iniziativa. La scelta di essere qui nasce da un modo più o meno semplice, più o meno diretto, di ringraziare Marco Pannella per le sue battaglie, per non, diciamo, aver mai voluto schematizzare una battaglia, ma essere sempre stato capace di andare oltre. E credo che se si dovesse scegliere un simbolo di libertà nella politica italiana si dovrebbe scegliere Marco Pannella, e credo che a tutti noi venga in mente come prima cosa, o almeno sicuramente a me, il fatto che lui sia stato proprio capace di abbattere alcuni muri e abbattere le ideologie. Questo tavolo lo dimostra e lo certifica, oserei dire. Io sono qui perché per me Marco Pannella è il volto della battaglia per la dignità dei detenuti, perché alcune sue battaglie, anche quelle che non ho condiviso, hanno scritto la storia di questa nostra Italia, e perché credo che il modo migliore e non retorico per ricordarlo sia proprio quello di fare quello che lui in qualche modo ci ha insegnato, e quindi stare dove non ci si aspetti che si possa stare, cosa che magari in molti penseranno di me, ma invece io sono qui convintamente per segnalare alla politica che c'è ancora bisogno di coraggio, quel coraggio che il Partito Radicale senza dubbio ha sempre messo in campo e che io guardo con grandissimo rispetto. E ovviamente contate su di me per tutte le battaglie che sapete che condivido e che continuerò a condividere, Irene.
9: Grazie al Presidente Chiara Colosimo della Commissione Antimafia. Parli tu, Rachele Mussolini, di Forza Italia, consigliera comunale. Devo spegnere prima il mio.
10: Qua, scusate. Allora, buongiorno a tutti. Devo dire che mi sento molto emozionata di essere qui. Ringrazio Irene, ringrazio tutti voi per l'ospitalità. Sì, sono emozionata perché quello che diceva Chiara lo condivido, ma io vado oltre, chiaramente, perché ho una sensibilità estremamente liberale e quindi non posso che non condividere. Cioè, io ho proprio condiviso idealmente tante delle battaglie di Marco Pannella, quindi ci ho creduto, e con Irene abbiamo, insomma, ricordo ancora quando ci incontrammo in una giornata di piovosissima di Roma, ci fu una grandinata incredibile, nacque questa idea bellissima di chiedere di apporre una targa qui su quella che è, diciamo, la seconda casa di Marco Pannella. Quindi in realtà ci tengo, perché io, diciamo, per onestà intellettuale, noi avevamo votato qualche mese fa una mozione della consigliera Battaglia, che è la presidente della Commissione Cultura, proprio per l'intitolazione di una via diciamo a Rebibbia, quindi, e questa è una mozione che abbiamo votato tutti trasversalmente, quindi maggioranza e opposizione. Poi è nata l'idea di apporre, diciamo, richiedere di apporre questa targa, come ricordava Irene, e naturalmente rispettando anche l'arredo urbano del palazzo, della via e quant'altro, no? Perché chiaramente, insomma, c'è di mezzo la sovrintendenza. E quindi ho portato questa mozione e, insomma, con mio dispiacere il Partito Democratico è stata votata da tutte le opposizioni, è stata votata anche dal Movimento 5 Stelle, c'era presente quel giorno anche Virginia Raggi, che è, come è stato sindaco di Roma, è stata votata da Azione, è stata votata da Fratelli d'Italia, da Lega, ovviamente da Forza Italia, che desidero ringraziare perché mi ha sostenuto, tutto il partito ha sostenuto questa mia iniziativa, e dandole anche un risalto a livello nazionale. E però, nonostante tutti questi sforzi profusi, la mozione di fatto non è passata per l'astensione del Partito Democratico, mi permetto di dire per un'impuntatura stupida, perché Irene ha parlato dell'assessore Smeriglio. Io semplicemente all'assessore ho detto, perché lui appunto mi dice ma c'è l'idea comunque di fare di mettere una targa a Piazza Navona, ancora non si sapeva dove, perché insomma ricorderete che prima si era pensato a una palazzina, poi si era fatta una riunione di condominio, era stato deliberato che non era possibile, e poi c'è stata la questione di Palazzo Braschi. Nel frattempo il piano B, perché io ho parlato proprio con la sovrintendenza, stava andando avanti il piano B era questo, che doveva essere il piano A a mio avviso, cioè via di Torre Argentina 76. Invece naturalmente, insomma, c'è stata questa impuntatura. Io ho detto all'assessore, ma insomma, per celebrare una figura così importante, secondo me, cioè, non c'è il 2 senza il 3, cioè non è che una cosa esclude l'altra. Io sono contentissima, credo che ognuno di noi sia contento del fatto che oggi si parli di Marco Pannella, e vi voglio dire di più, che dall'iniziativa romana sono nate tante iniziative sparse per tutti i territori d'Italia, addirittura anche a Capri, cioè Capri, Anna Capri, si sta discutendo di mettere, di intitolare una via o di mettere una stele anche là. Quindi diciamo che è bello che se ne parli, è bello che tutta l'Italia possa omaggiare questo grande uomo, perché noi siamo qui in quello dove pulsava il suo cuore, però noi sappiamo che le sue sono state battaglie transnazionali, cioè lui ha veramente esondato, cioè l'Italia tutto sommato gli stava anche stretta. Quindi va benissimo la posizione della targa a Palazzo Braschi, ovunque sia, però noi siamo convintamente qui perché qui batte il cuore di quel grande uomo che davvero riesce a unire delle sensibilità così diverse, e credo che questo sia già un grandissimo miracolo che come al solito Marco ha fatto da lassù. Grazie.
9: Grazie Rachele Mussolini. Filippo Sensi, senatore del Partito Democratico.
11: Ecco appunto che ci siamo astenuti. Intanto io volevo ringraziarvi moltissimo, ringraziare Maurizio, Irene e Giovanna ovviamente per Radio Radicale. Sono onorato di essere qui con Chiara, con Rachele e con tutti voi. Vedo tante facce amiche che hanno ovviamente più titolo di me a parlare e dire una cosa. Io sono una notoria pippa a parlare a braccio, e quindi mi sono scritto delle cose, quindi vi chiedo molto perdono, ma cercherò di essere molto veloce. Innanzitutto ci tenevo perché questo è un anniversario rotondo, sono i 10 anni, questo 2026 abbiamo tra pochi giorni 40 anni dalla morte di Altiero Spinelli, e abbiamo avuto i 100 dalla scomparsa, avremo i 125 dalla nascita ai Gobetti. Fatemi aggiungere che il 18 agosto di quest'anno Massimo Bordin avrebbe compiuto i suoi 75 anni. E ci tenevo a non a dire un mio insignificante aneddoto di fronte a ognuno di voi. Le persone, le volti che vedo in platea, avrebbero storie intere, vite da raccontare, quindi non ho nessun titolo. Però vorrei ricordare soltanto una cosa, vorrei ricordare il Pannella unico italiano e unico rappresentante delle istituzioni europee ai funerali di Anna Politkovskaya, il 10 ottobre del 2006, che sono 20 anni. La giornalista venne uccisa il 7 ottobre, che era il giorno del compleanno di Putin, nell'ascensore dello stabile dove viveva. 3 giorni dopo ci sarebbero state le esequie al cimitero di Troikurovskij. Si presentò una folla di circa 2000 persone. Poi Pannella avrebbe detto che in realtà era più nutrita che non quel numero avaro. Pannella arriva a Mosca all'alba, lascia la capitale russa alle 19 in direzione Parigi, perché il giorno dopo doveva andare a Bruxelles al Parlamento Europeo, dove avrebbe preso la parola proprio su quel funerale. Il giorno prima a Mosca il saluto a Politkovskaja sarebbe iniziato alle 14 al reparto tanatologico numero 12 del cimitero. Siccome la camera ardente non era in grado di accogliere tutta la gente, le orazioni funebri cominciarono molto più tardi, anche perché c'era una folla infinita, mazzi di fiori, candele accese. Davanti alla bara scoperchiata c'erano nomi che a voi dicono molto, Grigori Javlinsky, Anatoly Chubais, ma c'era anche Boris Nemtsov, che sarebbe stato freddato su un ponte antistante il Cremlino qualche anno dopo. Ovviamente il regime non mandò nessuno, un vice ministro e un vice speaker della Duma. Pannella si confonde tra la folla, molto preoccupato, lo dice la sera a Enrico Ruti di Radio Radicale, per le sorti dei suoi compagni in Russia, da solo, sottolinea, ed è questa solitudine che lo mette un po' in connessione con la Politkovskaja, no? Era arrivato a Roma solo tra gli esponenti delle istituzioni europee che giravano a testa dall'altra parte. Considerate che quel giorno Putin veniva ricevuto a Dresda da Angela Merkel. Non ritiene dunque di dare ufficialità alla sua visita. Nessuna rappresentanza, nessuna fascia da imbracciare, lo dice chiaramente, come spiegherà con sdegno il giorno dopo nell'aula dell'Europarlamento. Ho pensato, dice Pannella, che sarebbe stata un'offesa per quegli occhi vedere inalberato il nostro emblema, gli occhi di Politkovskaja, il cui feretro era scoperto, era a volto scoperto. Nella ricostruzione di Pannella, che avrà a disposizione dalla presidenza di Borrell, il presidente del Parlamento Europeo, quegli occhi che non potevano più vedere si fanno voce, la voce di una giornalista che ci ha raccontato quello che non avete voluto sentire, quello che non ha voluto vedere voi. Cioè era già tutto scritto, era tutto previsto, tutto chiaro, come nell'inchiesta che avrebbe fatto che sarebbe uscita dopo la morte di Politkovskaja, cioè la deriva della Russia di Putin, il suo sistema di potere. Pannella europeista, nell'aula vuota del Parlamento Europeo, si gira ad ascoltarlo solo Marco Cappato, che era in beige, pochi scranni più avanti, mentre lui dal suo scranno, il numero 338, aveva un monumentale doppio petto, le sue improbabili cravatte, sventola una copia di Le Monde. L'europeista lascia il posto nello sdegno a un fiero atto di accusa verso l'assenza, senza eccezioni, dell'Europa a Mosca. Nemmeno un usciere hanno mandato, avrebbe detto ad Adriano Sofri. Rivendica il lavoro fatto in Russia dal Partito Radicale Transnazionale, pionieristico, folle, batte la mano sul banco come a dare corpo a quell'accusa. Dice alla fine, non chiamiamo più Schuman il nostro locale, dice proprio così, il locale, come se fosse il bar di Guerre Stellari, il Parlamento Europeo, chiamiamolo Daladier, che era l'uomo della resa Hitler, non chiamiamolo più Adenauer, chiamiamolo Ollenauer, cioè, citando il misconosciuto avversario politico di Adenauer. Un'Europa che per viltà, per convenienza, per cinismo, in realpolitik si era mutata nell'opposto della sua missione, della sua visione di pace e democrazia. Dice, togliamo questi nomi che non abbiamo il diritto di usare. Il microfono gli viene tolto dai tempi contingentati di parola, un fioco applauso, c'erano forse 8 o 10 parlamentari lì. Sostanza, ve lo avevamo detto, e i nomi di Andrea Tamburi, di Antonio Russo, e che girano nella conversazione notturna con Radio Radicale della sera prima, Politkovskaja come vittima europea, vittima anche dell'Europa, che non ha saputo fermare la vittima inerme ma non inerte, come dirà ai giornalisti, e c'è tutto Pannella in questo inerme ma non inerte. Dice all'Ansa, sono venuto qui al funerale per una testimonianza. È un dato di fatto che aumentano gli assassinati e gli assassini. Aumenta il potere degli assassini, aumenta il martirio di chi è inerme ma non inerte. Nella conversazione notturna, prima di congedarsi con un buonanotte e un buongiorno, erano le 23 passate, Pannella dice en passant una cosa e concludo, scusatemi sto pippone, che mi pare essere il sigillo non solo di quell'atto di doveroso omaggio verso Anna Politkovskaja, amica astrale e martire europea, ma anche della sua idea fisica, corporea, di politica. Dice, l'importante è esserci, tutto qui. Ecco, io penso che forse è questa la politica, come la vita di Pannella e di tutti noi, e non altro. Esserci, tutto qui, come oggi qui, per cui vi ringrazio.
12: Grazie.
9: Grazie Filippo, grazie a Filippo Sensi, senatore del Partito Democratico, ci lascia per impegni istituzionali la Presidente Colosimo. E allora io adesso vi invito ad ascoltare un intervento di ieri c'è stato questo incontro che aveva ad Ask News, che aveva come temi conversazione sulla lezione di Marco, che è un libro di Alfonso Pecoraro Scanio, e tra gli ospiti di questa presentazione, che poi appunto potete ritrovare su Radio Radicale, poi nel corso della giornata contiamo di farvi ascoltare integralmente, l'intervento di Federico Lobuono, che è direttore di Rinascita ed è un giovane che appunto ha detto delle parole molto, molto significative su Marco. Ascoltiamolo.
12: Come ce lo racconteresti oggi, Marco Pannella, visto dal direttore di Rinascita e soprattutto da Federico Lobuono?
13: Allora, intanto grazie dell'invito. Io mi sono appuntato tante cose, mi sono reso conto che dovrò notevolmente tagliare, però una cosa voglio dirla con sincerità fin da subito. Quando Ascanews News mi ha invitato ad intervenire, io ho detto subito di sì, perché Ascanews News è una realtà che conosco da tempo, a cui sono, come detto prima, direttore molto legato, fin da 10 anni fa, quando avevo 16 anni, voi mi avete dato fiducia, abbiamo fatto insieme Ascanews News Millennials, per cui quella per me è stata la prima vera occasione di interfacciarmi con una realtà, questo ci tengo a dirlo, in cui uno può capire veramente di essere ascoltato ancora prima di avere un ruolo, di avere un titolo, di avere una storia alle spalle. Quindi quando mi hanno detto guarda vieni a fare, facciamo una presentazione nella nostra sede, io ho detto immediatamente di sì. Poi però mi hanno detto il tema della presentazione, il libro di Alfonso Pecoraro Scanio su Marco Pannella. E lì, io lo confesso, la mia prima reazione è stata ma io cosa posso dire su Marco Pannella? Perché la verità è questa, direttore, io Marco Pannella non l'ho conosciuto, quindi non ho aneddoti personali da raccontare, non posso dire quella volta che Pannella mi disse, quella volta che ero con lui, quella telefonata, quella riunione, quella battaglia condivisa. E dall'altra parte poi sono anche qui con persone che Marco Pannella lo conoscono molto meglio di me, per cui non posso fare neanche, diciamo, un racconto biografico, perché ci sono persone che l'hanno studiato, l'hanno raccontato, l'hanno vissuto, l'hanno attraversato. Allora io mi sono detto beh, forse il mio contributo può essere altro, può essere dire che cosa arriva di Pannella ad un ragazzo nato nel 2000. Ad una generazione che non l'ha incontrato e che l'ha conosciuto per frammenti, per video, per immagini, per citazioni, anche per qualche episodio un po' mitologico forse a volte. Io ho provato anche a parlarne con i ragazzi e le ragazze di Rinascita, dei giovani della redazione di Rinascita. Quello che mi ha colpito più di tutto su Pannella non è tanto il repertorio di nostalgia, appunto, quanto più una domanda scomoda sul modo in cui noi oggi facciamo politica. Ci sono degli avvenimenti della vita di Pannella che mi hanno colpito particolarmente. Il primo è quello degli autoconvocati dell'esercito. Siamo in pieno della stagione di Tangentopoli, la prima repubblica crolla, i partiti vengono travolti, parlamentari sotto accusa vengono indagati, delegittimati, isolati. Lui avrebbe avuto davanti a sé l'occasione perfetta, dopo anni di lotta alla partitocrazia avrebbe potuto dire ecco avevo ragione io, adesso finiamoli, invece non fa questo. Fa una cosa molto più difficile, si mette accanto al Parlamento nel momento in cui il Parlamento è più debole, si mette accanto alle garanzie nel momento in cui le garanzie sono meno popolari, si mette accanto allo Stato di diritto quando lo Stato di diritto, stare accanto allo Stato di diritto significava sembrare indulgenti verso chi era sotto accusa. Beh, questa per me è una lezione enorme. È una lezione enorme perché in quel momento Pannella non smette di combattere la partitocrazia, non diventa improvvisamente il difensore di un sistema che aveva per tutta la vita contestato, ma dall'altra parte capisce che c'è qualcosa di più importante, persino più importante della propria battaglia. Ed è il metodo, le garanzie, il diritto, il rifiuto dell'idea che la politica possa essere sostituita dalle manette. Questa è una cosa da cui oggi noi dovremmo guardarci molto, perché la politica spesso ci spinge a desiderare la sconfitta totale dell'altro. Non ci basta avere ragione, vogliamo che l'altro venga umiliato, non ci basta vincere una battaglia, vogliamo che chi era dall'altra parte venga cancellato. Pannella invece sembra dirci che una battaglia politica è giusta solo se non ti fa perdere il senso del limite, se non ti fa dimenticare che anche il tuo avversario resta titolare di diritti. Il secondo episodio è quello della fame nel mondo, l'avete ampiamente citato, perché alla fine degli anni 70, nel 1979, il Partito Radicale passa da una piccola pattuglia parlamentare a 18 deputati. Era il momento in cui si poteva immaginare una crescita stabile, una forza liberale, libertaria e radicale capace di incidere sempre di più nella politica italiana. E invece Pannella che fa? Sposta il baricentro da tutt'altra parte, portala al centro una questione che sembrava lontana, quasi laterale, lo sterminio per la fame nel mondo. Anche qui, quello che mi colpisce non è la battaglia nel merito, che comunque, insomma, è gigantesca, ma mi colpisce il gesto politico. Nel momento in cui lui avrebbe potuto consolidare un potere, Pannella sceglie di consumarlo su qualcosa che non portava un consenso immediato, che non era facile da comunicare, che non era al centro del dibattito politico. Oggi tutti parliamo di agenda, c'è l'agenda politica, c'è il direttore, l'agenda dei media, c'è l'agenda dei social. Pannella faceva una cosa diversa, la faceva al contrario, provava ad imporre all'agenda ciò che l'agenda non voleva vedere. E forse questo è il più grande insegnamento per un ragazzo cresciuto nella mia generazione in questi tempi in cui siamo tutti in continua frenesia alla ricerca sempre dell'attualità. Allora Pannella ci insegna che la politica non è stare dove c'è attenzione, è portare attenzione dove oggi non c'è. Il terzo episodio è quello di Radio Radicale, in particolare Radio Parolaccia. Io amo molto il mondo della radio, faccio un programma tutte le domeniche mattina, per cui questo tema mi affascina particolarmente. Radio Radicale non è stata semplicemente la radio dei radicali, è stata un'idea di servizio pubblico ancora prima che uno strumento di partito. Istituzioni, processi, congressi, la voce della politica dovevano essere accessibili a tutti, senza mediazione, senza tagli, senza riassunto di qualcun altro. Nel 1986 Radio Radicale rischia di chiudere e anche lì Pannella che cosa fa? Sospende la programmazione e apre i telefoni. Una follia se la guardiamo con i criteri ordinari, un rischio enorme. Oggi penso che verrebbe un infarto a qualsiasi responsabile della comunicazione, a qualsiasi referente legale, e infatti arrivano insulti, bestemmie, volgarità, rabbia, deliri. Però Pannella capisce una cosa, lì c'è un pezzo di paese. E allora noi spesso diciamo vogliamo ascoltare la gente, ma non è così, perché noi vogliamo ascoltare la gente quando parla come piace a noi, la vogliamo ascoltare quando il popolo è educato, quando c'è la partecipazione ma è ordinata, la vogliamo la libertà di pensiero, ma possibilmente in format compatibili con le nostre sensibilità e la nostra reputazione. Pannella invece prende il rischio dell'ascolto e lo porta fino in fondo. Tantissime cose vorrei dire, un rapporto che mi ha colpito tanto, ma lo cito solamente, quello tra Pannella e Pasolini. Pasolini e Pannella non erano uguali, non si sovrapponevano, non avevano bisogno di fingere di pensarla allo stesso modo, riuscivano però a stimarsi anche all'interno del conflitto. Questa è una cosa che oggi abbiamo quasi completamente disimparato. Spesso il dissenso rompe ogni tipo di rapporto. Se non sei d'accordo con me, allora sei un nemico. Se mi critichi, allora mi vuoi distruggere. Se appartieni a una storia, a un'altra storia politica, non posso riconoscere nulla di buono in quello che mi dici. Forse qui torna un po' l'idea del fare un pezzo di strada insieme. Fare un pezzo di strada insieme non significa diventare uguali, non significa sciogliere le differenze e non significa fare compromessi al ribasso. Significa riconoscere che ci sono delle battaglie che a volte persone diversissime possono camminare per un tratto insieme. Allora, prima ho usato questa espressione radicale che a me piace molto, fare un pezzo di strada. Se una battaglia nasce in un campo politico diverso dal nostro, spesso abbiamo paura di sostenerla perché pensiamo che possa significare tradire la nostra identità. Se un avversario dice una cosa giusta, preferiamo far finta di non averla sentita. Pannella ci obbliga ad un'altra postura. ti dice guarda la battaglia, non guardare la bandiera, guarda il diritto, non chi lo rivendica, guarda il potere anche quando è il tuo, guarda l'ingiustizia anche quando denunciarla non ti conviene. Io non posso parlare male della partitocrazia perché diciamo non sarei credibile, a 16 anni ho preso la mia prima tessera di partito, poi sono andato in un altro partito, poi ho creato una mia lista alla Giovane Roma con cui mi sono candidato sindaco di Roma, poi ho ritirato la candidatura, ho sostenuto un altro candidato sindaco e poi sono ritornato nel primo partito, per cui non parlerò male della partitocrazia, non sono diciamo nella posizione di fare il puro contro i partiti, ecco. Però il punto è proprio questo, il problema non è l'esistenza dei partiti, il problema è quando i partiti diventano delle fortezze. Ed è forse questo, e concludo, quello che può insegnare Pannella ad un ragazzo del 2000. Il Pannella che ti mette in difficoltà, il Pannella che ti chiede tu saresti capace di difendere le garanzie del tuo avversario. Capace di difendere le garanzie del tuo avversario, saresti capace di abbandonare una rendita di posizione per una battaglia più importante? Forse è questo che Pannella veramente mi ha insegnato e può insegnare alla mia generazione, che la politica non è scegliere una trincea e starci per sempre, e avere il coraggio di uscire dalla propria trincea quando da combattere c'è una battaglia più importante.
14: E questo... Grazie a Federico
9: E questo era l'intervento
14: di
9: Federico Lobuono, che è direttore di Rinascita, ieri in questa presentazione, conversazione sulla lezione di Marco, che appunto è il libro che ha scritto Alfonso Pecoraro Scanio, che Alfonso vuoi intervenire adesso? Grazie.
15: Sì, volentieri, mi fa piacere. Mi ha fatto anche a me, come dire, molto piacere, oltre alla presenza ieri di Maurizio, l'impegno di Asca, e questa testimonianza di un giovane di 26 anni che ha recuperato un pezzo di storia. Io insomma sono molto attento perché ho promosso da 4 anni una rete di giovani start-up per ventenni e trentenni, ma soprattutto sul settore dell'innovazione eco-digital, ecologica e digitale per la transizione. E credo che è molto importante che questi ragazzi abbiano un punto di riferimento. È il motivo per cui ho scritto poi in realtà questo libro, che poi è uscito in piena pandemia, quindi non avevo avuto occasione molto di diffonderlo, però l'avevo voluto fare nei 5 anni in realtà della scomparsa di Marco, ma è chiaro che i temi sono gli stessi, e soprattutto avevo voluto dare un taglio sui temi dell'ecologia, della lotta alla partitocrazia, perché... come dire, era importante un pezzo di storia che peraltro io ho condiviso avendo, come dire, cominciato a prescindere dal Partito Radicale già 12 anni a raccogliere firme per una petizione popolare quando volevo l'area marina protetta nel Cilento a Santa Maria Castellabate, e poi a fare ero ancora minorenne a fare il primo radio radicale a Salerno, e qualcuno se lo ricorda, perché andavamo a mettere, a alzare queste benedette antenne, e io essendo molto legalitario avevo anche registrato al Tribunale Radio Radicale Salerno con direttore Lino Iannuzzi, e a livello nazionale si preoccupavano che io volevo prendermi una radio autonoma, ovviamente non era così, ed infatti poi te la sei presa perché se l'è comprata, e io ho fatto Radio Verde quando ho rilanciato e fondato gli ecologisti e Verde a Salerno, quindi c'erano sia Radio Radicale che Radio Verde. Comunque è un pezzo di storia, ma soprattutto ricordare anche il ruolo, e non potevo che farlo io, di Pannella anche nella sfida ecologista, a cominciare dai referendum su caccia e nucleare, ma anche a continuare con l'acquisto del simbolo del sole che ride, che era il simbolo degli antinucleari danesi, che lui comprò e che poi è stato utilizzato come simbolo, è a tutt'oggi un residuo, diciamo così, del simbolo ufficiale dei Verdi, era quello, anche se io a mia volta avevo fatto un'associazione radicale ecologista, eccetera, però c'è sempre stato questa azione e questo contributo. Pannella fu candidato nella lista Campania Civica e Verde nell'85 a Napoli, e quindi c'è stato questo momento iniziale che fa parte di qualcosa che è molto importante, che io ho appreso da minorenne quando feci i primi congressi radicali e poi me lo sono portato avanti, quello di scegliere singole battaglie, non avere un approccio ideologico per cui cambiavi il mondo, ma cercavi volta per volta singole battaglie. Io l'ho sempre fatto, è una cosa che a prescindere dalle mie militanze ho fatto anche quando ero ministro. Io come ministro dell'agricoltura ho fatto la riforma dell'agricoltura di cui ieri ho festeggiato e festeggeremo i 25 anni, anzi siete invitati al mercato degli agricoltori del Circo Massimo perché sabato sarà la festa ufficiale per ricordare che abbiamo cambiato l'agricoltura in questo paese anche grazie a investire su giovani e donne, in particolare sul nuovo, però l'ho sempre fatto con scelte singole, cioè puntare ad avere degli obiettivi è una cosa a tutt'oggi molto importante. E l'altro tema è stata la lotta partitocratica. Ricordiamoci che il primo referendum contro il finanziamento pubblico dei partiti lo facemmo nel 78 e devo dire che io ricordo ancora oggi che poiché noi facevamo sempre comizi con poche persone, 10, 20, 30 persone, non è che erano tanti quelli che venivano, ricordo che andai a Vallo della Lucania in provincia di Salerno per un comizio sul referendum sul nucleare, contro il finanziamento pubblico dei partiti, e quello che mi lasciò scioccato che appena arrivai vedemmo 2000 persone e noi non pensavamo che erano per noi, pensavo che c'era una sagra. In realtà il referendum contro il finanziamento pubblico dei partiti fu il primo momento in cui una sorta di voto antipartitocratico venne in evidenza con un'enorme forza, tant'è vero che se non c'erano le tre regioni rosse che votavano in blocco contro il votarono no, noi avremmo vinto col sì all'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, perché tutto il centro-sud votò in modo massiccio. E la cosa incredibile, avendo io osservato tutti questi cambiamenti negli anni, è che quando nel 2013 e poi ancora di più nel 2018 i 5 Stelle prendono una valanga di voti contro i partiti, esattamente lo prendono nelle stesse aree, più o meno con le stesse percentuali con cui noi avevamo vinto in tutto il centro-sud il referendum contro il finanziamento pubblico. Quindi era quell'area, diciamo, antipartitocratica, di quella partitocrazia dei referendum fermali con una firma, che è stato un'intuizione, ma è stato soprattutto più che un'intuizione un insegnamento, perché poi la partitocrazia nelle sue varie forme si è spesso riformata, ogni tanto c'era un momento di rottura ma poi si riformava come logica consociativa rispetto a quel sì al sì e al no al no. Ultima considerazione, stando qua dentro, è quanto è importante è stata la scelta non violenta. Io in realtà da ragazzo aderii ai radicali perché erano l'unica formazione non violenta progressista, diciamo, in uno scenario, era l'unica formazione. E al mio liceo io credo che quando facemmo il collettivo politico radicale e vincemmo le elezioni nel liceo classico di Salerno come non violenti e come Marco aveva insegnato, facevamo i sit-in di protesta bloccando il preside, cioè non è che rinunciavamo alla battaglia, facevamo l'occupazione, facevamo i cortei, facevamo il blocco del preside, però lo facevamo contestando il fatto che tutte le forze politiche ritenevano la violenza legittima come elemento di lotta politica. Eravamo gli unici a dire di no, e quanto è importante ancora oggi il segno della non violenza, io credo dobbiamo sempre rilanciarlo con forza. Quindi questo è il contributo, ma credo soprattutto che è importante l'attualità delle battaglie che si fanno, in molte battaglie che stiamo facendo, in realtà penso a quella sul dissesto idrogeologico che oggi è connessa all'adattamento al cambiamento climatico. Io tante volte ho dovuto ricordare che il geologo di quartiere, la battaglia sul dissesto idrogeologico, che io poi ho dovuto seguire facendo aprire 1000 cantieri contro il dissesto, facendo tante altre cose anche in sede istituzionale, però trova in Marco uno veramente un punto di riferimento, e questa è una cosa che secondo me è bello anche ripetere, ricordare, perché la lezione è andare avanti facendo modello di quelle cose. Grazie.
16: Grazie. Grazie Alfonso. Grazie Alfonso Pecoraro Scanio. E noi adesso chiamiamo alla presidenza Corradino Mineo. Corradino, ben trovato. Giornalista, è stato senatore, ha diretto Rai News 24. Eccoci.
17: Allora, io tanto vi ringrazio dell'onore che mi fate di poter dire qualcosa su Marco Pannella. Comincio, diciamo, con una piccola provocazione. Pannella non nasce dal pero e non l'ha portato una cicogna. È protagonista di una delle più grandi culture politiche italiane, che è quella liberale, azionista e radicale. Il punto è però che un popolo che aveva votato socialista e poi fascista, davanti alla tragedia che seguì la liberazione, scelse le due chiese, quella cattolica democristiana e quella comunista. E quella cultura rischiava di estinguersi, perché insomma i tentativi di costruire un centro, lo sapete, non sono finiti bene. Il tentativo di Craxi, oggi Sofri ricorda il ricordo di Marco su Craxi, il tentativo di Craxi di trovare un suo popolo fra la piccola e media borghesia meridionale che si era trasferita al nord è finito piuttosto male, direi. L'altro personaggio, che è Eugenio Scalfari, ha costruito un grande giornale che però poi è diventato a un certo punto il tempio del conformismo borghese. Marco Pannella ha invece capito che si poteva fare una grande politica senza i partiti, senza le coalizioni, o meglio, per dirla con Mattei, salendo e scendendo da partiti e coalizioni a piacimento, da soli. Ci vuole un coraggio leonino per pensare una cosa di questo genere. Salendo e scendendo, in fondo anche dal Partito Radicale, me lo permetterete, naturalmente lui non scendeva dal Partito Radicale, ma con i cambi di postura faceva scendere gli altri. Ecco, ricordiamocene. E in questo modo ha cambiato profondamente e in meglio, non tutto è cambiato per il meglio, come sappiamo nella nostra storia, ma ha cambiato profondamente per il meglio il paese. Questo Di Marco l'ho sempre pensato e l'ho sempre ammirato, io che ho una cultura marxista e che negli anni 70 ero leninista, però questo modo di essere liberale di Marco era per me molto importante. Poi siamo diventati amici, e finisco, siamo diventati amici tardi, quando ero direttore di Rai News 24. E io lo intervistavo perché la sua posizione, direbbero i francesi, era incontournable, no? Non si poteva ignorare. Ora, credo che voi sappiate che i giornalisti consideravano intervistare Marco una pazzia, perché spesso non rispondeva alle domande, diceva quello che voleva, per il tempo che voleva, e questo naturalmente è contro i tempi della radio e della televisione. Poi i giornalisti tagliavano spesso malissimo, facendolo arrabbiare ancora di più, quindi la seconda volta era ancora peggio, no? E io invece ho sempre pensato che si può intervistare chiunque se uno sai chi è, cioè lo conosci, si studia la persona, e quindi secondo rispetti, e terzo sei veramente curioso di sapere quello che vuole dire. Così l'ho intervistato, la cosa gli è piaciuta e a tutte le ore del giorno e della notte arrivavano chiamate della batteria, vuole parlare con senatore Marco Pannella, oppure vuole parlare con lei. Certo, sono a disposizione, ci siamo frequentati, siamo diventati amici. È stato un rapporto bello e non facile, avevamo degli amori comuni, ne cito solo uno per non farvi perdere tempo: Hannah Arendt, no? Hannah Arendt, sì, amavamo tutti e due, e avevamo anche punti di dissenso, però avevamo trovato un modo di gestirlo. Quando lui non ne poteva più, diceva e basta, che sei ancora comunista, no? Quando io non ne potevo più, e voi che lo avete amato sapete che capita anche a chi gli vuole bene di non poterne più, capitava di non poterne più di Marco, gli facevo come il rosario, recitavo i nomi di suoi figli che, a mio avviso, ma sostanzialmente anche suo, erano figliastri che avevano fatto una pessima fine rispetto alle sue premesse. E mi sono stato molto legato. Vi aggiungerò una cosa del tutto marginale, ma la dico perché la devo dire, che in 6 anni e mezzo di direzione di un canale della RAI, avuta per caso con l'appoggio del comunista Cursi e del fascista, se si può dire senza che qualcuno pensi che è un'offesa, Franco Cardini, no? Che era consigliere d'amministrazione. E in questi 6 anni e mezzo due sole persone mi hanno difeso, non di me, non me ne frega niente di essere difeso io, difeso il giornale, il canale che rappresentavo. Uno in modo esplicito e passionale, Marco Pannella.

0: politica, ecco, tanto per capirci, ero grande. Finisco dicendo solo questo, senza che vi offendiate, è il mio parere, transnazionale, certo, era radicalmente antinazionalista. E quando dico nazione dico anche una identità all'interno di un paese che svolge il ruolo di nazione. Per Trump in questo momento è il WASP, cioè bianco, anglosassone e protestante. Contro questa era un grande pericolo. E la seconda questione, le grandi battaglie del mondo, certo, siamo cittadini del mondo, ma penso che Pannella sarà ricordato ed è ricordato per il tanto che ha fatto veramente per questo nostro paese. Grazie.
1: Grazie a Corradino Mineo. E Elio Vito, vuoi raggiungerci? No, sì, dai, raggiungici. Intanto, tanto che arriva Elio Vito, vi leggo un messaggio che ci ha fatto pervenire il ministro Bernini. Allora, Marco Pannella ha attraversato la storia italiana come fanno solo le figure fuori scala, lasciando un segno indelebile e impossibile da ignorare. Le sue battaglie per i diritti civili, per la giustizia, per le libertà non erano mai slogan, erano visione, proposta e capacità di vedere prima e meglio degli altri le storture e le ipocrisie del sistema. Ha dato voce a temi che la politica teneva lontani, ha trasformato il referendum in uno strumento popolare di partecipazione vera, ha praticato la non violenza non come testimonianza astratta ma come forma concreta dell'agire politico. È stato uno dei pochi capaci di mettere insieme garantismo e responsabilità, diritti e doveri. Per questo condivido la proposta di intitolare un luogo a Roma, il suo luogo di Roma, a Marco Pannella. Un riconoscimento irrinunciabile a una figura che ha segnato la storia politica, civile e sociale del nostro paese e che continua ancora a interrogare le nostre coscienze. Oggi, a 10 anni dal suo saluto alla vita, la sua figura appare ancora più grande, ancora più necessaria e ci manca terribilmente. Anna Maria Bernini. Grazie. Allora, Elio Vito.
2: Sì, grazie Giovanna, Maurizio, Irene. Non avevo previsto di intervenire, volevo ascoltare Paolo. Con Paolo abbiamo deciso stamattina, proprio su iniziativa di Paolo, di fare in questi 2 giorni, come filo un po' di unione, di partecipare a tutte le manifestazioni promosse dai radicali per ricordare Marco. E questa naturalmente è la più importante, la principale, perché è la sede dove Marco ha lavorato. E io sono d'accordo con quello che ha detto Maurizio l'altra sera per radio: più che la morte dobbiamo ricordare la vita, quindi la nascita di Marco il 2 maggio. E sono un po' meno d'accordo con chi sta dicendo in queste occasioni che Marco Pannella ha vinto, per esempio anche oggi Venezia. È vero che tante battaglie di Marco sono state portate a compimento, il tema dei diritti civili, dei divorzi, la morte, cioè, ma è anche vero che su tante battaglie, questo anche l'ha detto Gianfranco Spadacci nel suo bel libro, i radicali, Marco Pannella, siamo stati divinti. Si parlava prima dei diritti dei detenuti, è vero, mai come oggi in Italia le carceri sono sovraffollate e mai come l'anno scorso c'è stato un numero altissimo di suicidi. Pannella era per gli Stati Uniti d'Europa un obiettivo mai come adesso lontano, era per abbattere l'Unione Sovietica, l'URSS, è stato ricordato quando andava a Mosca, manifestazioni con Angelo Bezzana, l'Unione Sovietica è crollata, ma c'è la Russia di Putin, non mi pare che la democrazia, la libertà, lo Stato di diritto ci abbia guadagnato, anzi. Marco è sempre stato filo occidentale, filo israeliano, voleva israeliano giustamente in Europa, non credo si riconoscerebbe in questo Israele, ma nemmeno in questi Stati Uniti. E anche sulla politica italiana Marco voleva il sistema bipartitico, un partito conservatore e un partito democratico, dove magari ci fossero in entrambi i partiti radicali o 2 segretari di origine radicale. Mai come oggi la politica italiana è confusa, multipartitica, nemmeno più bipolare, e persino il sistema anglosassone che Marco prendeva giustamente

0: a modello sta clamorosamente crollando. Per cui quel modello che noi volevamo esportare in Italia, nell'unione secco del bipartitismo, lì sta crollando. Quindi tempi cupi, ma questo per dire, poi Maurizio ha fatto anche una proposta, sicuramente il simbolo della rosa nel pugno è il simbolo più riconoscibile della storia radicale. Quindi è una decisione che Maurizio dovrà prendere, che dovrete prendere, ma credo che sia una decisione che si ponga, che fare politica senza partecipare alle elezioni è nobile, però rischia anche di perdere l'occasione in cui più si parla poi di politica, si pratica, quindi ma appunto questa è una decisione che dovrete prendere. Io credo però che ricordare anche le battaglie che non sono state vinte ancora sia anche un modo per portare avanti ciascuno nel proprio pezzetto di eredità, quel pezzetto di eredità che Marco ha lasciato in ciascuno di noi, perché semplicemente fare oggi una giornata celebrativa delle tante cose che Marco ha dato alla società, alla politica italiana, alla cultura italiana, senza neanche però riconoscere quanto lontani sia oggi l'Italia, l'Europa, il mondo dagli obiettivi che Marco ci aveva prefisso, credo che sarebbe anche un'operazione disonesta. Invece dobbiamo a Marco anche questo tipo di onestà intellettuale nei nostri e nei suoi confronti. Vi ringrazio comunque per le iniziative che state facendo, che sono iniziative tutte molto importanti, queste da Targa, indubbiamente questo è il luogo dove messa la Targa. Bella anche il tavolo iniziale trasversale, che questo è lo spirito di Marco, quindi il senatore di Partito Democratico, la consigliera comunale di Forza Italia e la presidente della Commissione Antimafia di Fratelli d'Italia. Questo naturalmente è lo spirito giusto che interpreta bene la politica e quello che è stato ed è Marco. A presto.
1: Grazie a Liovito. E Paolo Viggiano.

0: Eccoci. Grazie, grazie di questa occasione. Come Filippo Sensi, anch'io mi sono preparato un testo scritto perché sono molto meno bravo di lui a leggerli, ma ci provo. Quella di un anniversario di 10 anni è un avvenimento importante per ciascuna persona, per fare i conti soprattutto con noi stessi, per capire che cosa resta della persona scomparsa, cosa ne resta in noi. È molto difficile, soprattutto quando tocca fare davvero i conti con noi stessi, quando poi la persona è una che tanto ha contato nella vita di molti noi, è difficilissimo. Il ricordo di Marco. Sono arrivato alla conclusione, voglio tenerlo per me, perché se mi mettessi a confrontare il mio con il vostro, ci metteremmo a fare delle discussioni un po', scusate, inutili. Anche quella sul mettere la targa tra Torre Argentina e Palazzo Braschi non mi piace. Mi sembra che si venga cancellata una parte verità. Tu dici che non è... E Palazzo Braschi, io avevo capito che era Piazza Navona, e per Piazza Navona non c'aveva bisogno di ulteriori specificazioni. Comunque basta con questa storia. Voglio dire che a me del ricordo interessa poco. Il mio ce l'ho e me lo tengo e non lo metto in pubblico. Non voglio essere raffigurato come uno dei chirurghi di Rembrandt, che Rembrandt ha messo intorno al cadavere del defunto a discutere inutilmente, come ha brillantemente scritto su un social pochi giorni fa Carlo Romeo. Io non sono interessato al ricordo, io sono interessato al patrimonio, sono interessato all'eredità, quella vera, quella solida, quella di cui nessuno mi può privare. Ha ragione Francesco Rutelli, siamo tutti eredi di Marco Pannella ed è con quell'eredità che dobbiamo fare i conti e confrontarci, a cominciare da noi, tra virgolette, apostoli, che abbiamo avuto la fortuna di vivergli accanto per anni, per tanti anni, e tanto abbiamo avuto modo di imparare. Perché Marco è stato, forse un caso rarissimo, forse unico, leader e maestro. Eredi, come sono anche eredi tutti i cittadini che delle sue lotte hanno tratto i benefici. Aborto, divorzio, non faccio l'elenco. Il pezzetto di eredità che mi conservo e che cerco di mantenere come un fuocherello da tenere sempre acceso è la definizione di radicale che lui spesso dava. Quelli che non si lasciano trasformare dalla realtà che li circonda, ma che cercano, ovunque si trovino, di cambiarla in meglio, anche se di un solo millimetro. Sì. Questa non me la lascio togliere da nessuno, perché è il faro della mia vita, non me la toglie nemmeno Gesù Cristo, anche perché anche Lui è d'accordo. E ci ha lasciato anche il metodo per realizzare questa definizione, questo comandamento. E il metodo è cercare e scoprire la realtà di sofferenza, i contenuti, i cornuti del divorzio, le donne vittime dell'aborto clandestino, i morti per fame nel mondo, i suicidi delle carceri, detenuti e guardie carcerari, le vittime del mercato delle droghe e così a seguire. Scoprire, svelare, quindi informare come condizione necessaria per qualsiasi progetto di falotta politica. In questi giorni ho letto ricordi di Marco che lo raffigurano spesso come un caratteriale irrequieto e incontentabile. Non dappertutto, ma è un tono, e mi sembra comunque poco. Grazie alla sua straordinaria razionalità e capacità di concentrazione, immaginava e individuava sempre il modo migliore per accendere una luce in grado di rivelare un problema, senza disporre di mezzi di comunicazione a disposizione spesso di quel problema, di coloro che di quel problema erano la causa. e per farlo usava ogni mezzo, anche spesso, purtroppo troppo spesso, il suo corpo. Io ho avuto la fortuna di vivere negli anni momenti esaltanti di quelle battaglie. Ho avuto la fortuna di poter creare Radio Radicale Nazionale. Il mio impegno nasce, o meglio trova lo spunto decisivo, quando realizzo che un mezzo di informazione in un certo momento può essere decisivo, perché non ci sono altre alternative. E sono parole di Marco che mi danno il via. Siamo nell'inverno 77-78, inverno in molti sensi. Riunione al gruppo parlamentare, Marco prende la parola, ricordo delle frasi. Moro, per gravità, per forza di gravità, sta portando il Partito Comunista Italiano alla spaccatura. Ci sarà violenza, ci saranno migliaia di morti, in grado da una parte e dall'altra non so chi. Se fossi Curcio, rapirei Moro. Non ce la faccio in tempo a costruire la nuova Radio Radicale Nazionale. Moro viene rapito e ucciso. Ce la facciamo però 2 anni dopo, quando rapiscono D'Urso. Radio Radicale c'è ed è la piattaforma, diremo oggi, che consente il dialogo pubblico con le BR e D'Urso è salvo. Quindi avere capacità di ascolto, non essere sordi, non perdere l'udito, non lasciarsi fuorviare dal rumore di fondo che ti impedisce l'ascolto della voce di chi soffre e di cui sai che è possibile portare aiuto. E il rumore è anche il potere, la sua fazione al potere, da cui Marco è sempre riuscito a difendersi, senza lasciarsi cambiare, ma cercando di cambiare la realtà che ci circonda in meglio. In Marco il rifiuto del potere, che molti gli hanno rimproverato, è il lato più forte e caratteristico. E questa è l'eredità a cui sono legato e che non intendo mollare.
1: Grazie Paolo, grazie a Paolo di Genano. Walter Vecellio, dove sta Walter? Che l'ho visto entrare. Ecco, direttore di Proposta Radicale. Eccoci. Grazie.
2: Prendete un po' da scondista.
1: Ah. No, non si è mai.
2: Ero venuto a sentire, non ero venuto a parlare, però grazie. Dicevo, sono preso un po' alla sprovvista, ero venuto a sentire, ho sentito. E allora mi concedete una cosa sgradevole, prenderò il posto dei nostri dirigenti che sono abituati a essere sgradevoli e a costringerci a fare delle cose che riteniamo strane e impossibili. Ho sentito finora molte belle parole nei confronti di Marco Pannella e di quello che Pannella ha fatto, e ne sentirò ancora. Allora, se c'è un punto fermo, perché è sempre sgradevole dire di uno che non c'è più cosa avrebbe detto e cosa avrebbe fatto, però una cosa sono sicuro, che ci avrebbe detto che lui stava con il partito e nel partito, e cioè Partito Radicale, e ci avrebbe detto a tutti noi: iscrivetevi al Partito Radicale. E io spero e voglio credere che tutti noi che siamo qui, tutti noi che abbiamo parlato, tutti coloro, Radio Radicale sta trasmettendo, che prima o poi, se non ha trasmesso in diretta, trasmetterà, che ci ascoltano e che riconoscono che Marco Pannella aveva ragione, aveva visto giusto, le sue battaglie e le nostre battaglie erano giuste, erano lodevoli, erano meritorie, beh, che facciano lo sforzo di iscriversi per il 2026. Perché sennò tutte le belle parole che ci hanno detto sono assolutamente inutili. Se non c'è l'obolo, come lo scellino, come dicevano i vecchi radicali di Mario Pannunzio, non vale la cosa. Ora, quello che dirò vale per me, per gli uomini, forse anche per qualche donna. I pensieri migliori mi vengono quando mi faccio la barba. E stamattina, facendomi la barba, pensavo che Pannella ce l'aveva a morte con il geundio. Lui non diceva sto venendo, dice o vieni o non vieni, o fai o non fai, non sto facendo. Ed era in qualche modo molto simile che il fare o il non fare. Ed era simile in questo a un pensiero che era di Leonardo Sciascia, quando ci diceva quello che siamo è quello che facciamo, non quello che pensiamo, quello che desideriamo, quello che vorremmo fare. Quello che riusciamo a fare, quello che abbiamo fatto, ecco quello che siamo. Non il gerundio, ma appunto il verbo attivo. E ecco, Sciascia e Pannella, cosa li teneva uniti, cosa li univa e cosa avevano in comune. Questo fare. E nella nostra storia, non dobbiamo dimenticare, io sono contento che prima o poi parlerà anche Carla Rossi e ci porterà a memoria di una grande persona di cui si sta smarrendo il ricordo e non anticiperò. Però ho sentito qui parlare di Pasolini. Beh, Pasolini lo ricordiamo spesso per l'ultimo intervento incompiuto, non grezzo, che doveva leggere al Congresso Radicale del 75, dove diceva soprattutto cercate di essere irriconoscibili, non state sedute sui vostri allori e sulle vostre vittorie. Beh, qui ci stiamo riuscendo, anch'io faccio fatica a riconoscermi spesso e quindi lo trovo come motivo di conforto. Ma vorrei anche ricordare che in queste stanze, in queste strade, in questo mondo radicale sono passate anche altri due personaggi che meritano di essere ricordati e citati noi stessi. Uno era Elio Vittorini, che è stato uno dei protagonisti della nostra cultura italiana del Novecento, non solo grande scrittore, ma anche organizzatore culturale. Dopo la clamorosa rottura con Palmiro Togliatti, Vittorini se ne è chiuso, soli ci ha lasciati, eccetera, eccetera, lui diventa presidente del Partito Radicale. E a uno scrittore che non mi ricordo come si chiamava, che pubblicava sulla collana dei gettoni einaudiani che Vittorini curava, dice: ma come mai sei diventato presidente del Partito Radicale? Era sorpreso da questo fatto. Lunardi, mi pare si chiamasse, uno scrittore marchigiano. Dice: perché sono gli unici copernicani. E questa frase è bellissima. Il Partito Radicale è l'unico copernicano sulla scena politica. E poi Ignazio Silone. Ignazio Silone è stato un grandissimo scrittore, anche lui cristiano senza chiesa e socialista senza partito. E noi a Ignazio Silone dobbiamo tanto, non solo una bellissima rivista con Nicola Chiaromonte, Tempo Presente. È stato accanto a noi con l'Associazione per la Libertà nella e della Cultura, è stato assieme a noi con Gaetano Salvemini, insomma in tanti momenti ha sostenuto col Movimento Federalista, una quantità di cose. Ecco, noi abbiamo un glorioso passato dietro di noi, dietro le nostre spalle, e dobbiamo onorare questo passato e salvarlo dagli spregi della storia. Ieri ho visto su Canale 5 un bellissimo servizio di Alessio Falconio, e quindi va ringraziato sia Alessio che il direttore Clemente Mimun, che gli ha consentito di mandarlo in onda come copertina. E chiude la frase di Marco Pannella: abbiamo vinto dal punto di vista della storia. Vabbè, a me piacerebbe ogni tanto vincere anche dal punto di vista della cronaca, se devo dirla tutta. Però anche dal punto di vista della storia, e stiamoci attenti, perché noi stiamo vivendo un periodo, si cita molto Orwell e il 1984, in realtà il mondo nuovo di Huxley, noi quel libro dovremmo leggere, che negli anni 30 anticipava molto di quello che si sta vivendo oggi. E la storia, frase che non è mia e che viene fatta spesso, è discutibile se vogliamo, la storia viene scritta dai vincitori. Ecco, stiamoci attenti, se prendiamo i manuali di storia, se prendiamo le storie contemporanee che sono in circolazione, il nome di Marco Pannella viene citato una o due volte e per questioni marginali, e invece troviamo molti altri nomi rispettabilissimi, ma per esempio in una storia contemporanea trovo Toni Negri, Oreste Scalzone, Franco Piperno citato 20 volte, Marco Pannella 2. Ora vi rendete conto che c'è una sproporzione nelle citazioni. E voi fatelo questo sforzo di andare in una libreria e di guardare nei libri di storia contemporanea le citazioni nell'indice dei libri quando ancora ci sono, perché spesso non ci sono più. E vedete come veniamo anche cancellati dalla storia, come tante cose che sono state fatte e che facciamo non ci sono più. Ho letto tante cose in questi giorni su Marco Pannella, la faccio breve perché forse vorrà parlare qualcun altro. Ecco, c'è Gaetano Quagliariello che ha rilasciato, mi pare, al Giornale un'intervista. Gaetano Quagliariello, guardate, noi citiamo spesso la prefazione underground a pugno chiuso del libro di Valcarenghe, che in sé non vale nulla se non per la prefazione di Pannella, ma Gaetano Quagliariello, per un mensile che si chiamava Ideazione, che era diretto da un allora parlamentare missino o di Alleanza Nazionale, Menniti, Pierluigi Menniti, grazie. Insomma, ha curato un'intervista a Marco Pannella su cui dovremmo ripercorrerla, è una bella intervista, poco nota, poco letta, ma di pregio. E in questa intervista che ha dato, credo, al Giornale a Oara Berselli, mi pare, dice cosa rimpiange di Pannella, e dice la fantasia. E io, ecco, ci ho pensato, sì, la fantasia. Noi dobbiamo recuperare per tante cose la fantasia. Questa è il patrimonio. Io ho sentito Paolo Vigeva, non sono molto d'accordo con lui per tante cose, però il termine eredità non mi piace. Non ci sono eredi, ci sono persone che cercano di prendere la staffetta e di proseguire la corsa, però noi siamo dotati di un patrimonio, il metodo, quello sì, un metodo ci ha insegnato e ce l'ha lasciato. E che voglio dire, certo, noi abbiamo, questa è la casa di Marco Pannella, gli altri sono luoghi, tra virgolette, belli, piacevoli, impropri, però la casa di Marco era questa, era Torre Argentina al 18, al terzo piano prima, e quindi è giusto che lo si ricordi qui, perché altrimenti ci sono una quantità di altri posti che meriterebbero di essere ricordati. Lo potevamo ricordare a Ventotene, lo potevamo ricordare facendo un giro nelle carceri dei detenuti, lo potevamo ricordare a Bruxelles, lo potevamo ricordare in Tibet, lo potevamo ricordare a Sarajevo, a Mosca, come è stato detto, perché è stato l'unico che era andato al funerale della Politkovskaja, all'ONU. Ci sono una quantità di luoghi dove si respira, volendo, Marco Pannella, però il posto suo è qui. Si parla molto compagno, con pane. Beh, insomma, questa storia del pane, mettiamola un attimo a fuoco, perché il pane, la festa ebraica della Pasqua, celebra l'esodo, la liberazione degli ebrei dalla schiavitù del faraone, è accompagnata dall'erba amara. Il pane era il pane azimo, non lievitato, per la fretta di andar via. E l'erba amara perché ci deve ricordare l'amarezza e la durezza di questi tempi. Io credo che tanti che vogliono e dicono di spezzare il pane, in realtà mangiano un pane molto condito, molto dolce. Invece qui si mangia ancora, e spero, con una punta di masochismo forse, che per tanto tempo noi mangeremo il pane azimo, perché abbiamo fretta, perché non vogliamo lasciare questo pane lievitare, accompagnandola con l'erba amara per ricordarci la lunga marcia che abbiamo percorso e che purtroppo, dati i tempi che viviamo, ancora dovremmo percorrere. Io ho affastellato un po' di cose che mi sono venute in mente nel momento in cui, ahi noi, Giovanna mi ha chiamato, perché non è che pensavo di, di onestamente intervenire. Però voglio chiudere rinnovando l'appello. Se vogliamo essere radicali in senso sostantivo e non aggettivo, non ci sono santi che tengano. Bisogna essere iscritti a questo partito, che ci può piacere o non piacere, che ci può risultare simpatico o antipatico, che possiamo trovare bello o brutto, non importa. Bisogna iscriversi a questo partito, se no se altro, magari anche meglio, ma altro, non radicale. Grazie, scusatemi.
1: Grazie Walter. Grazie a Walter Vecellio. E già Pippa? Eccoci. Ah, vai lì. Sì.
3: Vorrei limitarmi a fare riferimento all'assenza per indicare che forse nel giorno in cui ricordiamo l'assenza di Pannella, proviamo a raccogliere anche il contributo di lettura politica e di modello comportamentale che potremmo adattare alla attualità che viviamo. Faccio riferimento all'assenza perché credo che potrebbe addirittura avere il sapore amaro di un ricordo che sembra consegnare Pannella all'oblio, così come era stato consegnato all'oblio nella sua vita. E voglio un attimo documentarvi perché ritengo che la sua chiave di lettura politica è l'arma in senso non violento attraverso il quale potremmo trovare a disegnare una azione che consenta a tutti noi di avere non un ricordo ma una rivitalizzazione della nostra azione. In fondo, se ci pensate bene, l'Italia è un paese in un contesto di quadro internazionale, in un contesto di quadro europeo, occidentale, nel contesto dell'assenza di una mappa del mondo, nelle dinamiche che si sviluppano, dei modelli con cui ci vengono forniti i dati informativi, l'Italia è un paese che di fatto si è nutrito nei suoi passaggi, diciamo, di costituzione concreta grazie alle battaglie di Marco Pannella. Il tasso di civiltà democratica di questo paese deve a Marco Pannella la condizione di essere stato in grado di rifornirci a fronte di una elite di potere, di un meccanismo storico-politico, di una condizione post-guerra, di un retaggio ideologico che ci ha consegnato un paese sostanzialmente subalterno, sostanzialmente incapace, sostanzialmente incosciente. Mi direte perché tanta durezza? Mi sono ritrovato una conversazione che feci con Marco, che pubblicammo su Quaderni Radicali, nella quale io cercai di chiedere a Marco non di parlare della vicenda europea, ma di fornire una cognizione di cosa si debba intendere per il suo rapporto con Spinelli. Chi era Spinelli? Cos'era il federalismo che Spinelli pensava? Bene, se penso che in queste ore, per esempio, abbiamo l'ex presidente della BCE che ci parla di un federalismo pragmatico per l'Europa, e noi siamo contenti che ci abbia questo approccio, però diciamo che il suo background viene dalla BCE, che non mi è sembrato abbia puntato sul piano delle risorse economiche, forse anche per obbligatorietà delle cose, alla costruzione dei segmenti del federalismo europeo, perché poi è evidente che per chi viene da una cultura laica, empirica, pragmatica, pensa fondamentalmente alla costituzione degli strumenti che preparano le condizioni, qualche volta rivelatorie come lo fu il divorzio, che in qualche misura sostanziano e danno la base materiale per l'alternativa, per il cambiamento. Perché dico questo? Perché in quell'occasione Marco segnalò come vi sia stato da parte di Spinelli negli ultimi anni della sua vita una precisa intenzione di manifestare che cosa? Spinelli prima di morire era deluso, amareggiato, perplesso anche delle sue scelte, della convinzione che il modello di federalismo europeo fissato da Ventotene potesse viaggiare sui binari di un meccanismo complicato che non aveva nessuna volontà di far questo. È un dato di fatto certo, e trovo dei riscontri immediati, sul fatto che nel corso di quella conversazione, a un certo punto Marco dice sostanzialmente una cosa che è emblematica, dice: quando la vera frontiera è un federalismo, in questo caso europeo, che supera le posizioni dell'unionismo impotente, ma ancora di più dice bisogna fare il movimento federalista europeo, lo dice Pannella, che lo diceva Spinelli, che pure era il fondatore del movimento federalista europeo. Volete una prova che il movimento federalista europeo viaggia in una dimensione poco spinelliana? In queste ore sta per prepararsi un maxi convegno che ha per oggetto il ricordo di Spinelli. Speriamo che sia lontano dalla percezione che io ho di cosa significa per un regime post partitocratico, ma sempre più marginale, il ricordo, l'eredità e l'attualità di Altero Spinelli a 40 anni dalla sua scomparsa. Questo convegno è una specie di pietra tombale per il federalismo europeo, così come potrebbe essere potenzialmente il lavoro del federalismo pragmatico, perché noi siamo sempre pronti non solo al soccorso al vincitore, che è la vera natura sostanziale del popolo italiano, che di fatto è stato nutrito, ecco perché dicevo che gli ingredienti pannelliani nella sua asperità erano gli unici elementi di conforto che consentivano al nostro animo, sopraffatto da questa rappresentazione magnificante ma del tutto inaderente ai fatti reali. Dicevo, il punto fondamentale è che poi, secondo voi, dell'eredità pannelliana a questo convegno c'è qualcuno? Non c'è nessuno. Si tratta di 3 giorni di approfondimento, ma approfondimento di chi? Approfondimento anche di quel mondo culturale che è il pacchetto che ci ha consegnato il processo di regime italiano, perché l'abbattimento delle deontologie professionali è passato attraverso l'abbattimento del mondo accademico, del mondo dell'informazione, allontanamento da livello di rischio da mettere in campo per cambiare. Direi che la cosa più intrigante è questo intervento di Federico Lobuono, che io non avevo sentito oggi. Speriamo che non sia fortemente influenzato dal suo mentore, che è il creatore di Rinascita, perché lì c'è una rappresentazione meno legata al rigore con cui bisogna procedere rispetto a certe azioni, ma anche con un senso di pragmatismo, questo sia empirico, che sia in grado di far veicolare alcuni degli ingredienti, cioè quella vitamina D e quella vitamina B, che consentono alla società delle conseguenze di non essere di fatto viziata a monte. Perché è importante questo aspetto? Perché, per esempio, Pannella cosa dice? Spinelli, prima della morte, consegna a Pannella, e Pannella la rifiuta, una sorta di eredità, e Pannella parla di supplenza, ma c'era il fastidio degli spinelliani, che ancora adesso ritroviamo. Gli spinelliani non amavano a un certo punto la loro vita Spinelli, anzi, se potevano liberarsene in questo suo tormento finale, sofferto, era una cosa che andava fatta. Non a caso Pannella a un certo punto riguarda e ricorda, dice: come è accaduto dopo la sua morte, ebbene, la mia esclusione è stata sistematica, ma era fondamentale. Cioè Pannella andava escluso, può essere celebrato ex post, ma siccome riguarda un percorso, una dinamica che non è compatibile con l'impianto culturale che questo subculturale che il suo paese si è fornato e che in qualche misura respiriamo anche in Europa, respiriamo in tutto il mondo occidentale, cioè questo processo di decomposizione, per il quale per esempio Dugin, grande filosofo antiliberale, scrive per Putin dicendo questi possono essere mangiati perché sono sazi e quindi li possiamo mordere come ci pare perché non hanno nessuna strutturazione. E quindi il concetto dell'assenza è che l'assenza di Pannella è il vero vulnus del contesto politico italiano. C'è della capacità non soltanto creativa, ma anche strutturale e operativa, sofferta. Qualcuno che decideva di investire una parte del proprio essenziale quando siamo in un mondo dove non si investisce neanche il minimo del superfluo. Con il tipo di realtà che ci siamo formati, cioè una realtà socio-economica nella quale di fatto il capitalismo senza capitale, dove si è formato un insieme di ingredienti che ci proiettano nella premodernità, ma anche nutriti di certi aspetti, ci dicono che fondamentalmente quello che va fatto e deve essere il lavoro politico più importante è anche decodificare i processi che sono in atto. Perché? Perché evidentemente quando quando sentiamo che c'è una intenzione federativa per l'Europa, ricordiamoci che per esempio Mario Monti disse Stati Uniti d'Europa non sono possibili. E per esempio sappiamo che l'Europa non vuole, il federalismo europeo non vuole gli Stati Uniti d'Europa, tant'è che adesso che è fuori dal registro mondiale, per cui casomai con l'Asia che cresce a dismisura e avrà il 60% della popolazione, verranno consumati i fatti, e l'Europa continua a beccarsi al suo interno e non ha cognizione di sé perché accroccata insieme nel dopoguerra, dopo aver fatto due guerre mondiali, l'Europa è cresciuta nella sua sazietà e alla fine, se poi ci troviamo Trump che ci viene a dire certe cose, invece di dire che è pazzo, che può essere pure che sia pazzo, intendiamoci, il punto fondamentale è di stabilire l'Europa che cos'è, cosa pensa di essere nell'agenda politica, cosa pensa l'Europa dell'Asia, quale pensa che debba essere il modo di costituire la nuova mappa del mondo. Ecco, in questo senso l'assenza di Pannella è ancora più intensa, perché Pannella aveva ad un tempo questa dicotomia intensa tra i caratteri pratici, pragmatici, la costituzione della base materiale del cambiamento, a cui si associava una capacità di visione completamente assente, per cui non è un caso, per esempio, che Putin dice sì, vogliamo risolvere l'Ucraina, fate venire Schröder, che manco 7 giorni dopo che era presidente del Consiglio tedesco ha immediatamente provveduto ad andare a fare i vicepresidenti di Gazprom, cioè il disegno procedeva nella sua dinamica precisa. Vi sono quindi ingredienti culturali che paradossalmente sono anche presenti nella nostra realtà, che non prendono forma politica perché vengono immediatamente impediti. Di che parliamo? Dell'informazione italiana? Non è basata neanche che ormai nessuno si va a comprare più un quotidiano, perché il mondo dell'informazione pigliasse coscienza in quale baratro si è cacciato. Capisco l'assenza dell'ontologia professionale, il fatto di recare il culo come unico modo per fare crescita all'interno, però, benedetto Dio, un minimo di richiamo al proprio ruolo come contributo di analisi critica che consenta di leggere i processi. Per cui oggi abbiamo il fatto che la Cina ci incombe addosso. Vogliamo parlare della Cina? La Cina ha intorno a sé una realtà, Giappone, Vietnam, India, Filippine, eccetera, che non vogliono la Cina. Vogliamo fare la guerra alla Cina? Tutt'altro. Ma l'idea è che i nostri, virgolette, analisti, per carità, gli analisti italiani, i nostri think tank sono fatti da generali andati in pensione e da vecchi arnesi del mondo accademico che non erano in grado manco di capire di che parlano. Perché questo è l'armamentario che ci siamo costruiti, l'unica fonte produttiva di intensità politica, di intelligenza storico-politica e contemporaneamente di attualizzazione dei passaggi politici. Ne abbiamo discusso quando abbiamo parlato della vicenda di Giorgiana Masi e abbiamo ricordato come in quel momento dovemmo per forza contraddire la scelta del governo di non voler fare la manifestazione, perché dovevamo contrastare il disegno che si arganava e che era quello del disegno dello Stato e dell'ordine pubblico vissuto dentro il processo di democrazia fittizia. I radicali dovettero per forza, per per di più furono a tal punto saggi che andarono a parlare con Cossiga e che ottennero da Cossiga la possibilità di fare la manifestazione con ora, ma la mattina stessa Cossiga, forse pressato dai suoi alleati di allora, del compromesso storico, dovette dire no, per carità di Dio, non voglia Dio che questa massa di smandrappati, che erano appunto quelli legati ai gruppi della sinistra che aveva extraparlamentare, che aveva prodotto anche tante catastrofi oltre che tanti danni, non facessero, non sparassero nulla, perché se questo passa, passa la possibilità di formare un modello culturale che in qualche modo non si rivelasse soltanto nei momenti di piena con il divorzio, grazie alle alchimie che abbiamo costruito. Ricordiamo che il divorzio non è che si è fatto perché volevano fare il divorzio, fino all'ultimo il PC non voleva fare il divorzio, tant'è che teneva la senatrice Carrettoni che in qualche modo lavorava per fare una legge che impedisse il divorzio. Non ci voleva un processo di chiarimento che mettesse in esposizione, che creasse il dramma democratico nell'alveo della cultura istituzionale del diritto. Non è che Pannella stava lì e sceglieva di difendere, Pannella difendeva la cultura e il metodo democratico e liberale, e quindi era ad un tempo il massimo antagonista ma il massimo partecipe. Questo ci ha insegnato anche nel momento in cui siamo entrati nelle istituzioni e abbiamo avuto la percezione che quelle istituzioni erano malate, perché erano state fissate all'interno di un sistema geopolitico che era quello del bipolarismo coatto dopoguerra, che non è riuscito neanche a capire che lo stesso Costituente aveva chiesto di modificare la Costituzione nella speranza che si andasse verso la democrazia matura, e invece siamo rimasti ancorati. Non è che oggi possiamo contare molto da altro, se non colmare nei limiti in cui ci riesce questa assenza, che è un prodotto di non solo di intelligenza politica ma di moralità e di integrità intellettuale, che però deve essere fissata all'interno di una chiave di lettura molto seria e molto puntuale su quello che è il contesto storico-politico che stiamo vivendo. Perché senza questi presupposti finiamo per ritrovarci, giustamente con legittima esigenza individuale, a consumare una piattaforma retorica che a un certo punto, ve lo confesso con molta umiltà, nonostante i motivi anche polemici che abbiamo avuto all'interno, che erano mai polemici di linea politica, ma erano polemici di costruzione dei soggetti che potevano reggere la battaglia drammatica che i radicali hanno messo in piedi. Perché i radicali volevano mettere in piedi, secondo una tradizione che era stata accantonata, mica era per caso che la cultura di sinistra e di destra voleva che la cultura liberale aveva fatto il fascismo, mica è un caso che questi erano i presupposti e i baluardi entro cui vengono fissati. Certo che è bellissimo parlare di Pannella, che Pannella era un animale politico attentissimo a tutti i passaggi, ma anche rispettoso delle regole che si fissava su se stesso e quindi le dava come agenda per il vissuto di ognuno. Questo è stato distrutto dalla volontà del regime di temere quella situazione, perché quel giorno dovette cercare la morte di qualcuno, perché altrimenti gli sfuggiva di mano la possibilità che una società ancora immatura potesse in qualche misura pigliare coscienza e darsi un ruolo. Insomma, l'assenza è grave. Il ricordo di Pannella va fatto nel tentativo umile di colmare questo vuoto, e speriamo di poterlo fare convinti come siamo che l'intelligenza delle cose descrive una cosa molto precisa, che non ce la fanno e non facendola sono un rischio reale alla realtà delle speranze democratiche dell'Italia, dell'Europa, del mondo.
1: Grazie Geppi Ripa. Carmelo Palma. Tra l'altro sì, ci sei tu a seguire. Tra l'altro ringraziamo Andrea Casu, che in aula alla Camera ha ricordato Marco Pannella. Vabbè, poi domani alle 12:30 ci sarà la commemorazione, quella ufficiale. Carmelo.
4: Sì, grazie Giovanna. Viviamo giorni prevedibili, nel senso che viviamo giorni in cui la figura di Pannella è ricordata, ciascuno usando la misura che pensa di trovare nella sua storia, quanto più vicina possibile alle cose che dice, alle cose che fa. Poi Pannella è stato un personaggio così complesso e poliedrico, per cui è anche inevitabile che ciascuno abbia il proprio Pannella personale, è un Pannella buono per tutti i gusti e per tutti i comodi politici. Era un personaggio, anche dal punto di vista storico, indecifrabile e irriducibile a un canone tradizionalmente bipolare. No? Se negli anni 60 andava spiegando in un'Italia che sembrava spaccata radicalmente dalla frontiera di Yalta, che in realtà l'Italia era il paese in cui c'era la più forte continuità culturale, politica, addirittura giuridica, fra il fascismo e il postfascismo, poi durante la Seconda Repubblica, come ha più volte dimostrato, ha tentato in ogni modo, spesso dovendo cedere ad alleanze obbligate, a rifiutare il bipolarismo imposto fra, come gli chiamava lui, i buoni a nulla e i capaci di tutto, scegliendo di volta in volta di stare con gli uni o con gli altri, ma non rassegnandosi, diciamo, a essere incorporato in quello schema bipolare. Quindi ci sta, secondo me, perfettamente, e non è necessariamente una prova di malafede, che oggi tutti lo ricordino più o meno convenzionalmente per come è apparso ai loro occhi un tempo e per come appare ai loro occhi oggi. Per cui ci sono i postfascisti che adesso sono al governo e che ricordano il Pannella che andava ai congressi del Movimento Sociale Italiano per rompere il razzismo antropologico contro la destra missine, spiegando loro che il vero fascismo non era lì, il vero fascismo era nelle istituzioni repubblicane. Ci sono i postcomunisti, li vediamo quotidianamente, che riconoscono, diciamo post mortem, che la battaglia sul divorzio, le battaglie sui diritti civili non erano il tentativo di inquinare le masse proletarie con un virus qualunquista, ma erano un segno di laicizzazione importante del paese che in quel momento il Partito Comunista non aveva colto. Quindi io non mi sorprendo e non mi scandalizzo neppure che oggi ciascuno abbia il suo Pannella e ciascuno provi a mettere sulle sue spalle diciamo un laticlavio di marmo, no? Non avendogli dato il posto e il laticlavio da senatore a vita, gli si dà alla memoria quello di marmo e ciascuno nomina Pannella senatore a vita e padre della patria per le ragioni che trova più congeniali. In tutto questo quadro io penso che dal punto di vista storico oggi il Pannella più attuale, più profetico, è il Pannella politicamente più perdente, lo ha detto in parte, ma solo in parte, Liovito. Cioè il Pannella più attuale e profetico è sicuramente il Pannella transnazionale e secondo me è innanzitutto il Pannella diciamo che contrappone come alternativa culturale, morale, politica, strategica e geopolitica l'alternativa fra non violenza e pacifismo. Oggi per me il Pannella più attuale è il Pannella con la divisa croata nelle trincee di Osijek nel Capodanno del 1992, perché era il Pannella che aveva già visto arrivare tutto ciò che sarebbe arrivato, cioè una guerra globale dopo il crollo del muro di Berlino, nuovamente costruita su degli appeasement apparentemente realistici con i dispotismi postcomunisti, in cui c'era l'Europa che pensava che poi alla fine con Milosevic bisognasse trovare una quadra, che la cosa da scongiurare era invece esattamente la cosa da secondare, cioè i processi di integrazione europei dei paesi dell'ex Jugoslavia che volevano liberarsi dal giogo serbo, e così lo ha visto con grandissimo anticipo rispetto alla Russia ai tempi delle guerre cecene. Quindi non si era ancora nel terzo millennio, in cui spiegava che quello che si stava approssimando non era una carneficina legata a un conflitto locale e intrarusso, ma era la riproposizione di uno scenario imperialista che dopo il periodo sovietico la Russia avrebbe continuato a perseguire rispetto all'Europa. E questo vale anche nello scenario europeo, cioè io ricordo molto ragazzino le manifestazioni contro il trattato di Maastricht, non perché Pannella fosse un antieuropeista, Pannella nel 1979 spiegava al Partito Comunista che stare fuori dal sistema monetario europeo è una cazzata sesquipedale c'era Altiero Spinelli che gli dava ragione, pur essendo stato eletto nelle liste di quel partito, ma perché con il trattato di Maastricht Pannella aveva capito che il tentativo di andare lentamente verso livelli di integrazione progressivi e rinunciatari non avrebbe posto la costruzione europea al riparo dai possibili rovesci, ma avrebbe avvicinato ancora più fortemente a questi rovesci, e il conto arrivò subito con le guerre nella ex Jugoslavia, dove un continente che iniziava a chiamarsi Unione Europea assisteva sostanzialmente inerme al genocidio che accadeva attorno ai propri confini. Io mi è capitato una volta di scrivere che Antonio Russo aveva visto in Bosnia e in Kosovo già le vittime di Bucha, e Pannella è uguale, anzi di più, nel senso che lui ha visto in tutte le guerre dimenticate in un'Europa che si pensava alla fine della storia nel migliore dei mondi possibili e quindi se ne disinteressava come residui di una conflittualità che si sarebbe esaurita, vedeva in tutte queste vittime l'ombra lunga ed il fantasma della guerra che avrebbe colpito il continente europeo. E siamo qui, cioè siamo esattamente qui. L'Europa si trova nello stesso punto e si trova di fronte alla stessa alternativa, che adesso viene riproposta in modo diciamo più convenzionalmente autorevole, la personalità come Mario Draghi, sia sul fronte più classicamente europeista, sia ricordiamo il Mario Draghi nella guerra sull'Ucraina, il ruolo decisivo che ha avuto per trascinare tutti i governi europei, sia su una scala geopolitica più vasta. Quindi il Pannella più attuale, più profetico, è il Pannella perdente, e il fatto che sia stato il Pannella perdente è esattamente la ragione per cui oggi l'Europa e non solo l'Italia è in pericolo. Si dice spesso che Pannella è stato una Cassandra, ed è vero, perché in questo caso è stato una Cassandra. Il mio augurio è che questa attualità politica ed intellettuale di Pannella risvegli qualche coscienza nella politica italiana. Diciamo, non ne sono molto fiducioso, ma se c'è un lavoro politico che i radicali, diciamo, di diversa osservanza possono perseguire nei prossimi mesi e nei prossimi anni, e di dare continuità, contenuto e forza a questa intuizione che, ripeto, per me rimane la più attuale e la più profetica.
1: Grazie Carmelo. Grazie Carmelo Palma. A te, Sei Luca.
5: Io sarò breve perché credo che questo non è un convegno, ma dobbiamo cercare di fare interventi così brevi, e io ringrazio Maurizio e tutti voi per aver preso questa iniziativa oggi in questa giornata importante, avendo appunto ricordando quello che è stato, credo, per una generazione, almeno per me è stato così, la persona Pannella che ci ha avvicinato alla politica. Alla politica perché faceva una politica diversa. Ricordiamoci, diciamo, i digiuni di Pannella che venivano ridicolizzati dal ceto politico, e che invece erano state la battaglia che a noi giovani, a me giovane, mi avvicinavano perché davano corpo alla politica rispetto a una politica teorica dei partiti di allora. Quindi credo che, come diceva Pasolini nel discorso che poi doveva leggere al congresso dei radicali, continuate a scandalizzare, continuate ad essere voi stessi. Ecco, io credo che se i radicali vogliono appunto avere un ruolo in un momento difficile della politica, allontanamento, non sto qui a dilungarmi, però devono cercare di scandalizzare ancora, di poter affrontare dei problemi, di poter colpire, come dire, le nuove generazioni che, come abbiamo visto col referendum, come dire, non è che odiano la politica, sono lontani, però bisogna offrirgli le opportunità di fare politica, e quindi credo che i radicali possono offrire molte opportunità per i temi storici e riportare all'attenzione di tutti. Quindi io ho promesso che facevo un intervento breve, e voglio concludere ringraziando Maurizio ringraziando appunto per questa iniziativa e per le iniziative anche non violente che dobbiamo fare con obiettivi precisi che siano capiti anche dall'opinione pubblica. E ho rinnovato, come tutti gli anni, la tessera e invito tutti a farlo, perché credo se si crede in qualcosa bisogna mettere un uccellino, un qualcosa per dimostrarlo, se no diventa, e in particolare un partito come il Partito Radicale, che non ha fondi oscuri, non ha niente, vive nella trasparenza più assoluta. Se crediamo in questo strumento politico dobbiamo sostenerlo, e chi ha più possibilità economiche non limitarsi soltanto al costo, diciamo, della ma dare un contributo importante che ci consenta di avere in un momento difficile a tutti noi la possibilità di continuare a fare politica. È evidente che chi vi parla, se non ci fosse ancora il Partito Radicale, avrebbe, diciamo, fatto altro. Grazie.
1: Grazie Atos, grazie Atos De Luca. E Daniele Priori, e poi se si vuole preparare Carla Rossi. Poi tra l'altro, se c'è qualcuno in sala che a questo punto poi chiede di intervenire, magari se mi fate avere il nominativo.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno a Maurizio, grazie per l'occasione di tornare qui, di ricordare Marco Pannella, ma soprattutto la cosa più bella è di tornare a dare sostanza anche ai luoghi. Quella targa non è solo una targa appesa peraltro in maniera molto radicale con come i cartelli tipici radicali, ma è qualcosa di più, perché dare sostanza ai luoghi, e quella sostanza di questo luogo è la politica, ovvero l'arte che Marco Pannella ci ha tramandato, insomma, e noi continuiamo a vivere con fatica, perché come diceva l'amico prima di me, adesso mancano molti argomenti. Io sono qui, come sempre, a nome di un'associazione, dell'associazione Gay Lib, che rappresento, in lotta da 30 anni per i diritti civili, che qui ha sempre trovato una sponda. Addirittura prima che la nostra associazione nascesse, perché prima sono stati fatti dei nomi di letterati, ma qui veramente hanno trovato casa pure letterati che con la politica ci hanno avuto poco o niente a che fare. Penso a un poeta che a me è molto caro, Dario Bellezza. Ci sono le foto rappresentate in questa precisa sala, e quindi torniamo al senso del luogo che è sostanza delle cose.

0: bisogna essere onesti, si parlava di battaglie perse, il referendum recente ha dato una bella mazzata purtroppo alle istanze liberali, alle istanze anche radicali che su quei temi hanno fatto forza, insomma. E quindi anche di questo si deve tener conto e per questo dobbiamo tornare veramente in prima linea a fare politica, a portare avanti le idee. Perché è vero, la storia ci ha già promosso, ha già dato una vittoria, diciamo, in una prospettiva quasi d'eternità, che era quella che poi Pannella aveva preso nell'ultima parte della sua vita, un po' quasi mistica. Però è vero pure che la cronaca, il presente, ci mette di fronte a un arretramento di tante cose, non ultimo un arretramento della politica, che significa un arretramento della democrazia. E su questo dobbiamo fare tutti quanti fronte comune, i movimenti di liberazione, le donne, che qui, appunto, torno al tema iniziale, nel Partito Radicale hanno sempre trovato casa e spero veramente, vivamente, che potranno continuare a trovarla. In questo senso, ecco, volevo solo ringraziare, salutare e dire di andare avanti, di portare avanti questa battaglia, la battaglia dei diritti civili, che è la battaglia dei diritti umani, ce l'ha ricordato proprio Pannella da ultimo, avere speranza anche contro ogni speranza, forse questo è il momento migliore. Grazie a tutti.
1: Grazie Daniele. Carla Rossi. Prego. Perfetto. Mamma. Sì. Ok. Allora, non lo so se ce la faccio arrivare fino in fondo, ma io sono radicale da quando avevo 10 anni. Perché in casa viveva mio nonno e io qualsiasi curiosità chiedevo a lui. E quando andò a votare nel 58, io gli chiesi perché hai votato. E lui disse repubblicani e radicali. Lui comunque era radicale, cioè l'ho capito poi dopo. E allora gli chiesi: ma come mai? E lui mi spiegò tutto, cos'era il Partito Radicale, perché gli piaceva tanto. E quindi io poi mi sono interessata di seguire nel tempo, e naturalmente poi è venuto il divorzio e mio nonno mi ha spiegato tutto facendo degli esempi concreti di figli di amiche di mia madre che non erano figlie di una madre ma di NN, e quindi ho seguito e l'ho avuto fino a 23 anni questo nonno che mi spiegava. Dopodiché ho studiato matematica. E poco dopo, al momento della tesi, quindi dopo 4 anni precisi, perché mi sono laureata la prima volta, alla prima sezione possibile, ho avuto un altro maestro. E in realtà però del Partito Radicale ho parlato io a lui e poi lui ha fatto delle azioni. Allora, il maestro era Bruno De Finetti e l'azione che ha fatto con il Partito Radicale è stato prendere la direzione delle notizie radicali, che lui non poteva prendere perché non era giornalista, al momento in cui si parlava dell'obiezione di coscienza. E per questo, non lo so chi ha scritto, adesso non me lo ricordo, ma nel 77 è stato denunciato e lui prima si è nascosto, nel senso che semplicemente stava nella sua casa di campagna. E poi è stato arrestato all'inaugurazione dell'Accademia dei Lincei di cui faceva parte. Arrestato lì, ha semplicemente dovuto attraversare la strada, o forse neanche se stava all'Accademia o nella villa, e è stato tenuto per qualche ora, e Walter Vecellio c'era, quindi ci potrebbe dire com'è andata, a Regina Coeli. E per me quel giorno è stato il primo giorno in cui la mia carriera ha avuto un'espressione, diciamo, pubblica, perché dato che un nostro laureando, l'avevo seguito anch'io, aveva la sessione di laurea proprio il giorno dell'arresto, De Finetti che ha fatto pubblicamente ha presentato me che l'ho, diciamo, sostituito nella seduta di laurea. Per Quindi in qualche modo anche

0: La mia carriera è legata al Partito Radicale attraverso l'arresto dei Definetti. Dopodiché io mi sono interessata di tante cose, ma in particolare per il Partito Radicale delle leggi sulla droga. E me ne sto interessando ancora, perché diciamo, ho una piccola associazione che lavora scientificamente e abbiamo anche scritto dei libri sulle leggi sulla droga. In particolare, la cosa che io ho sempre seguito e di cui ho parlato è l'ignoranza su cui si basa la nostra legge, in realtà anche altre leggi, perché in realtà il governo attuale è veramente un disastro come ignoranza, ma anche i precedenti avevano delle zone di ignoranza. E siccome io ho insegnato tutta la vita, anzi ho cominciato a 16 anni a dare lezioni ai bambini che andavano male in matematica, cioè per me l'ignoranza è una cosa insopportabile, anche perché sia da mio nonno sia da Definetti io ho imparato che se uno ha un dubbio deve studiare e imparare perché, da che cosa viene e che cosa sarebbe logico fare, logico e onesto fare e per capire e per spiegare quel dubbio. Allora, io non ce la sto quasi facendo a finire di parlare, perché chiaramente sono notizie molto personali, però quello che vorrei portare ancora avanti del Partito Radicale è in generale la volontà che aveva anche Pannella di entrare nelle cose, capirle e andare avanti, perché le cose che, diciamo, non funzionano sono tante e possono funzionare soltanto se capiamo perché non funzionano, in tanti casi è ovvio, e portiamo avanti le cose. Ora, il prossimo progetto che dovremmo in qualche modo incominciare è un progetto sul carcere, e chiaramente sono tante le cose. Nel libro c'è un capitolo sul carcere che dimostra matematicamente che l'attuale legge sulle droghe è come se acqua fresca, e ci sono i dati, e io penso che questo, per esempio, è una cosa di cui si dovrebbe in qualche modo parlare pubblicamente, perché è una cosa che nessuno si aspetta che sia, che praticamente l'andamento delle carcerazioni, il prezzo delle sostanze di quelli che spacciano, insomma una serie di numeri, dimostra che veramente si spende tanto e non si ottiene assolutamente niente. E questo, spiegarlo matematicamente, che poi sarebbe statisticamente, è una cosa che nessuno ha fatto finora. Quindi io penso che dovremmo occuparci, fra le tante cose, anche di questo. Non parlo di Pannella perché ne hanno parlati tutti, e io ovviamente amo molto Pannella e l'ho seguito per tutti questi anni, ma in realtà la prima volta che l'ho sentito nominare avevo solo 10 anni.
1: Grazie Carla. È arrivato Benedetto della Vedova. Massi, dai. Massi, buon Benedetto della Vedova. Ben arrivato.
2: Ancora di là. Ma grazie, poco da aggiungere, però sentendo parlare del tema dell'antiproibizionismo delle droghe, mi ricordo, mi veniva in mente, era l'agosto del 95, la presidenza però era giù, e mi ricordo la sera in cui eravamo tutti indaffarati, si può dire, si è andato, non è neanche andato in prescrizione, siamo stati condannati in via definitiva, eravamo laggiù alla presidenza a preparare i sacchettini, i pacchettini, che poi il giorno dopo, era credo il 25 agosto del 1995, a Porta Portese distribuimmo, non so, qui c'era qualcuno che probabilmente li raccoglievo comunque che era presente. E mi ricordo, poi ci presero, ci misero nelle volanti della polizia, ci portarono dove c'era il PM di turno, che era Misiani, se non ricordo male, che poi è scomparso, Francesco Misiani, e mi ricordo che lui non voleva trattenerci, cioè soprattutto Pannella naturalmente, non voleva trattenerci, dopodiché a un certo punto ci fecero uscire dalla stanza principale, noi correi di Pannella, e stettero loro due, dopodiché ci misero agli arresti domiciliari. Io avevo una casa, che peraltro era la casa di un mio amico, mio compagno di scuola, che era stato eletto deputato di Forza Italia, e ero a casa sua agli arresti domiciliari. Dopodiché abbiamo capito che in realtà Marco aveva negoziato con Misiani, che non voleva trattenerci, gli arresti domiciliari almeno fino al TG1 della sera. E infatti partono le notizie del TG1, io sento suonare il citofono di casa ed erano i poliziotti che mi salutavano e se ne andavano. E ovviamente la serata non era finita lì, perché poi Marco aveva chiesto la riunione e quindi fece aprire l'ingresso 8 sotto la camera, salimmo nel fortino, a quel tempo occupato abusivamente. Il fortino era dove io ho cominciato a lavorare, insomma, era una specie di open space dove stavano i deputati radicali, era il 95, stettimo lì a fare la riunione, e poi finì, insomma, il giorno dopo ci ritrovammo, eccetera. Maurizio se lo ricorderà. Pensavo a questo perché tra i tanti temi, tra le tante iniziative, battaglie, eccetera, questa è una delle cose a cui io ho partecipato, e poi ho cercato anche nel corso degli anni un minimo di mantenere, prendendo ispirazione dal Cora, da tutte le cose che erano state fatte. Dopodiché abbiamo letto tantissime cose, leggeremo ancora tantissime cose. Oggi non so se l'avete letto, comunque c'è stato un messaggio a mio avviso molto bello e importante anche del Presidente della Repubblica Mattarella. Ci sono stati degli scritti molto belli. Io voglio solo dire una cosa poco accademica sulla leadership di Marco Pannella. Io ho sempre pensato, anche quando ero qui, adesso vedo Carmelo, siamo stati a occupare per tanti anni gli uffici qui sopra, adesso tutto più bello, ma io credo che un tratto magari meno esplorato o meno messo in rilievo della leadership di Marco Pannella fosse la sua superiorità di gran lunga rispetto alla media psicofisica, e non penso solo anche alla tenuta straordinaria rispetto agli scioperi della fame e della sete. Penso anche alla sua capacità incredibile, oltre che di attaccante quando serviva, di incassatore, perché Marco sapeva reagire alle sconfitte che avrebbero atterrato chiunque con il sorriso, con la capacità l'indomani mattina di riprendere con i suoi compagni l'iniziativa politica e ricominciare, come diceva lui, a scommettere il possibile contro il probabile. Quindi immagino che le persone che hanno partecipato e continuano a partecipare metteranno in risalto tantissime tantissime cose, c'è un elenco infinito di parole di che richiamano le iniziative di Pannella. La capacità che lui ha sempre avuto, io lo dico da ascoltatore di Radio Radicale prima e poi per 10 anni, avendo avuto il privilegio di stare nel pacchetto di Mischia di quelli che avevano un confronto quotidiano con lui, prima qui, poi insieme a Maurizio e a tanti altri, in quel caso era abbastanza tanti, al Parlamento Europeo, la capacità che lui aveva negli interventi, che non erano mai banali e mai troppo corti, di andare alla radice delle esperienze politiche e istituzionali che poi portavano all'oggi in cui ci si trovava. Oggi che tutto si consuma nell'immediatezza di una battuta, a mio avviso quello resta un insegnamento e forse anche un monito importante, no? Da Ernesto Nathan a Salvemini, tutta la sua punteggiatura di personalità e anche di eventi. Io ne cito uno e poi chiudo qui. Marco spessissimo ritornava a Monaco 38 della DE Chamberlain, l'appeasement delle democrazie europee col nazismo nell'illusione che tutto si sarebbe poi aggiustato. E io credo che nei tempi che viviamo, penso all'Ucraina e non solo, quel monito dell'illusione dell'appeasement coi tiranni che Marco evocava spessissimo, oggi per esempio resti di grande attualità e di una cosa viva, vera, con cui ci confrontiamo ogni giorno, con la propaganda filoputiniana e altro. Ecco, questo tra le tantissime cose, questo per me è stato Marco Pannella, e io sono tra i tantissimi e le tantissime, molti li vedo qui, per i quali l'incontro con Marco ha letteralmente, almeno per quel che mi riguarda, felicemente scompaginato le vite. Grazie, grazie mille.
1: Grazie Benedetto per la parola. Claudio Scaldaferri. E poi pensavamo agli esponenti che sono di Radio Radicale, ai colleghi, gli esponenti del partito di Radio Radicale, no, sto scherzando, Riccardo Arena, Michele Lembo, Francesco De Leo e Lanfranco Palazzolo.
3: Vai. Ma io non pensavo di intervenire questo intervento a braccio e viceversa ho chiesto di intervenire perché sono più, come tutti sappiamo, le mancanze che il conteo delle mancanze, ma come io penso a Marco, in tutto quello che lui ha nutrito, anche nel trovare nella complessità, no? Dei tempi che noi stiamo vivendo, anche la semplicità della lettura degli stessi. E saluto Lanfranco Palazzolo perché mi sono soffermato sulle sue partite di calcetto che mi hanno fatto scoprire anche, per esempio, Lanfranco, diversamente dalla sua professione, perché la semplicità, io ve la spiego in questo modo qui. Io mi ricordo, c'è una galassia lì, noi tutti quanti impressionati da quella galassia, ma cosa c'è, no? Il mistero dell'assoluto, questa energia, giovanotti, ma da dove viene tutta quanta questa energia, Marco, nell'indicare la galassia? Ma cosa sono qui? Sono eventi. Come ho già richiamato, in conversazione con Massimo Bordin, se non ricordo male, già ho richiamato la energia del vuoto, e poi la omologazione che porta al degrado, e Marco si soffermava sul fatto che poi dai vermi ricomincia il ciclo vitale e ricomincia il percorso che in maniera brutale, non vedendo la complessità anche nella semplicità, viene interrotto. Io dico, nella omologazione, per la quale oggi cos'è che fa paura e quindi richiama nell'attualità della politica i fascismi, i nazismi, i totalitarismi, i comunismi, ma un provvedimento, un'amnistia, il ripiegamento nel cercare di trovare la maggioranza assoluta rispetto ai due terzi, perché se no non ce la si fa. Questi ogni 5 anni fanno un'amnistia, Marco. Magari il tempo che si è perso per questo referendum sulla separazione delle carriere, e noi con il referendum con la Lega, no? Intervenire sulla legislazione ordinaria, e se avessimo avuto 30 anni di Mattarellum, per esempio, no? Maurizio Turco ha richiamato, noi siamo per lui nominale anche senza il 25% di recupero proporzionale. Perché questo è quello che poi, magari in un welfare universale, visto che siamo bombardati ogni giorno dall'urgenza del lavoro, la destra, i dati dell'occupazione sono aumentati, il campo largo, la produzione industriale è scesa, i problemi per quanto riguarda l'inflazione, e quindi quel depauperamento nell'unico riferimento di processi quantitativi del ritorno tecnicamente dell'Italia pre-unitaria, no? Dei fatti miei, senza la scienza della Costituzione, e quindi in uno sguardo che fa gli interessi dell'Italia, perché la scienza della Costituzione, la scienza giuridica è altro dalla scienza disumana dei processi che Marco leggeva sin dalla fine degli anni 50, no? Togliatti, Paese Sera, ma la mozione Pannella-Renzi, una sinistra altra, diversa, perché in questo prefigurava i percorsi economici, produttivi, commerciali, no? Il diritto alle merci, tecnologici, la grande questione adesso dell'intelligenza artificiale, che vengono inevitabilmente chiusi nell'omologazione, nella quale pensiamo di essere così ricchi di tante opportunità, ma in realtà la povertà esprime. Il bellissimo comizio che ho sentito su Maratoneta, per ricordare Marco, appunto, l'ultima trasmissione del Maratoneta, in rapporto alla ragione per la quale poi Luca Coscioni ha fondato l'associazione per la libertà di ricerca scientifica, perché io, come ho detto ad Orvieto, era soggetto costruente del Partito Radicale Non Violento Transazionale Transpartito, e quindi, come giustamente ha richiamato Alfonso Pecoraro Scanio, no, sui singoli obiettivi, ma sui singoli obiettivi, come io ho provato a dire, perché bypassare lo scontro ideologico, e quindi le parti che avevano solo, anche contro tanti politici, una parte dall'altra, la sicurezza di un'entità da proteggere, da conservare inevitabilmente una scienza che andava verso un equilibrio, appunto, di parti nel senso peggiore del termine, come partito, quindi partitocratico, rispetto viceversa al mettere in discussione anche la liberazione dal nazifascismo, perché, come Benedetto ha fatto molto bene, Marco continuamente richiamava Monaco 38, la presenza della Mussolini qui è, ogni tanto io mi soffermo sulle immagini per me bruttissime delle impiccagioni a seguito delle sentenze del tribunale di Norimberga dei gerarchi nazisti, ma noi cercheremo di evitare piazzare Loreto, come Marco appunto richiamava, e che è il rischio, io dico tecnico, no? Dei corsi nei quali Presidente Trump, no, io devo dividere la Cina dalla Russia, e se non prendiamo la Groenlandia, il Canada, siamo in pericolo. E quindi l'analisi sulle democrazie reali, perché vuote di una messa in discussione anche delle grandi conquiste di libertà, perché dove dovevano arrivare Mussolini, Hitler, Chamberlain e Daladier, e quindi la struttura dell'ars militaris che è presentissima ancora oggi, perché con queste guerre le stesse hanno nutrito e nutrono questa tecnologia, questo uso della tecnologia. Questo quindi minaccia dell'intelligenza artificiale, ma perché la stessa venga comunque poi sempre portata all'interno delle logiche che devono chiudere e non significare la messa in discussione dei percorsi che abbiamo avuto in una possibilità di comunicazione che l'umanità non ha mai avuto. No, quando noi abbiamo venduto Radio Radicale 2 per le bombe di informazione di massa, ma com'è possibile che io con un click sono in ogni parte del mondo, eppure questo click è soltanto a servizio di conflitti che inevitabilmente nei paesi occidentali, nell'Occidente, possono soltanto significare una prospettiva di depauperamento, di impoverimento e quindi di fastidio del dissenso. Questa era la struttura sulla quale la scienza giuridica era e significava altro dalla scienza dei corsi economici, commerciali, produttivi, tecnologici, perché mai a prescindere gli stessi dalla struttura dell'ars militaris, per la quale dopo il caso Moro e 68 ci fu la campagna, no? Svuotiamo gli arsenali, riempiamo i granai per invertire corsi già segnati che stiamo vivendo oggi e per i quali appunto l'informazione è priva. Saluto Corradino Mineo. Io ricordo, finisco davvero con questo, grazie Giovanna, quando Rai News 24 all'inizio aveva le telecamere fisse e Mari l'animazione che le presenze di Marco significavano rispetto all'omologazione, che è un fatto tecnico, Papa Leone XIV che richiama continuamente una prospettiva di pace. Non si capisce che cos'è la pace, siamo fatti appunto di un dissenso, perché lo stesso significa nutrire poi in questo per esempio il messaggio di liberazione che il cristianesimo ha significato per la metà, e quindi la libertà di religione e l'abbraccio che con questo Marco ha significato nel poter nutrire queste verità storiche nell'unica conquista che poi il paese ha avuto, perché fatte appunto con i cattolici e non diversamente. E quindi le ragioni per le quali appunto gli ordini e il cristianesimo, Papa Francesco, Marco non c'è più, Papa Francesco pensaci tu per l'amnistia, perché appunto e davvero vi ringrazio, rifinisco di nuovo come ho iniziato, viene celato lo scontro, perché viene celato? Perché fa paura, perché questa è la verità che Marco richiamava, che fa paura ai poteri forti degli stati e negli stati. Ma cosa c'è lì? Sono eventi, quindi anche il mondo della scienza in senso stretto, la energia del vuoto. Dai vermi poi riprende il ciclo vitale, e in quello parlava di qualsiasi altro aspetto, perché di qualsiasi altro aspetto le partite di calcetto, di tennis e magari tutte le presenze alla finale dell'Internazionale Italia di Sinner, lì come se fosse tutto quanto a posto, un grandissimo campione, un bravissimo ragazzo, ci tengo a dirlo, ma magari 24 anni potrebbe anche smettere di giocare, come era il tennis fino al 68 semiprofessionistico, perché se smette di giocare adesso vive lui senza problemi e tutte le i suoi generazioni future senza riposandosi H24, e penso che su queste distorsioni anche il mondo dello sport non ha permesso di interrogarsi e non permette di interrogarsi. L'ultima cosa, perché ho detto anche questo, Claudio, perché in una conversazione domenicale con Massimo Bordin, Marco Pannella, quando mi pare ci fu lo scudetto della Roma, se non mi sbaglio, o qualcosa similare, richiamava anche un tifo e
1: può essere stato solo lo scudetto della Roma,
3: un vivere quella passione, no, tutti gli scandali, il calcio scommesse, tutte le problematiche relative alla criminalità che si insedia tra i tifosi, ed una calendario sempre più fitto, rifacendomi Alan Franco, le sue partite di calcetto, che forse con lo sport non c'entra nulla.
1: Dai Claudio, che così facciamo parlare anche l'altra.
3: Poi è diventato riferimento anche nel nostro godere appunto delle prestazioni sportive.
1: Okay. Grazie, abbraccio, grazie
3: il mio modo di ricordare Marco, grazie.
1: Grazie a Claudio Scaldafarri. Allora, Radio Radicale, Riccardo Arena, che... Riccardo? Sì, ovviamente a voi il dono della sintesi. Sarà richiesto.
4: È la prima volta che io, ovviamente, dopo tanti anni che vi ascolto, intervengo in una manifestazione ufficiale del Partito Radicale. Sono particolarmente emozionato. Curo la rubrica Radio Carcere in onda su Radio Radicale. Marco Pannella, tanto l'avrete detto, ma me viene proprio dal cuore dire grazie a Marco. Grazie per quello che hai fatto, grazie perché ci hai, come diceva prima Benedetto Del Vero, ci hai sconvolto durante la vita, perché... Io anche quando ero ragazzino lo vedevo fare delle cose, questo che sta facendo? Fammi studiare, fammelo capire, o è pazzo o ha ragione, o ha la ragione dei pazzi, ancora meglio, fammelo studiare. Era uno sconvolgimento quando era vivo, è diventato uno sconvolgimento presente e vivo quando è morto. Adesso che cazzo famo? La domanda. La questione di Radio Carcere. Grazie a Marco, perché grazie a Marco Pannella Radio Carcere è diventata una rubrica su Radio Radicale, dopo aver parlato con Massimo Bordin. Marco, che insomma per qualche anno è rimasto assente da Radio Carcere, ma a un certo punto si è presentato come se non fosse niente. Marco, che insisteva molto sulla tutela dei diritti della persona detenuta, e quindi su amnistia, indulto, come ipoteca perché la politica poi riformasse anche la giustizia. Quindi l'atto di clemenza non fine a se stesso, ma se ricordo bene, ma come un'ipoteca che la politica si prendeva per poi fare una riforma sistematica della giustizia penale, del processo penale, processo e pena. Per questo presumo che Marco ritenesse l'atto di indulto, di clemenza, come di per sé una riforma, perché diceva giustamente: se sei serio tu politico, domandona oggi, una volta che fai l'atto di amnistia e di indulto, per forza di cose devi far funzionare il processo penale. Processo penale, giustizia, il tema giustizia, che è fondamentale nel nostro ordinamento, non devo dirlo a voi, non fosse altro perché magari l'ultimo dei nostri problemi, ma è la valvola di sfogo di una democrazia. E la valvola è ciò che tiene in piedi lo Stato di diritto, giustamente, Irene ha intitolato la sua rubrica sulla radio, su Radio Radicale, lo Stato di diritto. È proprio lì. Ma poi viene anche da pensare oltre, perché quando ti sporchi le mani, si fa per dire, occupandoti delle persone detenute o delle persone che lavorano in carcere, ti rendi conto che al di là del problema giustizia c'è un problema di diritti civili, diritti sociali, c'è un problema inesplorato da parte del campo largo fatto da piccoli leader, se no non sarebbe un campo largo, che è rappresentato dalle politiche sociali. Politiche sociali di cui nessuno ormai parla più e che sono l'emergenza del nostro paese. Il caso di Modena è soltanto l'episodio più drammatico dell'abbandono delle politiche sociali che ha coinvolto i governi di destra e di sinistra. Quel ragazzo, malato di mente, come tanti altri, è stato abbandonato a causa del depotenziamento dei centri di salute mentale sul territorio che vengono portati avanti da anni. Oggi, se c'è un ragazzo malato di affetto da una patologia psichiatrica, non sai dove portarlo. Se hai un ragazzo che è tossicodipendente, non sai come fare. Le politiche sociali, ci stiamo accorgendo, mi sto accorgendo, occupandomi anche quando mi occupo di carcere, degli ultimi, che i loro problemi, la loro detenzione spesso è causata dall'assenza delle politiche sociali. In sintesi, faccio un esempio, per essere più chiaro, nelle carceri italiane più di 64.500 detenuti, ma quelli pericolosi quanti sono? 9.000 in alta sicurezza? Più altri 10.000, 20.000 e tutti gli altri 40.000? Chi sono? Un'ultima questione che mi sta particolarmente a cuore, e perché è una questione su cui mi interrogo praticamente ogni giorno. Ho sentito dire che i temi radicali, le sfide radicali sono poco ascoltate dai mass media, eccetera. La domanda è: ma cosa facciamo noi per essere ascoltati? Rigiro la frittata. Marco Pannella è stato ed è come fosse il master alla Columbia University, prestigiosissimo, era ed è. Sta a noi nutrire questa enorme università umana che io francamente spero anche voi. Sento che mi accompagna ogni giorno, tant'è vero che mi interrogo di volta in volta, ma Marco che avrebbe fatto? Cosa potrei fare? Secondo la sua lente. Ecco, concludendo, dovremmo pensare a Marco oggi pensando a noi domani, non finire qua questa giornata di mera cerimonia, ci cerimoniano le cose morte. Marco, le sue idee, il partito sono vive ed è per questo che io sono qua. Grazie.
5: Allora, mi dicono che è arrivato il video del presidente della regione Abruzzo Marsilio, vediamolo.
6: Marco Pannella è stato un gigante della politica italiana. Io lo ricordo anche quando giovane entrai prima nel Consiglio della prima circoscrizione e poi in Campidoglio, e Marco Pannella, che tradizionalmente faceva il capolista in tutte le liste del Partito Radicale, veniva eletto e fummo anche colleghi da quel punto di vista. È stato un uomo sempre molto discusso e discutibile per tante scelte controcorrente, rivoluzionarie, anticipatrice, ma anche molto estreme e radicali, quindi si può e si conte. Io personalmente ho contestato e contrastato tante sue politiche e tante sue idee, ma quello che gli voglio riconoscere è sempre stata una sua grande onestà intellettuale, una sua grande apertura mentale, una sua capacità di ascoltare le ragioni degli altri. Quando il partito nel quale militavo da giovane, il Movimento Sociale, era un partito escluso dal cosiddetto arco costituzionale, con il quale nessuno voleva parlare, i cui congressi venivano addirittura contestati nelle piazze o si tentava di non farlo neanche partecipare alle elezioni, mentre c'era appunto una sinistra antagonista che faceva i cortei chiedendo di mettere fuori legge un'intera famiglia politica, Marco Pannella veniva ai nostri congressi, riconosceva il tributo di sangue che i nostri ragazzi hanno pagato a quella stagione della violenza degli anni di piombo, ha avuto sempre parole di umanità, di apertura e di comprensione per tutti. Io credo che questa caratteristica umana di Marco sia molto abruzzese, unisce il carattere testardo, cocciuto, duro degli abruzzesi con la loro grande umanità, con la loro grande capacità di empatia, di capire i problemi e i sentimenti. Io credo che a 10 anni della sua scomparsa l'Abruzzo anzi abbia onorato fin troppo poco la figura di un suo figlio così importante che ha dato lustro alla nostra terra, che è stato sicuramente un protagonista della politica italiana del Novecento e il cui insegnamento, la cui opera ancora oggi continua a ispirare tante persone.
7: Bene, no, volevo ringraziare il Presidente Marsilio non solo per questo contributo, ma perché sta organizzando con la Regione Abruzzo una manifestazione, diciamo, degna di quella che è la storia di Marco Pannella in Abruzzo. Ha voluto evitare questa data perché dice c'è molta concentrazione di iniziative, la facciamo più avanti. Oggi avremmo voluto proprio fare a Teramo la presentazione di un qualcosa che faremo il 10 giugno, quando presenteremo un lavoro che restituisce, diciamo, Marco Pannella a tutti, cioè facendo parlare lui. Si tratta di una raccolta di oltre 20.000 notizie ANSA che ha curato Vittorio Pezzuto e che con l'aiuto di Marco Cerrone e della professoressa Lucia Bonfreschi diventerà un progetto con l'intelligenza artificiale per conoscere Pannella secondo Pannella, lasciando gli interpreti un attimo di lato, quindi robe mistiche e via dicendo, troveranno altri luoghi che non sono quelli dell'ANSA e quindi quelli di Pannella. È un grosso lavoro, è un lavoro innovativo che potrà anche essere d'esempio per altre fondazioni, per altre istituzioni, per far conoscere attraverso la vera voce, direi la viva voce di chi è il protagonista, a seconda dei casi, di far conoscere integralmente dei pensieri. Noi abbiamo, diciamo, la forza dell'archivio di Radio Radicale, al quale si sta associando l'archivio cartaceo della Fondazione, che consentirà di tenere insieme, adesso ci stiamo apprestando peraltro a rendere fruibili 4.000 ore di comizi e robe varie di Marco Pannella, che non sono ancora tutti i video, che non sono ancora nell'archivio di Radio Radicale. Quindi è un lavoro davvero davvero enorme e che potrà restituire quella che, soprattutto a detta di chi non l'ha conosciuto e incomincia a conoscerlo, l'enormità, no, della produzione politica e la profondità del pensiero di Marco Pannella. Adesso chi c'è?
5: Maria Antonietta Farina Coscioni.
8: Devo mettere lì. I luoghi sono fatti di persone e questo luogo, se potesse parlare, racconterebbe tanto di Marco e per quanto mi riguarda 26 anni di storia politica radicale. Ecco, le immagini sono in queste ore, in questi giorni, evocative. Devo ringraziare l'ANSA e il direttore Contu per aver scelto tra le immagini anche quella della manifestazione nel 2001 davanti al Quirinale con Luca, Marco un sit-in per chiedere, Presidente, legalità, democrazia, libertà, e proprio sulla campagna delle politiche del 2001. E queste immagini, ecco, mi ha un po', tra virgolette, costretta ad intervenire per portarvi il saluto, per ringraziarvi veramente singolarmente per essere qua nella sede storica del Partito Radicale. Sono 10 anni dalla morte di Pannella, 20 anni dalla scomparsa di Luca Coscioni e 50 anni dalla nascita di Radio Radicale. Chissà, magari un evento che insomma prenda un po' questi tre aspetti tutti insieme. Questa è la settimana della morte di Enzo Tortora, e il ricordo di Adele Faccio e quella di Marco Pannella, e credo tutto sommato che essere qua possa essere così il significato più che almeno io attribuisco più profondo e più alto per condividere con voi il mio saluto. Grazie a Giovanna Reanda, grazie a Maurizio Turco, grazie a Irene Testa per aver voluto questo appuntamento, e credo che le differenze ci saranno a partire da domani, quando sicuramente i riflettori, le immagini, gli scritti e le parole forse diciamo si abbasseranno, e forse lo scenario, quello più utile, importante, ripercorremo appunto a partire dal giorno seguente. Grazie a voi tutte e a voi tutti.
5: Grazie Maria Antonietta. Ruben Della Rocca.
9: Buongiorno, sì, buongiorno a tutti. Brevissimo un ringraziamento a Marco Pannella oggi, perché io ho aspettato 18 anni per esprimere un voto e non vedevo l'ora che arrivassero i miei 18 anni per votare Partito Radicale. E se ho votato e seguito a votare, seguiterò a votare, anche se non formalmente ma ideologicamente, Partito Radicale, è proprio per quello che ha lasciato Marco Pannella. E lo dico da cittadino italiano e lo dico da ebreo, perché comunque il rapporto che ha avuto Marco Pannella con la nostra comunità, la comunità ebraica d'Italia, la comunità ebraica di Roma in particolare, è stato un rapporto veramente di amore, di affetto reciproco, di stima. E non posso oggi non ricordare quel 9 ottobre del 1982, quando io con i miei occhi di bambino, adolescente, a 14 anni, vidi arrivare Marco sulla piazza che adesso si chiama Largo Stefano Taché. Era appena avvenuto l'attentato alla sinagoga, al comando palestinese aveva appena lasciato il sangue un bimbo di pochi anni, di 2 anni, Stefano Michel Taché. E Marco venne abbracciato come amico, venne abbracciato come fratello, ed è stata l'unica personalità politica accettata in quel momento, perché quell'anno, 1982, ancora prima l'81, erano stati anni tremendi per la comunità ebraica italiana. Un po' anni che stiamo rivivendo, mi dispiace dirlo, e che solo poche voci danno modo di esprimersi e di essere affettivamente legate a noi, e quella è la voce del Partito Radicale e di Radio Radicale. Quindi grazie di cuore Marco per dove sei, dovunque tu sia. Comunque hai lasciato un ricordo che non è solo un ricordo ma una lezione di vita. Ha detto Walter Vecellio in un articolo che ha scritto stamattina, uno statista, sì, Marco è stato uno statista, uno dei pochi in Italia, e quindi va ricordato come tale. E avrà sempre l'affetto e l'amore del mondo ebraico per quello che ha rappresentato, che rappresenta e che rappresenterà. Qui vedo anche Atos De Luca, lo saluto, perché è uno di quelli che stava ed è sempre stato con noi nelle nostre battaglie, che sono battaglie di indipendenza, di libertà, di civiltà e di democrazia. E siamo finalmente di nuovo voci libere, senza condizionamenti, senza pregiudizi. Marco lo era, ci ha insegnato a essere una voce libera, a metterci la faccia. Lui ci metteva tutto quello che era possibile, metteva proprio fisicamente nella politica, e non era politica e basta, erano diritti e siamo qui per i diritti. E grazie davvero Marco, dovunque tu sia.
5: Grazie a te Ruben, grazie a Ruben Della Rocca. Da Franco Palazzolo, corrispondente.
10: Allora, buongiorno a tutti. Io sono Lanfranco Palazzolo, sono felice di essere qui per ricordare Marco Pannella. Nel mio piccolo ho cercato di lasciare una traccia di Pannella attraverso i libri di raccolta dei discorsi parlamentari e attraverso un libro che purtroppo Pannella non è riuscito a vedere, che era La rosa nel pugno, che uscì il giorno stesso della sua morte. Io devo dire, sono molto d'accordo con quello che aveva detto il mio collega Riccardo Arena. Noi abbiamo parlato tanto di una targa per Marco Pannella. In realtà la targa migliore che potremmo lasciare è quella dell'impegno nel proseguire le sue battaglie politiche, nel farle rivivere. Probabilmente questa sarebbe la targa migliore che potremmo lasciare per Marco Pannella, perché se noi guardiamo oggi com'è la società che viviamo quotidianamente, ci rendiamo conto che a questo ha contribuito sicuramente Marco Pannella, perché io, scrivendo l'ultimo libro che ho fatto con Pannella, ho dovuto fare una lunga cronologia e i suoi primi atti politici risalgono al 1946 e lui è riuscito a entrare in Parlamento nel 1976, cioè 30 anni dopo. Quindi pensate che cosa può aver significato combattere 30 anni di battaglie nel silenzio più assoluto, con la censura più assoluta, senza che ci fosse la possibilità neanche di entrare nell'unica televisione di Stato, e che per riuscire a fare quello Pannella ha dovuto arrivare a fare un digiuno che è stato clamoroso nel 1974. Quello ci rende la misura di chi è stato Marco Pannella. Io stesso, quando accade oggi qualcosa, mi chiedo, nella cronaca politica parlamentare, nel lavoro che faccio, mi chiedo sempre la prima cosa che, quando succede, che cosa avrebbe detto Pannella, che cosa avrebbe fatto Pannella. Io stesso facevo addirittura fatica a capire che cosa avrebbe fatto quando lui era in vita. Io ricordo un episodio curioso: quando arrivò il primo Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati nel 2013, ci furono le prime fuoriuscite. Un gruppetto del Movimento 5 Stelle uscì fuori perché non ce la faceva a sopravvivere in quelle condizioni. Bisognava dare metà dello stipendio dei parlamentari, bisognava fare determinate cose. Molti si rendevano conto che non erano padroni delle proprie azioni. Allora vennero due deputati, perché mi chiesero di incontrare Pannella, perché volevano dei consigli da lui, e io mi ero fatto tutto un film su quello che sarebbe successo dopo, nel senso, mi immaginavo il ritorno del Partito Radicale in Parlamento. E lui fece praticamente delle riunioni con questi ragazzi, che erano veramente tra l'altro alcuni di questi sono ancora in Parlamento, e lui non fece altro che dargli dei consigli. Qualsiasi altro esponente politico si sarebbe comportato come uno squalo, avrebbe messo mano sui fondi parlamentari, avrebbe creato un gruppo parlamentare, ma lui non fece nulla tutto questo. Devo dire che è stato un piacere lavorare con lui, perché io, c'è stato un periodo, soprattutto nella seconda metà degli anni 90, che io ero proprio contento di andare al lavoro a Radio Radicale, perché io pensavo, ma chissà oggi che si inventa Pannella, perché dava vita a delle iniziative clamorose che ci mettevano in difficoltà noi stessi giornalisti. Io mi ricordo una volta ci fu una campagna referendaria dove lui chiedeva dei fondi e voleva che noi giornalisti andassimo in onda per dire: ma perché in Italia non si trovano 100 imprenditori che danno 3 milioni al Partito Radicale? Allora, in redazione erano sconvolti di questa cosa qua, si chiamava "Ma perché?", era una cosa divertentissima. E a me piacque tantissimo, io non riuscivo a capire. Allora io andavo in onda, dicevo: ma perché non si trovano questi imprenditori? Dove sono? Uscite fuori. E insomma, alla fine uscirono fuori questi imprenditori. E mi ricordo ci fu una riunione di redazione dove Marco Pannella intervenne e proprio mi ringraziò per questa cosa. Un'altra cosa che mi manca tanto di lui è il modo goliardico di prendere in giro le persone, o comunque accattivante di farsele amiche. Io ricordavo qualche giorno fa con Paolo Vigevano un episodio, perché lui veniva qui, Paolo Vigevano, nei primi tempi era un oscuro militante, aiutava a raccogliere le firme, e lui pensava che Pannella non sapesse nulla di lui. Un giorno lo incrocia e gli dice: ciao Paolo, come stai? E poi, parlando con lui, si era reso conto che Pannella sapeva veramente tutto di lui. La stessa cosa è successa pure con me. Io una volta, una sera, stavo facendo la rassegna stampa, la sera Radio Radicale, intorno a mezzanotte, e telefona lui e mi dice: mi raccomando, informami se c'è qualche novità dal Partito Repubblicano, perché sto aspettando un comunicato. Allora io ho fatto: come? Che è successo? Di qua, di là. Ma sei un pollo, perché lui sapeva che io lavoravo alla Voce Repubblicana, dice: ma sei un pollo, ti sto a prendere in giro. Insomma, lui aveva un modo così divertente di approcciarsi alle persone che era un piacere stare con lui, e ti dava proprio vita, ti illuminava nella voglia di fare le cose e di farle con lui. E quindi per me è stato il più grosso atto di amore che potessi fare, quello di ricambiare quello che lui ci dava a noi, cercando di fare come faccio oggi, cercando di fare nel mio piccolo al meglio il lavoro che provo a fare tutti i giorni. Grazie.
5: Grazie a Franco. Michele Bosi.

questo. Ma io posso aggiungere solo una breve riflessione. Sono Michele Lembo, sono giornalista di Radio Radicale, che forse può essere, spero, in qualche modo utile al ragionamento che abbiamo tentato di fare oggi, che è stato fatto in diversi interventi, che possiamo anche, diciamo, pensare come un'occasione di questa giornata, perché forse, diciamo, questi appuntamenti almeno a me danno sempre l'impressione di mettermi davanti al principio di realtà. Cioè, il principio di realtà è dire davvero questa assenza di 10 anni, che cosa, cioè quanto ne ho coscienza di questo, ecco, quanto ci rendiamo conto davvero di questa assenza. E nemmeno vorrei cadere nella retorica di fare di un'assenza o una presenza, perché significherebbe sempre mettersi in mostra, come si fa sui social, no? Si fa sempre, però questo è anche molto tenero, molto umano, no? Però è anche un modo di cercare di raccontare se stessi, che può essere forse superfluo in un'occasione di questo genere. È stato sottolineato invece da alcuni quanto delle cose, delle parole che l'archivio di Radio Radicale ci consente di ancora ascoltare, e anche l'iniziativa di cui ha parlato Maurizio ci consentirà ancora di rientrare, diciamo, in questo arcipelago di parole di Marco Pannella, quanto, diciamo, della capacità di questo leader di mettere intorno a sé una alterità, una differenza, che è una differenza che secondo me è stata la cifra proprio individuale, psicologica, profonda delle persone che si sono poi ritrovate attorno a lui. Non vorrei fare un discorso troppo, diciamo, da psicologia patinata o cose del genere, però questa è una cosa che mi ha fatto sempre riflettere, e secondo me si è ritrovata un po' proprio nella specificità della presenza di Marco Pannella nella storia del nostro paese, perché, diciamo, come si diceva negli anni 70, i diversi, quelli che erano fuori dai grandi partiti, dalle grandi organizzazioni giovanili, hanno dato la possibilità a questo paese di essere qualcosa di diverso da quello che invece ha rischiato di essere, come è stato detto più volte nelle analisi di questi giorni. Geppe

0: stavano fuori da tutto un mondo che invece funzionava benissimo ed era totalmente autosufficiente. Ecco, noi che forse abbiamo una età che ci riporta a quelle stagioni, ricordiamo che negli anni 90 era davvero difficile, diciamo, entrare nel mondo del lavoro, della produzione, e lui si inventa, diciamo, l'antenna per quel mondo lì, per quel mondo di persone che erano fuori dai circuiti soliti di questo paese. Io penso che riflettere su questa capacità, questi strumenti, forse è l'unica cosa che l'unica è una delle cose utili che forse possiamo fare in questa occasione. Io vi ringrazio.
1: Grazie Michele. Deborah Cianfanelli.

Non pensavo neppure di prendere la parola quest'oggi perché è comunque un'emozione. È difficile pensare di essere ancora qui e di non vederlo comparire da quella porta col sigaro in mano a dire qualcosa ad ognuno di noi, perché penso che ognuno di noi ha avuto con Marco un rapporto esclusivo, diretto e unico. La sua capacità era questa, di creare, intessere rapporti umani e di farci sentire importanti nella nostra unicità, oltre che nell'insieme del partito a cui davamo vita. È difficile pensare che siano passati già 10 anni, e questo fa fare anche i conti con la nostra storia e anche la mia personale, che appunto sono invecchiata qua dentro. Ricordo persino Maurizio ragazzino, perché io sono quasi 40, sono 42 anni giù di lì, e non mi piace fare delle commemorazioni. Cioè, quello che è stato Marco per tutti noi lo sappiamo, però volevo esserci oggi perché l'unico modo per dare ancora vita alle idee di Marco, essere qui, essere noi la presenza, non cercare la sua presenza, essere noi la presenza nel suo partito, qui nel luogo dove lui ha creato, in questa via dal 18 al 76, il luogo dove lui ha creato la storia non solo del partito, anche la storia del nostro paese, anche la storia dell'Europa. E non è un caso, secondo me, che in questi 10 anni proprio il mondo stia andando a scatafascio, sia le nostre istituzioni che la situazione europea, le guerre, tutto quanto. Non era certo l'uomo del miracolo, non intendo questo, però la sua presenza come pungolo continuo, come voce fuori dal coro, come richiamo ai valori di libertà, di democrazia, sta mancando. Era una presenza importante, non solo all'interno del nostro partito. E di aneddoti, sì, nella memoria ne vengono di continuo. L'episodio più particolare, strano, che ricordo, una sua telefonata che stavamo organizzando un convegno per il suo appello del Satyagraha mondiale per la pace, Israele nell'Unione Europea, era mi pare il 2008-2007, quegli anni lì, e venne a lanciarlo alla Spezia, e nell'organizzazione di questo convegno ricevette una sua telefonata alle 2 di notte, diceva: no, ma sai, stavo pensando che potremmo chiamare anche, ora mi sfugge il nome, ma era il responsabile delle comunità ebraiche di Livorno. Dice: senti, ti do il numero, ma chiamalo subito. Ho detto: Marco, sono le 2 di notte. No, tu chiamalo subito che poi ti richiamo. Mi costrinse a chiamare questo qui alle 2 di notte. Insomma, di ricordi ne abbiamo tutti tantissimi, fa parte proprio della nostra stessa vita. Ed era importante per me ricordarlo qui, in questo giorno che non è il giorno della commemorazione, che è un po' come amo definire il 2 novembre, che più che il giorno della...

0: del ricordo, è un giorno della dimenticanza. Dimenticanza nel senso che appunto oggi lo trattano da morto come da vivo, tutti lo ricordano, tutti oggi ne parlano, da domani ripiomberà il silenzio su di lui e su di noi, che significa sulla sua storia, e quindi lo vedo come un giorno dell'ipocrisia, ma non l'ipocrisia nell'essere qui perché era qui lui anche nelle riunioni del mezzogiorno, quando anche al suo interno aveva persone che gli passavano qui davanti con indifferenza perché già allora in altre faccende affaccendati, e anche molte persone che ora cercano di ricordarlo in altri luoghi diversi da questo. E quindi volevo essere presente qui perché lui ci ha sempre spronato, ci ha insegnato che il crimine più grande è stare con le mani in mano, quindi non è solo stare con le mani nel bottino un crimine, ma anche stare con le mani in mano. E quindi noi non dobbiamo stare con le mani in mano proprio nel suo ricordo, nel dargli ancora vita, cercando di essere rispettosi e degni di tutto ciò che ci ha insegnato, di non mollare mai e continuare a dare vita al suo partito radicale con le iscrizioni, con la presenza, con la forza di ognuno, con la militanza, con le energie che lui ci ha lasciato, ci ha trasmesso. Io ricordo qui proprio 10 anni fa che un compagno, Walter Vecellio, nell'abbracciarmi, eravamo qua ovviamente in situazione drammatica, mi aveva detto: ma invece che piangere, pensa alla fortuna che noi abbiamo avuto. La fortuna perché rispetto a quante persone ci sono al mondo, questa piccola nicchia che noi siamo, che abbiamo avuto la fortuna di condividerlo quotidianamente, di crescere insieme a lui. E quindi penso che questi suoi insegnamenti, questa attenzione ai diritti degli ultimi, che ci ha insegnato la lotta per battaglie che magari sembrano impossibili, ma non velleitarie, e che poi riescono con la determinazione anche a realizzarsi. Quindi a non perdere mai il punto di vista della tutela dei diritti, della tutela della democrazia, che è specialmente nei periodi in cui che stiamo vivendo, viene troppo spesso messa a rischio, è l'insegnamento maggiore, e ciò che gli dobbiamo è continuare a far crescere questo nostro partito. Vi ringrazio.
1: Grazie Deborah. Grazie Deborah Cianfanelli. Ci ha raggiunti il senatore Francesco Verducci del Partito Democratico, che ringraziamo. Francesco, a te la parola.
2: Grazie Giovanna, grazie Giovanna Reanda, grazie Maurizio Turco, Irene Testa, mi fa molto piacere essere qui. Sapevo di questa maratona oratoria e quindi ho voluto aggiungermi perché partecipare oggi, per chi ha potuto farlo, ma anche quelli che ci ascoltano, significa in qualche modo far parte di un mondo molto vasto, di persone tra loro molto diverse, ma questa è una grande ricchezza, lo sappiamo, è anche uno degli insegnamenti di Pannella. E ci tengo anch'io a in qualche modo omaggiare Marco Pannella, innanzitutto da militante politico, poi anche da uomo delle istituzioni. Non ho, come molti, immagino, che sono intervenuti, a differenza dei tantissimi che altrettanto lo hanno fatto, io sono tra quelli che non hanno conosciuto di persona Marco Pannella, un po' per motivi anagrafici, un po' per il fatto che la mia vicenda politica romana e nazionale risale appunto agli ultimi anni della vita politica e della biografia di Marco Pannella. Però come tutti, gli sono assolutamente debitore e voglio qui dire alcune cose. La prima cosa che voglio dire su Marco Pannella, che mi ha sempre molto colpito, è il suo essere totus politicus e quindi la dimensione totalizzante della politica. In questo non c'è egoismo, non c'è cinismo, è una dimensione totalizzante della politica in realtà molto diversa, diciamo, dall'attaccamento egoistico alla politica. È una dimensione totalizzante invece molto generosa di chi fa coincidere la propria vita, il proprio talento, la propria intelligenza e anche i propri beni materiali fino a spogliarsene con un'appartenenza ideale. Questo è qualcosa di straordinariamente bello, è un'etica della politica, un'etica della vita pubblica che per me è un fatto importante e lo voglio citare. Poi devo dire, a me affascina molto il Pannella giovane, quello che si affaccia alla politica negli anni 50, che è protagonista anche, diciamo, di una rinascita da sinistra del Partito Liberale. A me, da studioso del Risorgimento, affascina molto anche Pannella, che si ricollega in qualche modo idealmente alla grande lezione del Partito Radicale, intransigenti in epoca appunto postunitaria, che dovrebbero essere studiati molto di più di quello che normalmente non si fa. Mi affascina molto il Pannella che porta nell'Italia degli anni 50, in cui sono dominanti le due grandi chiese popolari, quella della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista Italiano, una lezione molto anticonformista che è dovuta appunto a due radici fecondissime, quella del radicalismo francese, potremmo dire, il berretto frigio, la rivoluzione francese, e quella del liberalismo anglosassone, che non finiscono evidentemente con l'azionismo, ma trovano invece in Pannella una vena molto feconda. Mi piace molto il Pannella che a un certo punto è in grado, in questo modo assolutamente intelligente e innovativo, di far sì che questa cultura, solo apparentemente minoritaria, in realtà incontri una vasta attenzione nell'opinione pubblica e anche un vasto consenso popolare. Non è un caso che alle elezioni del 1976 i radicali abbiano un riscontro elettorale importante, perché c'è dietro un incontro tra questa cultura e una cultura più vasta, il bisogno di nuove generazioni, i nuovi movimenti della sinistra anche oltreoceano, e Pannella è il primo a consegnarci una cosa con la quale poi tutti noi abbiamo fatto i conti, soprattutto a sinistra, una cosa nei confronti della quale a un certo punto ha dovuto fare i conti anche il Partito Comunista Italiano, cioè il fatto che il privato è politico, il diritto civile è sempre un diritto sociale. Oggi questo è un grande patrimonio della sinistra, ma a lungo questo è stato molto complesso. E allora voglio concludere appunto questo omaggio, l'incontro con il popolo, il referendum, soprattutto quello appunto sul divorzio, ma anche la battaglia sull'aborto, anche se quel referendum pannelliano venne alle urne sconfitto, però è un modo di incontrare il popolo che, nonostante poi il Partito Radicale non abbia più preso percentuali significative, potremmo dire, colloca però Pannella come una figura imprescindibile nel dibattito pubblico e anche dentro il panorama, la voglio dire così, poi magari non tutti saranno d'accordo, ma dentro il panorama vasto della sinistra italiana, tant'è che Pannella si appassionò anche alla sua maniera, anche nella fase di nascita del Partito Democratico, volendo esserne parte. Davvero concludo dicendo questo: il lascito più importante, a mio avviso, di Marco Pannella è oggi, nel mondo che viviamo, in cui la democrazia è sotto attacco, nella difesa integrale della democrazia. da ogni forma di totalitarismo, da ogni forma anche di nazionalismo che porta con sé sempre la guerra, come diceva Mitterrand, che di Pannella fu sodale, in qualche modo anche nello scambiarsi il simbolo della rosa nel pugno e nell'aprire il suo partito ad una dimensione sovranazionale sulla quale Pannella fu il primo a intuire che era diventata l'unica dimensione politica possibile, quella sovranazionale e quella globale. E nella battaglia per lo Stato di diritto, oggi che è sotto attacco, nel momento in cui l'attacco alla democrazia attacca anche e attacco a tutte le carte del diritto internazionale e delle organizzazioni sovranazionali, c'è, a mio avviso, la più importante testimonianza tutta politica, tutta fattiva di Marco Pannella, che per nessun motivo possiamo lasciare andare. Grazie Marco Pannella e a tutti voi.
1: Grazie Francesco, grazie al senatore Francesco Verducci del Partito Democratico. Monica Mischiatti. No.
3: Grazie. Io quando sono partita stamattina, ma anche ieri quando pensavo a questo incontro di oggi, non avevo pensato di intervenire, perché ho detto vabbè, sentirò altri ricordi, perché non è che possiamo piangere. Però poi alla fine, insomma, mi sento di dire qualche cosa e che è più legato ai miei ricordi che non a delle questioni politiche, perché poi a un certo punto possiamo venire qui e dire Pannella è stato grande, ha fatto questo, ha fatto quell'altro, però noi abbiamo avuto una vita che legata a una militanza politica ed è la nostra vita, insomma. Io quando ho conosciuto Pannella, ho conosciuto nel senso che ho saputo dell'esistenza di Pannella, ero in vacanza con i miei genitori al Lago di Garda, ero ancora al liceo, e lui stava facendo la disobbedienza civile per la cannabis, quando si fece arrestare dal lì. Io non sapevo neanche cosa fosse la cannabis, l'ho scoperto quel giorno lì leggendo un articolo su Oggi o su Gente. E per me il fatto che una persona si facesse arrestare per un'idea era la cosa più bella del mondo. Ho avuto una folgorazione e quindi sono ritornata dalle vacanze, devo tornare a casa per conto mio, c'era Prova Radicale, non so neanche da chi l'avessi sentito sta Prova Radicale in vendita, e in tutte le edicole dal Lago di Garda a Bologna mi sono fermata a cercare sta Prova Radicale e non ce l'aveva nessuno. Fino a che finalmente in Piazza Maggiore, all'angolo con Piazza Renzo, lì c'era questa edicola, Prova Radicale, una roba incredibile. Ed è stato l'inizio della mia vita politica, perché ci ho messo poi poco ad arrivare in Via Farini 27, all'epoca credo di essere rimasta solo io. Ho visto di recente Rita Cenni e Piero Ignazzi, ecco, ci siamo dei reduci. Walter è là, conosceva Via Farini, Fausto, siamo rimasti pochissimi. Comunque, al di là di questo, poi ho cominciato quindi la mia storia lì e avevamo anche Radio Radicale a Bologna, in Via del Pratello. È stata una delle prime radio, poi insomma abbiamo dato le frequenze alla radio, ci si è tutto organizzato, però avevamo una redazione, era una roba incredibile, quindi si facevano anche delle cose. Nella sede della radio decidemmo di fare il comitato per la regionale per la raccolta dei dati delle firme per il referendum. Era il 1977-78, fermali con una firma. E in quell'occasione feci il mio primo collegamento radiofonico con Pannella. Una roba allucinante, perché io non mi ero resa conto che lui mi stava prendendo in giro, cioè nel senso che lui mi faceva le domande, io ero talmente confusa, ma me l'hanno poi detto gli altri, rispondevo a caso, però ero convinta di rispondere seriamente. E a allora mi faceva le domande di verifica, una roba incredibile, e vabbè, comunque anche quello lì è un'emozione che ho superato. Poi tutti gli anni Pannella veniva a Bologna a fare i comizi nella città difficile di Bologna, perché lì doveva tastare un po' il polso della gente, non degli elettori, della gente, per vedere gli applausi e le cose. Quindi tutti gli anni facevamo questi meravigliosi comizi, delle avventure meravigliose. Cioè io dico veramente che la mia vita, tanti anni fa, perché ormai insomma col tempo i comizi abbiamo cominciato a fare meno, però è stato bellissimo. È stato bellissimo, e quindi io posso essere, per quello che mi riguarda, solo contenta, felice di avere avuto questa storia, di avere conosciuto tante radicali, tante persone, anche se poi insomma tutto ha preso a volte delle pieghe tremende, no? Però io penso che questo sia ancora il nostro posto, il posto del Partito Radicale, il posto di Marco Pannella, il posto della targa dedicata a Marco Pannella. E per quello che è ancora possibile fare, credo che siano tante le cose che possiamo fare, dobbiamo continuare a fare le nostre lotte imperterriti, sappiamo quali sono, possiamo anche trovarne tante altre, però siamo quelli che siamo. L'unica cosa è che effettivamente dovremmo anche sperare che le iscrizioni, i militanti, le cose ci diano un po' una mano per poter proseguire nella nostra storia, che credo che sia la nostra storia, la storia di Marco. Cioè la nostra storia è la storia di Marco, e per poter proseguire e non lasciar cadere nel vuoto, perché senza di noi, senza il Partito Radicale, non esiste gruppo simpatizzante ex qua e là che possa far vivere il partito. Quindi il Partito Radicale e la Fondazione Pannella possono solo continuare a mantenere viva una storia politica che è una storia grandissima, alla quale tutto sommato noi nel nostro piccolo credo che abbiamo contribuito al meglio, spero. Grazie a tutti.
1: Grazie Monica. Grazie Monica Mischiatti. Ivan Innocenti.
4: Allora, non so quanti possono essere militanti di periferia come me, persone che bene o male da qualche decennio frequentano il partito. Però per me Pannella è la voce della radio, è la voce dell'iniziativa politica, è stato l'elemento che è sempre molto distante. Avrò scambiato forse 15 parole con lui, l'avrò toccato 2 o 3 volte. Ho partecipato però alle iniziative, e la sua voce, le sue idee, le sue proposte arrivavano nella periferia, nel caso di Rimini, arrivavano. Ed era l'occasione con cui, per me, è stata proprio un'occasione di avere strumenti nuovi d'azione e di lettura della realtà. Devo dire che il contatto l'ho avuto forse prima che con Pannella, con la radio, perché seguivo di Tardas la stampa regime, 88-86, e poi insomma ha dato gli strumenti. A quanti militanti della periferia può essere successo questo? Non è successo questo qui, e perciò è sempre stato il riferimento politico di azione, però lontano in qualche termine, ma lontano dalla conoscenza materiale. Però la conoscenza dell'idea, della proposta, dell'azione, la mobilitazione che veniva fatta quando le proposte venivano lanciate da Roma, si diceva da Roma arrivano e noi eseguiamo, facciamo. Perciò questa è la conoscenza diretta che ho di Marco. Devo dire che la prima occasione è stata su una fiaccolata a Rimini davanti al carcere, e i contenuti antiproibizionisti sono quelli che mi hanno avvicinato proprio all'azione politica. Marco è stato molto coraggioso nella proposta e nell'iniziativa che ha portato avanti. Ricordo uno dei primi episodi nel 95, se non sbaglio, a San Patrignano, che con i compagni di Venese abbiamo lavorato per cercare di organizzare l'iniziativa, ed è stata una cosa molto molto bella e ricca di contenuti. Nella nostra città San Patrignano era un elemento molto discusso dell'attività che faceva, ed essere presente all'interno con una proposta alternativa, con questa volontà di entrambi, sia di Muccioli che di Pannella, di parlarne, di fare qualcosa e non di stare nell'indifferenza, è stato molto bello. Poi ricordo un episodio delle conseguenze che Marco, dell'influenza che Marco aveva sulla dirigenza. Nel 1999 a Rimini c'è stata un'iniziativa chiamata Referendum Beach, e doveva essere un'iniziativa di raccolte firme referendarie, e lo scopo era quello di mobilitare, fare vedere la comunicazione, l'immagine, per poter comunicare attraverso gli organi di informazione. Questa mobilitazione si era quasi più all'inizio concentrati sul messaggio da dare, sulla presenza che doveva avere i numerosissimi tavoli per tutta l'H 17 chilometri della costa riminese, e c'era tutta la dirigenza del partito. Poi si è iniziato a ragionare che bisogna fare anche l'obiettivo, si è iniziato a ragionare questi 100 tavoli che si volevano fare, di avere le persone, si è iniziato a dire che era necessario avere molte persone, e si è arrivato a ragionare di mobilitare la protezione civile con gli attendamenti per mettere gli interinari che dovevano fare i tavoli in pieno agosto, con gli alberghi tutti pieni. Perciò si arrivava a delle cose, a delle elaborazioni, a delle follie che poi per fortuna non sono state realizzate, e c'era da parte, insomma, di chi partecipava una forte pressione del Marco lontano, che poi è venuto il terzo giorno a fare la sua presenza, per ottenere i risultati. E ho questo ricordo di come influenzava tutto quello che si deve intorno. Cosa dire? Per me Marco è stato, parlo di me, perché come ho detto ho cambiato poche parole e ne ho ascoltate moltissime da lui. È stato il maestro che ha dato strumenti per agire, per leggere le cose che avvenivano nel mondo. È la sua voce, la sua parola, l'azione poi fatta con i militanti nella periferia, insomma, mi ha permesso poi di comprendere la dimensione, la necessità di sostenere il partito, che effettuo da diverso tempo. E dalla sua morte ho sentito forse ancora di più questa necessità di portare avanti le idee, il partito, di in qualche modo sia proteggere quello che ha creato, costruito, ma nello stesso tempo trovare le formule e le azioni per poter far sì che le cose vadano avanti e che le iniziative incidano. Io credo che sia questa la cosa che almeno a me ha lasciato, e su cui, insomma, con altri che ci siamo ancora, portiamo avanti e che usiamo per poter incidere nella nostra società.
1: Grazie Ivan. Adesso Simonetta Paganini, che è la moglie del nostro compagno Giuseppe Biasini. Grazie Simonetta.
5: Allora, molti non mi conoscono, io invece conosco voi. Oggi forse metto a fuoco anche i visi di molti di cui conosco solo le voci, perché da 30 anni, diciamo, ascolto Radio Radicale, e quindi vi volevo dire che sono qui oggi come ero 10 anni fa a Piazza Navona. è che sono qui perché penso che bisogna portare avanti effettivamente i messaggi, la vita e l'impegno di Marco Pannella. Per me è stato, anche se io l'ho solo incontrato per strada una volta, non l'ho mai realmente conosciuto, ma comunque una guida, così come lo sono state le tante trasmissioni che ho sentito negli anni attraverso Radio Radicale. È praticamente l'unico media che io seguo, perché detesto quasi tutti gli altri. Sono stata abituata male, se diciamo, vogliamo dire così, da Radio Radicale. E conoscere per deliberare mi pare il metodo, l'impegno non solo per i diritti, per rivendicare i diritti, ma l'impegno per i doveri che stanno dietro i diritti. Sono di una generazione cresciuta in questa specie di ridda di diritti, senza che nessuno parlasse mai dei doveri che sono necessari perché ci siano i diritti. E credo che l'insegnamento di Marco Pannella sia anche questo, e che quello che ascolto tutti i giorni da Radio Radicale da più di 30 anni e che ha accompagnato anche il mio matrimonio con Giuseppe Basini. Io ho cominciato ad ascoltare Radio Radicale in realtà quando lui è stato, o forse poco prima, ma insomma conoscevo l'esistenza, un poco l'ascoltavo, ma non così frequentemente, anche perché venivano trasmesse le sedute parlamentari, e quindi mi interessava seguire in quel modo, io che comunque ero impegnata con i figli, la famiglia, il lavoro, in qualche modo anche questa attività di mio marito. E quindi niente, insomma, questi devo dirvi che per me è stata la finestra sul mondo Radio Radicale, l'unico media che si interessa a 360 gradi su quello che accade, che ormai influisce dopo pochi minuti sulla nostra vita. Tutte le rassegne stampa che via via si sono sviluppate, Mariano Giustino della Turchia, adesso recentemente anche quella araba, parlare di quella sull'Africa. Io mi sono occupata di cooperazione internazionale nella mia attività lavorativa, e quindi per me tutto questo è stato veramente importante, è stato una fonte di conoscenza e di apertura, di cui vi ringrazio, ringrazio tutti voi che siete qui, no, veramente, perché lo volevo fare, ed è questa un poco la ragione del mio essere qui, del mio intervenire. Quindi la responsabilità di ognuno di noi nel portare avanti appunto questo impegno. E anche, devo dire, per me ha accompagnato il mio essere comunque federalista per l'Unione Europea, l'unica voce di speranza in questo delirio attuale dell'Unione Europea, e che non si rende conto, come qualcuno qui ha detto, di che cosa è, cioè che ha perso completamente l'orientamento, e che invece è fondamentale per noi. Io penso che questo sia legato in parte anche alla progressiva erosione dei valori che sono dell'Europa, anche quelli cristiani, perché si è formata nell'antichità. Forse era meglio quella dell'antichità di quella di oggi, meglio quella medievale, meglio quella che comunque riusciva dell'università, dei valori, di quella attuale, che mi sembra invece molto egoistica e che sacrifica il benessere comune per la sovranità singola. E infine la lotta contro la fame nel mondo. Ecco, questi sono un poco diciamo, le cose principali che mi guidano qui. Ho ripreso un poco, ho fatto qualcosa finalmente soltanto nell'ultimo anno, seguendo Irene e la terribile storia della carcerazione, raccogliendo anche le firme. E devo dire che ascolto quasi sempre Radio Carcere, e questo penso che appunto sia uno di quegli impegni fondamentali per mantenere la nostra civiltà. Quindi chiudo qui cercando di ricordare quello che diceva Marco, non solo avere speranza, ma essere speranza. Grazie di tutto.
1: Grazie. Grazie Simonetta. E Maurizio, a te le conclusioni.
6: No, conclusioni no, però due cose sulla giornata, diciamo. C'è ancora un dibattito che io trovo veramente incredibile, no? Quello sull'eredità. È stato Pannella stesso a ricordare e ricordarci a più riprese che in politica non esistono eredi, nel senso che poi ciascuno fa quel che può, fa quel che sa, e a volte prova anche a fare quello che non sa, e sarebbe meglio stesse fermo. Io credo che in questa pluralità di avvenimenti di oggi, di ieri, forse anche di domani, c'è comunque un dopodomani nel quale finiranno, e quindi riprenderemo la normalità, che la normalità di Pannella è quello della censura. Cioè, purtroppo stiamo vedendo da piccoli particolari, però significativi, il fatto della targa. La targa non deve ricordare il partito, la si può fare a Palazzo Braschi, dove Palazzo Braschi, rispetto a Pannella, credo, siccome lui ha abitato per un periodo, anni 60, a Piazza San Pantaleo, può darsi una sera non ha trovato le chiavi e ha fatto la pipì su Palazzo Braschi, e quindi è giusto mettere lì una lastra per ricordarlo. Credo che l'utilizzo strumentale di Marco, nel senso che poi giustamente ciascuno il suo Pannella, però Pannella è stato il tutto, e allora fa strano, no, che in questo ricordarsi di Pannella ci si ricorda del divorzio e dell'aborto, perché ormai, come dire, è qualcosa di accettato, le carceri accettato, tutto il resto niente. Cioè c'è un conformismo della normalizzazione di Marco Pannella, no? Lo stanno depurando da Pannella e tengono in piedi il santino, per cui tutta la storia degli anni 90, va bene che Daniele Cappezzone insistere su questo, Pannella è stato anche quello, il liberale, il liberista, il libertario, i referendum liberisti. Dopo il referendum è scomparso Pannella della giustizia giusta con Sciascia e Torta. Non si deve parlare della campagna contro la fame nel mondo se non nei termini in cui vogliono loro, in cui loro volevano, perché la fame del mondo, diciamo, è stata la campagna che prefigurava una iniziativa di governo rispetto a quella che sarebbe stata l'esplosione delle emigrazioni incontrollate. Pannella lo disse allora, no? Che quella era una delle ragioni di quella battaglia. Naturalmente non una parola sullo Stato di diritto, sull'attaccamento di Pannella allo Stato di diritto, la sua analisi sul regime antidemocratico italiano, no? È un'analisi che è andata avanti per decenni, le sue polemiche con la Corte Costituzionale e con le presidenze della Repubblica. C'è un Pannella che continuano a nascondere, perché è il Pannella che loro hanno conosciuto e che hanno negato in vita la conoscenza ai cittadini. Quindi io credo che non sia oggi la giornata delle polemiche, neanche domani, domenica magari sì. Cioè, voglio dire, c'è una rassegna stampa, diciamo, la rassegna stampa del giorno in cui lui è scomparso, diciamo quei 2 o 3 giorni di questo anniversario, il totale non fa la rassegna stampa di tutta la sua vita politica. Cioè c'è una, un dato di fatto, cioè una restituzione ai cittadini di un sapere. Abbiamo visto la RAI il giorno della sua morte, aveva tutta la storia delle sue iniziative politiche, che però non erano andate in onda quando venivano intraprese. Cioè, hanno dimostrato che sapevano della pericolosità di Marchi. Io ricordo sempre, perché Franco Marini, presidente del Senato, pochi giorni prima che morisse Marco, ci incontrammo, insomma parlavamo di Marco, che lui conosceva da tanto tempo, e mi disse: guarda che se nasce un altro come lui lo uccidono nella culla. Cioè, in fin dei conti Marco ha potuto fare quello che pensava, perché era sfuggito al controllo di regime, perché era una persona, come diceva Angelo Bandinelli, che i salotti li attraversava, cioè andava ovunque, da chiunque, ma non si fermava mai, cioè riusciva a essere estraneo alle chimere del potere, anche se col potere ha sempre interloquito, perché ha sempre tentato con il dialogo con chi deteneva il potere che potessero fare qualcosa di meglio di quello che gli veniva naturale fare, avendo il potere di fare quello che volevano. È una storia molto lunga, è una storia molto complessa, è una storia che non si può banalizzare, non si può normalizzare, non può essere l'emblema di un nuovo conformismo, dico a sinistra e a destra, cioè prendendolo a pezzetti, nel senso che la forza di Marco è della forza che ci ha dato, cioè quella di avere un partito che non fosse ideologico, quindi uno non aderiva a qualcosa di già pronto, ma quello che ci ha chiesto Marco è sempre quello di essere noi stessi e di far vivere le nostre idee, perché poi c'era lo strumento. Ecco, la sintesi di Pannella io la trovo in quella frase che lui ha detto parecchie volte: preferisco avere torto col partito che ragione da solo. Quindi ci sono diversi passaggi anche della storia del partito che Marco ha subito. Non è vero che era il dominus assoluto, cioè si è sempre confrontato con chi? Con i radicali, con gli iscritti al partito, nei congressi, i tentativi, diciamo, di manipolare il congresso non sono venuti mai da Marco, mai su iniziativa di Marco. Poi devo dire, ha avuto delle capacità, no? Anche di agibilità politica all'interno dei congressi, per cui poi alla fine erano davvero gli iscritti, magari quelli che venivano da paesi di province lontane, ed era l'unica occasione nella quale potevano confrontarsi e potevano anche decidere. Questa è la storia del partito. Perché noi diciamo il partito di Pannella? Perché è rimasto con le regole di Pannella, con le regole di quel partito libertario, che devo dire, io, diciamo una ventina d'anni fa, in un congresso arrivai a dire che in un partito libertario spesso la forchetta tra le capacità e le ambizioni si allarga un po' troppo e c'è anche chi ci va fuori di testa. Quindi Marco ha avuto questa capacità anche di riconoscere che a un certo punto il partito era per molte persone anche una comunità terapeutica, ma lo diceva con serietà, non era una battuta, perché io ricordo benissimo gli anni dei referendum, i tavoli quando la gente prendeva le ferie per fare i tavoli o i permessi dal lavoro o non so cosa, i sabati e le domeniche, ma tavoli di 5-6 ore per raccogliere le firme, e spesso ai tavoli c'erano persone che avevano difficoltà relazionali ma che nel partito venivano responsabilizzate. Cioè diventare il capo tavolo e stare 6 ore al tavolo diventava un motivo di riconoscimento di una personalità che aveva delle diversità rispetto, diciamo, alla massa, che però trovavano una corrispondenza nella capacità di Marco di coinvolgere chiunque. Lui davvero era capace di parlare con la gente della strada e il Presidente della Repubblica, riuscendo a toccare le corde profonde delle persone. Poi poi tutto quello che è successo dopo, io credo che, sono convinto che è qualcosa che lui aveva con i suoi comportamenti, con le sue scelte, predeterminato, purtroppo non ha trovato ascolto, questa è la verità. Se andiamo a risentire le riunioni di Mezzogiorno degli ultimi 2-3 mesi prima che morisse, lì vediamo che ormai non c'era più il gruppo dirigente, ormai era rimasto solo, ed era rimasto solo con i radicali, cioè con gli iscritti al Partito Radicale, che magari per una vita sono stati militanti senza, come dire, nessun riconoscimento istituzionale, ma magari nessun riconoscimento neanche di membri del Consiglio Generale del Partito e quant'altro. Noi conosciamo tanti di questi radicali ignoti che Marco giustamente saltava, che per dare una risposta alle proprie esigenze vitali ha trovato nel partito la sede nella quale trovarle quelle risposte, e sono persone che hanno consentito tutte quelle rivoluzioni che sentivo non abbiamo perso proprio niente. Se fosse una sconfitta del partito, intanto c'è stata una lotta, e se fosse una sconfitta del partito, non è una sconfitta del partito, perché, come ci ricordava Marco, il Partito Radicale ha sempre avuto una caratteristica di lottare non per gli interessi del partito, ma per gli interessi del paese. Quindi chi si è cimentato nello sconfiggere le lotte radicali, in realtà non è andato contro il Partito Radicale, ma contro il paese e i cittadini. Grazie.
1: Grazie Maurizio, grazie a tutti voi che siete stati qui, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, grazie ai tecnici, a Fabio Ambrosi, grazie a Piero Scaldaferri, diciamo all'assistenza che abbiamo avuto anche dalla radio. E in chiusura adesso andiamo ad ascoltare un video e poi la linea torna a Radio Radicale.
7: Una radio accesa nella notte, con una radio accesa nella notte.

0: Grazie a Roberto Mancuso. La linea alla radio.
1: 14:42 minuti, grazie a Giovanna Reanda e a tutto il Partito Radicale. Adesso con Sonia Martina e Gabriele Rossi Studio apriamo una breve edizione del notiziario di Radio Radicale, poiché alle 15 torneremo in diretta con una conduzione, ve lo dobbiamo dire da subito, sempre per questo decennale della scomparsa di Marco Pannella. Intanto vi ricordiamo subito il numero, Gabriele?
2: Sì, per chiamare bisogna telefonare al 06 48 80 541.
1: Grazie. Allora, questa mattina, prima dell'iniziativa del Partito Radicale, se poi avete ascoltato la diretta, è stata posta una targa in memoria di Marco Pannella in via di Torre Argentina 76, che è sempre stata, insomma, diciamo, la sede storica del Partito Radicale. E poi dopo appunto il segretario del Partito Radicale, insomma, con altre persone è risalito sul partito e abbiamo fatto questa lunga diretta. Però in occasione proprio della posizione di questa targa, vi vogliamo far ascoltare che cosa ha detto proprio il segretario del Partito Non Violento Transnazionale Traspartito, Maurizio Turco, e poi il senatore del Partito Democratico Filippo Sensi.
3: Maurizio, era importante intanto, diciamo, mettere la targa proprio qui davanti alla sede del Partito Radicale, perché era il posto in cui Marco ha lavorato, ha vissuto per tanti anni.
4: Beh, è un posto dove dagli anni 70, cioè qui è nato il divorzio, in questa via, prima al 18, poi le lotte sono continuate a partire dagli anni 90 al numero 76. Pare che le targhe debbano essere affisse con luoghi che abbiano attinenza con colui che viene ricordato. Io non so a Palazzo Braschi cosa possa aver fatto Pannella, non lo so, forse qualche sera la pipì, forse qualche sera la pipì che era tardi, era tutto chiuso, ma non di più. Pare che abbia attinenza con Piazza Navona, ma anche lì va ricordato che da 20 anni Pannella in Piazza Navona non poteva fare niente grazie alle decisioni del comune. Quindi io penso che ci sia una forzatura politica, però non è oggi il giorno delle polemiche, avremo tempo per chiarirci anche con la sovrintendenza, perché il nostro condominio ha deciso all'unanimità, noi lì abbiamo appreso che volevano mettere una targa, non siamo stati mai coinvolti in nulla da nessuno. Abbiamo appreso che si voleva mettere una targa su questo palazzo, sono stati convocati i condomini, all'unanimità, compreso due congregazioni di suore, hanno verbalizzato di essere onorati di questa decisione, e poi apprendiamo sempre dai giornali che invece il comune ha deciso di apporla in via su Palazzo Braschi.
3: Meglio quella sui giardini vicino Regina Celi.
4: Sì, però Pannella non è solo il divorzio e il carcere, è la denuncia del regime antidemocratico italiano, è il Pannella della polemica con la Corte Costituzionale, con la Presidenza della Repubblica. È colui che ha tentato nel corso dei decenni una democratizzazione del paese che ancora non c'è stata.
3: Siamo con Filippo Sensi, insomma. Filippo, la radio e il partito non hanno bisogno di una giornata per ricordare Pannella, però oggi anche il Presidente della Repubblica in un messaggio, insomma, ha ricordato la storia.
5: Vabbè, ma come si dice, ci mancherebbe, no? Pannella è stato uno dei più longevi protagonisti della storia politica del dopoguerra, con una capacità inventiva, immaginativa, di battaglia, di visione, di sguardo, direi forse ineguagliabile. Cioè, in qualche modo è un padre della patria politica, un De Gasperi, diciamo così, della parte liberale nel nostro paese. Quindi è giusto e sacrosanto, non che venga monumentalizzato, al di là dell'opportunità di intitolazioni, targhe e manifestazioni, ma che la linfa, l'energia del suo esempio non venga ossificato, ma continui a scorrere una politica sempre più asfittica, sempre più a misura di Instagram e TikTok.
2: Abbiamo ascoltato Filippo Sensi, il segretario del Partito Radicale Turco, su la morte di Marco Pannella 10 anni fa e l'affissione della targa questa mattina. Ricordiamo che alle 3 potrete chiamare per i ricordi su Marco Pannella al numero 06 4880 541, e continuiamo intanto con il nostro notiziario, perché è stato presentato il 22° rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia dal titolo Tutto chiuso, un rapporto dove tra i vari temi trattati c'è anche quello del numero di bambini, di bimbi con madri detenute, che è raddoppiato. Infatti, secondo il rapporto, sono 26 i bambini nelle carceri italiane con le loro 22 madri detenute, 11 delle quali straniere. È il dato aggiornato al 31 marzo scorso, che emerge dal 22° rapporto. Come dicevamo, i bambini si trovano in particolare a Milano, a San Vittore, a Laura, a Torino e a Roma, tra le altre. Si legge nel rapporto che era un dato che era stato previsto a seguito dell'emanazione del decreto legge sicurezza, che aveva cancellato l'obbligo del rinvio dell'esecuzione della pena per donne incinte o con prole inferiore a un anno di età, ricorda Antigone, parlando quindi di un passo indietro rispetto ai miglioramenti registrati negli ultimi anni.
1: E un altro tema del rapporto di Antigone è il sovraffollamento, che come sempre presenta insomma dei numeri allarmanti, e su questo noi andiamo a leggere che cosa dice il senatore d'Italia Viva Ivan Scalfarotto, che è capogruppo in Commissione Giustizia al Senato, e dice: i dati forniti sul sovraffollamento delle carceri italiane sono preoccupanti. Il tasso di occupazione dei posti è del 139%, in cella ci sono migliaia di detenuti in più rispetto alla capienza effettiva, spesso in condizioni di igiene e sicurezza al limite dell'inciviltà. Un problema aggravato da questo governo, che ha aumentato le pene e i reati senza fare nulla sull'affollamento, tranne annunci di futuribili interventi di edilizia carceraria dei quali non c'è traccia.
2: Il ministro degli esteri Giancarlo Giorgetti ha parlato al termine del G7 Finanze a Parigi. Tra i temi trattati anche la possibile proroga delle accise e misure per l'autotrasporto. Infatti il ministro ha affermato che nel prossimo Consiglio dei Ministri di venerdì sera sarà affrontato anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, ed ha aggiunto che credere che si andrà in questa direzione venerdì sera, ha detto il ministro, è previsto un Consiglio dei Ministri in cui saranno presi dei provvedimenti sicuramente sull'autotrasporto, sul trasporto pubblico locale, cioè sui settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo si andrà in questa direzione, stiamo lavorando sulle coperture finanziarie. E ha trattato anche il tema della richiesta dell'Italia all'Unione Europea di allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Non c'è soltanto la deroga, dice Giorgetti, ci sono tante vie per arrivare al risultato, le stiamo esplorando tutte. Ha continuato: poi stiamo lavorando a una cosa complessa, credo non ci siano pregiudizi, c'è la consapevolezza della situazione eccezionale, dopodiché ci sono varie forme, varie modalità, varie possibilità, le stiamo esplorando tutte.
1: E questo perché, come sapete, la Presidente

0: scostamento di bilancio.
1: Aggiornamenti anche sul caso di Modena, perché Salim El Kudri, il 31enne, che nel pomeriggio di sabato scorso ha terminato la sua folle corsa in auto in centro città, ferendo 8 persone, si scopre che la procura non chiede l'aggravante di terrorismo e neanche la premeditazione. Lo ha reso noto Rai News 24. Nell'udienza il ragazzo non risponde al GIP. La decisione sulla convalida dell'arresto è attesa in giornata e sì, intanto però c'è anche la situazione delle persone ferite in questo sabato e si scopre che uno dei feriti ha ripreso coscienza. Si tratta del 69enne che adesso è verso il rientro a casa, però 2 donne restano ancora in gravi condizioni, una delle quali di 55 anni è ancora in condizioni critiche con lievi segni di miglioramenti. Anche per lei la prognosi resta riservata.
0: È in corso a Palazzo Chigi una riunione della cabina di regia dedicata alle attività di contrasto alla gestione illecita dei rifiuti, alla bonifica e al recupero dei territori inquinati nell'area della Terra dei Fuochi. Questa è una cabina di regia coordinata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
1: La situazione sull'Iran, la guerra in Medio Oriente, arrivano nuove dichiarazioni dagli Stati Uniti, mentre si attende, si continua, la fase di trattative tra Stati Uniti e Iran. La portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, ha detto che l'Iran deve rinunciare alle ambizioni nucleari. Queste parole arrivano dopo la decisione di Donald Trump di sospendere l'attacco contro Teheran. L'Iran, ha spiegato la portavoce, non può avere uranio arricchito e questo rappresenta una linea rossa nelle trattative, insieme al completo stop del programma nucleare iraniano. E poi ha parlato anche il presidente statunitense Donald Trump, che dice di sviluppi positivi, sviluppi molto positivi per essere più precisi, nei colloqui con l'Iran, che hanno convinto Donald Trump a rinviare l'attacco pianificato contro il paese. L'ha detto lo stesso presidente, aggiungendo che gli alleati in Medio Oriente gli hanno detto di essere molto vicini a raggiungere un accordo che lascerebbe l'Iran senza armi nucleari. Ha aggiunto poi che parlando alla Casa Bianca è uno sviluppo molto positivo, ma vedremo se si concretizzerà. Intanto però dall'altra parte i Pasdaran continuano ad attaccare verbalmente anche il paese gli Stati Uniti. L'esercito iraniano infatti ha avvertito che aprirà nuovi fronti se gli Stati Uniti riprenderanno gli attacchi sospesi dopo il cessate il fuoco dell'8 aprile. Se il nemico sarà così sciocco da cadere di nuovo nella trappola dei sionisti e lanciare un'altra aggressione contro il nostro amato Iran, apriremo nuovi fronti contro di esso, ha affermato il portavoce militare del paese citato dall'agenzia di stampa iraniana ISNA. E inoltre i Pasdaran nel frattempo si scopre che addestrano civili a sparare all'invasore. I guardiani della rivoluzione hanno radunato, sembrerebbe, gruppi di abitanti di Teheran per insegnare loro a usare dei fucili d'assalto AK-47 nel caso in cui toccasse a loro difendere il paese.
0: E di Iran e della questione energetica dello stretto di Hormuz, si parla nel comunicato finale del G7 Finanze, che si è concluso a Parigi, dove avete sentito anche poco fa le dichiarazioni del ministro Giorgetti. E dice: l'incertezza economica globale, si legge in questo testo, ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione in un contesto di conflitto in corso in Medio Oriente, in particolare attraverso le pressioni sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti che colpiscono in modo particolare i paesi più vulnerabili. Per mitigare questi impatti negativi, riconosciamo con rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto sono imperativi. Così si legge in questo comunicato finale.
1: Intanto una notizia dell'ultima ora: in Siria, a Damasco, un'esplosione di un'autobomba e diversi colpi da fuoco nel centro della città. Almeno il bilancio per ora è di almeno un morto nei pressi del quartiere a maggioranza cristiano di Bab Sharqi. Lo riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria e media locali, secondo cui l'esplosione è avvenuta di fronte a un edificio appartenente al Ministero della Difesa siriano e di fronte alle antiche mura della città. E
0: Sì.
1: poi ancora torniamo sull'Italia, invece parliamo di politica, perché notizia sempre di questa mattina che la deputata Laura Ravetto lascia la Lega e aderisce al partito di Roberto Vannacci, futuro nazionale. A riferirlo è lo stesso Vannacci che ha detto: accolgo con grande piacere Laura Ravetto all'interno di Futuro Nazionale.

0: aggiungendo che la formalizzazione del passaggio avverrà giovedì sera a Salso Maggiore Terme in occasione dell'evento Guerra e Pace. Si tratta, continua Vannacci, di una personalità politica di consolidata esperienza con 5 legislature in Parlamento e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale, fra cui quello di sottosegretario ai rapporti con il Parlamento nel 2010 e responsabile del Dipartimento Immigrazione di Forza Italia nel 2019. Conclude Vannacci: sono certo che potrà offrire un contributo importante alla crescita e all'evoluzione di futuro nazionale.
1: Restando in Italia, le commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera hanno completato stamani la votazione degli emendamenti al testo del disegno di legge sul nucleare, quello presentato dal Governo. Domani le due commissioni voteranno il mandato e 4 relatori per presentare il testo in aula martedì 26 maggio. E allora, durante i lavori è stato inserito nel testo la valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare e la possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare le centrali appunto nucleari. Sono le 14:58 minuti, vi ricordo che siete all'ascolto del notiziario di Radio Radicale. Allora, fra pochissimo alle 15 vi ricordiamo che ci sarà una conduzione in studio in occasione del 10° anniversario della scomparsa di Marco Pannella. Noi vi ricordiamo già da adesso il numero che potete chiamare, che è lo 06 48 80 541, e vediamo velocemente allora intanto come siamo? Vediamo qualche notizia dall'Ucraina, perché noi quotidianamente non ce ne vogliamo assolutamente dimenticare. Gabriele.
0: Notizie che intanto arrivano dall'Estonia, perché un caccia ha abbattuto un drone ucraino fuori controllo. A darne informazione è stato il ministro della difesa del paese, che ha riferito che l'aereo, un aereo estone, ha abbattuto per la prima volta sul territorio nazionale un probabile drone d'attacco ucraino fuori controllo, provocando un allarme aereo in alcune zone del paese. Secondo quanto riferisce il media estone Delfi, citando le parole del ministro, un drone apparentemente di origine ucraina, come dicevamo, è stato abbattuto. Poi arrivano invece la situazione sul campo di battaglia, dove almeno 6 morti in Ucraina e 37 feriti sono stati le vittime degli attacchi russi nelle ultime 24 ore. Da quanto si scopre dalle autorità regionali nelle prime ore di oggi.
1: Bene, allora adesso sono le 14:59 minuti, noi chiudiamo qui questa edizione del notiziario di Radio Radicale, e vi ricordo tra pochissimo la conduzione in studio. Gli ascoltatori affezionati lo sanno, ma noi ve lo ricordiamo: 06 48 80 541. Ricordiamo Marco Pannella nel decennale della sua scomparsa.
2: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Sono le 15 in punto, siete all'ascolto di Radio Radicale. Come preannunciato, allora in questo spazio di programmazione vogliamo tornare con una serie di ricordi, testimonianze, racconti sulla figura e l'azione politica di Marco Pannella. Fra pochi minuti apriremo le nostre linee, fra 4 minuti per l'esattezza, perché un po' come copertina di questa parte di programmazione. Vogliamo proporvi come copertina. Allora, mi dicono che però ci sono già due telefonate che tempestivamente si sono prenotate. Allora, sentiamo queste due telefonate e poi partiamo con la copertina e faremo ascoltare il ricordo registrato poche ore fa nel libro che di Pannella traccia a Roberto Saviano. Sentiamo intanto allora le prime due telefonate. Intanto la prima da Roma? Da Torino, prego.
1: Buongiorno
0: Pronto? Il
1: Marco
0: tuo
1: Bava,
0: nome? Il tuo nome?
1: io mi chiamo Marco Bava e ho conosciuto Pannella, mi piace pensarlo oggi, come si comporterebbe, cosa direbbe oggi nei confronti delle aggressioni dei civili che sta facendo Israele, perché lui era stato molto vicino a Israele quando era stata aggredita, quando si stava accusando Israele. Tutta una serie di fatti, e oggi invece ci troviamo con un'Israele completamente cambiata e commentata a Radio Radicale da una collaboratrice di Netanyahu, Fiamma Nive.
0: Grazie per essere intervenuto, ricordiamo la regola dei 40 secondi, allora vediamo se c'è anche l'altra telefonata che era in attesa, questa da Roma, giusto? Roma, prego, 40 secondi, il tuo nome?
2: Buon pomeriggio, mi chiamo Marco Senatore, vorrei dare lettura di una poesia che ho scritto per Marco Pannella, Speranze antiche. L'essere speranza senza averne e il rigore libero dell'amore rendono le giornate ancora piene, come erano ai tuoi occhi lieto mare. Quando la parola ci dona un amico e alla legge offre il suo vero senso, ti vedo operare ancora Marco e il grazie a te è vissuto intenso. Non modesto ma umile il viaggio, quando la meta è anche origine e in un abbraccio è tutto il coraggio. Piazza, strada, sale, mai sono state vane, dove eri e per molti ci sei ancora.
0: Grazie, beh, grazie, ognuno ovviamente al suo modo, anche questo è assolutamente apprezzabile per ricordare Marco Pannella. Allora, in attesa delle altre telefonate, noi vi facciamo ascoltare il ricordo di Roberto Saviano, registrato poche ore fa altro nel libro di Torino. Roberto Saviano, scrittore e sceneggiatore.
3: Sede di Radio Radicale a Roma, incontro Giacinto, perché poi lo chiamavo così, mi piaceva tanto questo nome.
0: Perché?
3: Perché è bellissimo, è unico. Marco
0: Certo.
3: è un bel nome latino, ma molto diffuso. Giacinto era unico. E quindi. E poi lui era così. Credo che fosse stato battezzato, ma non so. No, non era battezzato. Ah. Comunque, diciamo, certo, il suo nome era Giacinto. Mi piaceva tanto. È impossibile, proprio impossibile trovare parole che possano sintetizzare quella tempesta. Riuscivi a essere sempre in accordo con lui senza mai essere d'accordo. Eri in accordo ma non d'accordo. Accordo cioè ti accordava a sé. Litigava parlando di una posizione con te opposta completamente alla tua, eppure c'era l'accordo, c'era cioè la possibilità di sedersi e parlare all'infinito, che era la cosa che io non capirò mai della sua generazione e di lui in persona. Poteva passare un intero pomeriggio a cercare di convincere un tassista, passare una giornata intera in una riunione su un dettaglio, eppure allo stesso tempo capire dove esserci poi davvero e non perdere tempo. Unica persona al funerale di Politkovskaja. Sempre in linea laddove le cose accadevano. Quindi la mia domanda su di lui era: ma quanto tempo ha da poter spendere con l'ultima persona che gli mandava una lettera, eppure esserci laddove era necessario in quel momento testimoniare? Io ricordo una manifestazione in cui tutta una serie di militanti anti-berlusconiani gli sputa addosso, proprio letteralmente gli sputa addosso,
0: Sì,
3: perché aveva
0: c'ero.
3: votato, non ricordo, e la sua forza di rivendicare quel voto insieme a Berlusconi per ottenere un diritto, secondo lui, che credo riguardasse il carcere, e capire che la politica non è il regno della perfezione, anzi dell'imperfezione, della contraddizione. Questo è quello che mi ha insegnato. Convincere e non vincere, la politica non ha nulla a che fare col sogno, forse nemmeno con la giustizia, ma con l'approssimazione al diritto, migliorare la vita del singolo. È magia. Magia anche laddove non ho sopportato certe posizioni, come dire, barocche, però c'era solo da ascoltare. Manca tantissimo anche in alcuni vezzi che erano di dignità, non fare mai autografi, non firmare libri. Tu dici, ma che c'entra un uomo così generoso, un uomo che è disposto a passare 4 ore con una persona che gli chiede mi spieghi qualcosa, poi non ti fa un autografo? Certo, proteggersi da qualcosa,
0: orizzontalità del rapporto, questo.
3: Ma anche proteggersi da una cosa che sapeva che lo dominava, un certo ego. Cazzo, era molto ego Marco, ma era un ego al servizio, è un ego che devi correggere, no? È una delle figure su cui io non sono mai riuscito a scrivere come avrei voluto.
0: Te lo stavo per chiedere, vedi?
3: Perché era difficilissimo, cioè è difficilissimo. Quando troverò la dimensione per poter scatolare un infinito, perché questa è la pannella, e manca tantissimo, ma parlo di me privato, manca tantissimo, non che fossimo entrati in amicizia intima, ma gli avrei chiesto 1000 volte quando vengo portato a giudizio dai politici, dammi una mano, che devo fare? Che cosa posso dire? Gli avrei chiesto 1000 volte soccorso fisico, vieni qua, fai casino con me, aiutami. E quindi mi manca proprio, per me è proprio una cosa mia personale privata, manca Giacinto, perché manca quel coraggio lì, quella telefonata e quella presenza che sai essere costante quando ti sta succedendo qualcosa di grave.
0: Le parole che mancano e quelle che restano,
3: eh sì, e poi avevi ragione, l'assenza più acuta presenza.
0: 15-8 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale, siamo in conduzione, per ricordare Marco Pannella, abbiamo una telefonata da Roma, 0648805 41, per intervenire 40 secondi, prego, vai.
4: Pronto, sono Andrea da Roma.
0: Vai.
4: Io ascolto Radio Padania della Lega Nord. Marco Pannella è stato grande, e poi Radio Maria per Padania. Una volta gli dicevano Pannella la droga tua sorella. Ascoltate Radio Panaglia, Radio Padania, Radio Pagania, Radio Maria, Radio Pania, Radio Maria, Radio Maria, Radio Padania, Radio Pagania, Pannella, la droga tua sorella, Lega Nord, Radio Pagania, vaffanculo.
0: Bene, cioè, forse Pannella avrebbe detto a ciascuno in fila in questi 40 secondi quello che è. Sentiamo Catania, prego.
5: Sono io.
0: Il tuo nome?
5: Pippo mi chiamo.
0: Prego.
5: Allora, io volevo fare una proposta.
0: Sì.
5: A Catania c'è una via che si chiama Via Ala e non significa niente. Probabilmente si chiama così perché costeggia per un pezzo il carcere di Piazza Lanza. Perché non intitolarla Marco Pannella? Non si farebbe torto a nessuno. Incrocerebbe via Cesare Beccheria, via Fratelli Rosselli. Io non ho i mezzi né la possibilità, sono disabile, quindi voi magari con le conoscenze parlamentari potreste avere contatti con noi.
0: Grazie per essere intervenuto, 0648805 41, vi facciamo sentire il consigliere per la comunicazione del Presidente della Repubblica Mattarella, Giovanni Grasso, che poche ore fa ricordava così un suo incontro con Marco Pannella. Giovanni Grasso, consigliere per la comunicazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
6: Assolutamente sì, perché io quando lui impazzava a Montecitorio, ero giovane giornalista parlamentare, non seguivo i radicali perché seguivo la Democrazia Cristiana, però sai, era impossibile non imbattersi in Pannella, era un frequentatore, faceva parte dell'arredo quasi, e anche farci qualche chiacchiera. Adesso che me lo chiedi, ricordo in particolare la giornata in cui fu eletto Scalfaro, che Pannella ebbe tanta parte in quell'elezione, e per un caso io avevo assistito, era pomeriggio sera, io dovevo tornare in redazione a scrivere proprio di questa elezione, quindi da Montecitorio salivo via del Tritone, perché a metà di via del Tritone, dove adesso c'è la linea ascente, c'era la redazione romana di Avvenire, e mi sono non so dove andasse Marco,
0: abitava lì, quindi ecco, via della panetteria,
6: quindi ci incamminiamo insieme. Lui era molto contento, molto soddisfatto, e mi disse: tu che sei cattolico, ora all'Avvenire sei contento, eh? Dice: ti sembra strano che un radicale abbia fatto questa cosa? Dico: beh, no, perché conosco la tua onestà intellettuale, conosco il tuo modo di ragionare, su molte cose siamo distanti, però ci riconosciamo la nostra onestà intellettuale.
0: 06-488-0541, ve lo ripeto lentamente, 06-488-0541 per intervenire in diretta qui su Radio Radicale, la regola consueta, quella tra l'altro varata tanti anni fa proprio da Marco Pannella, per intervenire quella dei 40 secondi, è sufficiente dire il vostro nome e da dove chiamate, si può intervenire ovviamente una sola volta per consentire a maggior numero di persone di farlo. 06-488-0541, in attesa delle nuove telefonate ascoltiamo il ricordo che di Marco Pannella ha tracciato poche ore fa proprio al Salone del Libro di Torino Nicola Lagioia, che è uno scrittore che è stato a lungo al timone del Salone del Libro e che così ricorda la figura di Marco Pannella. Nicola Lagioia, scrittore.
7: Guarda, la prima cosa che mi viene in mente, così, proprio se devo fare libere associazioni,
0: assolutamente,
7: è la canzone dei Gregori.
0: Signor
7: il signor Hood, che insomma, e poi un'altra cosa che mi viene in mente è un suo siparietto fantastico con Andreotti, quando lui comincia proprio a dargli addosso, e Andreotti è un po' intimidito, un po' risponde in maniera, perché lui dice ad Andreotti: lo so che ti trovi in imbarazzo, perché per la prima volta ti trovi di fronte a un laico, tu sei abituato alla doppia morale, cioè per la gloria del Signore si può fare proprio il peggio. E Andreotti dice: ma no, ma che dice, è un siparietto bellissimo. No, è una figura luminosa che io purtroppo non ho mai conosciuto, non ci siamo mai incontrati fisicamente, ma tra l'altro purtroppo Pannella ha scritto poco, tra l'altro, perché parlava tantissimo, ma non gli piaceva scrivere, ma quel poco che ha scritto, tipo la famosa prefazione al libro di Rennudo, dove lui un po' spiegava
0: Valcarenghi,
7: quello è proprio un manifesto, secondo me.
0: Infatti
7: manifesto
0: è rimasto come tale, certo.
7: Proprio anche là politico, spirituale, esistenziale, ecco, soprattutto. Quindi è una figura che è stata poi il prodotto di un paese che dava, evidentemente, beh, lui si è tutto preso, ma dava anche spazio in quel momento a quel tipo di figura là. Per me è una figura luminosa, Pannella, da questo punto di vista.
0: Sono più le parole che mancano o quelle che restano di Pannella?
7: No, mancano, perché non si può, sai, io prima che anche morissero alcuni amici, tipo Alessandro Leogrande, che aveva fatto parte della commissione del Salone, eccetera eccetera, uno dice, prima che succedano queste cose qua, uno pensa: vabbè, dovesse morire il mio amico illuminato, eccetera eccetera, prenderemo l'esempio e lo faremo fruttare. Non è così. Quando muore qualcuno, quella roba là è insostituibile e ti devi reinventare un modo, cioè non puoi immaginarti che
0: resta come fonte, ma non come
7: resta come fonte di ispirazione per qualcosa di diverso.
0: Radio Radicale, sono le 15:14 minuti, era Nicola Lagioia che ricordava Marco Pannella. Abbiamo già alcune telefonate in attesa, passiamo prima a Bergamo. Il tuo nome?
8: Marisa Stanziole.
0: Prego.
8: Dunque, noi avevamo messo davanti al tribunale di Bergamo, Piazza Dante si chiama, una bella piazza grande con una fontana in mezzo, un albero dedicato ad Albert, come si chiama? Mamma mia, oddio. Va bene, comunque dopo la pianta Enzo Tortora, una pianta Enzo Tortora, io spero che voi lo sappiate perché a Bergamo lo sanno tutti. Poi però la pianta pagata dal Partito Radicale col permesso del Comune si è bruciata, e 3 anni fa circa però il sindaco di Bergamo, che adesso è a Roma, l'ha fatto rimettere un monumento piccolissimo.
0: Grazie, ricordiamo la regola dei 40 secondi. La prossima telefonata dalla provincia di Ferrara, prego, il tuo nome. Pronto?
9: Sì, pronto, sono Enea.
0: Enea, vai Enea, prego.
9: Niente, volevo solo accennare che negli anni quando ascoltavo le varie trasmissioni di buone politiche mi è sempre piaciuto il suo piglio e il suo modo di essere comunque incisivo anche di fronte a grandi politici che allora lo prendevano anche un po' in giro, e voglio dire che mi manca sia lui che anche Latina Anselmi, che insieme hanno fatto qualcosa di grande per l'Italia. E
0: grazie, ricordiamo la regola dei 40 secondi, 06488 0541, per intervenire in diretta. Stiamo ricordando qui su Radio Radicale Marco Pannella, il vostro ricordo personale, politico, di conoscenza personale, di un evento a cui avete partecipato, qualunque cosa abbiate voglia di raccontarci su Marco Pannella. Abbiamo una telefonata in attesa da Vimercate, prego, il tuo nome.
10: Bruno Maria da Vimercate.
0: Bruno.
10: E una considerazione su Marco,
0: sì,
10: Pannella: con tutta la violenza che c'è nel mondo e anche in Italia da parte di tante persone, giovani e non giovani, Marco Pannella, il Gandhi italiano, con la sua non violenza ha dato alla politica italiana molto di più di chi usa la violenza. Tutto qua, grande Marco Pannella.
0: Grazie per essere intervenuto. La prossima da Verona, poi sentiamo un altro contributo. Verona, prego, il tuo nome.
11: Massimo Malvalpiana.
0: Sì.
11: Per motivi anagrafici io ho incontrato Marco proprio ai tempi dell'obiezione di coscienza, ancora prima della legge del 1972.
0: Esatto.
11: È il primo ricordo che ho, io adolescente, e a una manifestazione a Peschiera Marco Pannella insieme a Pietro Pinna, leader del movimento non violento, che conducevano una, in modo magistrale, una azione non violenta per ottenere il diritto di manifestare davanti al carcere militare mentre era vietato dalla polizia. Bene, da allora in poi ho sempre seguito.
0: Grazie anche per il tuo racconto, per il tuo ricordo. Sì, battaglia condotta per molti anni con, anche con Roberto Ciccio Messere, battaglia nella quale Marco Pannella teneva molto al concetto di obiezione ma affermazione di coscienza. Sentiamo adesso il ricordo di Luigi Contu. Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA.
12: Marco Pannella è stato per noi cronisti parlamentari dell'ANSA un personaggio centrale di tutta la nostra attività della storia della Prima Repubblica, lo ricordo sempre. Era difficile da contenere, da gestire alcune volte, perché aveva un entusiasmo nel parlare, nel dettare le sue dichiarazioni. Ci chiamava la domenica, chiamava la sera, era una persona sempre dentro ai fatti, sempre in prima linea. Certo non devo dire io la sua importanza politica, qua mi piace ricordarlo proprio per il rapporto che aveva con noi giornalisti, a volte insistente, a volte divertente, sempre acuto, sempre intelligente. Lo ricordo in particolare quando fu eletto il presidente Scalfaro, presidente della Camera, che lui fece questa dichiarazione in cui disse: adesso ci aspettiamo che diventi Presidente della Repubblica, e tutti lo guardavano molto perplessi, no? Perché sembrava una cosa impossibile, e invece anche in quella circostanza aveva visto molto prima di altri, anzi prima di tutti, che cosa sarebbe poi successo. Un grande personaggio, un grande amico dei giornalisti, che ricordiamo sempre con affetto.
0: Grazie a Luigi Contu per questo ricordo. Noi però passiamo adesso il microfono a un ascoltatore o ascoltatrice che ci chiama da Biella. Il tuo nome, prego.
13: Allora, mi chiamo Fernando.
0: Prego, Fernando.
13: Mi ricordo, avevo circa 20 anni, era circa il 1976, un pomeriggio guardavo la televisione e il papà era vicino a me e mi dice: vedi, quello è Marco Pannella, stava parlando in televisione, no? Io non avevo mai sentito parlare di Marco Pannella, e lui disse, papà continuò e disse: ah, se non fosse stato per lui. E poi non continuò la frase. E questo mi colpì molto in quel momento. E niente, io avevo 20 anni, come dico, ne sono 70. E praticamente io da tanto tempo ho sempre ascoltato la Radio Radicale e volevo ringraziare Marco Pannella, perché in effetti la Radio Radicale, tutto quello che lui ha fatto, insomma, mi ha aiutato molto.
0: Il tuo tempo è scaduto, ma il concetto è molto chiaro e aveva a che fare con il concetto di ricordo, ringraziamento e gratitudine, credo. Sentiamo il ricordo di registrato proprio stanotte di Luca Bizzarri.
14: Sono Luca Bizzarri, di mestiere faccio l'attore, e Marco Pannella è stato il mio primo inconsapevole insegnante di recitazione, perché ascoltando i suoi discorsi su Radio Radicale, le sue intemerate, le sue arringhe, l'uso che aveva della voce, dei toni, dei colori, del volume, del sussurrato e dell'urlato, beh, non erano solo i contenuti che mi interessavano e sui quali spesso ero d'accordo, ma era proprio il modo di esporre le proprie idee, la veemenza e anche la grazia con cui spesso lui affrontava le parole. Ed è questo che è una delle tante cose, questa è una delle tante cose che mi manca di Marco Pannella.
0: Grazie a Luca Bizzarri per il suo ricordo. Vi ricordiamo il numero di telefono per intervenire in diretta. Siamo su Radio Radicale, stiamo in questo spazio di programmazione raccogliendo le vostre telefonate per cercare di ascoltare anche i vostri ricordi, i vostri pensieri, i vostri racconti su Marco Pannella, incontri personali, condivisione di iniziative politiche, manifestazioni, trasmissioni televisive, qualunque cosa vi ricordiate serve a nutrire questo spazio di programmazione con le vostre telefonate. Lo ripeto, si può intervenire solo una volta, il numero di telefono è quello consueto storico di Radio Radicale, 06 488 0541, con i 40 secondi di tempo per poterci raccontare il vostro Pannella. Intanto vi facciamo ascoltare un'altra testimonianza, quella di Gianrico Carofiglio. Gianrico Carofiglio, ex magistrato, ex parlamentare, scrittore.
15: Guarda che tu mi dici 10 anni ora, faccio un sobbalzo, perché è veramente una roba incredibile.
0: 19 maggio 2016.
15: Questa diciamo elasticità impressionante del tempo. Ma guarda, più che fare discorsi teorici per categorie generali, a me piace raccontare come l'ho conosciuto, perché fu una abbastanza diciamo indimenticabile, perché io avevo partecipato più volte negli anni a quella trasmissione che facevate ad agosto, in cui un ospite rispondeva per 2 ore a delle domande degli ascoltatori, ed era proprio agosto, io ero a casa a Bari, al mare o simili, e dopo la fine della trasmissione, che si faceva per telefono, mi squilla il telefono, è un numero che non conoscevo, mi fa: sono Marco. Sono Marco chi? Marco Pannella.
0: Certo.
15: Ah, faccio, sai, io in questi casi penso spesso.
0: Tu conosci altri Marco, scusami.
15: Qualcuno. E infatti dice: guarda, ti ho ascoltato, sei bravo, mi è piaciuto moltissimo, dobbiamo fare un programma alla radio assieme, vieni a Roma domani. Dico: no, guarda,
0: domani, ti ha detto.
15: No, certo. Io faccio: guarda, se è agosto, guarda, come si dice dalle nostre parti, ti voglio bene, ma proprio non posso. All'epoca ero parlamentare anche, certo. E quindi c'era sto su e giù, ero qualche giorno libero, guarda, mi dispiace, proprio non posso. Lui fa una pausa: vabbè, allora vengo io. E quindi fece organizzare uno studio radiofonico in un posto, in uno sgabuzzino, in cui mi ricordo c'era questo tecnico che stava là, e lui, Marco Pannella, fumava infischiandosene totalmente con questo qua che non ha il coraggio di dirgli nulla,
0: certo.
15: E quindi facciamo questa conversazione sui temi della giustizia, in cui pensavamo molto diversamente, ma fu il tutto, mi viene da dire, soave, quindi ho questo ricordo molto bello, sì.
0: 15 e 26 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale in questo spazio di programmazione, stiamo raccogliendo sia le vostre telefonate e poi vi stiamo proponendo anche molte testimonianze del mondo della cultura, dell'arte, dello spettacolo, della politica, per capire come ricordano alcuni personaggi la figura e l'azione politica di Marco Pannella. Intanto, prima di procedere anche con altri contributi, vi ripetiamo il numero di telefono, che è lo 06 488 0541. Lo ripeto lentamente per chi magari fosse nuovo all'ascolto di Radio Radicale, 06 per intervenire, 3334880541. Si può intervenire una sola volta, l'antica e consueta regola di Radio Radicale, lo si può fare per i consueti 40 secondi. Allora, noi adesso vi facciamo ascoltare invece un altro contributo, un altro ricordo, quello di Stefano Cappellini. Stefano Cappellini, giornalista.
16: Il mio primo contatto con Marco Pannella, cioè io ho conosciuto l'esistenza di Marco Pannella perché da bambino, scanalando, giocando con il telecomando, negli anni 80 mi imbattei in Canale 66. Canale 66 era un emittente dove Marco Pannella spesso era in video per ore e ore di fluviali interventi,
0: comizi,
16: dove diciamo toccava, come sapeva fare lui, toccava temi diciamo anche diversissimi, saltava da un tema all'altro, alle volte li collegava, alle volte non li collegava, ma non era importante, alla fine diciamo c'era comunque un flusso,
0: c'era
16: una
0: lezione magistralis elettronica,
16: c'era comunque un flusso. Quindi è così che io non solo ho conosciuto Marco Pannella, ma in realtà anche ho cominciato ad appassionarmi alla politica, perché Marco Pannella aveva questa capacità seduttiva, diciamo, no, nei confronti di chi ascoltava, persino dei bambini, nel senso io ero veramente piccolo quando lo ascoltai per la prima volta a Canale 66, però poi cominciai a prendere l'abitudine di andarlo a cercare. Ma credo che fosse comune a tanti, anche a chi non aveva la possibilità, magari per ragioni territoriali, di avere un emittente che mandava le ore di intervento di Pannella. Io penso che sia stato, diciamo, un leader di capitale importanza nella storia della nostra democrazia, anche se ovviamente non è mai stato a capo di un partito maggioritario, anzi è stato sempre a capo di forze minoritarie, alle volte anche ultra minoritarie, ma il suo peso nel dibattito pubblico, il suo peso nella formazione dell'opinione pubblica era invece enorme, è sempre stato enorme, nonostante poi non si traducesse in voti sonanti. Pannella era soprattutto un leader capace di tenere in prima fila la battaglia per la democrazia formale e sostanziale.
0: Grazie anche per questo ricordo. Allora, noi siamo qui in questo spazio di programmazione a ricordare la figura di Marco Pannella. Oggi ci sono state numerose iniziative, la mattina di oggi è stata caratterizzata da tanti interventi che si sono tenuti nella sede del Partito Radicale di Via Vittoria Argentina 76, li avete sentiti integralmente in diretta. Altri materiali sonori dagli archivi storici di Radio Radicale vi proporremo nel corso del pomeriggio, e altri contributi per ricordare Pannella vi proporremo nelle prossime ore. Intanto, per chi volesse, alternandosi con i contributi che stiamo mandando, dire la propria, può telefonare qui a Radio Radicale. Ripetiamo il numero di telefono: 06 488 0541. Ripetiamo lentamente per chi fosse magari nuovo all'ascolto di Radio Radicale: 06 488 0541, per intervenire in diretta. Lo si può fare con i consueti 40 secondi di tempo per poter tracciare il proprio ricordo personale di Marco Pannella qui a Radio Radicale, in questo spazio di programmazione che dedichiamo a lui, così come gran parte della nostra giornata, del nostro palinsesto. Sentiamo adesso il ricordo che di Pannella fa Bruno Pellegrino.
17: Bruno Pellegrino, già senatore socialista, dal 75 al 90 segretario del Club Turati di Milano.
18: Sono Bruno Pellegrino, socialista da sempre e doppia tessera radicale per volere soprattutto di Marco Pannella e per mia convinzione. Penso da sempre che i destini del socialismo liberale e riformista incrocino i valori e la pratica politica dei radicali. Le comuni battaglie combattute, spesso vinte, per il divorzio, l'aborto, la solidarietà internazionale, la giustizia giusta, abbiano dato respiro e conquiste di libertà e civiltà alla politica italiana. La mancanza di Marco Pannella oggi si avverte ancora più fortemente. Marco è stato un buon amico e un punto di riferimento costante di eccellenza, spesso la nostra bussola per una buona navigazione politica. Devo dire infine, grazie Marco, ancora una volta. Ciao.
0: Grazie a Bruno Pellegrini. Bruno Pellegrino, scusate, abbiamo un'altra telefonata che passiamo subito. 0648805 41, da Genzano di Roma. Prego, il tuo nome.
19: Buonasera, sono Guido. Il mio ricordo, più che altro, è un ricordare Marco per quello che era, la persona che si presentava ai comizi, alle tribune, in Parlamento, ovunque, senza scorta, arrivando come una persona comune, con il taxi a piedi, accompagnato da altri militanti. E oltretutto Marco era una persona, quello sapete meglio di me, che pur essendo di buona famiglia ha speso tutto quello che aveva per quello in cui credeva, e quindi credo che sia una delle cose da ricordare anche a chi...
0: Grazie, è scaduto il tuo tempo, ricordiamo la regola, i 40 secondi, 0648805 41, abbiamo l'ascoltatore o l'ascoltatrice da Perugia, sentiamo chi c'è, prego, il tuo nome.
20: Buongiorno, Alessandro da Perugia.
0: Ciao Alessandro, prego. Buongiorno, i tuoi 40 secondi.
20: Voglio ricordare due cose di Marco Pannella, che è una persona di cui non ho condiviso praticamente nessuna battaglia, iniziare dal divorzio, dall'aborto, però ha mostrato la forza della lotta non violenta, che con il quale ha raggiunto grandi risultati e ha lasciato dei frutti bellissimi come Radio Radicale, la sua rassegna stampa e delle persone veramente speciali. Quindi onore alla memoria. Allora, saluti a tutti.
0: Grazie, grazie per questo tuo ricordo. 0648805 41, lo ripeto, 0648805 41, per intervenire in diretta qui a Radio Radicale. Stiamo raccogliendo le vostre telefonate e i vostri ricordi nella data dei 10 anni dalla, ci piace chiamarla, partenza più che scomparsa di Marco Pannella. Sentiamo Rimini, prego, il tuo nome. Pronto? Prego.
21: Sì, è un'occasione per ricordare un uomo straordinario. Io in realtà ascolto Radio Radicale da quando era, perché non sapevo così anni, quando venne anche in contatto, non salutare.
0: Perdonami, perché altrimenti non si capisce, sarebbe un peccato. Hai un auricolare per caso, perché c'è un innesco fastidioso? Se non sei in macchina e riuscissi a toglierlo ti sentiremo meglio, ti faccio ripartire 40 secondi. Vai.
21: Ecco, forse adesso va meglio.
0: Decisamente, vai.
21: Bene, bene. No, stavo dicendo che sono con Radio Radicale, poi c'è stato un anno che mi sono anche iscritto al partito, e ho anche incontrato Pannella Rimini quando venne sulla spiaggia, peraltro, quindi questo ricordo mi commuove ancora. Approfitto perché io, come dico, ascolto Radio Radicale da quando è nato. L'unico momento in cui non riesco a seguire, quindi cambio anche il canale, è quando il segretario attuale, che non mi ricordo neanche il nome onestamente, come si chiama, vuole signattare
0: Maurizio Turco.
21: Io sinceramente, adesso sarà una questione di pelle, non lo so, però sono costretto non riesco ad ascoltarlo la domenica pomeriggio anche, io lo ascoltavo sempre Pannella, anche di notte, sempre con Bordino, eccetera. Io con Turco non ce la faccio, io non lo so, penso che...
0: Grazie anche a te per essere intervenuto. 06488 0541, per intervenire in diretta qui su Radio Radicale. Stiamo ricordando Marco Pannella nei 10 anni dalla sua partenza, per così dire. Abbiamo Roma in attesa, il tuo nome?
22: Stefano.
0: Prego Stefano, a te i 40 secondi.
22: Allora, congresso radicale a Chianciano, è iscritto, conferenza stampa del GODA della dirigenza radicale, i giornalisti che facevano le domande, io mi faccio avanti, vorrei fare una domanda anch'io. Nessuno mi voleva dare la parola, chiaramente, non essendo accreditato tra i giornalisti. Marco Pannella mi diede la parola, mi fece fare la mia domanda e mi diede anche la sua risposta. Non ricordo la risposta, ma ricordo che era l'unico che mi ha fatto fare la mia domanda in mezzo a tanti. Avrebbero detto no, insomma. Ecco tutto qua.
0: Grazie per essere intervenuto. Ripetiamo il numero di telefono 0648 80 541. Sentiamo, in attesa che arrivino le altre telefonate, a questo numero per ricordare Marco Pannella come lo ricorda Fulvio Abbate. Fulvio Abbate, scrittore.
1: Come ho detto a Piazza Navona il giorno del funerale di Marco, io ero comunista, ma se fossi finito, diciamo, in carcere per uno spinello, i miei compagni comunisti, chiamiamoli così, non sarebbero venuti a trovarmi, mentre sicuramente Pannella si sarebbe presentato, anche solo per dirmi: ma che cazzo hai combinato, in che situazione ti sei messo? Ecco, un tesoro il suo sentire laico e libertario. E poi lo ricordo nei giorni in cui io lamentavo il servizio militare, mi diceva: invece hanno fatto bene a farti scoppiare, me lo diceva con ironica cattiveria. Sono passati già 10 anni. Ciao Marco.
0: 15:38 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale. Ridiamo il numero di telefono, noi stiamo alternando un po', come avrete compreso facilmente, un po' i contributi ci sono arrivati negli ultimi giorni, anche nelle ultime ore, anche questa mattina, per ricordare Marco Pannella con queste piccole pillole, ricordi personali, episodi, condivisioni di iniziative politiche, incontri e quant'altro di tanti personaggi nel mondo della cultura, della politica, del mondo dello spettacolo e dell'arte, e li alterniamo con le vostre voci. Ridiamo il numero di telefono intanto, 06 488 0541, per intervenire in diretta, 06 488 0541. Intanto ci andiamo ad ascoltare il ricordo di Guido Maria Brera.
2: Sono Guido Brera e io Pannella non l'ho mai conosciuto e mi chiedo spesso, su alcuni dilemmi della nostra era, cosa lui avrebbe pensato. Me lo chiedo spesso perché, per citare il poeta, diciamo, poi per me De André è un grande poeta, Pannella ha sempre viaggiato in direzione ostinata e contraria, e certe volte a me, nel rapporto con la tecnologia, nel rapporto con le grandi piattaforme che sono arrivate successivamente purtroppo a Marco Pannella nella loro, diciamo, potenza biopolitica, ecco, quando penso a loro penso a cosa avrebbe pensato Marco Pannella, e quindi ci sono tantissime cose che io gli vorrei chiedere a Pannella, perché avendo lui condotto battaglie sempre un metro avanti agli altri, sicuramente oggi ci indicherebbe una lettura sull'intelligenza artificiale, sull'umanità che sta perdendo il controllo di se stessa, sulle democrazie in pericolo. Però c'è una cosa che mi consola leggendolo e ascoltandolo, è che lui ci ha sempre indicato la democrazia come qualcosa che dovesse proprio riguardare una partecipazione viva, proprio questa obbligo morale e civile che la democrazia chiede a noi per sopravvivere. Ecco, quello per me è il riferimento su cui dovremmo muoverci per muovere noi stessi un passo avanti.
0: Grazie a Guido Maria Brera, e noi allora ascoltiamo altre voci che ci raggiungono telefonicamente qui a Radio Radicale allo 06 488 80 541, e passiamo subito a Belluno. I tuoi 40 secondi, il tuo nome, prego.
3: Ciao, sono Fausto di Belluno. Niente, volevo solo dire, ho fatto l'obiettore di coscienza negli anni 80, quando si rischiava ancora il carcere, e grazie a Marco Pannella sono obiettore di coscienza. Sono anticlericale, anche se ho zii preti, grazie a Marco Pannella. Sono laico, grazie a Marco Pannella. Sono io, grazie a Marco Pannella, e a tutti voi che continuate. Ciao, grazie.
0: Grazie a te per essere intervenuto, 06 4 800 05 41 per intervenire in diretta. Qui su Radio Radicale la regola, la consueta, quella storica di Radio Radicale: si può intervenire una sola volta per 40 secondi e noi passiamo alla prossima telefonata che arriva da Prato. Il tuo nome, prego.
4: Buonasera, sono Angelina. Io ho 78 anni e quando è morto Marco 10 anni fa ho pianto come mio padre. Mi manca perché non c'ho più un riferimento, non esiste più nessuno e lui era un essere speciale veramente. Grazie a tutti comunque perché continuate ad esserci. Buon lavoro, arrivederci.
0: Grazie, grazie per questa tua telefonata, per questo tuo ricordo, per questo tuo grazie e ovviamente anche il senso della gratitudine che arriva da molti ascoltatori ha un suo senso, sia che arrivi per azioni politiche condivise, sia appunto per incontri personali, ricordi e quant'altro. Continuate a chiamarci 06 488 0541, noi continuiamo ad ascoltarvi. La prossima telefonata dalla provincia di Terni, pronto?
5: Pronto, buongiorno.
0: A te, il tuo nome?
5: Luciano.
0: Prego.
5: Allora, io avevo circa 20 anni, per cui se era nel 1972, sono capitato a Roma, in piazza di Spagna per caso, c'era un comizio per festeggiare il divorzio e sul palco c'era questo signore lungo lungo con i capelli bianchi che parlava e ha fatto un bellissimo discorso, ma io non sapevo che era Marco Pannella. Grazie.
0: Hai ancora 10 secondi se vuoi, eh?
5: Ah, poi qualcuno ha cantato Contessa. Contessa.
0: Ah, va bene, allora erano probabilmente i decibel di Enrico Ruggeri, che tra l'altro è stato vicino a alcune battaglie radicali come quella sulla pena di morte. Grazie, grazie per essere intervenuto. Ricordiamo la regola dei 40 secondi, 06 488 0541. Andiamo a Ferrara, prego.
6: Salve, ciao, sono Alessandro da Ferrara. E niente, in questo insomma decennale della mancanza di Marco, quello che lascia, il vuoto che lascia da quella onestà intellettuale in cui ha espresso e praticato la sua politica, rimangono solamente una cosa sua. Era una persona che ha dimostrato fin da subito, dal suo impegno politico e sociale, dei valori che erano veramente atipici. Quindi niente, di leader ne nascono ogni secolo e mezzo, quindi siamo lontani da figure così importanti che hanno lottato in prima persona per i diritti civili come Marco Pannella.
0: Grazie per essere intervenuto. 06 488 0541, abbiamo un'altra telefonata dalla provincia di Lecco, pronto?
23: Sì, pronto, buon pomeriggio, mi chiamo Italo dalla provincia di Lecco. Io personalmente posso dire di aver conosciuto Marco Pannella in un congresso, non chiedetemi quale perché non lo ricordo, ed era insieme al grandissimo direttore di Radio Radicale, Bordin. Ho un piacevole ricordo di questo incontro e di tanto in tanto nostalgicamente ascolto magari le puntate vecchie, ascolto le rassegne stampa di Bordini, lo so che non è, cioè insomma ne ricordi e è così.
0: Va bene, va bene, hai fatto bene a chiamarci per condividere il tuo ricordo, grazie per averlo fatto. 06 488 0541, siamo in diretta qui su Radio Radicale, stiamo raccogliendo le vostre voci, i vostri ricordi, i vostri racconti su Marco Pannella. Abbiamo Cagliari in attesa e lo passiamo subito, prego, il tuo nome?
24: Luigi da Cagliari.
0: Prego Luigi.
24: Ciao, saluto soprattutto anche te Emilio, perché anche tu sei una voce storica di Radio Radicale. E soprattutto, oltre che Marco, io voglio ricordare anche Massimo Bordin. Veramente era una coppia invincibile, veramente. Massimo, un ottimo giornalista e non solo. E Marco, lo ricordo quando ero piccolino, qui a Cagliari, in una radio, in una televisione locale, è venuto a fare delle sue belle battaglie. E lì ho avuto il piacere, anzi l'onore, di conoscere. E soprattutto grazie a Radio Radicale, tutti i giorni.
0: Grazie per essere intervenuto, grazie davvero anche per la gratitudine che hai espresso anche a tutti noi. Abbiamo Roma in attesa, prego, il tuo nome. Pronto?
7: Eccomi.
0: Il tuo nome, prego.
7: Io sono Dina.
0: Prego, Dina, a te la parola.
7: Io ho avuto, diciamo, l'enorme piacere di essere amica di Marco Pannella. E lui è stato nella mia vita un punto di riferimento fondamentale nel momento in cui la mia famiglia è stata travolta da una vicenda giudiziaria molto pesante. E lui è stato un fraterno amico. Non avevamo le stesse idee, ovviamente, anzi eravamo totalmente, radicalmente diversi, però in lui ho apprezzato l'essere umano, la capacità di condivisione delle difficoltà e delle pene altrui, e ripeto, è stato per noi un fraterno amico.
0: Grazie anche per questa tua telefonata. Sentiamo il prossimo contributo intanto. Luca Bianchini, scrittore.
8: Io ricordo bellissimo, no, l'ho incontrato solo una volta ed era su un carro del Gay Pride, ma io ero a terra, cioè ero giù, era Torino 2006, e lo slogan era Torino 2006, siamo tutti gay.
0: Parliamo delle Olimpiadi invernali di Torino.
8: Di Torino, esatto, sì, io do per scontato, essendo di Torino e a Torino, che tutti sappiano cos'era. Non c'è solo Milano Cortina, sappiatelo, c'era anche Torino 2006 e c'era anche Pannella. E la cosa bella è che quando lui è passato c'è stata un'ovazione tale che lui si è commosso. E quindi è stato, io mi ricordo questi occhi lucidi e noi emozionati, e devo dirti che questa è la cosa, perché tu sapevi che dietro quel sorriso c'era anche una conquista, c'era anche una lotta, e c'era, è stato bello, me lo ricordo ancora, infatti mi emoziono mentre te lo dico.
0: Infatti io sono stato. Grazie anche al ricordo di Luca Bianchini, scrittore. Sentiamo adesso l'altro contributo, il contributo seguente. Oscar Farinetti, imprenditore.
9: 10 anni. Madonna, sono già passati 10 anni. Ne ho tantissimi ricordi di Marco e delle cose che ho ascoltato, ma veramente tanti, che se ci penso mi commuovono. In questo momento mi viene in mente il profondissimo discorso che fece in televisione. Era il 1995, giugno, per il referendum. Me lo ricordo bene. Io, sapete che sono un commerciante, quindi tra i vari referendum ce n'era uno dedicato all'abolizione delle restrizioni sulle licenze commerciali. Fece un discorso profondissimo anche in quel campo lì, spiegando l'importanza della libertà di commercio, l'importanza per i clienti, i consumatori, di avere un'offerta più grande, migliore, spiegando che dovevamo entrare in uno stato di diritto libertario straordinario. E poi perdemmo. Quella parte lì di quel referendum vinsero i sì, mi sembra, no? E perdemmo e nulla cambiò, ma in realtà quel discorso non fu altro che l'inizio di un grande ragionamento. E 3 anni dopo il ministro Bersani fece la grandissima riforma liberalizzando sostanzialmente le licenze, che fu un atto democratico di grande apertura, che migliorò sicuramente tutta la parte commerciale italiana, e fu un gesto clamoroso, ma che non sarebbe avvenuto se il grande Marco Pannella non avesse sottolineato con un discorso straordinario l'importanza di quel gesto. Scusatemi se da commerciante faccio un discorso di questo tipo, avrei dovuto parlare di altri valori, magari più alti, ma lo faranno altre persone, anche migliori di me in quel campo. Ho voluto sottolineare quello, ma anche per dimostrare che Marco non fu solo un santone alto rivolto ai grandi temi metafisici, ma fu anche un grandissimo politico rivolto anche alle esigenze comuni, delle commercianti comuni come me, delle persone comuni come tutti i nostri clienti. Quell'uomo è stato veramente un grande e non è scomparso. Rimane di lui questo modo di vedere il mondo con un occhio e una mente e soprattutto un'anima ampiamente aperta all'umanità. Grazie Marco, non morirai mai. Ciao.
0: 15:50 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale, ci avviamo alla fine di questo spazio di conduzione dedicato alle vostre voci, alle vostre telefonate e anche appunto ai contributi che vi stiamo facendo ascoltare, che riguardano i ricordi di tante personalità del mondo della cultura, dell'imprenditoria, dello spettacolo, dell'arte ed altro. 06 intanto 488 0541 per intervenire in diretta, ripeto lentamente 06 488 0541 per intervenire in diretta qui su Radio Radicale. La regola è quella consueta dei 40 secondi. Abbiamo Bergamo in attesa, prego.
10: Salve a tutti, sono Claudio.
0: Prego Claudio, a te la parola.
10: Beh, io ho sentito nella rassegna stampa del mattino l'intatrice stigmatizzare la volontà, la speranza, non so come chiamarla, del Novax allora, di costituirsi in un partito politico. E lì credo che Marco sia veramente morto, perché il confronto che è la sua eredità, se non esiste più in Radio Radicale, boh, io sì, sento Marco morto, spero che rinasca un nuovo Marco, una nuova radicalità, una vecchia radicalità che vedo proprio.

0: democrazia, di libertà fondamentale per il nostro paese. Quindi Marco Pannella e il Radio Radicale rappresentano un faro di democrazia e devono essere tutelati a tutti i costi. Grazie.
1: Grazie a te per essere intervenuto. Abbiamo Ancona in attesa. Prego.
2: Buonasera, sono Cesare. Mi dissocio. Ringrazio per i 40 secondi di libertà e anche di dissenso, perché con questo voglio dissentire. Il mio bilancio del politico Pannella è ampiamente negativo. Era un personaggio che voleva negli anni 80 mettersi alla sinistra del Partito Comunista nell'emiciclo, ma in realtà era estremamente ambiguo e la cosa gli riusciva meglio, l'iperlibertarismo che ha portato alla spietata e feroce depredazione capitalistica di oggi.
1: Grazie anche per il tuo giudizio, che ovviamente è rispettabile. Sentiamo Roma in attesa, prego.
3: Sì, Fiorella Meloni da Roma. Sono molto molto emozionata e volevo ricordare questo episodio di nessuna importanza, però eravamo ad una manifestazione del Partito Radicale e era Pasqua, credo, e Marco faceva da tanto tempo un lunghissimo sciopero della fame e io chiesi ai compagni se potevo sostituirmi a lui per un giorno. Loro mi dissero diglielo, terrorizzata, gli toccai un braccio e glielo dissi. E lui molto bruscamente mi disse: non si può fare, però la sua voce ebbe un moto di emozione, non lo dimenticherò mai. Comunque quell'uomo mi terrorizzava. Grazie.
1: Grazie a te per essere intervenuta. Sentiamo il prossimo contributo. Umberto Croppi, già editore e già assessore alla cultura al Comune di Roma, presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Roma.
4: Cosa si può dire su Marco Pannella in più rispetto alle centinaia di voci che in queste ore lo stanno ricordando? Mi limiterò a quattro considerazioni alle cose che credo di aver imparato da lui. L'approccio laico. La politica non è appartenenza ad un Moloch, ma è scelta. Scelta che si rinnova di giorno in giorno. Il procedere per campagne, come lui ci ha insegnato, è appunto offrire questa possibilità di scegliere di volta in volta di sostenere un'azione. La seconda è che l'impegno non può essere dopolavoristico, non può essere episodico. Se uno crede, vuole poter dare un apporto alla vita sociale dal mondo in cui agisce, deve farlo in maniera totale. È la propria vita, anche negli aspetti meno apparentemente politici, che deve servire a questo impegno. E quindi l'azione politica non può essere semplice testimonianza, ma deve puntare a, o almeno aspirare a, produrre degli effetti reali. Se non incide nella realtà, se non si pensa di poter incidere nella realtà, nel cambiamento, si opera in una sfera diversa da quella della politica, che è totalmente legata al sociale. Infine, io ricordo che una volta dissi a Pannella che lo consideravo il mio maestro di dialettica. Lui mi rispose, correggendomi, semmai di dialogica. Ecco, in questa risposta c'era di nuovo un rapporto dialettico con cui lui era maestro nel risolvere le discussioni. Quindi è un senso di gratitudine che ho, di affetto, di ricordo anche per momenti personali in cui lui sapeva dimostrare a tutti anche un rapporto di amicizia e di stima che ti metteva a suo agio, che ti metteva al suo pari.
1: Grazie per essere intervenuto a Umberto Croppi, grazie al suo ricordo. Umberto Croppi è vicino a tante battaglie radicali nel corso dei decenni. Però passiamo alle ultime tre telefonate, direi, che si sono intanto via via accumulate. La prima da Ventimiglia, se non sbaglio. Prego.
5: Ciao a tutti.

0: chi sei? Il tuo nome, prego.
1: Mi chiamo Alberto.
0: Vai, Alberto.
1: Buongiorno. Allora, io sono del 70, ho conosciuto Marco che avevo 20 anni a un comizio a Roma e devo dire indimenticabile. E quando quel 16, quel 19, scusate, di maggio del 2016 Marco se n'è andato, devo dire mi si è oscurato un mondo. Questo filo diretto che state facendo oggi me lo riporta vicino, per cui grazie, grazie, grazie e sempre vivo nei nostri ricordi Marco, ciao.
0: E grazie a te per il tuo grazie. Allora 06488 0541, ma no, diciamo che prendiamo le ultime due. Le ultime due, se non c'è qualcosa in coda, prendiamo La Spezia e poi della provincia di Teramo, che mi sembra perfetto per chiudere questo spazio. Sentiamo La Spezia prima.
2: Lorenzo dalla Spezia. Secondo me andrebbe fatto studiare nelle scuole il discorso contro l'autorizzazione a procedere di Bettino Craxi, e anche un bellissimo comizio fine anni 80 a Trieste. Ecco, quelli andrebbero studiati nelle scuole, secondo me. Grazie.
0: Grazie per il tuo contributo. Credo che Teramo sia caduto. Allora facciamo così: visto che ci aveva già chiamato Sacrotalina, ovviamente gli consentiamo di recuperare lo spazio. Sarebbe bello chiudere con Teramo, mi sembrava perfetto. Per cui, se l'ascoltatore o l'ascoltatrice ci sta ascoltando da casa, dalla macchina, dal suo telefono, può richiamarci. Intanto, noi facciamo sentire il prossimo contributo. Gianni Riotta, giornalista.
3: Quando lavoravo al Manifesto, Marco Pannella lesse un articolo che ho scritto su uno dei tanti convegni del Partito Radicale, gli piacque e dedicò praticamente tutta la relazione di quel congresso, gli atti parlamentari ve lo testimonieranno, la gloriosa Radio Radicale ve lo testimonierà, all'articolo di un giovane redattore politico. Questo era Pannella, non gli interessava da dove le idee scaturissero, gli interessava se le condivideva, se non le condivideva, come condividerle. E era un uomo di grande disinteresse. E il profeta disarmato lo definì l'Espresso in una celebre copertina dopo il successo al referendum sul divorzio. Oggi si dimentica che la sinistra, il Partito Comunista, Berlinguer, non era per niente deciso alla battaglia sul referendum sul divorzio, perché non voleva rompere i ponti con la Democrazia Cristiana. Furono le donne del Partito Comunista a indurlo a scendere in campo, e ricordo Adriana Seroni che nelle piazze di quegli anni, degli anni 70, veniva criticata, e invece era una donna di grande impegno e di grande capacità di milizia politica, e ovviamente fu Marco Pannella con il Partito Radicale, con tutti gli amici di quei tempi, la Jetta, la Emma Bonino, Gianfranco Spadaccia e tutti gli altri leader radicali, a portare la sinistra a quello che fu un enorme successo politico, ma soprattutto un enorme successo culturale. E Pannella compresse presto, sicuramente prima della sinistra classica, dei socialisti, dei comunisti, dei sindacati, che i tempi cambiavano, come diceva Bob Dylan, The Times They Are Changing, che bisognava impegnarsi in prima persona, che bisognava impegnarsi sulle necessità che la gente aveva, anche trasversalmente, spesso sollevò proteste parlando di temi che venivano considerati tra virgolette di destra, e tutte queste vicende qui. E non tutto quello che Pannella faceva era santificabile, fece certamente alcuni errori. Considero la candidatura della Cicciolina in Parlamento un errore, anche se poi, quando mi capitò di conoscere negli Stati Uniti Ilona Staller, era una donna ed è una donna simpatica, intelligente e rispettabile, però certamente quella elezione portò al qualunquismo. non tutti i suoi mezzi di esprimere la politica erano tutti commendevoli. C'era certamente, lo dico perché non, a Marco non sarebbe piaciuto, giulebbe che c'è l'incenso che c'è in corso in questi giorni, in queste ore su di lui. C'era spesso un eccesso di narcisismo, c'era spesso la promozione di personaggi di secondo rango solo perché in quel momento lui ne era colpito o gli facevano simpatia. Tutto questo fa parte dei limiti di un leader politico, ma quello che resta, l'essenza di Pannella, era la passione per la libertà, era la passione per i diritti civili e umani ed era la capacità di porre se stesso, il proprio corpo, qualcosa che poi è diventata importante con i famosi scioperi della fame, al centro dell'agone politico.
0: Grazie anche a Gianni Riotta, noi siamo in conclusione, peccato per l'ascoltatore di Teramo, ci richiamerà in altro momento, in altra occasione. Noi chiudiamo questa conduzione ringraziando Luciana Bruno dall'altra parte del vetro che ci ha mandato in onda, ringraziamo tutti e ciascuno, forse direbbe Pannella, coloro che ci hanno chiamato per tracciare un ricordo, per condividere un racconto e quant'altro. E chiudiamo con un ultimo contributo registrato poche ore fa da parte di un celebre scrittore. Enrico Brizzi, scrittore.
4: Io non l'ho mai conosciuto di persona, ma all'età del liceo i radicali rappresentavano qualcosa che era diverso dagli altri partiti, che aveva a che fare con dei principi e delle battaglie civili più che con un sistema ideologico, cosa che all'epoca li rendeva abbastanza unici sul panorama. Da ragazzi si è naturalmente antiproibizionisti, perché andare a rompere le scatole a qualcuno che fa qualcosa che a te non fa male? E, insomma, ascoltare Pannella, sia pure in forma mediata tramite la radio, tramite la televisione quando ci andava, le sue tribune politiche erano un genere letterario, cioè era grandioso, francamente. Io una volta lo sentii dire, perché se in Italia ancora la gente si preoccupa di avere il figlio omosessuale o la figlia puttana, siamo indietro secoli, cioè era un uomo che sapeva essere critico su tutte le arretratezze del nostro paese. Per farla brevissima, questo si capiva talmente bene già da minorenne che a 18 anni, il giorno in cui ho compiuto 18 anni, al primo banchetto ho preso la tessera dei radicali.
0: E ha trovato lui.

0: 16 e 6 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale. Noi continuiamo oggi a ricordare Marco Pannella nel decennale della sua scomparsa. Adesso vi proponiamo diverse interviste che sono state realizzate in questi giorni. E, Gabriele, con cosa iniziamo?
1: Partiamo con Paolo Mieli, che ricorda l'importanza e la lungimiranza della campagna sulla fame nel mondo e la scelta transnazionale.
2: Marco Pannella per me non è stato soltanto l'uomo delle grandi battaglie radicali, del divorzio, dell'aborto, a parte che alcune, quella dell'aborto l'abbiamo fatta quasi insieme, nel senso che io ero un giornalista dell'Espresso e l'allora direttore Livio Zanetti mi delegò, insomma, di affiancare Marco Pannella, e non vi dico con che fatica ho dovuto fare quel lavoro, nel senso che Marco era notoriamente un vulcano, però già da prima è stata una persona che, nonostante avesse alcuni anni più di me, è stata una persona molto particolare, nel senso che è stato un amico privato, non che ci vedessimo, che ci frequentassimo, ma era diverso da tutti gli altri politici perché aveva una spiccata sensibilità, avrebbe potuto essere uno scrittore, un artista, un violinista, qualcosa d'altro, una spiccata sensibilità che lo portava a seguire la vita del suo interlocutore, o almeno con me è accaduto questo. Ho vissuto stagioni delicate della mia vita e avrei avuto a fianco sempre il Pannella, che irrefrenabile, che doveva parlarti di mille cose, che voleva coinvolgerti in mille impegni, sempre quello, è ben inteso, però con una delicatezza e una capacità poi di sospendere la parte pubblica del nostro rapporto ed entrare nella dimensione privata, che non avevo mai trovato prima e non ho più ritrovato dopo. Poi c'è il Pannella che ricordiamo tutti a 10 anni dalla sua morte, e che ancora ci emoziona, capace, visionario, capace di travolgerci in iniziative di cui allora a volte neanche capivamo il senso, una per tutta la fame nel mondo. Mi ricordo con lui delle discussioni, perché si era ridosso di elezioni europee in cui il Partito Radicale aveva avuto un grandissimo successo, e mi veniva da dirgli: ma scusami, ma prosegui sulla linea del successo che hai ottenuto? No, lui volta pagina e ha un'intuizione, quella della fame del mondo, di cui oggi, 45 anni dopo, stiamo parlando tutti. Questo è una cosa che ancora mi colpisce il ricordo di serate a convincerlo che era una forma poetico demenziale di buttare a monte un patrimonio elettorale, e mi colpisce il senso di colpa per non aver capito all'istante di che cosa mi stava parlando e che cosa aveva intuendo. Ecco, questo era Marco Pannella, era un uomo che, per chi non l'ha conosciuto personalmente, mi dispiace per chi non l'ha conosciuto personalmente, perché oltre a quello di cui leggerete o ascolterete in questi giorni, aveva uno spessore umano davvero molto particolare, unico direi nella storia della politica italiana. Di più, a me, eravamo molto in confidenza, perché a me piaceva poi negli ultimi anni incontrarlo a Teramo, la sua città, dove tornava volentieri, un posto che è considerato lontano da Roma, per cui nessuno ci va, ma io ci andavo volentieri, mangiavo insieme, stavamo lì, e lì aveva ancora più spiccate quelle caratteristiche di cui ho parlato fino a questo momento, per cui ripeto, quando mi chiedono di Marco Pannella, io rispondo sempre alla stessa maniera: mi dispiace per chi non l'ha conosciuto, mi dispiace per chi non l'ha avuto come amico, e lascio ad altri il compito di raccontare una per una le sue grandi, grandiose battaglie.
0: Questo era Paolo Mieli. Adesso incominciamo e facciamo ascoltare dei professori, sempre su Marco Pannella, 10 anni dalla scomparsa. E allora adesso andiamo ad ascoltare Fulco Lanchester, che è professore emerito di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università di Roma, La Sapienza, e sono l'intervista realizzata da Michele Lembo.
3: Radio Radicale, parliamo dell'anniversario della morte di Marco Pannella. Sono 10 anni dalla morte di Marco Pannella, lo stiamo ricordando con diverse testimonianze e interventi. Abbiamo ospite in collegamento il professor Fulco Lanchester, professore emerito di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università di Roma, La Sapienza. Bentornato a Radio Radicale, professore.
4: Grazie, dottore. Allora, tornato nella facoltà di scienze politiche sull'Etere e quindi nella Radio Radicale, lo dico perché prima che lei mi faccia una domanda, sì. Uno dei momenti di collegamento con Marco Pannella fu quando gli dissi che Radio Radicale era una vera e propria facoltà di scienze politiche sull'Etere, e di questo si compiacque. Certo. Ed è anche una delle realtà.
3: Ecco, professore, dal suo punto di vista ci sono molti elementi per ricordare Marco Pannella e tentare di fare un bilancio. 10 anni cominciano a essere, diciamo, un buon momento per cercare di capire il contributo di Marco Pannella, che può essere valutato da diversi punti di vista, in termini di religione, di libertà, possiamo dire, in termini di idee, di ispirazione, anche per chi oggi intende diciamo agire nello scenario politico, ma anche in termini molto concreti, da un altro punto di vista, dal punto di vista appunto di conquiste di diritto, di strumenti, e anche, come ha detto lei, in termini di strumenti più ampi di vita della democrazia, appunto in termini di informazione. E Radio Radicale da questo punto di vista è davvero, diciamo, una testimonianza importante. Ma lascio la parola a lei, professore, per cominciare dall'argomento che ritiene più utile da questo punto di vista.
4: Beh, devo dire che Marco Giacinto Pannella, detto Marco, Giacinto è il nome, come tutti sanno, di suo zio, che era un monsignore della natia Teramo. Ha una caratteristica fondamentale di essere un personaggio al di fuori delle righe, nello stesso tempo europeo, italiano, globale, ma anche ritornato nella sua Teramo con radici, con Wurzel, direbbero i tedeschi, profonde. È nota la sua biografia ed è noto anche il suo contributo alla lotta per i diritti civili nel nostro paese sin dagli anni 50, ma soprattutto negli anni 60, 70 e 80. Il tema che interessa più in questo momento il mio incontro con Pannella è quello della sua critica al sistema partitocratico italiano, alla sua lotta contro la partitocrazia sregolata. In realtà il concetto di partitocrazia deriva da Roberto Lucifero di Aprigliano, in un suo volumetto del 1944, è stato ripreso da Giovanni Spadolini, da Giuseppe Maranini nel 1949, nella sua prolusione fiorentina all'anno accademico del Cesare Alfieri. rappresentativo nel dibattito pubblico della battaglia di Marco Pannella, che non era contro i partiti, ma era contro le degenerazioni partitocratiche e contro quella che, nonostante tutto, anche nel suo ultimo periodo, è stata la lotta contro la partitocrazia senza partiti. Ricordo un bel volumetto di Quaderni Radicali di Rippa del 2010, ma è già un segnale che venne dato negli anni 90, dopo la crisi di regime del 93 e l'inizio, credendo il superamento del bipartitismo imperfetto, del bipolarismo imperfetto. Ecco, la sua battaglia per il sistema elettorale. Nella fondazione nel 2010 della Lega per il Collegio Uninominale, di cui è stato vicepresidente, con cui si è collaborato anche nell'ultimo periodo della sua vita, che non vuol dire lui era per il collegio uninominale di tipo britannico, per il plurality, ma era aperto alla individuazione dei candidati e alla partecipazione degli elettori nella scelta, non il contrario dell'elezione, la nomina dall'alto, cosa che è nel dibattito attuale. Ed è per questo che volevo mettere in evidenza la discussione sul sistema elettorale, lo stabilicum, il meloncellum. Attuale richiama le battaglie di Marco Pannella degli anni 70, 80, 90 e anche di questo millennio con incredibile attualità.
3: Ecco, professore, lei ha sottolineato questo aspetto, cioè la capacità di lettura di Marco Pannella delle contraddizioni della impalcatura istituzionale che ci siamo ritrovati con il sistema nato dopo il fascismo, ma è molto importante, e su questo ecco, vorrei che lei magari insistesse un po', perché molto spesso Marco Pannella è ricordato per cose più note, le battaglie sui cosiddetti diritti civili, mentre questo aspetto che lei ha sottolineato, questa idea di intervenire nel sistema elettorale, ma di considerare ecco, anche diciamo dal punto di vista delle possibilità di inventare dei sistemi elettorali nuovi. Questa è stata una idea che l'ho accompagnato per tutta la sua esperienza politica. Lei è stato da questo punto di vista molto vicino a Marco Pannella in alcune occasioni, ha ricordato la Lega per l'uninominale. Ecco, è importante ricordarlo anche da questi punti di vista, forse sono aspetti che spesso vengono trascurati.
4: Il tema della battaglia per il collegio uninominale e l'individuazione, quello del rapporto fra elettore e rappresentante, che vede nella scelta del rappresentante un momento di partecipazione e di relazione continua anche nell'ambito di sistemi democratici di massa basati sui partiti. In questo non vedo alcuna contraddizione tra Pannella e il sistema dei partiti e la regolazione del partito politico la legislazione elettorale di contorno strutturata. Era contro un sistema che si basasse su nomine e isolamento della comunità politica dalle istituzioni, e la sua attività pratica è sempre stata quella di collegare e far partecipare.
3: Ecco, professore, volevo chiederle di sottolineare un altro aspetto di cui ha già parlato, ma mi sembra davvero importante, l'attualità. Ecco, lei ha detto che le idee di Marco Pannella dal punto di vista della possibile riforma del sistema elettorale del nostro paese sono davvero attuali anche nel dibattito che ci troviamo a seguire in queste settimane.
4: Sì, devo dire che nell'ambito della Lega per il collegio uninominale vi erano vari tipi di impostazioni e l'impostazione diciamo, dei cosiddetti neoparlamentaristi, quelli della democrazia di investitura, cozzava con l'interpretazione e l'impostazione di Marco Pannella. Che era un liberale democratico, non un democratico russoviano, e sotto questo punto di vista non poteva esserci che un contrasto con impostazioni che erano presenti agli inizi degli anni 2000, agli inizi degli anni 90, agli inizi degli anni 2000. E anche nel 2010 e tutt'oggi sono rilevanti e presenti in alcuni progetti di legge che stanno in discussione davanti alle Camere.
3: Professore, lei ha seguito Marco Pannella, l'iniziativa radicale in diverse occasioni, però volevo chiederle di fare una riflessione sul ruolo di Radio Radicale, altra creazione, diciamo, della mente, dell'inventiva di Marco Pannella e anche l'idea di mettere insieme un archivio. Ecco, lei si è occupato anche dell'archivio di Radio Radicale come risorsa oggi per gli studiosi, ma anche come, diciamo, luogo in cui i cittadini possono conoscere quello che avviene, quello che è avvenuto nei meccanismi della nostra democrazia, ma anche conoscere proposte che ci sono state. Prego.
4: Ecco, devo dire che l'archivio di Radio Radicale è un documento insostituibile per la storia contemporanea italiana dagli anni 70 in poi, dal 1976, diciamo 1979, e funziona di più dal 79 in poi, e non si può prescindere dall'archivio di Radio Radicale che è una testimonianza della crisi, della prima fase della storia costituzionale, della storia della Costituzione repubblicana tra la fine degli anni 70 e il 1993 e la nuova fase dopo il referendum del 18 aprile del 1993. Che Giuliano Amato commentò come una vera e propria crisi di regime, credo il 22-23 aprile di quello stesso anno, fino ad oggi. Ecco, Radio Radicale ha questa capacità, dicevo, non soltanto di formazione e articolazione sull'etere come una facoltà di scienze politiche, lo dice un docente della facoltà di scienze, della prima facoltà di scienze politiche italiana, prima dal punto di vista della sua fondazione nel 1925, ma non soltanto. Perché è vi è una capacità di raccogliere documentazione su problemi del sistema politico, del sistema sociale italiano, no, del dibattito politico e della evoluzione della dinamica della situazione politica internazionale, non soltanto per quanto riguarda l'Europa, ma per quanto riguarda l'Asia, per quanto riguarda l'Africa e le Americhe. Ecco, per questo titillavo Marco Pannella dicendo che era molto simile alla facoltà di scienze politiche. E in questo, nella capacità di formazione, dei cosiddetti pentatleti, cioè persone che spaziavano su vari campi e nello stesso tempo potevano sceglierne uno per approfondirlo in maniera sistematica. E da buon laureato in giurisprudenza della facoltà di giurisprudenza di Urbino, Lanfranco Palazzolo vi si ha approfondito le vicende accademiche sia a Roma della fine degli anni 40, gli inizi degli anni 50, sia quelle della sua laurea ad Urbino, dava la dimostrazione di un'apertura a tutto campo di Marco Pannella nello scibile, non soltanto dal punto di vista giuridico, ma dal punto di vista politico, istituzionale e sociologico.
3: Ecco, professore, prima di salutarla e ringraziandola davvero molto per questo suo contributo in questo importante appuntamento di queste ore, lei è un appassionato docente, professore, rapporto costante con i giovani. Se dovesse indicare dei motivi, ecco, un giovane oggi, per conoscere, qualora non lo conoscesse, Marco Pannella, quali sarebbero?
4: Beh, l'esemplarità della sua dedizione verso il pubblico e partendo dai diritti civili e facendo penetrare la comunità sociale, la comunità politica nelle istituzioni, ma non restringendo alle istituzioni nazionali, ma a quelle europee e a quelle internazionali e globali. Ecco, quando 10 anni fa ho salutato Marco Pannella con un annuncio sulla Repubblica, gli ho detto che ritornava a casa, ma la sua casa non è soltanto Teramo, senza commozione, e l'Italia, l'Europa e il mondo.
3: Allora, grazie, grazie molto davvero al professor Fulco Lanchers, lo ricordiamo, professore emerito di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università di Roma, La Sapienza. Grazie ancora, professore.
4: Grazie a lei.
1: Radio Radicale, sono le 16:29 e stiamo ascoltando i ricordi a Marco Pannella nel giorno del decimo anno dalla sua scomparsa. Abbiamo ascoltato Fulco Lanchester nell'intervista di Michele Lembo e il ricordo a Marco Pannella arriva e continua ad arrivare da tutto il mondo della politica, tra cui ricordo adesso, arrivato poco fa, del presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ha detto: Marco Pannella ha portato al centro del dibattito idee radicali. Oggi ci sono molti scontri tra leader, meno scontri tra le idee. Invidio quell'epoca in cui si dibatteva sulle idee. Continua poi Fontana: quello di Pannella è un lascito importante anche per chi non condivide le sue idee, un insegnamento per tutti. Ha usato la democrazia per fare politica e questo dovrebbe essere fare politica, non per interesse personale, per un posto o per narcisismo, ma avere idee sul futuro del paese. E a ricordare Pannella è stato anche Pier Ferdinando Casini, che ha detto che il suo grande merito è stato quello di obbligare al dialogo anche quelli che avevano idee più lontane dalle sue. Le sue battaglie hanno trasformato profondamente la società italiana. Ridurlo al laico contro il cattolicesimo sarebbe riduttivo. Voglio essere con quelli che tutti scartano, scriveva Pannella nella sua ultima lettera al Papa, quella lettera che terminava con la scritta in stampatello: Ti voglio bene. Negli ultimi anni, continua Casini, in cui si agitava il cappio in Parlamento, lui rimaneva fieramente garantista. Era certamente un uomo controcorrente, carismatico. Pochi come lui riuscivano a riunire persone diverse attorno a un obiettivo. Lo sciopero della sete e della fame per i seggi vacanti a Montecitorio lo portarono a condizioni terribili. Gli ultimi bollettini medici parlavano di punto di non ritorno. Berlusconi mi pressava al telefono perché risolvessi il problema dicendomi che saremmo diventati famosi per aver ucciso Pannella. Fortunatamente non andò così, aggiunge e conclude Casini. E continuiamo ad ascoltare il ricordo di di Pannella a 10 anni dalla sua scomparsa, e lo facciamo sentendo Michele Cortellazzo, che è stato preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Padova, accademico ordinario dell'Accademia della Crusca. Lo sentiamo con Michele Lembo.
5: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Michele Cortellazzo, che innanzitutto ringraziamo per la sua disponibilità. Bentornato a Radio Radicale, professor Cortellazzo.
6: Grazie a voi di chiamarmi ogni tanto.
5: Professore Michele Cortellazzo è professore emerito presso l'Università degli Studi di Padova e attualmente accademico ordinario dell'Accademia della Crusca. Gli affezionati ascoltatori di Radio Radicale ricorderanno un saggio di parecchio tempo fa che aveva un titolo molto particolare, era questo: Il Guitto Marco, appunti per un ritratto linguistico di Pannella, un saggio che apparve sull'autorevole, davvero affascinante rivista che si chiamava Belfagor nel 1980. Il professor Cortellazzo da lì sviluppò una riflessione sulla specificità del linguaggio politico di Marco Pannella. Vogliamo partire da qui per ricordare forse uno degli aspetti meno evocati nel ricordo di Marco Pannella a 10 anni dalla sua scomparsa.
6: Io ho riletto adesso questo articolo perché non lo ricordavo, e mi ha colpito molto quello che scrivevo, non per quello che scrivevo io, ma per quello che ha fatto Marco Pannella, perché ha anticipato un andamento della lingua politica che si è sviluppato in questo secolo, e quindi con un'anticipazione di una 20 anni. Non è stato solo un aspetto, diciamo, di tipo linguistico. Dal punto di vista linguistico, Pannella giocava sul paradosso, sulla manipolazione dei significati, ma non per nasconderli, ma per far vedere verità nascoste, per cui estendeva il concetto di abrogazione dalle leggi alle persone, rovesciava il concetto di droga, rovesciava il concetto di ostruzionismo, di voto nullo, che in quegli anni erano dei punti di forza della politica radicale. Ma poi è stato uno dei primi che ha cercato di dare alla politica una prospettiva anche di spettacolo, per cercare di catturare l'attenzione delle persone. E quello che a me pare importante è appunto questa anticipazione di quello che è avvenuto dopo, perché possiamo interpretare con la chiara sensazione che Pannella ha avuto di altri, di quella che oggi si chiama la disaffezione alla politica, e che quindi bisognava in qualche maniera prevenire, rendendosi più accattivanti, ma non nel senso del venditore, ma nel senso di chi è capace di attirare l'attenzione. Molte delle cose che ho scritto in quell'articolo, anche poi sul protagonismo di Pannella, sono appunto delle anticipazioni di cose che oggi fanno parte della politica. La personalizzazione: quanti di noi conoscono veramente i partiti politici e non li identificano invece con il leader, che era quello che è accaduto per molti con il Partito Radicale, nonostante che ci siano stati ovviamente molti altri appartenenti di rilievo al partito, però nella visione di tutti il Partito Radicale significava Marco Pannella, e appunto un po' anche nella teatralizzazione della politica, che però io interpreto come un tentativo di attirare l'attenzione di un pubblico che stava assuefacendosi a una politica noiosa, e che poteva essere una cosa che non riguardava ognuno di noi.
5: Ecco, professore, questa sua riflessione è molto importante, perché poi ci può portare anche a delle questioni che sono state affrontate più tardi negli anni. Successivamente Marco Pannella, successivamente al periodo a cui lei ha fatto riferimento nel suo saggio, di cui parlavamo poco fa, era stato accusato poi in questa sua specificità di essere troppo complesso nel suo ragionamento, ma forse era questo proprio il particolare, veramente singolare equilibrio che Marco Pannella era riuscito riuscito a raggiungere con le strategie di cui ha parlato lei, e che con poi davvero l'imperativo morale di cercare di mantenere il più possibile intero il ragionamento e non relegarlo invece alle stanze dove invece la politica spesso si svolgeva e a volte si svolge, no? Quindi di rendere pubblico anche il ragionamento, la speculazione sulla prospettiva politica che cercava di immaginare.
6: Certo, qui possiamo vedere agli occhi dell'oggi quasi, non dico una contraddizione, ma non dico una doppia personalità, perché poi se no, insomma, due prospettive che si incrociano. Perché da una parte ci sono tutte queste tecniche per rendersi più visibile ad occhi che magari non volevano guardare, ma dall'altro l'uso non solo di una lingua che sosteneva un ragionamento, ma che spesso per rendere più, da una parte più chiaro, ma anche rendere più sfidante il ragionamento, giocava, come dicevo, sul paradosso, sul rovesciamento dei valori semantici, cioè tutte cose che richiedevano a chi veniva attratto dalla teatralizzazione poi di impegnarsi a comprendere, se ci riusciva, questo è il punto di domanda ovviamente, il pensiero del politico, in questo caso appunto di Pannella, che non era un pensiero banale.
5: Certo.
6: Adesso io non so dire se ci sia riuscito o meno, ma è chiaro che la prospettiva del parlante, che è quella che noi in questo momento stiamo vedendo, era questa.
5: D'accordo, professore, mi pare uno spunto davvero interessante per cercare di sviluppare, a partire forse dall'oggi, anche un ragionamento. L'ultima, un ragionamento sulla memoria, ecco, su cosa cercare di comunicare. L'ultima domanda che le faccio è proprio questa. Lei che appunto è una persona che è a contatto con i giovani ancora oggi, con la sua importante attività presso non solo l'Università degli Studi di Padova, cosa direbbe a un giovane che volesse conoscere o che non sapesse chi è Marco Pannella?
6: Di guardarsi qualche filmato, magari comparandolo a quello di altri politici del tempo, perché io credo che ovviamente proporre Pannella oggi così, diciamo, a freddo non ha senso, perché la politica è ben radicata nella storia. Però se uno vuole capire anche quali sono i processi che sono avvenuti nel tempo, io direi YouTube ci offre grande materiale. Vediamo Pannella e vediamo, che so, Aldo Moro, sto parlando dei grandi, vediamo Enrico Berlinguer e cerchiamo di capire come questi grandi, tutte persone stimabili, comunicavano in maniera diversa, e da questo iniziare anche qualche riflessione.
5: Allora grazie molte davvero al professor Michele Cortellazzo, lo ricordiamo, professore emerito alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Padova, attualmente accademico ordinario dell'Accademia della Crusca. Grazie professore, grazie davvero.
6: Grazie a voi e alla prossima volta.
0: Ed era il professor Michele Cortellazzo. Siete all'ascolto di Radio Radicale, sono le 16:39 minuti. Noi continuiamo a farvi ascoltare interviste, perché oggi ricorre il decennale della scomparsa di Marco Pannella. Adesso vi facciamo ascoltare Lucia Bonfreschi, storica, autrice del libro Un'idea di libertà, il partito radicale nella storia d'Italia 1962-1988, edito da Marsiglio.
7: Ora vado rapidamente per punti. Io credo che la figura di Marco Pannella possa essere ancora oggi molto importante, anche per chi appunto non lo ha conosciuto, sia per le sue battaglie sui diritti civili e umani, appunto la sua battaglia per questi diritti e per il rispetto di questi diritti da parte di qualsiasi organo dello Stato e in qualsiasi situazione concreta in cui poi i cittadini si trovino a vivere. Poi va ricordato sicuramente per il suo impegno europeista, cioè per la sua idea dell'Europa come insieme di democrazie impegnate nella difesa dello Stato di diritto e nella difesa della democrazia. Quindi Europa che doveva essere consapevole dei propri difetti, ma consapevole anche del fatto che il suo obiettivo era questo. E poi c'è sicuramente un altro motivo, secondo me molto importante, per conoscere Marco Pannella, è che era la sua idea di politica, cioè sicuramente la sua idea di una nobiltà della politica. La politica non era solo una passione personale di Pannella, ma era la convinzione che la politica riguardasse tutti, che tutti prima o poi dovessero misurarsi con questa, e che se la politica è scontro, è anche tentativo di comprendere le ragioni dell'avversario ed è comunque sempre rispetto dell'umanità dell'avversario. La figura di Marco Pannella nella vita politica della Repubblica Italiana è una figura sicuramente di spicco, è una figura molto importante, probabilmente tra le più importanti della vita politica italiana. Il suo contributo alla vita civile e politica italiana può essere suddiviso in alcune fasi, proprio per comodità di analisi, no? Anche se poi in realtà tra queste fasi ci sono tantissime continuità. C'è una prima fase, quella che va dalla seconda metà degli anni 60 fino alla fine degli anni 70, e che è sostanzialmente la fase in cui viene riconosciuto maggiormente dagli altri politici e dagli storici il contributo di Pannella, è la fase cosiddetta delle battaglie per i diritti civili. Perché? Perché in effetti dalla seconda metà degli anni 60 Pannella porta avanti un nuovo modo di fare politica, ma soprattutto porta avanti nuovi temi che lui ritiene che la politica italiana debba affrontare e che invece la politica italiana non affrontava. E sono nuovi temi, appunto, i diritti civili, dal divorzio all'aborto, ma anche la libertà di espressione, il trattamento dei detenuti nelle carceri, e così via, no? Quindi è il tentativo, per tanti versi anche riuscito, di rimodulare in senso libertario il rapporto tra lo Stato e l'individuo. Rimodulazione che invece era sostanzialmente negletta e finanche avversata dai principali partiti politici della Repubblica Italiana. E questa stagione è poi continuata fino alla fine degli anni 70, cioè basta ricordare appunto che la legge sull'aborto e la legge Basaglia, approvate sì dal Parlamento, furono approvate dal Parlamento per superare dei referendum radicali, cioè dei referendum sui quali Pannella e i radicali avevano raccolto le firme nel 77. E che appunto spinsero il Parlamento ad occuparsi di questi temi. Questa stagione dei diritti civili trova poi il suo prolungamento tra continuità e discontinuità, ma io ci vedo molta continuità, trova il suo prolungamento, dicevo, negli anni 80 e nei decenni successivi. Certo, la battaglia di Marco Pannella non si chiama più la battaglia per i diritti civili, ma si chiama la battaglia per la giustizia giusta negli anni 80 e poi le battaglie per i diritti umani. Per i diritti umani non più non solo in Italia e in Europa, ma anche al di fuori dell'Italia e dell'Europa. E qui, secondo me, c'è una importante continuità tra le battaglie di Marco Pannella per i diritti civili negli anni 60 e negli anni 70 e il tema della difesa dello Stato di diritto e della certezza del diritto negli anni 80 e negli anni 90. Cioè, non è importante, è sì centrale avere delle leggi che riconoscano i diritti degli individui, ma è altrettanto importante che queste leggi, che questi diritti vengano poi rispettati nella vita di tutti i giorni. E il tema dei diritti umani, il tema dei diritti umani che dovevano essere rispettati, salvaguardati, promossi anche al di fuori dei confini italiani, al di fuori dei confini europei, ci porta poi sul secondo tema, sulla seconda grande fase dell'impegno politico di Marco Pannella, che è stato un impegno politico nell'internazionale. Molto molto rapidamente Marco Pannella si è impegnato su grandi, cioè Marco Pannella ha capito a partire già dalla fine degli anni 70 che le condizioni di fare politica stavano cominciando a cambiare, cioè per l'impatto, no, della cosiddetta globalizzazione a partire dalla fine degli anni 70, impatto sulla vita economica ma anche sulla vita politica dello Stato italiano e, delle altre democrazie europee, Pannella capisce che anche la politica italiana doveva aprirsi ai temi dell'internazionale, e da qui appunto la sua battaglia contro la fame nel mondo, il suo impegno importantissimo per gli Stati Uniti d'Europa a partire dall'inizio degli anni Ottanta, tema che poi si è radicato, no, nella stessa azione, nello stesso pensiero di Marco Pannella. E appunto poi, come dicevo, anche l'impegno per i diritti umani e per l'evoluzione in senso democratico dei paesi che uscivano dai decenni della dittatura comunista nell'Europa dell'Est. Quindi insomma credo che la figura di Marco Pannella sia stata veramente una figura molto importante per la vita politica italiana, e che Marco Pannella abbia capito anche con un certo anticipo rispetto ai politici che facevano politica nei decenni in cui lui si trovò a occuparsi di politica, abbia capito con un certo anticipo cambiamenti molto importanti e molto radicali delle condizioni e della politica del Novecento.
1: Radio Radicale, erano queste le parole di Lucia Bonfreschi, storica, autrice del libro Un'idea di libertà, il partito radicale nella storia d'Italia dal 1962 al 1988, edito da Marsilio. State ascoltando Radio Radicale, sono le 16:48 e noi stiamo ricordando Marco Pannella a 10 anni dalla sua scomparsa, e continuiamo a ricordarlo con un messaggio di Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo del Partito Democratico.
8: Buongiorno a tutti e a tutti, mi dispiace davvero molto non essere lì con voi per ricordare Marco Pannella, ma lo faccio da Strasburgo e sono sicura che avrebbe apprezzato il luogo dal quale lo faccio, perché questo Parlamento europeo lo ha visto protagonista di tantissime battaglie radicali, non violente e giuste per il futuro della nostra Unione Europea. Pannella non è stato soltanto il protagonista di alcune tra le più importanti battaglie civili italiani, è stato qualcosa di molto più raro, un uomo politico capace di vedere con anticipo le crepe della democrazia europea occidentale, intuendo prima degli altri dove si sarebbero manifestate le grandi crisi del nostro tempo. E quello che colpisce a 10 anni dalla sua scomparsa è quanto molte delle sue urgenze appaiano oggi non soltanto attuali, ma incredibilmente e drammaticamente inevase, in un'epoca dominata dalla comunicazione istantanea, dagli algoritmi, dalla trasformazione della politica in una specie di flusso di immagini e anche di reazioni. Marco Pannella continua a rappresentare un'idea opposta, diversa della vita pubblica, opposta, cioè la politica come profondità, come studio, come tensione morale, anche come capacità di assumersi il peso dell'impopolarità. Perché Pannella parlava di tante cose giuste che spesso erano anche scomode, impopolari. Parlava degli Stati Uniti d'Europa, quando gran parte della politica italiana considerava l'integrazione europea poco più di una necessità economica. E invece lui aveva compreso che senza un'Europa politica, federale e realmente sovrana, il continente sarebbe rimasto fragile, sarebbe rimasto incapace di difendere se stesso e anche i propri valori democratici davanti all'avanzata delle autocrazie e dei nazionalismi aggressivi, come purtroppo stiamo vedendo nel corso di questi anni. E oggi, davanti alla guerra che è arrivata nel cuore dell'Europa, all'aggressione russa contro l'Ucraina, quelle intuizioni assumono un carattere quasi davvero profetico. per anni parlare di difesa comune europea sembrava una specie di suggestione federalista di qualche matto destinato appunto a convegni. E invece Pannella aveva capito un punto decisivo: non esiste libertà politica senza la capacità di proteggerla. Non esiste autonomia democratica se la sicurezza dell'Europa dipende interamente dagli equilibri di altre potenze. E allo stesso modo aveva intuito con larghissimo anticipo la natura dell'imperialismo putiniano, il rischio anche rappresentato dalla normalizzazione delle culture autoritarie. Mentre troppi in Europa guardavano alla Russia attraverso il filtro degli interessi economici, delle convenienze geopolitiche, quasi tutti, ahimè, Pannella vedeva già avanzare un modello fondato sulla repressione del dissenso, sulla manipolazione dell'informazione, sulla destabilizzazione delle democrazie occidentali. Ma sarebbe riduttivo leggere Marco Pannella soltanto come un anticipatore degli eventi geopolitici. La sua grandezza è stata anche quella di aver sempre tenuto insieme la questione delle libertà individuali con quella della qualità della democrazia, con quella della qualità democratica delle istituzioni. I diritti civili per lui non sono mai stati una concessione, una

0: Pannella aveva intuito che il problema del futuro non sarebbe stato soltanto la censura esplicita, ma la manipolazione permanente dell'informazione, la confusione tra verità e propaganda, la riduzione della conoscenza a flusso incontrollato dominato da interessi economici, politici e anche tecnologici. Marco Pannella aveva compreso tutto questo molto molto prima degli altri. Ed è forse proprio questa la ragione per cui la sua figura continua ancora oggi a risultare scomoda, perché ci obbliga a misurarci con il vuoto di visione della politica contemporanea, con la sua incapacità di guardare oltre l'immediatezza del consenso, no? Oltre la convenienza elettorale. Cito qui Pannella: noi siamo diventati radicali perché ritenevamo di avere delle insuperabili solitudini e diversità rispetto alla gente, quindi una sede alternativa profonda, più dura, più radicale di altri. Noi, diceva Pannella, non facciamo i politici, deputati e leader, lottiamo. Lottiamo per quel che dobbiamo e per quel che crediamo, ed è questa la differenza che prima o poi, speriamo, non troppo tardi, si dovrà comprendere. E allora io spero, 10 anni dopo, che quel momento arrivi presto. Nel frattempo noi non possiamo far altro che continuare a lottare per la democrazia, per la libertà e per lo Stato di diritto.
1: Ed era la vicepresidente del Parlamento europeo, esponente del Partito Democratico, Pina Picerno. Continuiamo a ricordare Marco Pannella nel 10° anniversario della sua scomparsa. Adesso vi facciamo ascoltare Gianni Cooperlo, deputato, presidente del Centro Studi del Partito Democratico. Lo ha intervistato Gianfranco Palazzolo.
2: Radio Radicale, siamo con Gianni Cooperlo per ricordare Marco Pannella 10 anni dalla sua scomparsa. Allora, io le volevo chiedere, insomma, io ricordo perfettamente che Pannella spesso, quando scriveva qualche articolo o comunque faceva qualche riflessione, mi chiamava e mi diceva: chiedi a Cooperlo cosa pensa del mio articolo, cosa pensa di il... Sì, ricordo che me l'ha chiesto distintamente in più di una circostanza, e allora non potevo evitare di intervistare Gianni Cooperlo. Allora, quando ha conosciuto Pannella, e che cosa ricorda di Pannella per il patrimonio, l'immenso patrimonio politico che ha lasciato a questo paese?
3: Forse dovevi dire quando l'ho visto la prima volta e quando l'ho conosciuto, perché sono due momenti distinti, nel senso che l'ho visto nel 1978, credo di ricordare bene l'anno, perché si vota per le elezioni comunali a Trieste, la mia città. C'era stato il Trattato di Osimo nel 1975 e poi nel 76 la nascita della lista per Trieste, e in quell'anno le elezioni vennero vinte dalla lista per Trieste, che l'ex sindaco Manlio Cecorini era il primo segnale clamoroso di una diaspora del voto democristiano. La DC subì una sconfitta pesantissima e in qualche modo anche un po' un antesignano del processo leghista degli anni e dei decenni successivi.
2: Come si chiamava il melone?
3: Il melone di Trieste. E in quel consiglio comunale, che concentrò l'attenzione anche mediatica, insomma, di un pezzo dell'informazione italiana, ma anche della politica, io avevo iscritto alla Federazione Giovanile Comunista, però in quel consiglio comunale venne eletto Marco Pannella e venne eletto anche Giorgio Almirante. Ho questo ricordo della mia città, dove il consiglio comunale ospitava queste due figure della politica nazionale. E la presenza di Marco Pannella a Trieste era una presenza che aveva un carattere abbastanza periodico, insomma, non voglio dire costante, ma la cultura radicale era ben presente. Credo che in quegli anni o poco dopo il Partito Radicale elesse segretario nazionale Giulio Ercolessi, che era espressione del movimento radicale della mia città. E questo è stato il contatto visivo, diciamo, in Piazza Unità d'Italia, sotto il municipio, la presenza di Marco, che si imponeva anche nella sua fisicità, oltre che nel suo carisma. Poi l'ho conosciuto invece quando, qualche anno più tardi, mi è capitato di dirigere la Federazione Giovanile Comunista del PC a livello nazionale, e intervenni in alcuni

0: occasioni a dei congressi del Partito Radicale, uno in particolare che si svolgeva all'Ergife, quindi sull'Aurelia qui a Roma, quel gigantesco albergo che ospitava molti convegni, congressi, assemblee, e noi tenevamo un'assemblea nazionale della FIGC e contestualmente in un'altra sala c'era il congresso, forse il congresso transnazionale, adesso non ricordo se il Partito
1: Probabile
0: Radicale, è
1: transnazionale.
0: molto probabile, e venne invitato, anzi il partito mi disse di andare a portare il saluto anche del PC a questo congresso. Intervenni dicendo le cose che allora poteva dire il segretario della Federazione Giovanile Comunista al congresso dei radicali, quindi con qualche brusio e mormorio ad un certo punto della platea. Allora io mi rivolsi alla presidenza dove c'era appunto Marco e gli chiesi: ma sto dicendo qualcosa di sbagliato? No, no, stai dicendo tutte cose giuste, che poi non era quello che pensava. Però insomma fu un rapporto. E poi mi è capitato nel corso del tempo, degli anni, di incrociarlo parecchie volte. Facciamo una bellissima assemblea di un giorno e mezzo, credo, nella sede del Partito Radicale, dopo le elezioni del 94, ma poi anche dopo quelle del 2001. Insomma, più volte è capitato questo. E poi qui alla Camera, ogni tanto passava ed era sempre una presenza che si notava, ma non solo per il carattere, il profilo, il carisma, come dicevo, ma anche per le cose che diceva e che sosteneva. Detto tutto questo, che è la brevissima parentesi, almeno troppo breve parentesi personale e aneddotica, poi Marco Pannella è stato una figura abbastanza unica, direi unica e in qualche misura gigantesca della vicenda politica del nostro paese, e il fatto che abbia scortato e impresso il suo nome, la sua impronta ad alcune delle battaglie civili e politiche più significative dei decenni che abbiamo alle spalle, credo sia un merito che gli vada riconosciuto. Non ci sono molti leader, uomini politici, uomini e donne, che possono dire di aver lasciato una traccia di sé nella logica più importante per la dimensione, credo, della politica, che è incidere sulla costituzione materiale del paese, no? Sulla vita delle persone. Ecco, le battaglie. Alcune delle battaglie, le più significative che Marco ha condotto nel corso degli anni e che hanno portato a leggi di pura civiltà in questo paese, hanno senz'altro conosciuto un contributo decisivo da parte sua, e questo lo rende in qualche modo una figura alla quale tutti noi, indipendentemente, vorrei dire, dall'appartenenza politica dell'oggi, siamo profondamente debitori.
1: Ritiene che sia stato un po' il precursore del Partito Democratico, nel senso che io ricordo che quando lui ruppe con Craxi nella seconda metà degli anni Ottanta, puntò molto sull'evoluzione del PC quando si trasformò in Partito Democratico della Sinistra. Lei si ricorda questo tipo di propensione da parte di Pannella prima della stagione berlusconiana?
0: Ma adesso non voglio sbilanciarmi su terreni che non credo di poter conoscere, anche perché non ho avuto, al netto delle cose che ho detto, una consuetudine come tante altre hanno avuto nei confronti di questa figura. Penso che lui non potesse che guardare con favore alla svolta di Occhetto dopo l'89 e alla nascita del Partito Democratico della Sinistra. Perché Pannella non è mai stato comunista e in qualche modo aveva, credo, anche lui quella forma di rispetto nei confronti di un partito che ha caratterizzato la sua identità come una forza che ha dato un contributo abbastanza rilevante, no? Alla costruzione, al rafforzamento e alla tenuta della democrazia nel nostro paese. Ma la sua cultura liberale, libertaria e la sua attenzione verso le tematiche che hanno visto spesso il PC, quel partito, arrivare con un po' di ritardo all'approdo e al traguardo di una consapevolezza e di una volontà di battersi per quei diritti, per quelle libertà, credo che abbia espresso nei confronti di quella fase di transizione della sinistra italiana e del PC in particolare un atteggiamento, non so se definirlo di benevolenza, comunque di attenzione, anche di attenzione critica, perché poi le critiche nei confronti del partito nel quale io sono cresciuto, nel quale ho militato, Marco Pannella non le ha mai mandate a dire, non le ha mai fatte mancare. Però penso sempre con un atteggiamento di sincera attenzione e anche di rispetto verso parte di quel gruppo dirigente, di quelle figure, abbastanza autorevoli e in qualche caso carismatiche che hanno caratterizzato la storia del PC come la storia di altri partiti della Prima Repubblica, che poi lo si possa ritenere e considerare un po' la prepista, diciamo l'ideologo del Partito Democratico, ma questo non...
1: Non ho detto l'ideologo, ma comunque lui fece più di un'iniziativa per un grande Partito Democratico, sì, perché credo... voleva in Italia il bipartitismo.
0: Ma sì, questo credo che corrisponda in buona misura a ciò che effettivamente è accaduto. Però penso anche, qui posso sbagliarmi, insomma, chi, amici, compagni del Partito Radicale potrebbero facilmente smentirmi, che in lui c'era una vera affezione, un vero affetto, un vero legame con la cultura radicale, con quel movimento, quella storia che ha saputo coltivare, difendere, esprimere nel corso del tempo, collocandolo quasi sempre, direi, dalla parte giusta.
1: Certo. Questo modo di fare politica con il corpo, con i digiuni, con gli scioperi della sete, con iniziative estreme, come l'ha trovato? Allora, c'entra Gandhi o è proprio era il metodo di Pannella, e perché nessun altro sistematicamente in Italia ha fatto come lui, portando anche agli estremi questo tipo di battaglia, se si è posto questa domanda?
0: Sì, in questo c'era molto lui. Io ricordo che a margine di una di quelle assemblee, di quegli incontri che facevamo alla sede del Partito Radicale, in una pausa, lui parlò con me, con altri di noi, e spiegò che stava conducendo o aveva appena esaurito, concluso uno dei suoi periodici scioperi della fame, e ci spiegava che alcuni medici avevano approfondito anche le conseguenze di queste sue scelte così radicali sul suo organismo, sul suo corpo, dando e offrendo a lui anche delle spiegazioni che riguardavano un po' la sfera medica persino, ma lo diceva, lo raccontava rivendicando in qualche modo la cultura che stava all'origine di quella scelta. Sì, lui ha fatto, lei dice benissimo, del corpo un'arma e uno strumento pacifico e non violento, che era sì di testimonianza, ma era di lotta, di battaglia, di conflitto, no? Il conflitto inteso nel senso più nobile, più puro del termine. Io invito sempre, se mi capita di parlare con qualche ragazzo più giovane, a diffidare di una idea della politica priva di conflitto, depurata del conflitto. Il conflitto è l'anima di una democrazia viva e vitale, e lui ha proiettato la dimensione del corpo in questo, forse anche, mi permetto di dire, mutuando, lei citava Gandhi, le forme della non violenza, le forme più estreme, ma anche mutuando un po' la cultura femminista, il pensiero delle donne, quindi l'idea che in qualche modo quel corpo diventasse anche l'espressione, la testimonianza, no? Di una scelta appunto molto convinta sotto il profilo dei valori, dei principi. E perché non c'è stata una eredità da questo punto di vista? Questo non saprei. Se penso alla cultura politica dalla quale provengo io, quella forma di testimonianza, di lotta, di conflitto non era parte della cultura comunista, e quindi in qualche modo era espressione di un altro modo di intendere, di approcciare la politica. Però io credo che quella sua capacità di utilizzare, tra virgolette, anche il suo corpo in una forma espressiva, comunicativa, abbia avuto un'incidenza, un peso notevole, come altre forme di iniziativa e di comunicazione, insomma. Tribuna politica, quale anno era il bavaglio?
1: 78.
0: 78.
1: Maggio 78, beh, maggio, insomma, giugno, forse giugno 78, con Spadaccia.
0: Di Marco con il bavaglio in un silenzio prolungato di qualche minuto, beh, è qualcosa che insomma fa parte della memoria storica della televisione italiana e della politica di questo paese.
1: Senta, un'ultima questione prima di ringraziarla, glielo chiedo a lei perché lei ha avuto un percorso politico molto coerente, insomma, nel senso...
0: Ortodosso.
1: Ortodosso non mi piace. Io preferirei utilizzare il termine coerente più che ortodosso, perché gli do un'accezione negativa al termine ortodosso, perché la considero una persona molto intelligente. Ma le volevo chiedere questo. Noi abbiamo visto nel corso degli anni Pannella dialogare, difese una volta Di Battista perché aveva detto che bisognava dialogare con la parte più estrema dell'Islam, provò a fare un gruppo tecnico con Le Pen al Parlamento europeo, fu il primo ad andare fuori dagli schemi a un congresso del Movimento Sociale Italiano, propose un'alleanza con Storace per le regionali, insomma ha fatto delle cose e dialogato con esponenti politici al di fuori di uno schematismo che esiste tra sinistra e destra. Questo modo di spiazzare tutti, come l'ha trovato? Attraverso il dialogo che lui professava con tutti. Io ricordo ancora oggi esponenti del Movimento Sociale Italiano vengono a dire, quando parlo di Pannella gli si illuminano gli occhi, è venuto da noi quando non veniva nessuno.
0: Ma anche qui forse va fatta una distinzione. Io penso che lui sia stato davvero un uomo del dialogo, l'ha saputo coltivare anche come espressione di quella cultura pacifista, non violenta, liberale, libertaria, che ha caratterizzato tutto il suo lungo percorso politico. Poi non sempre questa volontà, disponibilità e cultura del dialogo si traduceva in iniziative politiche che potevano essere condivise, di volta in volta potevano esserlo o non esserlo. Lei ha ricordato la potenziale alleanza con Le Pen, insomma io francamente ritengo...
1: Il gruppo tecnico, era un gruppo tecnico sì. Perché...
0: Ecco, io personalmente continuo a credere nella mia modestia che tutto sommato la sinistra e la destra esistono e soprattutto continuo a pensare che sia un bene che continuino ad esistere e infine continuo ad essere abbastanza convinto che a fronte di chi sostiene con tono più o meno enfatico che la distinzione tra sinistra e destra non esiste più, tendenzialmente chi lo dice poi pende verso destra. Però detto questo rimane in sé la testimonianza, ripeto, la biografia, la storia di un uomo che ha fatto della sua vita un manifesto politico, l'ha fatto persino, voi state giustamente ricordando il decennio della morte di Marco, l'ha fatto persino negli ultimi mesi, no? Nelle ultime settimane, con questa sua incredibile volontà di condividere anche questi momenti con i suoi amici, con le persone che lo andavano a trovare e in qualche modo a salutare, a congedarsi da lui, perché era il suo modo di congedarsi da questa vita unica e abbastanza straordinaria. E difatti è molto difficile, alzando lo sguardo, noi ci troviamo nel cortile della Camera in questo momento, non penso che sarebbe lo stesso anche in altri palazzi della politica, è abbastanza difficile se non impossibile alzare lo sguardo e pensare di trovare qualcosa o qualcuno che possa anche lontanamente somigliare all'originalità, ecco, alla particolarità, l'unicità che ha avuto nella storia della politica di questo paese Marco Pannella.
1: Grazie di questo bel ricordo, grazie, non posso far altro che ringraziare Gianni Cuperlo.
2: Abbiamo ascoltato Gianni Cuperlo, deputato e presidente del Centro Studi del Partito Democratico. Radio Radicale, sono le 17:11, noi stiamo ricordando Marco Pannella 10 anni dalla sua scomparsa. Continuiamo a farlo sentendo le parole di Andrea Orlando, deputato del Partito Democratico e già ministro di Giustizia.
3: Sono passati 10 anni dalla morte di Marco Pannella. È abbastanza retorico e forse duale dirlo, però è vero. Questi 10 anni hanno lasciato un vuoto enorme per tutti coloro che prima di tutto credono nella politica, al di là delle proprie opinioni, perché Pannella è stato un campione del primato della politica, cioè un uomo che pensava che attraverso la politica si possa cambiare il mondo. A volte si poteva essere d'accordo, a volte no, ma il suo talento e la sua determinazione su questo fronte sono assolutamente indiscutibili. E con lui poi siamo stati tante volte d'accordo, quando si parlava di carcere, quando si parlava di diritti civili, quando si parlava di una affermazione della libertà in un contesto che lo negava. Ho avuto l'onore di ricordare Marco Pannella a nome del governo 10 anni fa in Parlamento, proprio pochi giorni dopo la sua morte, ma soprattutto ricordo bene un episodio. Era Pasqua di quell'anno e Pannella non poteva andare come ogni altro anno a visitare i detenuti. Allora con Rita Bernardini pensavo una cosa: se Pannella non può andare a visitare i detenuti, come ha sempre fatto nel corso della sua vita nelle festività comandate, allora portiamo i detenuti da Pannella. Fu un momento indimenticabile nella sua storica abitazione via della Panetteria, portando alcuni detenuti di Rebibbia. I silenzi, più ancora che le parole, segnalano quel momento che non potrò mai dimenticare. Era il coronamento di una vita che era stata spesa anche guardando ai diritti degli ultimi come condizione dell'affermazione dei diritti di tutti. Manca Pannella, perché forse una politica così, dove primato della politica si coniuga con la testimonianza, è forse scomparso, oppure speriamo di no. In tutti i casi, guardare nella direzione di Marco Pannella è un modo di provare a far ripartire quell'idea.
2: Abbiamo ascoltato Andrea Orlando, deputato del Partito Democratico, e ora invece sentiamo Fiamma Nierenstein che ricorda Pannella con Roberta Iannuzzi.
4: Radio Radicale, siamo in collegamento con Fiamma Nierenstein. Fiamma, buongiorno. Ricordiamo con te Marco Pannella, 19 maggio 2026, sono 10 anni dalla sua scomparsa. Intanto una curiosità, ecco, come l'hai conosciuto? Come vi siete incontrati?
5: Come ci siamo incontrati? Ci siamo incontrati come lui incontrava una quantità di appartenenti ai movimenti per i diritti civili che lui inventava, sponsorizzava, galvanizzava. Io ero una femminista di prima linea, nel senso che io ho fondato la rivista Rosa, che è stata, se non la prima, una delle primissime riviste con uno sfondo di elaborazione proprio sulla questione delle donne, non sulla condizione. Era una gran bella rivista, ecco, chi la può riguardare è nelle biblioteche. E con Marco all'inizio non si è parlato di cose ebraiche e di Israele, all'inizio si è parlato di questo, ecco, si è parlato di questo. All'inizio ero questo, però diciamo così che l'argomento ebrei-Israele ha preso il sopravvento su ogni altro, perché come tutte le persone che hanno questa passione per il popolo ebraico e per il mondo ebraico, nel momento in cui lui l'ha scoperta in me, questo è diventato l'elemento centrale del nostro rapporto. Non che il resto sia sparito, io sono rimasta sempre una militante anche di tante altre cause radicali che mi hanno sempre tenuto vicino ai radicali, anche se da posizioni diverse da quelle della sinistra. Io non sono rimasta a lungo nella sinistra, io poi la sinistra l'ho lasciata, ecco, e tuttavia io non ho lasciato Marco, né Marco ha lasciato me, e la nostra vita poi si è molto intrecciata su tutta la questione, non solo di Israele, ma del sionismo, che lui amava moltissimo, dell'identità ebraica, per cui aveva una vera passione, e del suo sogno anche che Israele diventasse parte dell'Unione Europea. Ti ricordi che aveva questo?
4: Certo che me lo ricordo, forse molti desiderio. Ascoltatori magari più giovani, ecco, non lo ricordano, diciamo.
5: Sì, io non credo che lui lo vedesse come un fatto riparatore, lui lo vedeva come un fatto culturale centrale,
4: sì,
5: insomma, perché il sionismo ha una matrice prima ai primissimi inizi, cioè il popolo ebraico da sempre, da quando nel 70 dopo Cristo i romani lo espulsero da Gerusalemme, e poi ha sempre, anzi forse ancora da prima, al tempo dell'esilio babilonese, no? Tutti gli italiani conoscono l'opera Il Nabucco, e che parla proprio di questo desiderio, che per cui poi dopo gli ebrei sempre tornano a Gerusalemme, sempre tornano in Israele. Pannella lo capiva molto, molto profondamente, questa nostalgia, che non era una nostalgia nazionalista, era una nostalgia identitaria molto forte. Invece di essere sbattuti come diversi in mezzo ad altri popoli, il popolo ebraico con questo suo modo d'essere, con questa sua cultura così variegata, che va dalla religiosità più intensa al laicismo più conclamato, va bene, che va da Sigmund Freud ai rabbini più intensamente religiosi. Per Marco io penso che tutto questo, che sono cose poi di cui abbiamo parlato tante volte, ponendosi appunto insieme punti interrogativi, anche all'ultimissimo, io sono andata a trovarla a casa sua quando ormai era all'ultimo e sempre con il sorriso. Lui aveva questa cosa fantastica che non ha mai perduto il sorriso. Io, certo, chi ha avuto la fortuna di essere vicino questo particolare se lo ricorda, è stato sempre un grande esempio in questo. Ecco, ora ti voglio raccontare un episodio dei tanti, va bene? Allora, lui è venuto in Israele durante la seconda intifada, quando la strage continua per le strade, gli autobus che scoppiavano, io ero appunto, diciamo così, la cronista e anche l'editorialista di questo evento che è durato degli anni e che a un certo momento ha visto Marco con una bella delegazione arrivare in Israele per solidarietà con Israele, in un momento in cui invece, col solito criterio di rovesciamento delle responsabilità, il mondo non solo non capiva che cosa stava attraversando Israele, va bene, che ha avuto ben più di 1000 morti, ecco, in quella situazione e tante persone ferite in maniera definitiva anche. Lui è venuto e siamo andati insieme alla fermata di un autobus vicino a casa mia che era saltato per aria. Marco si è molto concentrato su quel momento, l'ho visto proprio cercare di capire a fondo il tema della mancanza di libertà che può imporre su un popolo il terrorismo, perché lui capiva molto bene questo punto, secondo me. Lui era un combattente per la libertà, sempre e comunque, in tutte le situazioni. E lui capiva molto bene, fino in fondo, che il terrorismo proponeva tutta una serie di limitazioni della vita delle persone, che non erano più libere di mandare i figli a scuola, non erano più liberi, che ti devo dire, di andare al teatro o di andare al cinema o a mangiare fuori insieme. Siamo andati insieme a questa fermata dell'autobus, tutta contorta, bruciata, eccetera, sulle pendici di Gilo. Io a quel tempo lì stavo appunto a Givat Canada, che era una propagine affacciata sulla città di Gerusalemme, e allora dopo abbiamo deciso di andare su a casa. Marco era a digiuno e quando siamo arrivati a casa era veramente stremato, sia dall'emozione sia dal fatto di essere a digiuno. E io gli ho detto: Marco, secondo me devi almeno mettere in bocca qualche cosa che ti tiri un po' su gli zuccheri, perché era veramente in uno stato drammatico. E lui ha detto: io non mangiare no, non voglio né mangiare né bere, però in memoria di queste persone, in onore di queste persone che hanno perduto la vita su quell'autobus su cui c'erano tanti ragazzini che andavano a scuola e tanti vecchi anche che andavano al mercato, insomma, sai, gli autobus della mattina hanno un pubblico particolare. E allora gli detti due cucchiaini dentro una tazzina di un po' di insalata di era come del pomodoro e del sedano tritato, metto un niente che però doveva servire come alzargli un pochino la pressione, diciamo così. E lui, mi ricordo, Marco, che mangia questi due cucchiaini dedicandoli proprio, e poi non mangiò nient'altro e conservò il suo digiuno, ma lo fece proprio perché c'era stato questa grande emozione cui lui voleva dedicare un evento particolare, come quello di una pretesa, come posso dire, una specie di libagione, una specie di cosa di memoria, ecco, che lui volle dedicare. E lo sai che era lui questi digiuni li faceva in maniera estremamente rigorosa e seria, quindi fu proprio un evento eccezionale. Io credo appunto che Marco fosse proprio benedetto, ecco. Io vedo le persone che riescono in tante circostanze difficili, in tante vicissitudini, a mantenere questo rapporto col popolo ebraico e con Israele, e le vedo benedette dal punto di vista culturale e dal punto di vista dell'integrità della loro anima, e questo lui aveva questa integrità profonda che gli consentiva di capire molto bene senza compromessi e senza mai cedere alle spinte delle mode o delle maldicenze o delle criminalizzazioni, e a mantenere la barra dritta su Israele. Lui l'ha mantenuta tutta la vita. Quando sono andata a casa sua l'ultima volta, che eravamo proprio all'ultimo, c'era Matteo lì, il ragazzo giovane, era un ragazzo adesso, non è più, sì. E c'era anche lui lì, e lui mi disse a Matteo che avrebbe dovuto essere testimone del fatto che pigliassi la tessera del Partito Radicale. E io l'ho presa, e anzi adesso la devo ancora riprendere per quest'anno, ma ormai questo è un patto fra me e Marco, è questo patto di fedeltà reciproca, ecco, mettiamola così.
4: Grazie davvero, Fiamma.
5: Grazie a te.
4: A presto, a sentirci. Grazie a Fiamma Nines.
6: Radio Radicale, continuiamo ad ascoltare oggi diversi contributi su Marco Pannella nel 10° anniversario della sua scomparsa, e adesso vi andiamo a proporre una tribuna politica flash. Era il 30 novembre del 1982, è un documento che ha recuperato il nostro Lanfranco Palazzolo, sentiamo.
7: Buonasera, spero che abbiate cenato bene, spero che siate soddisfatti, che abbiate sentito i telegiornali e che siate sereni. Abbiamo un governo Fanfani, sì, Amintore Fanfani, proprio lui nel 1982, ma non sappiamo noi e voi ancora se c'è anche Andreotti agli esteri o se c'è Colombo nel 1982. Non so se siete soddisfatti o se siete fra quelli che dicono tanto sono tutti uguali. Ecco, consentitemi di dirvi tutti uguali un corno, e consentitemi di dirvi che se questa è la situazione, con le bollette dell'elettricità, con gli scioperi delle banche, con il mercato che rappresenta quel che rappresenta, con la criminalità comune e la criminalità politica che sempre più chiaramente, come vi dicevamo, coincidono ai vertici dello Stato e delle grandi amministrazioni. Se l'elettricità, se gli handicappati, se i vostri figli, i disoccupati, se i senza casa, se i missili, se Comiso, se. Tutto questo, consentitemi di dirlo con franchezza, che è la nostra, è colpa vostra. Non di questa banda di ladri solamente, di ladri di verità, di ladro di danaro, di ladri di giustizia, di ladri di speranze, di assassini, perché sono assassini, lo sapete ormai. Quando vi parlavamo state attenti, i lupi sono scesi nelle strade. Quando diciamo attenti, dalle carceri stiamo facendo l'università dell'assassinio. State attenti, stiamo creando disperazione. State attenti, le vostre case non sono più tranquille. State attenti, non ci sono più case. Quando vi dicevamo, se non cambiamo un poco noi stessi, ciascuno di noi, se domani non facciamo qualcosa di leggermente diverso, la politica non sarà diversa. Ebbene, forse non ci avete creduto e adesso dite le stoltezze. I politici sono tutti uguali. Io non me ne occupo, fieramente e stupidamente, come coloro che dicevano questo negli anni 30, credendo di essere buoni padri e buone madri di famiglia, e preparavano sterminio e morte per sé e per i propri figli. Questo è il governo Fanfani che dobbiamo abbattere. Questo è il governo del rinnovamento democristiano di De Mita e del rinnovamento socialista di Bettino Craxi, vi ricordate, lunga. Ebbene, questa è il governo dei nipotini di Gobetti e di Cavour, l'avete sentito prima. State molto attenti, compagni e compagni, state molto attenti, italiani. Noi continueremo a sfidare la vostra e la nostra stupidità, se necessario. Dinanzi al fatto che nelle carceri italiane languono da 4 anni in attesa di processo a Toni Negri e degli altri, processo che richiedono e che riducono la nostra giustizia al comparaggio con gli infami sequestratori delle Brigate Rosse e di coloro che sequestravano la gente senza giustizia, noi vi proporremo la candidatura di costoro perché li giudichiate, perché i processi tornino ad essere fatti. I processi a coloro che hanno appoggiato Gelli, Calvi, Sindona, a costoro che vi governeranno da domani. Da radicali vi diciamo: non avete il diritto di dire l'altra bestialità che, sorridendo, dite: oh, la fame nel mondo è giusta, ma c'è tanta fame qui. Non bestemmiate, perché ci sono contrade del mondo a 2 ore di aereo di qui in cui sono morte quest'anno fino all'ultimo tutti i bambini che sono nati, e qui, per grazia di Dio, non per merito nostro e vostro, ancora non muoiono di fame, ma questo può accadere. Non dite questo. Noi vi diciamo: pensionati o pacifisti, c'è un modo di essere cittadini, donne e uomini che meritano un domani e un oggi diverso. Dire i 76.000 miliardi che si stanno per buttare di nuovo in spese militari le vogliamo qui, in pensioni, in vita, altrove ed in Italia. Vogliamo una qualità della vita, vogliamo una politica umana. Se voi non lottate domattina per una politica più umana, se non rendete più umani voi stessi, non vi aspettate che la politica sia più umana contro le vostre o a favore delle vostre angosce e delle nostre, della nostra democrazia. Vi chiediamo adesso di trasferirvi su Teleroma 56 o Canale 66 per continuare questa informazione, o sulle radio radicali, ma vi chiediamo anche di dire a voi stessi che forse, se non avete la forza di essere anche radicali, non avete la capacità di essere nemmeno anche socialisti e anche cristiani, e di cristianesimo, di socialismo, di essere radicali, pazzi di amore e di giustizia, è necessario se non volete che il domani sia peggio di quest'oggi, già così brutto.
6: Questa era una tribuna politica flash del 30 novembre 1982, questo è un documento che ha recuperato Lanfranco Palazzolo. Sono le 17:29 minuti, anzi sono le 17:30 adesso, e noi adesso vi facciamo ascoltare per concludere questo pomeriggio, ma continueremo poi più tardi, il ricordo di Marco Pannella nel decennale della sua scomparsa, e adesso vi facciamo ascoltare Il mio Novecento, Marco Pannella, la trasmissione di Rai 3 a cura di Luigi Bizzarri del 18 settembre del 2003.
8: Beh, nasco il 2 maggio del 1930. Alcuni, sorridendo, dicevano che mamma aveva dovuto sforzarsi per evitare che nascesse il 1 maggio, festa dei lavoratori, in pieno fascismo, e già si diceva che questo sarebbe stato interpretato politicamente alle 2 di notte. Sono abruzzese, molto abruzzese, quindi una razza di lupi, di orsi, poi però anche abbiamo il mare. E dove sono nato? Proprio credo che sia esattamente fra il Gran Sasso, tanto dalla punta del Montecorvo, il Gran Sasso, e il mare Giulianova. Papà mi dette il nome Giacinto, mamma accettò per via di zio Giacinto, pro zio Giacinto Monsignore, per il quale mio papà aveva una venerazione, e anche mamma, devo dire. Però convennero subito che sarei stato chiamato Marco, perché per mamma Giacinto si traduceva in Jacinthe, e Jacinthe era il nome che si dava alla recluta della guerra mondiale a tre narici, scemo. E quindi se no, e infatti in quel momento fui Marco. Mamma era di famiglia svizzero-francese, papà invece teramano, abruzzese puro sangue, e lui era segretario politico del fascio a Teramo. Lui era del 98, nel 1917, da volontario in guerra al ritorno Politecnico di Torino, ingegneria. Quando si laurea pretende di andare a fare la specializzazione in quello che in francese si chiamava la Houille Blanche, che era l'elettricità, l'unica in Europa. Va lì, prende la specializzazione, ma soprattutto prende moglie. Papà, insomma, torna in Abruzzo con la moglie, con i capelli corti, che non sa parlare italiano, con le gonne anche poco corte, con patente di guida, insomma, se non proprio una sciantosa, una puttana, ma insomma qualche sospetto c'era. Quindi nasco il 2 maggio del 1930 con mamma che è arrivata, ottima donna di casa anche, ma anche persona molto viva, molto vivace, diciamo molto moderna. Per cui a 4 anni io vado alla Montessori. La Montessori a Teramo era una cosa inaudita, mamma era una donna di carattere e aveva voluto che a Teramo ci fosse la Montessori con altre amiche ed è riuscita a provocarlo, mi pare che fosse la terza Montessori che c'era in Italia. La integrazione invece, per quel che io ricordo, fu massima subito. Ricordo tutte le famiglie di amici, di parentela, con un ottimo rapporto con mia madre. Mia madre aveva fatto centro, aveva fatto colpo ed era stata subito molto accettata. Un po' meno dai contadini, perché lei non voleva che io parlassi dialetto. Ora Andonio e Rituccia, che erano i due più vicini, sapevano solo l'abruzzese, e io adoravo Andonio e Rituccia, anche perché, siccome ritenevano che la franzosa mi tenesse troppo a stecchetto, io scendevo da loro, era sotto casa, in via dell'aeroporto a Teramo, e Andonio e Rituccia si metteva uno dei due alla guardia per vedere se la franzosa non arrivava, la francese, e mi davano una losca di pane che si era fatta lì con la salsiccia cruda. Ora mia madre, probabilmente arrivando in Abruzzo nel 1927, per lei era come andare un po' in Algeria, per esempio prendevamo molto spesso l'acqua a tavola, era acqua calda bollita, ecco, guai a mangiare salsicce crude o cose di questo genere. Io credo che devo anche la robustezza della mia costituzione storica al fatto che io mangiavo due volte per i primi anni, cioè mangiavo le deliziose cose che mamma faceva cucinare e cucinava, e poi o la zia Vittoria, una cugina sorella di papà, mi dava di nascosto della sua, amava moltissimo mia madre, ma appunto salsicce, col sale grosso, o altrimenti appunto Andonio e Rituccia che facevano la stessa cosa. Nel progredire della fascistizzazione del paese, questa storia del parlare francese a casa cominciava seriamente ad essere qualcosa che non... anche mio padre aveva un po' di timore per mia madre, che aveva mantenuto anche la nazionalità francese, la doppia. E quindi nel 38 eravamo a Pescara e io facevo scherma e violino. Il professore di violino, Righetti, Emiliano, era in cuor suo di tradizione repubblicana ed antifascista, ma insomma non poteva dopo parlarne. E parlavamo, a lui faceva piacere di parlare clandestinamente francese con questo allievo di violino di 8 anni. E con me mi parlava di L'OTAN, che era Le Monde di allora, e parlavamo di politica, era lui che si sfogava con me, che riteneva di poterlo fare, ma trovava in me probabilmente un interesse molto intenso. Avevo dei compagni di giochi a Pescara, fra i quali una bambina di una famiglia che era amica della mia e della famiglia Righetti, professore di musica, e questa amica di un annetto più grande di me si chiamava Adria. Adoravo Adria, la guardavo, giocavamo sulla spiaggia, palla prigioniera o altre cose, quasi sempre al pomeriggio. E si scherzava, dicevo, ero fidanzato con Adria. Sta di fatto che un giorno Adria non arriva, non mi ricordo, ero anche geloso, 8 anni, ma, perché c'era un altro ragazzino, non viene più Adria. E allora mi ricordo che piangevo, perché non sapevo perché. finché dal maestro Righetti dico: ma cosa è successo? E lui dice: ma sono partiti in 24 ore. Perché? Perché sono ebrei. Cosa sono? Erano le leggi anti-ebraiche, razziali, e lì, quell'estate, è un'estate centrale, e tutta la mia vita, in fondo, nasce lì, nei suoi connotati maggiori. Nell'estate del 38, per esempio, mi mandarono un mese e mezzo, doveva essere tre mesi, in Francia, a La Clusaz, dal segretario comunale, ospite, per fare francese, e perché questo era anche nello stesso tempo l'istitutore, il maestro, segretario comunale maestro. Si era sposato da due mesi, dopo essere stato vedovo, con la figlia del fornaio di La Clusaz, e lì il fornaio era molto modesto. C'è un figlio di Maître Berton, Mimil Emilio. Allora arrivo e dormo nella stanza di Mimil, e lì mi dice che lui parte a fare militare, che non vuole andarci, che è una stupidaggine, che. E già si parlava di tipo di obiezioni di coscienza. E poi mi dice che litigavano il papà e la madre. Mimil parte, non fa l'obiezione di coscienza, parte, questo dopo forse 8 giorni che ero lì. E a quel punto, prima violenta scenata, perché bisognava decidere se io dormivo con Maître Berton o con la signora, con la moglie, perché appunto in termini di dislocazione non volevano più dormire insieme, c'era la parte di Mimil. E lì cominciano a volare piatti. E allora lei mi racconta delle cose, Maître Berton delle altre, e a questo punto sento parlare di divorzio. Allora incontro il divorzio, l'obiezione di coscienza, le differenze sociali. Sento parlare, appunto, lui è andato in militare, temevo di dover fare la guerra, quindi collego con tutto. In un tratto si interrompe il soggiorno, alla Clusaz scendo con Tonton Paul, zio Paul, e raggiungo, appunto, anzi, la famiglia con 6 figlioli di Tonton Paul, miei cugini. E l'atmosfera è questa: sta per scoppiare la guerra, mio padre non risponde, sento molto nervosismo, molto timore, il telegramma non gli era stato mai recapitato perché diceva pericolo di guerra, vieni a prendere subito, non lo ricevette. Mio cugino Marco, un pochettino più grande di me, di 3 anni, 4, rientra, stavamo nel giardino con un giornale e c'era la notizia che un ufficiale, un giovane ufficiale italiano con 3 soldati italiani avevano disertato perché non volevano fare la guerra, probabilmente erano valdostani, quello che si può immaginare, non è che ricordo. E allora lì è un momento di emozione con Andrea, con anche con i miei cugini, ci vogliamo bene, non che bravi, e incontro quindi pure i disertori, non solo gli obiettori di coscienza, ma festeggiati come qualcosa che ci consentono di non spararci fra di noi, di non morire. E questo è il primo incontro vero che ho con la realtà della diserzione della guerra. Allora, riassumendo, Adria, l'amore, quanto fosse legata vita pubblica e vita privata, dagli eventi, gli ebrei, le leggi razziali, il maestro Righetti che si dimostra un antifascista, così capisco che l'avvocato Magno che abitava sotto casa nostra allora doveva essere antifascista pure lui, il divorzio, l'obiezione di coscienza, i disertori che sono belli, credo che c'è proprio tutto, tutta la mia vita di dopo. Scoppia la guerra, la Francia entra in guerra e a questo punto l'Italia non si sa cosa fa, ma certo a casa è un problema, mamma ha anche la nazionalità francese, ormai già si comincia a dire che l'Italia rivendica Nizza, la Corsica e la Savoia. La atmosfera è tesa, i timori ci sono. E comunque la guerra scoppia. La grande guerra, la seconda grande guerra scoppia. E ricordo chiarissimamente che ero sul Corso Umberto di Pescara, una mattina, le radio messe a tutto volume, credo di ricordare la voce di Mussolini che dice stamane i nostri ambasciatori a Parigi e a Londra hanno consegnato le dichiarazioni di guerra, eccetera. E attraverso la radio gli applausi frenetici, eccetera. Quindi, questo lo ricordo. 3 anni e 2 mesi dopo, insomma, ero invece a Teramo, nella casa delle zie, dove eravamo sfollati, perché il 20 luglio c'era stato il bombardamento, il 9 luglio, a Roma, e ricordo che mi stavo svegliando e sentivo la radio, e sentivo nella stanza accanto, camera pranzo, le 3 zie, zitelle, deliziose, e mamma che stavano parlando. Ma loro non sentivano che al giornale radio, alle 8 che ne so, io invece lo sentivo, perché prima ero stato un po' distratto dalle voci delle donne, tant'è che dice il Gran Consiglio del Fascismo ieri ha dato la sfiducia a Benito Mussolini e il generale Badoglio, così. Caccio un urlo e vado, statevi zitte, cioè, ecco, ricordo quindi quella mattina la notizia della caduta di Mussolini. Sotto casa nostra c'era, sempre sul terreno nostro, un grosso recinto, anzi in muratura, con dentro automezzi dell'esercito, marescialli, c'era una trentina di militari. So semplicemente che una mattina andiamo magari a prendere le uova dalle galline per poi fare l'uovo sbattuto la mattina, si apre e qualcosa è successo. Quel recinto era aperto, spalancato, non si sentiva nulla, non c'era una macchina che passava, siamo andati, tutti andati via. L'8 settembre, l'ordine era stato ciascuno a casa sua, mio padre arriva verso il dimagrito di 20 kg in 3 mesi perché, proprio davvero, non aveva fatto il digiuno, non si usava nella famiglia Pannella precedentemente. Ma lui è stato traumatizzato, ma traumatizzato di sapere le notizie sul fascismo, su Mussolini, la Petacci, lui aveva molto colpito anche queste cose. Vabbè, arrivò, era un'altra persona, in divisa poi molto, arriva e dice vado incontro all'esercito alleato, lui mi va a sentire con il re e quindi stava dall'altra parte, probabilmente verso il 12, 13, 14 settembre. Fatto sta che si abbraccia e sappiamo che il fronte si sta stabilizzando, ma vediamo i tedeschi, che una grande ritirata dei tedeschi, dell'esercito, per 2 o 3 giorni di seguito, giorno e notte, buoi sull'asfalto con i loro contadini. I tedeschi nella ritirata hanno preso in tutte le campagne d'Abruzzo, lì prendevano i buoi e i contadini per portarseli via come sussistenza. E questo almeno per 2 o 3 giorni. Rientro a Roma, andammo con un camioncino Fiat, con Dunduccio che lo possedeva, e allora avevamo un po' di roba che avevamo trasportato nello sfollamento. Nella cabina c'era Dunduccio, mamma e Liliana, mia sorella. E io stavo sopra, tutta la roba che con le corde, faceva un po' freschetto. Ma per tornare a Roma, in base allo stato dei ponti, eccetera, dovevamo fare praticamente da Teramo andare in montagna, non c'era l'autostrada, e dovemmo quindi poi raggiungere la Salaria. Mettemmo 19 ore, e non fu molto facile. arrivati a Roma, non ho ben il ricordo dell'arrivo proprio a Roma, comunque a questo punto eravamo nel 44, e lì comincia tutta la storia. Io rubavo quasi tutte le mattine degli spiccioli a papà, tanto che bastava comprare due risorgimenti liberali. Il risorgimento liberale era un solo foglio, poi erano due fogli. Ne portavo due a scuola e ogni tanto ci usciva anche un etto di cioccolatini, davvero magnifico, mi ricordo, e prima di andare, la scuola era di rimpetto a casa. La leggevo, la divoravo, ne piacevo, ero felice che i compagni la leggessero, se no quando mai. E quindi spesso erano due copie compatibilmente col piccolo furto nei taschini o i pochi soldi così che mi si dava. Probabilmente c'è questo. L'unica cosa che nell'insegnamento scolastico delle scuole medie, no, intanto ci salvava, era il risorgimento che era liberale, malgrado tutto non potevano codare. E quindi c'era proprio questa nozione scolastica, il risorgimento, l'unità d'Italia che si fa ed è liberale. Non c'erano altri punti di riferimento. Poi c'era appunto il comunismo, ma lì il comunismo è una cosa concreta, no? Jugoslavia dall'altra parte, la dittatura del proletariato, quelle cose che vedevamo e devo dire lì o devo alla sorte quello di avere sentito appunto il sorgimento liberale, che il problema era scegliere la libertà politica contro le illusioni delle scorciatoie, la scorciatoia fascista, la scorciatoia comunista, l'allungatoia clericale, no, tutto quello che abbiamo vissuto fino adesso, il welfare senza la libertà politica. Arrivo con Gino Roghi in via Frattini 89, Partito Liberale, e diciamo ne esco quando esce il liberalismo, insomma. Però la storia è una storia a questo punto ininterrotta. Nell'ambito di questa storia cosa accade? Che un anno e mezzo dopo stabiliamo con pochi amici liberali all'università che bisogna fare qualcosa per Trieste italiana, ma significava anche Trieste liberale, perché Tito ancora aveva rotto, non aveva rotto, ma comunque c'erano le foibe in corso. Questo era l'ambiente e la realtà. E allora mi venne in mente, andiamo a chiedere al presidente del partito, a Benedetto Croce, la sua benedizione. Tutti quanti, sei matto. Non c'è mai, io dico ma no, chiedo, ora non ricordo se sono via il partito, di essere ricevuto da Benedetto Croce, sono sorpresi dalla rapidità con cui dice sì, prendo, arrivo a Napoli, mi accolgono qui, mi accoglie, gli spiego la cosa, mi ascolta scrutandomi molto, lo guardo... Mi sembra strano, mi sembra che mi abbia accolto davvero, questo lo dissi subito, mi ha accolto davvero e lui mi dice, ma se dovete fare questa marcia, no, allora fatela, comincia poi, io interverrò. La cosa è bella, però è imprudente. Cioè, lui aveva paura anche che ci si rimettessero le esistenze arrivando in Venezia Giulia, allora in Trieste. Ma a quel punto... Lui comincia poi, dice, ma guardi che la sua famiglia e la famiglia Croce sono famiglie legate da parentele, un po' lontane, ma legate da consuetudine e da parentele. Io francamente questo non ne conoscevo, se non invece di un'amicizia. E quindi mi ricostruisce, poi mi chiede allora che studi faccio, come mai così giovane sono lì. E sono stato qui due ore e mezzo. Nella sinistra liberale, nel Partito Liberale, viene nel 1953 la convinzione, giusta o errata, io credo evidentemente giusta, che Malagodi, che tra l'altro entra nel Partito Liberale, presentato da Mario Pannunzio e da Nina Ruffini,

oltre che a lui, nel ritenerlo semplicemente così appunto una persona priva di ideali, di volontà, di scelta politica, quindi sbagliate, e quindi a questo punto sull'onda anche del grande successo che l'Unione Gogliardi Italiano, noi avevamo avuto nelle università, quasi a livello anche dei docenti e non solo dei discenti, creai la Giovane Sinistra Liberale, che è la prima organizzazione politica del dopoguerra a doppia testa, la tripla testa, questa cosa così radicale. 53 si iscrissero a quel punto alla Giovane Sinistra Liberale socialisti, già socialdemocratici, repubblicani, liberali, indipendenti, e costituimmo l'intelaiatura organizzativa, intelaiatura è troppo, la ragnatela, perché era un filo, no, la ragnatela organizzativa di quello che poi fu il Partito Radicale, che in realtà poi non raggiunse mai più di 1.000-1.500 iscritti quel partito. E qui dobbiamo però ormai dinanzi a tutta questa storia clericale passare anche ad iniziative più intellegibili non solo coloro che pensano alle idee, ma anche alla storia. E allora proprio dovremmo riuscire a fare un anno di manifestazioni culturali sui vari fronti, ma anche per esempio c'è la Roma delle lapidi di tutti gli impiccati, bruciati, Giordano Bruno, dal Papa, dalla Controriforma in tutta Italia, nessuno ne sa nulla, la gente ci passa, riconsacriamo queste lapidi che ci sono a Piazza del Popolo, a Campo dei Fiori, e noi eravamo gli unici che continuavamo ad andare, politici diciamo, in piazza Campo dei Fiori, nell'anniversario della morte di Giordano Bruno, ci si riusciva ad andare, da sempre sembravamo così dei cospiratori, un po' fantasiosi, devo dire, perché poi nell'area troppo seriosa non l'avevamo, avevamo le pezze al culo e lo spinello in bocca, insomma, no?

1968, mentre quindi qui c'eravamo l'anno anticlericale, la battaglia sul divorzio, già cominciavamo a parlare dell'aborto e dell'obiezione di coscienza, già ne parlavamo e lottavamo, avevamo le marce antimilitariste, e ci abbiamo in Cecoslovacchia, no, dopo l'Ungheria, la Cecoslovacchia che c'è un suo sviluppo, arrivano i carri armati sovietici, RPC e l'arte tutti quanti, sono compagni, e noi cosa decidiamo? Ci vediamo con un po' di compagni, eccetera, vabbè, con la War Resister, che è un'associazione vecchio gandhiana, pacifista, che stava a Londra, con Devi Prasad, un amico indiano, ma insomma proprio cinque persone, sette, con una grande tradizione, dice no, qui c'è da fare semplicemente una cosa, riandiamo a farci arrestare a Mosca, dappertutto, eccetera, perché, ma sostenendo nelle loro lingue che violano le loro stesse costituzioni, e ci mettiamo artigianalmente a avere un testo in bulgaro, un testo in tedesco, un testo in polacco, un testo in russo, per noi era un'impresa, e ciclostile a mano, pigliarne e farne migliaia di copie. Poi mi ricordo che la notte prima di partire stavamo a fare i doppi fondi delle valigie con dei compagni, Liliana, Ingardò, insomma, da ridere per non farci fregare dalla cosa. Andando noi, perché io ho scelto la Bulgaria perché notoriamente la Bulgaria appariva il paese più pro-sovietico, più contadino arretrato, e quindi per andare in Bulgaria che pigli? Ale, l'Oriente Express, Greta Garbo, Bocchini, e l'Oriente Express, arrivato alla frontiera jugoslava-bulgara, si fermava ogni 100 metri per far salire testualmente un pastore con le pecore, che poi si era l'Oriente Express, e arriviamo in Bulgaria nel 68, c'era la mostra di Gagarin e dello Sputnik, me la ricordo, a Sofia, e allora andiamo lì e mettiamo in mezzo alla propaganda di Gagarin, ci mettiamo queste nostre cose,

siete oggi fra coloro che mandano i propri soldati in Cecoslovacchia contro i fratelli e compagni cecoslovacchi, ben peggio di quello che si dice fanno gli americani, perché contro la Costituzione socialista. Oh, poi come si fa? Andiamo nelle bettole. Si andava al gabinetto in genere non c'era carta igienica, c'era, come una volta, un pezzo di ferro così con dei pezzi di giornale. E noi abbiamo trovato quello e abbiamo cominciato a mettere. Oh, per 3 giorni abbiamo girato così, a piedi, quindi lenti. Nessuno ci ha denunciati. Alla fine poi decidiamo di farci arrestare, perché all'ora X a Mosca, eccetera, dappertutto, abbiamo avuto nella piazza principale, abbiamo pronto lo striscione, viva la libertà, viva la pace, una cosa in bulgaro, mettiamo lì, a questo punto i poliziotti che fischiavano subito hanno formato il traffico, pensavano fosse una manifestazione autorizzata, e non ci arrestavano. Poi a un certo punto era a 200 metri dal palazzo dell'Ovra loro, insomma, o del KGB loro. E alla fine vengono. E lì, vabbè, insomma, lo stesso è successo contemporaneamente. Poi, bene, la stampa e le televisioni, già siamo 68, di tutta Europa parla di questa nostra azione, quella italiana quasi niente.

Nella prima marcia antimilitarista io avevo alla mia sinistra il commissario Calabresi e alla mia destra Pinelli, Pino Pinelli. E parlammo, ma queste sono storie, forse i giovani non sanno cosa vuol dire, ma ricordo questa marcia in cui si marciava, perché Calabresi era come poliziotto che doveva seguirci come commissario e mi diceva, mi permette di... E io dicevo, no, sì, però si deve mettere il cartello anche lei. E Pino Pinelli, che stava lì e che aveva avuto un ammonimento dal circolo della Ghisolfa, perché aveva aderito alla nostra marcia, che era non violenta, e il circolo della Ghisolfa diceva a Pino che lui non poteva stare con le cose non violente, e Pino diceva, ma sì, il commissario è bravo, sai, mi ha regalato l'antologia di Sponlivere a Natale. Ma quella storia d'Italia, siccome storia radicale, è ignorata anche in questi dettagli. Poiché il Fuori aveva accettato la nostra proposta e diventa Fuori Movimento di Liberazione Sessuale degli Omosessuali Italiani, a quel punto noi comunichiamo che tutte le sedi radicali diventano anche le sedi dei perseguitati, degli omosessuali, dei froci, di cose. Di cielo. Il problema è che noi in quel momento avevamo 3 sedi in Italia, ma naturalmente tutti pensavano 50, 70, non abbiamo precisato. E allora, e su questo scoppia l'ira di Dio e credo il dibattito. Si scoppia quello che non c'era donna, uomo, persona di 90 anni o ragazzino di 11 anni che non è stato scosso, non ha cominciato a riflettere. In quel momento le prestigiose sedi di Pannunzio e degli altri continuavano a essere quelle, ed erano con sottoproletari delle anfetamine, gente che usciva dalla prigione e non sapeva dove andare, veniva alle marce antimilitariste, poi invece la gente di Piazza Navona, erano i luoghi dove ci facevano gli aborti. Cioè noi abbiamo fatto la autodenuncia dicendo in tutte le sedi radicali la polizia sappia, venga, perché noi facciamo gli aborti, che sono vietati perché dobbiamo impedire che le donne se ne vadano all'estero o se le facciano fare delle mammane, muoiono, eccetera. Lo facciamo col Carman, che è aspirazione, non è. Quindi siamo i luoghi dove ci sono i froci, fanno le loro cose perverse, ci si droga, perché noi abbiamo fatto la pigna, si droga. Si tradisce la patria perché appunto siamo gli obiettori e via. Poi tradiamo il proletariato, il comunismo, la cosa, tutto quanto, a figurarsi. Poi bestemmiamo e via. E in più si fa gli aborti, solo che le sedi non c'erano. Cioè, insomma, io ho capito, era più una programmazione. E abbiamo campato così, cioè le sedi erano i nostri corpi, le nostre facce, dove arrivavano gli sputi, gli applausi e la storia.

Non facciamo la battaglia tentata dal deputato Sansone socialista solo per i matrimoni civili, non perché li concordano, cioè, per nulla. La facciamo in fondo e lì passiamo attacco della Sacra Rota, in particolare Mauro Mellini, per esempio, rende pubblica questa mostruosa giurisprudenza della Sacra Rota, nella quale se sei aristocratico e se paghi hai sei figli ma ti danno l'impotenza coeundi et generandi, museo degli orrori. La prima manifestazione grossa che facciamo, grazie all'aiuto anche di ABC e di Sabato, con un aereo che c'era una striscione, è Piazza del Popolo, ed è il giorno della inondazione di Firenze. Piazza del Popolo fu piena, nessuno ci credeva, e con il galletto, insomma, slogan, e a questo punto la cosa, sai che cosa accadde? Giornali italiani non troppo, ma tutti i giornali stranieri, russi, australiani, americani, nella città del Papa, la cosa del divorzio, poi con tutta la nostra allegria, no, le nostre cose, eccetera, ci fu un tale ritorno a un certo punto mediatico dall'estero che cominciarono un tantino a rassegnarsi.

Io ero un obiettore di coscienza di tipo confessionale, non direi nemmeno religioso, cioè i testimoni di Geova, direi facevano servizio in carcere, nel senso che, e lo facevo in modo ammirabile, ma poi avendo in realtà nelle carceri una forma di propria autonomia organizzativa che era quasi una sottogestione del carcere, era già diverso. Poi vi era Pietro Pinna, che era stato il primo obiettore di coscienza capitiniano, gandiano, politico, chiaramente politico. E a questo punto noi, con in modo particolare Roberto Ciccio Messere, ma avevamo circa una decina, quindi, di obiezioni di coscienza pubbliche, con arresto, come facciamo noi, guardate che se non arrestate vi denunciamo per omissione di, cosa che facciamo sempre, per omissione di un atto dovuto, eccetera. Abbiamo creato una situazione parlamentare di maturazione di progetti in termini regolamentari. Lì cominciamo i nostri scioperi della fame perché si rispettassero i tempi dei regolamenti. Finché arrivati nel 72 ci pare proprio il momento di fare l'azione molto, molto dura. Eravamo 280 radicali iscritti in Italia e mettemmo o 1000 o ci sciogliamo, perché non ce la facciamo più, dopo 10 anni. Ed era un congresso a Torino, dove ci trovavamo il 1 novembre, l'1, 2, 3, 4 novembre. E arriviamo lì, sciopero la fame, con Alberto Gardin. E avemmo lì, i 1000 si raggiunsero nel corso del congresso. Appena finito il congresso, in cui leggemmo segretario Angelo Bandinelli, ricordo, ce ne andammo in macchina, ma allora non c'erano le auto, ci andammo in macchina a Nizza, dove Sandro Bertini, che era presidente della Camera, stava lì con la sua pipa e la sua cosa. Nizza c'era stato tutto il fascismo, insomma, un po' da esule o da resistente, e lui ci accolse con molto affetto, ma guardando soprattutto Alberto, perché con me già c'era stato, col divorzio avevamo avuto gli stenzi sui tempi, poi non è che avesse un carattere facile, aveva un carattere di merda, tanto per dirla, ma era un personaggio favoloso e lo sapevo. Quindi andiamo lì, ci abbiamo messo un io di tempo per andare in macchina a Torino, a Nizza, abbiamo trovato, ma noi chiedevamo solo il Presidente della Camera, questo è il regolamento, devi votare, devi far votare. Sì, sì, e lui ci disse assolutamente sì, giusto. Lui tendeva più da socialista che da liberale, a dire, vabbè, insomma, non vi preoccupate, io sono d'accordo, quindi la faccio votare. No, ma il problema è tu devi far rispettare il regolamento. No, ecco, era divertente questo. Ce ne andammo subito al Senato per ottenere, stavamo arrivando, non so, al 40°, stavamo un pochettino, no, ma anche preoccupati dagli altri, i medici, io un par di palle che non finivano più, ogni volta, capito, girare con quelli che te guardano, dico, mon mori, poi alla fine proprio questa è la cosa più pesante, perché poi naturalmente le persone che ti vogliono bene, con cui vivi, diventano matte loro. E andammo da Fanfani, è stato lealissimo alle sue funzioni, sul divorzio, sempre, siccome sapeva, noi gli chiedevamo il rispetto del regolamento, c'era questa sua cosa toscanaccia un po' forte, forse gli faceva piacere perché così gli permetteva di rompere ancora più le scatole, farsi la sua autorità, la cosa, non lo so, sto sorridendo evidentemente. E a questo punto io dissi Albè, Sandro Bertini ci ha assicurato, la maggioranza ce l'abbiamo, il problema è i tempi. Fanfani c'è là, torno a casa e dico basta, tre brodi Knorr, un mucchio d'acqua, tre ettere pastiglia de cecco, quattro così, poi un panetto, dopo un panetto di burro, 100 grammi di parmigiano grattugiato, ma che già, mi metto lì, stavo quasi finendo, insomma, dove arriva Alberto e dice no, non si può, ma che faccio, grazie a Dio, e siamo stati a discutere, lui ha fatto un giorno di più, poi insomma, vabbè, ecco, l'avemmo, la legge fu votata, ecco.

nel 63, l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Palazzaccio, mettemmo 2 grammi di hashish, 2 anni di galera. Quindi dopo 11 anni di queste cose, a questo punto siamo i progetti di depenalizzazione del consumo, non è che questa fosse la nostra posizione, delle leggere, poi, ma insomma, no, del consumo. E qui il problema è come adesso, rimanda, non rimandi, eccetera, e quindi stanno lì, poi gli indulti fanno 30 progetti, poi non li votano, se non... E lì allora si dicemmo no, a questo punto è urgente, è necessario, no, che questa cosa venga votata. Allora, via di Torre Gettina, domani a telegrammi, alla Procura della Repubblica, alla Questura, ai giornali, eccetera. Domani disobbedirò. Ah, sta di fatto quindi che piglia e allora me devo fare ospedello, no? E me lo preparano. Ressa a via di Torre Argentina, con giornalisti stranieri, accidenti, eccetera, la polizia, ma c'è il procuratore, c'è, faccio l'appello, no? Come non c'è? Insomma, comincio quando sono tutti presenti, narcotici, non narcotici, e piglio. Ah. Comunque, vabbè. Imbarcato per Regina, no? E vabbè, arriva lì la sera, telegiornali, solamente, intanto qua, cosa così, stavamo 3 in una cella, no? Ma poi, naturalmente, in quel momento chi è che teneva ordine alle carceri? Tutti i boss, che teneva il povero il comandante, il maresciallo, eccetera, niente, quel casino in quel periodo. E allora se non mi mangiavo spaghetti da famiglia, pollo con i peperoni dell'Artri, se non andavo era un casino, stavo crepando, non riuscivo a dormire perché mi venivano a salutare, eccetera. Dovevo mangiare con tutti, il tartaruga, il coso, insomma, non vi dico lì, però insomma una vita splendida. A questo punto contemporaneamente mi chiamano un processo per vilipendio in Corte d'Assise. Allora, io che sto lì, a mattina mi devo trasferire al tribunale con le, non le manette, con le, i ferri, perché c'ho il Corte d'Assise. Allora lì l'Espresso fa la copertina, non si capisce più niente, penso che mi stanno a processare per la droga, mentre invece mi processano per il vilipendio, Corte d'Assise, allora Franco De Cataldo, però rilancia la questione. E a questo punto mi fanno sapere, guarda che la libertà provvisoria te la danno subito, no, io una volta non faccio la domanda, perché se non ottengo dal Presidente della Camera e del Senato l'impegno a rispettare il regolamento, e quindi a ottobre ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo, io non la chiedo. A un certo punto l'impegno è stato dato dal Presidente della Camera, dal Presidente del Senato, poi non mi ricordo come andava a finire, insomma, stavo lì giù un paio di settimane, e cioè, poi mi sono tornato, ma non mi ero riposato perché l'isolamento era un bidone, l'isolamento non è l'isolamento. E quindi così poi a settembre fu votata e abbiamo avuto in Italia la depenalizzazione del consumo.

noi siamo cosiddetto in democrazia, non è vero, ma comunque diciamo in democrazia. In Stato di diritto non è vero, ma io lo dico sul piano tecnico, non sul piano dell'insulto. Però questo è un partito nel quale in piena democrazia, per azioni di opinione, i segretari sono tutti andati in galera, ma dirò di più, non tanto quanto ci dovremmo andare, perché una forza di questo Stato non è adempiere alla legge. Tutto qui, preferiscono a questo punto, con i poverazzi se li dimenticano in carcere, okay, ma noi invece si lascia perdere o passa molto tempo. Ecco lo stato di non diritto nel quale viviamo, è quello che noi abbiamo fatto tutta la vita. Per il radicale, disobbedire, come per Socrate, è il modo attraverso cui la polis, la città, viene a riflettere, indotta a riflettere su una legge o su un'interpretazione della legge dei magistrati che ritiene brutta e che può essere corretta solo in questo modo, se non ce la fai. Arriviamo a una campagna referendaria nella quale si stabilisce che noi promotori del referendum, importantissime, possiamo andare una volta 40 giorni prima per illustrare 4 referendum, illustrarli, poi fino al momento del voto, dopo 40 giorni, non possiamo prendere la parola. E nel frattempo i partiti possono intervenire. I partiti erano tutti contrari a questi nostri referendum, tutti, non ce n'era uno favorevole. E la mattina dobbiamo registrare alle 10:30. Vedo, dico, ma tu che hai pensato a Mauro? Peggio che niente. Io dico peggio che niente. Dico, perché vedete, il problema è quello che noi dovremmo far capire in questo modo, spiegare che si emette silenzio e censura. Ma se tu vedi, guardate, che si emette silenzio e censura, in realtà è già una contraddizione, no? Perché tu lo dici, quindi noi dovremmo metterci un bavaglio, e a questo punto metterci un bavaglio e metterci come Moro. Dunque facciamo questa cosa, gli altri Jacobelli cercava ostentatamente di dire, guarda, basta 5 minuti, silenzio, e parla, io un po' coccione, a testardo, no, ma un po' di dubbi, ma dico, ma figurati, a 700.000 persone che ci metteranno, chi se ne frega, e abbiamo retto tranne appunto gli ultimi minuti. Poi mi hanno raccontato, ora siamo stare, mi hanno raccontato in particolare che dall'altra rete, erano due le reti, e c'erano cartoni animati, non so, Paperino, bellissimi. E allora i genitori guardavano, sta buffonata, oh, andiamo di là, i ragazzini, no, volevo vedere come andava a finire, ma me l'hanno detto in 3 casi, uno di Torino, cioè, no, non volevo proprio niente, volevo vedere come andava a finire, e c'avevo ragione, l'ho visto Moro, in altre cose, come andava a finire questa cosa col silenzio. 2 casi mi hanno raccontato che davano a cazzotti alla televisione, perché il sonoro non funzionava, c'eravamo il bavaglio. Credo che ci fosse pertinenza fra il mezzo usato, la realtà, cioè rispetto ai temi referendari della nostra vita, in realtà quanto più si parlava, tanto più si parlava per cancellare.

Noi emettiamo silenzio nella realtà italiana. Le nostre cose più importanti non le sanno. A un certo punto accade con noi questo. Magari se si arriva allo sciopero della sete, a bere le urine, perché sennò l'indomani si crepa, non è che non sia una cosa, e trovi anche questo, a un certo punto la cosa si sa. Lei faccia conto che un tenore canta un'intera opera, poi arriva uno dei suoi do di petto, niente, lo si vede che si agita, ma non si sente suono. A un certo punto viene il do di petto. È un grido da foresta, da matti, eccetera. Noi ogni tanto arriva la gente e il grido da matto, perché non ci sono tutte le spiegazioni, le altre cose. Tutte le lotte che abbiamo condotto sono lotte vincitrici, ma ognuno per vincerne ne abbiamo dovute fare 20, 30, 40, 50 cose delle quali non sappiamo, non ce le ricordiamo più. E andiamo avanti quindi sempre con delle proposte, 70 proposte di referendum. Che cosa vuol dire? Che noi non abbiamo tempo di dire no. Perché per 70 volte 500.000 cittadini, nelle condizioni che sappiamo, hanno sottoscritto le più inaudite cose. Quindi non siamo conosciuti a noi stessi, le doppie, le triple tessere, la transnazionalità, i ceceni, la provocazione. Noi vogliamo israelizzare il Medio Oriente. Sharon, l'assassino. Ma cosa vuol dire? Noi vogliamo che gli arabi e i musulmani, gli islamici, abbiano in tutto il Medio Oriente, attenzione, garantiti quei diritti che gli arabi cittadini di Israele hanno. Questo è, allora, è provocazione, ma come facciamo se solo con dei do di petto ogni tanto riusciamo a raggiungere con grida belluine, no, gli altri, sperando che alla fine comprendono, ma no, che cosa vuole dire? Anche il grido. Chi è disperato forse non grida, rinuncia anche a gridare.

Marco Pannella, un radicale, che dovendo fare un po' la sintesi o concorrere a tentare una sintesi di 50-60 anni di vita, lo fa dalla biblioteca di casa di Benedetto Croce. Noi dicevamo che l'unità è quella di padre in figlio, è l'unità della storia, della vita, di quelli che si trovano ad eleggersi, essere eletti. E allora trovo splendido che la famiglia di Benedetto Croce, che è Elena che non c'è più, ma Silvia, Alba, Lidia, che i nipoti, che Marta, che tutti quanti abbiano avuto nei miei confronti lo stesso sentimento, la stessa ricchezza che ebbe Don Benedetto nel 47 rispetto a questo bestione radicale, era un po' esile, era 40 chili fa, ma insomma sto bestione che veniva a dirgli che bisogna andare a Trieste, eccetera. Allora stare qui, perché questa televisione possa respirare e trasmettermi, beh, insomma, io questo lo trovo bello. Se può essere una riconoscenza, una forma di riconoscenza, e anche di riconoscimento, dire che io scelgo simbolicamente di ringraziare l'amicizia, l'affetto, l'ospitalità che Alda in particolare, ma che i Croce, che la famiglia Croce oggi ci dà, la dà a noi tutti e a voi tutti, e davvero la pietas erga lares, la pietas rispetto ai nostri avi e a coloro ai quali dobbiamo la vita è, credo, la forma più certa di costruzione del futuro e non semplicemente di riconoscimento del passato. E allora rivoluzione liberale, riforma, riforma religiosa, riforma morale, umana, amore e amore e scandalo, come libertà, come la libertà.

0: Sono le 18:24 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale. Era il mio 900, una trasmissione, come avete sentito, in cui Marco Pannella parla, ma ricorda anche, parla di politica, ma anche un po' della sua vita personale. Ed era il 1900, era del 18 settembre del 2003, trasmissione di Re 3 a cura di Luigi Bizzarri. Io vi voglio ricordare che anche la nostra programmazione notturna sarà dedicata a Marco Pannella, come sempre a partire da mezzanotte e 20, vi faremo ascoltare un intervento di Marco Pannella al 35esimo congresso del Partito Radicale di Budapest, era il 23 aprile del 1989. Avevate torto, questo è il tema dell'intervento. All'1.25 una tribuna politica invece del 29 novembre del 1979. Arriveremo alle 2.20 e ascolterete la festa radicale in occasione della consegna delle firme in Corte di Cassazione sui referendum abrogativi della legge 40 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita e ricerca scientifica, una festa che avvenne a Campo dei Fiori a Roma il 30 settembre del 2004. Alle 3.40 contro la partitocrazia per la nuova Repubblica Liberale, Liberista e Libertaria, organizzato dal movimento dei Club Pannella, Riformatori. E qui siamo a Roma nel 23 novembre del 1996. E poi alle 4, questo è un evento che Radio Radicale ha seguito a Milano il 14 novembre del 1994, Liberalismo, Presidenzialismo, Federalismo, un dibattito nel quale sono intervenuti Gavroschi, giornalista, Gianni Baget Bozzo, sacerdote, Marco Pannella, Francesco Speroni, che era della Lega Nord, e Giuseppe Tattarella, Alleanza Nazionale, e Giuliano Urbani di Forza Italia. Sentite che nomi. Poi alle 5.30 il primo congresso ordinario dell'Unione Giovani Ebrei d'Italia, anche questo a Roma il 26 novembre del 1995. Qui ascolterete uno stralcio dell'intervento di Marco Pannella e alle 5.40 Mixer, il Partito Radicale, 16 giugno del 1980, Giovanni Minoli che intervista Marco Pannella. Questa è la nostra programmazione notturna dedicata appunto a Marco Pannella, ve lo ricordiamo oggi nel decennale della sua scomparsa. Allora, adesso andiamo avanti con la nostra programmazione. Mi prendo solo 2 minuti, anche meno, per ricordarvi e rileggervi le parole del presidente Mattarella quest'oggi, sempre in occasione della scomparsa di Marco Pannella. E così dice il presidente Sergio Mattarella. Marco Pannella è stata una personalità politica che ha impresso un segno nella storia della Repubblica. Nel ricordarlo a 10 anni dalla scomparsa è riconoscibile il portato delle sue battaglie, condotte spesso da posizioni di minoranza, ma capace di attivare percorsi di innovazione e riforma. Pannella è stato leader controcorrente, non convenzionale e tuttavia non inatteso, portatore di un'interpretazione radicale del pensiero liberale, veniva da una lunga esperienza di leadership degli studenti universitari italiani. Portò la sua critica e le sue idee al centro del confronto pubblico, anche con modalità inedite, ispirandosi alla lezione gandhiana, gli scioperi della fame e della sete, le pratiche di disobbedienza civile, le proteste non violente, aprendo così la strada a nuovi linguaggi e nuove forme di partecipazione. Tra i fondatori e poi guida del Partito Radicale, più volte parlamentare italiano ed europeo, ha animato l'aula di Montecitorio anche nei commemorabili maratone oratorie dirette a sottolineare l'urgenza di problemi che non appartenevano all'agenda di quei tempi. Pannella ha legato il suo nome a campagne referendarie che hanno rappresentato svolte nella vita sociale con l'uso dei referendum popolari come leva dell'azione politica. Il tema dei diritti civili come espansione della libertà costituzionali ha costituito il filo che nel tempo ha legato le sue molteplici esperienze e alleanza. Il leader radicale fu uomo del dialogo, come nel caso delle decisioni che portarono a interventi straordinari della Repubblica per combattere la fame nel mondo, oltre che protagonista in passaggi delicati della vita delle istituzioni. Europeista tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte, difensore della dignità dei detenuti, lascia un'eredità che riserva valori anche a chi non ha condiviso tutte le sue battaglie. Così il presidente Sergio Mattarella. Andiamo avanti adesso con la nostra programmazione e grazie a Luciana Bruno entriamo nei programmi in convenzione e andiamo ad ascoltare la seduta della Camera dei Deputati di questa mattina.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Buongiorno a tutti, la seduta è aperta, invito il deputato segretario della lettura del processo verbale.
0: Questo è il vicepresidente Giorgio Mulè, la seduta di questa mattina, interrogazioni e poi disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, provvedimento su quale poi il governo ha posto la fiducia.
3: Della relazione della 14ª Commissione sul programma di lavoro della Commissione per il 2026 e sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nell'anno 2026. Documento 86-4A, nella quale intervengono la relatrice Ambrosi e i deputati Caso, Gigliovigna, Francesco Silvestri e De Monte. Chiusa la discussione, il Presidente avverte che sono state presentate le risoluzioni Ambrosi e altri numero 250, De Luca 251, Fratoianni 252, Bonetti 253, Scerra 254. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali della mozione Scerra numero 569, nella quale intervengono i deputati Silvestri, Giorgianni e Casu. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione delle linee generali della mozione Boschi numero 572, nella quale intervengono i deputati Giachetti, Caso Giorgiani e Francesco Silvestri. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta termina alle 11.30 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 19 maggio 2026.
4: Grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, a sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere della seduta in corso sono complessivamente 98, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Sono due interrogazioni. Cominciamo da quella dell'onorevole Casasco. Ha oggetto chiarimenti e iniziative in ordine alla normativa sulle società tra professionisti. La sottosegretaria di Stato, senatrice Isabella Rauti, ha facoltà di rispondere. Prego, onorevole sottosegretario.
5: Grazie, Presidente. In apertura evidenzio che le criticità sollevate dall'interrogante in ordine all'interpretazione dell'articolo 10,4, lettera B, della legge numero 183 del 2011 sono state recentemente risolte con la legge 18 dicembre 2025 numero 190, legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, che è entrata in vigore il 3 gennaio scorso e che supera finalmente i dubbi interpretativi ingenerati dalla precedente formulazione della norma che l'interrogante ha evidenziato nel testo dell'atto di sindacato ispettivo. La modifica normativa viene incontro a tutte quelle segnalazioni con le quali era stato evidenziato che i consigli e o le federazioni di ordini professionali avevano nel tempo reso interpretazioni divergenti in relazione ai requisiti di partecipazione per assumere la qualifica di società da professionisti, ovvero sia la maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale. Effettivamente, come rilevato anche dall'interrogante, taluni ordini professionali hanno adottato una interpretazione in base alla alla quale i due requisiti sopracitati devono ricorrere cumulativamente, a prescindere da chi esercita l'effettivo controllo sulla società. Altri ordini professionali, invece, ne hanno proposto un'altra interpretazione, secondo la quale i due requisiti non devono ricorrere cumulativamente, poiché l'autonomia statutaria e la possibilità di stipulare dei patti parasociali prevista dal diritto societario vigente consentono di assicurare il controllo sulle decisioni strategiche della società tra professionisti da parte dei soci professionisti a prescindere dal loro numero e dalla loro partecipazione al capitale sociale rispetto ai soci non professionisti. È stato dunque finalmente chiarito che i due requisiti di partecipazione non devono ricorrere cumulativamente, ma alternativamente, per consentire di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa in materia di società tra professionisti e le relative spinte pro concorrenziali. Segnalo infine che la modifica di legge proposta dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy era stata concordata con il Ministero della Giustizia, che in considerazione dei difformi indirizzi interpretativi emersi aveva condiviso l'esigenza di chiarire che i requisiti di partecipazione per assumere la qualifica di società da professionisti siano considerati alternativi. Il cumulo dei requisiti partecipativi ha in effetti determinato ingiustificate limitazioni della concorrenza, avendo ostacolato la possibilità per i professionisti di scegliere l'organizzazione e la compagine societaria ritenuta più consona alle proprie esigenze, che ora la recente modifica normativa approvata scongiura.
4: Grazie sottosegretario Rauti. Onorevole Casasco, lei ha facoltà di dichiarare se si ritiene soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego.
6: Grazie presidente, grazie sottosegretario per la sua esaustiva risposta, di cui mi ritengo soddisfatto. Ci tengo a precisare che le società tra professionisti in Italia, disciplinate, come ben lei ha detto, dalla legge 183/2011, sono soggetti a specifici limiti strutturali e operativi che ne definiscono l'attività, la composizione societaria e la responsabilità. Una delle regole cui tali società erano soggette, oltre all'esclusività dell'oggetto sociale, consisteva nel fatto che i soci professionisti devono detenere la maggioranza dei due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. La interrogazione datata luglio 24 avverteva sull'illogicità del doppio vincolo, cioè due terzi del capitale e due terzi del diritto di voto, per le società tra professionisti aventi natura di società di capitali, in quanto in tali società il controllo è determinato per quote e non per teste. L'interrogazione verteva anche sull'applicazione differenziale di tali vincoli nelle varie parti del territorio nazionale. La lettura restrittiva aveva prodotto effetti molto concreti sul piano operativo, rendendo complessa la costituzione di SRL, di SPP, nel settore medico e odontoiatrico in particolare, ostacolando l'ingresso di soci non sanitari, anche quando funzionali allo sviluppo dell'attività. Come rilevato dal Governo, nel frattempo è intervenuta la legge concorrenza 25, nella quale si è stabilito che non è più richiesta la doppia maggioranza dei soci professionisti per numero e per capitale. La norma approvata stabilisce che la prevalenza può essere garantita in alternativa del numero dei soci professionisti oppure della loro partecipazione al capitale sociale, perché in ogni caso sia assicurata una maggioranza qualificata dei due terzi nelle decisioni dei soci, secondo le regole del modello societario prescelto. Alla luce della nuova formazione normativa diventa oggi possibile strutturare un SRL, un STP medico odontoiatrica anche con una compagine societaria essenziale, come nel caso di un medico affiancato da un socio non professionista. Ciò che rileva non è tanto la simmetria tra numero dei soci e capitale, quanto il fatto che il singolo socio professionista o i soci professionisti mantengono il controllo delle decisioni attraverso una maggioranza qualificata dai due terzi, ottenuta alternativamente tramite il capitale o tramite le regole decisionali previste dallo Statuto. Questo consente una maggiore flessibilità nella progettazione societaria, senza compromettere il principio cardine della prevalenza professionale. La legge ha anche precisato che non assumono rilievi patti sociali o parasociali che deroghino alle regole previste dalla legge, attribuendo di fatto il controllo delle decisioni ai soci non professionisti. In sostanza, la legge concorrenza 25 segna un passaggio rilevante nella disciplina delle STP sanitarie che rende il modello più aderente alle esigenze reali degli studi professionali. In sede di costituzione di un STP vi sarà un'attenta valutazione degli assetti societari. È fondamentale poi verificare la coerenza tra la struttura del capitale, il sistema di voto e lo statuto, evitando in tal modo soluzioni sostanzialmente elusive. Una corretta progettazione iniziale consente di sfruttare appieno la maggiore flessibilità introdotto dal legislatore, riducendo il rischio di future contestazioni. Proprio per questo, nel ringraziare il Governo per la risposta ricevuta, chiediamo di vigilare sulle società che si vengono a costituire in questa forma, anche mediante eventuali atti di indirizzo, per evitare uno strumento volto a valorizzare le professioni si trasformi nei fatti in uno strumento in cui il professionista diviene mero esecutore societario. Grazie.
4: Grazie a lei, onorevole Casasco. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Dorso ed altri, ad oggetto iniziative in merito all'aggiornamento dei parametri forensi. La sottosegretaria di Stato Isabella Rauti ha facoltà di rispondere. Prego.
5: Grazie Presidente. Ringrazio gli interroganti per aver posto all'attenzione un tema di grande attualità e per questo al centro degli interventi anche normativi del Governo. Innanzitutto mi preme evidenziare che, proprio per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli interroganti, è stato appositamente costituito presso il Ministero della Giustizia un gruppo di studio ad hoc per l'esame delle modifiche da apportare ai parametri dei compensi della professione forense. Il gruppo, che in un'ottica di piena collaborazione istituzionale, vede la partecipazione di rappresentanti del Ministero della Giustizia, ma anche del Consiglio Nazionale Forense, ha già avviato i suoi lavori e sta proseguendo la sua attività. In via più generale posso ribadire che siamo perfettamente consapevoli che la figura dell'avvocato sia essenziale alla cultura della giurisdizione. Con questo spirito è stato presentato dal Ministro della Giustizia il disegno di legge per la riforma dell'ordinamento forense che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed è attualmente all'esame delle Camere. L'obiettivo è certamente quello di rendere l'avvocatura sempre più adeguata ai cambiamenti della società e alle esigenze di tutela dei cittadini. La proposta di riforma dell'ordinamento forense è articolata e prevede di introdurre modifiche di carattere strutturale alla disciplina della professione forense in tema di esercizio della professione, di compensi, di monocommittenza, di collaborazioni continuative, di compatibilità con altre attività, in termini di sistema disciplinare e di tirocinio ed esame di Stato. L'auspicio è chiaramente quello che l'approvazione della riforma possa avvenire con il più ampio consenso di tutte le forze politiche. Infine, mi preme segnalare che la piena consapevolezza dell'importanza della figura dell'avvocato ha anche un respiro europeo. Infatti, il 13 maggio scorso è stata sottoscritta a Lussemburgo la Convenzione europea per la protezione degli avvocati, promossa dal Consiglio d'Europa, che assicurerà il rispetto di tutti i diritti della difesa e la più ampia libertà nell'esercizio della professione forense.
4: Grazie. Senatrice Rauti, la deputata Dorso ha facoltà di dichiarare se si ritiene soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Prego.
7: Grazie Presidente. Ora capisco, sottosegretaria Rauti, perché hanno mandato lei a rispondere dal Ministro della Difesa piuttosto che qualcuno dal Ministero della Giustizia, perché vedendo io oggi eravamo convinti di ricevere da lei una buona notizia, cioè quella per cui effettivamente stava per uscire, era insomma imminente l'uscita ad ore, potremmo dire così, del decreto ministeriale che va ad aggiornare i parametri forensi. Invece lei l'unica notizia che ci ha dato, però dice ambasciatore non porta pena, quindi assolutamente, anzi la ringrazio per la sua presenza e per la sua disponibilità, è quella per cui c'è insediato un gruppo di lavoro che sta proseguendo nell'approfondimento, nello studio di come aggiornare questi parametri forensi. Vede, non è che è un meccanismo nuovo quello dei parametri forensi, perché ce lo abbiamo dal 2014 se non erro, ed è l'unico strumento, diciamo,
0: del Movimento 5 Stelle,
7: in mancanza di un accordo tra cliente e avvocato, di avere una certezza, di non provocare il contenzioso, che è anche molto imbarazzante tra il proprio cliente o ex cliente e l'avvocato, ed è l'unico punto fermo a volte che si ha anche per convincere il cliente del valore della propria prestazione professionale, perché vede, sottosegretario, in un mondo in cui oggi dobbiamo ammetterlo, tutti smanettano su internet e vengono anche nei nostri studi legali, io sono pure un'avvocata, e vengono preparati o pensano di essere preparati, di avere già la soluzione, quindi l'avvocato non deve far altro che mettere giù in atti due parole, ecco, è necessario, per colmare la frustrazione che si ha, è necessario avere quantomeno un appiglio. Questi parametri forensi vanno aggiornati ogni 2 anni, quindi con cadenza biennale, dice la legge istitutiva. Noi è dal 2022 che non li vediamo aggiornati, in un contesto economico molto molto fragile, molto altalenante, con un'inflazione galoppante, caro prezzi, caro energie. Guardate che tutto questo si incide anche nella gestione degli studi legali. Pensiamo appunto al caro energia, all'aumento delle bollette. Quindi cosa stiamo dicendo noi agli avvocati? Stiamo dicendo che non sono la priorità per il Ministro della Giustizia, perché se ancora si discetta se sull'opportunità e su come aggiornare dei parametri forensi, che è quasi un calcolo matematico, non c'è da studiarci granché, siamo proprio a mare. E vedete, la mancanza di gratificazioni economiche adeguate, tra l'altro potremmo dire così, è proporzionate anche all'impegno, alla fatica, allo stile di vita che ogni avvocato deve assumere per far fronte alle scadenze galoppanti, incalzanti che ci sono nei vari processi. Parlo del processo civile, ad esempio, che è quello che conosco meglio. Ecco, se non si ha quantomeno una gratificazione economica, e se non si riesce ad avere un minimo di stabilità economica, veramente ci si arrende. Ci si arrende e lo abbiamo certificato nei dati che ci riportano gli ultimi rapporti di Cassa Forense sull'avvocatura. Negli ultimi 5 anni l'avvocatura italiana ha perso oltre 16.000 unità. Il saldo tra nuove iscrizioni e cancellazioni è negativo. Ad esempio, se guardiamo il 2023, a fronte di 6.393 nuove iscrizioni si sono avute 8.000 cancellazioni. Quindi le cancellazioni, tra l'altro, colpiscono prevalentemente le donne. Nel 2024 oltre 2.100 avvocati hanno smesso di esercitare. E appunto le cause sono, perché questo viene detto in quel rapporto, quindi non me lo sto inventando io, le scarse gratificazioni economiche. Con riguardo alle donne, tra l'altro, un gender gap assolutamente inaccettabile ancora oggi, e cui si aggiunge tra l'altro la fatica maggiore di conciliare i tempi di lavoro con i tempi di cura. Ora, tutte queste ragioni cosa fanno? Fanno abbandonare la professione quando c'è alla vista, diciamo, qualsiasi concorso pubblico che possa in qualche modo dare un minimo di stabilità, anche economica, oltre che di stile di vita, come dicevo. E ancora, però, anche la scarse gratificazioni economiche sono quella motivazione, una delle motivazioni, per carità, che rendono poco attrattiva e appetibile questa professione per per le nuove generazioni, per i praticanti avvocati. Anche loro abbandonano. Anche lì c'è un calo di iscritti notevolissimo e questa professione sta invecchiando, e anche sotto il profilo reddituale, quello che voi non volete sostenere con l'aggiornamento dei parametri forensi ci dice che il 64% della platea degli avvocati guadagna al di sotto dei 35.000 euro e il reddito medio delle donne avvocate è pari alla metà di quello percepito dagli avvocati. Per avere un compenso dignitoso e stabile si deve arrivare almeno a 50 anni. Ecco, vedete, voi avevate una cosa da fare, che era quella di aggiornare i parametri forensi, che sono il minimo sindacale, l'addentellato, perché quell'equo compenso di cui tanto vi riempite la bocca veda la sua concreta applicazione. Perché vedete, equo compenso c'è se non si va al di sotto di quei parametri. Se quei parametri non sono aggiornati, chiaramente state ledendo la dignità e il decoro della professione forense.
4: Grazie. Onorevole D'Orso, è così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Francesco Silvestri. Prego.
8: Grazie Presidente, per richiedere l'intervento della Presidente Meloni su quello che sta accadendo in queste ore sul tema della flottiglia, perché vedete oggi c'è un silenzio gigantesco che noi
0: del Movimento 5 Stelle,
8: che un Presidente del Consiglio serio che tiene agli scenari internazionali e che ha capito dove magari gli errori del passato nello stare zitti davanti a uno scenario internazionale agghiacciante, davanti a quello che Israele ha fatto in questi anni, e vorremmo che oggi venisse il Presidente del Consiglio a dirci cosa pensa del rapimento di Israele da parte degli attivisti della flottiglia, anche dei nostri connazionali, perché vedete continuare a tacere, continuare a stare zitti è esattamente quello che ha portato sia gli Stati Uniti di Donald Trump sia Netanyahu a massacrare tutti gli scenari internazionali, e ben stiamo pagando il costo di queste scelte. Allora, oltre che alla nostra solidarietà agli attivisti e alle famiglie, c'è anche da considerare che proprio le famiglie di questi attivisti non hanno minimamente notizie da 24 ore. Allora noi vorremmo un gesto di serietà che esula dalle dichiarazioni d'ufficio del Ministero degli Esteri e che vorrebbero invece un Presidente del Consiglio impegnato in una reazione. Perché, vedete, quello che sta succedendo, quello che è successo in questi anni, proprio nelle acque internazionali, è una cosa che merita l'attenzione del nostro Parlamento e anche della Presidente del Consiglio. Quindi continuare a tacere è quello che è stato fatto in questi 4 anni, su tutti i fronti, tutti, non ha portato a nulla, ha portato semplicemente a legittimare. Oggi tacere su quello che succede sulla flottiglia vuol dire legittimare quel comportamento, e legittimare quel comportamento porta a un'automatica complicità. Quindi quando il governo si scalda, che noi diamo dei complici di quello che è avvenuto dal punto sia sul genocidio sia sul comportamento israeliano sulla flottiglia, non si devono scaldare, devono solo prendere atto che questo comportamento di stare sempre zitti, essere remissivi, non disturbare il padrone di turno, non disturbare le strategie degli stati egemoni, questo porta a uno squilibrio internazionale che oggi stanno pagando tutte le nostre famiglie. Ma nel merito io mi auguro che nelle prossime ore si prenda in considerazione l'idea che il nostro governo prenda seriamente quello che è il destino di tutti gli attivisti, compresi i nostri connazionali, e che le famiglie di queste persone possano avere notizie su quello che è stato un rapimento. Perché quando si interviene con l'esercito, si entra dentro una nave, si prelevano delle persone senza al di fuori del diritto internazionale, beh, questo si chiama rapimento. Quindi vorremmo capire la posizione del governo al di là delle singole frasi d'ufficio, perché continuiamo a ritenere che questa sia una situazione del tutto grave e che questo silenzio non aiuta minimamente né Israele né gli israeliani, ma soprattutto nessun tipo di scenario internazionale. Grazie.
4: Grazie a lei. Il governo peraltro ha ascoltato il suo intervento. Ovviamente lo riferiremo al Presidente. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 11.30. La seduta è sospesa. La seduta è ripresa. All'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato, la conversione in legge con modificazione del decreto legge 27 marzo 2026 numero 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Dichiara aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Finanze si intende autorizzata a riferire oralmente, non vede l'ora di farlo il relatore, il deputato Stefano Candiani. Prego.
9: Presidente, la ringrazio. Presidente, la Commissione, anticipo, ha completato il
0: relatore della Lega
9: con il mandato relatore nella seduta antimeridiana. Il provvedimento di cui trattiamo oggi inizia il suo avvio alla Camera, appunto, come il disegno di legge di conversione del decreto legge 38 del 2026 recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, atto Camera 2935, nel testo risultante dall'approvazione del Senato. Segnalo in primo luogo che l'articolo 11,2 del disegno di legge di conversione, introdotto in sede referente, prevede l'abrogazione del decreto legge 3 aprile 26 numero 42, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese. Si dispone che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati, fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di vigenza. Al contempo, i contenuti del decreto legge di cui si dispone l'abrogazione sono trasposti nel provvedimento al nostro esame. Passando al contenuto degli articoli del decreto legge, richiamo anzitutto l'articolo 11, riformulato in sede referente, che interviene sulla disciplina concernente la determinazione della base imponibile IVA

lavoratori marittimi residenti in Italia. Si tiene invece conto dei redditi dei lavoratori marittimi per quanto riguarda deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo. L'articolo 2 ter, inserito durante l'esame presso il Senato, prevede che le pubbliche amministrazioni non siano tenute a verificare l'effettuazione degli adempimenti fiscali da parte degli esercenti di arti e professioni prima dell'erogazione delle somme dovute, quale compenso per l'attività professionale svolta, nel caso in cui l'ammontare delle cartelle di pagamento sia pari o inferiore a 5.000 euro. L'articolo 3 introduce la rateizzazione in 5 quote annue della tassazione ai fini IRES e IRAP dell'avviamento negativo rilevato a conto economico dai soggetti che adottano i principi contabili internazionali a fronte delle operazioni di cessione di azienda o ramo d'azienda con continuità dell'attività a mantenimento degli assetti occupazionali. Tale disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. L'articolo 4 dispone una esenzione temporanea fino al 31 dicembre 2028 dall'imposta sostitutiva sui proventi finanziari a favore dei sistemi di garanzia dei depositanti. L'articolo 5 prevede la disapplicazione fino al 30 giugno 2026 delle disposizioni della legge di bilancio 2026 che hanno introdotto un contributo amministrativo di 2 euro a copertura delle spese collegate all'importazione di pacchi di valore inferiore ai 150 euro. L'articolo 6, comma 1, differisce dal 1 marzo al 1 maggio 2026 la decorrenza dell'applicazione della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale. Nel corso dell'esame parlamentare sono stati introdotti i commi 2bis, 2ter e 2quater. Tali commi introducono l'esenzione della ritenuta sulle provvigioni per le agenzie di viaggio e turismo, limitandola tuttavia ai compensi comunque denominati, percepiti per la vendita, l'emissione, la prestazione e l'intermediazione dei medesimi documenti di viaggio, provvedendo altresì alla copertura del relativo onere. L'articolo 7 rende ammissibili la disciplina agevolata dell'iperammortamento prevista dall'articolo 1,427 della legge di bilancio 26, anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo. Si stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano agli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2026. L'articolo 7,3 bis, inserito in sede referente al Senato, stabilisce che nella determinazione del reddito di impresa oggetto di concordato preventivo biennale ai fini delle imposte sui redditi non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante, il cosiddetto iperammortamento. L'articolo 7 bis, inserito in sede referente al Senato, introduce nell'ambito del regime concordato preventivo biennale due nuove soglie di livello massimo per la proposta di reddito concordato. Si differisce inoltre al 31 ottobre 2026 anziché al 30 settembre 2026 il termine per aderire alla proposta di concordato per il biennio 2026-27. L'articolo 8 del decreto legge di cui è trasposto una parte dal già richiamato decreto legge 42-2026 prevede un aumento degli importi spettanti alle imprese che abbiano presentato comunicazioni per benefici previsti dal piano transizione 5.0-2025, nonché ai sensi dei due nuovi commi 3bis e 3 e 4bis, l'introduzione di un ulteriore contributo concesso alle imprese in proporzione a specifiche spese sostenute. L'articolo 8,1bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, interviene sulla destinazione dei proventi delle aste ETS, richiedendo la realizzazione presso i cantieri navali situati all'interno dell'Unione Europea degli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo. Inoltre, nei commi 4ter e 4quinquies, introdotti dal Senato, si prevede lo stanziamento di risorse per complessivi 30 milioni di euro nel 27 e 62 milioni di euro nel 28 per il potenziamento delle infrastrutture del porto di Piombino. I commi 4sexies e 4octies dell'articolo 8, introdotti nel corso dell'esame parlamentare, dispongono circa l'istituzione di un fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane. Il fondo è istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con una dotazione complessiva di 20 milioni per il 2027 e 30 milioni per il 2028.
L'articolo 8, ai commi

0: quattro novies e quattro decies, inseriti in serie di referente dal Senato, introduce un regime fiscale agevolato ai fini delle imposte sui redditi IRES, IRPEF e IRAP nei confronti dei soggetti coinvolti nello svolgimento dell'America's Cup Napoli 2027. È stato inoltre introdotto nel corso dell'esame presso il Senato l'articolo 8 bis, in cui è trasposta parte del già richiamato decreto 42/2026, che proroga per un ulteriore periodo temporaneo dall'8 aprile al 1 maggio 26 la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL impiegati come carburanti, prevista dal decreto legge 33/26 dal 19 marzo al 7 aprile. In aggiunta alla norma prevede prevede per lo stesso periodo temporale l'azzeramento dell'accisa per il gas naturale metano usato come carburante e l'equiparazione dell'aliquota ridotta anche per il biocarburante e il biodiesel. L'articolo 8 bis 1, introdotto dal Senato, dispone che dal 1 giugno 2026, se il garante prezzi rileva un possibile aumento dei prezzi dei carburanti legato a eventuali straordinari o condizioni socio-economiche particolari, lo stesso trasmette una relazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questi a sua volta, con proprio decreto, può quindi attivare uno speciale regime di controllo sulla filiera dei carburanti per verificare e contrastare eventuali fenomeni distorsivi. L'articolo 8 ter, introdotto nel corso di esame in Senato, in cui è trasposta parte del già richiamato decreto legge 42/2026, riconosce in favore delle imprese agricole un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel mese di marzo 26, comprovato con le relative fatture d'acquisto al netto dell'IVA e dentro il limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026. Presidente, se la Presidenza mi autorizza, deposito la restante parte della relazione e appunto procediamo pure con il provvedimento. Grazie.
1: La ringrazio, onorevole Candiani, ovviamente è autorizzato a depositare la sua relazione. Il Governo si riserva di intervenire successivamente, quindi cominciamo con gli interventi dal deputato Andrea Casu, prego.
2: Presidente, onorevoli colleghi,
3: del Partito Democratico.
2: Oggi è il 19 maggio, domani sarà commemorato in quest'Aula come merita, però penso che sia importante aprire i nostri lavori rivolgendo un pensiero, un ricordo a Marco Pannella, a 10 anni dalla morte, a 50 anni dall'ingresso in quest'Aula, dove saremmo senza le mille battaglie che ha combattuto dentro e fuori da quest'Aula che noi, di cui oggi abbiamo l'onore di far parte, nella quale oggi abbiamo l'onore di confrontarci sulle disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Ecco, il decreto legge oggi all'esame dell'Aula è l'ennesima dimostrazione di un governo che naviga a vista, un governo che di fronte ai problemi reali del Paese, il costo dell'energia, la perdita del potere d'acquisto delle famiglie, le difficoltà delle imprese, le incertezze sugli investimenti, la pressione fiscale che continua a gravare su chi le tassa le paga davvero, non costruisce una strategia ma rincorre le emergenze. Ci propone un provvedimento qui alla Camera di fatto chiuso, senza possibilità di modifiche, con tempi ristrettissimi per l'esame, a sfregio, ennesimo sfregio delle prerogative parlamentari. Questo provvedimento è l'ennesimo assemblaggio disordinato di norme, proroghe, correzioni, rinvii, piccoli interventi settoriali e ripensamenti. È un decreto che mette insieme materie diverse, che trasporta al proprio interno un decreto legge, il numero 42 del 2026, abrogandolo ma salvandone gli effetti, e che fotografa plasticamente la difficoltà della maggioranza a programmare, a scegliere priorità chiare, a dare stabilità normativa al sistema economico. Il punto politico è questo: mentre da un governo produce incertezza, il Paese avrebbe bisogno di tutt'altro. Famiglie e imprese avrebbero bisogno di stabilità. Il Governo invece continua a portare avanti misure tutte temporanee. E la politica industriale e fiscale che serve a accompagnare investimenti e crescita Ecco, noi non riusciamo a vederla all'interno di queste disposizioni urgenti, che hanno alcuni meriti solo quando riescono a correggere alcuni errori che erano stati scritti dallo stesso governo nella legge di bilancio. Lo vediamo in modo evidente sulla questione dei carburanti. Il governo continua a intervenire sulle accise con decreti successivi, con finestre temporali brevissime, senza un meccanismo automatico, senza una prospettiva, senza una risposta strutturale al caro energia. Lo sconto viene prorogato per pochi giorni, poi modificato, poi nuovamente rinviato ad altri provvedimenti. È una gestione emergenziale permanente che non rassicura nessuno, non rassicura le famiglie, le persone che fanno il pieno, non rassicura chi lavora sulle nostre strade, gli autotrasportatori, e non rassicura le imprese che devono programmare gli aumenti dei costi, nemmeno le imprese del trasporto pubblico locale che stanno già vivendo le conseguenze dei tagli gravissimi che abbiamo visto nella manovra al Fondo Nazionale, dell'aumento dei costi, del mancato rispetto degli impegni che erano stati assunti dal governo quando il 20 marzo dell'anno scorso era stato sottoscritto un accordo per il rinnovo dei contratti degli autoferroviari e degli autotrasportatori che a regime dal 2027 richiederebbe 510 milioni di euro in più per le imprese dell'autotrasporto, di cui non c'è traccia, nonostante la promessa del governo, nonostante l'accordo siglato dal Ministero dei Trasporti con le imprese e con i sindacati. Noi avevamo proposto una strada diversa, avevamo chiesto sì di utilizzare il meccanismo delle accise mobili, cioè di restituire ai cittadini il maggior gettito IVA incassato dallo Stato quando aumentano i prezzi dei carburanti, ma di farlo con la capacità di tenere conto delle conseguenze di questo provvedimento, la grande mancanza di questo governo, e non rendersi conto nemmeno degli effetti di ciò che produce. E infatti una delle questioni fondamentali, cruciali, che dovrete fare, certo avreste fatto meglio a farlo quando ve l'abbiamo chiesto immediatamente, ma avete ancora tempo per intervenire, sterilizzare quegli effetti distorsivi che i provvedimenti che voi stessi avete inserito hanno generato nei confronti dell'autotrasporto, che si è visto non favorito ma penalizzato i trasportatori italiani, delle imprese di trasporto, da quelli che erano i provvedimenti che metteva in campo il governo. Abbiamo proposto misure selettive, mirate, capaci di aiutare chi è davvero in difficoltà. E servono bonus per il carburante, per chi è un lavoratore dipendente, per le famiglie con ISEE più basso, proposte che abbiamo fatto al Senato che sono state respinte, ancora una volta solo interventi generici, temporanei, incapaci di distinguere tra chi ha bisogno e chi no. E questa è una differenza politica profonda tra noi e la destra. Per noi le risorse pubbliche devono andare prima a chi lavora, a chi ha i redditi medio-bassi, a chi subisce di più l'aumento dei prezzi, l'aumento del costo della vita. In questi 4 anni di governo, quanto a lungo potrete fare finta che non sia aumentato il costo della vita e che sia crollato il potere d'acquisto dei salari? Come potete non rendervi conto che se si perde il 9% di potere d'acquisto, significa che su 12 mensilità, una in questi 4 anni di governo Meloni è sparito dalle tasche degli italiani? E noi da questo punto di vista continueremo a chiedervi invece interventi politici che tengano conto di queste sofferenze nella vita dei cittadini. Voi invece continuate a distribuire risorse senza una scala di priorità o le impiegate per inseguire pezzi di consenso, categorie, microinterventi, piccoli equilibri interni alla maggioranza. Non è un caso che anche in questo decreto inseriate nuove tasse. Penso all'aumento dell'imposta di bollo sugli estratti conto e sui rendiconto dei conti correnti intestati a soggetti diversi, alle persone fisiche, che passa da 110 a 118 euro. Il governo continua a raccontare che la pressione fiscale non aumenta, ma poi nei provvedimenti concreti introduce tutte le volte nuovi oneri. È una narrazione che non regge più, a cui oggettivamente non crede più nessuno. La verità è che la pressione fiscale resta pesante, sempre più pesante, per lavoratori dipendenti, pensionati, imprese, professionisti e commercianti che scelgono di rispettare le regole. Allo stesso modo, qui c'è poi l'aspetto veramente grottesco dell'imposta sui piccoli pacchi sotto i 150 euro provenienti da fuori dell'Unione Europea. che adesso è stata rinviata fino al 30 giugno 2026, ma è una misura che non si sarebbe mai dovuta mettere in campo. Noi l'abbiamo denunciato dal primo giorno quando l'avete presentata in manovra, ma il tema della riforma delle dogane, ma il tema delle barriere tariffarie, ma è un tema che deve essere affrontato a livello comunitario, ma che senso ha mettere una tassa di questo tipo separata da quelli che sono i provvedimenti che si stanno portando avanti a livello europeo, che ha l'unico effetto di rappresentare un dazio che ci stiamo dando da soli nei confronti delle nostre imprese della logistica e dell'autotrasporto e di spostare i flussi cargo dagli aeroporti italiani agli aeroporti tedeschi o di altri paesi e spostare su quella catena logistica la possibilità poi della distribuzione, quindi lo stesso pacco semplicemente non arriva più in Italia, semplicemente non passa più per il nostro autotrasporto, diminuiscono i flussi, diminuiscono gli incassi. Ora noi aspettiamo di sapere quanto ci abbiamo rimesso e prima o poi dovrete rispondere alla nostra richiesta di informazioni certe su quanto ci abbiamo rimesso introducendola, mettendola, togliendola. Adesso l'avete sospesa, ma dovete cancellarla, perché queste questioni vanno affrontate considerando prima l'impatto, non facendo l'errore che fa sempre questo governo, fare una norma, rendersi conto che va nella direzione opposta a quello che si voleva e poi cercare un'altra norma per cercare di superare. Bisognerebbe prevedere prima gli effetti, che sono facilmente prevedibili, infatti tutto il mondo, diciamo, delle imprese e non solo ve l'aveva segnalato, e adesso avere il coraggio di ammettere di aver fatto un errore grave da matita blu che deve essere cancellato. Poi in una sede che è quella comunitaria è giusto parlare anche di come affrontare il tema delle riforme delle dogane, delle barriere tariffarie, se si ritiene di voler fare in ambito comunitario un intervento, perlomeno non si penalizza la logistica nazionale, ma si fa un intervento comunitario e a quel punto potrebbe avere un'influenza su alcuni flussi, poi si può valutare se utile o opportuno o meno in altre sedi, ma che lo possa essere utile quello che avete fatto è assolutamente assodato, è arrivato nella stampa internazionale, ve ne siete resi conto perfino voi sospendendolo, potevate perlomeno cancellarlo questo intervento che non ha né capo né coda. Una stessa instabilità che ritroviamo nella disciplina dei dividendi, delle plusvalenze, dove il governo modifica norme entrate in vigore appena il 1 gennaio 2026, prima cambia le regole con la legge di bilancio, poi le smonta con un decreto d'urgenza. Ma come può un'impresa programmare investimenti, operazioni societarie, piani finanziari se il quadro fiscale cambia dopo pochi mesi? La certezza del diritto non è un lusso per addetto ai lavori, una condizione essenziale per attrarre investimenti, sostenere la crescita, dare fiducia al sistema produttivo. Caso più evidente, infine, è quello di Transizione 5.0. Il piano doveva sostenere gli investimenti digitali ed energetici delle imprese, invece è diventato il simbolo della cattiva gestione degli incentivi. Le risorse si esauriscono, le prenotazioni restano aperte, le imprese vengono indotte a programmare investimenti sulla base di un quadro di agevolazioni, poi scoprono che l'agevolazione riconosciuta sarebbe stata drasticamente ridotta. Solo dopo proteste e pressioni il governo interviene per correggere parzialmente il tiro. È sempre la stessa storia, cioè non vi rendete conto delle conseguenze delle vostre azioni. Quando create l'effetto opposto a quello che volevate generare, il massimo risultato che potete rivendicare è di aver corretto l'errore che avete fatto. Ma il danno politico rimane, perché quando un'impresa investe, assume rischi, pianifica finanziamenti, ordina macchinari, non può essere trattata come se partecipasse a una lotteria amministrativa. Non può scoprire dopo aver fatto affidamento su una misura pubblica che le condizioni cambiano in corsa. Così si mina la fiducia nello Stato, si indebolisce la credibilità degli incentivi, si scoraggiano nuovi investimenti proprio nei campi in cui l'Italia avrebbe più bisogno di accelerare innovazione, efficienza energetica, transizione industriale. C'è poi un'altra linea politica che emerge con chiarezza da questo decreto. Voi avete una passione, la passione per i condoni, per le rottamazioni, per le proroghe, per gli interventi nei confronti di chi non paga o paga troppo tardi. Ora è chiaro che ci sono delle questioni anche sociali difficili, condizioni difficili che vanno affrontate, ma quello che voi fate non va nella direzione di cercare di rendervi conto delle difficoltà degli italiani, a cui siete totalmente insensibili, ma di strizzare l'occhio a chi decide di non pagare nei tempi dovuti. La cosiddetta rottamazione quinquies, l'estensione della definizione agevolata e le ulteriori aperture sulla riscossione sui termini di pagamento alimentano un messaggio che è sbagliato. Chi è puntuale viene dato per scontato, chi non rispetta le scadenze viene periodicamente riaccompagnato dentro il sistema con condizioni favore. Ma quando avrete in testa di cominciare a intervenire a garantire condizioni di favore, un riconoscimento anche a chi rispetta le regole, a chi rispetta le scadenze, a chi contribuisce positivamente, porta sulle sue spalle il peso di far tornare i conti di un paese dove i conti purtroppo troppo spesso non tornano? E voi invece di intervenire per cercare di premiare chi merita di essere premiato, strizzate l'occhio a chi sceglie un'altra strada. Noi contestiamo questa impostazione non perché non si debbano affrontare le difficoltà reali cittadini e imprese in buona fede, anzi quelle vanno sempre aiutate, sostenute, ma perché non si può trasformare la politica fiscale in una sequenza continua di sanatorie. Così si indebolisce e si rende meno certa la programmazione delle entrate e si produce una profonda ingiustizia verso milioni di contribuenti che le tasse le pagano regolarmente, spesso con grandi sacrifici. Ecco, noi parliamo oggi di disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Io penso che tutti, al di là dei colori politici, dovremmo ringraziare queste contribuenti e questi contribuenti, perché sono loro che ci permettono di andare avanti, che ci permettono di finanziare i servizi essenziali, che svolgono con grande impegno il rispetto di quelli che sono i loro doveri e che meritano più attenzione, anche nella nostra discussione pubblica, che mai si concentra nel ringraziare chi meriterebbe di essere ringraziato e porta sulle sue spalle il peso di garantire la tenuta dei conti. Ed è qui che si vede la vera natura della vostra politica fiscale, non una riforma orientata all'equità, non una riduzione strutturale del carico fiscale del lavoro, non un investimento serio sui redditi meno bassi, non una strategia per redistribuire meglio il peso della fiscalità, invece una continua attenzione a misure di favore per chi è in ritardo con il fisco, mentre lavoratori dipendenti e pensionati restano il pilastro più sicuro del prelievo da continuare a colpire senza rendersi conto delle difficoltà che stanno vivendo. Il decreto contiene anche interventi settoriali, contributi specifici, misure particolari, agevolazioni per singoli ambiti. In questo siete specializzati veramente da un punto di vista della settorializzazione degli interventi. Credo che stiate raggiungendo un punto di non ritorno, purtroppo. Alcune potranno anche rispondere a esigenze puntuali, ma il quadro complessivo resta quello di un provvedimento di piccolo cabotaggio, senza visione di insieme, priorità nazionali, idea di paese. Allora, lo diciamo con chiarezza, questo decreto non raggiunge gli obiettivi, non riduce il costo dell'energia, non alleggerisce la pressione fiscale, non sostiene il potere d'acquisto, non dà certezze alle imprese, non rafforza la competitività del sistema produttivo, per l'ennesima volta cavalcate i problemi e non li risolvete. Questo, alla fine, diciamo come ciliegina sulla torta di questa analisi, il metodo. Ancora una volta il Parlamento viene compresso nei tempi, nelle prerogative, ancora una volta la discussione è piegata alle necessità del Governo di chiudere rapidamente, su testi disordinati, dopo aver caricato il decreto di contenuti eterogenei. Il ricorso alla fiducia, se confermato, io spero che saremo smentiti, ma temo che il governo oggi vorrà battere ancora di più tutti i record che ha già battuto di ricorso alla fiducia, è però serve solo a nascondere la vostra debolezza politica. Voi ricorrete alla fiducia non per forza, ma per debolezza, perché non siete capaci di sostenere un confronto vero in Parlamento, nelle commissioni, con le opposizioni, ma non siete in grado dentro la vostra stessa maggioranza, perché su tanti temi come questi io sono convinto che se noi avessimo presentato e potuto presentare alcuni emendamenti, ad esempio per abolire definitivamente e non solo sospendere l'assurda tassa italiana contro la logistica nazionale dei pacchi sotto i 150 euro provenienti da extra UE, anche nella maggioranza quelle stesse forze che hanno presentato gli emendamenti con noi in commissione fin dalla manovra avrebbero avuto un imbarazzo a votare con un governo che non si rende conto e non ha nemmeno il coraggio di correggere definitivamente i propri errori. Ma voi per sottrarre queste forze a questo imbarazzo ricorrete sistematicamente alla fiducia. Ma mentre voi inseguite la fiducia in quest'Aula, avete perso la fiducia nel Paese. Ormai sempre più persone si sono rese conto di quello che è successo in questi 4 anni, di fallimenti su tutta la linea. 6 milioni di persone che rinunciano a curarsi, stipendi, salari più bassi d'Europa, bollette sempre più care, il record sistematico dei ritardi nei treni che viene nascosto da dati percentuali che non possono nascondere la realtà di una quantità assurda di ore rubate a cittadini e lavoratori. Questi sono i vostri risultati, non quello che dite in quest'aula, la realtà con cui si scontrano i cittadini fuori da quest'aula, ma quanto pensate di poter continuare a riuscire a nascondere tutto questo dietro decreti, fiducia, provvedimenti e come la tela di Penelope, mettete la tassa e sospendete la tassa e rimettete la tassa, ma poi alla fine vi state perdendo il paese. E purtroppo questo paese non può restare in queste condizioni ancora per molto. Noi dobbiamo assolutamente offrire un'alternativa a questo declino che state costruendo. Serve una strategia fiscale equa, una riduzione strutturale del carico sul lavoro, un sostegno selettivo a famiglie e imprese in difficoltà, incentivi stabili per gli investimenti, un piano serio per l'energia e la transizione produttiva, una lotta vera all'evasione e non l'ennesimo messaggio di indulgenza verso chi non rispetta le regole. Dovete rendervi conto che c'è da rappresentare in Italia anche chi rispetta le regole, non solo chi non rispetta le regole, anche questi non sono cittadini di serie B. Chi paga le tasse, chi rispetta le regole non è un cittadino di serie B, merita un'attenzione da parte del governo e meriterebbe anche un ringraziamento da parte di tutte le forze politiche, sicuramente a un ringraziamento da parte del Partito Democratico. Questo decreto va nella direzione opposta, per questo in discussione generale esprimiamo con nettezza la nostra totale contrarietà.
1: Grazie. Non è caso, a proposito della ricorrenza del nome Pannella, ricordo all'Aula che il Presidente della Camera questa mattina lo ha ricordato, oggi pomeriggio alle 15.30 in Sala della Regina c'è un evento, domani in Aula ci sarà la commemorazione. Adesso è chiesto di intervenire l'onorevole Andrea De Bertoldi, prego.
4: La ringrazio, Presidente. Io prendo spunto dall'intervento del collega del Partito Democratico che mi ha preceduto e che ho voluto ascoltare come è dovuto, ritengo, davvero per un membro della maggioranza con la massima attenzione. E parto da questo intervento assicurandolo, perché ho sentito che il Partito Democratico si preoccupa del consenso di questo governo. Io voglio però intanto anticiparli che non lo so se questo governo ha perso il consenso o lo vedrà riconfermato, come credo, nei prossimi mesi. So però per certo che in queste ore il Partito Democratico ha perso molti voti nella mia provincia autonoma di Trento. Perché? Perché, vede, una persona di valori liberali e cattolici, quale io sono, una persona che crede nel dialogo con l'opposizione, che è felice e qualche volta anche litiga un po' con la sua maggioranza quando non si accolgono sufficientemente le istanze dell'opposizione. Ecco, una persona pur con queste caratteristiche deve oggi riscontrare purtroppo che un emendamento finalmente, voglio anche dire, accolto a questo decreto da parte del governo, un emendamento del Partito Democratico, va, ahimè, ad incidere sull'autonomia finanziaria primaria della provincia autonoma di Trento, cioè del territorio del quale sono fiero di essere il deputato eletto nel collegio e di averlo rappresentato prima al Senato ed oggi alla Camera. Vede, quando una provincia, un territorio ha una competenza primaria, andare ad incidere sull'autonomia finanziaria con un emendamento che, come spiegherò, decurterà gli introiti della provincia autonoma per almeno 10 milioni all'anno, vuol dire creare un problema sincero, vero, reale al nostro territorio. Ed allora io, proprio per coerenza con il mio territorio, con la mia visione politica e autonomistica, io anticipo che causa un fatto che ritengo normalmente positivo, cioè la convergenza del governo su una proposta dell'opposizione, io causa questo fatto che di per sé vedo e auspico sia sempre più realizzato, questa convergenza di intenti, nella fattispecie non lo posso accettare. Quindi, come parlamentare trentino, io anticipo, come ho detto già in commissione, che non parteciperò al voto su questo provvedimento. Quindi non potrò votare a favore, perché l'emendamento PD, AVS e Italia Viva è un emendamento che incide sull'autonomia finanziaria della provincia autonoma di Trento, che ricordo avere competenza primaria. Allora, vedete, entro nel merito. Cosa prevede questo emendamento? Prevede che l'imposta provinciale di trascrizione, la cosiddetta IPT, questa imposta che inerisce le immatricolazioni di auto, nell'ambito degli autonoleggi cambia lo status e dica che non si applica più dove l'impresa ha la sede legale, come è sempre stato, ma si applica dove l'impresa svolge principalmente la propria attività. E questo è il fatto che determina la penalizzazione finanziaria della provincia autonoma di Trento. Ecco il perché ho detto in apertura: il Partito Democratico farebbe bene soprattutto a preoccuparsi del fatto che nel nostro Trentino, che la Lega con il governatore Fugatti amministra, avrà sicuramente oggi perso tanti voti. Io però ho voluto confrontarmi con il governo, e l'ho fatto prima, e in questa fase apprezzo la presenza del sottosegretario Albano, ne ho parlato con il sottosegretario Freni, sono certo che il governo nelle prossimi provvedimenti saprà porre rimedio a questo fatto e ridarrà alla provincia autonoma di Trento quello che gli spetta per onorare le proprie competenze, che difendiamo ovviamente con molto orgoglio. Ciò detto, entro un po' più nel tema del provvedimento. Siamo in discussione generale, quindi non faccio mie le dichiarazioni che in modo molto puntuale ha svolto il relatore, l'onorevole Candiani, e quindi non tratterò punto per punto i passi del decreto legge. Dirò che questo intanto è un decreto che ha dei punti sui quali io voglio porre particolare attenzione, ad un decreto che, come dico, assieme anche al decreto energia che abbiamo approvato nei giorni scorsi, cerca innanzitutto di intervenire con le limitate disponibilità che ha sulle criticità applicative della normativa che si erano dimostrate in questi mesi, sulla certezza della normativa e del diritto per dare il meno possibile spazio ad interpretazioni ambigue, nell'ottica della competitività del sistema economico. Allora, io cosa richiamo? Richiamo l'importanza, ad esempio, di aver dato una prima, non una definitiva, perché io credo che si possa fare di più, ma una prima risposta ai liberi professionisti, perché ricordiamo che la legge di bilancio aveva introdotto un qualche cosa che non gradivano i professionisti, e dico anche giustamente, perché si era creata con la normativa che sottoponeva il pagamento degli onorari dei professionisti, cerco di dirlo nel modo più comprensibile possibile, sottoponeva gli onorari dei professionisti al fatto di non avere alcuna pendenza tributaria. Traduco in modo ancora più semplice: la normativa prevedeva che bastava un bollo auto, una piccola imposta locale non versata anche per un errore, e che quindi aveva provocato una cartella esattoriale, a bloccare il pagamento da parte della pubblica amministrazione della parcella del geometra, dell'ingegnere, del professionista che aveva lavorato con la pubblica amministrazione. E questa era una discriminazione rispetto a tutte le altre, diciamo, figure, alle imprese, ai dipendenti, che ovviamente e giustamente non è che viene toccato il salario nel momento in cui c'è una cartella esattoriale presente. Per i professionisti non era così a seguito della legge di bilancio. Bene, siamo riusciti, e ne do atto alla maggioranza e al governo, siamo riusciti a dare innanzitutto uno spostamento temporale al 15 giugno a questa norma, ma soprattutto ad elevare il limite a 5.000 euro. Ciò vuol dire che solamente per importi superiori a 5.000 euro potrà essere applicata questo blocco nei confronti del pagamento delle parcelle. Io ritengo che sia un passo importante nella direzione che i professionisti ci hanno evidenziato, ma ritengo che potremo fare ancora qualcosina di meglio, e quindi sarò come sempre da stimolo all'interno della maggioranza e del governo perché si vada ad equiparare il più possibile tutte le figure, tutti i lavoratori autonomi di fronte alla legge dello Stato. Altro tema che ritengo utile è stato per la competitività, come dicevo prima, del sistema economico nazionale, è stato quello di prevedere un iperammortamento con eliminazione del vincolo di provenienza degli investimenti. Anche qui cerco di tradurre. Lo Stato ha detto, siccome le nostre imprese devono rendersi competitive, devono elevare la propria digitalizzazione, i propri strumenti informatici di automazione, e siccome gran parte di questi beni provengono da oltre i confini europei, parentesi ahimè per le deficienze di questa nostra Europa, non possiamo dire alle nostre imprese non vi aiutiamo se siete costretti a comprare i beni al di fuori dell'Unione Europea. E quindi il governo è immediatamente intervenuto su questo argomento e ha dato possibilità alle imprese di poter beneficiare dell'iperammortamento e delle misure agevolative anche acquisendo beni da fuori i confini europei. Ma ovviamente li acquisiscono dal di fuori perché dal di dentro non era possibile acquisirli. Quindi una dimostrazione di praticità, di realismo della politica del governo di centrodestra. Quindi un altro aspetto che ritengo utile e importante e che si collega anche al decreto carburanti della scorsa settimana, il fatto di aver dato agli agricoltori italiani, ai coltivatori, la possibilità di avere un maggior credito d'imposta per le serre, per l'energia che viene utilizzata per appunto riscaldare le serre, quindi garantire una continuità di processo nel sistema agricolo nazionale. Questi sono due piccoli passaggi che ho voluto evidenziare perché non intendo pedissequamente analizzare il provvedimento, ma voglio ora aprirmi a delle considerazioni più generali, come dicevo prima. E allora, qui ricordo quanto ho detto in dichiarazione di voto per il gruppo parlamentare della Lega, quanto ho detto nella scorsa settimana sul decreto energia. E dico che questo decreto, come il decreto energia, cerca di dare delle risposte, e come ho detto ne ho evidenziate due che ritengo di particolare merito. Però è un governo che non può fare miracoli, perché innanzitutto, e i colleghi dell'opposizione non me ne vogliono perché sanno quanto io cerco sempre di confrontarmi prima di tutto in modo educato con loro, senza mai offendere, senza mai usare epiteti, cerco e sono felice quando vengono anche recepite le loro istanze, tranne nel caso che dicevo prima, ma insomma quello spero che sia un'eccezione. Però, ecco, è inutile che ci nascondiamo sul fatto che il bilancio dello Stato piange per colpa di provvedimenti che magari non entro nel merito, ma di provvedimenti che potevano anche essere nelle intenzioni buoni, potevano dare dei riscontri positivi, ma sono stati realizzati male e hanno penalizzato per decine e decine di milioni, se non per centinaia di milioni, il bilancio dello Stato. E quindi il governo deve fare con quello che è rimasto in cantina, in cascina, per rispondere alle emergenze. E allora, se è così, e se quindi i decreti danno delle risposte nei limiti delle possibilità operative della maggioranza, io credo che dobbiamo avere il coraggio di dirci le cose come stanno, cari colleghi. E dobbiamo dire che qui il problema fondamentale, di fronte a un'emergenza senza pari, quella energetica, che manca la politica europea. Noi troviamo un'Europa che troppo spesso lascia soli gli Stati membri, nei momenti peraltro di maggiore difficoltà. E quindi dov'è la politica energetica dell'Europa? Ma perché, mi domando, come più volte il nostro segretario Matteo Salvini ha detto, perché possiamo sforare il patto di stabilità per le spese militari e non lo possiamo fare per dare la possibilità alle nostre imprese di avere energia in modo meno pesante, meno oneroso? E allora apprezzo che la Presidente del Consiglio si sia recata nei giorni scorsi in Europa per chiedere più elasticità su questo. Noi lo chiediamo da tempo, lo chiediamo da tempo. Non è accettabile, lo dico e lo ripeto, un patto di stabilità che metta nelle condizioni il nostro sistema produttivo di non essere competitivo. Noi non vogliamo utilizzare il patto di stabilità per produrre armi, vogliamo utilizzarlo prima di tutto per poter dare risposte ai nostri cittadini, alle nostre imprese, alle nostre aziende. Non vogliamo, come ho già detto, essere nelle condizioni di dover scegliere tra qualche mese tra aprire le fabbriche, far funzionare le fabbriche o attivare i condizionatori nelle nostre case o magari quest'inverno riscaldare le abitazioni o tenere le manifatture operative. Perché questo è il vero rischio di fronte a un fatto che l'energia è diventata molto cara, ma anche molto rara. E allora torno su quanto ho già detto, perché credo che ripetita iuvant in determinate situazioni, torno a dare un messaggio alla politica e al governo sul fatto che il dialogo, quel dialogo che il Santo Padre ci chiede di avere ogni giorno, il dialogo venga riaperto con tutti ed anche con la Russia sul tema dell'energia. Perché non possiamo andare avanti in questo modo pagando l'energia 3, 4, 5 volte di più rispetto a quello che la potremmo pagare se interloquissimo, come abbiamo sempre fatto nel passato, con tutti. Siamo certamente in un'alleanza, non vogliamo cambiare nulla, siamo fieramente vicini al popolo ucraino, lo abbiamo aiutato e lo aiuteremo, ma detto questo non possiamo non dialogare con la Russia, non possiamo impedire al nostro sistema di avere energia e carburante a un prezzo che gli permetta di essere competitivi, in un contesto nel quale, e lo ripeto, ricordo, la Russia ha tanti problemi, ma non ha certamente il problema di vendere carburante o energia, perché gli acquirenti sono tantissimi e sono anche i nostri alleati europei, perché ricordo che la Francia e la Spagna, e sono dati ufficiali, non miei, hanno aumentato del 16% gli acquisti di energia dalla Russia, mentre noi li abbiamo azzerati. Crediamo che questo sia una risposta al nostro sistema produttivo? Io credo proprio di no. Non serve a nulla per la pace, anzi la danneggia, perché ribadisco, chiudere i dialoghi vuol dire danneggiare la pace, e danneggia il nostro sistema economico produttivo. Quindi la mancanza di Europa, la mancanza di una politica energetica, questi sono i temi che dovremmo affrontare se vorremmo dare delle risposte, altrimenti i decreti che il governo meritoriamente fa possono solo cercare di dare dei piccoli contributi, possono cercare di alleviare le sofferenze, ma non possono certo dare delle risposte in termini esaustivi e definitivi. Negli ultimi minuti che ho a disposizione passo quindi a ricordare anche altri passaggi che ritengo utili, sempre in un momento di stimolo nei confronti della maggioranza e del governo. Il fatto che noi dobbiamo utilizzare la leva fiscale ancora di più per facilitare il fatto che il risparmio, il grande risparmio italiano, quello che è una delle peculiarità del nostro Paese, possa arrivare in modo facilitato alla nostra economia reale. Anche qui traduco, dobbiamo fare in modo che il risparmio gestito, le casse di previdenza, che investono ovviamente nell'ottica della convenienza, soprattutto al di fuori dei nostri confini nazionali, dobbiamo fare in modo che trovino più conveniente allargare la componente di investimento dei nostri risparmi nelle nostre imprese italiane, perché questo significa possibilità di essere competitivi e di accrescere il PIL nazionale e quindi di dare risposte vere al salariato, al dipendente, all'artigiano, al commerciante, all'industriale, quindi al nostro Paese. Leva fiscale, quindi, utilizziamola, e il mio amichevole richiamo al Vice Ministro Leo, che ha competenza in materia, è proprio quindi sull'utilizzare di più questo argomento per facilitare, come dico, il fluire del nostro risparmio verso l'economia reale. Concludo con due temi velocissimi, anzi tre, cerco di, Presidente, di dirli in pochi secondi. La riforma del gioco, anche qui ricordiamoci che le modifiche che sono state attuate stanno determinando nella lettura dei dati lo spostamento del gioco dal fisico all'online, ma nell'online abbiamo una tassazione più bassa, quindi la conseguenza è maggior rischio di minori introiti. Ecco, su questo una riflessione la farei, soprattutto nel momento nel quale si deve arrivare a breve alla riforma del gioco fisico legale. Una battuta sul Superbollo, piccolo tema che può valere un centinaio di milioni, ma anche qui voglio dire l'automotive va aiutato anche togliendo queste tassazioni inique che portano semplicemente al fatto che le macchine vengono o non acquistate o vengono immatricolate all'estero, quindi abbiamo meno introiti di IVA, di IPT, di conseguente a manutenzione, a gestione del parco macchine. Quindi è un tema sul quale dobbiamo fare una riflessione, non è aiutare i ricchi, è dare più lavoro all'Italia nel momento in cui da liberale si va a togliere questo iniquo balzello. Per concludere davvero, un minuto Presidente, se me lo concede, rispondo alle critiche che la sinistra ci fa quando parla di rottamazioni, di sanatorie. E allora voglio dire che pur condividendo in linea di principio le critiche che la sinistra, il Partito Democratico, fa alle sanatorie, voglio loro ricordare, e lo dico da commercialista, che fin tanto, cari colleghi, che abbiamo sanzioni nell'ordine del 200 e del 300%, il che vuol dire tradotto sempre che se un cittadino ha evaso 100, gli viene chiesto 300 o 400, fino a che avremo queste norme, il fatto di andare a creare delle sanatorie vuol dire solamente permettere di vivere al cittadino, di sopravvivere all'impresa e di dare qualche euro in più all'erario dello Stato. La ringrazio Presidente della sua pazienza e buon lavoro a tutti.
1: Grazie a lei, onorevole De Bertoldi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Quartini. Prima di farlo salutiamo le studentesse, gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Statale Cesare Chiominto. Arrivano ovviamente da Cori, essendo il poeta e linguista di quella città, e quindi siamo in provincia di Latina. Benvenuti per la vostra affacciata, giusto per citare Chiominto, alla Camera dei Deputati. Prego, onorevole Quartini.
5: Signor Presidente, onorevoli colleghi,
3: rappresentanti Andrea Quartini del governo, Movimento 5 Stelle.
5: Consentirete di associarmi a quanto ha detto la Presidenza, a quanto ha detto il collega Casu nel ricordare Marco Pannella. Detto questo, oggi noi interveniamo sulla conversione in legge del cosiddetto decreto fiscale ed economico, così come arriva modificato dal Senato, un provvedimento che già nella versione originaria mostrava, con i suoi 19 articoli, una fisionomia molto disomogenea e che nel passaggio dal Senato a questa Camera esce profondamente trasformato, ampliato di oltre 20 nuovi articoli, con un perimetro che tocca pressoché ogni angolo della finanza pubblica. Vorrei in questo intervento provare a restituire ordine a una materia che ordine non ha, perché la prima verità di questo provvedimento, e non è una verità minore, è proprio questa, l'eterogeneità. Un decreto legge non è una legge di bilancio, non dovrebbe contenere 20 politiche pubbliche diverse, legate tra loro solo dalla necessità del governo di trovare un veicolo legislativo veloce. E invece qui troviamo condensati in un unico testo una riforma del regime IVA delle operazioni permutative, un nuovo regime fiscale per i lavoratori marittimi imbarcati su navi estere, modifiche al concordato preventivo biennale, un rifinanziamento massiccio del piano Transizione 5.0, misure sulle accise dei carburanti, un'ulteriore rottamazione delle cartelle estesa anche agli enti territoriali, esenzioni fiscali ad evento per la 38esima edizione dell'America's Cup, interventi sulle infrastrutture del porto di Piombino, misure sulle imprese artigiane, disposizioni sull'educazione finanziaria, norme sulla polizza assicurativa sanitaria del personale della scuola, tra l'altro mettendo pericolosamente in competizione il servizio pubblico con il servizio privato e sottraendo risorse salariali al personale della scuola. Misure sulla Carta Europea della Disabilità, norme sui crediti contributivi e sugli appalti in Tunisia, misure sul trasferimento di immobili all'ASCI, probabilmente è un regalo al nuovo corso del figlio del Presidente del Senato. E come dirò più avanti, non c'è una sola misura strutturale sui 5 milioni di lavoratori autonomi italiani. Procediamo però con ordine. Il capo 1 raccoglie le misure urgenti in materia fiscale, completamente riscritto al Senato, ridisegna il trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento. Si stabilisce che la base imponibile è data dal valore monetario contrattuale dei beni e servizi, ma non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle prestazioni di ciascuna parte. La norma si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2026 con clausola di salvezza per i comportamenti pregressi conformi alla disciplina previgente. È una disciplina tecnicamente delicata che incide su prassi consolidate e su cui le imprese attendevano un punto fermo. Lo riconosciamo, dare chiarezza era necessario, tuttavia il legislatore avrebbe potuto fare di più per evitare quella zona grigia retroattiva che, pur con la clausola di salvezza, rischia di alimentare contenziosi nei mesi a venire. L'articolo 2 bis, introdotto al Senato, modifica il regime fiscale dei lavoratori marittimi residenti in Italia, ma imbarcati per oltre 183 giorni all'anno su navi battenti bandiera estera diverse da quelle del registro internazionale. I redditi prodotti in queste circostanze diventano esenti, ma rilevano comunque ai fini delle soglie reddituali per altri benefici. Una norma che mette ordine in un'area di concorrenza fiscale internazionale, ma che lascia aperta una questione di equità rispetto ai marittimi imbarcati su navi italiane. L'articolo 2 ter, anch'esso introdotto al Senato, alza la soglia per l'applicabilità del fermo amministrativo da qualunque ammontare a un minimo di 5.000 euro. È una buona norma, da tempo richiesta dalle associazioni dei contribuenti. Il fermo amministrativo per debiti di poche centinaia di euro era una sproporzione palese che noi del Movimento 5 Stelle abbiamo denunciato in più occasioni. L'articolo 3 introduce la rateizzazione su 5 esercizi della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali. Un intervento di merito che alleggerisce le tensioni di cassa nei trasferimenti d'azienda e che tutela la continuità occupazionale. Lo apprezziamo. L'articolo 4 esenta dall'imposta sostitutiva i proventi delle obbligazioni corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti fino al 31 dicembre 2028. Anche qui è un intervento di sistema che è condivisibile. L'articolo 6 sposta di 2 mesi, dal 1 marzo al 1 maggio, l'entrata in vigore dell'ampliamento della ritenuta sulle provvigioni. Si rinvia, lo si farà ancora, presumibilmente in altri decreti. Il Senato ha aggiunto i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater per estendere alle agenzie di viaggio e turismo il regime ridotto della ritenuta sulle provvigioni. Bene per le agenzie, ma 7,8 milioni nel 2006 e 3,3 milioni a regime non sono il segnale di un grande sforzo di sistema, sono un piccolo tassello. L'articolo 7 elimina dal credito d'imposta beni strumentali. Il vincolo della produzione in uno Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo spazio economico europeo. E qui c'è una prima evidentissima contraddizione del decreto. Da un lato all'articolo 7 si toglie il vincolo europeo per i beni strutturali, dall'altro all'articolo 6 si interpreta autenticamente la norma sulla decarbonizzazione marittima, imponendo che gli interventi siano realizzati esclusivamente presso cantieri navali situati all'interno dell'Unione Europea. È una contraddizione di linea industriale che il governo dovrebbe alle imprese e a noi spiegare. L'articolo 7 bis è una piccola riforma del concordato preventivo biennale. Si estendono gli sconti ai contribuenti con livello di affidabilità fiscale fra 6 e 8, sconto del 30%, e addirittura anche tra 1 e 6, sconto del 35%, e si proroga al 31 ottobre 2026 il termine di adesione al concordato per il biennio 2026-2027. Su questo punto, signor Presidente, saremo netti. Estendere gli sconti del concordato preventivo a chi è in fascia ISA bassa, cioè a chi mostrato negli anni precedenti minore affidabilità fiscale, significa rovesciare la logica del patto. Il concordato preventivo nasceva come strumento per premiare chi sta nella legalità fiscale piena. Trasformarlo in uno sconto progressivo che premia chi sta più in basso nella scala dell'affidabilità non è un patto, è un patto a ribasso. Per il Movimento 5 Stelle questo è un punto di principio non negoziabile. La giustizia fiscale si costruisce premiando chi paga, non sconto dopo sconto a chi ha pagato di meno. È un patto al ribasso con l'evasione fiscale, non è accettabile. L'articolo 8 è uno dei nuclei del decreto. Finanzia il piano Transizione 5.0 portando le risorse da 537 milioni a 1 miliardo e 300 milioni per il 2026 e alzando il credito d'imposta dal 35 all'89,77% dell'ammontare richiesto. Si aggiunge un contributo complessivo di 197 milioni, 57,7 nel 2026, 80 nel 2027, 60 nel 2028 per gli investimenti in impianti di autoproduzione da fonti industriali, da fonti rinnovabili. Si stanziano 92 milioni complessivi per il porto di Piombino. Non vorrei che fosse, seppur con grande ritardo, una compensazione per la deroga al rigassificatore, ma che fosse invece dovuto per il rilancio del porto di Piombino, indipendentemente dal rigassificatore, perché sarebbe una cosa grave. Si crea un fondo di 50 milioni per le imprese artigiane e poi si introduce l'esenzione IRES e IRAP per le persone giuridiche create per la 38esima America's Cup, oltre a una tassazione agevolata al 35% per i lavoratori non residenti che si trasferiscono in Italia per l'evento. Su questo bisogna essere chiari, Presidente. Il rifinanziamento di Transizione 5.0 è una decisione di merito da sostenere. Molte imprese aspettavano quei fondi e per noi del Movimento 5 Stelle transizione produttiva resta una priorità. Ma l'iscrizione di una doppia esenzione fiscale ad evento per l'America's Cup dentro un decreto che si chiama disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica solleva domande di metodo legislativo che andrebbero affrontate apertamente. L'articolo 8 bis ridetermina per il periodo dall'8 aprile al 1 maggio 2026 le aliquote di accisa sui carburanti. Benzina e gasolio a 472,9 euro per 1000 litri, GPL a 167,77 euro per 1000 chilogrammi, gas naturale a zero. Costo per l'erario 308 milioni. Sono interventi temporanei, contingenti, congiunturali, non strutturali. Non esiste da parte di questo governo una politica energetica. Quando ascoltiamo il governo di lotta al caro carburante dobbiamo ricordarci che siamo a un intervento di poche settimane, non a una politica di stabilizzazione dei prezzi. L'articolo 8 ter prevede un credito d'imposta gasolio per le imprese agricole, ma solo per il mese di marzo del 2026, nel limite di 30 milioni totali e fino al 20% della spesa. Un tampone, signor Presidente, non una risposta. L'articolo 10 disciplina la riscossione coattiva e della ricompensa dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione. L'articolo 10 quinquies, introdotto al Senato, estende la procedura di definizione agevolata della legge di bilancio 2026 ai carichi affidati dagli enti territoriali agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. 54 rate bimestrali fino al 2030 e oltre. La quinta rottamazione, Presidente, del nostro ordinamento. La quinta. Il messaggio continua ad arrivare a contribuenti onesti è sempre

copertura per il 2026 includono 497,6 milioni di euro provenienti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra del 2025, 333,9 milioni dallo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, 30 milioni dal Fondo per le emergenze in agricoltura. Stiamo finanziando un decreto fiscale eterogeneo, comprese le esenzioni per l'America's Cup, con i proventi delle aste ETS e con i fondi dei ministeri ambientale e agricolo. Sono scelte di bilancio che meritano quantomeno una riflessione pubblica, perché ogni euro tolto al Fondo nazionale per l'efficienza energetica è un euro tolto alla transizione del Paese. Ogni euro tolto all'emergenza agricola è un euro che non andrà agli agricoltori colpiti dalla prossima ondata di maltempo. Le coperture, signor Presidente, parlano e queste coperture raccontano un governo che la transizione ecologica la cita nei comizi e la smonta nei decreti. Veniamo ora a quello che per noi è il punto politico centrale di questo decreto, ciò che non c'è. In questo decreto fiscale ed economico non c'è una sola misura strutturale dedicata ai 5 milioni di lavoratori autonomi italiani. Non un'aliquota IRPEF dedicata, non una riforma dell'indennità di malattia ordinaria, non un'equiparazione del congedo di maternità e paternità con il lavoro dipendente, non un potenziamento serio dell'ISCRO, uno strumento, lo ricordo, che il Parlamento italiano ha introdotto nel 2021 proprio per dare una prima rete di protezione agli iscritti alla gestione separata e che oggi resta inadeguato negli importi, nella durata e nella platea. Non c'è una tutela contro il recesso del committente nei periodi protetti. Niente. Per questo abbiamo presentato, ed è agli atti di questa Camera, più di un emendamento che rimediasse a questa carenza. Ne abbiamo fatti diversi. Ne cito alcuni, il 17 bis 0100, il 17 bis 01, il 17 bis 08, il 17 bis 01, il 17 bis 02. Insomma, ne abbiamo fatti tanti, che prevedevano il potenziamento dell'ISCRO con tetto reddituale elevato a 25.000 euro, importo massimo di 1.500 euro mensili. Insomma, ne abbiamo fatte diverse. Sono state tutti bocciati. E probabilmente anche quest'Aula non li prenderà nemmeno in considerazione. Eppure si trattava di una vera e propria riforma, finalmente un modo diverso di trattare i cittadini, trattare la piccola e media impresa, trattare i lavoratori autonomi. Era un modo assolutamente diverso. Era una riforma, è coperta, interamente coperta in parte attraverso maggiori contributi previdenziali e le maggiori entrate generate dalle stesse misure, in parte attraverso il Fondo di interventi strutturali di politica economica. È graduale, scandita su un orizzonte 2027-2030, è pronta per essere votata. Ed è francamente l'unico tassello che potrebbe trasformare un decreto fiscale ordinario in un atto di politica del lavoro autonomo all'altezza della parola riforma. Purtroppo avete deciso di non considerarlo. Concludo, signor Presidente, questo decreto contiene singole disposizioni che riconosciamo anche come necessarie: la rateizzazione dell'avviamento negativo, l'esenzione per i sistemi di garanzia dei depositanti, la soglia ragionevole per il fermo amministrativo, il rifinanziamento di Transizione 5.0, ma contiene anche scelte di metodo e di merito che dobbiamo contestare con franchezza. L'omnibus disordinato, le esenzioni ad evento, la quinta rottamazione, il concordato preventivo che premia il meno affidabile, l'uso di fondi ambientali per coperture ordinarie e soprattutto contiene un vuoto che pesa e che non è un vuoto tecnico, l'assenza totale di interventi strutturali
sul lavoro autonomo.

0: Anticipo già da ora che il Movimento 5 Stelle voterà contro la conversione in legge di questo decreto, ma il voto contrario sul provvedimento non esaurisce il nostro impegno in questa discussione. Sui nuovi emendamenti che abbiamo depositato chiediamo a tutti i gruppi parlamentari e in particolare alla maggioranza di considerarli, di prenderli in considerazione, anche se ci sarà la fiducia, e di rivalutarli, perché il perimetro del decreto disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica copre senza dubbio le proposte tributarie e contributive del nostro pacchetto e perché il lavoro autonomo italiano non ha colori di parte. I 5 milioni di partite IVA che ogni giorno tengono in piedi pezzi essenziali della nostra economia non aspettano slogan, ma norme. Noi quelle norme le avevamo scritte. Ora tocca a quest'Aula decidere se prenderle in considerazione o rigettarle. Signor Presidente, la ringrazio.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Nicole Matteoni, ne ha facoltà, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Colleghi deputati, sottosegretario Albano, ringrazio per questo suo spazio e attraverso lei, Presidente, volevo anche comunicare ai colleghi che, dell'opposizione che sono intervenuti che è un po' difficile ovviamente aprire una discussione sugli emendamenti presentati, dato che questa mattina in Commissione Finanze l'opposizione non...
3: Nicole Matteoni, di Fratelli d'Italia.
2: ...tutti gli emendamenti, ma iniziamo pure l'esame del decreto in questione, che è già stato votato al Senato e delinea le misure urgenti da attuare in materia economica e fiscale ed include il decreto carburanti bis. Il provvedimento si presenta significativamente arricchito rispetto all'impianto originario deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo scorso. Nel corso dell'esame al Senato il testo ha subito una trasformazione sostanziale, come ricordato, divenendo un provvedimento omnibus che tocca un ampio ventaglio di materie, dal trattamento IVA delle operazioni permutative al regime fiscale dei lavoratori rimpatriati, dalla disciplina dei marittimi alle misure sulle accise, fino alla rottamazione quinquies degli enti locali e alla revisione del concordato preventivo biennale. In premessa occorre anche ricordare che l'approvazione del decreto in oggetto, in virtù dell'articolo 1,2 del disegno di legge di conversione, comporta l'abrogazione del decreto legge 42, le cui disposizioni di sostanza sono contestualmente trasfuse nel corpo del decreto in esame, in virtù dell'omogeneità di materia e a seguito di un'attenta valutazione di necessità. Passando ora all'esame dettagliato e tecnico degli articoli, con l'articolo 1 riformulato al Senato si interviene sul criterio di calcolo della base imponibile IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni o prestazioni o per estinguere obbligazioni precedenti. La base imponibile deve essere costituita dal valore monetario dei beni e servizi come determinato dal contratto, col limite minimo dell'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate. Viene contestualmente abrogata la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2026. La decorrenza è fissata alle operazioni effettuate in esecuzione dei contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2026, con salvezza dei comportamenti pregressi, conformi alla normativa previgente e senza rimborsi d'imposta. La disposizione risponde a contestazioni della Commissione europea in merito all'incompatibilità del criterio del valore normale con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea che chiede riferimento al valore soggettivo concordato tra le parti. L'articolo 2 estende il divieto di cumulabilità col regime della cosiddetta flat tax per i neoresidenti, anche al nuovo regime agevolativo per i lavori rimpatriati introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 209/2023. Il divieto era già previsto per il previgente regime e per gli incentivi al rientro dei ricercatori. La disposizione ripristina la coerenza sistematica del divieto, evitando un vuoto normativo determinato dall'avvicendamento tra il vecchio e il nuovo regime degli impatriati. La decorrenza è fissata ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2027. L'articolo 2 bis, elaborato al Senato, introduce una nuova ipotesi di esclusione della base imponibile IRPEF per i redditi di lavoro dipendente percepiti dai marittimi residenti in Italia, imbarcati per più di 183 giorni nell'arco di 12 mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle già agevolate tramite il registro internazionale italiano. Contestualmente viene abrogata la norma di interpretazione autentica, le cui previsioni sostanziali sono però riassorbite nel nuovo testo. Si precisa inoltre che ai fini della determinazione di deduzioni, detrazioni e benefici di qualsiasi titolo, si tiene comunque conto di tali redditi. L'esposizione fornisce una base legislativa espressa e sistematicamente collocata a una fattispecie precedentemente disciplinata e solo da interpretazione autentica, eliminando di incertezze applicative. L'articolo 3 instaura per i soggetti IAS e IFRS un regime fiscale agevolato per il cosiddetto avviamento negativo rilevato nelle operazioni di cessione di azienda o ramo d'azienda con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali. La quota di avviamento negativo rilevata a conto economico concorre in 5 quote costanti alla formazione del reddito IRES e del valore della produzione netta IRAP, a partire dall'esercizio di rilevazione contabile. La disposizione integra la disciplina agevolativa già prevista in materia di imposizione indiretta, estendendola all'imposizione diretta. Decorre dal periodo d'imposta in corso al 21 dicembre 2024. L'articolo 4 prevede al 31 dicembre 2028 l'esenzione dell'imposta sostitutiva sui proventi finanziari derivanti da investimenti in obbligazioni e titoli similari effettuati dai sistemi di garanzia dei depositanti operanti in Italia. La finalità è preservare la disponibilità finanziaria di tali fondi a fronte dell'incremento dei rendimenti legato all'aumento del rischio determinato dalle tensioni sui mercati internazionali. L'articolo 5 sospende fino al 30 giugno 2026 l'applicazione del contributo dei 2 euro introdotto dalla legge di bilancio 2026 per le spese doganali sull'importazione dei paesi extra UE di valore non superiore ai 150 euro. Il differimento è motivato dalla necessità di adeguare il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, già previsto nella relazione tecnica della forma istitutiva. La disposizione non determina nuovi oneri finanziari e si iscrive nel contesto del regolamento europeo 2026-382 che abolisce la soglia di esenzione daziaria dei 150 euro a decorrere dal 1 luglio 2026, introducendo un dazio forfettario di 3 euro. Proseguendo con l'esame dell'articolato, all'articolo 6, comma 1, si posticipa dal 1 marzo al 1 maggio 2026 la decorrenza dell'applicazione della ritenuta del 23% sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale, agenzie di viaggio, mediatori marittimi e aerei e agenti petroliferi, estesa dalla legge di bilancio 2026 a categorie precedentemente escluse. I commi 2bis e 2ter introdotti al Senato reintroducono l'esenzione della ritenuta per le agenzie di viaggio e turismo, limitatamente ai compensi per vendita, emissione, prenotazione o intermediazione di documenti di viaggio relativi al trasporto di persone. L'articolo 7 sopprime il requisito della provenienza geografica dei beni strumentali ai fini dell'accesso della maggiorazione dell'ammortamento, cosiddetto iperammortamento, prevista dalla legge di bilancio 2026. Risultano così ammissibili agevolazioni anche beni strumentali prodotti al di fuori dell'Unione Europea e dello spazio economico europeo. Presentato al Senato, il comma 3 bis stabilisce che la maggiorazione delle quote di ammortamento non rileva nella determinazione del reddito d'impresa, oggetto di concordato preventivo biennale, coerentemente con quanto già previsto per le plusvalenze, minusvalenze e per la maggiorazione del costo del lavoro. La variazione determina tuttavia una corrispondente rettifica del reddito concordato secondo i meccanismi ordinari. Inoltre vengono stabilite nuove soglie massime per la proposta di reddito concordato in relazione al livello ISA del periodo precedente. L'articolo 8 aumenta il limite di spesa per il piano transizione 5.0 da 537 a 1.302,3 milioni e innalza la percentuale di credito d'imposta riconoscibile dal 35% all'89,77%, a beneficio delle imprese che avevano regolarmente presentato le comunicazioni, rimanendo in lista d'attesa per esaurimento risorse. Il GSE è tenuto a comunicare entro il 30 aprile 2026 il credito d'imposta utilizzabile. Si riconosce alle medesime imprese un ulteriore contributo in proporzione a specifiche spese per autoproduzione da fonti rinnovabili e certificazioni. Tale contributo non concorre alla formazione dei redditi ai fini IRES e della base imponibile IRAP. L'articolo 8,1 bis adottato in Senato precisa che gli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo finanziati con proventi delle aste ETS devono essere realizzati presso cantieri navali situati nel territorio dell'Unione Europea, a tutela della competitività e della sovranità industriale europea del settore. L'articolo 8 e commi 4 ter e 4 quinquies stanziano 30 milioni per il 2027 e 62 milioni per il 2028 per il potenziamento infrastrutturale del porto di Piombino, con particolare riguardo al completamento della banchina nord funzionale alla reindustrializzazione del polo siderurgico. Ci sono ancora tantissimi articoli di questo decreto fiscale, mi riservo di depositare la relazione per intero, ma volevo ancora concludere che dopo questa disamina preliminare del decreto e di questo provvedimento è importante ribadire che si viene ad intervenire sulla pressione fiscale sui lavoratori autonomi e sulle imprese e quindi questo intervento si rientra nell'ottica del rafforzamento della competitività del sistema produttivo italiano e per questo motivo auspico l'approvazione poi del provvedimento anche alla Camera.
1: Grazie onorevole Mattioni, perché se intervenire l'onorevole Davis Dori ne ha facoltà.
3: Davisdori dell'Alleanza Verdi e Sinistra.
4: Il decreto legge in conversione, appunto il cosiddetto decreto fiscale, interviene su una serie articolata, anzi direi disomogenea, di misure in materia fiscale ed economica, proprio con l'obiettivo dichiarato del governo di correggere alcune criticità causate, create dal governo stesso, proprio nell'attuazione proprio della recente legislazione tributaria. Quindi il governo cerca di mettere una pezza agli errori commessi e con l'obiettivo di sostenere, questo è quello che sarebbe l'intendimento, ma nella nostra prospettiva va nella direzione sbagliata, e garantire maggiore certezza agli operatori economici. Quindi si tratta di un provvedimento assolutamente eterogeneo che secondo il governo rappresenterebbe un intervento di manutenzione del sistema fiscale ed economico volto a garantire certezza giuridica e a sostenere gli investimenti. Tuttavia, nei fatti, concretamente, nella realtà, questo decreto legge, come dicevo, è una pezza fatta per correggere errori gravi provocati dallo stesso governo che aveva previsto proprio con la legge di bilancio, come ad esempio l'immediata entrata in vigore della tassa sui pacchi extra UE, che con questo decreto legge è slitta al 1 luglio 2026 proprio per allinearci con gli altri paesi europei, anche se di fatto si sono già colpite e danneggiate le imprese della logistica, soprattutto quella aeroportuale. Così come la cancellazione della clausola made in Unione Europea che il governo aveva introdotto per le imprese di transizione 5.0 e che in questi mesi è stato un ostacolo, un vero ostacolo per tutte quelle catene di macchinari extra UE. Quindi chiaramente il governo ancora una volta mostra di non avere un quadro complessivo e chiaro di dove vuole andare a parare, non ha un disegno definito, una vera strategia efficace. E sono ormai passati 4 anni, non si può più incolpare chi c'era prima. E si continua a rispondere invece con misure frammentarie, temporanee, contraddittorie, misure che riflettono logiche corporative di rappresentanza di microinteressi, l'esatto contrario di ciò che servirebbe invece oggi al nostro Paese proprio per sostenere la competitività, gli investimenti e la crescita. Di fatto quindi abbiamo un provvedimento che non affronta nessuno dei nodi strutturali dell'economia italiana, non riduce stabilmente il costo dell'energia, non alleggerisce realmente la pressione fiscale, non offre certezza normativa alle imprese e non sostiene il potere di acquisto dei redditi medio-bassi. Quindi il governo e la maggioranza hanno offerto un'immagine di assoluta confusione e improvvisazione. Di fatto però qui in aula poco fa si è aperto uno spiraglio nel sapere che invece ci saranno membri di maggioranza, ho sentito il collega De Bertoldi dire che non voterà a favore di questo decreto legge. Io auspico che ci sia una più ampia convergenza rispetto alla posizione di De Bertoldi, il quale contestava l'approvazione, dando quindi colpa alle opposizioni, dell'approvazione di un emendamento delle opposizioni. Qui siamo davvero al totale paradosso, è veramente incredibile, cioè la maggioranza accusa di fatto l'opposizione di avere i numeri, a meno che ci sia stato un ribaltone in questi giorni qui alla Camera, di avere quindi la forza di approvare senza i voti della maggioranza degli emendamenti. No, non è così, perché chiaramente è stato approvato con i voti della maggioranza, quindi questo giochetto di scaricare sull'opposizione la responsabilità è veramente ridicolo. Ciò detto, comunque, se davvero la posizione del collega De Bertoldi è sostenuta anche da altri deputati, benissimo, perché vorrà dire che, e questo è il nostro auspicio, il decreto in oggetto non verrà convertito in legge perché non avrà la maggioranza qui in aula. Contrariamente, smettiamola con questi giochetti per cui di fatto la maggioranza accusa l'opposizione di approvare cose che la maggioranza stessa che porta e approva con i suoi voti. Chiaramente anche lì poco fa abbiamo sentito anche la collega della maggioranza rispetto alla responsabilità dell'opposizione nei lavori di commissione. Beh, ma siete voi che continuate a portare come maggioranza e come voi con la maggioranza stessa degli emendamenti dell'opposizione, non vota questo decreto e lo fa decadere. Allora, a tal proposito, infatti, noi in questo provvedimento avremmo voluto, vorremmo, perché magari c'è ancora qualche possibilità, perché a questo punto vedremo se, ecco, com'è il proseguo dei lavori di questo provvedimento in aula. Noi avremmo voluto, ad esempio, l'introduzione della cosiddetta patrimoniale Oxfam, quindi qui è il caso di riportare anche i dati, quale beneficio avrebbe la proposta appunto di Oxfam che sosteniamo convintamente. Loro hanno lanciato una campagna, anche sostenuta tra l'altro dal Fatto Quotidiano, relativa alla grande ricchezza, in supporto dell'iniziativa dei cittadini europei. E il nostro emendamento, a firma del collega Fratoianni, ma anche altre forze di opposizione vanno nella stessa direzione, noi prevederemo proprio questo contributo di solidarietà, cioè che a decorrere dal 1 gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni, ed è esattamente secondo la proposta di Oxfam, cioè in Italia sappiamo che la ricchezza posseduta dallo 0,1% dei cittadini più ricchi è quasi tre volte superiore a quella nelle mani della metà più povera della popolazione. Se applicata a questo 0,1%, quindi 50.000 italiani più ricchi, con un patrimonio netto individuale sopra i 5,4 milioni di euro, l'imposta potrebbe produrre un gettito addizionale fino a oltre 15 miliardi di euro all'anno e addirittura potremmo aumentare a 23 miliardi se rivolta anche aumentando chiaramente questo livello. Ecco, risorse utili, indispensabili anzi, per migliorare la sanità pubblica, la scuola, pensiamo alla giustizia, contrastare il lavoro povero, rispondere all'impatto dei cambiamenti climatici nel nostro paese. Quindi con questa iniziativa che abbiamo appunto fatto confluire di fatto con questo emendamento del collega Fratoianni, una patrimoniale rivolta solo allo 0,1% più ricco della popolazione, con davvero come dicevo prima, che chiaramente porterebbe a un gettito addizionale di oltre 15 miliardi di euro. Quindi l'imposta potrebbe, come l'abbiamo articolata all'interno anche della nostra proposta emendativa, potrebbe prevedere in Italia proprio una franchigia di 5,4 milioni di euro e uno schema di progressività secondo degli scaglioni. Ecco, di fatto tutto questo avrebbe un impatto notevole che, se sommato a questo maggior gettito con ciò che potremmo risparmiare abbandonando definitivamente quel deleterio, dannoso progetto del ponte sullo stretto di Messina, potrebbe davvero andare nella giusta direzione anche rispetto al sostegno, ecco, dei redditi più bassi. Considerate che anche gli stessi cittadini italiani, ma anche europei, si sono già in alcuni sondaggi espressi favorevolmente rispetto a questa imposta. Altri emendamenti noi porteremmo, se fosse possibile, se il governo avesse intenzione davvero di poter aprire una discussione su temi così importanti come quelli fiscali, con l'approvazione di alcuni emendamenti presentati e proposti da ANCI stessa, ad esempio quella relativa al sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali, con la riscrittura del comma 2091 risulta necessaria però risolvere infatti problemi interpretativi e residui che hanno dato luogo a pronunciamenti contrastanti. Ma altri emendamenti proposti sempre da ANCI sono relativi ad esempio alla Tari. La Tari su superfici produttive di rifiuti speciali, e questa modifica sempre giunta da ANCI permetterebbe di regolare in modo organico l'assoggettamento alla quota fissa della tariffa Tari di tutte le superfici, incluse quelle dove si producono rifiuti speciali. E questo rifletterebbe tra l'altro anche l'orientamento con ripetute sentenze della Corte di Cassazione. Altro emendamento che abbiamo depositato e che vorremmo l'approvazione è un'altra proposta sempre giunta da ANCI. Questo a dimostrazione anzitutto, Presidente, del fatto che qui molto spesso si pensa che ci sia davvero delle posizioni anche di natura in materia fiscale solo per partito preso, mentre qui chiaramente arriva direttamente queste proposte che abbiamo ridepositato da ANCI, e nello specifico parliamo della disciplina del canone unico patrimoniale per le infrastrutture di telecomunicazione. Ma andando oltre, perché davvero il tempo è poco, ma i temi sono numerosi, con un emendamento invece, con una proposta della collega Zanella, andremmo di fatto a prevedere che gli utili percepiti dagli enti di terzo settore, chiaramente con esclusione di quelli aventi natura di enti commerciali, destinati allo svolgimento di una o più delle attività di interesse generali, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% a decorrere appunto dal 1 gennaio 2026. E qui arriva soprattutto dal forum del terzo settore. Quindi ecco, da questo punto di vista sarebbe un emendamento, una proposta di assoluto non solo buonsenso ma necessaria. Andiamo oltre per quanto riguarda invece, questa è una battaglia che da tempo portiamo avanti, che non solo come AVS, quella dell'introduzione, qui c'è un emendamento del collega Fratoiani, di un meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni da lavoro. Quindi inseriamo qui il cosiddetto sblocca stipendi, l'avremmo voluto qui nel decreto fiscale, richiesto anche dall'Unione Sindacale di Base, ed è urgente a nostro parere introdurre un sistema di indicizzazione dei salari al costo della vita, e nelle more dell'attuazione di un provvedimento che noi auspichiamo legislativo, che intervenga in maniera complessiva sul tema della rappresentanza sindacale, dei perimetri contrattuali, del salario minimo legale, a fronte del quadro economico fin qui descritto, quindi sarebbe necessario tutelare il potere di acquisto dei salari, e inoltre contro la vulgata che antepone la crescita della produttività del lavoro alle concrete possibilità di avanzamento salariale, si è invece sviluppata un'ampia letteratura scientifica che inverte il nesso causale tra tra le due variabili. Solo una spinta salariale sostenuta può sostenere la crescita del prodotto e le innovazioni tecniche necessarie a garantire un adeguato ritmo di sviluppo della produttività. Quindi la crescita salariale in tal senso costituisce una frusta competitiva necessaria per orientare il tessuto imprenditoriale verso innovazione e efficienza. Altre proposte sono quelle relative all'imposta sulle successioni. Noi prevederemmo che l'imposta sulle successioni e donazioni sia maggiore per i trasferimenti a favore dei beneficiari dei beni ereditati di valore medio-alto. Le attuali norme infatti prevedono franchigie troppo alte, 1 milione di euro per erede, coniugi e parenti in linea retta, e imposizioni a nostro parere troppo basse, del 4% per le stesse tipologie di beneficiari, del 6% per i parenti fino al quarto grado e l'8% per gli altri soggetti. Altre proposte che avremmo messo in campo come AVS sono quelle relative al contrasto della povertà energetica e la tutela della morosità incolpevole. E da questo punto di vista avremmo previsto, ad esempio, che al fine di garantire il diritto fondamentale dell'energia e di contrastare la povertà energetica è fatto divieto di sospensione della fornitura di energia elettrica e gas su tutto il territorio nazionale nei confronti dei clienti domestici residenti in condizioni di morosità incolpevole. E per morosità incolpevole, andiamo a definirlo, si intenderebbe la situazione di impossibilità a provvedere al pagamento delle bollette dovuta a perdita di posto di lavoro, consistente in riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione o disoccupazione, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato una riduzione del reddito familiare o un aumento delle spese mediche. Come vedete, abbiamo anche circostanziato in maniera precisa quella che è la nostra proposta, con l'obiettivo proprio di sostenere coloro che sono anche temporaneamente in maggiore difficoltà. Questo è uno Stato sociale efficace, non quello che guarda soltanto invece a coloro che già oggi stanno bene. E qui concludo, Presidente, anche le modifiche alla disciplina dei bonus sociali proprio per l'energia elettrica e il gas, in un periodo dove anche a causa delle condizioni internazionali, questo è evidente, chiaramente il costo dell'energia schizza alle stelle, e questo mette oggettivamente in estrema difficoltà le famiglie e, come vi dicevo prima, ad esempio nel caso della morosità incolpevole. Quindi a nostro parere andrebbe alzata la soglia ISEE per l'accesso ai bonus sociali energetici. A oggi è previsto quello di 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e altre soglie. Ecco, noi andremmo, ecco, la proposta era proprio quello di poter includere ulteriori fasce di reddito che si trovano in questo momento invece escluse dai sussidi, ma pesantemente, oggettivamente colpite dall'aumento del costo della vita. Ecco, Presidente, per questi tanti altri motivi che avremo comunque poi modo di esprimere sia nelle dichiarazioni di voto sia nel proseguo della discussione qui in aula, come AVS voteremo certamente contro questo decreto fiscale. Grazie.
1: Grazie a lei. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare, se lo ritiene, il deputato Stefano Candiani, essendo relatore. Prego.
5: Grazie Presidente.
1: Rinuncio alla replica. Facoltà di replicare al rappresentante del Governo, rinuncio alla replica, poiché il vigente calendario dei lavori prevede che non si passi alle votazioni prima delle ore 14, sospendo la seduta fino a tale ora. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 14. Grazie.
6: 20 e 28 minuti, Radio Radicale, questa era la seduta che abbiamo seguito di quest'oggi, di questa mattina, della Camera dei Deputati. All'ordine del giorno le disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, la conversione del DL, la discussione generale e il Governo che poi ha posto la fiducia. Fra qualche istante torniamo in diretta.
7: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
6: 20 e 29 minuti, Radio Radicale, riprendiamo la nostra programmazione consueta e andiamo ad aprire il notiziario serale di Radio Radicale per quanto riguarda il nostro sommario. Adesso andremo a leggervi un comunicato del Partito Radicale e poi ancora ci occuperemo di Marco Pannella con un'intervista di Franco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, ad Augusto Menzolini, al giornalista Augusto Menzolini, e poi ancora Franco Palazzolo ha intervistato Vincenzo Vita. E naturalmente poi andremo a vedere le notizie del giorno. Intanto vi leggiamo il comunicato del partito, dove scrivono Irene Testa e Maurizio Turco, naturalmente il segretario e il tesoriere del partito. Nel decennale della scomparsa di Marco Pannella, il Partito Radicale chiama a raccolta compagni e compagne, iscritti, militanti, ascoltatori di Radio Radicale, cittadini. Come negli anni 70, quando tutto sembrava impossibile e invece diventava lotta politica, diritto, speranza, come negli anni dei referendum, delle battaglie per il divorzio, per l'obiezione di coscienza, per i diritti civili e umani, quando il Partito Radicale era voce di chi non aveva voce. Oggi, nel nome di Marco Pannella, quella storia non si commemora, si continua. Per questo chiediamo a tutti di contribuire alla vita del Partito Radicale, bene prezioso, strumento di libertà, di diritto e di non violenza. Potete farlo sul sito del Partito Radicale.it oppure chiamando il numero 349-838-7390. Ve lo rileggo, potete andare o sul sito del Partito Radicale.it oppure chiamando il numero 349-838-7390, perché il Partito Radicale vive soltanto se vive chi continua a sostenerlo, attraversarlo, praticarlo. Così Maurizio Turco e Irene Testa, rispettivamente, come sanno i nostri ascoltatori, segretario e tesoriere del Partito Radicale. Le notizie del giorno, intanto l'allarme del G7 con cui apre il sommario dell'ANSA, riaprire Hormuz e porre fine alla guerra in Iran. I timori del G7 a Parigi riguardano l'impatto del conflitto su un'economia globale già fiaccata, considerate le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. L'imperativo è dunque un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto. Trump, sulla spinta dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità e dà un nuovo ultimatum a Teheran, 2 o 3 giorni. Un tempo aggiuntivo ai negoziati auspicato dal Qatar. Gli sforzi, dicono dal Qatar, gli sforzi diplomatici del Pakistan richiedono più tempo. In tema... stasera è intervenuto Vance, che dice: penso che abbiamo fatto molti progressi con l'Iran, così il vicepresidente americano, sottolineando che gli Stati Uniti non vogliono alcun accordo che consenta all'Iran di possedere un'arma nucleare. E in tema ancora tra le notizie, intanto c'è Israele che si dice pronto ad unirsi a un potenziale attacco, ad un nuovo potenziale attacco all'Iran con gli Stati Uniti, e poi ancora Vance che dice: non abbiamo mai preso in considerazione, vado un po' a memoria, ma insomma non abbiamo mai preso in considerazione che l'uranio iraniano vada in Russia. Putin è a Pechino, questa invece è l'apertura dell'AGI, domani l'incontro con Xi. Le nostre relazioni hanno raggiunto un livello senza precedenti. Il presidente russo in Cina per 2 giorni dopo la visita di Trump per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese di buon vicinato e cooperazione amichevole. Si prevede la firma di circa 40 documenti nei settori industriale, commerciale, dei trasporti, delle costruzioni, dell'istruzione, del cinema e del campo dell'energia nucleare. Intanto dall'Ucraina sull'Ucraina, sappiamo che Pechino smentisce un articolo secondo cui Putin potrebbe pentirsi della guerra a Kiev. E questo è quanto. Sto dando un'occhiata anche alle questioni iraniane, ma non ci sono per il momento altre agenzie. La questione della flottiglia, spari dalla Marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Il ministro Tajani chiede una verifica urgente a Tel Aviv, la Farnesina rende noto che sono 29 in tutto gli italiani fermati e stanno per essere trasferiti nel porto di Ashdod. Tra loro, denuncia il Movimento 5 Stelle, anche il deputato Caro Tenuto. Il governo si attivi per liberarlo. Il PD chiede un intervento dell'Europa e dell'Italia con la sospensione degli accordi con Israele e AVS sollecita sanzioni al governo di Netanyahu. Per quanto riguarda l'Europa, è stato anche risposto in giornata che non c'è accordo sul sospendere gli accordi con Israele, per cui da quel fronte, su quel fronte, per il momento non c'è nulla di nuovo. Ancora tra le questioni di questa giornata, il recupero dei corpi della professoressa e di un ricercatore, i 4 tutti in una grotta, sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, dove sono stati ritrovati. Il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà alle Maldive. Il cadavere dell'operatore Benedetti era già stato ritrovato e domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacal, e della ricercatrice Oddenino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo del Safari Boat Duke of York. E ancora in tema, sono state consegnate alla polizia le telecamere dei sub recuperati. La squadra finlandese di immersioni tecniche coinvolta nell'operazione di recupero ha consegnato telecamere GoPro e diversi pezzi di attrezzatura da immersione recuperati all'interno del sistema di grotte agli investigatori della Polizia delle Maldive come parte dell'indagine in corso sull'incidente. E ancora venendo all'Italia, per Salim El Kudri nessun aggravante per terrorismo. La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. Il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena, ma non ha contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale né nemmeno la premeditazione. Confermata l'accusa di strage e lesioni gravissime, l'uomo non ha risposto al GIP ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. L'avvocato dice si è mostrato più lucido di ieri. Nei deliri di El Kudri anche la NATO e Chiara Ferragni. Forza Italia chiede la cittadinanza, intanto Forza Italia chiede la cittadinanza per gli egiziani che hanno aiutato a bloccare l'aggressore. L'Ansa chiude poi con la morte del patron di Mango, è stato arrestato il figlio per omicidio, lo spinse, dicono da parte della procura, in un burrone, ma evita il carcere con una maxi cauzione. Le altre notizie: Modi da stasera è in Italia, incontri con il presidente Mattarella e con la presidente Meloni, focus su commercio e difesa. Prima di Roma, il leader indiano ha fatto tappa negli Emirati Arabi Uniti, nei Paesi Bassi, Svezia e Norvegia. La visita si inserisce nel contesto della crescente cooperazione tra India e Italia. Si parla ancora di Ebola, l'OMS riunisce il comitato d'emergenza, l'epidemia potrebbe protrarsi a lungo. Nella Repubblica Democratica del Congo 131 sono le morti e 513 casi sospetti. e Trump è intervenuto in tema dicendo che l'impennata per ora è confinata in Africa. Laura Ravetto lascia il partito e passa con Vannacci. Lascia naturalmente la Lega. Il generale dice contributo importante alla crescita del suo gruppo. La leghista Sardone dice scelta opportunista. E poi una bimba muore investita dall'auto del papà nel torinese, la tragedia a Bollengo, la piccola aveva 2 anni. Un'ultima notizia sull'AGI: Stellantis lancia la produzione di car a Pomigliano. Nel 2028 via il progetto per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. Queste le notizie del giorno, ma noi andiamo ad ascoltare l'intervista di Lanfranco Palazzolo ad Augusto Minzolini, intitolata Vi racconto Marco Pannella.
5: Radio Radicale, siamo in collegamento con Augusto Minzolini per parlare di Marco Pannella. Allora, Augusto Minzolini è un cronista parlamentare di lunga data e quindi conosce molto bene, ha conosciuto molto bene Marco Pannella e ha avuto modo di incrociarlo tante volte. Allora, per un giornalista come te, volevo chiedere che cosa ha rappresentato Marco Pannella e soprattutto qual è il tuo ricordo a 10 anni dalla sua scomparsa.
8: Ma sai, siamo tutti orfani di Pannella. È stato, diciamo, un personaggio che ha vivacizzato, ha guidato, per alcuni versi ha fatto scelte strategiche su cui ha coinvolto altri partiti, altre personalità che hanno di fatto scandito la storia della Repubblica. Pensa soltanto al referendum sul divorzio, al referendum sull'aborto. Cioè, stiamo parlando di un personaggio che per alcuni versi è un gigante per i diritti, per la difesa dei diritti, per le libertà, e anche per, diciamo, tentare di dare un quadro a un paese che ne ha attraversate molte. Cioè, nel senso, immagini soltanto l'impegno che assume, io ti parlo così, cioè nel senso, come mi arriva in flash, senza, ma potremmo parlare di qualunque passaggio della storia della Repubblica in cui lui ha messo lo zampino e ne è stato protagonista. Immagina soltanto le riforme elettorali, i referendum segni, lo hanno visto sempre lì in prima persona. Cioè, è stato un uomo di frontiera tra culture politiche diverse, con un grande impegno civico vediamo ancora ora, diciamo, i risultati. Cioè, nel senso, è una di quelle persone che non puoi dimenticare e che attraversa, questo è un fatto che ad esempio rispetto ad altre personalità non c'è, la prima e la seconda Repubblica.
5: Allora, io volevo chiederti che politico è stato per te Marco Pannella, nel senso che noi giornalisti abbiamo, diciamo, dobbiamo essere molto attenti nei rapporti con i politici. C'è sempre il rischio dello scontro, della polemica. Sappiamo quanto Pannella fosse rigoroso nel volere che le sue cose fossero riportate correttamente. Allora, tu hai avuto qualche scontro con lui? Vuoi ricordare qualche aneddoto?
8: Ma io non era possibile scontrarsi con Marco, perché era una persona che aveva una tale passione nel esporre i suoi argomenti, e ti trovi di fronte uno, diciamo, che tante volte non è semplice o è comunque raro trovare in politica, cioè è uno che ci credeva davvero. Basta vedere soltanto, diciamo, gli scioperi della fame, tutto quello che ha fatto, nel senso, era un personaggio che avrebbe potuto avere anche, diciamo, ruoli più apicali se avesse voluto, ma invece ha sempre interpretato la politica come una forte militanza e è un grande impegno sui valori. Poi, chiaro, non è che ti scontravi con lui. Tu mi dici, io ti racconto questo aneddoto. Ero direttore del TG1, gli facciamo un'intervista, viene lì a Saxarubra, e l'intervista fatta, poi bisognava montarla, e lui chiedeva, tu sai benissimo con i problemi che ci sono, no? La par condicio, via dicendo, doveva, non so, durare un tot, era un'intervista, diciamo, in una fase elettorale. E io dicevo, sì, però dobbiamo farlo, tieni conto Marco, purtroppo abbiamo questi limiti, come tutti hanno dei limiti, quindi non mi mettere nei guai. No, ma io, a un certo punto non ne potevo più, gli ho detto, andiamo giù allora lì perché diceva che era tagliata in maniera diversa e c'erano delle cose importanti che non venivano riportate. L'ho detto, guarda, andiamo, perché non, sai com'era lui, insisteva proprio, ma era la sua foga, era il suo modo. Il suo carattere, e vieni con me, andiamo giù nella sala di montaggio. Arriviamo là e comincia lì un'altra trattativa. Nel senso, questo sì, questo no, questo sì, questo no. Guarda, non c'è spazio. A un certo punto non ne potevo più, gliel'ho data vinta. Io me ne sono andato, montala come vuoi. E vabbè, così.
5: Ah, però poi no, dopo non si è lamentato.
8: E beh, l'aveva montata lui, che poteva alimentarsi, doveva alimentarsi se stesso.
5: Senti, pensi che lui sia stato, diciamo, un politico unico rispetto agli schemi che conosciamo oggi? Allora, noi oggi siamo nell'era del politicamente corretto. Pannella è andato oltre questa cosa e come ha cambiato, la politica, secondo te?
8: Ma lui è sempre stato un politicamente scorretto, nel senso che ha preso sempre delle posizioni estremamente decise, forti, su temi che molto spesso all'inizio erano addirittura definiti dei tabù. Si è fatto il problema, perché se tu hai visto, stava sulla linea di confine. Quando nasce il bipolarismo in Italia, lui è sulla linea di confine, sta da una parte, sta dall'altra, ragionando non tanto per logiche di colore o di schieramento, ma sulla logica di contenuti, cioè diciamo su contenuti libertari, diritti e via dicendo. Non sto qui a ricordarti, tu hai una memoria da questo punto di vista, visto che sei stata lì in quell'encomiabile radio, anche diciamo più attenta di me. E poi era un grande stratega, diciamo, nel tentativo di raggiungere i suoi obiettivi, che molto spesso raggiungeva. Aveva anche una capacità di avere non una linea retta, ma diciamo molto astuta dal punto di vista tattico. Quello gli deriva nei movimenti studenteschi, nella politica politicante che si faceva nelle università al tempo. E quindi è chiaro che tutto questo lo ha riportato, ed è stato quindi uno stile diverso rispetto a un tempo in cui la politica era un po', chiamiamolo così, aveva un linguaggio ermetico, il cosiddetto politichese di allora, in cui diciamo i canoni erano così le regole e lui invece non le seguiva. È chiaro che da questo punto di vista ha lasciato un ricordo fortissimo e ha cambiato la politica. È uno che ha cambiato la politica anche prima di Berlusconi. E quindi diciamo non puoi dimenticarlo. È uno che entra nella galleria dei grandi, ma proprio con diritto, anche se ha guidato una forza piccola, ma quella forza piccola. I radicali hanno fatto molto di più di partiti più grandi, e hanno lasciato sicuramente che ti posso dire? L'ho già detto, ma più un modo di vedere la politica, un modo di farla, un modo, diciamo, regolato soprattutto più sulle passioni che non sulle tattiche, sul realismo, perché di fatto, diciamo, qualunque cosa, anche la più impensabile, anche la più irraggiungibile, difficile, bene o male, lì. Marco e con lui tutti i radicali ci provavano fino a quando o raggiungevano l'obiettivo o comunque si avvicinavano a raggiungerlo.
5: Senti, un'ultima cosa prima di ringraziarti per aver voluto fare questa intervista su Marco. Qual è la cosa più geniale che gli hai visto fare? Che per la quale sei rimasto sorpreso che non pensavi un politico potesse fare, che ti ha un po' spiazzato, insomma, che oggi sarebbe difficile rivedere?
8: Ma guarda, ne ho viste tante, perché se tu immagina soltanto i referendum, cioè hanno cambiato lo stile e il costume di un paese, e immagina ancora, che ti posso dire, la capacità di poter trattare sia con Berlusconi che con la sinistra, avendo, diciamo, una sorta di, chiamiamolo così, di stima generale che gli permetteva di giocare anche se tra i due fronti, ad altri non sarebbe stato permesso, mentre lui è riuscito a farlo. È tutto, tutto, per questo è geniale, non regolato, diciamo, sul colore. C'era la sua cultura, la cultura radicale, la cultura libertaria, ma quello che lui si poneva, ho detto, era quell'obiettivo, alcune volte minimo, altre volte estremamente ambizioso, e riusciva, diciamo, ad ottenerlo. Cioè, ti dico anche la cosa più banale, tu immagina quanto, ad esempio, condusse in porto una trattativa con Berlusconi, quando si presentò insieme al Polo di Libertà, in cui, e tieni conto, era visto sempre lì da quella parte, con una certa, perché bene o male, sì, Toglieva spazi ad altri, fece un successone, perché riuscì a portare, se non mi ricordo, ma un numero, diciamo, di parlamentari radicali, che probabilmente non corrispondeva al peso elettorale del partito.
5: Certo. Bene, io non so come ringraziarti per aver deciso di...
8: Grato a voi. In questa occasione sono io grato a te.
5: Certo, mi hai cercato tu, hai voluto farlo.
8: Se lo meritava, dai, poi veramente parliamo di storia, non parliamo più, diciamo, di politica, stiamo parlando di storia con la S maiuscola, almeno della storia di questo paese, non dico internazionale, ma sicuramente la storia di questo paese.
5: Grazie per questa bella intervista, stavolta il quadro non te lo regaliamo, perché sorry, il regalo ce l'hai fatto tu a noi. Grazie Augusto Minzolini.
8: Un bacio, ciao.
6: 20:51 minuti, siete in ascolto del notiziario serale di Radio Radicale. Questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo ad Augusto Minzolini. Ed ora, ancora su Marco Pannella, un'intervista sempre di Lanfranco Palazzolo a Vincenzo Vita, che è il responsabile della comunicazione digitale di Sinistra Italiana, intitolata Quel giorno in casa Pannella.
9: Radio Radicale, siamo con Vincenzo Vita per... ricordare Marco Pannella. Allora, Vincenzo Vita ha avuto molto a che fare con Marco Pannella, sia politicamente che per motivi istituzionali. Noi ricordiamo che una delle più grosse crisi di Radio Radicale, quella della fine degli anni 90, fu risolta proprio da Vincenzo Vita, che ci diede un aiuto fondamentale da, credo, sottosegretario alle comunicazioni del governo, non mi ricordo se era D'Alema
10: Maccanico. Il governo Prodi con Maccanico ministro.
9: Sì. Ok. Allora, io ricordo quel periodo, che fu un periodo particolarmente burrascoso, perché si aprì con una legislatura in cui Mussi attaccò, se lo ricorda, no? Radio Radicale, poi intervenne lei che l'incendio che riguardava Radio Radicale. Allora, fu un momento particolarmente difficile per noi e lei fu fondamentale, e Pannella ne prese atto. Allora, che ricordo ha di Pannella?
10: Beh, intanto mi unisco anch'io a questa celebrazione non rituale, perché Pannella tutto era salvo che un personaggio della ritualità, era l'antiritualità per eccellenza. Anzi, una domanda che mi pare proprio gli feci una volta incrociato per strada nell'epoca del massimo fulgore di Beppe Grillo, all'inizio di 5 Stelle.
9: Si iniziava nel 2013-2009.
10: Sì, gli dissi, ma scusa Pannella, io non ho mai avuto un'adesione ai radicali, anche se molto rispetto. Tuttavia c'è un'ingiustizia storica, perché, lo dico così come glielo dissi, lui si mise a sorridere. Tu hai anticipato, e molto meglio di lui, i temi che ora pone Grillo, e cioè la crisi dei partiti, il regime, il prosciugamento della democrazia. E insomma, tu l'hai fatto in una chiave forse più complessa, anche culturalmente.
9: Più costruttiva.
10: Più costruttiva persino. Non lo so, comunque diversa. E però non hai avuto il successo che invece ha avuto Grillo, con due slogan anche ben urlati, ma insomma ci trovo un'ingiustizia. Lui si mise a sorridere.
9: Lui riteneva che fosse una riedizione ben riuscita dell'Uomo Qualunque.
10: Sì, ovviamente.
9: Lo disse proprio, me lo ricordo.
10: No, ma certo, l'ho fatto per dire che io ho conosciuto Pannella, ne ho avuto anche stima, perché
11: l'uomo comunque è riferito al Movimento
10: sì,
11: Stelle,
10: certo, pur avendo sì sì, è chiaro, pur avendo delle diversità, diciamo, di cultura politica, però mi ho sempre riconosciuto il pregio. Ora, su Radio Radicale, proprio perché è una giornata oggi di, tra virgolette, celebrazione, voglio ricordare che la vicenda non fu affatto lineare, perché tutto nacque quando, ab origine di quella legislatura, il governo Prodi,

0: Anch'io ero oggetto di contumeli verbali, insomma, qui ci vuole. Io mi ricordo che ero rimasto molto colpito perché, onestamente, il tema esisteva, non era del tutto infondato. Poi, però, successe che, sì, a parte Fabio Mussi, ma anche tanti altri,
1: Mi
0: insomma,
1: ricordo la sera delle elezioni.
0: autorevoli colleghe e colleghi, dicevano, però, insomma. Bisogna fare in modo che si trovi un'altra soluzione, o comunque non è detto che solo Radio Radicale. Però ci fu anche un appello di tantissimi parlamentari per Radio Radicale, quindi c'era una situazione piuttosto conflittuale. Allora successe questo, che io francamente non sapevo bene come si potesse uscire. E Maccanico mi invitò ovviamente alla cautela, perché Pannella venne al ministero, fece un po' di. Come diceva lui, no? Un po' degli simpatici numeri.
1: C'è anche l'occupazione, no?
0: Beh, non mo, no, però si venne a sedere nella sala delle riunioni, si mise a
1: Ah, perché lo fece anche con Gasparri
0: urlare. Sì, e
1: successivamente.
0: Maccanico mi invitò alla prudenza. D'altro canto, Maccanico era nel suo stesso DNA molto prudente, come noto, era una delle sue
1: Certo.
0: virtù. E molto prudente dice: beh, io però adesso devo anche tener conto di una situazione che non è detto sul piano normativo possa essere agevole, perché comunque è una concessione onerosa e quindi bisogna capire a che titolo in qualche modo è Radio Radicale la concessione.
1: Ricordiamo che all'epoca ancora non c'era GR Parlamento.
0: No, no, no, no, adesso molto brevemente arrivo a completare anche con GR Parlamento. Devo dire che mi confortò, ne parlo con molta amarezza perché è scomparso, ero molto attaccato anche politicamente, anche umanamente a lui. Mi chiamò Aldo Tortorella, storico dirigente del PC, dicendomi con la sua R moscia simpatica: Vincenzo, ti raccomando, fai un accordo con Pannella. E allora io cambiai attraverso Radio Radicale, posso parlare con Pannella perché dobbiamo chiudere la questione. E la cosa andò così, che Pannella mi richiamò dopo pochi minuti e mi disse: domattina alle 9 ti aspetto a casa, da lui,
1: A via della
0: via della
1: panetteria.
0: parete. E io naturalmente andai a casa di Pannella. E mi accolse un Pannella in pigiama che mi portò in cucina, mi offrì un caffè, fumando in quella mezz'ora un
1: Certo.
0: certo numero di Gauloises senza filtro. E nella casa aveva sulle pareti, sul soffitto, aveva delle file di caciocavalli, mozzarelle, cose. Dice: ma scusa, Pannella, ma come tu sei quello dei. Io uso un po' l'ironia dei
1: Dei
0: digiuni.
1: digiorni.
0: Dice: sì, ma quando non digiuno io mangio moltissimo. E allora ci fu questa bella conversazione, una mezz'ora, e lì sbloccammo la cosa. Come la sbloccammo? E facemmo poi una proposta di legge, che poi divenne quella
1: Me lo
0: che diede
1: ricordo.
0: luogo, esatto, alla concessione e alla definizione formale della concessione. Quindi da questo punto di vista, insomma, si trovò una soluzione. Naturalmente, e chiudo in bruttezza e in bellezza, non lo so, io dovevo tener conto delle varie anime di una coalizione che non era tutta univoca su
1: Certo.
0: tante cose, non solo su questo. E allora alla fine, insomma, non so se Dio, se c'è, mi perdonerà. Mi inventai, ci inventammo, ma io ebbi qualche ruolo, una mediazione, e cioè la nascita di GR Parlamento, che
1: Sì.
0: non c'era nella struttura della RAI.
1: Certo.
0: Un GR Parlamento che doveva essere una sorta di competitor di Radio Radicale. E così finì bene comunque la storia. Radio Radicale visse felice.
1: Anzi, è aumentato il pluralismo dell'offerta
0: Sì,
1: istituzionale. Questo si può
0: si
1: dire.
0: può dire sì,
1: Quindi
0: certo.
1: tutto questo è merito sia di Pannella che di Vincenzo
0: Vabbè,
1: Vita.
0: adesso io non amo prendermi meriti, comunque devo dire che di Pannella ho questo ricordo umanamente molto, molto bello.
1: Senta, visto che quel giorno lei ha fatto l'accordo con Pannella a casa sua e c'erano tutti questi
0: Sì,
1: provoloni, cose,
0: provoloni, cose così, sì.
1: quanti gliene ha dati
0: No,
1: Pannella per
0: nessuno,
1: ringraziarlo?
0: no,
1: Quindi
0: nessuno,
1: non c'è
0: nessuno.
1: stata anche
0: No,
1: una.
0: non c'è stato. Poi mi
1: Però.
0: ricordo anche che c'erano delle ceste di arance, delle cose. Io rimasi colpito, no? Perché la mia idea di Pannella, sbagliando io naturalmente, era di una persona dedita più al digiuno che
1: Sì, ma c'era anche la
0: alla
1: battuta,
0: cucina.
1: non so se si ricorderà, c'era un senatore della Lega, Erminio Boso,

0: che fece una battuta che fece molto ridere tutti quanti, che diceva: a Radio Radicale c'è un cavò segreto dove Marco Pannella nasconde tutti i cornetti che va a mangiare quando fa i digiuni.
1: No,
0: questa fu una battuta di Erminio Boso.
1: No, ma credo che per la cultura radicale, in senso lato, vedi il caso di Giachetti, io gli ho mandato congratulazioni molto sincere per quello che ha fatto, perché con questo digiuno che aveva fatto, secondo una tradizione appunto mutuata dall'epoca aurea, diciamo, dei digiuni radicali, scherzando, Giachetti da solo ha sbloccato, potrebbe avere sbloccato, una storia che è bloccatissima, certo, quella certo, della vigilanza RAI, certo. Quindi ho fatto i complimenti.
0: Beh, certo, tutto questo è anche stato merito di Pannella, perché
1: assolutamente,
0: cose,
1: sì.
0: Lei si ricorderà, Pannella e Giachetti fecero uno sciopero della fame per il mancato plenum della Corte Costituzionale, sì, sì. Ciampi telefonò una trasmissione con Maurizio Costanzo, anche quella fu una grande vittoria.
1: Infatti l'utilizzo della lotta politica, che per chi è di tradizione come me, diciamo così, di sinistra, comunista democratica, insomma non comunista nel senso sovietico, è una cosa un po' diversa dalla tradizione lotte di massa, però in una società in cui il gesto, la società post-mediatica, adesso potremmo andare avanti ore, che oggi viviamo, la cultura del gesto simbolico è fondamentale. E quindi bene fatto Giachetti.
0: Manca un po' oggi, con l'esclusione di Giachetti, alla politica italiana questa cosa.
1: Sì, manca assolutamente, perché oggi c'è la cultura del talk in televisione, andare in televisione massicciamente, ore e ore. Invece la cultura del gesto, non nella versione banale, ma cioè di dare un segno che ti racconta tante cose. E in fondo è quello che ha fatto Giachetti. Quella immagine dell'aula di Montecitorio vuota e lui incatenato, sciopero della fame, e ha fatto sì che tutte le coscienze un pochettino decenti e sensibili si animassero. Ecco, questo è importante, va considerato come uno dei termini della lotta politica di questa fase della storia.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Non so come...
1: E auguri anche postumi a una grande personalità, Marco Pannella.
0: Grazie a Vincenzo Vita.
2: 21 e 2 minuti, Radio Radicale, questo era Vincenzo Vita, intervistato da Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare. Noi chiudiamo qui il notiziario di Radio Radicale, ringraziamo la regia, tra pochissimo sarà in studio Riccardo Arena con Radio Carcere.
3: Allora, l'amnistia è l'unico strumento immaginato, atto e volto a interrompere la flagranza di una violenza criminale, letale ed assassina da parte dello Stato nei confronti del popolo.
4: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
5: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
6: Radio Radicale, ore 21.04 minuti, ben trovati in diretta all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Beh, l'avrete riconosciuta, quella che avete appena ascoltato era la voce di Marco Pannella. Marco Pannella che durante una delle puntate di Radio Carcere sintetizzava l'urgenza per un atto di clemenza, urgenza che, come sapete meglio di me, purtroppo è ancora molto attuale. Marco Pannella, che moriva esattamente 10 anni fa, anche se non è di certo morto il suo metodo politico, le sue prospettive politiche, come non smettevano mai di stupirci, di incoraggiarci per fare meglio, ma soprattutto per essere migliori, ci insegnava speranza per diventare speranza per gli altri. Un approccio dinamico che non si dovrebbe mai smarrire. E comunque, proprio come diceva Marco Pannella, che spesso ripeteva: dove c'è strage di diritto c'è strage di popoli. Iniziamo questa nostra nuova puntata dandovi la notizia di altre tre persone detenute che si sono tolte la vita nelle carceri italiane. Infatti, e dopo le persone detenute che si sono uccise la scorsa settimana nel carcere Ute di Cagliari e nel carcere Sant'Anna di Modena, abbiamo appreso che altre tre persone detenute si sono tolte la vita nelle carceri di San Vittore a Milano e di Spoleto e di Lecce. Ed infatti mercoledì 13 maggio, la scorsa settimana, è stata una tragedia nelle carceri, 5 morti in poche ore. Ed infatti mercoledì 13 maggio nel carcere di Spoleto si è ucciso un detenuto di 45 anni che si è impiccato nella sua cella usando un lenzuolo, è stato trovato morto. Da quanto abbiamo appreso pare che questa persona fosse marocchina, era tossicodipendente ed era da un anno in attesa di giudizio. Ed ancora sempre mercoledì 13 maggio a Milano nel carcere di San Vittore si è ucciso Giuliano Baratella di 57 anni che era ristretto nel centro clinico del carcere milanese. Da quanto ci dicono pare che Giuliano si sia ucciso infilandosi un sacchetto di plastica in testa e poi lo abbia riempito con il gas. Ed è sempre mercoledì 13 maggio che nel carcere di Lecce si è ucciso Saled Ziad, un ragazzo libico di 35 anni che si è impiccato nella sua cella con un lenzuolo. La dottoressa Maria Maccarella, garante dei detenuti di Lecce, ci riferisce che Saled era affetto da gravissimi e risalenti problemi psichiatrici ed era solo, viveva per strada, non aveva nessuno. Sale così a 24 il numero delle persone detenute che si sono suicidate dall'inizio dell'anno della serie. In Italia non c'è la pena di morte, ma per una pena si continua a morire. Allora, oggi vogliamo cercare di capire cosa intenderà fare il governo per fronteggiare l'emergenza sovraffollamento. Sapete infatti che oggi nelle nostre carceri ci sono oltre 64.400 detenuti a fronte di circa 46.300 posti effettivi, quindi contiamo oltre 18.000 persone detenute in più, un sovraffollamento impressionante che è aumentato in modo significativo da quando c'è il governo Meloni, visto che nel giro di 3 anni e mezzo contiamo oltre 7.600 detenuti in più, un vero e proprio primato. Eppure il ministro Nordio ne ha pensate tante, almeno a parole. Infatti prima voleva trasformare le carceri in caserme, poi ha cambiato idea, poi ha riformato la disciplina della liberazione anticipata, disciplina che però è stata nettamente bocciata dalla Corte Costituzionale. Dopo ha inciso sulle norme relative alle misure cautelari che rischiano di mandare il tilt le sezioni GIP dei tribunali italiani, ed infine insiste spesso, come hanno fatto da parte tutti i suoi predecessori, sull'esigenza di espellere i detenuti stranieri, un evergreen, questo potremmo dire. Insomma, belle intenzioni, belle parole, peccato che i risultati siano pari a zero, tanto che il sovraffollamento aumenta sempre di più. Ora però il nostro indomito ministro della giustizia non si arrende e, rifiutando qualsiasi ipotesi di liberazione orizzontale come l'indulto, punta sul mandare i detenuti tossicodipendenti o alcondipendenti in comunità terapeutiche, o punta sul mandare sempre nelle comunità chi tra i detenuti gli resta poco da scontare, è povero e non ha casa. Viene da chiedersi: riusciranno i nostri eroi a portare a termine queste due riforme e a migliorare le carceri senza svuotarle? Vedremo. Intanto è interessante avere memoria di questi tempi. Era infatti il 23 aprile 2024 quando, durante l'incontro Senza Dignità organizzato da Radio Radicale e da Radio Carcere, è intervenuto proprio il ministro Nordio, a cui abbiamo chiesto: ma caro ministro, come intende risolvere il problema del sovraffollamento che allora contava circa 15.000 detenuti in più? E lui rispose: con le comunità, rispose Nordio. Sentite quello che ha detto.
7: Abbiamo un sovraffollamento carcerario, come si può fare? Noi stiamo pensando alla possibilità, senza fare scarcerazioni lineari che potrebbero, ripeto, sembrare come delle rese dello Stato, di fare delle rimodulazioni di detenzione affievolita, soprattutto presso le comunità. Noi abbiamo moltissime comunità che si sono dichiarate disponibili ad accogliere sia queste persone in via di esecuzione finale della pena, sia persone tossicodipendenti. Ecco, noi su questo stiamo lavorando molto.
8: E quando andranno i detenuti in queste comunità allora?
7: Ma certamente se la legge venisse approvata, per esempio in questo modo, la cosa potrebbe essere questione di settimane.
8: E il grave allarme sociale. Quante persone pensate di far uscire, più o meno?
7: Ma noi abbiamo fatto dei calcoli che potrebbero essere più della cifra che ha detto lei prima con una liberazione lineare.
6: Più di 15.000 persone che uscirebbero dalle carceri era il 23 aprile 2024. Bene, benissimo, sono passati 2 anni, però nulla è successo, ma mai perdere la speranza. E allora partiamo dal DDL approvato dal governo a luglio del 2025 e che riguarda la detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. DDL che ora pende dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato e che prevede per pene fino a 8 anni, ma poi vedremo che forse il tetto di pena è anche maggiore, un percorso alternativo alla detenzione, purché le persone si sottopongano a un programma terapeutico socio-riabilitativo presso una comunità. Un disegno di legge che si pone un obiettivo ambizioso: far uscire circa 6.500 persone, obiettivo che diventa ancora più ambizioso se si pensa che oggi su circa 19.000 detenuti tossicodipendenti sono solo in 2.900 quelli che sono riusciti ad avere una misura alternativa presso una comunità per pene fino a 6 anni. Ebbene, per affrontare questo primo tema sono oggi con noi la dottoressa Lara Fortuna, magistrato di sorveglianza a Padova e componente del comitato direttivo del CONAMS. Buonasera dottoressa Fortuna.
9: Buonasera a lei dottor Arena, buonasera.
6: Saluto Luciano Squillaci, presidente della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche. Ciao Luciano, buonasera.
10: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti.
6: Saluto poi Caterina Pozzi, presidente della CNCA, ovvero il Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti. Ciao Caterina.
11: Buonasera, ciao.
6: E saluto Gennarino De Fazio, segretario generale della UIL Polizia Penitenziaria, che è qui accanto a me. Ciao Gennarino.
12: Buonasera a tutti.
6: Allora, dottoressa Lara Fortuna, per prima cosa mi dica, sbaglio questo DDL su questi percorsi alternativi per chi è tossicodipendente o alcoldipendente? Si pone come obiettivo quello di far evitare il carcere proprio a persone che soffrono di queste dipendenze?
9: Sì, la proposta, come ha detto lei giustamente, è ambiziosa, nel senso che la finalità sarebbe proprio quella di favorire una specie di verrebbe da dire un doppio binario di esecuzione penale per persone che abbiano un disturbo da uso di sostanze. E quindi sarebbe
6: doppio binario.
9: Al fine di evitare sia persone che sono in quella condizione che conosciamo dei liberi sospesi, cioè che hanno una condanna che non è ancora stata eseguita, per cui sono in libertà e stanno attendendo decisioni dall'ufficio dal Tribunale di Sorveglianza, sia persone che sono in carcere avrebbero, secondo questo disegno di legge, la possibilità di chiedere di essere ammessi a un nuovo tipo di misura che viene definita una detenzione domiciliare in casi particolari. È stata utilizzata una parte della definizione dell'affidamento
6: in casi particolari,
9: esatto, dal testo unico sugli stupefacenti. Detenzione domiciliare che potrebbe essere disposta presso una comunità terapeutica o anche in forma semiresidenziale, poi vedremo di cosa si tratta, questo per effetto di un recente emendamento, quando la pena da eseguire non sia superiore a 8 anni, ovvero 4 anni se si tratta di una pena per reati previsti dal famoso articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Sappiamo che è la norma che riguarda i reati, diciamo, di maggior gravità. Peraltro la rapina aggravata e l'estorsione aggravata, che sono considerati reati spesso collegati a problematiche di tossicodipendenza, certo, rimarrebbero reati per cui anche in caso di pena sino a 8 anni sarebbe possibile essere ammessi a questa detenzione domiciliare speciale.
6: E poi andiamo nei particolari, cara dottoressa Fortuna. Ecco, Luciano Squillaci, ci ricordava prima la dottoressa Fortuna, qua hanno scritto un nuovo percorso, un doppio binario, un nuovo percorso per persone che soffrono di particolari dipendenze, con lo scopo, la finalità, poi vedremo se ci riusciranno, di evitare il carcere, tant'è che si legge nella prima battuta quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova in casi particolari. Ecco, è veramente un doppio binario questo, che dici?
10: È un doppio binario che a noi ci rende assolutamente comunque soddisfatti. Io però tendenzialmente vorrei fare una premessa. Non so ciò che pensa il ministro Nordio o quale sia poi l'intendimento generale del governo, ma a mio parere questo tipo di disegno di legge non è e non può essere considerato uno strumento svuota carceri. Questo tipo di disegno di legge serve per consentire, a mio parere, il diritto alla cura, che è un altro discorso, è un'altra questione e riguarda in questo caso sicuramente persone che sono in regime detentivo e che però hanno la possibilità oggi di accedere con maggiore ampiezza, tra virgolette, a percorsi di cura e di riabilitazione, perché non si tratta, come posso dire, di un allargamento di misure di benefici che consentono di liberare, tra virgolette, la questione del sovraffollamento. Quella è una, come posso dire, potrà essere una conseguenza secondaria, ma qui la questione vera, a mio parere, è il diritto alla cura che viene riconosciuto, e gli emendamenti a cui faceva riferimento prima la dottoressa sono emendamenti che sono stati in qualche modo inseriti e che diciamo speriamo possano essere poi anche accolti sulla base di quello che è il sistema dei servizi del pubblico e del terzo settore accreditato hanno proposto, in modo particolare la questione del semiresidenziale e quindi la possibilità comunque di scontare sempre il regime di detenzione domiciliare in luogo idoneo, però anche attraverso poi un programma terapeutico all'interno di un servizio semiresidenziale, è un'innovazione assoluta. Così come l'allargamento a due reati ostativi come la rapina aggravata e l'estorsione aggravata, che notate bene sono stati inseriti proprio perché rappresentano reati molto frequenti nell'ambito delle dipendenze.
6: Il ragazzo tossicodipendente che con un coltello chiede la collanina oppure l'orologio compie una rapina, il ragazzo tossicodipendente che chiede soldi con violenza ai propri genitori commette il reato di estorsione. Però caro Luciano Squillaci, tu dicevi prima non questa misura, questo DDL sulle persone tossicodipendenti o alcoldipendenti non ha come scopo quello di sfollare le carceri, ma di curare le persone, ed è questa una visione che tra l'altro ti accomuna con quella dell'onorevole Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale infatti proprio l'altro giorno ha detto l'obiettivo primario, ha assicurato, è il recupero dei tossicodipendenti e non tanto il sovraffollamento. Caterina Pozzi, hai sentito la prima analisi fatta dalla dottoressa Laura Fortuna e quella che poi è stata l'analisi fatta da Luciano Squillaci, tu che ne pensi?
12: Io allora condivido la bontà di questa legge, quindi se venisse approvata con gli emendamenti che sono stati portati, sicuramente rispetto a il disegno al decreto legge iniziale direi che miglioriamo parecchio la possibilità.
6: È un emendamento della maggioranza che viene posto a un disegno di legge della maggioranza,
12: Certo.
6: Insomma, è una cosa da poco,
12: No, però qua concordo con Luciano Squillaci, diciamo che come rete del terzo settore, addetti ai lavori, del pubblico e del privato sociale, in qualche modo ci siamo fatti sentire e ci hanno ascoltato, e quindi gli emendamenti che sono stati portati dal governo alla legge del governo sono stati, come dire, costruiti anche ascoltando un po' gli addetti ai lavori e quello che proponevamo.
6: Tu, Caterina, fai riferimento a questo emendamento che è stato presentato, non ancora approvato, in Commissione Giustizia del Senato. Nella parte prima, Luciano Squillaci sottolineava l'importanza di aver inserito in questo DDL tossicodipendenti anche i reati che prima erano ostativi, rapina o estorsione, ma si parlava anche dell'importanza di aver introdotto la comunità non residenziale. Ce ne sono altri di aspetti che voi avete sottolineato al governo che sono stati recepiti?
12: Sì, fammi dire un attimo.
6: Prego.
12: Sulla semiresidenzialità, io credo che questa sia da una parte davvero una proposta importante, innanzitutto perché allarga la possibilità di accogliere queste persone. È vero che ci sono le nostre comunità, sono più che disponibili ad accogliere in regime residenziale queste persone, ma la semiresidenzialità aumenta moltissimo i posti, per non dire poi che avere la possibilità magari di vivere a casa propria e venire a fare il percorso terapeutico da noi è assolutamente
6: Ma perché prima non
12: attivo.
6: c'era questa possibilità?
12: Venivano
6: Scusami.
12: poco usate,
6: Ah.
12: venivano assolutamente poco usate, tant'è che le comunità semiresidenziali accreditate
6: Ah,
12: hanno
6: ecco.
12: accolto soprattutto persone che non avevano
6: Aspetta,
12: procedimenti
6: questo è un dato
12: penali.
6: interessante, però, dottoressa Fortuna, scusi se la disturbo nuovamente a
9: Eh
6: stretto
9: no, sono
6: giro,
9: qua,
6: però
9: sono qua.
6: altri suoi magistrati, colleghi, ma della sorveglianza, mi dicevano proprio questo, cioè che le misure di comunità semiresidenziali, dove la persona tossicodipendente, ex detenuta, va in comunità durante il giorno e poi torna a casa, vengono presi con le pinze dai magistrati di sorveglianza, è vero?
9: Allora, ascoltavo prima quello che diceva la dottoressa Pozzi. Io, a dir la verità, non vedo quasi mai proporre dal SERD in prima battuta questo tipo di programma, nel senso che di solito il tipo di programma che viene proposto in allegato a una richiesta di affidamento terapeutico è o quello residenziale o quello ambulatoriale. Ho visto a volte il percorso della semiresidenzialità in itinere, nel senso che una persona inizia il programma in residenza, in comunità, poi il programma va abbastanza bene, va bene, e quindi il SERD e la comunità ritengono opportuno e proficuo il passaggio
6: Vabbè, però ben venga
9: semiresidenziale.
6: questa novità,
9: Però
6: non trova?
9: certamente sì, per cui a me non è mai capitato che,
6: Ah,
9: come
6: ok.
9: dire, ci sia stato una preclusione, un pregiudizio rispetto alla proposta della semiresidenzialità. E anzi mi fa piacere sentir dire che questo potrà favorire
6: Certo.
9: una maggiore accoglienza,
6: Eh
9: questo sì.
6: certo. E come la misura di sicurezza non detentiva, poi alla fine, per farmi capire dalle persone che ci ascoltano dalle carceri. Ingegnere De Fazio, prima sia Luciano Squillaci che Caterina Bozzi sottolineavano il fatto che questa misura, questo disegno di legge, che è in discussione ancora al Senato, per carità, ci vorrà tempo, non servirà, non avrà come primo obiettivo il sovraffollamento, che invece resta il problema dei problemi, purtroppo, oltre alla qualità della detenzione, è ovvio. Ma tu eri con me 2 anni fa all'incontro Senza Dignità, dove c'era il ministro Nordio e rispondeva proprio: no, la liberazione anticipata no, speciale, ma faremo questi due provvedimenti, più comunità per le persone detenute e tossicodipendenti e poi chi non ha casa. Lo diceva proprio per fronteggiare il sovraffollamento, o ricordo male?
13: No, ricordi benissimo Riccardo, io condivido molto l'impostazione che è stata data sinora rispetto al fatto che appunto questo disegno di legge, così come peraltro emendato, muove sostanzialmente in una direzione che per quanto parziale può essere condivisibile in ragione appunto della cura sostanzialmente dei tossicodipendenti che poi commettono anche dei reati. Ma non sappiamo quanta capacità di incidere abbia anche poi realmente sul sovraffollamento e sarà comunque residuale. Questo dipenderà da una serie di variabili, ma dicevi tu bene, il ministro disse tante cose in quell'occasione di approfondimento, grazie a te, che tu hai organizzato nell'aprile del 2024, ma poi a luglio dello stesso anno ci fu la prima conferenza stampa che si tiene prima dell'estate. Ormai è una routine, è un déjà vu,
6: La fanno anche
13: perché
6: quest'anno.
13: l'ha annunciata per giovedì prossimo, per dopodomani, mi pare, ma anche nel 2025, più o meno nello stesso periodo, ce n'era stata un'altra. Ecco, la prima conferenza stampa fu in occasione del varo del decreto legge 92 del 2024, se non ricordo male era il 4 luglio, e venne così infaustamente definito quel decreto come svuota carceri, no? Doveva appunto incidere in maniera significativa sul sovraffollamento con una serie di misure, poi in gran parte smontate dalla Corte Costituzionale, e tu l'hai ricordato. Ecco, io vorrei semplicemente dare un dato. Al 30 giugno, quindi pochi giorni prima del 4 luglio del 2024, 24, i detenuti in carcere erano 61.480, grazie a quel decreto legge svuota carceri, lo dico come paradosso, oggi i detenuti sono 64.589, cioè 3.109 in più. E nel frattempo c'è stata appunto la conferenza stampa dell'anno scorso, quando hanno riproposto la minestra riscaldata, cioè hanno approvato il decreto ministeriale che doveva regolamentare
6: entro 6 mesi.
13: E le misure di le strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento, che erano previste dal decreto legge dell'anno prima e che doveva essere varato entro 6 mesi. Quindi ecco, ogni anno ci ripropongono un déjà vu, ma i detenuti continuano esponenzialmente ad aumentare. E attenzione, anche i posti detentivi: a giugno di 2 anni fa, a luglio di 2 anni fa, nel 2024, erano circa 47.000 i posti disponibili, quelli effettivi. Oggi sono 46.300, per cui in barba al commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, i posti effettivi continuano progressivamente a diminuire. No?
6: Ce l'hanno ricordato anche gli amici di Antigone proprio oggi. Però poi in questo DDL sulle persone tossicodipendenti, detenute tossicodipendenti o alcoldipendenti, si prevede che per avere il beneficio si debba dimostrare la correlazione, il legame tra lo stato di dipendenza e la commissione del reato. Dottoressa Fortuna, è vero o no che questa potrebbe diventare quasi una prova diabolica da dimostrare o no?
9: No, mi fa piacere adesso che entriamo un po' nei dettagli, perché al di là della bontà, diciamo, del progetto, ci sono degli aspetti pratici che possono essere abbastanza complessi e anche critici. Allora, attualmente per accedere ad un affidamento terapeutico, questa diciamo attestazione di una correlazione tra la dipendenza e il reato non è richiesta, solo per un altro istituto, che è la sospensione ex articolo 90. Diciamo, una persona ha già svolto un programma terapeutico, chiede che la sua pena sia sospesa per un certo periodo se ha fatto un buon percorso, ma diciamo che quello è un altro istituto. La nuova detenzione domiciliare speciale presuppone, come prima, che sia disponibile un programma terapeutico socio-riabilitativo, che il SERD attesti, anzi non solo il SERD, vedremo, quello che Mantovano definisce un pool di tecnici, venga definita l'idoneità del programma al recupero del condannato, e poi serve l'indicazione della correlazione tra tossicodipendenza o alcoldipendenza e reato. Qui i tecnici, diciamo, che si occupano di dipendenza ne sanno molto più di me, però già ora mi sento di dire che questo tipo di verifica, soprattutto quando si parla di tossicodipendenza e alcoldipendenza attuale, perché questo è quello che dice la legge, deve essere attuale, non sarà semplice da accertare. Faccio solo un esempio: attuale. Quando le pene vanno eseguite, non necessariamente conseguono alla commissione di un unico reato, rispetto al quale è anche più facile fare un'analisi del contesto, certo, il contesto in cui è stato commesso, la condizione della persona nel momento in cui l'ha commesso. Molto spesso le pene, soprattutto se ragioniamo di entità come quelle degli 8 anni, sono il frutto del cumulo di varie sentenze di condanna, che quindi possono avere ad oggetto reati diversi, commessi in tempi diversi, di tipologia diversa. Allora, la domanda è: la verifica di questa correlazione come potrà essere svolta, a che esiti porterà, e soprattutto terrà conto, per esempio, del fatto che si parla anche solo di dipendenza psichica come rilevante in base anche alla giurisprudenza della Cassazione, per dire che la persona ha bisogno ancora del programma terapeutico. Qui mi interesserebbe molto anche avere il parere della dottoressa Pozzi.
6: Caterina Pozzi, rispondi tu a queste domande affascinanti della dottoressa Fortuna.
12: Ah beh, questo è uno dei buchi neri, nel senso che noi avevamo già sottolineato come diventa davvero complesso riuscire a dimostrare questa compresenza, quindi essere persone con dipendenza al momento del reato, dei
6: Poi con i tempi
12: reati,
6: del
12: perché
6: processo penale che ci abbiamo, capito?
12: con i tempi del processo penale, con questa commissione pool di esperti fatta da diverse figure. È stato portato un emendamento in cui, dal governo alla legge in cui è stato aggiunto ove opportuno la presenza del personale del DAP, perché sappiamo che sono del personale regionale del DAP, perché sappiamo che sono figure, insomma, sempre abbastanza impegnate, difficili
6: Tu
12: e non
6: ti
12: sempre
6: fai riferimento al
12: presenti.
6: WEPE?
9: No, no, è proprio è il PRAP, proprio,
6: È
9: è vero?
6: il PRAP,
9: Al
6: scusate.
12: DAP. E quindi
9: anche il WEPE,
12: già è
9: ma
12: complicato, come dire, sappiamo come il personale che gira attorno, che lavora insomma all'interno delle carceri, non sia adeguato come numero.
6: già.
12: Sappiamo che questa. Mettere insieme il reato con la certificazione della tossicodipendenza è davvero complicato. Questo potrebbe essere uno di quegli imbuti che poi non permette
6: Ecco.
12: alle persone di poter accedere. Credo davvero che rispetto al diritto alla cura le cose potrebbero essere fatte in maniera molto, molto più semplice. Questo si è allargato la platea, però ci sono tantissime persone, c'è già all'interno della 309 del 90, c'è la possibilità di entrare in
6: Appunto.
12: comunità avendo commesso dei reati
6: Fino a
12: e
6: sei
12: già non
6: anni,
12: stanno entrando tutte le persone che
6: no.
12: potrebbero, quindi secondo me l'urgenza sarebbe quella di andare a capire quali sono in questo momento i percorsi, gli inghippi che non permettono alle persone che fanno richiesta e
6: Certo.
12: sono certificate per problematiche legate alla dipendenza di
6: Certo.
12: entrare in comunità in
6: Questa è la
12: tempi.
6: questione. Se già adesso abbiamo 20.000 persone detenute tossicodipendenti, ma soltanto in 2.900 vanno in comunità con la misura alternativa, prima risolvi la legge attuale, poi casomai la ampli. Però, Luciano Squillaci, tu che sei molto attento, prima la dottoressa, scusate, Fortuna, poneva la questione della difficoltà di dover verificare la correlazione tra più reati, questo stato di tossicodipendenza, e poi in tempi diversi. Come si fa? Cioè,
9: Allora, no.
6: tu ci puoi spiegare, ci puoi aiutare? Sembra un po' una matassa questa.
10: Allora, non posso che concordare con la dottoressa Fortuna dal punto di vista tecnico, come dimostrare la correlazione in generale sia sempre una questione molto complicata all'interno del processo penale, soprattutto per quanto riguarda la correlazione tra dipendenza e eventuale reato commesso. Detto ciò, però, provo a dare due elementi che a mio parere potrebbero in qualche modo provare perlomeno in nuce a ipotizzare dei percorsi risolutivi, che sono sempre due elementi che sono stati in qualche modo introdotti dagli emendamenti che sono stati proposti dal sistema dei servizi e che sono stati, devo dire la verità, mediati molto dal sottosegretario Mantovano che in questo diciamo, su questo disegno di legge, sugli emendamenti
6: Si è
10: soprattutto del
6: speso
10: governo,
6: molto.
10: ha dato una grande mano
6: Sì.
10: d'aiuto, devo dire. La prima cosa è che è stato previsto, era già previsto a monte, che ci sarebbero dovuti elaborare, che saranno elaborate delle linee guida proprio legate all'accertamento dei presupposti, tra cui quello della correlazione tra reato e condizioni di dipendenza,
6: E
10: e che
6: attualità.
10: per definire queste linee guida c'è una commissione a livello nazionale in cui, e questo è l'emendamento, abbiamo chiesto e ottenuto che fossero inserite anche dei tecnici del sistema dei servizi, sia del sistema dei servizi pubblici.
14: Speriamo possano funzionare bene.
10: E questo è un aspetto molto importante, perché certo, è chiaro che avere delle linee guida precise sotto questo punto di vista potrebbe certo, in qualche modo aiutare a risolvere la questione. L'altro aspetto, che è anche l'altro emendamento, riguarda la questione più generale dell'accertamento. Già oggi bisogna dire le cose come stanno, abbiamo difficoltà anche sul semplice accertamento dello stato di tossicodipendenza.
14: È vero.
10: Quindi figuriamoci
14: la correlazione
10: in cui dovrà essere. Quindi le linee guida, mi auguro, ma noi saremo lì proprio per vigilare su questo, diano anche dei tempi e delle modalità operative che in qualche modo tengano conto di questo.
14: Eh sì, e facciano i conti anche col lavoro della magistratura di sorveglianza, perché e con le risorse che abbiamo, perché non è che si possono pensare riforme senza poi fare i conti con la realtà, no?
10: Non c'è ombra di dubbio, è chiaro che qua per far funzionare tutto questo meccanismo, poi io credo, al di là degli aspetti più tecnici, sarà veramente necessario, tra virgolette, un patto di comunità.
14: Bravo.
10: Nel senso che i vari pezzi dello Stato, e mi ci metto anche io, nel senso che anche il terzo settore è accreditato in questo sistema, è certo, un pezzo dello Stato con funzione pubblica, certo. Dobbiamo tentare di costruire veramente un sistema forte di collaborazione, altrimenti è veramente impossibile superare qualunque genere di ostacolo.
14: Speriamo, hai ragione caro Luciano. Poi si pone un altro problema: mettiamo ad esempio che io, tossicodipendente o alcoldipendente, vengo condannato a 8 anni di pena. Dopo 2 anni finisco il programma terapeutico, mi dicono che finiscono tutti i programmi terapeutici in 2 anni. E a quel punto gli altri 6 anni di pena dove li sconto? Mica posso chiedere l'affidamento in comunità, in casi particolari, perché ho già finito il programma terapeutico. Dottoressa Fortuna, come si esce da questo labirinto?
9: Qui è la legge, che il disegno di legge che prevede, questa è una cosa veramente molto innovativa, la possibilità di proseguire l'esecuzione della pena sempre sul territorio, senza rientrare in carcere, attraverso un altro tipo di misura alternativa, sfondando quelli che sono i limiti attuali previsti, cioè come faceva l'esempio che faceva lei, arriviamo ai casi magari un po' limite della persona che ha 8 anni da espiare, viene ammessa questa detenzione domiciliare speciale, mediamente, per quello che io vedo, poi magari mi sbaglio, ma mediamente i programmi durano 18-24 mesi e magari conclude in maniera regolare e positiva il suo percorso. In questo caso, come previsto da questo nuovo articolo 94 ter, al comma 6, la persona può chiedere di essere collocata in affidamento in prova o in quella che è la normale detenzione domiciliare, però per espiare una pena che va ben oltre quelli che sono i limiti normali, perché l'affidamento, sappiamo, si dà per pene fino a 4 anni, l'affidamento normale, non è terapeutico, e la detenzione domiciliare per 2. E qui addirittura si prevede che la persona possa accedere a questa misura alternativa, all'affidamento o alla detenzione, per un residuo di pena che possa arrivare addirittura a 12 anni, perché si parla, dice, purché non sia superato il limite previsto dal comma 1, cioè 8 anni, aumentato della metà. Il
14: 12.
9: Che significa che se uno ha un residuo di pena, perché magari sembrano cose strane, ma sono in realtà quotidiane, mentre certo, la persona sta, per esempio, facendo il suo programma terapeutico, gli vanno in giudicato altre sentenze, no? Parliamo di persone che magari hanno commesso per tanto tempo tanti piccoli reati.
14: Tipico.
9: Questo succede spesso. Gli viene in esecuzione quello che noi chiamiamo un cumulo successivo, che aumenta la pena, aumenta. Quindi lui magari ha espiato i suoi 2 anni, ma gliene rimangono ancora parecchi da fare. Questa nuova legge consentirebbe questa trasformazione, diciamo, della detenzione domiciliare in casi particolari in una misura ordinaria, affidamento o detenzione domiciliare, e per il periodo di tempo che ha detto, chiaramente per la detenzione per un periodo inferiore, sarebbero 2 anni aumentati anche qui della metà. Quindi
14: sta di fatto che la legge consente di poter andare in affidamento di prova ai servizi sociali non più per una pena residua di 4 anni, ma addirittura 6-7.
9: Esatto, addirittura con un residuo che potrebbe essere persino di 12.
14: Sì, il residuo, sì, sì.
9: Ecco. No, no. Ora, tutto questo, di per sé può essere, come dicevo prima, la prosecuzione naturale di un progetto, cioè la persona tossicodipendente che ha fatto bene il suo percorso terapeutico non deve rientrare in carcere. Però diciamo attenzione al fatto di prevedere che il monitoraggio sul territorio di queste misure alternative, che a questo punto saranno in carico all'UEPE e alle forze dell'ordine, sia attento, perché insomma una limitazione sia pur sul territorio, ma una limitazione di libertà per un periodo così lungo con delle prescrizioni necessariamente richiede un monitoraggio.
14: 12 anni sono tanti,
9: in posto dei servizi. Allora, magari sarà il caso limite e non è neanche detto insomma che sia obbligatorio arrivare a questo, però mi immagino. Se mi permette, se non vado contro la sua scaletta, pensavo a quello che dicevano anche prima le altre persone che sono intervenute riguardo al fatto, per esempio, del perché non sia sufficientemente, come dire, non funzioni abbastanza bene il 94, perché forse noi da questo possiamo trarre un insegnamento, soprattutto se, come diceva il dottor Squillaci, avrete la possibilità nell'ambito di quella commissione di prendere tutta una serie di misure. Allora, i 94 non è che non funzionano perché i magistrati di sorveglianza non vogliono darli, non funzionano perché tantissime persone non possono accedere perché sono stranieri senza fissa dimora, che quindi non hanno tessere sanitarie, non hanno residenza e non hanno nessuno che paga
14: le rette. Questo è un problema enorme.
9: E questo è un primo problema. Allora, adesso già per esempio ci sono prassi virtuose. A Padova il comune sta accettando di iscrivere, come è previsto peraltro dalla legge, la residenza dei detenuti presso la città dove sta il carcere, mm-hmm. e attraverso questo meccanismo favorire anche la possibile presa in carico da parte dell'azienda sanitaria per delle misure. Poi l'altro problema è che spesso le comunità terapeutiche, noi abbiamo visto sino ad ora, non accettavano programmi di lunga durata, per cui se una persona aveva da scontare 6 anni e il programma era limitato a un anno e mezzo, ci ponevamo dei problemi sull'andamento, sul successo di quella
14: misura. Poi sono le difficoltà burocratiche della persona detenuta, perché dal carcere è difficile sbrigare. No? A me mi dicono molte persone detenute tossicodipendenti che finalmente sono uscite non solo dal carcere ma dal tunnel della droga, mi dice: ma io sono riuscito ad avere la misura alternativa quando sono andato in permesso, che sono andato al CERT e ho sbrigato le pratiche.
9: Sì, quindi ecco, voglio dire, rispetto alle problematiche del mancato funzionamento o del mancato accesso ai 94, dobbiamo tenere presente anche che spesso è collegato anche alla tipologia delle comunità accreditate. Molte, per esempio, non accettano attualmente persone in detenzione domiciliare perché non vogliono avere il controllo delle forze dell'ordine. Quindi io spero che per dare il proprio contenuto effettivo a questo tipo di proposta si possano anche risolvere queste criticità che noi abbiamo riscontrato.
14: Certo, non ci do, anche perché ormai gli anni sono passati, l'esperienza si è maturata. Luciano Squillaci, insomma, questa ipotesi che dipingeva la dottoressa Lara Fortuna sulla possibilità di continuare, giustamente da un certo punto di vista, una volta che ho finito il percorso, il programma terapeutico, ho fatto 2 anni del programma terapeutico e me ne rimangono altri sei, posso addirittura, se mi arriva il cumulo di pene, posso addirittura continuare a scontare la pena in misura alternativa anche per 8 o 10 anni. È da un lato molto positivo, dall'altra parte implica un grande controllo sul territorio e una grande attenzione nella concessione delle misure, o mi sbaglio?
10: No, assolutamente, io concordo anche questa volta con la dottoressa Fortuna. Aggiungo 2 cose. Intanto aspettiamo che questo disegno di legge venga approvato, non lo diciamo troppo. Perché questo aspetto è talmente tanto innovativo e ci teniamo talmente tanto a quest'ultimo comma
14: che se l'ho messo ad accorgere.
10: No, a parte gli scherzi, questo è un aspetto veramente estremamente innovativo. L'unica cosa su cui non concordo con la dottoressa Fortuna, ovviamente non intendeva dire questo, anche qui sto scherzando, lei dice sarà un carico importante per l'UDEPE e per l'ufficio di esecuzione penale e per le forze dell'ordine. Non bastano. Qua il problema è sempre l'antico problema della rete sul territorio, perché se noi riteniamo che si possano accompagnare queste lunghe, più o meno lunghe fasi di reinserimento, chiamiamolo così, facendo leva esclusivamente sulle poche risorse del
14: non ne usciamo,
10: non c'è dubbio. Delle forze dell'ordine, non andiamo da nessuna parte.
14: Hai ragione,
10: è fondamentale la rete territoriale, sono fondamentali i servizi dei comuni, sono è ancora fondamentale il terzo settore, è fondamentale la comunità non terapeutica, la comunità territoriale. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto su cui volevo fare una sottolineatura, giustamente la dottoressa Fortuna faceva riferimento al 94 e alle motivazioni per cui non funziona fino in fondo. Per quanto riguarda l'aspetto legato alle comunità terapeutiche accreditate, se le comunità terapeutiche accreditate sono in diritto, tra virgolette, di rifiutare la presenza di persone in regime di detenzione, stanno facendo un atto irregolare. Lo dico in maniera chiara, lo dico in maniera forte. Una cosa è stabilire un tetto massimo, una percentuale massima di persone con delle misure per evitare di ghettizzare e di carcerarie. Altra cosa è dire non ho i persone in detenzione, non ne prendiamo perché non vogliamo i controlli della polizia. Qua stiamo parlando di una cosa che non si può fare, ripeto, non si può fare.
14: Vabbè, poi se lo dice il presidente della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, ci dobbiamo doppiamente credere. E grazie anche Luciano per il tuo coraggio e la tua onestà intellettuale. E Gennaio De Fazio, ma qua siamo veramente, speriamo che tutto vada bene, speriamo che vada in porto, come diceva Luciano Squillaci, questo DDL, ma bisogna veramente maneggiare, parliamo di una materia molto fragile, maneggiare con cura, nel senso che quando iniziamo a parlare di 6, 8, 10 anni di pena da scontare, dobbiamo avere no due occhi, 12 occhi, 12, amplificare al massimo l'attenzione, anche perché parliamo di provvedimenti che sono provvedimenti di prognosi sull'essere umano, che è di per sé imprevedibile, doppiamente attenzione. Io non vorrei essere nei panni di un magistrato di sorveglianza in questi casi, lo dico, confesso la mia vigliaccheria magari.
13: Ma sì, indubbiamente pone una serie di problemi ulteriori, sia per il carico di lavoro che evidentemente si riverserà sulle strutture deputate poi a gestire insomma questi percorsi, perché sia che si tratti di ammissione al servizio in prova, al servizio sociale, alla misura alternativa, quindi dell'affidamento in prova al servizio sociale, sia che si tratti della detenzione domiciliare, è chiaro che comporterà una rete di controlli che certamente potrà essere affidata se si riuscirà, ove si riuscirà, a far rete come comunità sul territorio, come suggeriva il dottore Squillaci, ma certamente richiedono anche un impegno e dell'esecuzione penale esterna che oggi se non è al collasso poco ci manca, e delle forze di polizia sul territorio, in quota parte anche per quanto ci riguarda più di vicino la polizia penitenziaria. Per cui un percorso così lungo pone evidentemente degli interrogativi, senza voler introdurre anche per diciamo accogliere l'invito proprio del dottor Squillaci a non farci sentire troppo, anche a non voler immaginare quello che accadrà indubbiamente la prima volta che qualcosa dovesse andare storto, e purtroppo che qualcosa possa andare storto dobbiamo metterlo in conto, certo, è fisiologico.
14: Quando parliamo di esseri umani dopo ci puoi mettere la firma. Caterina Pozzi, una riforma innovativa, la definiva giustamente Luciano Squillaci questa, una riforma innovativa che implica per forza di cose, a meno che uno non è incosciente, veramente un grande investimento della comunità territoriale. Ha ragione secondo me Luciano, tu che ne pensi?
12: Assolutamente d'accordo, io credo che possiamo fare anche un discorso più ampio. Oggi noi abbiamo bisogno di far rivivere le nostre comunità territoriali rispetto a delle come dire, un sentimento maggiore di accoglienza, di tenuta proprio, di ricostruzione delle relazioni, e in questo proprio per dare delle possibilità alle persone che vengono da percorsi di fragilità, come le persone che vengono
14: Certo.
12: dal carcere, in più persone anche con problematiche legate alla dipendenza o all'alcol dipendenza. È vero che dovremo anche come enti del terzo settore in generale, quindi non solo accreditate, non solo solo le comunità, provare a capire quali sono anche che cosa manca a queste persone una volta finiti
14: Già.
12: i 2 anni in comunità, perché sappiamo che poi molte persone vengono. Prima di entrare in carcere sono già persone con una povertà economica di un certo tipo, con una marginalità abbastanza importante, quindi una casa, progetti di co-housing, progetti in cui queste persone, appartamenti in cui queste persone possono poi andare se non hanno un domicilio. Credo che appunto. Passati 2 anni in qualche modo protetti all'interno della nostra comunità, ci sia davvero un lavoro
14: Mamma mia.
12: sociale per poi permettere a queste persone di scontare la
14: Certo.
12: pena sul
14: Anzi, dopo
12: territorio.
14: quei 2 anni di osservazione terapeutica, di programma terapeutico, forse arriva proprio la parte più difficile, mi fa immaginare in questo momento. Ma vado veloce perché volevo anche affrontare il tema delle residenze di accoglienza. Un'ulteriore novità, infatti in questo DDL si prevede uno speciale patteggiamento che però non prevede la diminuzione della pena, ma prevede una specifica modalità di esecuzione della pena, ovvero presso una comunità per essere sottoposti a un programma terapeutico. Dottoressa Fortuna, le chiedo la sintesi perché abbiamo veramente pochi minuti a disposizione.
9: Sì.
14: Anche questa è un'altra assoluta novità, il patteggiamento sulle modalità di esecuzione della pena.
9: Sì, praticamente l'intenzione è stata quella di anticipare anche per le persone che sono imputate, quindi che ancora non hanno avuto una sentenza, infatti c'è anche una norma transitoria che dice che questa norma, una normativa si potrebbe applicare, si potrà applicare se il procedimento non è arrivato a sentenza di primo grado, quindi l'imputato tossicodipendente o alcol dipendente che vuole intraprendere o proseguire un programma terapeutico può fare questa richiesta che è. C'è scritto, si richiamano le norme del patteggiamento, quindi con l'accordo del pubblico ministero,
14: Ci vuole il consenso, sì.
9: con un'importantissima differenza, che qui non è previsto lo sconto di pena, cioè
14: Quello.
9: si patteggia la modalità di esecuzione della pena, non si dice riduco la pena. Ecco, quindi la persona dice va bene, io chiedo che la mia pena venga, quella che il giudice
14: Eseguita in questa
9: stabilisce,
14: maniera.
9: venga eseguita in questa maniera, cioè con quella detenzione
14: Il
9: domiciliare di cui
14: PM
9: parlavamo
14: deve
9: prima.
14: dare il consenso, se no
9: Se il
14: non.
9: DM dà il consenso e ci sono tutti i presupposti, allora a quel punto il pubblico ministero, quando la sentenza va in giudicato, cosa fa? Sospende l'esecuzione della pena, la manda come al solito al povero magistrato di sorveglianza che entro 45 giorni deve, con un'ordinanza, salvo che non sia successo nel frattempo qualcosa, sia la comunità che ritira la disponibilità o altre cose, diciamo così,
14: Sì.
9: obiettive. Applica e dice bene, allora autorizzo l'esecuzione di questa misura alternativa. E addirittura questa cosa la possono fare anche persone che sono in misura cautelare. Quindi la normativa, però qui non abbiamo il tempo, ma ci sono dei profili tecnici proprio di procedura che sono molto complessi, ma
14: Ma poi ci
9: anche, a
14: torneremo,
9: mio
14: cara
9: parere,
14: dottoressa.
9: ma anche un po' critici. Quindi semmai vorrà
14: No, ma
9: riparlarne
14: di questo
9: e
14: ci torneremo a
9: sotto il
14: parlarne
9: profilo
14: sicuramente.
9: tecnico
14: Sì,
9: ci sono senz'altro
14: assolutamente sì.
9: tante
14: Ecco,
9: questioni.
14: però io chiudo questo capitolo. Ricordo prima la dottoressa Fortuna parlava proprio del problema delle persone straniere, tossicodipendenti che non riescono ad andare in comunità perché non hanno né carta d'identità elettronica né testa sanitaria che è indispensabile perché con quella la comunità terapeutica riesce ad avere il rimborso da parte della regione. Bene. Oggi, se una persona detenuta tossicodipendente che sta in carcere non ha la carta d'identità elettronica, perché l'ha persa, cosa che può accadere benissimo, e di conseguenza non ha la tessera elettorale, non può andare in comunità. Quindi magari dopo i massimi sistemi, i grandi sistemi, si dovrebbero anche preoccupare di questo. Ci sono ragazzi detenuti a Re Bibbia o a Regina Coeli che non hanno la carta d'identità, potrebbero andare in comunità, ma purtroppo in comunità non ci vanno con le regole di oggi, perché non hanno la carta d'identità elettronica e di conseguenza la tessera sanitaria, perché la carta d'identità elettronica implica la presa delle impronte digitali. Quella macchinetta non può essere portata in carcere. Velocemente, abbiamo pochi minuti a nostra disposizione, passiamo all'altro tema di questa sera, cioè le residenze per i detenuti poveri, a cui manca poco da scontare. Il decreto legge, lo ricordava prima Gennaio De Fazio, è di 2 anni fa, 4 luglio 2024, numero 92. Il governo in pupa magna introduce questa riforma, che in teoria potrebbe essere anche utile e importante, perché tante persone detenute restano in carcere perché non hanno un luogo dove andare. Ecco, lì nell'articolo 8 si afferma che queste comunità o strutture residenziali per l'accoglienza verranno adottate con decreto attuativo del Ministero della Giustizia entro 6 mesi dalla conversione del decreto. Doveva arrivare a febbraio, il decreto invece è arrivato soltanto un anno dopo, ovvero il 24 luglio 2025. Dopodiché silenzio, e ovviamente nessun detenuto è andato in una residenza per l'accoglienza in questi anni, fino a quando il Ministero della Giustizia non ha fissato per giovedì prossimo una conferenza stampa per presentare il regolamento che è stato approvato circa un anno fa. Fanno una conferenza stampa per un regolamento approvato un anno fa. Vabbè, morale, una legge di 2 anni fa, inapplicata, e una conferenza stampa per un regolamento che risale

0: strutture per l'accoglienza e non sono le comunità terapeutiche, quindi non ci sono i doppi binari, che era una nostra paura, un nostro timore che si creasse della confusione. Ma le persone che possono accedere e che possono uscire secondo quest'altro percorso sono persone, sì, povere che con un ISEE basso, che non hanno una residenza appropriata, ma anche persone con problematiche derivanti da disagio psichico o dipendenza che non hanno bisogno di un percorso terapeutico.
1: Vengono
0: Allora,
1: esclusi anche i migranti destinati all'espulsione, eh? No,
0: Scusa, non ho
1: vengono
0: capito.
1: esclusi anche i migranti
0: Certo, no,
1: destinati
0: loro sono
1: all'espulsione.
0: esclusi, invece sono
1: Ah,
0: comprese le
1: comprese, scusa.
0: persone. Sono comprese le persone con disagio psichico o con dipendenza, ma che non necessitano di un percorso terapeutico. Allora io qua davvero faccio un po' fatica. Sono andata a guardarmi perché è già uscita la possibilità di far parte di questo elenco di strutture disponibili
1: Un anno
0: all'accoglienza.
1: fa.
0: Ci sono proprio le caselline: sei disposta a prendere persone con problematiche di dipendenza? Sei disposta a prendere persone con problematiche di salute mentale? Allora, se sono persone con questa tipologia di problematiche, hanno bisogno di luoghi di cura.
1: Certo.
0: Hanno bisogno di comunità terapeutiche e di un servizio sanitario nazionale
1: Quindi tu
0: a
1: dici, non capisco
0: disposizione.
1: bene a chi è destinata
0: Io
1: questa.
0: qua non capisco bene. L'altra cosa, secondo me, è un po', come dire, quantomeno. Allora, non si sa bene quanto potrebbe essere la retta. Immagino che dipenda dalla proposta di accoglienza
1: Così viene detto.
0: che viene
1: Ecco, però
0: fatta.
1: scusa, ricordiamo ai nostri ascoltatori che circa un anno fa, grazie a un parere del Consiglio di Stato, abbiamo avuto la conferma che queste comunità, strutture residenziali, avranno un impatto minimo sul sovraffollamento. Infatti, a causa della scarsezza delle risorse messe in campo, 7 milioni, il Consiglio di Stato conferma che queste comunità o strutture residenziali potranno ospitare massimo 206 persone all'anno.
0: Ecco, questo dipende anche comunque da com'è la retta, perché le rette per gli housing sono davvero molto basse, quindi sono 20, 30, 30 euro al giorno, però è davvero
1: Vedremo.
0: tutto molto poco
1: Poco chiaro.
0: ancora
1: Beh, ci hanno
0: chiaro e
1: messo
0: concreto,
1: soltanto
0: eh.
1: 2 anni. Dottoressa Fortuna, la invito ancora a essere ancora più rapida rispetto a prima. Ecco, ma chi ha visto qual è il detenuto che può andare in queste comunità? C'è scritto chi può andare, chi
0: Sì,
1: può accedere a
0: cioè,
1: misure alternative, cioè chi ha una pena.
0: secondo me una possibile chiave di lettura di questo decreto, che comunque c'erano impegnati a fare col decreto legge 90, 92 del 2024, no? Potrebbe essere questa. Ci sono, come dicevamo prima, persone, allora, che non hanno dimora, quindi per esempio non potrebbero fare quella detenzione domiciliare semiresidenziale, che non hanno permessi di soggiorno e carte d'identità e che quindi verosimilmente non potrebbero essere accolte per i motivi che dicevamo prima dalle comunità terapeutiche. Quindi parliamo di una frangia, che in realtà è molto ampia, della popolazione detenuta di grande marginalità.
1: Ultimi
0: Quindi
1: degli
0: secondo
1: ultimi
0: me,
1: degli
0: quindi
1: ultimi.
0: anche molto spesso stranieri, a patto che non siano colpiti, dice l'articolo 11, dal provvedimento di espulsione. Quindi, siccome sono tanti gli stranieri che hanno sul groppone, diciamo, un decreto di espulsione, per loro questa strada non sarà percorribile. Però mi viene da pensare a tante persone che non hanno casa, hanno comunque dato segnali di problematiche, magari hanno detto io facevo uso di sostanze, magari hanno un disturbo di personalità, non necessariamente una patologia conclamata psicotica.
1: Non deve
0: E
1: avere
0: queste
1: nessun rapporto
0: persone potrebbero
1: disciplinare.
0: essere, sì, però attenzione, non possono accedere a questo tipo di residenze che, come diceva giustamente la dottoressa Pozzoli, non può assolutamente, scusa, ho sbagliato il nome,
1: No, no,
0: Pozzi.
1: Pozzi, giusto.
0: Non va confusa con la comunità terapeutica,
1: No, no,
0: quindi non
1: certo.
0: c'entra niente con quello che
1: No,
0: dicevamo
1: no,
0: prima, va
1: no,
0: bene per le misure normali, diciamo.
1: no. Sì.
0: Non potranno andare le persone che hanno avuto sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione o che hanno commesso episodi di aggressività auto-eterodiretta. Allora, spesso queste persone che hanno queste caratteristiche che dicevamo
1: sono
0: prima,
1: gli stessi.

0: disagio psichico, problematiche psicoportali, hanno ricevuto delle sanzioni disciplinari. Poi
1: certo.
0: bisogna che abbiano aderito in maniera proficua, vabbè, ai percorsi trattamentali
1: Sempre che ci
0: e
1: siano.
0: che in teoria dovrebbero avere delle abilità lavorative o quantomeno acquisite durante la detenzione. Quindi, insomma, c'è una rete che limita effettivamente in maniera significativa l'accesso. Comunque, per quanto possa essere poco, devo dire, tutto quello che arriva per favorire
1: No, no,
0: percorsi
1: perché da,
0: alternativi.
1: stupisce che ci hanno messo 2 anni tutto qua, quando non c'era manco bisogno di una legge, secondo me. Ma comunque, mi sbaglio. Caro Gennaino De Fazio, tu sei rimasto buono buono in silenzio, però qua la normativa prevede che ipoteticamente queste persone vanno a finire in queste residenze per l'accoglienza, sempre che ce ne vada qualcuno, devono essere sorvegliati da voi della Polizia Penitenziaria.
2: Ma sì, la norma, il regolamento emanato, il decreto ministeriale lo prevede espressamente, non solo quindi la polizia penitenziaria deve accertare la veridicità delle
1: Sì. Un'istruttoria,
2: dichiarazioni delle strutture che si accreditano, quindi attraverso i controlli sulle banche dati o
1: sì.
2: comunque interrogando i comuni, interrogando le autorità di competenza, ma anche effettuando visite periodiche per accertare proprio la presenza delle persone ivi allocate,
1: Sarebbero i
2: no?
1: tuoi colleghi che lavorano presso il web, presumo. Presumo.
2: Che lavorano presso IUEPE e che però sono quelli che da IUEPE attualmente vengono dirottati negli IPM, nelle carceri minorili perché non
1: Insomma,
2: c'è il personale a sufficienza e
1: vabbè.
2: che a sua volta è quello che proviene dagli adulti, no? Perché il corpo di polizia penitenziaria è unico. E al corpo di polizia penitenziaria mancano al reale fabbisogno attuale almeno 20.000 unità.
1: Potrebbe, se
2: E
1: non fosse una tragedia, potrebbe essere una commedia
2: quindi
1: di Totò e
2: è un
1: Peppino.
2: circolo vizioso.
1: E Luciano Squillaci, chiedo anche a te uno sforzo di sintesi. Giovedì prossimo il Ministero della Giustizia farà una conferenza stampa per un regolamento sulle residenze per i detenuti che non hanno casa, approvata un anno fa. Un anno fa. Trovi una logica?
3: Ah, io no, onestamente. A meno che non si tratti di rilanciare, come posso dire, l'avviso che è già stato pubblicato per cercare di sollecitare una partecipazione a questo avviso.
1: Certo.
3: Ma diciamo che il problema qui sia, come diceva Caterina prima, che c'è veramente poca chiarezza.
1: Direi.
3: Continuo a temere questo decreto, per quanto anch'io sono convinto che una qualunque soluzione, partiamo dal presupposto che la necessità per le persone senza fissa dimora o comunque senza un luogo dove svolgere un'eventuale misura
1: Fondamentale.
3: alternativa è
1: Mamma
3: fondamentale.
1: mia.
3: Già da tempo alcune realtà, penso alla Papa Giovanni XXIII e ad altre, comunque si sono
1: Assolutamente.
3: impegnate in questo campo e quindi
1: Sì. C'è
3: non si discute sulla necessità. Il problema è che
1: modo e modo, no?
3: il rischio che noi abbiamo sempre paventato fin dall'inizio è che si passi da un estremo all'altro, cioè si possa verificare l'estremo, terribile a mio parere, delle carceri private, tra virgolette,
1: Certo.
3: con strutture
1: La
3: massificanti di
1: tendenza è
3: persone
1: quella, eh.
3: che hanno questioni e problematiche completamente diverse o, peggio ancora, una sorta di, diciamo, condizioni totalmente attenuate dove queste persone sono, tra virgolette, abbandonate a se stesse. Io veramente sono su questo un po' dubbioso sul funzionamento di tutto questo. Aspetto anche io con curiosità la conferenza, ti devo
1: Aspettiamo la conferenza con
3: dire.
1: curiosità e chiudo questo aspetto sulle residenze per i detenuti poco abbienti, che invece sarebbe un tema fondamentale, come diceva prima giustamente Luciano Squillace, ricordando che la legge prevede che la permanenza in queste residenze non può superare 8 mesi. Dopo 8 mesi che fai? Torni in carcere? Domandona. Grazie alla dottoressa Lara Fortuna, magistrato di sorveglianza a Padova e componente del comitato direttivo del CONAMS. Grazie a Luciano Squillaci, presidente della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, grazie a Caterina Pozzi, presidente del CNCA, e grazie a Gennaro De Fazio, segretario generale della UIL Polizia Penitenziaria. È un tema questo su cui vi prometto torneremo a parlare. Io ringrazio ancora Alessandro Teodori per l'assistenza in regia e ora, prima della sigla, ecco i nostri recapiti, come entrare in contatto con noi di Radio Carcere e ancora ciao Marco. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 87 81. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185, Roma. Scrivete, scrivete, scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
4: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
5: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile
6: 22:07 minuti, Radio Radicale, dopo Radio Carcere, curato come sempre da Riccardo Arena, andiamo ad ascoltare la trasmissione autogestita del Partito Radicale a cura di Diego Sabatinelli.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale da Diego Sabatinelli per il consueto appuntamento a cura del Partito Radicale non violento, transnazionale e transpartito, il partito di Marco Pannella. E come tutti i martedì sera vi invito ad andare sulla homepage partitoradicale.it, dove troverete le ultime iniziative, novità e battaglie in corso. Invito ad andare anche sul banner Iscriviti ora per l'iscrizione all'anno 2026 al Partito Radicale, per sostenere le battaglie del partito, per sostenere le lotte di Marco Pannella. Oggi è il decennale della scomparsa di Marco Pannella e vi voglio leggere due interventi, ovviamente diversi, ma che secondo me si possono accomunare sul solco della storia e della vita di Marco, la vita istituzionale, politica istituzionale di Marco Pannella e quella invece del Partito Radicale, delle lotte, delle battaglie, del militante Marco Pannella. Intanto la dichiarazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 10° anniversario della scomparsa. Marco Pannella è stato una personalità politica che ha impresso un segno nella storia della Repubblica. Nel ricordarlo a 10 anni dalla scomparsa è irriconoscibile il portato delle sue battaglie, condotte spesso da posizioni di minoranza, ma capaci di attivare percorsi di innovazione e riforma. Pannella è stato leader controcorrente, non convenzionale e tuttavia non inatteso, portatore di un'interpretazione radicale del pensiero liberale, veniva da una lunga esperienza di leadership degli studenti universitari italiani. Portò la sua critica e le sue idee al centro del confronto pubblico, anche con modalità inedite, ispirandosi alla lezione gandhiana, gli scioperi della fame e della sete, le pratiche di disobbedienza civile, le proteste non violente, aprendo così la strada a nuovi linguaggi e nuove forme di partecipazione. Tra i fondatori e poi guida del Partito Radicale, più volte parlamentare italiano e europeo, ha animato l'aula di Montecitorio anche con memorabili maratone oratorie dirette a sottolineare l'urgenza di problemi che non appartenevano all'agenda di quei tempi. Pannella ha legato il suo nome a campagne referendarie che hanno rappresentato svolte nella vita sociale, con l'uso dei referendum popolari come leva dell'azione politica. Il tema dei diritti civili come espansione della libertà costituzionale ha costituito il filo che nel tempo ha legato le sue molteplici esperienze e alleanze. Il leader radicale fu uomo del dialogo, come nel caso delle decisioni che portarono a interventi straordinari della Repubblica per combattere la fame nel mondo, oltre che protagonista in passaggi delicati della vita delle istituzioni. europeista, tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte, difensore della dignità dei detenuti, lascia un'eredità che riserva valore anche a chi non ha condiviso tutte le sue battaglie. Lo ripeto, questa è la dichiarazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 10° anniversario della scomparsa di Marco Pannella. Ma vi voglio leggere anche un intervento tratto dalla conversazione domenicale di Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale. Sta accadendo quello che aveva detto Marco Pannella, che poco prima di morire disse: «Da vivo mi hanno trattato come se fossi morto, da morto mi tratteranno come se fossi vivo». Qualcuno aveva interpretato: «Adesso che muore parleranno di lui». Non aveva capito niente. Lui intendeva dire: anche da morto continuerà a trattarmi come se non fossi lì e quindi a censurarmi, a nascondermi. Noi rivendichiamo l'alterità di Pannella, oggi, non solo durante la sua vita, e credo che questa alterità si manifesti nei comportamenti. La storia del Partito Radicale non è finita, non si è conclusa. Si è conclusa una parentesi di mezzo secolo, di 60 anni, con Marco Pannella leader di una comunità di persone che ogni anno vengono chiamate a esprimere il proprio voto liberamente. Spero che troveremo occasione di far emergere la necessità anche di una presenza elettorale, non del Partito Radicale Transnazionale, ma del Partito Radicale, quello della rosa nel pugno. Oggi il Partito Radicale credo sia un baluardo di politica che può riavvicinare tutte le persone che non hanno urgenza, sete e fame di potere, ma l'urgenza di dare un contributo per avere una vita diversa. Ripeto, così Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale, in un passaggio della consueta conversazione domenicale questa settimana, curata da Michele Lembo. Si può riascoltare la puntata integrale sul sito di Radio Radicale. Questi sono due interventi che vanno letti nelle funzioni, nelle realtà distinte, che però si uniscono, perché la storia di Marco Pannella era la storia della valorizzazione delle istituzioni repubblicane e democratiche, ma anche la valorizzazione dell'impegno politico militante, degli scioperi della sete e della fame, degli interventi fiume in Parlamento, ma anche della divisa croata da indossare al fronte. Questo è Marco Pannella, questa è la sua storia e tutto questo ne fa parte. Ne parleremo con Ariberto Grifoni, perché sono stati organizzati in Abruzzo, ovviamente Marco era di Teramo, varie manifestazioni, vari momenti di ricordo, di partecipazione sulla vita e sulla storia di Marco Pannella. E con Ariberto parleremo anche delle università, dello studio di Marco, non della sua storia ma della sua attualità, del suo insegnamento che è sempre vivo e sempre vivrà, perché quelle lotte, quelle battaglie, quel modo di fare politica continua a essere il modo, a nostro avviso, migliore. Concluderemo la puntata invece con la presenza di Oles Orodeschi, che rappresenta la comunità cristiana ucraina in Italia, e ovviamente apriremo una piccola finestra alla fine della puntata su questo conflitto che riassume tante di quelle battaglie di libertà, di democrazia, di Stato di diritto internazionale, insomma tutte quelle cose che anche a livello transnazionale hanno legato la vita politica dei radicali in questo mezzo secolo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale da Diego Sanpedinelli e buon ascolto. E abbiamo in collegamento Riberto Grifoni. Buonasera Riberto.
8: Buonasera.
7: Allora Riberto, parliamo di tutte le iniziative che si sono fatte per ricordare Marco Pannella 10 anni dalla morte. Vi siete molto mossi anche lì a Teramo e in altre zone, soprattutto in Abruzzo, per ricordare la figura di Marco Pannella, per organizzare queste manifestazioni. Lascio a te l'onere e l'onore di raccontarci quello che avete fatto.
8: Oggi è proprio il giorno del decennale, è il 19 maggio, il decennale della scomparsa di Marco Pannella. E a Teramo, che è la sua città nativa, e la cosa è molto sentita. E attualmente siamo con l'aiuto di Sergio Rovasio, di Mirella Parecchini, di Bruno Mellano, dei compagni.
9: Penso c'è anche Angela Furlan.
8: Angela Furlan, che ho accompagnato proprio al cimitero Cartecchio di Teramo, dove sono le spoglie di Marco Pannella, e abbiamo organizzato una serie di appuntamenti tra il lunedì 18 e appunto oggi martedì 19. Prima di tutto hanno avuto un certo battage, perché il quotidiano
9: scusami Riberto, ti dovresti fermare un attimo, sì. Si sente qualche rumore, ecco, grazie, vai.
8: Beh, qui ci sono solo gli uccelli.
9: No, penso ai movimenti sul microfono.
8: Ecco. Forse ha toccato qualcosa.
9: Sì. No, adesso si sente.
8: Per cui molta attenzione è dovuta anche al fatto che il quotidiano abruzzese Il Centro, per i 6 giorni precedenti al 19 ad oggi, ha pubblicato ogni giorno, con richiami in prima, degli interventi che sono partiti da quello di Sergio Rovasio come assistente di parlamentare di Marco Pannella per decenni, a quello appunto del redattore di Radio Radicale Targia, che appunto negli inserti, ma inserti di 4 fino alle 8 pagine di ieri, dico bene, lunedì appunto, hanno irrobustito non solo il quotidiano, che ha avuto questo merito grazie al direttore che ha avuto insomma questa idea, e quindi anche i cittadini ne hanno beneficiato. La prima iniziativa appunto è stata da ieri sera. Il direttore Luca Telese ha coordinato un dibattito che si è svolto in città. È cominciato un po' tardi come orario, alle 7:30 di sera, alle 19:30, e infatti si è protratto molto. Ovviamente sono intervenuti quasi tutti coloro i quali, pur Bruno Mellano, non ci abbiamo fatta proprio come tempi, io ho accorciato al massimo gli altri pure hanno fatto, forse appunto Merlo, presente alla iniziativa come conferenziere, e si è preso un po' più di tempo, d'altronde ha curato particolarmente il libro che questa mattina il centro rende disponibile nelle edicole, appunto su Marco Pannella. Ecco, questa è la prima iniziativa. La seconda iniziativa al cimitero Cartecchio di Teramo, dove sono le spoglie di Marco Pannella, si è svolta con presenza davvero di molte persone. Ecco, ora, proprio ora sto vedendo, arriva, insomma, sono arrivate molte persone, ma da tutta Italia, devo dire, oltre a esponenti, rappresentanti di quella esperienza che fu la lista civica laica e verde per Teramo delle elezioni amministrative del 1990, quelle contrassegnate dall'incatenamento alla ruspa per salvare il fiume Tordino da un progetto, dalla realizzazione di un progetto sbagliato che infatti fu poi modificato e quindi attenuato gli impatti, e il famoso lotto zero, insomma, che è rimasto diciamo nella mente insomma dei cittadini. Se ne discuteva addirittura e non sollecitato da me durante la campagna referendaria scorsa, insomma, ecco, per dirti. E quindi ovviamente con le autorità cittadine, il sindaco Gian Guido D'Alberto, Stefania di Padova, che è l'assessore alla cultura, e Alberto Mellarangelo, che è il presidente del Consiglio Comunale, che è iscritto, Consiglio Comunale di Teramo, che è iscritto appunto al Partito Radicale. E successivamente, a mezzogiorno, poi ci sarà lo svelamento della nuova effigie che richiama Marco dalla Stele, vicino alla iscrizione, no, del viale Marco Pannella, che è viale Marco Pannella istituito il 27 maggio del 2022 a Teramo, presso il tribunale appunto teramano, e successivamente a Giulianova, appunto a mezzogiorno di questa giornata, si svelerà un'altra iscrizione di Marco, questa come dire, organizzata, ecco, diciamo così, dal cugino giuliese di Marco, Carlo Tacchetti, e che ha avuto il sostegno della dirigente di Fratelli d'Italia di Giulianova, Maria Luigia Orfanelli, e quindi lì a Giulianova, altra cittadina molto, molto presente anche nelle idee di Marco, quando esponeva appunto le sue esperienze di bambino, ecco, sulle spiagge adriatiche. E questo insieme di cose, torno a dire, articoli soprattutto sul quotidiano Il Centro, ad esempio sempre stamani 19, non solo, esce anche un articolo sulla, proprio sulla questione teramana, sul foglio, sul Fatto Quotidiano, proprio su una questione appunto relativa alla stele di Marco Pannella Teramo, quindi la sua effigie, insomma, che lo rappresenta, e ma è un dibattito, diciamo, di gusti, diciamo, no? Tra teramani, e diciamo che queste qui sono le iniziative. Peccato che sia la regione Abruzzo, perché a queste iniziative a cui ho fatto riferimento hanno partecipato, come ho già detto prima, sicuramente il sindaco, l'amministrazione comunale di Teramo, ma anche il presidente della provincia di Teramo. Peccato che questo slancio, che pure parte dalla base rappresentativa di istituzioni importanti, non sia stato raccolto dalla regione, e soprattutto a me duole particolarmente, perché non dimentichiamo mai di essere stati studenti prima di insegnare o cercare di insegnare, e duole che l'università di Teramo, che pure ha attribuito la laurea ad honorem a Marco Pannella in scienza e comunicazione, l'università di Teramo, oltre alla regione Abruzzo, non abbiano raccolto, ecco, quegli inviti che modestissimamente anche io nel mio piccolo ho rivolto affinché, ecco, questo dispiace, e credo che sia sbagliato da parte della regione Abruzzo e da parte dell'Università di Teramo mancare il dovere di onorare Marco Pannella. E non lo dico da teramano, lo dico perché peraltro sono tarantino di nascita, quindi no, lo dico da militante politico, ma da cittadino. Certo, da iscritto al Partito Radicale, ma lo dico da, ecco, persona che è così, anche come ciascuno ha la sua sensibilità politica. Questo volevo sottolineare. Io ti ringrazio davvero, Diego, perché certo, in questa giornata, insomma, che quante cose ci ha insegnato, particolarmente a me, per quanto riguarda, importanti anche per quanto riguarda la vita e la lotta che continuamente si fa, alcune volte molto difficile, come mi è capitato. Quanti insegnamenti di Marco ciascuno di noi ha, diciamo pure, usiamo questa parola, ha utilizzato, e quindi esponenti politici regionali o della cultura, universitari, che non raccolgono gli inviti, pure raccolti da altri invece più sensibili, non, che razza di permettimi, che razza di qualità hanno? certi esponenti della cultura e della politica regionale. Ecco. Senti, scusa, chiedo scusa anche agli ascoltatori. Però quando le cose vanno dette e si devono usare, magari sicuramente tutti useranno parole più opportune di quelle che sto usando io, forse migliori, con miglior forza, però spero di essere stato chiaro nel concetto.
9: Sì, assolutamente. Io più che della regione, francamente, poi delle istituzioni, posso dirti una cosa, poco mi importa, se vogliono partecipare, partecipino pure, tutti sono sempre invitati.
8: Ma non a Teramo, No,
9: ma fammi finire, tutti sono invitati a partecipare, poi se uno politicamente o umanamente non ritiene di dover omaggiare in qualche modo la figura di Marco Pannella, il problema è suo, non è il nostro. Quello che invece più mi duole è il fatto che, ecco, come dicevi te, l'università non abbia speso, da quello che capisco dalle tue parole, non tanto la presenza come la capacità di fare della storia politica di Marco Pannella qualcosa da trasmettere alle generazioni future. Voglio dire, noi abbiamo un archivio, Radio Radicale ha un archivio di migliaia e migliaia di ore, no? Di interventi politici, di convegni, congressi e tant'altro, in cui c'è l'anima, la storia, la forza di Marco Pannella. Tutto questo è a disposizione dei cittadini, ma soprattutto degli studenti che volessero studiare non solo la comunicazione, ma anche la storia politica di questo paese, e ma di questo patrimonio non se ne fa quell'uso che io ritengo se ne debba fare. Non so se tu su questo sei d'accordo.
8: Ci ho pensato, sono d'accordissimo, perché ci pensavo proprio indotto dalle riflessioni che prima ho cercato di riassumere, tua reazione, vedo che forse sono riuscito a riassumere un pochettino in maniera più coinvolgente, diciamo. Ne stavo pensando proprio ieri, perché la questione di studiare Marco Pannella è venuta fuori proprio da Luca Telese ieri durante il dibattito che si è svolto appunto a Teramo alla Sala Ipogea. E questa cosa qui, questa riflessione che tu hai così chiaramente...
9: Giuro non avevo sentito Telese.
8: Sì, no, ma sì, per forza, perché ti ripeto, si è chiusa l'iniziativa alle 10:30 di sera, quindi sicuramente il tecnico bravissimo di Radio Radicale, che abbiamo ringraziato e che colgo l'occasione anche qui di ringraziare, perché insomma ha supportato la copertura di tutte e tre le iniziative, torno a dire, la sera del lunedì, la mattina al cimitero di Cartecchio, di martedì, e quella di Giulianova a mezzogiorno, sempre di martedì, e non avrebbe avuto il tempo, no, di trasferire proprio materialmente, di trasferire il materiale che solo alle 10:30 di sera poteva trasferire in tutta fretta da Teramo, e quindi ecco, per cui lo immagino che la tua reazione, per questo che dico, evidentemente sono riuscito a spiegarmi, forse un pochino, con termini un pochino più, però quando le cose bisogna dirle, e il dispiacere è tanto, è quello che pensavo io mentre ascoltavo Luca Telese. Ma signore, ma se l'ho fatto io, uno dei ricordi, se me lo concedi, Diego, me lo concedi, dimmelo tu. Uno dei ricordi, ma veramente più dolce, di Marco è stato quando, sotto ai portici di fumo, no, come si suol dire a Teramo, del bar Grand Italia, lui stava già non tanto bene. E allora mi venne in mente di recuperare la vecchia tesi che avevo scritto a Scienze Politiche, no, non quale, quell'altra successiva, e gliela portai. Il titolo era Il partito radicale dal nazionale al transnazionale, no? E che avevo già dissertato anni prima, rientrato dal Messico con mio figlio, e quindi risaliamo praticamente al 2000, al 2000, credo che. Ma Marco la prese, mi ricordo, stavamo a prendere un caffè lì a tavolino. Ma prima di tutto quando vide il titolo, e poi la sfogliò, e poi mi abbracciò, ma proprio come se avessi fatto un piacere a lui. E io, insomma, sai, in mezzo ai portici, in maniera così, e quindi dico, oggi, a maggior ragione, come dici tu, con tutta la digitalizzazione che c'è, il lavoro meraviglioso dell'archivio di Radio Radicale, che dal punto di vista politico permetterebbe a qualsiasi studente di scienze politiche, soprattutto, ma anche di scienze di comunicazione e di giurisprudenza, non so se anche gli studenti di veterinaria potrebbero tirare fuori qualche idea, soprattutto quando Marco, insomma, parlava e faceva cose tra i lupi e gli uomini, gli orsi, i muli abruzzesi, e lui stesso, no? Ce le ricordiamo queste cose, no? Dice: sono come un mulo abruzzese, non mi fermo mai, vado avanti. Addirittura. Quindi il materiale ci sarebbe, e perché l'Università di Teramo, che pure ha riconosciuto un anno prima che venisse a mancare Marco, per fortuna un anno prima che venisse a mancare Marco, perché la pratica l'hanno tenuta in caldo per tanti anni, ma un anno prima che venisse a mancare Marco, gli ha attribuito la laurea honoris causa in scienze della comunicazione, poi il decennale della scomparsa di Marco, non fa nulla, nonostante sia stata, ne sono certo che anche gli appelli che torno a dire umilmente ho rivolto io, ma non solo al magnifico rettore, ma ai precedenti magnifici rettori, insomma, altre.
9: Ma qui altre c'è la profezia di Marco, c'è tutta: mi trattano da morto adesso che sono vivo, mi tratteranno da vivo quando sono morto. Però nell'accezione, come ha spiegato tu,
8: ma
9: cioè
8: stiamo parlando
9: che continueranno
8: di
9: a ignorare quello che diceva prima quando era vivo e adesso quando è morto.
8: E questo è il punto per cui occorre lottare. Sì. Ecco, fammi salutare la Presidente. E quindi la Camera.
10: Adesso
8: qua. Ciao,
10: allora.
8: Ciao, ciao. E la Presidente della Camera di Commercio che pure ha partecipato a questi appuntamenti, per cui insomma, ecco, stiamo qui ora
10: per Marco. Ciao, un bacio grande.
8: Ciao.
9: Grazie,
8: ecco,
9: Roberto.
8: Abbiamo sentito, sì. la Presidente della Camera di Commercio, siamo qui per Marco. Ecco, questa è la sensibilità della Presidente della Camera di Commercio di L'Aquila e Teramo. Attenzione, stiamo parlando di Antonella Ballone, peraltro impegnata in Forza Italia ai massimi livelli. Questa è la realtà. Un'università, mi duole soprattutto dell'università. Magari il Maurizio Turco si dovrà, avrà i suoi i motivi di dolersi per quanto riguarda la regione Abruzzo. Ma io, soprattutto da vecchio studente dell'università, perché anche quando ho insegnato non ho mai dimenticato di essere stato studente, mai.
9: Va bene. Ariberto,
8: scusa,
9: ti ringrazio.
8: Se mi sono dilungato, ma veramente è un dispiacere.
9: No,
8: per
9: ma secondo me va
8: concedimelo, concedimelo.
9: Te lo concedo, anzi, vanno sfruttate queste occasioni perché cioè, sennò si rischia la sterile rappresentazione del commiato verso il defunto. Ma cioè, non stiamo parlando del caro estinto, noi stiamo parlando di Marco Pannella che è vivo, presente con le sue lotte politiche, con la sua storia, con quelle battaglie che non sono arrivate a termine, ma che non ci arriveranno mai, ma che non arriveranno mai a termine, perché l'umanità, per quanto mi riguarda, avrà sempre bisogno di guardare in Marco Pannella come colui che indica una strada possibile per risolvere dei problemi. Questo è, quindi non arriveremo mai a conclusione delle battaglie di Marco. Questo è il mio pensiero.
8: Perché la lotta continua.
9: Ok.
8: Ecco.
9: Grazie.
8: Grazie a te. Ti abbraccio. Ciao.
9: E abbiamo in collegamento Oles Rodeschi. Buonasera, Oles.
11: Buonasera.
9: Allora, Oles, parliamo di quello che sta accadendo in Europa. In Italia, alla Biennale, è stato consentito al governo russo, al governo di Putin, di rappresentare la propria arte. Le federazioni sportive hanno cominciato a riammettere gli atleti russi con il proprio inno, la propria bandiera, i propri colori, ma tutto questo non può facilitare la propaganda di un regime come quello putinista, che fa della penetrazione della propaganda nei paesi, tra virgolette, avversari occidentali, la prima arma che ha in mano.
11: Ma assolutamente sì, abbiamo di fronte una ipocrisia da una parte, e da parte europea, e dall'altra parte abbiamo la guerra ibrida che usa praticamente l'arte, sport e altri campi per legalizzare la politica del governo russo, perché è ovvio, se uno a parole condanna Putin perché sta finanziando la guerra e dall'altra parte la stessa persona permette alle persone finanziate dallo stesso Putin a promuovere il paese aggressore, è nonsense, è un assurdo assoluto, e quindi credo che per ogni persona di buon senso è evidente. Russia sprutta propri asset propagandistici nei paesi europei per legalizzare appunto la politica genocidiale di Putin e promuovere la Russia di Putin. È assolutamente inaccettabile, ma non solo per gli ucraini, per ogni persona di buon senso.
9: L'Ucraina sta in questo momento prendendo delle contromisure rispetto a questo tentativo di penetrazione, altro tentativo di penetrazione della propaganda putinista, ricordiamolo, è un regime che ha comunque una sua ideologia, che è il revascismo, no? Se mi confermi che è questo il nome che gli si può dare.
11: Ma assolutamente, cioè, permettere alla Russia di sfilare con la propria bandiera e il proprio inno vuol dire che non c'è nulla di male in tutto questo che fa Putin, cioè uccidere ucraini innocenti è legale, la Russia ha diritto, perché questo poi alla fine esce fuori. Perché non è proprio accettabile, se c'è un assassino e tu comunque promuovi i lavori, perché assassino è anche un artista, e tu promuovi quello che lui dipinge, diciamo, mettendo il suo nome in una luce, diciamo, di promozione, comunque promuovi l'assassino. cioè, è evidente, è, l'apertura che voleva fare Buttafuoco è assurda, cioè veramente inaccettabile e incomprensibile. E Ucraina cosa può fare? Dire le cose evidenti, ripetere sempre che la Russia sta uccidendo ogni giorno. Abbiamo visto l'ultimo attacco massiccio, 24 morti civili, e Buttafuoco vuole aprire agli artisti che vengono finanziati da Putin, vuole aprire alla figlia di Lavrov che promuove questa aggressione contro l'Ucraina. Siamo a questo punto, cioè, come, cosa c'è da discutere veramente?
9: Sembra che la lezione non sia stata recepita dalla storia. Durante le Olimpiadi del 1936 il regime hitleriano sfoggiò la propria potenza attraverso le Olimpiadi, quindi fu un'apertura dei giochi tutta incentrata sulla bellezza, sulla potenza, sulle capacità della nuova Germania nazista. Tra l'altro alcuni capolavori di propaganda furono elaborati per quelle Olimpiadi. Olimpia fu uno dei film che oltretutto ha fatto scuola in senso negativo, perché l'esaltazione di un regime, e anche altre questioni legate all'arte come l'architettura, lo stadio olimpico a Berlino che fu creato proprio per quella manifestazione, e lì Hitler mise sul piatto della bilancia tutta la propria forza propagandistica. Ecco, da allora questa lezione non è stata appresa. L'arte, ma veniva separata l'arte giusta da quella degenerata, l'arte che favoriva e esaltava il regime da quella invece decadente, come poteva essere un Pablo Picasso, per esempio.
11: Ma appunto, ma è la stessa cosa che fece Putin nel 2014 con le Olimpiadi di Sochi, prima di iniziare la guerra contro l'Ucraina. Nel 2014 ha fatto le Olimpiadi per far vedere a tutto il mondo la grandezza della Russia, la propaganda del regime, ma a differenza dei fatti degli anni 30, ora siamo in piena guerra, cioè diciamo è come fosse nel 1943, si promuove lo sport hitleriano nonostante i bombardamenti in tutta l'Europa, cioè ora siamo veramente, abbiamo superato diciamo tutte le linee rosse di buon senso, perché la guerra è in corso, tutto il mondo guarda in mondovisione quelli orribili fatti che la Russia sta compiendo in Ucraina, e nonostante questo, uno, mettendo in ostaggio intero paese, perché questo che fa Buttafuoco, ammettendo la possibilità della Russia partecipare in Biennale, cioè praticamente fa cattivo gioco con l'Italia, perché mette l'Italia in cattiva luce, nonostante la dichiarazione della Commissione europea, nonostante appelli di vari politici europei, governi europei, cioè continua a promuovere l'assassino. Non è una questione diciamo privata, mette in cattiva luce, prende in ostaggio Italia intera, quindi io non conosco bene i meccanismi come viene diciamo finanziata e come funziona la fondazione, però comunque dovrebbe essere un meccanismo che predispone ai fini di salvaguardare l'identità del paese e la sicurezza del paese, perché di questo si tratta, cioè dovrebbero essere i meccanismi che blocchino delle iniziative di questo genere. Invece vediamo, nonostante tutta buona volontà del governo, del ministro della cultura e vari politici, si vede che non si può fare niente, perché c'è una persona che decide. E decide di promuovere il regime assassino, questo è il problema.
9: Sì, beh, in realtà l'intento è un altro, è quello di consentire un ponte di dialogo fra tutte le nazioni, quindi c'è anche la polemica della partecipazione a Israele, insomma...
11: Ma non è vera questa cosa, perché cioè, non puoi fare il ponte di dialogo con chi uccide, cioè se si volesse veramente parlare della cultura russa, allora uno chiama i dissidenti, chiama gli artisti russi che stanno fuori, che si trovano, che sono, cioè non puoi chiamare quelli che sono morti, ma magari le opere delle persone che hanno sofferto e purtroppo hanno dato la vita per rimanere umani, per rimanere diciamo uomini, ecco, e allora sì, in questo caso avrebbe senso di presentare un padiglione russo, appunto dando la voce a chi si oppone alla politica governativa. Invece in questo caso, con le belle parole, che poi assurde e ipocrite, perché non puoi dialogare con chi uccide e non si può fare le aperture, ricordiamolo che Mussolini ha fatto l'apertura a Hitler e come è andata a finire, ovviamente il livello è un po' più basso, però diciamo l'intento è lo stesso. Cioè non si può fare una cosa assolutamente sbagliata e cercare di giustificarla con delle belle parole che poi non corrispondono assolutamente a ciò che veramente succede.
9: Senti, parliamo invece delle ultime notizie sul fronte. Mi sembra che c'è stato un botta e risposta dopo quelle ore, quei giorni di tregua che Zelensky ha accettato per consentire la manifestazione sulla Piazza Rossa, poi in realtà un minuto dopo la Russia ha scatenato una salva di missili e di droni contro l'Ucraina, e poi c'è stata anche una forte risposta da parte. Ma un eventuale accordo, un eventuale cessate il fuoco, a te sembra effettivamente possibile nel breve termine? Certo, non hai la sfera di cristallo, ma per quello che senti dal tuo paese, per le notizie, le informazioni che magari hai di prima mano.
11: Allora, un cessate il fuoco è possibile solo in un caso, quando la Russia sarà impossibilitata, per vari motivi, di continuare la guerra. Ripeto, per vari motivi, o per la pressione esterna, per esempio da parte dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, della Cina soprattutto, o per le pressioni interne, perché quando magari la popolazione finalmente se ne accorge che siamo in guerra da 5 anni e magari comincia a fare le pressioni sul governo, e Putin capisce che il prezzo, diciamo, della guerra diventa superiore al prezzo della pace, in questo caso sì, si potrebbe arrivare a una tregua. Non esistono le alternative, perché da 5 anni la politica di Putin non è mai cambiata, è sempre la stessa, quella dichiarata il 24 febbraio 2022, quando lui ha proclamato la sua operazione speciale. La stessa cosa sta continuando, non ha mai cambiato nulla. Anzi, se vede le debolezze da parte di qualche alleato dell'Ucraina, in questo caso parlo di Trump e dell'America e degli Stati Uniti, continua e alza ancora la posta in gioco.
9: Ma secondo te lui può terminare questa guerra? O nel caso dovesse terminare questa guerra, è a rischio proprio la figura del leader in Russia, quindi lui non ha nemmeno la possibilità di interrompere, perché sennò...
11: Questo è una classica situazione di Zhukwan: quando qualsiasi cosa che fai peggiora la situazione. Per Putin continuare la guerra vuol dire continuare ad essere al potere, perché appena finisce la guerra lui si troverebbe di fronte a un malcontento, diciamo, da vari classi, diciamo, del suo paese, che metterebbero in dubbio la sua leadership, e quindi qualsiasi qualsiasi cosa faccia ora peggiora la situazione per lui. Però il problema è che, diciamo, la vita personale di Putin tiene in ostaggio il mondo intero, Europa, per non parlare dell'Ucraina massacrata ogni giorno, e quindi questa cosa non è accettabile. Perché comunque lui è un maniaco, ossessionato, che vuole entrare nella storia come Pietro il Grande, ma la storia non si ripete, e la cosa era evidente dal primo giorno: Ucraina non è disposta ad accettare la colonizzazione, nuova colonizzazione da parte della Russia. E in 5 anni lo vediamo anche senza aiuto, ricordiamo, prime

0: Riuscirebbe ad arrivare comunque a un cessate il fuoco? Certo, sicuramente no alla fine della guerra, perché immagino che rimanga sempre il problema dei territori già conquistati dalla Russia, che fino a questo momento l'Ucraina non ha rinunciato, compresa.
1: Ma Zelensky non smette di ripetere che l'Ucraina è pronta a un cessate il fuoco serio, a una tregua seria, che quando, cioè noi abbiamo visto quella fessura, abbiamo visto che l'Ucraina ha permesso a Putin di fare la sua parata di grandezza russa, però. Il giorno dopo 24 morti a Kiev, distruzioni, per non parlare dei morti nelle altre città. Quindi, cioè, non si tratta di una intenzione di fermare la guerra. Per lui era molto importante di poter stare tranquillo in Piazza Rossa questi 45 minuti, lo ha ottenuto, però subito dopo è tornato a fare Putin. Cioè, quindi diciamo Ucraina è pronta, Ucraina ha fatto passo indietro perché ricordiamo che prima Zelensky diceva che giustamente dobbiamo riprendersi i territori occupati. Ora Zelensky dice noi per salvare le vite umane siamo disposti anche di un cessate fuoco su linea di combattimenti. Ma non lo vuole Putin, e finché l'aggressore, sotto la pressione, diciamo, importante, non si fermi, questa guerra non ha nessuna possibilità di essere fermata.
0: Ti ringrazio Oles, sei stato gentilissimo e ci sentiamo a presto. Oles Orodeschi.
1: Grazie a voi, a presto.
2: 22:58 minuti, Radio Radicale, questa era la trasmissione autogestita del Partito Radicale a cura di Diego Sabatinelli. Ed ora ringraziando la regia, proseguiamo con Eureka, la trasmissione sull'Eurozona a cura di Valeria Manieri e Tonia Mastrobuoni, inviata della Repubblica Berlino, e di seguito sentiremo Focus Europa sempre a cura di Valeria Manieri.
3: Radio Radicale, appuntamento con Eureka, i nostri dialoghi sull'Europa. C'è in collegamento Tonia Mastrobuoni, corrispondente dalla Germania, per Repubblica. Buonasera, Tonia.
4: Buonasera.
3: Partiamo dal fronte interno. C'è chi dice che appunto in Germania si potrebbe andare verso elezioni anticipate, la coalizione di governo scricchiola, in Germania appunto la AfD vola, partiamo da qui.
4: Sì, allora, negli ultimi sondaggi l'AfD ha raggiunto 29%, insomma. Continua a scalare appunto le indagini tra i tedeschi e continua a distanziare, a distaccare la CDU che ormai è scivolata al 22%, quindi la prima osservazione è che ovviamente il cancelliere Merz che aveva promesso la svolta post Merkel, che aveva spostato il partito a destra, aveva promesso di dimezzare l'AfD ha totalmente fallito, cioè l'AfD la distacca appunto di 7 punti, ormai è il primo partito in Germania, lo è da quando si è insediato, insomma da poco dopo che si è insediato il governo l'anno scorso. E il governo ha enormi difficoltà perché Merz aveva promesso, diciamo era partito bene, no? Con questo piano a debito di 1.000 miliardi per le infrastrutture, per la difesa così. Però già adesso il governo ha dovuto fare i conti con la guerra in Iran, il fatto che il blocco dello stretto di Hormuz abbia dimezzato le stime di crescita per quest'anno, per il 2026, che erano all'1%, adesso tutti concordano che non crescerà più di mezzo punto il PIL tedesco, e quindi in qualche modo ci sono ancora, l'unica cosa che resta sono gli effetti di questi piani di stimolo, però insomma il miracolo economico che aveva promesso Merz non si vede, così come non si vede, aveva parlato in autunno delle riforme, l'autunno è passato, le riforme sono rimaste lettera morta, si è conclusa anche la primavera senza grandi diciamo guizzi, c'è stato diciamo sì una riforma del reddito.

0: di cittadinanza che è diventato di nuovo più, i criteri sono diventati di nuovo più stringenti per avere i sussidi, però in qualche modo è come se il governo fosse paralizzato da questi continui scontri interni. Adesso a giugno probabilmente dovrebbero varare la riforma delle pensioni e la riforma delle tasse, vedremo perché continuano a litigare ed è come se anche questa situazione economica molto meno rosea del previsto, il 2023 doveva essere l'anno della ripresa dopo 5 anni di stagnazione e recessione, è come se avesse paralizzato l'azione di governo ulteriormente. Di questo ovviamente l'AfD approfitta molto. E poi è uscito fuori negli ultimi giorni, si è parlato moltissimo del programma di governo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. È la regione dove si vota il 6 settembre, dove l'AfD ha il 41% nei sondaggi, dove se alcuni partiti non supereranno la soglia di sbarramento 5%, l'AfD può aspirare insomma, abbastanza realisticamente addirittura a governare da sola. E se si guarda al programma di governo è raccapricciante quello che vogliono fare, perché si parla anzitutto di remigrazione, nel senso di respingimenti in massa. La Sassonia-Anhalt non è esattamente un land in cui siano
1: No,
0: arrivati molti profughi, però lì vogliono fare proprio una linea durissima, addirittura istituire una guardia civica. Anche lì la polizia ovviamente è molto preoccupata, vogliono anche impegnare la polizia nell'opera di respingimento, non vogliono più accettare profughi extraeuropei, neanche quegli ucraini, e vogliono centralizzare, non si capisce bene come, i centri di accoglienza che dovrebbero essere costruiti d'ora in poi fuori dai centri abitati, quindi insomma in posti isolati.
1: viva
0: E
1: l'integrazione, bella
0: sì,
1: bella.
0: esatto, integrazione loro chiamano il circo dell'integrazione, ma ci sono dei dettagli agghiaccianti. Per esempio, loro considerano anche quel 15% di medici stranieri di cui ormai il sistema sanitario tedesco ha bisogno, e il 15% di medici sono stranieri anche in Sassonia-Anhalt. Ebbene, loro li chiamano importärzte, cioè medici importati, e quindi dicono non hanno la stessa sensibilità di un tedesco riguardo ai pazienti, cioè delle idiozie veramente sesquipedali, però questo per dire il razzismo, no? E
1: E anche
0: il disprezzo,
1: l'antiscientificità, perché ormai diciamo,
0: certo.
1: c'è il tema anche demografico che ormai riguarda tutti, riguarda anche
0: È
1: la
0: chiaro.
1: Germania, il tema delle forze lavoro, il
0: No,
1: tema del...
0: riguarda soprattutto
1: Appunto.
0: i land dell'est, dove c'è stata un'enorme emorragia negli ultimi 35 anni.
1: Esatto.
0: E poi, diciamo, questo, la cosa che un po' consola è che naturalmente le politiche migratorie in Germania sono centralizzate, quindi in qualche modo l'AfD potrebbe avere qualche difficoltà, per fortuna, a realizzare i suoi progetti razzisti. Quello che preoccupa è dove hanno molto più margine, grazie al sistema federale, di manovra, soprattutto nella scuola e nell'università che sono di competenza dei Land. Ecco, quello che preoccupa è quello che loro vogliono fare in ambito nell'ambito dell'istruzione e della cultura, perché lì loro, anche lì, il piano, il programma di governo è letteralmente eversivo, vogliono sostanzialmente abolire l'obbligo scolastico, perché vogliono consentire alle famiglie di educare i figli anche a casa. Molte di queste famiglie che scelgono o che vorrebbero educare i figli a casa, scusate l'allergia,
1: Beh,
0: sono
1: capito.
0: famiglie cosiddette Völkisch, sono famiglie di estrema destra, quindi possiamo immaginare quale tipo di educazione riceverebbero questi bambini a casa, no? E poi vogliono sostanzialmente abolire il riconoscimento dei titoli di stato, di studio stranieri, sia per la scuola sia per l'università. Insomma, questa è veramente un programma eversivo, cui si aggiunge in ambito culturale una sorta di svolta a 180 gradi, in senso reazionario, perché l'AfD fa da anni già una assurda guerra contro, per esempio, il Bauhaus, no? Il Bauhaus fu uno dei più importanti movimenti d'avanguardia degli anni 20, fondato da Walter Gropius, da cui emersero grandissimi architetti e artisti come Laszlo Molinari, ci fu anche Kandinsky, per esempio, andò lì un po' di tempo. Mies van der Rohe, che è uno dei più grandi architetti del Novecento, viene dalla scuola del Bauhaus. Insomma, fu una delle più importanti fucine delle avanguardie degli anni 20 e 30. Ebbene, quando negli anni 20 in Turingia, dove si era insediato a Weimar, no, Bauhaus, arrivò un governo nazionalista e Völkisch, Bauhaus fu costretto a trasferirsi a Dessau, in Sassonia-Anhalt, appunto. E poi negli anni 30, insomma, il Bauhaus fu del tutto vietato e molte opere di quegli artisti furono dichiarate arte degenerata, no? Cioè, che era il termine antisemita con cui in qualche modo si definivano, i nazisti definivano le avanguardie, ma soprattutto le opere d'arte degli artisti ebrei. Quindi, c'è l'intenzione adesso, questa guerra va avanti da anni, come va avanti per esempio una guerra sia in Turingia sia in Sassonia, Anhalt sia in Sassonia contro i memoriali dei campi di concentramento, no? Quindi c'è una guerra culturale dichiarata, e a destra un ricordo appunto che c'è ancora la Fondazione Weimar e la Fondazione Bauhaus, e quindi l'AfD in qualche modo vuole anche lì imporre una visione patriottica, nazionalista, retrograda, reazionaria della cultura, vuole limitare naturalmente i fondi, vuole agire attraverso le istituzioni. E domenica scorsa è uscito un ampio articolo sulla edizione domenicale della Frankfurter Allgemeine Zeitung che racconta di come l'AfD stia in qualche modo educando un'elite naturalmente di appunto funzionari, giuristi di estrema destra che appena vincerà le elezioni in Sassonia-Anhalt vuole sostituiscano, insomma, questi funzionari dovranno sostituire tutti quelli attuali nelle istituzioni più importanti.
1: E allora, intanto grazie per questo resoconto su cosa succede in Germania. Tony, invece guardando e alzando lo sguardo verso la situazione internazionale, come sappiamo, veniamo da vertici importantissimi. La scorsa settimana, dopo appunto oltre un mese di date da confermare e un incontro rimandato, Donald Trump è sbarcato a Pechino e con lui una folta delegazione e c'è stato l'incontro appunto con Xi Jinping e non solo, i temi affrontati molti, anche i toni, insomma, sono ancora oggi forse un po' da chiarire perché arrivano appunto dichiarazioni in realtà concilianti, ma poi nella pratica vedremo che cosa succederà, mentre in queste ore si svolge in concomitanza del 25esimo anniversario del Trattato di Buon Vicinato e Cooperazione Amichevole l'incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping a Pechino, fissato appunto per oggi e domani.
0: Sì, anzitutto vuol dire che Xi abbia in qualche modo consegnato all'arrivo di Trump un messaggio estremamente aggressivo, in realtà, come il fatto che
1: Esatto.
0: appunto, no, su Taiwan, aver fatto capire che Taiwan fa parte della Cina e
1: Ha
0: non
1: messo le cose
0: aver.
1: in chiaro subito.
0: Sì, però non aver registrato nessuna opposizione, nessuna obiezione da parte di Donald Trump è qualcosa che già fa naturalmente accapponare la pelle, nel senso Trump è l'uomo che sta scardinando l'ordine internazionale basato appunto sulle regole che ci siamo dati dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, lui le ha già completamente devastate, ma questo era un prevedibile ultimo tassello di un'anarchia globale che lui ha in qualche modo molto molto alimentato in quest'anno. E
1: Di
0: quindi
1: bandiere che verranno quasi sicuramente sacrificate
0: Sì,
1: in
0: quindi
1: onore del
0: questo.
1: business as usual, quindi.
0: Sì, e poi è sembrato chiaramente sovrano, insomma, molto più così, insomma, anche anche per esempio il paradosso di Tucidide che lui ha citato, no? Questo questo storico inglese che ha teorizzato la dinamica tra potenze consolidate, potenze emergenti. Anche quella in qualche modo è una minaccia quasi diretta a Trump, insomma, non ti mischiare in questa questione del Taiwan o delle mie aspirazioni egemoniche, perché sennò potresti fare la fine di Sparta. E quindi, insomma, in realtà i messaggi di Xi Jinping sono stati molto aggressivi. Trump, che di solito è un prepotente, qualcuno che non rispetta nessun tipo di autorità, ma soprattutto che, no, a cui piace schiacciare quelli che lui reputa siano più deboli, si è mostrato docile come un cagnolino con Xi Jinping. Quindi è stato uno spettacolo abbastanza aberrante. Uno spettacolo che ha messo soprattutto in rilievo il declino degli Stati Uniti, no? Cioè, è stato secondo me un momento storico, insomma, in cui ecco, quella che sarà la potenza di questo secolo ha messo dei paletti cui gli Stati Uniti non hanno minimamente obiettato. È stato, insomma, un spettacolo quasi triste. E poi la Cina di Xi non è una Cina che fa alleanze in qualche modo escludenti, no? Cioè, quindi oggi il fatto che veda Putin, poi appunto noi registriamo la mattina, però alle 11 di sera non sappiamo che cosa si saranno detti i due leader, ma mostra esattamente questo, non è qualcuno in qualche modo che si faccia, Xi Jinping non è qualcuno che si faccia in qualche modo. Cioè, che si leghi in maniera definitiva a qualcuno, sfrutta, no, la Russia o
1: Certo.
0: l'Europa o gli Stati Uniti come gli serve. E in tutto ciò l'Europa naturalmente è completamente sparita.
1: Esatto, cioè, in tutto questo il solito vaso di coccio tra vasi di ferro, tra incudine e martello, cioè come si mette secondo te dopo appunto Trump sì e quello che possiamo diciamo aspettarci tra Xi e Putin di queste ore, soprattutto perché a un certo punto qualcuno in Europa nutriva qualche speranza che paradossalmente fosse Xi Jinping il grande mediatore. Probabilmente per alcuni versi lo è stato e lo è più o meno sottobanco sulla vicenda iraniana e Hormuz e via
0: È
1: discorrendo.
0: quello che sicuramente gli ha chiesto
1: Esatto.
0: Trump, però non sappiamo che cosa gli abbia detto Xi, perché Xi ovviamente non ha
1: Sull'Ucraina.
0: nessun. No, allora quello che secondo me va messo adesso in moto, perché Putin è chiaramente in enormi difficoltà, insomma, gli analisti, gli specialisti di Russia dicono che mai come adesso, dall'inizio della guerra, Putin è stato, no, ha avuto difficoltà. Ormai la guerra è penetrata profondamente, quotidianamente anche sul territorio russo, i droni ucraini riescono a fare enormi danni e a far sentire, a far partire le sirene notturne in molte città. Sono arrivati fino a Mosca a pochi giorni, a poche ore anzi, dalle solenni celebrazioni della fine della Seconda Guerra Mondiale il 9 maggio. E quindi, secondo me, sarebbe adesso il momento opportuno per gli europei di provare ad aprire un canale diplomatico con la Russia, per cercare di capire appunto come, no, anche come rimettersi al tavolo in maniera più sostanziale. Trump ha totalmente fallito finora nel tentativo di mettere fine alla guerra, quindi è arrivato il turno degli europei di tentare di in qualche modo mettere fine a questo conflitto che ha
1: Intanto
0: reso.
1: l'Ucraina oggi resiste, anzi, a volte contrattacca per difendersi, grazie
0: Sì,
1: fondamentalmente ai fondi europei, cioè sta in piedi grazie all'Europa, no, giusto?
0: assolutamente. No, esatto, gli Stati Uniti sono ormai, insomma, l'Ucraina ha ancora bisogno naturalmente
1: Esatto.
0: di determinati, insomma, di un supporto di tipo anche sul campo, insomma, militare degli Stati
1: Tecnologico,
0: Uniti, tecnologico
1: esatto.
0: soprattutto, esatto, penso a Starlink, eccetera, però quello che è certo è che l'Ucraina ha ricominciato a conquistare piccole fette di terreno in Donbass, che l'idea che Putin possa prendersi l'Ucraina è sempre più utopica, ci vorrebbero, credo, gli analisti hanno calcolato decenni per conquistare l'intera Ucraina, quindi e nel frattempo appunto anche credo i russi siano no, stiano cominciando a fare pressioni anche perché questo conflitto finisca, perché ripeto, nel momento in cui è arrivato sul territorio russo, nel momento in cui partono le sirene notturne anche in Russia, nel momento in cui la parata di Mosca è stata ridotta al minimo per non correre rischi, insomma è arrivato il momento di mettere fine a questo conflitto, e in questo frangente fondamentale gli europei devono avere un ruolo,
1: Certo,
0: devono
1: esatto.
0: ritagliarselo, ecco.
1: Tonia, in chiusura, diciamo, c'è altro che vorresti segnalare, appunto, rispetto a quanto accade in Germania o considerazioni su, appunto, il ruolo europeo? In realtà poi siamo sempre in attesa che si definisca diciamo, un asset strategico, e cioè poi il quadro pluriennale finanziario 2028-2035, che ci farà capire poi, insomma, questi 2.000 miliardi di cui si parla, come
0: Sì.
1: saranno ripartiti. Tu che aspettative hai su questo, e anche in Germania che cosa si dice rispetto,
0: Ma in
1: appunto,
0: Germania non c'è un dibattito su questo. In
1: a...
0: Germania in questo momento c'è moltissima attenzione su questa questione di una riconversione di parte dell'industria alle armi. E secondo me questo è. Qualcuno si illude che possa essere un modo anche per frenare questa emorragia di posti di lavoro, di produzione in un ambito cruciale come quello dell'automotive, ma anche in ambiti classici, insomma, della manifattura tradizionale. Però tutti gli analisti dicono che, nonostante il fatturato sia cresciuto in media nelle imprese che sono nella difesa, insomma, attive nella difesa, del 30% nell'ultimo anno, però comunque non è qualcosa che possa sostituire no, un ambito così enorme come quello dell'auto, che impiega direttamente e indirettamente in Germania 5 milioni di persone.
1: Esatto. Tonia, noi andiamo a chiudere. Io ti ringrazio come sempre, buon lavoro e ovviamente buona settimana, davvero. Intanto voglio solo ricordare in chiusura che, insomma, il tuo libro, La peste, sta ricevendo dei grandi successi, insomma, anche in termini di premiazione. Non so se vuoi dire qualcosa in questo senso, perché davvero, è un libro che sta andando molto bene, che ben descrive quello che, diciamo, stiamo vivendo, che sta
0: Sì.
1: vivendo
0: No,
1: la Germania, ma che sta vivendo tutta l'Europa.
0: ti ringrazio Valeria. Sì, sono molto contenta e molto onorata. Ho vinto il premio De Sanctis. Ci sarà la cerimonia l'8 giugno a Roma, a Villa Madama. E poi ho saputo anche che ho vinto sempre con La peste il premio Andrea Barbato, che era un giornalista straordinario. Un uomo gentile, un uomo per bene, un giornalista pazzesco, e insomma ci sarà a fine giugno anche questa premiazione. Sono molto felice e voglio ringraziare anzitutto Feltrinelli, che ha creduto tantissimo in questo progetto, che mi sta accompagnando in questa avventura con enorme entusiasmo.
1: Assolutamente, davvero complimenti. Continueremo ovviamente
0: Grazie, Vale.
1: queste conversazioni, e ovviamente su Radio Radicale, se volete recuperare qualche bella presentazione del libro, che è davvero, diciamo, come dire, un sequel, diciamo, irrinunciabile anche alle nostre conversazioni qui a Neureka. Potete trovarlo sul sito di radioradicale.it, insomma, cercando anche Tonia Mastroboni in un motore di ricerca. Sicuramente recuperate, oltre a Neureka, alcune di queste presentazioni che con la radio abbiamo molto volentieri seguito. Davvero grazie, Tonia, alla prossima settimana.
0: Grazie, viva Radio Radicale, viva
1: Grazie.
0: Valeria,
1: Eh
0: ciao.
1: sì, grazie, viva Tania Mastroboni, che bisognerebbe clonare. Grazie ancora.
0: Ciao, grazie.
1: Eccoci nello spazio con le istituzioni europee, con Focus Europa e con il Parlamento europeo in Italia. In collegamento il suo direttore Carlo Corazza, ben ritrovato.
2: Buonasera.
1: Sono stati giorni e sono ancora ore di incontri importantissimi a livello internazionale. La scorsa settimana abbiamo commentato in lungo e largo, lo faremo in parte anche stasera, l'incontro di Trump a Pechino con Xi Jinping, le delegazioni, i temi toccati, alcuni dei rischi, insomma, correlati anche a quello che molti esperti definiscono il vero e proprio G2, cioè due superpotenze che ovviamente un po' decidono dei destini del mondo. Ovviamente la domanda in sottofondo è l'Europa. L'Europa quale spazio ha, quale spazio potrà costruirsi in questo contesto così complesso? In queste ore ancora ci sono incontri ufficiali importanti, quello tra Vladimir Putin e Xi Jinping a Pechino, appunto fissato per oggi e che proseguirà anche nella giornata di domani, mercoledì 20 maggio. Il contesto è quello dell'incontro bilaterale che si svolge in concomitanza del 25esimo anniversario del Trattato di Buon Vicinato e Cooperazione Amichevole. Il vertice segue appunto a pochi giorni dalla visita del presidente Trump, più volte rimandata, e poi, come sapete, è avvenuta qualche giorno fa. Temi caldi al centro dei colloqui: Xi Jinping-Putin, rafforzamento dell'asse strategico ed energetico, accordi su gasdotti, catene di approvvigionamento globali, la situazione geopolitica internazionale che di ora in ora, diciamo così, si arricchisce di elementi. Ma per noi europei è anche molto interessante e importante capire che cosa scaturirà anche da questo vertice in merito a appunto la situazione in Ucraina, che per noi rimane, diciamo, il fronte numero uno, e soprattutto le tensioni riguardo appunto la guerra in Iran, lo stretto di Hormuz e le relative pressioni sul settore energetico, i prezzi e tutto quello da cui l'Europa in questo momento è abbastanza travolta. Partiamo da qui?
2: Assolutamente. Beh, intanto io partirei anche da un discorso fatto qualche giorno fa da Anna Applebaum, che come sapete scrive per l'Atlantic, premio Pulitzer, autrice di vari libri, tra cui Autocracy Inc., che commentando il vertice Stati Uniti-Cina esprime la preoccupazione che Trump non sia più interessato a difendere o a essere il leader delle cosiddette democrazie liberali, del cosiddetto mondo libero, come si usava dire una volta. Quindi il G7, ricordiamolo, è un club di democrazie, non ci sono autocrazie nel G7, quindi già parlare di G2 vuol dire che c'è qualcosa di anomalo. Non possiamo solo guardare alla forza economica, commerciale o tecnologica della Cina, bisogna anche capire chi governa la Cina. La Cina è una dittatura, con un dittatore a vita sostanzialmente, che sostiene altre dittature, a cominciare dall'Iran e dalla Russia, che sono nostre nemiche. Quindi sarebbe, se l'analisi di Applebaum fosse vera, chiaramente ci troveremmo in una deriva molto pericolosa in cui ho letto varie analisi, l'Europa assente, l'Europa in realtà c'è e continua a lottare per difendere i valori su cui si è fondata l'Unione Europea, ossia la libertà e la dignità della persona, insieme al Canada, insieme al Giappone, insieme alla Corea del Nord, all'Australia, alla Nuova Zelanda. Cioè, l'Europa continua a stare dove deve stare, nella
1: Un
2: dissoluzione.
1: caucus di democrazie che ancora, diciamo, in
2: Esatto, quindi
1: qualche
2: io
1: modo.
2: sono onestamente molto fiero oggi di essere un europeo, di non avere un leader che non si capisce se difende ancora la mia libertà e la mia dignità di persona, ma che magari è pronto a fare compromessi anche su Taiwan,
1: Esatto, che quello è il
2: con le
1: grande tema, no?
2: autocrazie. E basta ricordare che oggi il grosso peso, il 90% del peso del sostegno all'Ucraina è dell'Unione Europea, quindi insomma, non è vero che l'Unione Europea non riesce a tenere testa e non riesce a contenere le autocrazie, lo sta facendo, prima l'ha fatto con l'amministrazione Biden, con l'aiuto degli Stati Uniti, ma oggi, da quando c'è Trump, lo sta facendo da solo e non mi sembra che l'Ucraina stia perdendo, anzi.
1: Esatto, no, diciamo quello è soprattutto un discorso di fondi su cui abbiamo messo, diciamo, il grosso, come si dice, quello su cui sicuramente dobbiamo migliorare più coesione rispetto appunto al tema della difesa e rispetto anche, no, all'indipendenza strategica, no? E tecnologica. Da questo punto di vista, negli scorsi giorni, a proposito partito appunto del contraltare in qualche modo mentre Trump e Jinping si incontrava a Pechino, c'è stato questo importante conferimento del premio internazionale Carlo Magno ad Aquisgrana, l'ex presidente del Consiglio italiano e ex governatore della BCE Mario Draghi, che ha pronunciato un discorso nuovamente, insomma, molto importante sul futuro dell'Unione Europea. È tornato ancora una volta sulla necessità di rifondare l'architettura comunitaria, definendo appunto l'azione coordinata a 27 obbligatoriamente appunto inadeguata e troppo lenta rispetto agli shock, e chiedendo ancora esplicitamente il superamento dei veti e del voto all'unanimità per non soccombere alla storia. Ha parlato di unione dei volenterosi, di federalismo pragmatico e soprattutto ha pronunciato questa frase. Insomma, l'ex governatore, uomo cult del whatever it takes, ha descritto ciò che vive l'Unione Europea, ma in realtà noi europei tutti, come un momento in cui per la prima volta noi europei siamo davvero soli, però forse appunto siamo soli insieme, che non è un dettaglio, cioè da una parte è qualcosa di malinconico, però dall'altra è forse no, un bagno di realismo che aiuta tutti, forse per una volta, a guardare tutti nella stessa direzione, cosa che in passato non è sempre accaduta.
2: Io comincerei da quest'ultima affermazione. Noi siamo soli, ma questa solitudine è anche una grande opportunità da due punti di vista. Dal primo punto di vista è che siamo un adolescente costretto a crescere perché non può più contare sul suo tutore, che erano appunto gli Stati Uniti, e quindi costretto a accelerare sull'integrazione di un modello che può essere solo federale, cioè se vogliamo diventare una potenza. Non a caso Draghi ha avuto due esperienze politiche fondamentali, uno nella Banca Centrale Europea come presidente della BCE e l'altro come primo ministro. Nella prima istituzione ha potuto sperimentare i poteri federali europei, quindi la possibilità anche di salvare l'euro col famoso whatever it takes. Nella seconda istituzione ha visto i limiti dell'unanimità, del diritto di veto, degli atteggiamenti dei vari Orban, eccetera. Quindi il messaggio che viene da Draghi non è solo un messaggio di un grande europeo, è anche un messaggio di uno che ha sperimentato il modello federale, il modello intergovernativo e sa che il secondo non può funzionare in un'Europa potenza. L'altro vantaggio di questa solitudine è che siamo il punto di riferimento di tutte le altre cosiddette potenze medie, per citare il premier canadese, a cominciare proprio dal Canada, ma non solo, appunto, parliamo sempre di tanti paesi importanti come il Giappone, la Corea del Sud, l'Australia, la Nuova Zelanda, insomma, tutte quelle democrazie che oggi non possono più guardare come facevano prima gli Stati Uniti, e guardano all'Europa, che resta comunque una potenza, non sarà ancora una potenza militare, però è sempre una potenza economica, commerciale e tecnologica, e soprattutto sta tenendo la barra dritta, cioè non sta scivolando, a parte appunto qualche eccezione in qualche Stato membro, rimane una grande democrazia liberale, insomma, che sostiene le altre democrazie liberali e crede ancora nel libero scambio, nell'apertura, nella cooperazione.
1: Ecco, in chiusura, l'Europa chiaramente è in una fase in cui, anche parlando di cose pratiche, discute del pacchetto di primavera a livello di economia. Ancora ci sono trattative in corso, tra l'altro una di queste riguarda proprio l'Italia rispetto, insomma, ai vincoli di spesa e di bilancio, e soprattutto discute del quadro pluriennale. Appunto economico-finanziario 2028-2035. Sappiamo che più o meno dovrebbero essere 2.000 miliardi, come questi verranno ripartiti, insomma, è la questione in cui si discute. Quali, diciamo, analisi, quali aspettative si hanno anche lato del Parlamento europeo, che peraltro, insomma, in qualche modo è anche parte di questa discussione?
2: Ma il Parlamento europeo ha preso una posizione molto chiara sulla nuova prospettiva finanziaria. Non va bene il business as usual. Dall'ultime prospettive finanziarie c'è stato il Covid, c'è stata la crisi energetica, l'aggressione russa all'Ucraina, l'amministrazione Trump. Quindi è chiaro che l'Europa si deve dotare di più di forze. Quindi la richiesta del Parlamento, che è stata votata nella scorsa plenaria, è di scorporare il rimborso del prestito di Next Generation dal bilancio, dal prossimo bilancio pluriennale, di arrivare all'1,27%, riaumentando la spesa agricola e la spesa di coesione senza intaccare tutto il pacchetto competitività. Naturalmente ci vorrebbe ancora più coraggio, il Parlamento sarebbe favorevole ad avere un debito comune, aumentare ulteriormente il bilancio, però in questo momento alcuni Stati membri, a cominciare dalla Germania, non ci sentono e questo è un peccato perché o si cresce tutti insieme o si affronta insieme il problema della sicurezza e della difesa, oppure continuando a investire prevalentemente a livello nazionale si rischia di andare nella direzione opposta di quella in cui dovremmo andare, ossia di costruire un'Europa potenza.
1: Dobbiamo andare in chiusura. Ringrazio come sempre Carlo Corazza per questo collegamento e l'aggiornamento appunto di quello che succede nel mondo e in Europa, visto dagli occhi del Parlamento europeo e del Parlamento europeo in Italia. Grazie, buona settimana e come sempre buon lavoro.
2: Grazie a voi.
3: Ventitré e 32 minuti, Radio Radicale, e questa era Valeria Manieri con Focus Europa e in precedenza Neuroca, la trasmissione sull'Eurozona a cura, come i nostri ascoltatori ben sanno, di Valeria Manieri e Tonia Mastrobuoni, inviata della Repubblica a Berlino. Ed ora andiamo ad ascoltare Fuor di pagina, la rassegna dell'Associazione Certi Diritti a cura di Chiara Squarcione.
4: Radio Radicale, questa è Fuor di pagina, la rassegna stampa settimanale dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Ai microfoni questa sera Chiara Squarcione, per noi oggi questa è una puntata importante come lo sono anche le altre, ma con una sfumatura in più, perché come sapete, come sa chi ci ascolta, oggi sono 10 anni che Marco Pannella è morto, 10 anni di una mancanza che però non è mai un'assenza. Fare questa rassegna stampa, dare continuità su Radio Radicale a questo spazio, portare avanti la nostra militanza quotidiana nel segno e nel solco dei diritti, delle libertà, della persona, della non violenza, ci sembra il modo più radicale per dire che Marco c'è, che i radicali ci sono e che continuiamo ad essere speranza. Anche per questo fatemi subito ricordare che il 23 maggio, questo sabato, ci sarà il 19° congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti a Torino, presso l'importante spazio della Fondazione Camis de Fonseca, in via Pietro Micca 15. Cominceremo i nostri lavori già alle 9 del mattino e andremo avanti per tutto il giorno fino alle 21 con importantissimi interventi di autori, autrici, politici, scienziati e scienziate, sia italiani che ovviamente ospiti, avremo molti ospiti internazionali. Come sempre nella cornice del conoscere per deliberare, approfondiremo varie tematiche che poi per l'anno radicale che verrà trasformeremo, e come sempre, in iniziativa politica per dare appunto corpo a quelle idee, a quelle analisi, a quelle riflessioni, e appunto per essere speranza, per continuare ad essere speranza. E un altro modo per militare è iscriversi a Certi Diritti, e da quest'anno potete anche scegliere Certi Diritti per destinare il vostro 5 per 1000, che è una piccola azione che al contribuente non costa nulla, ma che all'Associazione Radicale Certi Diritti consente di fare moltissimo. Partiamo subito con le notizie di questa settimana, che, come sapete, è stata la settimana della giornata internazionale contro l'omobitransfobia. Vi rimando sostanzialmente a tutte le testate nazionali e internazionali per resoconti, video, foto. Devo dire però in generale poca analisi. D'altra parte sappiamo che le testate, per così dire, più mainstream raramente sono in grado di proporre analisi che possiamo realmente definire tali e che comunque tendenzialmente si interessano ai temi dell'area LGBT solo tangenzialmente, e quindi giornate come questa rischiano spesso di produrre un rituale retorico abbastanza prevedibile, cioè le dichiarazioni istituzionali, le campagne simboliche, le illuminazioni a tema arcobaleno dei vari palazzi pubblici, con quella tendenza, insomma, un po' della pedagogia morale affidata ai social network. Detto questo, però, andiamo per esempio su Rai News, che ci dice: Gay Center, l'allarme, violenza sull'85% dei minori LGBT, in 20 anni oltre 400.000 contattati alla Gay Helpline, crescono le discriminazioni e le richieste di aiuto. tutti noi sappiamo che questa è una tendenza non di oggi, ma è un dato che si assesta, che cresce e che insomma dovrebbe generare più che ormai la solita preoccupazione, in realtà delle concrete prese di posizione e delle concrete soluzioni politiche. Vi rimando a un articolo di Giuliano Federico su gay.it, anzi due sono di Giuliano Federico su gay.it, dove invece, come facilmente potrete immaginare, l'analisi non manca affatto. Il primo è la mattanza omo-bitransfobica italiana, 127 episodi di violenza contro persone LGBTQI+, in un anno, i dati del report ArciGay 2026, quasi una aggressione fisica a settimana, 14 casi di adescamento via dating app, 3 suicidi, 1 omicidio. I dati del report pubblicato da ArciGay per il 17 maggio. Il secondo articolo invece è: nessun divieto alle pratiche di conversione, la Commissione UE tradisce 1,2 milioni di firme, nessuna direttiva, nessuna legge, nessun obbligo, solo una raccomandazione, atto non vincolante, privo di sanzioni, ignorabile da qualsiasi governo nazionale. Perché metto insieme questi due articoli e perché soprattutto questo secondo... La seconda riflessione di Giuliano Federico è molto importante, perché in realtà la cornice è sostanzialmente la stessa, è la medesima, e ha a che fare con i diritti della persona, con le libertà individuali e con lo Stato di diritto e con la cornice della rule of law, in qualche modo, che, nella quale ci muoviamo come persone nello spazio europeo, nello spazio transnazionale. In particolare la seconda, vedremo che viene vissuta in modi molto diversi proprio fra i giornali che dicevo prima del mainstream, che legano e che toccano la notizia in un determinato modo, quasi anzi dicendo bene, viva la von der Leyen, ha detto sì a una raccomandazione, quanto chi invece evidentemente mette il proprio corpo, la propria intelligenza e la propria professionalità su questi temi, come vede in realtà ancora i limiti, ancora le posticipazioni. Sappiamo anche dalla settimana scorsa, quando abbiamo portato il report di ILGA Europe e di ILGA World, in cui insomma venivano fuori dei dati veramente sconcertanti, soprattutto sull'Italia. Se noi leggiamo quei rapporti insieme al report di ArciGay e i dati del Gay Center, le vicende europee sulle pratiche di conversione e la nuova direttiva europea sulle vittime di reato, che cosa emerge? Qualcosa di profondamente inquietante, cioè non soltanto una somma di discriminazioni, ma una teoria materiale della cittadinanza contemporanea, come se, come dire, si volesse tentare di scolpire nella legge, e quando diciamo legge in questo caso identifichiamo la prassi violenta della legge, non certo quella del diritto, la non violenza del diritto, quindi come se si volesse appunto fare una teoria di chi quella cittadinanza ha o non ha. Ha a che fare tutto questo con, come dire, con chi può vivere secondo certe letture apertamente nello spazio pubblico senza dover pagare peraltro prezzi aggiuntivi legati alla paura, all'esposizione, alla ricattabilità. Il report di ArciGay censisce, come dicevamo appunto dal titolo di Giuliano Federico, 127 episodi di violenza, discriminazione, odio contro le persone LGBT nell'arco di 12 mesi. Ma il dato più importante probabilmente non è costituito dal numero in sé, anche perché i numeri rischiano sempre un po', no, di fornire un anestetico. La questione decisiva, e questo è ben sottolineato nel pezzo di Federico, è la regolarità, la continuità, la distribuzione capillare del fenomeno. Non siamo davanti a una concentrazione emergenziale, non c'è un epicentro, non c'è una zona eccezionale del paese in cui il problema esplode, ma le aggressioni attraversano l'Italia intera, dalle grandi città alla provincia, dalle scuole alle famiglie, dalle carceri ai social network, dai luoghi di divertimento, per così dire, ai luoghi istituzionali. Ed è qui quindi che il discorso, diciamo, smette di essere puramente sociologico e diventa invece estremamente politico, perché quando la violenza assume una forma così diffusa, ripetitiva, ordinaria, non siamo davanti alla devianza individuale di individui che in sé si definiscono in un modo violento, ma siamo davanti a un clima e quindi a una tecnologia della vulnerabilità. Cioè, il problema non è soltanto l'aggressione fisica in sé, che è già un problema ovviamente, ma è l'effetto complessivo di intimidazione che tutto questo produce. Una società che può anche proclamare formalmente l'uguaglianza, però tale non è fondata sull'uguaglianza se alcune persone continuano a vivere sapendo che ogni esposizione pubblica della propria identità comporta un rischio supplementare. E allora è evidente che quell'uguaglianza, insomma, per essere generosi diciamo che resta incompiuta, ma è fondamentalmente tradita. Un'altra cosa che colpisce nel report di Arcigay è il riferimento continuo al sommerso, cioè gli autori stessi insistono sul fatto che i casi censiti sono quelli effettivamente arrivati alle cronache, ma le discriminazioni funzionano, e lo sappiamo, precisamente quando anche non hanno bisogno di manifestarsi continuamente in forma spettacolare. Funzionano quando producono un'autocensura preventiva, un'invisibilità volontaria, una rinuncia, una prudenza obbligata. Una persona che evita di tenere per mano il proprio compagno, la propria compagna in pubblico, che teme di denunciare una violenza subita, che cancella una chat per paura di essere scoperta, è già dentro un regime di limitazione della libertà, anche senza i manganelli, senza le botte, senza le urla, anche senza leggi esplicitamente repressive. E qui c'è un aspetto molto interessante che emerge da questi report, non solo da quest'ultimo, la questione delle dating app, perché il fenomeno degli adescamenti omofobici attraverso le app di dating, attraverso le app di incontri, racconta qualcosa di molto più complesso della semplice criminalità, no? In questi casi il digitale diventa la prosecuzione tecnologica di una marginalità storicamente intesa come tale. Le persone LGBT hanno spesso costruito le proprie relazioni, diciamo, in spazi appunto laterali, liminari, semiclandestini, protetti da quella che veniva fatta passare per discrezione, ma in realtà era paura. Pensavamo di aver potuto costruire un'Europa, un mondo, un futuro, una realtà nostra del qui e ora, dell'oggi, altra, diversa. E in realtà invece questa geografia politica della socialità si è spostata sulle piattaforme digitali e viene intercettata una vulnerabilità che viene sfruttata, e le dinamiche descritte nel report sono impressionanti nella loro ripetizione, nella loro serialità. C'è un contatto in chat, c'è l'appuntamento, il pestaggio, la rapina, il ricatto, l'estorsione, minacce di diffusione di immagini intime, intimidazioni economiche. Ad Alessandria c'è stato l'omicidio di una donna transessuale. Allora è chiaro che il punto politico è evidente, questi meccanismi funzionano perché esiste anche una forma di, come la vogliamo chiamare, gerarchia sociale della rispettabilità, appunto. Cioè, pensavamo di aver costruito altro, ci troviamo invece, numeri alla mano, di fronte ancora al fatto che il ricatto omofobico è in qualche modo efficace. Perché? Perché molte vittime temono ancora l'esposizione pubblica più della violenza subita. Questa è una struttura ovviamente molto antica. Cambiano gli strumenti, ma il principio è sempre lo stesso, ed è sempre lo stesso che ha accompagnato da sempre la repressione dell'omosessualità: la paura dello scandalo, le costrizioni, la paura della famiglia, del luogo del lavoro, della reputazione sociale. C'è una totale assenza di libertà, di laicità. In questo senso il report di Arcigay ci racconta un'Italia che continua a produrre una clandestinità identitaria, affettiva, anche in assenza di espliciti divieti giuridici. Ed è insomma interessante osservare che tutto questo avviene mentre, per esempio, nel linguaggio pubblico europeo vorrebbe provare a muoversi nella direzione opposta. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo messaggio per il 17 maggio, ha richiamato il principio costituzionale di uguaglianza e il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e la dignità delle persone. Sono sicuramente parole importanti che arrivano dal posto giusto, perché insistono su la qualità della democrazia che si misura proprio nella qualità della vita quotidiana dei cittadini e delle cittadine, non nelle enunciazioni astratte, ma insomma la contraddizione è evidente, è una contraddizione che non riguarda solo l'Italia, ma appunto dicevamo è anche una contraddizione che appartiene a questa fase della politica europea. Vi citavo l'articolo appunto di Giuliano Federico su questo, nessun divieto alle pratiche di conversione, lo trovate su gay.it, ma vi nomino sempre sulla vicenda delle pratiche di conversione come proprio emblematica di questa fragilità anche delle istituzioni di tradurre il riconoscimento in obblighi giuridici concreti. Su Euronews di Jorge Liboreiro e Angela Skujins, la terapia di conversione per le persone LGBTQI+ è simile alla tortura, lo dice la commissaria UE Lahbib, e anche su ANSA Europa, UE stop a pratiche di conversione LGBT nel 2027, linee guida, accolta l'iniziativa dei cittadini, von der Leyen, nessun posto nell'Unione. Vi segnalo in particolare appunto questa esclusiva intervista a Euronews della commissaria per la parità dell'Unione Europea, Tia Lahbib. L'Unione deve contrastare le terapie di conversione che sono barbare e vergognose e colpiscono le comunità LGBTQI+ europee. Oltre 1 milione di cittadini europei ha firmato un'iniziativa chiedendo il divieto delle cosiddette appunto terapie riparative. Le Nazioni Unite le definiscono pratiche crudeli, degradanti, assimilabili alla tortura. Il consenso scientifico internazionale le considera prive di qualsiasi fondamento terapeutico. Eppure la Commissione Europea quello che fa è che non propone una direttiva vincolante, ma si limita a promettere una raccomandazione. In altre parole, l'Europa contemporanea appare capace di produrre un linguaggio effettivo della inclusione o della inclusività, ma non si dimostra capace o non così concretamente capace di produrre decisione politica sui diritti fondamentali. Ed è un paradosso enorme, perché l'Unione Europea riesce a regolamentare minuziosamente mercati, concorrenza, parametri economici, ma si scopre fragile quando entra nel terreno dei diritti civili. Chiaro, la commissaria Edia Lahbib definisce le pratiche di conversione e tortura, Ursula von der Leyen afferma che queste non hanno posto nell'Unione Europea, ma la commissione rinuncia di fatto allo strumento normativo realmente efficace. E allora, come dire, cosa accade a questi diritti quando vengono continuamente proclamati, ma non poi realmente sufficientemente garantiti? Insomma, questi sono momenti di riflessione fondamentali, insomma, per ogni persona che vive nella nostra comunità europea. Tornando insomma in Italia, ma rimanendo sempre in una dimensione, diciamo, di lettura transnazionale, questa settimana Certi Diritti si è fatta promotrice insieme ad altre realtà associative di una manifestazione a Milano in risposta alle notizie che arrivano dal Senegal, che sono francamente impressionanti: arresti di massa, delazioni, processi, pene fino a 10 anni di carcere per omosessualità, test dell'HIV obbligatori imposti agli arrestati con lettura pubblica dei messaggi privati nei tribunali, accuse trasformate sostanzialmente in uno spettacolo degradante collettivo, in un linguaggio che accompagna queste operazioni che è proprio il segno della violenza e della negazione dei diritti umani. Si parla di smantellamento di una rete di omosessuali. Se vi risuona il concetto terroristico putiniano, non vi state sbagliando. Pulizia, caccia, è un lessico che non sta descrivendo qualcosa, ma costruisce un nemico interno che commette il reato di esistere. E è chiaro che insomma tutto questo ci colpisce molto. Vi segnalo gli articoli proprio sull'iniziativa anche milanese. In Senegal è pulizia di persone LGBT+, 20 arresti per la rete di omosessuali, incluse alcune donne, oggi contestazione pubblica a Milano, la situazione precipita di giorno in giorno, per questo Milano, unica in Europa, si mobilita. L'appello della Presidente dell'Assemblea Nazionale Francese, questo lo trovate di Giuliano Federico su gay.it. Arresti e delatori contro la comunità LGBT, cosa sta succedendo in Senegal, manifestazione a Milano, la repressione della comunità LGBT in Senegal, manifestazione davanti al consolato in Viale Certosa, la prima volta davanti alla rappresentanza diplomatica di un paese africano. Anche Massimiliano Mellei su Milano Today, manifestazione a Milano contro repressione, comunità LGBT in Senegal. Scrive: la repressione delle persone LGBT in Senegal si inserisce in una dinamica più ampia dove movimenti conservatori religiosi e potenze autorizzate utilizzano i diritti civili come terreno di scontro politico, ha rilevato Nicola Bertoglio, che è appunto il tesoriere dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Molti movimenti anti-LGBT sono sostenuti dal conservatorismo cristiano, a cui si aggiunge l'influenza crescente della Russia e della Chiesa Ortodossa Russa, che in diversi paesi africani promuovono una visione autoritaria e ultraconservatrice della società. È perché vi riporto questa citazione che Massimiliano Mellei fa del tesoriere Nicola Bertoglio, perché non è casuale che si richiami l'influenza del conservatorismo evangelico e della Russia, anche perché da anni ormai il Cremlino utilizza la cosiddetta difesa dei valori tradizionali come strumento di repressione. La retorica anti-LGBT viene presentata come opposizione morale all'Occidente liberale e contemporaneamente diventa un collante interno delle società autoritarie. In molti paesi africani questa narrazione trova spazio perché intercetta sicuramente da un lato delle tensioni anche postcoloniali reali, risentimenti antioccidentali vari, dall'altro però anche la crisi economica, le fragilità istituzionali. Il risultato poi di fondo è che i corpi delle persone LGBT diventano il terreno simbolico di una guerra culturale che è assolutamente globale. Segnalo sempre a firma di Federico Boni su gay.it il caso russo, è emblematico. Russia fotografa condannata ai lavori forzati per aver scritto fanfiction K-pop a tematica gay. Oltre a 18 mesi di lavori socialmente utili, il salario di Alexandra Kuzik sarà trattenuto dallo Stato per il 10%. Cioè, una donna viene condannata ai lavori forzati non per un atto violento, non anche, voglio dire, per propaganda politica organizzata, non per una militanza clandestina, ma per aver scritto una fanfiction omoerotica sui membri di una band pop, di K-pop coreano. È una vicenda che potrebbe apparire, no, grottesca o caricaturale, ma chi ci ascolta sa perfettamente quanto tutto questo sia profondamente rivelatore della natura proprio del potere putiniano contemporaneo, del regime autoritario contemporaneo. Qui il K-pop assume insomma un significato politico enorme, le fanfiction rappresentano il massimo dell'autonomia narrativa, e quindi ovviamente nel momento in cui una comunità digitale, spesso peraltro femminile, che riscrive relazioni, generi, desiderio fuori dalle norme dominanti, viene intercettata dal potere, è chiaro che viene schiacciata. Da questo punto di vista anche il caso di Eurovision diventa molto interessante, perché c'è una diciamo così, chiamiamola polemica, che viene definita un po' diversamente. Però intanto vi dico subito che, se non fosse ancora una volta per Giuliano Federico su gay.it, di questo non avremmo notizia sui giornali in lingua italiana, quindi vi leggo dalla testata ucraina QR Ukraine, scusatemi, a firma di Oleksandra Bashchenko. La Bulgaria vince l'Eurovision con una canzone legata al sostenitore di Putin, accendendo diverse polemiche. La canzone del cantante ha scatenato un vero scandalo. L'Eurovision è da decenni uno dei più grandi spazi simbolici, diciamo, europei, anche del kitsch, dell'iperpop assolutamente transnazionale, costruito su una mescolanza linguistica, culturale, ed è evidentemente l'opposto estetico dell'universo politico putiniano. È sempre stato insomma in qualche modo simbolo di una Europa liberale, inclusiva, friendly a tutti i livelli. Ed è esplosa una polemica pesante perché nella squadra bulgara c'è un autore legato storicamente a Filip Kirkorov e quindi al sistema culturale russo-putiniano, ed è significativo non tanto per le responsabilità dirette della cantante che sarebbe Dara, quanto perché questo è l'ennesimo piccolo dettaglio che mostra quanto la guerra culturale contemporanea che Putin porta avanti attraversi ormai anche gli spazi apparentemente più leggeri, per così dire, dell'intrattenimento globale. La questione non è semplicemente chi ha collaborato con chi, la questione è. E ne abbiamo parlato, se vi ricordate, la settimana scorsa con la nostra Biennale del Dissenso a Venezia. È che oggi il soft power culturale è diventato terreno di conflitto. La Russia putiniana ha costruito negli ultimi anni una vera e propria internazionale.

figura la politica, quanto sia penetrante dei paesi africani, la politica putiniana. Quindi, insomma, sono temi che, come vedete, sono sempre intrecciati fra loro, e gli autoritarismi contemporanei, oltre a tentare di come dire, controllare ciò che anche le persone possano in qualche modo pensare di immaginare di essere, veramente diventa molto penetrante, dà quasi una dimensione performativa nel suo voler controllare ogni spazio anche dell'immaginazione e dell'immaginario delle persone. In chiusura vi segnalo su Radio Pride, il cortocircuito del Pride, l'appello di Keshet, l'ombra dell'antisemitismo. Alla vigilia del Pride Month, l'associazione Keshet lancia un appello social contro fake news e strumentalizzazioni, un richiamo urgente per restituire alla manifestazione la loro natura di spazi sicuri, accoglienti, non violenti. Un'altra dinamica interessante che appunto si colloca dentro lo spazio delle mobilitazioni è proprio questo dibattito sul Pride, sulla loro trasformazione anche. L'associazione Keshet Italia ha lanciato un appello pubblico contro la circolazione di fake news e contro la strumentalizzazione politica che negli ultimi anni ha investito anche il Pride. Il punto centrale dell'intervento di Keshet non riguarda soltanto la dimensione comunicativa, ma la natura stessa dei Pride come spazio che dovrebbero essere, quantomeno nelle intenzioni originarie, diciamo, luoghi sicuri, accoglienti e non violenti. Il richiamo invece nasce da una tensione evidente: da un lato i Pride restano uno dei principali dispositivi anche di visibilità politica delle istanze delle persone della comunità LGBT, dall'altro sono sempre più esposti a dinamiche di polarizzazione, di appropriazione simbolica, e quindi generano conflitto pubblico e rischiano di trasformare i Pride in terreni di scontro identitario invece che in spazi di espressione in piena sicurezza. Allora, l'appello di Keshet in questo senso in realtà non introduce una frattura nuova, ma rende esplicito un problema già presente, cioè la difficoltà crescente di mantenere insieme visibilità, sicurezza, pluralità reale interna dentro il movimento e dentro i movimenti che nascono proprio anche in nome di una certa rivendicazione della propria visibilità. Dopodiché, le ultime notizie: in Polonia si registra un passaggio significativo perché il comune di Varsavia ha riconosciuto per la prima volta un matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero, in applicazione proprio della giurisprudenza europea. È un gesto amministrativo, non ancora una riforma legislativa concreta, ma è un precedente che incrina un sistema che per anni ha resistito a qualsiasi forma di riconoscimento delle coppie omosessuali. Il primo ministro Donald Tusk ha rivolto pubbliche scuse alle persone LGBT per anni escluse e umiliate, annunciando peraltro l'intenzione di allineare la Polonia agli obblighi derivanti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. E finalmente, ci verrebbe da dire, tuttavia, il quadro è totalmente incompleto perché il riconoscimento dei diritti procede, insomma, a velocità piuttosto diseguali tra aperture giurisprudenziali, scusate, e ritardi politici davvero, davvero pesanti in Polonia. In Italia, a proposito di ritardi, una sentenza recente ha riconosciuto per la prima volta un bambino con due padri e una madre. Anche qui non si tratta di una rottura rivoluzionaria, ma è una interpretazione del diritto esistente che apre però uno spazio nuovo, cioè quello della genitorialità plurale. E il punto giuridico è chiaro: una volta esclusa la gestazione per altri, non esiste un divieto esplicito alla condivisione della responsabilità genitoriale tra più soggetti, quindi tra più di due comunque, e è il diritto che in questo caso registra una realtà ampiamente presente nelle pratiche sociali, come sappiamo bene, ma insomma è ovvio che poi l'obiettivo politico deve essere quello di superare l'obbrobrio della legge contro la GPA. In alcuni contesti, come dire, negli Stati Uniti, il diritto continua a irrigidirsi, a arretrarsi, ma la ricerca scientifica va avanti. Ci sono progressi verso una possibile cura funzionale dell'HIV con pazienti che hanno mantenuto la soppressione del virus per mesi senza una terapia continuativa. Sono segnali molto diversi tra loro.

0: Però è chiaro che il campo dei diritti non si muove in modo uniforme, non segue una direzione unica, procede per avanzamenti e regressioni, e però è vero anche che è un campo attraversato da tensioni simultanee dove nello stesso momento possono coesistere riconoscimenti giuridici estremamente avanzati e forme di repressione drammatiche ed esplicite. Ed è questo, insomma, che proprio noi dobbiamo fare, continuare a osservare queste tensioni, intercettarle, farle divenire iniziativa politica e lottare per i diritti fondamentali della persona. Iscrivetevi a Certi Diritti, donate il vostro 5 per 1000 all'Associazione Radicale Certi Diritti e ci vediamo a Torino il 23 maggio per il nostro 19° congresso.
1: Mezzanotte e 3 minuti, Radio Radicale. Questa era Chiara Squarcione con Fuor di Pagina, la rassegna dell'associazione Certi Diritti. Noi andiamo, come di consueto, a vedere le prime pagine di questo mercoledì 20 maggio. Io vi ricordo, per una lettura più ampia ed approfondita, Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7:35 a cura di Roberta Iannuzzi. Iniziamo dal Sole 24 Ore, come faccio d'abitudine, titolo d'apertura: Intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4.000 miliardi, tiene alti umore e indici a Wall Street. L'era delle società attive nell'intelligenza artificiale è alle porte di Wall Street e gonfia le ambizioni della borsa di continuare a macinare primati nonostante i rischi. Un'era capitanata da un gruppo di start-up, una decina, con valutazioni multimiliardarie, a cominciare da SpaceX di Elon Musk o da OpenAI di Sam Altman, un gruppo di big che nei prossimi 12 mesi promette di arrivare sul mercato con una valutazione complessiva ben superiore a 4.000 miliardi di dollari. E ci sono diversi approfondimenti nelle pagine interne lungo Simonetta Balzania. Nel taglio alto ci ricordano il via da oggi al Festival dell'Economia, dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani. Poi ci sono anche le voci del domani, le idee, i progetti di 14 giovani saranno speaker sul palco del festival. Si parla di accise, nuova proroga degli sconti, più fondi al trasporto locale, governo verso la proroga del taglio delle accise per gli autotrasportatori e il trasporto locale, lo ha preannunciato il ministro dell'Economia Giorgetti. E poi ancora un approfondimento: eredità, quasi 50% delle case è posseduto da ultrasettantenni. Se ne occupa Paola Dezza. Passaggi generazionali che valgono 2.720 miliardi. Di spalla Trump all'Iran, accordo in pochi giorni oppure nuovi raid, staremo a vedere. L'Italia è la quinta potenza dell'export, se ne occupa Marco Fortis. E poi il rapporto dell'Aran per i ministeri, aumenti doppi rispetto ai contratti. Così la prima pagina del Sole 24 Ore. Vediamo il foglio nel taglio alto. Il direttore Claudio Cerasa firma un editoriale intitolato Quando il racconto della pazzia svela imbarazzi o sciacalli, oltre Modena, guida politica alle strumentalizzazioni della follia di fronte al terrore. È molto lungo, come sempre, ve ne leggo una prima parte. Scrive Cerasa: quando si parla di una strage o di una tentata strage, la parola pazzia fa spesso capolino nei resoconti del giorno dopo e nelle cronache dei giorni successivi. Al netto delle cartelle cliniche, l'atteggiamento di fondo è più che naturale. Un gesto folle, per così dire, non può non essere incasellato in modo istintivo all'interno della categoria degli atti non razionali. E più un atto sembra essere folle, più aumenterà la tentazione di considerare l'autore di quel gesto l'autore di un atto da pazzo. In una stagione come quella attuale, non solo polarizzata e E questa è ormai una banalità, ma viralizzata, ovvero caratterizzata da una classe dirigente che si sente in dovere di rendere ogni commento sui fatti di cronaca il più possibile virale. Capita spesso che gli episodi di cronaca nera, compresi naturalmente gli atti di terrore o di terrorismo, vengano utilizzati in modo più o meno maldestro per provare a dimostrare quanto le proprie tesi siano sempre quelle giuste e quanto le tesi degli avversari siano sempre quelle sbagliate. Il tentativo, non particolarmente originale, è all'ordine del giorno su ogni singolo fatto di cronaca, ma di fronte a casi di cronaca in cui il terrore si impadronisce della nostra attenzione, c'è un processo che sistematicamente si presenta di fronte ai nostri occhi increduli. Ogni atto folle diventa un po' meno o un po' più folle a seconda di ciò che si vuole dimostrare. Se il folle commette un gesto che permette politicamente di specularci su, il gesto folle resterà, ma sarà accompagnato dall'idea che oltre la follia ci sia qualcosa di più. Viceversa, se il folle commette un gesto che non permette di specularci su, chiunque provi ad andare al di là della follia verrà considerato, a seconda dei casi, uno sciacallo, un estremista, un inquinatore dei pozzi. La tentata strage di Modena, pur essendo frutto di un gesto difficilmente etichettabile fuori dal perimetro della follia, ha confermato la regola della follia a correnti variabili. E poi Cerasa prosegue. Andiamo un po' per titoli, poi vi leggiamo qualcosa. Non Putin e Grétarien, il capo del Cremlino non si pente della guerra in Ucraina, va a Pechino a fare affari, convinto di celebrare un nuovo ordine mondiale che con l'aggressione a Kiev ha contribuito a costruire nucleare e caviale. Vediamo, i media russi riferiscono di 40 documenti su cui i leader di Mosca e Pechino apporranno la loro firma per incrementare e rafforzare i rapporti che vanno dall'industria all'energia, al centro degli interessi del Cremlino, però c'è soprattutto il progetto continuamente rimandato del gasdotto Sila Sibiri o Power of Siberia, con una capacità di 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno che finora ha accumulato una storia di speranze e ritardi. Il gasdotto è un grande affare per Mosca, indirizzerebbe il gas dai giacimenti che un tempo rifornivano l'Europa verso la Cina e ogni incontro tra Putin e il leader cinese Xi Jinping non si è ancora mai concluso con la firma tanto desiderata da Mosca. Lo scorso settembre i due leader si erano incontrati a Pechino in occasione della parata militare organizzata dalla Cina per gli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e Putin era tornato a Mosca con la firma di un memorandum d'intesa per la costruzione del gasdotto, un ritardo ulteriore del piano che ha dato il via soltanto alla progettazione da parte degli ingegneri di Gazprom, il colosso dell'energia russo. In questo momento sia la Russia sia la Cina hanno più bisogno che mai che il progetto parta. Mosca ha problemi economici e la sua economia è sostenuta soprattutto dai cinesi e Pechino non vuole rimanere legata allo stretto di Hormuz, all'imprevedibilità degli iraniani, ha bisogno di diversificare e il gas russo è sempre a buon prezzo. E poi Flamini prosegue. C'è veramente tanto sul foglio, come sempre, bugie di guerra. Mosca accusa la Lettonia di fare da base per gli attacchi ucraini e minaccia di colpirla. La Russia ha lanciato contro la Lettonia la falsa accusa di servire da base per gli attacchi condotti dall'Ucraina con i suoi droni, minacciando esplicitamente di colpire il paese baltico, membro della NATO, con una giusta punizione, in un nuovo segnale di escalation da parte di Vladimir Putin. In un comunicato pubblicato ieri, il servizio segreto estero della Federazione Russa ha detto che le forze armate ucraine si stanno preparando a lanciare nuovi attacchi terroristici contro le retrovie russe. Secondo le informazioni ricevute, Kiev non intende limitarsi a utilizzare i corridoi aerei messi a disposizione dagli stati baltici. È previsto anche il lancio di droni da questi paesi. Se ne occupa David Carretta. Sbarco a Nuuk sulla Groenlandia. I trampiani non hanno affatto rinunciato alle mire di conquista. Poi si parla di vera integrazione, perché la vera cittadinanza di cui parlare a Modena è quella mostrata anche dai due eroi. egiziani. Ne parla Antonio Tajani, il ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio, come sanno i nostri ascoltatori. Al direttore, scrive Tajani, ho letto il vostro editoriale sulla vera cittadinanza di cui parlare a Modena e desidero dire con semplicità che ne condivido lo spirito e la direzione. Davanti a un episodio tragico, brutale, inaccettabile, il primo dovere dello Stato è garantire giustizia, sicurezza, fermezza. Chi ha colpito deve rispondere fino in fondo delle proprie responsabilità, ma il secondo dovere di una comunità nazionale è saper riconoscere senza esitazioni chi in quel momento ha difeso la vita degli altri, la legalità, la convivenza civile. Per questo ho scritto al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ringraziandolo per la prontezza con cui al Ministero dell'Interno e le forze dell'ordine sono intervenuti dopo il gravissimo episodio di Modena e chiedendogli di valutare la proposta al capo dello Stato della concessione di un riconoscimento a Luca Signorelli e a tutti coloro che sono prontamente intervenuti per bloccare l'aggressore, mettendo a rischio la propria incolumità per impedire conseguenze ancor più gravi. Non basta punire il male, bisogna anche saper premiare il bene. Poi Tajani prosegue. Si parla anche di futuro della RAI, del doppio pressing su Fratelli d'Italia, la Lega complica il lavoro, il DL lavoro e mette nel mirino la ministra Calderone, la fronda di Forza Italia contro la riforma Schillaci, ma si parla anche del PD, la sferzata di Del Rio, la Schlein non viva con fastidio le altre voci del PD, dice l'ex ministro cattolico e riformista. Vediamo il giornale, la pazzia non c'entra, Salim voleva la strage, il GIP esclude il terrorismo ma smonta le tesi buoniste, si indaga sulla possibile istigazione. Stranieri violenti, instabilità in Italia, 700.000 mine vaganti, scrivono sul giornale. Flottiglia, italiani fermati, Tajani che chiede a Israele di liberarli. Nel taglio alto spese difesa al 5% è troppo, ma la mozione viene ritirata, così il titolo dell'articolo di Adalberto Signore. Energia, l'Europa apre alla proposta italiana, si tratta sulla flessibilità, Dombrovskis dice la valutiamo, così il commissario Giorgetti, il nostro ministro dell'economia, dice ci sono tante strade, ci sono diversi approfondimenti interni. L'editoriale è affidato a Tommaso Cerno, il direttore, ed è intitolato Meglio scemi che conniventi. Vado avanti, Il secolo d'Italia, cambio di rotta, questo è il titolo dell'editoriale. Frontex certifica il successo del modello Meloni sull'immigrazione, sbarchi calati del 40%. L'editoriale è affidata a Martino Della Costa. Migranti, l'Europa, scrive, sposa la fermezza italiana, i flussi crollano. Frontex, sbarchi calati in tutta la UE del 40%, trafficanti nel mirino. Poi naturalmente si prosegue. Vediamo il Riformista, controcorrente sul gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, sinistra e PD si spaccano, se l'estremismo propal perde, la maggioranza silenziosa tiene. E ci sono gli articoli nelle pagine interne di Mario Alberto Marchi e Sergio Scalpelli. Carmelo Obriguglio firma l'editoriale, liberiamoci del basaglismo ideologico, è molto lungo, io anche qui ve ne leggo l'inizio, disagio psichiatrico, a differenza di tanti analisti, a noi convince che l'attentatore di Modena, Salim El Kudri, italiano o italo-marocchino, chiamatelo come vi pare, abbia agito per un disturbo mentale della personalità. Lo diciamo subito, va messa in discussione non la legge sulla cittadinanza, ma la legge Basaglia, la sua filosofia, il suo metodo. Da sempre il nostro eroe non è Franco Basaglia ma Mario Tobino, i cui libri hanno descritto il suo amore per i matti. Lui, lo scrittore psichiatra, uomo simbolo che si oppose con coraggio, che quasi nessuno oggi ha, alla deriva antipsichiatrica o alle radicalità della psichiatria democratica. Lui, combattente in Africa, poi partigiano, primario ospedaliero per una vita a Maggiano, Lucca, vincitore dello Strega nel 1962 con Il clandestino e del Campiello nel 1972 per le per le antiche scale, in cui descrive la vita delle sue creature degne d'amore. La Rai gli ha dedicato una fiction in cui è interpretato dal bravo Lino Guanciale, attore impegnato sulla Riva Gauche, opera meritoria del servizio pubblico. Ora, la verità è che ciò che è accaduto a Modena può accadere ovunque. Solidarietà ai feriti massima, ma occorre ragionare. Ragionare è il fondamentalismo antipsichiatrico che crea il caso Il Cudri. Lasciate perdere il dibattito sugli immigrati di seconda generazione, non è lì il problema. Bisogna liberarsi del basaglismo ideologico che ha fatto abbandonare molti malati a se stessi, come lo era l'attentatore di Modena, senza cure, senza assistenza, senza controlli, con una laurea appesa, con una patente e un coltello in tasca. E poi Carmelo Briguglio prosegue. Si parla di giustizia sul Riformista, al CSM oggi arriva il testo antigogna, non è un bavaglio, se ne occupa Jacobazzi, ma quale bavaglio alla stampa? Cerchiamo almeno per una volta di essere seri, afferma Claudia Escher, spero che si pronunci così, componente laica del Consiglio Superiore della Magistratura, da giorni nel mirino del Fatto Quotidiano. Motivo? La delibera della comunicazione giudiziaria di cui è relatrice, che approderà questa mattina in plenum e che aggiorna quella del 2018, considerata oggi insufficiente rispetto all'impatto dei social media e della permanenza online delle notizie giudiziarie. La nuova delibera non limita affatto il diritto di cronaca, ma ridefinisce le modalità della comunicazione istituzionale della magistratura. Anche qui il vertice di Pechino e noi ci dobbiamo fermare qui. Vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Roberta Iannuzzi. Buon ascolto.
2: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Buonasera agli ascoltatori, eccoci anche per questa sera all'apertura della programmazione notturna di questa nottata che, come già vi abbiamo preannunciato, ci riporterà su Marco Pannella. Ricominceremo ad ascoltare la voce di Marco Pannella dall'archivio di Radio Radicale, come ve lo abbiamo fatto ascoltare anche in diverse occasioni nella giornata appena trascorsa. Cercheremo di farvi ascoltare documenti poco conosciuti, ma alcuni sono ormai davvero noti, in particolare il primo che ascolteremo tra pochissimo, un intervento di Marco Pannella al 35esimo congresso del Partito Radicale a Budapest, siamo al 23 aprile 1989, un intervento che ormai ha anche un titolo, che è questo: avevate torto, quel congresso si svolge a Budapest, dove erano fresche, diciamo, le ceneri di quel impero sovietico che aveva prodotto le tragedie che poi abbiamo conosciuto meglio a partire da quella data. E questo intervento è anche l'occasione per il leader radicale per tornare sulla storia difficile dei rapporti e della realtà del Partito Comunista Italiano. Questo è il primo documento. Poi vi faremo ascoltare una tribuna politica, torniamo al 1979, sentirete anche qui in questo documento il tema del rapporto con i giornalisti, con l'informazione e la percezione che si aveva del mondo del movimento radicale in quel particolare contesto. Già in quell'occasione si contestava a Marco Pannella l'intenzione di voler dilapidare un patrimonio che poteva essere utilizzato in modo diverso. Ascolteremo poi al termine di questo documento un intervento invece del 30 settembre del 2004, una festa laica, festa radicale in occasione della consegna delle firme sul referendum sulla legge 40 che si svolge in piazza Campo dei Fiori a Roma, e sentirete più volte Marco Pannella evocare Giordano Bruno. È anche l'occasione per ritornare sulla particolare, singolare percezione, idea di spiritualità del leader radicale. Questo è un altro intervento forse meno conosciuto. E poi gli interventi degli anni 90, il Pannella liberista che vi riproponiamo in quella fase della storia politica italiana in cui la frontiera del mondo del lavoro era davvero difficile da valicare. Marco Pannella aveva individuato quest'altro fronte di libertà per le persone che non avevano modo di valicare questa frontiera, ma sentirete appunto questo intervento in cui Marco Pannella spiegherà con la consueta precisione e chiarezza in realtà questo obiettivo contro la partitocrazia per la nuova repubblica liberale, liberista e libertaria, un evento del novembre del 96 organizzato dai club Pannella. Ancora rimaniamo negli anni 90 con il documento successivo, è un dibattito dal titolo Liberismo, presidenzialismo, federalismo, questa volta siamo al 14 novembre del 1994 con gli interventi di Jas Gavrovski, giornalista, Don Gianni Budget Bozzo, Marco Pannella, Francesco Speroni della Lega Nord, allora Giuseppe Tatarella di Alleanza Nazionale e Giuliano Urbani. Un dibattito che sentirete sui temi di cui avete sentito appunto nel titolo. Poi vi faremo ascoltare l'intervento di Marco Pannella nel corso del congresso ordinario, il primo congresso ordinario dell'Unione dei Giovani Ebrei d'Italia, così si chiamava allora l'organizzazione, del 26 novembre 1995. Arriveremo quasi alla fine della programmazione notturna, vi faremo ascoltare Mixer, una puntata di Mixer, una notissima trasmissione televisiva del RAI del 16 giugno 1980, un'intervista di Minoli a Marco Pannella. Questo è l'ultimo documento di questa parte della nostra programmazione tratta dall'archivio con
il quale vi raccontiamo ancora una volta Marco Pannella. Poi andremo avanti, saremo alle 6 circa e andremo avanti con la programmazione con Fortezza Italia a cura di Andrea Billau. Poi alle 6:30 vedremo insieme le prime pagine dei quotidiani della giornata. In studio ci sarà Cristiana Pugliese. Dalle 6:45 la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta e poi la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi. Alle 7:10 spazio transnazionale di Francesco De Leo e poi alle 7:30 la nota settimanale di Walter Vecellio, che è il direttore di Proposta Radicale, e dalle 7:35 come sempre la rassegna stampa di Radio Radicale, Stampa e Regime, questa settimana a cura di Roberta Iannuzzi. Questi dunque gli appuntamenti di domani mattina. Apriamo, torniamo a farvi ascoltare la voce di Marco Pannella, apriamo la programmazione di questa notte dedicata ai 10 anni senza Marco. Il primo documento è l'intervento di Marco Pannella al 35esimo congresso del Partito Radicale di Budapest. Siamo al 23 aprile del 1989.

Tarana, compagne e compagni, farò finta di non aver messo l'aggeggio necessario per ascoltare queste ultime frasi della Presidenza. Io so che ti dobbiamo qui ed oggi molto di più di quello che tu ci dai di riconoscimenti e di storia raccontata. Vorrei subito, se mi consentite, liberarmi di un problema che appare ed è in parte italo-italiano, anche perché conosco non solo i colleghi giornalisti italiani, ma conosco anche i loro tempi di lavoro e le difficoltà del loro lavoro. So che il transnazionale ancora a loro appare un po' esotico, non sono gli unici, e so anche che i loro direttori aspettano soprattutto da loro qualche frase italo-italiana alla quale dare maggiore rilievo, nella presunzione che l'opinione pubblica italiana sia più interessata alla quotidiana commedia, poco all'italiana, se la commedia all'italiana era una gran cosa, la commedia partitocratica, che alla scoperta quotidiana, faticosa ma certa, dei nuovi orizzonti che forse una volta di più cerchiamo di dare non solo a noi stessi, ma ai nostri paesi, al nostro tempo e alla nostra società. E per affrontare, svolgere e chiudere questa parte italo-italiana sceglierò come interlocutore Fabio Mussi, il compagno della segreteria del Partito Comunista Italiano, che oggi ha fatto il suo intervento franco, e io me ne dolgo perché preferirei pensare che quell'intervento, invece che franco, fosse reticente. Perché se è franco, devo dire a Mussi e ai compagni del PCI che è spaventosamente troppo poco. Non è che io preferisca una furba o furbe o reticenti ipocrisie a scomode, spiacevoli franchezze, no, ma devo pur dire che preferirei che quelle cose che Mussi ci ha detto fossero dette per altri calcoli e non perché è tutto quel che il PC pensa e vuole che noi sappiamo. Franco Mussi ha detto ad un certo punto del suo intervento: abbiamo avuto liti, abbiamo avuto periodi difficili, io ovviamente, essendo comunista, penso che il mio partito ha avuto in queste liti più ragioni che torti. Non lo capisco, né Franco Mussi né il partito a nome del quale dice di parlare. Perché? Si sarebbe Mussi cattivi comunisti se si dovesse riconoscere che in un certo momento il proprio partito ha avuto più torti che ragioni?

Allora, anche perché non vorrei che i compagni ungheresi credessero davvero che nella democrazia reale si vive nel paradiso terrestre ritrovato. In questo momento con i compagni del PC siamo d'accordo per molte cose, pare, per molte più cose di quanto il PC non sappia. Ve lo assicuro e spero che se ne accorga. Ma il contrasto fra radicali e comunisti è tutto scritto, tutto, tutto scritto, in uno scambio di opinioni del marzo 1959, marzo 1959, se non vado errato, 40 anni fa, 30 anni fa, quando, perché potrei fare una cosa del 49 altrettanto sintomatica, ma non vado troppo indietro. Sarei ingeneroso andare fino al 49 nello scontro con i compagni comunisti, perché il 49 sappiamo perché ci siamo divisi ed eravamo gli uni contro gli altri. Ma in uno scontro che mi è accaduto involontariamente di avere con Palmiro Togliatti, quando nel marzo 59 su un giornale di area comunista Paese Sera sostenni che in Europa, per i nuovi problemi del nuovo tempo e della nuova società, era essenziale guadagnare la unità delle sinistre democratiche e di quella comunista. Allora, in quel momento, dicevo della sinistra democratica e di quella comunista. Non essendo un ideologo, ma essendo un politico in quel momento, esercitavo tutta la nostra volontà laica, liberatrice, di dialogo, di tolleranza, di fedeltà alle speranze, dicendo che le due anime, i due corpi della sinistra, quella democratica e quella non democratica del PCI nel 1959, dovevano invece superare le proprie divisioni e in nome dell'Europa e dell'Europa di giustizia e libertà preparare un'alternativa. E dissi che le cose non si misuravano se non nella capacità di dire in Italia, da parte dei compagni comunisti, due cose: se erano disponibili a far parte dello schieramento del terzo Stato europeo, cioè del proletariato, dei cittadini, della classe generale, chiamatela come voleva, ma europea, abbandonando le loro corrispondenze con gruppuscoli ideologici, settari, inutili e dannosi, caricatura perfino del comunismo, quali erano i loro corrispondenti europei del PC nel 1959, quindi nel momento in cui avessero riconosciuto che il triangolo industriale, lo scrivevo allora, non fosse già come si pensava, quello Milano, Genova, Torino, ma quello Düsseldorf, Lille e magari Palermo o Genova, e che occorreva quindi scegliere questo contesto politico statuale per portare avanti le proposte di alternativa, di giustizia e di libertà, e che non gli chiedevamo altro che di dimostrarci di essere capaci di indicarci quale fosse la politica economica che suggeriva all'Italia e all'Europa come classe di governo, ricordando in quel momento che era in nome del successo economico che si erano per decenni sterminate popolazioni come quelle dei contadini di mezzo mondo sovietico, come quelli del Volga Don, sterminate negli anni 30 in nome della nuova concezione economica e della ripresa e della creazione dello sviluppo economico. Dunque siamo qui ancora a quello stesso punto, credo, del Pennino, credo altri amici. Per me io aspetto i compagni comunisti non più ad altro, ma a quel programma del governo ombra che hanno ripreso da noi,
come proposta italiana per il momento, per sapere come si riassorbe, secondo i compagni del PC, il milione di miliardi di debito pubblico consolidato che fanno dell'Italia una nave piena di inquinanti pericolosi e spaventosi da portare dentro l'Europa del 92 o del 94, questo non ha altro titolo né di nobiltà né di democraticità i compagni comunisti oggi debbono dare. Debbono rendersi conto e renderci conto e mostrarci e mostrare che possiamo stare insieme, perché si ha il coraggio di dire a chi si chiederanno sacrifici e quali, e democraticamente affrontare questa possibilità. Ma dicevo, l'altra condizione che chiedevo poi a Togliatti, visto che lui rispose, era, e credo che cito quello che scrivevo nel 59, è che occorreva riconoscere che le sinistre democratiche europee e italiane, e scrivevo allora nomi di avversari politici, non certo di nemici, scrivevo i nomi di Randolfo Pacciardi, di Giuseppe Saragat, scrivevo in quell'articolo dicendo al Partito Comunista che occorreva ricordare, tenere presente che il giusto ricordo di Nagy, il giusto ricordo, lo scrivevo nel marzo 59 come condizione dell'incontro con i compagni comunisti, che il giusto ricordo degli impiccati, dei torturati, dei vilipesi, degli offesi, degli oppressi in nome del comunismo reale dal 45 in poi, che questo era ricchezza di Pacciardi, di Saragat, della democrazia italiana, e non episodi marginali e barbari di anticomunismo preventivo e di copertura dell'azione della CIA o magari del Mossad, perché adesso le mode cambiano. Allora dico a Fabio Mussi, la posizione del Partito Comunista oggi è esattamente quella del mio articolo. Vi sfido l'unità a andarlo a prendere, a trovare una virgola di un articolo di 6 cartelle che non illustri oggi la posizione che il Partito Comunista ha assunto o proclama di avere assunto. Gli chiedo se trovi tutta la posizione del PC di oggi è in quell'articolo a mia firma, e tutto quello che il PC oggi nega è nella risposta di Palmiro Togliatti, tutta, dalla prima parola all'ultima. Quando il compagno Fabio Mussi e il PC ci viene a dire che possiamo tendere un po' ragionevolmente a vedere quali siano le misure di ragione degli uni e le misure di ragione degli altri per poi andare avanti insieme, io rispondo che occorre semplicemente avere il coraggio, assieme o separati, di guardare a questo passato con puntualità. Fabio Mussi, sul nucleare, eravate sì o no voi che ci insultavate, che ci accusavate di essere contro la civiltà industriale italiana, quando da soli, amici verdi, da soli, nel 77, nel 78, con Emma Bonino, alla Camera dei Deputati lanciavamo questa sfida di ragionevolezza. Prendetevi 2, 3, 4 centrali nucleari, se le volete, se ne sarete capaci, ma a condizione di proporre alla nostra società e a voi stessi un piano energetico nazionale ed europeo, perché se non lo proponete in realtà non farete né l'una né l'altra cosa. Chi se non il mio amico e compagno, il senatore Andrea Margheri, allora onorevole, ha detto all'energia del PC, guidava la Camera dei Deputati, l'assalto contro, ancora una volta, la ragionevolezza radicale sola in quel Parlamento, perché laicamente attenta ai problemi dell'energia, senza dogmi o tabù, nemmeno sul nucleare, ma dicendo su questo, lo scontro va fatto. E quando voi
compagni del PC, avete portato i voti del 1974 e del 75, conseguenti alla battaglia sui diritti civili che voi non voleste e non volevate, compagni del PC, che noi volemmo e volevamo perché sapevamo che in questo modo vi avremmo costretti ad essere nostri compagni, ad essere alleati. Quando quei voti nel 76 li avete portati a Giulio Andreotti, ad una concezione nazionale, nazionalista, perché si dice consociativa, è troppo elegante. Le unità nazionali fino a quel momento in Europa erano state sempre richieste da forze sostanzialmente fasciste. L'unità nazionale, i fronti nazionali, fino a quel momento semanticamente erano termini che erano appartenuti alla storia delle reazioni vandeane o delle reazioni fasciste del nostro paese. Ed in nome dell'unità nazionale avete continuato con gli altri a inchiodare il nostro paese ai codici fascisti, anno dopo anno, a peggiorarli, compagni comunisti, con i decreti Cossiga, mantenendo i testi unici di pubblica sicurezza. Allora su questo 50-50 o il 51% noi e il 49% voi? No! Al 100% ragionevolezza dei laici, ragione dei laici, perché occorre pure che il laico con umiltà si inchini in quei rari momenti della storia nei quali il dubbio che lui laico erige sempre a massimo valore non è più legittimo, perché ci si trova quasi a una verità matematica e geometrica dinanzi e non a una politica. Al 100% sull'aborto avevate torto, sul divorzio avevate torto fin quando siamo stati in disaccordo, sull'obiezione di coscienza avevate torto, sul compromesso storico avevate torto, sulle leggi Cossiga avevate torto, sulle leggi di eccezione avevate torto, nella vostra alleanza con i servizi segreti della P2 avevate torto!

E noi possiamo dirla, perché il mondo libertario, il mondo liberale, il mondo democratico, del quale senza merito abbiamo assunto poi il legato di vita e di prosecuzione del suo immenso patrimonio, anche quel mondo che è il nostro, per noi, per cui il nostro partito è un utensile, non è una chiesa, non è la nostra anima, è una zappa. Il mondo della giustizia e libertà non è, non può essere racchiuso nel nostro partito. Quel mondo altrettanto lecitamente portava i nomi di Ronzo Reale, repubblicano, ed era il nome della legge che combattevamo, non in nome noi dell'ortodossia, ma in una situazione impazzita nella quale tutto il laicismo, tutta la civiltà italiana, dinanzi a un momento di pericolo conseguente alla scarsa radicalità della riforma antifascista e dopo decenni di uso illusorio dell'eredità fascista per ricostruire o costruire la democrazia, tutto questo mondo in realtà si è unito in unità nazionale con voi compagni comunisti, magari cercando da voi il peggio anziché il meglio. Quindi senza iattanza, perché il Partito Radicale è storia di pochi e di piccoli, e noi abbiamo dietro noi nomi che non sono del Partito Radicale solo, ciascuno se ne sceglie altri, ma nel momento in cui si viene qui a dire proprio Fabio Mussi e a parlare del Partito Radicale come se fosse un partito italiano, questo a Mussi, l'intellettuale Mussi, questo strafalcione non glielo consento, non glielo perdono. Il suo problema, il mio problema, è sapere semplicemente, al di là delle storie italiote e nazionali mali riscritte e mali vissute, perché Fabio Mussi oggi lui non è iscritto al Partito Radicale. E non è una provocazione, non è una provocazione, perché se per un minimo si leggessero i testi del nostro partito, pochi come sono, come si leggono invece i testi sacri, magari del diritto, della scienza, della politica, della storia, o le collezioni dei discorsi degli uni e degli altri, sarebbe chiarissimo che questo partito radicale, per le cose che chiede, le scelte che ha fatto, è partito che oggi rischia di scomparire entro poche settimane, perché è cresciuto fino ad esigere, per vivere, la linfa, la volontà e la moralità dei diversi che tutti noi siamo, da Mussi a Bogi e, se mi consentite, anche da Cariglia a Mister Villa. Non ci siamo forse del tutto intesi nemmeno fra di noi, amiche ed amici, compagni e compagni. Non ci siamo intesi nemmeno, ed è tutto dire, con gli amici del forum. Cari amici del forum, sapete perché siamo venuti qui? Perché voi avete 14.000 iscritti, perché noi ne abbiamo 1.500, perché noi abbiamo bisogno di voi, e voi non vi sareste mai accorti di avere bisogno di noi se non fossimo venuti a dirvelo, a chiederlo, a stare qui. Anna, mi pare, lo accennava già questo, e lo diciamo anche agli amici liberi democratici. Noi siamo un congresso, un partito strano. Guardate, ieri le parti più importanti della relazione del nostro segretario e del nostro tesoriere riguardavano Conti, non Conti, Marchesi e Principi, ma Conti, soldi, cose da ragionieri negli altri partiti che non si discutono, e che invece queste cose, il conto, d'altra parte come la tassa e la laicità delle tasse, sono alla origine delle uniche avventure di istituzioni democratiche che da secoli, da 6 o 7 secoli, continuano a svilupparsi anziché a morire e a generare mostri. Il Parlamento britannico è Parlamento nato innanzitutto, come ben sappiamo, per controllare quattro conti,
e non conti, perché i conti magari erano un po' d'accordo addirittura con loro, i duchi meno, ma per controllare appunto il problema dell'amministrazione, dello Stato, del danaro necessario per andare avanti nella comunità della quale si fa parte. Non esiste nessun partito al mondo, a parte il Priore Cale, perché francamente lo posso dire ormai, quanti ne ho conosciuti e quanti ne conosco, in cui i conti del partito sono al centro delle proposte politiche della classe dirigente del partito per 7 anni di seguito. Noi siamo divenuti una favola in Italia. Invece della margherita del mama non mama, però non dimentichiamo che la margherita poi è faustiana e mefistolestiana anch'essa, abbiamo invece la margherita del muore non muore, si scioglie non si scioglie. E noi ci limitavamo a dire che nella democrazia reale, perché dei democratici, se sono laici e tolleranti, non impongono ad un regime di questa terra la perfezione del paradiso, non pretendono che la democrazia sia sostanziale al tal punto dal negarla, come tutta la tradizione leninista ha fatto per decenni e decenni, e non solo quella, e anche quella fascista. Cioè, siccome la democrazia è incompleta, incompiuta e molto spesso brutta e via dicendo, tanto vale abolire quel poco che c'è e prendere altre strade. No, noi siamo dei democratici consapevoli che il miglior regime di questo mondo è quello che riesce in fondo a proporre nella storia lo stesso tasso di felicità, di moralità, di ignominia e di barbarie che la vita individuale e personale di ciascuno di noi produce come vita umana. La democrazia è quella che non garantisce certo che non vi saranno mostruosità a suo carico, e in parte oggi Israele, gli Stati Uniti, la vera democrazia del mondo, continuamente compie o comprende crimini, compie anche atti stupendi e meravigliosi. La democrazia è l'abito giusto o l'anima giusta della vita. Gli altri invece commettono errori irenici, irenistici, direbbero i cattolici, sperando di fare cose magnifiche, nel frattempo distruggono la vita e quel tanto di decente che c'è. Però detto questo, io vorrei, diciamo, saltare per arrivare alla conclusione molti anelli di ragionamento. Ma vorrei prendere proprio gli amici indipendenti ungheresi, rivolgermi a loro e dire: attenti, se per caso voi vincete il nome del fascismo, lasciavano la primavera ungherese o la primavera cecoslovacca, lasciavano i testimoni, i processi, i testimoni di vita e di libertà in base alle ragioni di Stato internazionali, lasciavano opprimere voi, i vostri genitori, massacrare e torturare, quando dunque i paesi della democrazia per la seconda volta in questo secolo compivano il crimine di essere praticamente complici di Hitler nell'Anschluss, nell'annessione dei Sudeti, nella preparazione della lotta e fino all'occupazione della Polonia, e di essere complici di Hitler non vedendo, o di Mussolini non vedendo, dicendo che c'erano certo dei problemi interni a quegli stati, ma che erano particolarità, peculiarità di quegli stati. Ebbene, noi del Partito Radicale siamo venuti qui allora non sapendo nemmeno che voi c'eravate, e siamo venuti, io sono venuto non, ecco, nel 1956 ero alla frontiera con l'Austria, non ero da questa parte, anche perché essendo presidente nazionale degli studenti universitari italiani, ero lì per tentare di organizzare l'accoglienza e il viaggio e l'assistenza ai ragazzi che di notte arrivavano in frontiera e portarli in Italia. Allora ero lì, non qui, ma nel 1968 noi, 200 o 300 militanti radicali iscritti al partito, ebbene, non appena, quando ci furono le notizie dell'occupazione di Praga da parte dei carri armati sovietici, fummo i primi ad essere
nel mondo dinanzi alle ambasciate sovietiche alle 6:30 del mattino e cominciammo da non violenti a preparare quelle manifestazioni che un mese dopo compiemmo in sciopero della fame in tutti i paesi del patto di Varsavia, ciascuno di noi facendosi arrestare. Non sapevamo se saremmo arrestati allora per 4 giorni o per 4 anni. Quando mi arrestarono a Sofia, mi portarono nella più segreta delle loro prigioni, nella più negata delle loro prigioni. Dopodiché dovettero, per ordine di Mosca, mutare giudizio e comportamento e tattica, e infatti, dopo avermi lasciato libero, dovettero chiudere e cambiare di luogo a quella prigione, perché da quella prigione fino allora nessuno era mai uscito e non se ne conosceva l'esistenza. Allora noi non abbiate timori, amici democratici ungheresi. Noi sappiamo bene che in Ungheria non c'è la democrazia. Sappiamo perfettamente, ma anche il Partito Comunista, il POSU, ci ha detto ieri che la democrazia è un'intenzione, non una realtà. E noi questo dobbiamo tenerlo presente, perché nel momento in cui si proclama un'intenzione, il non violento non fa polemica ad hominem, non dice tu sei stato brutto, tu ieri fino a ieri sei stato altro. Lo si sa, si sta a guardare, ma si guarda anche se per caso le stesse grandi forze ideali che hanno salvato ciascuno di noi non siano arrivate a salvare anche gli altri. Si vigila, ma non si diffida, ma non si rifiuta il dialogo. E consentitemelo, il fatto che siamo qui è indubbio un atto e un fatto di democrazia. Non significa che il regime ungherese è regime democratico, perché se così qualcuno pretendesse, forse sarebbe messo in manicomio proprio dai compagni del POSU e del governo, perché loro stanno a spiegare a se stessi e a tutti che è necessario conquistare lo Stato di diritto, conquistarlo, che è necessario arrivare al pluralismo, che è necessario arrivare a libere elezioni. E naturalmente molti di loro si preoccupano di capire come sia possibile farlo senza essere cancellati dalle elezioni. Ma questo vuol dire che stanno diventando democratici. Perché se si preoccupano di questo vuol dire che sono disposti a giocare questo rischio. E vi assicuro, nella democrazia reale, per restare al potere, non crediate che si rinunci nella democrazia reale a fare cose anche in termini di Stato di diritto gravissime. Allora, noi proponiamo un patto, e non vi dirò quale, perché chi sta per scomparire, se propone davvero patti, è un altro imbecille. E noi abbiamo 10 settimane o 15 o 20 o 25 o 30 in base ai conti, amici giornalisti italiani e altri, in base ai conti, ai fatti, prima che Radio Radicale sia chiusa, prima che venga chiusa l'attività e la vita del Partito Radicale. E allora certo proporre adesso dei patti in queste condizioni, si può dire davvero sono matti. Ed è vero, c'è però qualche buona follia e qualche cattiva follia. La buona follia è quella per la quale poc'anzi, non più credo adesso, ero andato lì dietro e avevo detto a Kurt Schilling e a Carol Tong, vi ho fatto fotografare come siete assieme e manderò queste 2 foto nei vostri collegi, così non sarete eletti nell'uno né nell'altro, perché Carol è una deputata di sinistra laburista britannica e John Curtis è un...

Avete qui una cosa molto specifica. Avete un deputato thatcheriano che ha detto di essere d'accordo su noi almeno su un punto. Che nel 96, al massimo, perché lui ha presenti alcuni tempi che io non ho presenti, vuole che ci siano nella comunità politica europea l'Ungheria, la Jugoslavia e l'Austria. Mentre la tesi oggi ufficiale di dolore della Commissione è quella del non allargamento per poter mantenere, e questo non è un paradosso, e veniamo quindi sul finire al tema sul quale in fondo mi era stata data la parola, abbiamo l'allargamento può essere garanzia di nascita degli Stati Uniti d'Europa, perché chi oggi può chiedere da qui di entrare negli Stati Uniti d'Europa è per avere una unica politica estera, un unico codice fondato sui diritti umani e un'unica arma, quella della difesa dal nuovo nemico potente, comune, dell'arma contro, dell'esercito nuovo contro, e dei grandi sacrifici per la difesa nuovi contro il nemico di oggi come contro il nemico di ieri. Molti soldi bisogna dare bene contro il nemico della ferita della biosfera, contro il nemico della morte che viene dalle acque, dalle aree, dalle città, dalla terra. Dall'altro è necessario avere un solo bilancio della difesa della comunità politica europea, e per questo può valere la pena di federarsi come Ungheria, di federarsi come Jugoslavia, per aderire a una Commissione europea in cui il grado di democraticità per denuncia dello stesso Parlamento europeo è sempre più ridotto, perché abbiamo in Europa il trasferimento del potere dei parlamenti nazionali alla euroburocrazia della Commissione, quindi un esproprio della democrazia europea attraverso la via che si è scelta della comunità economica. Bene, in questa condizione nemmeno avete il deputato europeo Kurselin che è d'accordo. Abbiamo da organizzarci e organizzare la semplicità e la ragionevolezza che dice Stati Uniti d'Europa come Stati Uniti d'America, che dice Stati Uniti eurafricani perché abbiamo comunità di interessi e possiamo averli, che dice per Israele democrazia politica da questa o da quella parte delle frontiere di oggi, che dice libertà per tutti, diritto, stato di diritto per tutti, per tutti gli arabi, non solo per i palestinesi. Shulamit, ti devo una risposta. Nella tua critica, tu trovi consenzienti, nella tua critica in relazione al segretario del partito e anche a me, tu trovi consenzienti gran parte dei compagni radicali. Cioè tu interpreti con quella critica che ci hai fatto la maggioranza del partito, e tu sei troppo accorta politica dei diritti civili per non saperlo, ed è per questo che ci hai portato questo pericolosissimo attacco. Ma la risposta che ti dobbiamo invece è un'altra. Noi riusciamo, grazie alla fortuna e alla sfortuna di essere distanti dal dramma che si gioca giù, dalla tragedia giù, forse ad avere un'intelligenza più profonda della congiuntura. Succede a chi è più lontano. Noi non vogliamo pagare la libertà dei palestinesi, non vogliamo pagare la conquista della libertà dei palestinesi che ci è cara e per la quale tu lotti in Israele da israeliana, abbandonando al conformismo di sinistra dilagato in tutto il mondo ormai razzisticamente il diritto a vivere degli arabi non palestinesi, cioè di coloro che ogni giorno sono assassinati da Assad in Siria, in Libano, che sono assassinati in tutto il Medio Oriente. Questa nostra posizione non è capita, ma io non intendo rinunciarci. Quando Arafat

stava per essere assassinato a Tripoli. A Tripoli Arafat stava per essere assassinato. Lo hanno circondato, lo hanno tenuto lì per 10 giorni, 9 giorni, 8 giorni, 7 giorni, ricordi? Erano truppe palestinesi armate, controllate dai siriani che hanno giocato fino all'ultimo secondo il tentativo dell'assassinio di Arafat come traditore della causa. Certo, c'erano anche delle navi israeliane al largo che magari erano pronte, se fallivano i siriani, a fare loro la loro parte. Il gioco è complesso, ma dobbiamo avere il coraggio di dire che se un ragazzo è assassinato dalla barbarie di un governo, di una politica, di una decisione israeliana, quello è un soggetto della storia. Lo vediamo in tutte le televisioni del mondo, mattina, sera, giorno e notte. Se 1000 sono assassinati da Assad, e lo sono, se 1000 sono assassinati dagli altri, nemmeno a Gerusalemme, non a Roma, non a Mosca, non, quei 1000 non hanno diritto di essere menzionati, non ci sono. E quindi di questo noi ci facciamo carico in modo scomodo. E quando, e come quando, ci facevamo carico della libertà, della morte di pochi, ma sempre in questi regimi di Pius, non so se è qui Leonid, che era solo nei manicomi, e digiunavamo per Pius e facevamo le lotte per Pius che non conoscevamo, perché appunto occorre riuscire ad essere efficaci in queste cose, ma non possiamo cadere nel tranello per salvare 10, consapevolmente consegnare ai carnefici o lasciare ai carnefici 1000, consapevolmente. Abbiamo sempre il dovere di salvare i 10, ma dobbiamo anche chiederci se quel salvataggio viene fatto in modo tale da garantire e che il loro salvataggio continui e che non sia il prezzo che paghiamo per abbandonare alla morte tutti quanti gli altri. Gli Stati Uniti d'Europa sono essenziali, e sono essenziali come fatto politico, così come è essenziale un partito transnazionale, un partito intransigente, un partito non burocratico, un partito tollerante, un luogo dove la povertà diventi francescanamente forza, in cui si sia capaci, mostrando le mani nude da ogni bottino, di fare di queste mani aperte e pulite un segno grande di raccolta, organizzare la povertà, non la miseria, per farne ricchezza civile. Ebbene, questa cosa, questo oggetto, questo aggeggio che produce queste cose c'è stato, è il Partito Radicale. Allora, credo che noi vinceremo la lotta di sopravvivenza in queste settimane, compagni e compagni radicali. Uno, se non ci vergogneremo nel congresso, nel dibattito che si apre, però di prendere atto che abbiamo 30, 40 settimane, ma nemmeno, diciamo, di vita ragionevolmente, perché questa è la realtà, secondo i conti che abbiamo, se non accade qualcosa di straordinario che non riusciamo a immaginare, e quindi come spendere le 30 o 40 settimane come partito. Per cui preannuncio sin da adesso, ci ho pensato mentre parlavo, quindi la classe dirigente, quella CD che non sapeva, non so mai che cosa è bene, ma la classe dirigente adesso non dica, non ci aveva detto niente, no, io personalmente ritengo che questo nostro congresso non possa che trasferire tutti i suoi poteri statutari alla fine del congresso al segretario, al tesoriere, a chi che sia, perché poi faccia quello che può, quello che deve. Ma certo, se noi dobbiamo fare una lotta politica ancora per 20-30 settimane, non è che possiamo illuderci di avere poi la forza fra 40 giorni di spendere 600 milioni o 700 milioni per le traduzioni, interpretazioni e via dicendo, o anche 300 per fare il congresso straordinario per stabilire la liquidazione
il liquidatore commerciale del partito. Non ne avremmo nemmeno i soldi, nemmeno i modi. Allora, credo che in questo congresso l'unica soluzione possibile sia quella di fare come se fosse niente, tra virgolette, ma sapendo che chi accetta la responsabilità di segretario, chi accetta la responsabilità di tesoriere, di consiglio federale, in realtà possono trovarsi presumibilmente fra 30, 40, 50 giorni a dover prendere atto giuridicamente, statutariamente, da tutti i punti di vista, del semplice fatto che si sta chiudendo, che arrivano gli usceri, no? Che arrivano le ingiunzioni del tribunale, che arrivano i creditori incavolati, che arrivano, non è proprio così, ma che comunque Radio Radicale cade nel silenzio e che non si potrà fare dopo i digiuni e via dicendo come i Bonzi, perché ecco, noi al digiuno con la benzina, nemmeno la Jan Palach, diciamolo pure, noi a questo non crediamo e non vogliamo arrivare, non vogliamo essere martiri perché non vogliamo essere eroi e via dicendo tutte quelle cose che si sanno. Ma quindi questo è il problema del nostro congresso, il dibattito che si apre. Noi riusciremo a uscirne fuori solo se i più diversi da noi, no, noi abbiamo avuto di volta in volta i drogati e noi eravamo i drogati diversi dagli altri, siamo stati i pervertiti sessuali, gli omosessuali, leggendo scandalo, ed eravamo rispetto agli altri, i drogati, figuratevi oggi per i miei nostri compagni e amici socialisti, come sapete, in fondo dovremmo andarci subito a confessare a qualche buon curato di Comunione e Liberazione e credo ci dovrebbero assegnare per l'assoluzione almeno 1 milione di Ave Maria e 1 milione di Gloria Pater per essere assolti non dalla Chiesa ma da Martelli e Craxi dal peccato che stiamo commettendo di volere appunto gettare tutte le generazioni nella morte per droga. Non è la Chiesa che questo ci chiede, ce lo chiedono i compagni e gli amici del Partito Socialista e gli diciamo no, che quando gli passerà questo momento di follia non ci faremo troppo caso, ma il problema è andare avanti. Dicevo semplicemente quindi, amici, che di volta in volta, come scriveva Pasolini, siamo stati, non dico come diceva lui o come altri ci dicono, siamo stati il peggio. Siamo stati nella notte, negli angoli peggiori. Non importa se recandoci o recateci per scelta o per debolezza o disperazione, ma certo siamo stati nel cuore delle diversità e delle alterità e abbiamo chiesto rispetto, diritto e diritti non in modo elegantemente liberali per gli altri. Io non ho nulla a che vedere con loro, ma bisogna riconoscere i loro... No, abbiamo sempre fatto questo. Ora c'è un diverso che invece il radicale rischia sempre meno di criminalizzare dentro di sé se non all'esterno. Cioè di ritenere diverso, così diverso da essere irrecuperabile. In fondo quel ragionamento per quale gli altri dicono sì, lo Stato di diritto, ma insomma fino a un certo punto. Ed il diverso che bisogna evocare, non a caso è poi l'unico diverso dal quale possiamo forse sperare nelle prossime settimane di avere il miracolo della salvezza. Il diverso, compagni e amici radicali, è la donna e l'uomo di potere, i potenti. È vero, perché se dei potenti, che sono donne e uomini come noi, è il presupposto della nostra non violenza, del nostro dialogo non violento, ci rivolgiamo non all'astratto gestore della istituzione, ma al concreto uomo o donna che in quel momento ha il potere delle istituzioni, perché sappiamo che all'interno della sua coscienza, storicamente, non può che esserci in una misura o nell'altra anche quello che abita nella nostra coscienza, e a quello ci affidiamo e digiuniamo, gli mostriamo di voler essere deboli per meglio fargli comprendere quanto fiducia facciamo alla forza della sua scelta e di quello che ha dentro, e per incoraggiarlo a renderlo più forte ed usare il potere nella direzione opposta a quella nella quale spesso viene usato. Questo è il nostro essere non violenti in politica.
voler essere efficaci. Ebbene, io credo che solo se da candidi andremo dicendo a Fabio Mussi, ma a te Antonio, dell'Agi, dell'Ugi, a Giorgio Boggi. Giorgio, non so se 35 anni fa io ero il presidente, tu eri il vicepresidente dell'Unione Goliardica Italiana, che si apriva ai diversi e che era diversa. E dicevamo: non ci importa chi entra, la tessera di chi entra nell'associazione. Se dei colleghi giornalisti lo faranno, lo fecero, e tanti, ma nessun loro collega lo scrisse fra i 12.000. Se in tanti ci si rende conto che non si tratta di salvare per un giorno questo WWF dei bipedi, ma si tratta di essere, di dar corpo a questo, diciamolo pure, per esempio a questa riedizione della speranza nei secoli dei lumi della prima massoneria, quella della fratellanza, della ricerca, della tolleranza, non quella dei posti, non quella così di sottomarini e via dicendo, che si conoscono da decenni, ma quella europea, la carboneria, che allora doveva essere clandestina e che oggi rischia di essere clandestina per un altro motivo: non appena azzecchiamo una cosa, a quel momento quella cosa diventa clandestina. Se facciamo, cioè, non va su TG1, non va su TG2, non va su TG3, se è azzeccata, va in un altro modo, ma non per questo quel redattore, perché una cosa azzeccata annulla facilmente magari mesi e anni di ostracismo, no, illumina per un momento. Ebbene, se alla domanda da Candido, ma tu perché non ti scrivi anche tu, non dai le 182.000, non ti lega a niente, dici di essere d'accordo su quello che formalmente si fa e stiamo facendo, l'iscrizione vale per 12 mesi, si può essere del forum del Partito Repubblicano, dei Liberi Democratici, del Partito Comunista, del PSI, della DC, si può essere di tutto, e questo semmai rinforza queste diverse ed altre fedeltà. In fondo l'ho letta attribuita da un collega italiano, ma non so se è vero, ma ci devo credere, ad un ungherese, ad un deputato, un nostro collega ungherese, che sembra abbia detto, dopo aver sentito ieri il nostro ora e mezza di intervento: ma questi radicali, se non ci fossero stati, se non fossero, avremmo dovuto inventarli. E la storia si ripete, è una frase che si sente in Sicilia, adesso la sentiamo a Budapest, dappertutto. Ecco, io credo che invece la cosa è leggermente diversa. Noi sappiamo che c'è qualcosa che caratterizza questa nostra epoca, culturalmente, profondamente. La tragedia del Kosovo, la tragedia della Transilvania, la tragedia d'Europa, e che sempre di più culturalmente si parla dei diritti dei popoli, il diritto della persona, cristiano e illuminista, dell'uomo o della donna, come fondamento insuperabile, supporto delle culture, delle etnie, come dato primario, è stato cancellato. Ma perché? Perché in realtà siamo stati abituati a dire che ciascuno di noi, a pensare che ciascuno di noi e ciascuno degli altri come individuo non è nulla. E tanto io cosa posso fare? La storia dei popoli e delle etnie e dei poteri, non in fondo di quei fessi come Francesco d'Assisi, che in Letizia riesce a così liberarsi del peso di una certa ricchezza, perché beato lui riusciva a essere più felice senza, ma il suo problema era quello della felicità e non quello del sacrificio. Non era Francesco, che io sappia, qualcuno che invece si tormentava o rinunciato a, e dicendo, cioè, non era noioso, non era di questa stirpe pericolosa dei sacrificanti, autosacrificanti. Noi dunque vorremmo semplicemente dire che questo mio sproloquio, perché non so da che parte prenderla, c'è solo perché ciascuno di noi ha ragione che sia ministro
o che sia perseguitato, e poi magari ancora di più se è perseguitato, che in fondo non si dica, ma in fondo io che conto? Chi me lo fa fare, tanto poi non serve. Bene, a quante cose, se voi ci pensiamo, sono servite 3, 4, 500 persone del Partito Radicale? Erano 500, erano i soldi di 500. Mica ne avevamo di più. E poi di 1000, di 2000, di 3000. Vuol dire, quanto è servito? Stavo per fare un malufa, Graziano. Quanto non è servito? Magari, quando non sono serviti i getti di riconoscenza di un oscellino, di un pensiero, di un momento, quanti giorni, mesi di digiuno, di soddisfazioni, di digiuno, di forza, non hanno prodotto un minuto di Graziano Zoni o di amici che venivano da altri mondi per darci un momento la mano e dandoceli un anno perché continuasse la battaglia dello sterminio, contro lo sterminio per fare il mondo, o comunque perché si continuasse ad esistere. Quindi qui vedremo cosa succede. Siamo venuti a Budapest, ditelo, gridatelo. Siamo venuti a Budapest perché, come dei Rom nei momenti di persecuzione, siamo venuti a Budapest dalla democrazia reale, e la democrazia reale, anche grazie ai nostri immensi errori, però fa sì, amici del forum, amici ungheresi, amici del POSU, fa sì che noi siamo in tutto il mondo 1500 e siamo nella democrazia, credetemi. Ne abbiamo fatte tante, inventate tante, amici di Budapest. Se ne abbiamo fatte in questi 20 anni tante, a Budapest, a Praga, a Sofia, a Mosca, immaginate quante non ne abbiamo fatto all'ombra del cupolone, come si dice, a Roma. Ma ne continuiamo a fare. Come nel mio Abruzzo, appunto, nelle fiere di villaggio. Non c'è giorno in cui non siamo lì a sputare la benzina, il fuoco, a fare la donna serpente e a mettere il nostro cappello per chiedere alla democrazia reale un po' di pane di verità e di informazione. Siamo oggi uniti, io sono unito, ho voglia, dichiaro di essere unito con gli amici del Partito Liberale e del Partito Repubblicano. Giovanni Negri è un compagno socialdemocratico e è un dato profondo, importante. Io dico Fabio Mussi che in realtà il vero scandalo del suo intervento è lo scandalo di chi dice, ma scusatemi, sono 30 anni che voi eleggete dipendenti di sinistra che per fortuna piano piano poi sono divenuti indipendenti come Mariella o come altri, per poter fare il frontismo, eccetera, e ancora non siete a caccia dei radicali per le elezioni europee, gli unici, vi vergognate, tutti ritengono giusto, voi niente, ma proprio, e lasciate e mandate l'unità, l'ottimo compagno e giornalista Spataro, che viene a fare il servizio e sa che andrà in quarta o in quinta o in sesta pagina, che non c'è l'altro compagno editorialista che accompagna l'attenzione del congresso. Che certo le cose del compagno Mussi viste dall'interno del partito, messe sull'unità, appariranno molto importanti, ma che per noi è del tutto incomprensibile che il mio carissimo amico e compagno Achille stia a giocare a Ruzzica a Barcellona, credo, oggi invece di stare qui, perché è questo il suo posto. Achille Occhetto ha ragione, ha scritto nella sua biografia, Achille Occhetto ha ragione, ha voluto scrivere nella sua autobiografia o nella biografia ufficiale del partito, che la sua prima esperienza politica importante che lo ha marcato è quella sua, mia, di Craxi,
quella di Gianfranco Spadaccia, di Sergio Stanzani, di tre quarti del Partito Radicale, ha alzato con la sua biografia contro un mondo che non ne voleva sentire parlare. Occhetto, e l'ho subito dato atto, ho capito il segnale. Unione Goliardica Italiana, libertaria, unitaria, laica, questa, ha detto Achille Occhetto, nel primo atto ufficiale che ha fatto da segretario del partito. E nelle interviste, nelle altre cose, al congresso. Ma come, caro Pannella, caro Marco, ti duoli? Il congresso ti ha applaudito, unico partito. E giù che il congresso fa il secondo applauso per l'unico partito. Risultato? Hanno paura del congresso, perché da allora sono latitanti e tranne Fabio non c'è nessuno. E Spadaro. Certo, ci sono, ma per me non sono altri. Perché così come Giovanni Negri è socialdemocratico, io Federazione Laico Liberale se c'è, Rutelli Verde, Azzurro, eccetera, Testa è comunista. E allora, per me non posso dire che lui è comunista, sì, lui è comunista come Negri, è sociale, cioè non c'entra niente, siamo insieme, lo sappiamo. Apo. Ma questo deve essere vero a livello transnazionale ed europeo, ed è solo attraverso i diversi, e l'han capito Caria, Pagani, solo essendo degli importanti diversi si può forse innescare a tempo il meccanismo perché il partito transnazionale radicale sia da Budapest, da Gerusalemme, ben più ancora che da Roma, e non vi ricordo compagni, magnifici compagni sloveni, da Lubiana o da Madrid o da Varsavia, sia il partito che inizia con questo nostro congresso, in fondo invece la serie dei nuovi congressi della unità federale, libertaria, tollerante, laica, per consegnare al governo democratico il nostro tempo e la nostra società nell'ambito di quell'ambientalismo che è l'umanesimo moderno e di oggi, l'unico che può costituire, rappresentare e racchiudere in sé poi il discrimine fra umanisti e gli altri. Ecco quello che avevo da dire per entrare nel merito, disordinato, confuso, da una parte i compagni e i colleghi giornalisti italiani, dall'altra voi, ma soprattutto qui noi. Grandi difficoltà, non sapevo come prenderle. Scusatemi se sono stato lungo, ma in realtà ero stato messo qui dal gruppo dirigente, Dio lo benedica, come uno specchio delle allodole, al solito, e per iniziare, aprire il dibattito sulla realtà. Noi abbiamo documentato, sappiamo e sapetelo senza drammi. Se non vi iscrivete, se altri non si iscrivono, questo partito, in base dove stanno a queste cose che ha scritto, queste cifre che ci sono, no, è chiuso, è finito. Ma noi l'abbiamo detto, abbiamo la coscienza tranquilla e serena. Noi sappiamo che magari da domani comincia poi il meno 80 giorni, meno 79, meno 78. Non ci sentirete piangere e strappare, però la notizia arriverà. Se questo non volete che sia, fate che il Partito Radicale siate voi, la vostra storia, il vostro connotato, il vostro nome, perché questo è un partito perennemente in cerca di autore, perennemente in cerca di autore, e se l'autore è sempre lo stesso, alla fine finisce l'autore, la commedia e il pubblico. Non è quello che vogliamo. Amiche e amici, con amore, con fiducia ragionevole, ma anche con la convinzione che questa volta il miracolo mi pare un pochettino difficile a farsi, io da Budapest, anche quelli che stanno ascoltando a Radio Radicale, da Budapest dico un grazie di cuore, ma lo ripeto, sarò ricattatore, ai compagni del forum, agli amici del forum, avete detto che siete solo 14.000, avete detto prospero, noi siamo solo 1.400, quindi non siamo qui ad aiutare nessuno, siamo onorevoli mendicanti, da Giorgio Boggi a voi del forum, a tutti quanti, a
ai compagni dell'Unità, perché del Partito Comunista non li vedo in questo momento, ma c'è Chicco, poi gli vai sempre a ricordare. Ecco, a te, aspettiamo iscrizioni. Qui sono con il cappello, la ciotola, con il cane non ce l'ho, sono con la ciotola, iscriviamoci e poi lottiamo assieme. Un bacio, un bacio, un bacio a tutti, grazie.

Francesca Mondolini, però.

0: commosso, ringrazio, ma vi comunico che applaudire è bene, iscriversi o aumentare l'iscrizione è meglio, ci sono i tavoli fuori per farlo, grazie.
1: Con questo intervento la assemblea, la riunione in assemblea si chiude. Non siamo neppure troppo in ritardo sul rollino di marcia, perché era previsto che alle 16.30 si reinsediassero le commissioni. Allora il congresso in aula è chiuso, si aprono le commissioni nelle tre rispettive sedi, le commissioni andranno avanti fino alle ore 21.30. Ripeto, le commissioni riprendono ora e andranno avanti fino alle 21.30. L'appuntamento in aula è per domani mattina alle ore 9 con la relazione delle tre commissioni. Quindi la seduta è chiusa. Vorrei darvi alcune comunicazioni di carattere tecnico, però se cortesia si può aumentare il suono perché è molto basso.
2: Ecco, questo l'intervento di Marco Pannella al 35esimo congresso del Partito Radicale, congresso di Budapest del 23 aprile 1989. Ora vi facciamo ascoltare la registrazione di una tribuna politica, così si chiamavano i programmi della RAI, in cui l'ospite era Marco Pannella, intervistato da diversi giornalisti, una registrazione del 29 novembre 1979.
3: Buonasera, spero che abbiate cenato bene, spero che siate soddisfatti, che abbiate sentito i telegiornali e che siate sereni. Abbiamo un governo Fanfani, sì, Amintore Fanfani, proprio lui nel 1982, ma non sappiamo noi e voi ancora se c'è anche Andreotti agli esteri o se c'è Colombo nel 1982. Non so se siete soddisfatti o se siete fra quelli che dicono tanto sono tutti uguali. Ecco, consentitemi di dirvi tutti uguali un corno, e consentitemi di dirvi che se questa è la situazione, con le bollette dell'elettricità, con gli scioperi delle banche, con il mercato che rappresenta quel che rappresenta, con la criminalità comune e la criminalità politica che sempre più chiaramente, come vi dicevamo, coincidono ai vertici dello Stato e delle grandi amministrazioni, se l'elettricità, se gli handicappati, se i vostri figli, i disoccupati, se i senza casa, se i missili, se Comiso, se. Tutto questo, consentitemi di dirlo con franchezza, che è la nostra, è colpa vostra, non di questa banda di ladri solamente, di ladri di verità, di ladro di denaro, di ladri di giustizia, di ladri di speranze, di assassini, perché sono assassini, lo sapete ormai. Quando vi parlavamo state attenti, i lupi sono scesi nelle strade. Quando diciamo attenti, dalle carceri stiamo facendo l'università dell'assassinio. State attenti, stiamo creando disperazione. State attenti, le vostre case non sono più tranquille. State attenti, non ci sono più case. Quando vi dicevamo, se non cambiamo un poco noi stessi, ciascuno di noi, se domani non facciamo qualcosa di leggermente diverso, la politica non sarà diversa. Ebbene, forse non ci avete creduto e adesso dite le stoltezze. I politici sono tutti uguali. Io non me ne occupo, fieramente e stupidamente, come coloro che dicevano questo negli anni 30, credendo di essere buoni padri e buone madri di famiglia, preparavano sterminio e morte per sé e per i propri figli. Questo è il governo Fanfani che dobbiamo abbattere. Questo è il governo del rinnovamento democristiano di De Mita e del rinnovamento socialista di Bettino Craxi, vi ricordate, lunga. Ebbene, questo è il governo dei nipotini di Gobetti e di Cavour, l'avete sentito prima. State molto attenti, compagni e compagne, state molto attenti, italiani. Noi continueremo a sfidare la vostra e la nostra stupidità, se necessario. dinanzi al fatto che nelle carceri italiane languono da 4 anni in attesa di processo a Toni Negri e degli altri, processo che richiedono e che riducono la nostra giustizia al comparaggio con gli infami sequestratori delle Brigate Rosse e di coloro che sequestravano la gente senza giustizia. Noi vi proporremo la candidatura di costoro perché li giudichiate, perché i processi tornino ad essere fatti. I processi a coloro che hanno appoggiato Gelli, Calvi, Cindona, a costoro che vi governeranno da domani. Da radicali vi diciamo: non avete il diritto di dire l'altra bestialità che sorridendo dite: oh, la fame nel mondo è giusta, ma c'è tanta fame qui. Non bestemmiate, perché ci sono contrade del mondo a 2 ore di aereo di qui in cui sono morte quest'anno fino all'ultimo tutti i bambini che sono nati, e qui per grazia di Dio, non per merito nostro e vostro, ancora non muoiono di fame, ma questo può accadere. Non dite questo. Noi vi diciamo: pensionati o pacifisti, c'è un modo di essere cittadini, donne e uomini che meritano un domani e un oggi diverso. Dire i 76.000 miliardi che si stanno per buttare di nuovo in spese militari le vogliamo qui, in pensioni, in vita, altrove ed in Italia. Vogliamo una qualità della vita, vogliamo una politica umana. Se voi non lottate domattina per una politica più umana, se non rendete più umani voi stessi, non vi aspettate che la politica sia più umana contro le vostre o a favore delle vostre angosce e della nostra democrazia. Vi chiediamo adesso di trasferirvi su Teleroma 56 o Canale 66 per continuare questa informazione, o sulle radio radicali, ma vi chiediamo anche di dire a voi stessi che forse, se non avete la forza di essere anche radicali, non avete la capacità di essere nemmeno anche socialisti e anche cristiani, e di cristianesimo, di socialismo, di essere radicali, pazzi di amore e di giustizia è necessario se non volete che il domani sia peggio di quest'oggi già così brutto.
2: Ecco, questa era la tribuna politica del 29 novembre 1979 con ospite Marco Pannella. Vi stiamo facendo ascoltare nella programmazione di Radio Radicale di questa notte alcuni interventi di Marco Pannella custoditi nell'archivio di Radio Radicale. Il prossimo è la conclusione della festa laica, festa radicale, in occasione della consegna delle firme in Cassazione sui referendum abrogativi della legge 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita e ricerca scientifica, una manifestazione che si svolse a Roma, a Campo dei Fiori, e siamo al 30 settembre del 2004.
4: Buonasera. Io ho subito un'uncia di imbarazzo, perché negli ultimi 40 o 50 anni questa è la prima volta che sono qui voltando le spalle a Giordano Bruno, il che non è grave perché io posso rigirarmi, ma pretendo che lui non può. Quindi lo dico subito, un'uncia di disagio, ma è un modo per dire che noi siamo certi che i valori per i quali Giordano Bruno è giunto fino a noi fanno sì che Giordano Bruno brucia ancora. E il cardinale Bellarmino è oggi dinanzi, e l'avvenire che noi abbiamo dinanzi e che avanza, con una differenza: la Controriforma o quegli anni colpirono soprattutto un'Europa ed una Italia relativamente coinvolta nella sua umanità, nelle sue etnie, antropologicamente dalla politica, almeno in termini di coscienza, e oggi noi siamo il centro di un luogo che Alessio II, credo 10 giorni fa, volle, il patriarca ortodosso, volle sottolineare: a Roma dona ferentes, a Roma che portava una icona, anzi un'antichissima e preziosa copia di un'icona importantissima nella storia, diciamo pure delle icone cristiane, ha risposto: ma il Vaticano deve cessare, anzi detto la Chiesa, deve cessare il suo proselitismo propagandistico, altrimenti non c'è dialogo possibile. Devo dire che non è stato detto in italiano, a nessun livello questo, e dobbiamo forse anche esserne colpiti, che una componente della storia cattolica, che viene tanto da lontano quanto il Vaticano, oggi sente l'urgenza e la necessità di denunciare l'opera aggressiva di proselitismo propagandistico di questa realtà. Diciamo oggi, siamo certi, sono certo, del quale per primo un grande uomo vecchio e stanco per primo è vittima. Parlo del Papa ridotto a fenomeno quotidianamente imposto in tutte le case, in tutte le famiglie, a tutte le ore, imposto senza possibilità di interazione, senza possibilità di dialogo, senza possibilità di vero ascolto, imposto come si impongono i poteri contro i popoli, i poteri contro il dialogo, i poteri contro il diritto e la forza dell'amore, la forza della verità, delle verità. E di questo probabilmente è bene che noi si abbia coscienza, e si abbia coscienza di quello che sta accadendo. Vedete, questa sera non penso che sia sbagliato, mancanza di sensibilità, quello di cogliere questa occasione di incontro che abbiamo per, non per festeggiare, ma per riflettere e prepararci a difendere quello che così difficilmente siamo riusciti a conquistare per il Paese, come simbolo ancora di vitalità della vita nella nostra società e nella politica, non solo italiana, europea e nel mondo. Occorre una riflessione. Siamo tutti consapevoli, penso, che questa vittoria è sicuramente la vittoria di noi e di coloro che hanno innanzitutto voluto consentire a una parte del nostro paese, per esempio al popolo di Essino e dall'altra parte al popolo della Casa della Libertà, se esiste un popolo della Casa della Libertà in quanto tale, consentire di esprimersi, di manifestare la propria opinione, la propria urgenza, i propri sentimenti e, perché no, i propri risentimenti, ma anche le proprie fiducie qui ed oggi. Abbiamo con questo, certo, compiuto un passo importante. Oggi con 1.050.000 firme che abbiamo depositato in Corte di Cassazione per quel che riguarda il, ma non è il, per quel che riguarda comunque il quesito dell'abrogazione totale, anche gli altri sono stati proposte e sono proposte radicali, tranne il quinto, che abbiamo senza difficoltà anch'esso adottato come proposta. Abbiamo sugli altri avuti 730.000 adesioni. Grazie anche al fatto che l'unità e le poche unità politiche di nome dei DS della sinistra che sono riusciti a far esprimere il proprio popolo o una parte del proprio popolo. Lo sono riusciti e siamo lieti di averlo noi in primo luogo consentito. È un titolo di fierezza, ma allora anche dobbiamo avere responsabilità. C'è da chiedersi innanzitutto una cosa, se ne siamo consapevoli. Quando noi abbiamo affrontato all'inizio degli anni 70 la fase, direi, operativa dell'alternativa di libertà e di diritto contro un'Italia segnata anche nella sua Costituzione dalla vergogna, dall'obbrobio dei patti lateranensi costituzionalizzati, anche lì, badate, è cosa che si dimentica, costituzionalizzati dal PC oltre che ovviamente dalla DC, ma costituzionalizzato in che modo? Palmiro Togliatti pregò Andreotti, immagino anche i rappresentanti della Chiesa, di non far sapere prima delle 18 di quel giorno che così il Partito Comunista e la Costituente avrebbe votato. I parlamentari comunisti si trovarono quasi tutti, tranne si valuta 10-12, a dover votare i patti clerico-fascisti che da quel momento sono divenuti nella nostra storia patti dalla paternità clericale, fascista e comunista, per decisione, apprezzabile o meno, non importa. Ma Togliatti aveva paura che il partito, che gli stessi parlamentari lo sapessero alcune ore prima e chiedessero la riunione del gruppo comunista in quella occasione. Ma sono fatti che se accadono restano non nella cronaca ma nella storia e producono alla lunga importanti eventi, coerenti. Chi di noi ha riflettuto abbastanza sul fatto che se siamo riusciti a giungere questa sera con almeno 1 milione di donne e di uomini che hanno avuto il diritto di vedere riconosciuta a ciascuno di loro di essere titolari di un diritto costituzionale, farlo vivere, un diritto di iniziativa, badate, nulla di più. Ebbene, questo ha un segno clamorosamente allarmante. Noi, con il Parlamento Democratico Cristiano, il Parlamento degli anni 50, 60, 70, quel Parlamento, con da una parte l'opposizione che perseguiva la strategia storica del compromesso storico e lo perseguiva in tutti i modi, ma era un grande, io direi orrido, ma un grande disegno, quello in realtà di liquidare in Europa e in Italia la possibile alternativa di diritto e di libertà, la possibile alternativa liberale, liberale di massa, liberale di uno Stato e di istituzioni che avevano ormai raggiunto con il voto alle donne, con gli eventi europei dopo la guerra, avevano raggiunto per la prima volta il significato vero del suffragio popolare. Ebbene, allora dunque noi riuscivamo, e dico noi, inventandoci la Lega Italiana del Divorzio, in un'Italia nella quale chi si iscriveva alla Lega del Divorzio era terrorizzata, quando noi gli mandavamo per la prima volta delle buste a casa con dietro scritto LID, nessuno sapeva cosa fosse, perché avevano il terrore che da quello i portieri potessero arguire che loro erano conviventi, non erano marito e moglie, non era famiglia, i fuorilegge del matrimonio, i fuorilegge della vita, in qualche misura. Ebbene, riuscimmo con quella Italia riuscimmo ad avere il Parlamento che aveva votato la legge Fortuna, dopo lotte importanti, ma paralizzando la politica togliattiana anche in Parlamento. Ricordiamo delle pagine importanti, Giulio Andreotti, che come oggi, poi ci arriveremo, fanno i gesuiti, in pieno Parlamento diceva nel 1967, ma non è possibile che una grande forza popolare come il Partito Comunista risenta delle soggezioni e delle suggestioni con i movimenti minoritari. Devo dire che allora per la prima volta sentii il mio nome onorato, perché in Parlamento Andreotti disse, rivolgendosi al Partito Comunista, dicendo: voi non vorrete farvi condizionare dal divorzismo o dalle posizioni di un Pannella. Allora eravamo nel 67, il Parlamento votò quella legge Fortuna e noi dovemmo poi mobilitarci per difendere anche allora un referendum che era stato dalla Chiesa esatto. Il referendum non era stato mai introdotto nella pratica e nella legislazione italiana, perché DC, perché tutta la grande maggioranza numerica, quella concordataria del nostro Parlamento, non voleva, aveva paura del referendum. La Costituzione italiana nel 1947 aveva stabilito una grande novità, che le donne e gli uomini italiani, i cittadini, erano titolari di due schede, una per la delega legislativa, per la democrazia rappresentativa, e l'altra per un referendum. Badate, si aveva allora paura, e si aveva ragione, dei rischi dei referendum plebiscito, dei referendum convocati dal potere, che avevamo già conosciuto in Europa. Inventando questo referendum abrogativo, era una scheda nelle mani dei cittadini italiani per eventualmente chiedere che una legge del Parlamento che non condivideva, il popolo poteva annullarlo. Ebbene, senza scandalo, lì è cominciata la continuità con l'antidemocrazia della maggioranza già antifascista, divenuta postfascista e basta, ed erede per tanti cosi del fascismo, tanti aspetti, erede del fascismo. Per 20 anni quella scheda non è stata consentita, era uno scandalo, era una ipoteca sulla nostra vita. Come impunemente, come può fare il fascismo, come può fare il comunismo, come possono fare i colonnelli, la violenza, si toglieva ad un popolo il diritto di voto, di un voto previsto, conquistato, certo, come si diceva allora, sulle montagne, con il bianco delle nevi, con il verde delle primavera, con il rosso del sangue, della resistenza che era alla base della convocazione di quel tipo di costituente. Ed allora, per 20 anni, questo è cosa che avrebbe richiesto un colpo di Stato, ed era pacifico, non l'abbiamo esercitato. Cosa accade? La Chiesa, in cambio dell'approvazione della legge Fortuna, esige che gli venga data la possibilità per referendum di abolirla, e quindi a questo punto quello che si negava al paese, quello che la sinistra negava al suo popolo, oltre che al popolo italiano, riuscendo nemmeno a farlo comprendere, a farlo riflettere, già allora stroncando le voci come quelle di Calamandrei, le voci dei pochi giuristi e costituzionalisti che portavano l'animo, la passione di libertà nei confronti della presente che si presentava in tanti modi e in tante occasioni, direi spaventosamente secondario e subalterno alle ideologie e alle posizioni totalitarie. Bene, allora noi avemmo una possibilità. La Chiesa fece chiedere il referendum a una minoranza, ma subito dopo si resero conto che era pericoloso dare al comunista italiano, dare al cattolico italiano, dare al liberale, dare alle donne e agli uomini italiani l'arma referendaria su un problema come quello della santità del matrimonio garantita dai carabinieri e dallo Stato e da Cesare, che creava il flagello quanto di classe, il flagello dei fuorilegge del matrimonio, delle vedove bianche, di un sud e di un nord, di un mondo e di un paese di grande emigrazione nel quale la famiglia era distrutta dalla indissolubilità del matrimonio e dal monopolio clericale, mostruoso, della sacra rota, quella davvero mostruosità, quel Kama Sutra di orrori, di diritto applicato e di diritto, che il diritto canonico rappresentava e continua a rappresentare se viene conosciuto. Allora dunque noi difendemmo quel diritto al referendum dopo 8 mesi che quel referendum doveva essere convocato. Si rimandò di un anno con un artificio, si fece una crisi di governo, d'accordo comunisti e sinistra e laici, e noi dicemmo: voi preferite perdere le elezioni piuttosto che vincere il referendum, piuttosto che dare la parola ai contadini, agli operai, agli intellettuali, a tutti, per dare la parola alla Costituzione, al diritto, alla coscienza, alla politica, a quella politica. Ed infatti ancora ottenemmo che cosa? Ma quanti sono i nonni, quanti sono i compagni buoni, leali, che ancora pensano e si ricordano della battaglia divorzista come una battaglia della sinistra? Ma la Chiesa allora, subito, ottenuto dalla destra clericale quello che poteva ottenere, la Chiesa da quel momento affidò tutto alla gestione comunista del PC in Parlamento e dei laici in Parlamento, la gestione del fatto referendario.

avete firmato per affidare a questo Parlamento, ai papocchi, ma poi vediamo se dire papocchio è essere demagogico o è quello che abbiamo dietro, qui oggi e davanti, come una condanna di già pronunciata. E dunque allora la legge Fortuna doveva essere abrogata per grande coordinamento e forza del PCI da delle leggi a quali il vicepresidente del Partito Liberale, il mio amico Aldo Bozzi, dette il suo nome, alla senatrice già socialista, poi indipendente di sinistra, Tullia Carrettoni. C'erano da votare la legge Bozzi e Carrettoni per abrogare la legge Fortuna, per migliorarla, e quindi far saltare il referendum. L'abbiamo difesa, ci siamo riusciti. Il PCI, 41 giorni prima del voto, cessò di combattere l'ipotesi di questa grande remissione al popolo italiano, al diritto in Italia della scelta sul tema del divorzio. Solo 41 giorni prima cessò di proclamarla come una iattura e di scriverla nella seconda, 41 giorni prima, pagina dell'unità che noi, ed io in particolare, eravamo al soldo di Fanfani per volere la iattura referendaria, ascoltate questa, per impedire l'unificazione sindacale che doveva tenersi, nessuno l'ha mai saputo, a Firenze nel mese di luglio. Valle. Comunque ce la facemmo, ma deve essere chiaro che la Chiesa aveva potuto contare sulla gestione comunista del Parlamento, delle scadenze istituzionali, e per il miracolo di radicale e del socialismo liberale, dell'iscritto radicale Loris Fortuna, che non è un caso se poi nessun socialismo organizzato di destra di oggi ricorda mai, quando mai, questo straordinario socialista, questo straordinario radicale che presentò la proposta di legge sul divorzio, sull'aborto, sull'eutanasia, con Franco De Cataldo, sulla disciplina nuova, la riforma del regime per i transessuali nel nostro paese. Questo non esiste. Quanti giovani, ma quanti padri sanno dietro il nome di Loris Fortuna che storia ne è stata? Presentati appunto allora, 25 anni fa, d'intesa, assieme, con una lotta quotidiana, anche individuale. Andatelo a leggere, ma pubblicazioni poco ce ne sono. Loris, che poi, mentre stiamo già lottando nelle fasi finali per il divorzio, vi già prepara con noi la Lega per l'abolizione del concordato e il referendum per l'abrogazione del concordato, che poi deposita il progetto di legge di legalizzazione, di controllo di legalizzazione dell'interruzione volontaria delle gravidanze, del diritto a uscire da quell'immondo, quello sì, il peggio della maledizione clericale contro la religiosità, contro quelle cose delle quali proclamano di essere eredi, governanti e testimoni, i clericali e il potere clericale, questo immondo, morte all'italiana, morte fatta di rantoli, di tutti, delle nostre generazioni, con la terapia del dolore vietata. Ve l'ha spiegato l'altro giorno la RAI, scegliendo di celebrare per l'ennesima volta Padre Pio e dando delle frasi